Lerch con Cambridge e la vicenda sulla quale Regeni indagava. E poi forse dovremmo anche ricordare, e lo facciamo alla ripresa, la perizia sulla morte

0: chiesa. Proteste, petizioni, la loro risposta: ma perché vi arrabbiate e non facciamo niente di brutto? Qual è la tua opinione?
1: Casino e chiesa.
0: Ci fermiamo pochi istanti e torniamo senza scambi con l'attimo fuggente.
2: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:03.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
5: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone, che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali, ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
9: È svegliato!
8: Questo è il momento. Questa è l'informazione. Due voci, molte domande. Nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente.
10: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
11: Buongiorno giornale radio. E quindi, secondo Bocchino, questo è un paese che sta benissimo. Ma davvero? E non ce ne siamo neanche accorti. Ma guarda tu. Ah, ecco, sarà per quello che ci sono 6 milioni di poveri in questo povero paese, che le mense sono piene di persone, per la maggior parte italiani. Come dite? Ah, sì, sì, sì, ci vanno per il menù così, tanto per vedere l'effetto che fa. Che l'altra mattina ad Olbia sono scesi gli agricoltori con trattori e malcontento, perché era una bellissima giornata di sole e hanno fatto la sfilata modello Giuditta, come si dice. Ah, mannaggia, che maligni che siete anche voi giornalisti, che invece di scrivere di frivolezze scrivete veramente del paese reale, del suo malcontento. Sì, sì, siamo veramente maligni. Ma che vi ascoltiamo a fare, giornale radio, visto che dite la verità e non il malcontento? Ma va là, ma va là. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia, ciao.
12: Buongiorno giornale radio, Daniele da Vigevano. Mi sono svegliato stamattina, dopo il caffè ho fatto questa riflessione, ho pensato alla dichiarazione di Salvini che ci dovremmo abituare a questi prezzi del carburante. Mi è venuto da fare questo ragionamento: a questi prezzi del carburante lo Stato incassa molto di più, perché comunque accise, IVA sulle accise, il loro introito aumenta molto. E ho pensato a cosa è accaduto negli ultimi anni, in particolare al PIL in spese militari al 5%, al riarmo, al fatto che non si possono fare scostamenti di bilancio per fare spese pubbliche. In particolare la dichiarazione di Salvini l'ho collegata al finanziare il suo magico ponte. Ecco, inizio a pensare che con queste mosse si stia usando anche un po' la scusa delle tensioni internazionali legate all'aumento dei carburanti per far cassa e mantenere un po' tutte ste promesse, perché insomma da qualche parte i soldi devono comunque uscire e le nostre care tasche sono sempre la fonte principale. Credo non c'entri niente su quello che state discutendo in radio stamattina, ma ci tenevo a condividerlo con due opinionisti come voi. Buona giornata.
13: Buongiorno, ieri c'è stata la sentenza di primo grado sul caso Regeni, 3 agenti egiziani condannati, sicuramente una sentenza importante, però pur rispettando il dolore per Giulio, che rimane una ferita aperta per tutto il paese, percepisco poca serietà.

0: e poca responsabilità quando si parla di questo caso, perché ribadisco una sentenza di primo grado, come ha detto Tajani, il ministro degli esteri, sono state condannate 3 persone, non è stato condannato l'Egitto come Stato. E la domanda che vi faccio è se è giusto oggi chiedere di far saltare i rapporti diplomatici, economici, di intelligence con l'Egitto. Io penso di no, pur nel rispetto della famiglia Regeni. E ricordatevi che l'Egitto è un attore centrale nel Mediterraneo per il canale di Suez, per la Libia, per Gaza, per i tanti nostri connazionali che vivono lì. E rompere tutto adesso sulla base di un primo grado in contumacia, per di più, e senza collaborazione egiziana che renda eseguibile la pena, questo secondo me non ci porterà, Giulio, indietro e non porta giustizia, ma porterà solo l'Italia a isolarsi. Paolo da Milano.
1: Ehi. E rieccoci, Luca Telese, Giuliano Guidabardi.
2: Mi è piaciuta una cifra, c'è una corrispondenza bellissima di Paola Mastrolilli dal comizio di Alexandria Ocasio-Cortez con il suo partito dei socialisti democratici, ed è proprio, è una bomba.
1: Ha avuto un fremito, e certo,
2: quando si
1: avuto
2: è rivolta agli studenti e gli ha detto su questa cosa, contano sul nostro silenzio, ma dobbiamo imparare dal movimento per i diritti civili e rispondere con disciplinata disobbedienza civile. Guarda, quasi mi sono commosso. È potente,
1: ma tu hai capito anche cosa
2: grande
1: vuol dire? Ma hai capito anche che cosa vuol dire poi in realtà?
2: Sì, guarda, quando con Sanders ho proposto la moratoria, mi hanno detto che era una matta la moratoria contro i possessori dei data center, ma venendo qui nei distretti e votando Trump ho visto una marea di cartelli nelle case contro i data center, cartelli appesi nei giardini degli americani: andate a bussare a quelle porte, perché i repubblicani non lo fanno. Se quei cittadini si sentiranno ascoltati su questo tema che li tocca da vicino, poi magari vi danno retta pure sul resto. Ma non è fantastica lei? Andate a bussare.
1: Quindi la frontiera, la nuova frontiera, adesso dopo aver buttato giù le statue di Colombo, ha cercato di riscrivere integralmente la storia dell'America e del mondo, è quella di buttare giù i data center, cioè di andare in questa straordinaria operazione antiprogressista che viene dal fronte progressista contro la modernità e la nuova rivoluzione che è quella dell'intelligenza artificiale. Beh, mi sembra un viatico eccellente per Trump.
2: Ci sono due livelli di risposta. Il primo è organizzare la nostra resistenza. Da quanto Trump è entrato in carica sapevamo che avrebbe fatto razzie, non di criminali o di stupratori, perché altrimenti il primo sarebbe stato lui, ma di persone normali da rapire per riempire le prigioni gestite a scopo di lucro dai suoi amici. Bisogna informare il popolo e i suoi diritti, e se gli agenti non hanno un mandato di arresto bisogna resistere. Beh, fantastica, dai. Ma non ti senti anche tu proprio di poter fare qualcosa di degno nella vita e seguire Alexandria Ocasio-Cortez?
1: Sai che la paura, davvero, scherzi a parte, che ti viene è che questo è fascio oltranzista e poi condannino nuovamente i democratici americani a rimanere esclusi.
2: Vero è che
1: contro Trump, il maggior candidato contro Trump è Trump, però
2: a te.
1: Ma non so, io non voto negli Stati Uniti, grazie a Dio non ci voti neanche tu, altrimenti avremmo un voto in più disperso nel vuoto della grande campagna americana. Però la risposta a Trump se questa è la risposta a Trump, bene, credo che purtroppo quella terribile sciagura che Trump rimarrà per anni. Grazie a Dio c'è un movimento molto più moderato,
2: guarda,
1: le elezioni vanno diversamente
2: chance
1: dai sondaggi, come hai visto anche a Reggio Calabria.
2: Il movimento che guida la disuguaglianza è digitale. Noi stiamo diventando gli algoritmi dei miliardari. seminano più divisione possibile per tenerci tutti sotto controllo, ma noi siamo più di loro, dobbiamo combattere questa battaglia con la carne delle persone, usare la fisicità, organizzare la resistenza con la presenza.
1: La macelleria elettorale della Ocasio-Cortez, io le auguro ogni successo, purtroppo ne dubito, però glielo auguro di cuore a lei, a te e alle posizioni analoghe anche in Italia. Intanto in Italia, a parte gli scontri di cui abbiamo dato notizia tra Bocchino e Renzi, cioè tra i due campioni della migliore destra e della migliore sinistra, vedo che continua a non succedere niente dal punto di vista che interessa, credo, gli elettori, immagino e spero gli elettori, e immagino e spero le cittadine ed i cittadini, e cioè quello della che si fa domani, cosa facciamo, come ci comportiamo nei confronti della politica internazionale, di Trump, della vicenda della NATO, del riarmo, dell'autonomia europea a fronte del disimpegno statunitense in materia di difesa, e poi sulle tasse, la sanità, bla bla bla bla bla bla, tutta quella roba lunga e noiosa che deve essere comunque fatta e alla quale bisogna trovare delle risposte. No. Beh, non troviamo risposte allora. D'accordo. Andiamo con il programma della Ocasio-Cortez.
2: Hai stroncato la Cortez contro la disuguaglianza digitale. Cioè, se ti sei mostrato molto arretrato, non è che poi dopo puoi rimediare così.
1: Sì, sì, beh, una nota arretratezza, però non sfuggire ad un commento ampio sulle elezioni suppletive in Calabria, per quanto mi sia sembrato strano che ci si sia andati ad eleggere un deputato che dovrà stare in carica qua 4-5 mesi, non so neanche se arriverà.
2: Vabbè, così la legge, il plenum deve essere, bisogna sempre tenere a riassortirlo. Però l'ho detto cosa penso dei regionali in Calabria, il primo voto vero delle suppletive a Reggio Calabria, il primo voto vero in carne e ossa da quando tu dici Vannacci è virtuale, questo prende l'11% e quell'11% vale più o meno come l'8 ed è già la certificazione di una bomba atomica. L'elefante è nella stanza, direbbe un grande intellettuale americano.
1: Però se i dati di Vannacci fossero dei dati che sono proiettabili a livello nazionale e indicassero davvero una tendenza, dovresti anche dire che il centro-sinistra è al 36% e da lì non si schioda, che il centro-destra senza Vannacci vince, perdonami.
2: Ma no, però già senza fatto Vannacci, la tara dentro
1: sono
2: di me,
1: due,
2: sapendo
1: sono due.
2: Che Reggio Calabria è una città dove il sindaco di centrodestra Scopelliti prese il 70%, quindi voglio dire, va fatta una tara. Sicuramente una città,
1: allora,
2: è un po' come
1: allora
2: se fosse
1: non può essere
2: la Bologna del centrodestra,
1: e allora non può essere, non può essere utilizzata una città che ha già un'impostazione e una sensibilità politica come quella già nota, non può essere utilizzata per poi fare le proiezioni sul campo nazionale, anche perché il dato drammatico rimane quello del fatto che sono andati a votare 22 cittadini su 100 che ne avevano diritto, cioè sostanzialmente il dato di Vannacci va ridotto quasi a un quarto, a poco meno di un quarto, così come quello del centrodestra e del centrosinistra, se proprio li volessi proiettare. Però sono dati talmente parziali, talmente relativi a una realtà locale, talmente viziati anche dalla consapevolezza dei cittadini che non si possono e non possono essere chiamati per andare a eleggere un rappresentante che rimarrà in carica per qualche mese, che secondo me dal punto di vista delle proiezioni nazionali hanno un valore prossimo allo zero.
2: Ma non sono d'accordo, ti ho spiegato perché è sempre stato più basso il livello delle suppletive, ma questo è il primo voto di carne e ossa in cui si capisce che a destra c'è un'eresia che ha preso sostanza, e questo sarà il tema di tutte le prossime elezioni, è già il tema. La destra ha già paura di avere una sostituzione etnico-elettorale da parte di Vannacci, e quindi il fantasma fa paura.
1: E se vuoi, allora l'interpretazione che puoi dare è che Giorgia Meloni quando dice che Vannacci si batte da destra ha le sue ragioni, nel senso che avendo occupato con temi e argomenti tipicamente vannacciani la cronaca e le decisioni degli ultimi settimane, ha convinto gli elettori di Reggio Calabria a far arrivare il suo candidato, che peraltro è un candidato non locale, quindi ancora meno facilitato, a oltre il 50%. E va bene, però mi arriva un messaggio direttamente dalla Calabria che dice che quello che dici non è reale, perché Reggio Calabria viene da un governo locale di 10 anni del centro-sinistra. Non è vero che con Bologna e viene da Gennaro D'Ascalea, che conosce molto bene la realtà territoriale, e dunque ti arriva proprio una smentita da quella parte.
2: Ma no, non mi arriva una smentita, è vero, ha governato il centrosinistra, fra l'altro ha deluso, è la chiave di questo voto, però è storicamente Reggio Calabria, anche a Bologna ha governato Guazzaloca, però Reggio Calabria è una città storicamente di destra, non c'è nessuna contraddizione, caro Gennaro.
1: Prendi in carta e porta a casa. Invece volevo soffermarmi sul maschilismo e sessismo che arriva ancora una volta nei confronti delle donne e segnatamente di Giorgia Meloni. Ho visto, e credo che avrei visto anche tu, la notizia riportata da Dago Spia, e in realtà appare su moltissimi siti e su molti social, la critica alla Meloni che riguarda il suo modo di portare le unghie. Leggo da Dago Spia: nel restyling del look a cui si è sottoposta Giorgia Meloni da quando è arrivata a Palazzo Chigi c'è un dettaglio rivelatore, le unghie aggressive da bradipo, una scelta di stile molto in voga nel salone di manicure più cheap. Cosa vuol fare la ducetta con quelle unghie formato sciabola? Tirare fuori gli artigli in vista della campagna elettorale? Graffiare gli avversari come un felino della savana o fare i grattini per quelle sere un po' così? Ecco, tu ridi, io
2: ma
1: lo
2: sai
1: trovo...
2: Ma sai che Marianna da tempo aveva notato, Marianna Aprile ovviamente intendo, inascoltata nelle riunioni della nostra redazione, si interrogava su questo cambio stilistico delle unghie della Meloni, quindi voglio la tua opinione.
1: Ma io mi ti chiedo solo, e te lo propongo come ragionamento, la stessa attenzione l'avete mai curata, avuta per le unghie di Mario Draghi, per quelle di Giuseppe
2: Guarda,
1: Conte,
2: abbiamo
1: per quelle di Matteo Renzi?
2: Anni dell'armocromista di Elie Schlein.
1: Appunto,
2: quindi,
1: appunto
2: sì,
1: ancora una volta
2: è un
1: ancora una volta dimostri, grazie, ti ringrazio per venire ad asseverare le mie tesi senza neanche bisogno che io le difenda molto, stai parlando di quello che è successo ad un'altra donna, cioè ad Elie Schlein.
2: Ma allora le scarpe
1: uomo,
2: di
1: non l'avete
2: D'Alema.
1: Fatto mai, ma D'Alema non viene
2: per
1: contestato per questioni del look, viene contestato
2: dalla cagnetta di Raiklin. Dai,
1: fu contestato perché le scarpe erano scarpe fatte su misura e molto costose, ciò che dovrebbe essere in contraddizione, secondo una vulgata assolutamente non condivisibile, con il contegno di un leader di sinistra, cioè di un leader che dovrebbe essere della parte
2: ma abbiamo scritto pagine, trattati,
1: ma non c'entra niente, non ho mai letto nulla sull'ombre
2: di Berlusconi, va bene. Questo ti va bene?
1: Non avete mai scritto nulla.
2: Io ho intervistato il dottor Buttafarro, che aveva espiantato i follicoli e ripiantati a Silvio Berlusconi, il corpo del leader e il messaggio. Quindi solo tu per fare le tue ubbie
1: bene,
2: un po'
1: su questo
2: rosa,
1: chiedo,
2: cioè le quote rosa
1: vessicabili. Chiedo certo le quote rosa, perché io un atteggiamento di questo genere nei confronti di un uomo non l'ho mai visto, lo vedo nei confronti delle donne, di Elie Schlein come hai ricordato molto bene tu prima con l'armocromista, della Meloni adesso con le unghie, non vedo mai che questo accada
2: e
1: per
2: i capelli di
1: improbabili. Improbabile di
2: parlare
1: Berlusconi.
2: Dei capelli
1: a Berlusconi avete detto talmente tanto di tutto, dalla pompetta agli incontri, dalle cene
2: pompetta,
1: eleganti, avete detto talmente
2: era
1: tanto di tutto che come
2: che
1: dire è un fuori scala.
2: Vengono dall'Abruzzo, sono impianti idraulici che hanno una, lo dico per te che hai sempre un po' bisogno, ecco.
1: Ma non ti ho visto sempre soddisfatto negli ultimi periodi.
2: Non deve essere un tabù la virilità, assolutamente. Questo lo dico
1: ti ho visto sereno ultimamente, quindi mi pare che non ci sia da preoccuparsi. Comunque su questo e
2: pazzo.
1: C'è da chiamare immediatamente in soccorso ascoltatrici e ascoltatori e dire una volta per tutte che sul look e sul modo di vestirsi delle persone o si fa un orrore per tutti, cioè si va a vedere qual è l'acconciatura di Bonelli, qual è il sarto di Fratoianni, qual è il look.
2: Ma si fa, ma Travaglio chiamava Berlusconi il Cavalier Pompetta.
1: Non si fa, ma te l'ho appena ricordato io, e Berlusconi è un fuoriscala, per il resto si fa solo nei confronti delle donne, il che è un orribile forma di sessismo e di maschilismo di cui non vi rendete nemmeno conto. E poi, se avessimo tempo, parleremo dell'altra fesseria di Vannacci, e cioè di Ulisse, modello del patriarcato mediterraneo. Proprio lì le ha sbagliate tutte dal punto di vista storico e soprattutto letterario.
2: Ma vabbè, ne parleremo. Perché però? Non limitiamo.
1: Perché Ulisse, molto molto velocemente, perché Ulisse non è andato a difendere la sua patria, perché Ulisse non è rimasto, non ha abbandonato la sua
2: moglie. Guerra di conquista.
1: È andato a fare una guerra di conquista, è rimasto 10 anni, è arrivato subito, non è rimasto come ha detto Vannacci 10 anni in giro per il Mediterraneo, ma è arrivato subito a Troia, dove ha partecipato alla guerra per 10 anni. E poi per gli altri 10 è rimasto, avendo fatto incazzare gli dei, a peregrinare nel Mediterraneo. In quei 10 anni però questo eroe del patriarcato mediterraneo si è fatto letteralmente tutto quello che c'era: Circe, Calipso, Nausicaa, è rimasto 7 anni assolutamente in giro a fare il bighellone, per essere gentili, e poi ha cercato di tornare a casa. Ma di patriarcato, di patria, di eroe che va a difendere la sua isola e la sua terra, non c'è proprio niente. A volte bisognerebbe un po' studiare, ma mi pare che abbia perso il treno il nostro onorevole. E ad ogni modo, noi rischiamo di perdere il treno della pubblicità, perché sono le 8:31, un po' di pubblicità e torniamo subito con un attivissimo e frizzante Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui per voi all'attimo fuggente, a fra poco.
3: Se ascolti in silenzio, va bene, ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 2:25. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
11: È svegliato!
10: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
12: Questo è l'attimo fuggente.
13: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
14: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
15: Ma mio Dio, Giuliano, ma è una vita che si fa questo, ovviamente, su, guarda Fassino, Occhetto, Andreotti, cioè, ma io non lo so. E il primo ha cominciato comunque a farne, diciamo, un non una satira, ma degli attacchi veri e propri. È stato il vostro caro amico Silvio Berlusconi, pensa a Rosy Bindi quante gliene ha dette. E poi ci ha piazzato lì una bellissima ministra che non fa altro che parlare dei suoi tacchi 12 e delle borse false, evidentemente o presumibilmente, cioè come must e stile. Dai, per favore.
5: Allora Luca, tu mi provochi. Il caro Don Turcotti, segretario personale del vescovo di Aosta, dopo il Gay Pride che c'è stato, cosa ha fatto? Ha preso quattro bandiere Progress Pride che hanno il cuneo e le ha orientate per formare una svastica tipo caleidoscopio. Stava giocando il Don Turcotti. Ecco, io vi dico, datemelo a me un segretario personale, gli faccio provare a mettere le bandiere Pride a 90 gradi, oppure gli faccio provare il caleidoscopio, che magari si diverte, glielo do io le nuove prospettive. Ciao Roberto da Amsterdam.
16: Faccio una considerazione sul caso Reggeni. Io mi chiedo con quale mancato senso di responsabilità è stato mandato un ragazzo in un paese pericoloso come l'Egitto a fare delle indagini sui sindacati degli ambulanti, e completamente solo, senza appoggio consolare, senza nulla, lasciato in balia di personaggi loschi, di uno stato di polizia veramente asfissiante e criminale, come si è dimostrato. Penso che comunque, al di là delle responsabilità personali di chi l'ha torturato e l'ha ucciso, ci siano anche delle responsabilità morali di chi lo ha mandato in quella situazione. Ciao Fabrizio da Milano.
5: Caleidoscopio.
17: Chiedete a Mieli, al dottor Mieli, che è una bravissima
2: e non so, sentivo cosa, ancora cosa le tracce di questo caleidoscopio. Non trovi che ci fosse una leggera ambivalenza? O sono io malizioso e l'ho colto nel messaggio di Roberto?
1: Mi pare che fosse unidirezionale, non ci fosse modalità di interpretare in maniera diversa da quella maliziosa a cui hai fatto riferimento adesso tu. Però parliamo di cose serie e torniamo ai numeri. Sono stati pubblicati qualche giorno fa numeri importanti che vengono dall'Istat, e il mondo politico ha fatto tutto quello che era possibile per interpretarli ad usum delfini, per poter portare acqua al proprio mulino, e uno non immaginava, perlomeno non che si riuscisse così tanto a stiracchiare i numeri da una parte e dall'altra. E allora ne parliamo con chi dei numeri ha fatto scienza, e cioè con Carlo Cotarelli, che torna a trovarci. Buongiorno professore.
2: Benvenuto.
18: Buongiorno a voi.
1: Allora, cominciamo con quello che ha detto ieri sera Renzi a 8:30. È necessario regalare una calcolatrice al ministro Giorgetti, ha sbagliato proprio i calcoli, non è riuscito ad azzeccare il vincolo del 3% per uno 0,79.
18: Allora, è chiaro che si tratta di uno sforamento piccolo, quando si parla di cifre così piccole è difficile non fare nessun errore. Uno può anche dire, ma insomma è possibile che su 1.200 miliardi ormai quasi di spesa pubblica non si sia riusciti a tirar fuori un qualche cosa che consentiva di scendere al di sotto il 3%, ci contavano, non so, potrebbe essere all'interno del Ministero per sapere esattamente cosa è successo. Detto questo, non è una tragedia nazionale se noi rimaniamo in procedura di deficit eccessivo, sono state dette un mucchio di cose non sbagliate.
1: Ecco, cominciamo a correggerle, professor Cotarelli.
18: No, si è detto per esempio che noi adesso non possiamo utilizzare la flessibilità per le spese energetiche e per le spese militari. Non è vero, la possiamo utilizzare. La conseguenza è che rimaniamo in procedura di deficit eccessivo, ma se rimaniamo in procedura di deficit eccessivo per questa flessibilità che è stata utilizzata, non ci sono conseguenze negative per l'Italia, nel senso che non partono le conseguenze che potenzialmente si avrebbero, che potrebbe in teoria portare a sanzioni, per aver sforato il 3% e per aumentare il deficit in conseguenza di questo spese. Quindi le regole europee sulla flessibilità comportano che se tu rimani sopra il 3%, rimane in procedura, ma è una procedura in qualche modo sterilizzata. Quindi questo qui è la prima cosa da capire. Le conseguenze non sono quindi particolarmente rilevanti, tranne che ci rimane per un po' di tempo questo bollino rosso, cioè siete ancora in procedura. Ci sono altri 8 paesi europei in questa situazione. Non mi sembra che il mercato in effetti abbia reagito in maniera particolarmente negativa a questa notizia che rimaniamo in procedura di deficit eccessivo.
2: Professore, mi pare anche implicito che lei non ha creduto alle accuse di chi nel centro-est ha accusato l'Istat di aver creato un trappolone, cioè di aver aggiustato quei numerini per togliere la libertà di uscire dalla procedura al governo Meloni. Non ci credo.
18: No, questa assolutamente no. L'Istat fa il suo lavoro. C'è però un'altra questione che io stesso ho sollevato, che sono circa 4 anni che l'Istat, le prime stime dell'Istat sottostimano la crescita del nostro reddito, del nostro PIL. Ora, errare è umano, le prime stime sono per definizione imprecise, però se tu per 4 anni sbagli sempre nella stessa direzione
2: e correggi il modello
18: e poi correggi un po', appunto a questo punto qui vuol dire che il metodo con cui fare le previsioni c'ha qualcosa di sbagliato e lì si dovrebbe chiarire che cosa intende fare in proposito, non perché lo sta facendo perché sono 4 anni, quindi prima c'era un governo, poi c'è stato un altro, però insomma il fatto che sbagli sempre nella stessa direzione vuol dire che bisogna andare a approfondire, c'è un problema.
1: E bisogna anche approfondire come funziona l'Istat, probabilmente, professore. Senta, tornando invece ai dati che sono stati diffusi, altro dato rilevante è quello dell'economia nera, l'economia che non è quella solo degli evasori, ma è tutto il sommerso, quasi 200 miliardi di euro. Uno, come si arriva, professore, a determinare queste cifre, visto che se sono nere non si vedono, se sono sommerse dovrebbero non essere controllabili? Due, qual è la vera ragione di una economia parallela così forte?
18: L'economia parallela, a parte il grosso dell'economia parallela, è dovuto alla criminalità, ma il grosso è dovuto semplicemente al desiderio di non pagare le tasse, fondamentalmente. È una cosa molto semplice: tu rimani in nero per pagare meno tasse, o c'è questa zona grigia in cui tu evadi. Come fa l'Istat a misurare quant'è l'evasione fiscale in particolare? Viene fatto in maniera abbastanza scientifica, nel limite del possibile. Ci sono indagini, per esempio, che vanno a misurare quanto consumano gli italiani. Poi, se tu sai quanto consumano gli italiani, conosci le aliquote di tassazione sui consumi, cioè le aliquote IVA, ti calcoli quello che è il gettito teorico. Lo confronti con il gettito effettivo e vedi che manca qualcosa. E quello ti dà una stima di qual è l'evaso, anche se nessuno sa esattamente chi sono gli evasori. E viene fatto così per tutte le tasse, viene in questo modo stimato quanto viene evaso come base imponibile, che sarebbe l'economia sommersa, e quanto manca di tasse, che sarebbe l'evasione. Quindi questo viene fatto e queste cose vengono fatte tutti gli anni periodicamente dall'Istat. Non ci sono soltanto cattive notizie, nel senso che l'evasione fiscale tra il 2017 e il 2022 si è ridotta in maniera piuttosto significativa, perché per esempio sono state adottate, è stata introdotta la fatturazione elettronica, un po' di altre cose, quindi si può riuscire a fare in mezzo qualcosa, però non è facile, ma bisogna andare avanti su questa strada.
2: Anche dei dati, Luca, diciamo confortanti o controtendenza, mi riferisco alla fotografia che ci restituisce l'area studi di Mediobanca, secondo cui le imprese italiane aumentano sia ricavi che occupati. Ma allora la nostra economia non è messa così male, oppure questo dato è non attendibile?
18: No, ci sono dati positivi, e le tue positive e le tue meno positive. La tua positiva è che non c'è dubbio, l'occupazione è aumentata, e è anche vero che le imprese, i profitti delle imprese non stanno per niente messo male. La controparte di questo però è che i redditi dei lavoratori dipendenti, che pure sono cresciuti dall'inizio del 2023, e stanno però sotto al livello di dove erano cinque anni fa, è circa l'8%, cioè il lavoratore dipendente medio italiano al momento ha un reddito che è dell'8% più basso in termini di potere d'acquisto, quindi intendo dire al netto dell'inflazione, di quello che era nel 2021. Perché questo? Perché ancora non si è recuperato l'aumento dei prezzi che c'è stato nel 2021 e nel 2022. E perché questo è collegato con l'occupazione? Perché se il lavoro costa poco, tra virgolette, è più facile per l'impresa assumere persone. E quindi questo aspetto positivo è grossa crescita dell'occupazione, però in parte l'altro lato negativo della medaglia è il fatto che i redditi sono ancora, i redditi dei lavoratori dipendenti, i salari sono bassi rispetto a come era inizio 2021.
1: Molto professore, bello. Quando si parla di, come diceva ora Luca Telese, di redditi delle imprese che non vanno male, perché continuiamo a non distinguere tra le piccole e medie imprese e l'altra grande parte delle imprese che invece sono in enorme sofferenza, che sono le micro e le nano imprese?
18: Se stiamo parlando di grandi numeri di occupazione, io l'ho legata alla questione dei grandi numeri di occupazione, quindi le microimprese.
1: Ma professore, sono il 90% quelle piccole partite IVA.
18: Sì, ma in termini di occupazione non rappresentano tutta l'occupazione, la tendenza all'occupazione, all'aumento dell'occupazione è guidata in gran parte di imprese di media e di grande dimensione. Poi ci sono i piccoli, però lì i piccoli hanno un altro vantaggio, lì è l'area dove l'evasione è più forte, quindi dobbiamo andare a vedere appunto in che misura i dati sono veritieri oppure se evidentemente non rispecchiano il fatto che lì l'evasione è molto più forte.
1: Luca,
18: uno dei problemi proprio dell'economia italiana dell'evasione è che noi abbiamo un numero molto più elevato negli altri paesi di microimprese che hanno una percentuale di evasione più ampia, perché ovviamente è molto più difficile andarla a controllare.
2: E l'ultima immagine di questa fotografia, come vediamo, è complessa, riguarda le esportazioni, perché anche qui ad agosto, in un mese diciamo non esaltante, l'Italia vede una crescita del 16% rispetto all'anno precedente, e soprattutto noi cresciamo, va bene, nei confronti della Svizzera perché è un partner storico, ma anche nei confronti della Cina e degli Stati Uniti, cioè il contrario di quello che immaginiamo: gli Stati Uniti per i dazi, la Cina perché la nostra narrazione di essere quasi colonizzati, ma invece voglio dire, abbiamo dei numeri che sono contro questa immagine apparente.
18: Allora, innanzitutto una buona notizia è che noi siamo competitivi, siamo tornati a essere competitivi dopo i primi 10 anni dell'euro in cui non riuscivamo a esportare, abbiamo recuperato competitività. Però in parte questo, il fatto che noi vendiamo molto all'estero, è la controparte del fatto che appunto con i redditi dei lavoratori dipendenti che non sono molto alti, la domanda per consumo interna non è altissima e quindi le imprese vendono all'estero.
1: Okay. Professore, domanda rapidissima, che abbiamo finito il tempo. Price cap, hanno fatto bene o hanno fatto male? Giusto o sbagliato? È conveniente o no?
18: Come ha detto De Botte è stata una furbata, perché c'era il timore che venisse messo una tassa sugli extra profitti.
1: Ma professore, se io vengo a casa sua con una cassa di champagne perché voglio fare una furbata, lei però se lo beve lo stesso.
18: Io come Carlo Contrari io ho sempre detto, questi provvedimenti, il taglio delle accise, ma questo vale anche questo price cap, che vanno a vantaggio di tutti, che costano comunque, in questo caso perlomeno per un terzo lo paga un'azienda di Stato, l'ENI, e sono soldi che entreranno meno nelle casse dello Stato come dividendi. Questi provvedimenti consentono di comprare un prodotto che è diventato più scarso, il carburante, a un prezzo più basso, e che vanno a vantaggio anche di chi si potrebbe permettere di pagare il prezzo, un prezzo un po' più alto, a me non piacciono. Credo che era meglio intervenire con interventi specifici, trasparenti, perché qui è un'azienda di Stato che ci mette i soldi, quindi al di fuori del processo di copertura eccetera. Io ho preferito un intervento specifico su chi è davvero in difficoltà,
1: cioè il prezzo molto della chiaro. Benzina differenziato.
2: Eh sì.
18: Sì, la cosa migliore in realtà sarebbe dare più soldi a chi è in difficoltà, poi chi riceve più soldi decide lui o lei se spenderli in una benzina più cara oppure utilizzarli per comprarsi una bicicletta e andare in bicicletta. L'ho semplificato ovviamente.
2: Guardi, questa era la proposta.
18: È meglio dare soldi piuttosto che abbassare il prezzo di un prodotto che è diventato più scarso.
2: Che aveva fatto l'ex presidente dell'INPS Tridico in Calabria, cioè di legare addirittura al reddito lo sconto e darlo solo a chi guadagnava 20.000 euro lordi, credo. Però certo,
1: e credo che sì,
18: è meglio dare contante piuttosto che fare lo sconto alla benzina, perché poi rimane il fatto che un prodotto che è diventato più scarso deve avere un prezzo più alto. È meglio,
1: insomma,
18: dare
1: una specie
18: a chi... poi
1: di reddito di cittadinanza petrolifero.
18: Diciamo, c'è in tutti i paesi la necessità di tutti i paesi civili la necessità di sostenere chi è in difficoltà. Poi ci sono diversi modi in cui può essere fatto. Vi faccio vedere, io lo stesso reddito di cittadinanza non l'ho mai criticato in via di principio, ma soltanto per il modo con cui era stato fatto. Compreso che è gestito a livello nazionale, una cosa che dovrebbe essere gestita a livello locale.
1: E dopo questa notizia bomba, professor Cottarelli, noi la salutiamo e ci sentiamo prossimamente. Grazie.
18: Grazie.
1: Ci uscirebbe anche un titolo, Cottarelli a favore del reddito di cittadinanza.
2: Ma per fortuna abbiamo l'unico distretto in cui aumentano il PIL, le esportazioni, l'acquisto dei sistemi di arma, le misure sociali, e questo è il Labaro.
19: Buongiorno, raccontiamola così, anche se dal mio conto corrente non me ne ero accorto, però la prendo per buona.
1: E beato te che hai ancora un conto corrente. Allora, caro Alberto, che novità abbiamo dal tuo notiziario, come dire, alternativo?
19: Beh, io parlerei invece di cose mainstream che però non hanno il giusto risalto sulla stampa internazionale quest'oggi, perché innanzitutto ci sono due crisi di governo abbastanza importanti. La prima in Serbia, dove Vučić si è dimesso, il presidente, ma per fare il premier, quindi vuole avere le mani un po' più libere per portare avanti la propria agenda, mentre il problema è un po' più serio in Svezia, dove i socialdemocratici non sono riusciti a formare il governo e quindi la Magdalena Andersson si è dimessa. Ma per rimanere nelle urne, e qui mi duole davvero tanto darne testimonianza, è finito il conto definitivo dei voti del referendum che c'è stato in Svizzera. Ricordiamo che c'è stato un referendum per confermare la neutralità del paese, un qualcosa che andava avanti da circa 500 anni e che aveva garantito, oltre che pace e stabilità, anche benessere alla Svizzera. Ebbene, negli ultimi anni questa neutralità è stata mano a mano erosa dal governo, da altri centri di potere che senza nessun mandato popolare l'avevano seriamente compromessa. C'è stato il referendum e purtroppo il referendum ha sortito l'effetto contrario. Invece che condannare questi gesti, gli ha dato piena legittimità, perché il 70% degli svizzeri non ha accettato di ripristinare la piena neutralità del paese, e quindi cambieranno gli assetti dell'Europa così come li conosciamo. L'unico gran paese degno di nota ed essere
2: cioè
19: neutrale,
2: la Svizzera non è più neutrale.
19: No, ha aderito senza che nessuno glielo chiedesse a pacchetti di sanzioni contro la Russia, limitazioni sui rapporti appunto con la Russia, e acquisti e riarmo. Comunque c'è ovviamente anche un aspetto di natura puramente economica. Ricordiamolo che la Svizzera è neutrale, ma non è che non abbia un esercito e non è che non produca e venda armi in tutto il mondo.
1: Ha più carri armati dell'Italia, diciamo.
19: Sì,
1: conta più carri armati, il quadruplo di carri armati dell'Italia. solo per fare, sì, fare un esempio. E comunque ti porgo le scuse sentite da parte mia e anche da Luca per non esserti stati adeguatamente vicino in questo momento. Noi siamo ovviamente molto dispiaciuti di non esserci accorti.
19: Vabbè, però ve ne accorgerete quando magari i carri armati della Svizzera dovranno essere impiegati in maniera operativa sul territorio europeo, uno scenario che a questo punto è sempre più vicino e preoccupante.
1: E invaderanno Como?
19: Comunque, non lo metterei proprio sul piano scherzoso, perché appunto sono il quadruplo dei carri armati, ma la Svizzera è un esercito vero, un esercito su base popolare, un esercito che comunque conta oltre che sui carri armati anche su tanti altri armamenti di qualità. Ma il problema è che non saranno utilizzati contro l'Italia, il problema è che verranno utilizzati nell'escalation generale, nella spirale di violenza che sta scuotendo il nostro continente. Quindi era un qualcosa che sinceramente si poteva evitare. La Svizzera hanno scelto di salire su questo treno lanciato in corsa su un binario morto, che è quello del bellicismo NATO e Unione Europea. Grandi grossi vaccinati si assumono le responsabilità di quello che fanno, per carità. Però diciamo che gli scenari sono molto,
1: vabbè,
19: molto cupi.
1: Ce l'hai detto. Senti, ho una curiosità. Sì. Una curiosità sui sospetti coinvolti nel presunto complotto terroristico contro la base aerea britannica. Sono stati rilasciati su cauzione, secondo alcune interpretazioni non erano né sospetti né terroristi e né c'era nessun attentato, secondo altri invece le indagini proseguono perché sono fondate, ma secondo il sistema britannico vengono rilasciati su cauzione se non c'è pericolo di fuga o di reiterazione del reato. Qual è la verità?
19: La verità non la sappiamo, è tutto ancora molto fumoso. L'unica cosa che sappiamo per certo non è che siano stati rilasciati per eccessi di garantismo. Il fatto è che non sussiste proprio il reato. Erano stati accusati di aver piazzato delle cariche di esplosivo vicino a una base, ma nessuno ha mai visto questo esplosivo. L'unica cosa che si sa è che giravano in maniera sospetta intorno alla base e non si capiva che cosa dovevano fare. Potevano fare una performance, uno scherzo, poteva essere pure che stessero rubando. Ricordiamo che sono ventenni britannici, non c'entrano nulla con l'Iran. C'è una teoria però cospirazionista che dice che non stessero provando l'attentato, però stessero facendo delle attività per far scoprire i sistemi di sicurezza. Quindi secondo questa teoria probabilmente i ragazzi erano stati mandati a fare delle azioni per vedere quale sarebbe stata la reazione delle forze di sicurezza e capire quindi quali possono essere i punti vulnerabili del sistema. Ma al momento è tutto fuffa. E comunque,
1: senti,
19: io aggiungerei,
1: sì, dimmi.
19: Attenzione, perché l'Iran ne ha subiti tanti di attentati e sabotaggi sul proprio territorio riconducibili direttamente anche al Regno Unito, quindi io non so assolutamente cosa sia successo e cosa non sia successo, però anche se ci fosse una qualche forma di reciprocità non mi stupirei.
1: Beh, se la meriterebbero, certo. Senti, che cosa mi dici invece della strana visita di ma concetti tuoi, cosa mi dici invece della strana visita di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti? Rarissima visita.
19: Sì, non è così strano, perché comunque sta bussando un po' alle porte di tutte le petromonarchie del Golfo, che cercano di coinvolgere nel sistema di difesa di Israele, perché queste petromonarchie stanno posizionate geograficamente tra l'Iran e Israele. Israele è uno stato molto piccolo, che se avesse i sistemi di difesa antimissili, quindi soprattutto i radar, ma anche le postazioni soltanto sul proprio territorio, non sarebbe assolutamente in grado di fermarli, perché dal momento in cui intercetta con i radar, dal momento in cui partono i missili della contraria, i missili che viaggiano verso Israele sarebbero già ampiamente atterrati sui propri bersagli. Quindi cosa deve fare Israele? Deve espandere il sistema radar, almeno se non quello missilistico, almeno quello radar nei paesi vicini, e non soltanto in una posizione. Deve riuscire a fare le triangolazioni per essere efficace questa cosa, e quindi deve trovare compromessi con tutte le petromonarchie del Golfo
1: e forse anche degli Emirati Arabi Uniti. Si
2: però,
1: saranno un
2: però,
1: po' scocciati
2: però,
1: di essere
2: però,
1: bombardati dall'Iran. Però sono le 9.
2: Sono le 9. Ah, maledetti.
1: Sono le 9.
2: Allora
1: sono
2: sai
1: le 9.
2: Che c'è? Torna che il c'è? Momento atteso dalle madri, dalle vedove, dagli orfani, dal ceto produttivo e dai percettori dei sussidi di povertà. Torna il momento in cui la nazione si volge verso il giornale radio e dice: c'è una morale di questa puntata?
1: La morale c'è, e oggi ce l'ha suggerito quel messaggio che sembrava un po' delirante, un po' ambiguo, un po' confuso del nostro Roberto ad Amsterdam, che va invece interpretato nel senso più alto, perché come diceva Edgar Allan Poe, Ciò che scambiate per pazzia non è altro che l'estremo godimento dei sensi.
2: Bello, fantastico. Allora sapete che vi dico? Torneremo domani con tutti i sensi e con tutta la banda. Ciao.
1: Ciao.
20: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3.
0: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E allora, ben ritrovati a Italia No Limits, puntata numero 16. No, scusate, stavo riflettendo. Se sparava più cavolate Tajani, il ministro degli esteri Tajani, che ormai ci ha abituati a sparare una cavolata al giorno e a far figure di palta al nostro paese, o diceva più cavolate il commissario europeo all'energia, alle politiche abitative, Jorgensen. Ma forse vince Jorgensen, perché l'altro giorno il commissario europeo che strapaghiamo ha detto che dovremmo risparmiare sui riscaldamenti, e adesso oggi ha detto, sentivo il GR prima, riportava sia le perle di Tajani che di Jorgensen, ha detto che si prevedono prezzi alti per quanto riguarda l'energia quest'inverno. Ma che cavolo li paghiamo a fare? Poi soprattutto questo Jorgensen che spara ovvietà, danese, io me li ricordavo diversi i danesi, ma forse erano dei biscotti, che ne so. Comunque guarda che è una roba impressionante. E noi tra poco iniziamo la nostra puntata, adesso rifletto su chi è peggio dei due.

0: E allora, intanto, mentre tutti sparano cavolate, compreso il sottoscritto, solo che non sono pagato decine di migliaia di euro per governare, e quindi posso permettermela qualche cavolata, mentre tutto questo continua, lo spread BTP Bund oltre quota 100 su borsa italiana, lo spread italiano buca la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Indicarlo sono le quotazioni su borsa italiana che danno un picco del differenziale di rendimento a 100,17. Su Bloomberg lo spread sogna 99 punti base, la volata dello spread si accompagna allo shock energetico, insomma ragazzi, la tempesta perfetta. E noi parliamo di politica, delle tempeste di casa nostra che poi influiscono più o meno anche su questo. Andremo a parlare di Vannacci e della sua irrilevanza, sarà irrilevante, chi lo sa, almeno si è dimostrato irrilevante in Calabria. Poi andremo nuovamente al caro carburanti, al price cap eccetera, e poi quell'episodio di razzismo del quale vi avevo accennato ieri, una 14enne che ha denunciato una discriminazione su un bus nel Cuneese. Ci chiederemo, ammesso che l'episodio sia vero, ci chiederemo se siamo un paese razzista. Come sempre potete intervenire al 334 11 11 622, e vi dicevo, cominciamo dalla Calabria, perché per mesi abbiamo parlato dell'effetto Vannacci, abbiamo guardato i sondaggi, la crescita di Futuro Nazionale, le difficoltà della Lega, i rapporti con Giorgia Meloni, e soprattutto ci siamo posti una domanda: Vannacci entrerà prima o poi nel centrodestra oppure proverà a costruire uno spazio autonomo alla sua destra? Adesso però abbiamo qualcosa che fino a ieri mancava, un voto vero. Il primo dato politico è abbastanza semplice: il centrodestra ha vinto anche senza Vannacci, in una condizione particolare, ci mancherebbe, lo vedremo con i nostri analisti. Questo significa che l'onda Vannacci si è fermata, che la coalizione di governo può permettersi di lasciarlo fuori dalla porta senza pagare il prezzo, oppure è esattamente il contrario? Il primo risultato elettorale di Futuro Nazionale dimostra che esiste ormai uno spazio politico autonomo alla destra del centrodestra, con il quale prima o poi Meloni, Salvini e Tajani dovranno fare i conti. E soprattutto c'è una domanda ancora più interessante: Vannacci entrerà davvero nella coalizione? Perché lui continua a lasciare la porta aperta al confronto, ma soprattutto da Forza Italia arrivano posizioni molto più fredde. Dopo quello che è successo in Calabria, i rapporti non sembrano certamente più semplici. Allora partiamo proprio da qui: la Calabria ha frenato Vannacci oppure lo ha fatto definitivamente entrare nella partita? Prima di discuterne, guardiamo però i numeri: quanto ha preso Futuro Nazionale, quanto ha preso il centrodestra, quanto pesa l'affluenza e che cosa dicono gli ultimi sondaggi nazionali. Lo facciamo nella scheda di Matteo Respinti, con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: Il primo vero test elettorale di Futuro Nazionale arriva dalle suppletive di Reggio Calabria Locri. Il candidato del centrodestra Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02%. Il candidato del campo largo Frank Benedetto si è fermato al 36,59%, mentre Domenico Giannetta, ex capogruppo di Forza Italia, passato con Roberto Vannacci, ha ottenuto il 10,94%. Affluenza molto bassa, appena il 22%, elemento che limita qualsiasi proiezione nazionale del risultato. Per Vannacci è un risultato molto distante dall'obiettivo dichiarato in campagna elettorale. Aveva parlato di una Sassonia italiana e della possibilità di superare il 43% ottenuto dall'AfD tedesca. Ma l'11 resta significativo perché arriva in una provincia e in una regione dove Forza Italia dispone di un radicamento particolarmente forte e perché si trattava della prima competizione affrontata da Futuro Nazionale con un proprio candidato. Il primo dato politico è quindi che il centrodestra ha conservato il seggio anche senza Vannacci. Meloni ha rivendicato l'unità della coalizione e un vantaggio di oltre 14 punti sul centro-sinistra. Allo stesso tempo, Futuro Nazionale ha dimostrato di poter raccogliere una quota autonoma di elettorato alla destra della maggioranza. Il confronto con i sondaggi nazionali aggiunge un altro elemento. L'ultima rilevazione SVG assegna a Futuro Nazionale l'8%, davanti a Forza Italia al 6,9% e alla Lega al 5,1%. Dopo mesi di crescita, però, il dato è rimasto stabile nell'ultima settimana. Resta infine il problema delle alleanze. Vannacci continua a dichiararsi disponibile a discutere con il centrodestra sulla base di alcune linee rosse, mentre Forza Italia mantiene invece una posizione molto più fredda, ulteriormente irrigidita dallo scontro della campagna elettorale calabrese, che ha dimostrato come il centrodestra possa vincere anche senza Vannacci. La Calabria restituisce quindi due dati insieme. Vannacci non ha impedito al centrodestra di vincere, ma ha raccolto quasi l'11% al suo debutto elettorale. Saranno i prossimi appuntamenti a chiarire quanto questo consenso sia replicabile fuori da Reggio Calabria.
0: Ah, leggo al 334-11-11-622 il messaggio di Roberto che scrive: Poletti, Poletti, ma come stai diventando sempre più di parte, sinistra, allineandoti alla linea editoriale della nuova Radio Popolare? Un vero peccato. Allora, questo Roberto mi dice che sto diventando di sinistra e chiama questa la nuova Radio Popolare. A parte che Radio Popolare è un grandioso esperimento di radio, quindi manco un'offesa. Ma poi, Roberto, io ho detto che il ministro degli esteri Tajani spara una cazzata al giorno. Non è che bisogna essere di destra o di sinistra o di parte per rendersi conto che Tajani spara una cazzata al giorno, caro Roberto. E quindi sarò anche di sinistra che dico che Tajani spara una cazzata, però cioè, al giorno, ma non lo so. Va bene, se vuoi confrontarti sono qua in diretta, così ti dico il resto che mi sto tenendo perché non voglio innervosirmi subito, te lo dico anche in faccia, se chiami, cioè, vabbè, dai, tra poco, va?

0: tanto si mettessero d'accordo, o hanno ragione le regioni o ha ragione la Meloni, perché il governatore della Toscana Eugenio Giani ha appena dichiarato senza compensazione dei soldi che usano per togliere il bollo auto sarà taglio alla sanità, ma la Meloni ha detto che non è niente vero perché le compensazioni le danno. Si mettessero d'accordo, solita litania, proprio mentre Trump dichiara per l'ennesima volta, credo che l'avrà detto 80 volte, che il conflitto in Iran finirà molto presto. Intanto lo stiamo vedendo, vivendo, facendo il pieno, spendendo. Allora, Roberto, hai chiamato? Roberto,
1: sì,
0: ti ha
1: certo.
0: Scritto Poletti, ma come stai diventando
1: certo,
0: sempre di più
1: certo.
0: Di parte sinistra, allineandoti alla certo. Linea editoriale della nuova Radio certo. Popolare, un vero peccato. A parte quella certo. Che Radio Popolare è una radio bellissima, eh. C'hai problemi
1: ma infatti,
0: con la
1: no,
0: Radio
1: io non
0: Popolare.
1: Ho detto che non è bella. Non ho detto che non è bella, ho detto che
0: con
1: di
0: me?
1: Parte. No,
0: io sono di parte,
1: anzi,
0: perché sarei di parte? Perché sarei di parte?
1: Ma ti vedo un pochino aggressivo, io sono venuto in nome di pace, semplicemente dicendoti quello che penso, punto, basta. Ho detto semplicemente
0: stai diventando sempre di più di parte, è un giornalista
1: sì,
0: che fa parlare
1: posso,
0: tutto e dopo
1: lo posso,
0: dici che sono aggressivo io. Mi stai
1: sì,
0: dando del venduto
1: sì.
0: A una parte politica?
1: La
0: hai Madonna, problemi tu.
1: Mamma mia. Io
0: la
1: ho detto
0: Madonna
1: semplicemente un'altra
0: cosa.
1: Ho detto mamma mia. Ho detto semplicemente che mi sembri negli ultimi tempi un po' più spostato,
0: sì.
1: Ma non riguardava la cosa su Tajani o il piccolo particolare, è un po' in generale.
0: Spostato
1: i commenti,
0: di cervello,
1: battuti,
0: dici? Spostato
1: no,
0: di
1: ma
0: cervello.
1: Perché devi dire questo? Non ho detto spostato di
0: spostato
1: cervello.
0: A
1: vedi,
0: sinistra?
1: Io ho detto,
0: spostato a sinistra?
1: Esatto,
0: fammi degli esempi.
1: Se mi fai un po' parlare. Ti faccio degli esempi, ma adesso fare esempi specifici è la battutina sulla Meloni, il fatto che fai la battutina sempre da una parte piuttosto che da un'altra. Io ti ricordo il Poletti del primo.
0: La faccio su tutti.
1: Allora, se tu accetti il mio, io lo sto, ripeto, dicendolo in modo molto educato e molto normale, semplicemente che ho questa impressione, come l'impressione che la radio si stia spostando sempre di più in una ottica, in una linea editoriale più di sinistra che di centro, o meno, diciamo, un po' più spostata verso quell'area, tutto qua. Io ho detto semplicemente questo. E ti ricordavo invece a te come un giornalista, un conduttore che inizialmente, almeno mi ricordo perché ti seguo da tanto tempo, mi sembrava un po' orientato in modo diverso. Magari è una mia impressione, magari mi sto sbagliando. Io sto solo semplicemente di qua. Può essere. Adesso anche gli altri spettatori o telespettatori potranno giudicare.
0: Vorrei fare un dibattito su questo.
1: No,
0: se vi sto sul cavolo, cambiate
1: radio. Ma non mi stai assolutamente sul cavolo. Anzi, io ti ho ammirato, ti ammiro ancora. Non è che ti ho soltanto sempre ho voluto evidenziare una mia impressione, tutto qua in modo
0: perfetto,
1: molto
0: urbano. E io ti dico
1: grazie.
0: Che la tua impressione è sbagliata. Grazie
1: è sbagliata.
0: Per aver chiamato.
1: Va bene,
0: grazie a te. Ci siamo chiariti.
1: Ok,
0: certo.
1: Perfetto, perfetto.
0: Mi stanno
1: grazie.
0: Sulle balle quelli ciao. Che ci prendono in giro, che siano di destra o di sinistra, governando la destra, magari mi sta un po' più sulle balle chi ci prende in giro. Chi governa, insomma, se sbaglia e se non fa quello che dice. Mi sembra di essere di buon senso. Ascoltiamo qualche vocale random e poi torniamo a Vannacci.
2: Poletti, ieri purtroppo, buongiorno, buonasera innanzitutto, ieri purtroppo dopo aver sentito un ascoltatore che pensavo che dicesse molte stupidate, tra cui che in Spagna pagano la benzina 1,6, mi sono girato così maronico, ho preso l'aereo e sono andato in Spagna e la Spagna la benzina in tutto il paese è 1,93, quindi è meglio che torni a scuola a studiare o si informi meglio quell'ascoltatore. 1,93 Spagna, 2,19 noi. E né noi né la Spagna siamo tra i paesi né migliori né peggiori, siamo a metà classifica quasi.
3: Buonasera, dottor Poletti. Guarda, lei mi piace tantissimo, ma proprio tanto. Infatti è l'unica trasmissione che sento, perché poi quando c'è il direttore non è che mi piace tanto. Però devo dare ragione a colui che ha parlato poc'anzi, ultimamente si butta un po' troppo a sinistra, sarà anche la mia percezione. Comunque, buonasera dottor Poletti, sei sempre il numero uno.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Dal 4 ottobre torna una nuova stagione del Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
6: Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica il Punto G.
7: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
8: Sono le 3 e 34 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo.
8: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
11: Buonasera Roberto, Giancarlo da Genova. Io stavo riflettendo su una cosa che forse non c'entra niente con la trasmissione che fai oggi, con le tematiche che affronterai. Però tu parlavi di Tajani e quell'altro mentecatto lì, no? Ma io mi ricordo che poi le ovvietà che dicono loro, d'accordo, ma anche le ovvietà che facciamo noi certe volte. Noi, subito dopo la pandemia, quando il gasolio e la benzina sono aumentate di ben 30-35 centesimi nel giro di qualche mese, ci siamo incazzati come delle bestie tutti. Addio! Adesso, che si è abbassato di 10-15 centesimi perché le nostre grandi industrie hanno deciso di tirarci d'osso, siamo tutti contenti, siamo a un euro in più, siamo a un euro in più al litro e siamo tutti contenti perché ci hanno abbassato dei centesimi, cioè, ma ti rendi conto? Quindi non mi stupisco che al governo c'è sta gente qua, perché se noi ci muoviamo in questo modo qua, chi cacchio vuoi che si stia al governo? Un saluto.
0: Eccoci qua, la saluto, che dire, dite voi, 334 11 11 622, vogliamo tornare all'effetto Vannacci, lo facciamo tra poco.

0: Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato, buonasera Roberto, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, devo capire come analizza lei il risultato delle suppletive a Reggio Calabria, non fa testo, insomma. Ricordiamo che Sforzini è stato il primo ideologo di Vannacci e poi Vannacci, diciamo che ha deciso di fare a meno di Sforzini, che continua però la sua attività politica, come?
1: Ci mancherebbe, c'ero prima di Vannacci, ci sono adesso e ci sarò, a Dio piacendo, dopo Vannacci, questo è fuori discussione. Da che punto di vista vuole un'analisi di Reggio Calabria? Dal punto di vista di futuro nazionale?
0: Sì, sì, sì.
1: Beh, l'alternativa, ci sono due possibili analisi a seconda che si privilegi la pista francese o quella italiana, Waterloo o Caporetto. Mia. Scegliete pure voi, insomma.
0: Ah, ecco.
1: È molto semplice, lei ha correttamente posto la questione, a patto che si debba dare una valenza nazionale a un voto che ha coinvolto poche migliaia di elettori distratti. Ma proprio questo è il punto, è stato Vannacci stesso a caricare la tornata elettorale
0: della
1: valenza. Ha fatto tutto lui. Ha richiamato la Sassonia italiana, Reggio Calabria avrebbe dovuto essere la Sassonia di futuro nazionale, e quindi non ci si può poi lamentare del fatto che si prenda in parola il peso che lui ha attribuito. È andato unico leader nazionale, perché penso si sia notato che gli altri leader nazionali se ne sono stati alla larga, da una tornata che giudicavano con la giusta sufficienza che si riserva a un'elezione volta a eleggere un deputato per pochi mesi, no? Mentre l'unico leader nazionale che si è precipitato sul territorio più volte, che ha caricato di aspettative la tornata, è stato Vannacci, il risultato è sotto gli occhi di tutti. La vera grande sconfitta politica di futuro nazionale è che ha dimostrato di non essere in grado di portare la gente alle urne. Abbiamo visto uno degli abissi più profondi della disaffezione elettorale, con un dato del 22% d'affluenza, che è un allarme per la democrazia di questo paese, e Futuro Nazionale ha dimostrato che fa stare gli elettori ben lontani dalle urne anziché richiamarli, anche perché Domenico Giannetta, il candidato che per l'ennesima volta, con una lotta interna, una guerra intestina, ha scippato a quelli che dovrebbero essere potenziali alleati di centrodestra, vale a dire nel caso specifico a Forza Italia, capogruppo in regione in carica di Forza Italia, portatore di un patrimonio di voti personali di 11.000 persone che hanno fatto la fatica qualche anno fa di scrivere nero su bianco il nome Giannetta sulla scheda elettorale, che è ben diverso dal fare una croce su un simbolo. Beh, stavolta dovevano solo fare la croce sul simbolo, sono stati poco più di 8.000, quindi non solo Futuro Nazionale non ha aggiunto al patrimonio personale, alla dote di Giannetta, ma gli ha tolto qualche migliaia di voti, e questo è un dato di una evidenza clamorosa. A questo aggiungo un'altra cosa, ma poi lei mi fermi perché sto facendo un monologo.
0: Finché è interessante non la fermo,
1: La ringrazio. I voti non si contano, si pesano, e il vero risultato è che i voti di Futuro Nazionale per l'ennesima volta dimostrano di pesare zero, perché non sono serviti a far perdere il centrodestra come era nell'intenzione di Futuro Nazionale, e non sono serviti, men che meno, quello poi è lontano anni luce, addirittura a vincere come si era caricato nelle aspettative.
0: Ecco, Luca,
1: abbiamo ripetuto lo schema
0: di
1: Vigevano.
0: Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale. Qualcuno potrà pensare che lei parla così per credine. Probabilmente, se avesse assecondato tutte le robe di Vannacci, tutte le chat inneccianti al fascismo, al nazismo e tutte quelle robe là, e se stava zitto, lei finiva, che ne so, al Senato e faceva il senatore a 15.000 euro al mese, no? E invece ha reagito chiedendo che quel movimento fosse un po' ripulito da un po' di roba e l'ha buttata fuori. Magari qualcuno pensa che lei stia parlando per accredine, per rabbia.
1: Tutt'altro, proprio perché lei ha lucidamente sottolineato, bastava tapparsi occhi, orecchie e turarsi il naso per spicciola convenienza politica. Avevo tutto il mio buon interesse a difendere una rendita di posizione molto solida che mi ero costruito aiutando fin dall'inizio questo progetto politico. Ma la divergenza è stata tutta e solo politica, vale a dire la strada su cui progressivamente nel corso delle ultime settimane e mesi si è posta Futuro Nazionale è completamente diverso dal progetto originario. Non a caso io ho parlato di alto tradimento del progetto originario.
0: Va bene, ci siamo capiti, grazie per la sua analisi, ci sentiamo naturalmente presto. Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, a presto Sforzini.
1: Grazie a lei Roberto e gli ascoltatori, grazie.
0: Grazie, sentiamo i vostri messaggi.
2: Buonasera Poletti, sono Mario da Nerviano. Niente, ho sentito prima un po' i commenti su Tajani. Allora, una premessa, io sono sempre stato di centrodestra. Purtroppo per 30 anni ho votato la Lega, però mi sono reso conto che effettivamente c'è qualcosa che non va. Al di là di questo, va bene. Comunque rimango sempre nel centrodestra. Volevo semplicemente dire che in effetti non c'è solo Tajani che ne spara una al giorno, c'è anche Salvini che ne spara una al giorno, quindi si fanno concorrenza, molto probabilmente saranno invidiosi di Conte e la Schlein, forse per quello. E poi l'ultima cosa, e poi chiudo, mi taccio, se la Meloni non avesse avuto questi due, sicuramente avrebbe fatto il doppio delle cose che voleva fare in questo programma, in questa legislatura. Vabbè, pazienza, è andata così, vedremo il prossimo anno. Buona serata.
3: Ciao Poletti, non prendersela, dai, che sei non è vero che è una trasmissione di parti, tu sei sempre molto al di sopra delle parti, anche con me mi cazzi sempre che sono di sinistra. Volevo sentire una cosa, ma quel signore lì che è andato apposta in Spagna a vedere quanto costa la benzina, cosa ha fatto? È andato con l'aereo e è tornato per dire che in Spagna costa come da noi? Cioè non ho capito che ha fatto. Gabriele da Milano.
0: Ma sarà andato a fare una semplice ricerca su internet. Intanto l'intelligentone, il commissario Jorgensen, è quello che ci dice che dobbiamo abbassare i riscaldamenti per risparmiare, che arriverà la botta, ed è pagato per dare soluzioni, invece rappresenta bene il problema. Ci racconta che l'Unione Europea ha pagato 100 miliardi in più dall'inizio della guerra in Iran, mentre quel signore che ha presentato il conto, Trump, dice che sta finendo tutto, ma lo dice ormai da troppe settimane. Saluto Luca De Carolis, collega giornalista del Fatto Quotidiano. Buonasera Luca.
4: Ciao Roberto, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Tra cavolate varie, perché ogni tanto mi perdo, stavamo Luca facendo anche un'analisi di quel che si può dire erano delle suppletive a Reggio Calabria eccetera, quindi non è un dato indicativo, ma quel che si può dire dell'effetto Vannacci, che si può dire?
4: Secondo me si può dire che nel centrodestra non sarei così tranquillo, perché il dato di Vannacci non è stata la Sassonia che aveva promesso, tra l'altro, un'intervista a noi, perché a lui aveva tirato fuori un'intervista con noi, questo slogan sarà la nostra Sassonia, esagerando, però non è stato affatto neanche un flop, come pure qualcuno oggi ha provato a sostenere. Se andiamo a guardare dentro i numeri, il risultato è un risultato che deve far pensare, perché in quello che comunque è un fortino forzista, nel dettaglio del sindaco Francesco Cannizzaro e del presidente della regione Roberto Occhiuto, Vannacci è andato in doppia cifra con un 11% che è sopra la media dei sondaggi. L'ultimo sondaggio di Pagnoncelli, peraltro lusinghiero, lo dava all'8,8, che è tanto di suo a livello nazionale.
0: Sì.
4: Sì. In Calabria è arrivato all'11, in un territorio ostile dove chiaramente l'affluenza è stata bassissima. Dico, cito l'affluenza, Roberto, perché non è un dato secondario, perché è chiaro che Vannacci in quel tipo di contesto poteva contare su un voto più di consenso, se vogliamo chiamarlo così, no? Per tirare i suoi voti. Cioè, se avesse votato più gente, secondo me avrebbe preso anche qualcosa in più. Quando è voto,
0: quindi
4: è più
0: quella Giorgia Meloni che ieri trionfava, diceva tutta contenta, abbiamo sconfitto il campo larghissimo, facendo capire insomma che dall'altra parte c'era una mucchiata di sigle e di partiti, quella Giorgia Meloni è tutt'altro che serena.
4: Beh,
0: mi sembra
4: io,
0: di capire, seguendo il tuo ragionamento.
4: Come sai tu e come sanno tu anche i nostri ascoltatori, come sappiamo tutti, c'è un lato pubblico della, giustamente, una celebra vittoria, perché
0: certo,
4: alla fine la partita era quella. Poi c'è un dato che, se vai a leggere i numeri, io credo che qualcuno abbia fatto questo ragionamento anche nel centrodestra, l'ha scritto anche il mio collega Giacomo Salvini oggi, che ieri dentro Fratelli d'Italia notavano quell'11%, nel senso che è un dato che ha colpito, perché chiaramente la discriminante era se andasse o meno Roberto in doppia cifra. Ci è andato. Poi loro sognavano a un certo punto, anche questo l'abbiamo scritto, il 15%, se si vanno a Ciani, adesso non lo dicono, ma insomma, loro a un certo punto ci avevano fatto la bocca, perché c'erano anche dei sondaggi che lo davano al 15 a Reggio tempo fa. Però alla fine, se andiamo a vedere i numeri concreti, non è un risultato da poco. Ripeto, in una zona dove Forza Italia ha un controllo, tra l'altro dove si giocava una partita fondamentale, perché c'era veramente il tesoriere del partito, nonché fedelissimo della famiglia Berlusconi, calato, diciamo, in territorio a lui assolutamente sconosciuto, ma avere problemi sulla elezione di Rossoli sarebbe stato un cataclisma per il partito, insomma, bisogna essere pratici. Quindi Forza Italia non poteva perdere questa partita, non l'ha persa, e sarebbe stato strano che accadesse. Ma ripeto, il risultato di Vannacci non è un risultato che si possa definire come una debacle, tutt'altro, insomma, è il segnale di un fenomeno che resiste, ecco, se vogliamo definirlo tale.
0: Ah, che pezzo stai lavorando? Cosa leggeremo domani di tuo sul Fatto Quotidiano?
4: Gli infiniti tormenti del centro-sinistra, perché chiaramente se al centro-destra ragionano su Vannacci, a sinistra ragionano della qualunque, come direbbe qualcuno. Quindi cioè, a sinistra non c'è mai pace, diciamo, ogni giorno alla sua pena. Quindi insomma, ecco, questo magari Meloni può preoccuparsi di Vannacci, ma se guarda dall'altra parte del fronte, magari dice tutto sommato, no? Siamo ancora potremmo ancora cavarcela. Quindi ci sono cose che possono preoccuparle, altre che la possono, diciamo, togliere l'ansia, insomma, ecco, vediamo. Comunque sì, ci occupiamo sempre di centro-sinistra, Roberto.
0: Quindi sei il delegato a raccontare questa specie di beautiful senza una trama, peraltro, perché beautiful almeno
4: però,
0: una trama ce l'aveva.
4: Sì, non sono l'unico, ma insomma me ne occupo spesso e volentieri, e devo dire che insomma comunque, ecco, i colpi di scena non mancano, insomma, come le puntate. Questo per noi giornalisti va comunque bene, poi vedremo, perché prima o poi, Roberto, io, se mi prendo altri 30 secondi per dirti una cosa da vecchio cronista, che ieri stavo alla Camera e si respirava una strana aria preelettorale, ecco, la sensazione è che le urne non siano più così lontane, no? Adesso
0: si vota ad aprile,
4: si andrà a votare. Ma dall'aria che tirava ieri, sì, però che ti devo dire, sai, poi come tu fai questo mestiere con me da tanto tempo, sai che ci sono delle situazioni in cui respiri un certo tipo di clima, un certo tipo di contesto, un certo tipo di aria, e ti viene da pensare che si vada in una certa direzione, no? Ecco, ieri alla Camera c'era un'area, diciamo, da urne abbastanza vicine, quindi questo potrebbe, diciamo, far precipitare un po' tutto il quadro e, come dire, accelerare tutto. Vedremo un po', vedremo nelle prossime settimane.
0: Grazie. E in tutto questo il centro-sinistra, ovviamente, come mi raccontavi
4: non
0: prima,
4: ha ancora un leader, non ecco, ha ancora un leader, che è un piccolo, che sarebbe un piccolo dettaglio, diciamo, non
0: sì,
4: secondario,
0: da niente,
4: ecco.
0: Da niente. Neanche un programma condiviso, neanche
4: sì,
0: un programma
4: ancora no.
0: Condiviso.
4: Ancora no.
0: Tutto molto bello. Grazie Luca De Carolis, il Fatto
4: Grazie
0: Quotidiano.
4: A te,
0: grazie
4: a presto,
0: sempre,
4: ciao, grazie.
0: A tra poco.
4: Grazie, ciao.

0: allora se le cantano e se le suonano Arianna Meloni, il tetto su carburante e bollette, grazie all'intelligenza di Giorgia. Noi tra poco torniamo a parlare appunto del tetto ai carburanti e alle bollette con i suoi governicchi di ciucio, la sinistra, ma in grado di portare questi risultati. Allora è Arianna Meloni che scrive sui social: grazie a Giorgia Meloni oggi arriva un altro risultato concreto per famiglie, imprese e lavoratori italiani. Dopo il tetto al prezzo di benzina e diesel fissato da Eni e IP, anche Q8 Kuwait accoglie l'appello del governo. E proprio oggi Eni annuncia il taglio del 30% sulle bollette di luce e gas. Lo afferma sui social Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Tutto questo, aggiunge la sorella della premier Giorgia Meloni, è stato possibile grazie all'intelligenza, al buon senso e alle relazioni costruite con determinazione, pazienza e competenza da Giorgia Meloni in 4 anni di governo. Secondo Arianna Meloni è la dimostrazione che quando si ha un governo forte, stabile e autorevole si possono ottenere grandi risultati senza mettere le mani nelle tasche degli italiani, senza imporre nuove tasse e senza aumentare la spesa pubblica, quello che la sinistra con i suoi governicchi d'inciuccio non è mai stato in grado di fare. Questa naturalmente il pensiero di Arianna Meloni, che fa i complimenti alla sorella Giorgia Meloni. Sta di fatto che il taglio, il prezzo definito per i carburanti, cosa fatta. E poi c'è sempre Eni che dopo i carburanti, a questo si riferiva Arianna Meloni, dopo i carburanti taglia anche le bollette, sconto del 30% sulle offerte di luce e gas. Vedremo, perché dal 1 al 24 ottobre sarà disponibile una versione smart della Fixa Time 24 con un prezzo fisso per 2 anni. Vedremo se questa in realtà è un taglio del 30% delle bollette come passa, o una pratica commerciale. A me sembra più la seconda, però non vorrei sbagliarmi. A me sembra sulle bollette che bisogna fare molta attenzione. Quindi staremo a vedere se questo taglio del 30% su luce e gas è una roba seria o la classica, non dico presa per i fondelli, ma la classica cosa particolare all'italiana. Ci siamo capiti, ho bisogno di analizzare bene la cosa. A me sembra di non sbagliare a dire che è una mezza presa per... Però io penso sempre male. Voi che dite? 334 11 11 622. Tra poco i vostri vocali.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Sono le 4:02.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera dottor Poletti, volevo solo dire due cose. La prima è quella di non sottovalutare la percentuale che ha preso Vannacci in Calabria, perché per essere la prima volta che si presenta in quel territorio, secondo me va molto attenzionato questo risultato, che non è per niente negativo, anzi io purtroppo lo leggo in maniera positiva. E il secondo, invece, la seconda cosa che le volevo dire è che abbiamo un grosso problema, nel senso che noi ci terremo questo governo ancora per parecchi anni, perché non abbiamo neanche l'alternativa peggiore. Non vi è un programma a sinistra, non vi è il leader così come avevate detto, ma la cosa che più, diciamo, rattrista è che proprio c'è il nulla cosmico. Ma lei si immagina Schlein o Conte premier e come ministri Boldrini, Zan, Bonelli e Fratroianni? Cioè, voglio dire, a tutto c'è un limite, diceva Batantuono.
2: Niente male come campagna elettorale, si sta facendo con pochi spiccioli una bella campagna elettorale, vai. Eni, IP, Wait, bollette, adesso a forza di tirare bocconcini da tutte le parti, sai quanti voti riprende? Anche perché siamo un popolo di coglioni, probabilmente abbocchiamo tutti. E poi una volta che arriva al governo ricomincia a fare il cazzo che vuole. Va bene.
3: Matteo Poletti, Piero da Roma. Rispetto alla dichiarazione di Arianna Meloni, alla fine, quando ormai il sarcasmo, ma anche l'ironia non voluta e l'autosarcasmo unito all'autoreferenzialità sta diventando il male di questo mondo, perché veramente sembra essere quasi ridicolo. Cioè, ci hanno massacrato fino adesso, ma questi decidono unilateralmente per non essere tassati, come si sta chiedendo a gran voce di fare, visto che stanno facendo profitti mostruosi, ma già da 2 anni, eccetera. Voglio dire, adesso mo che si inventano sta mancetta e tutti quanti dobbiamo pure dire grazie, perché paghiamo il gasolio 2,19 euro, fino a 3 anni fa stavamo che 4, ma di che stiamo a parlare? Ma che davvero, un cuore di grazie, a meno male, meno male.

0: saluto Giulia Merlo, giornalista del Domani. Ben ritrovata Giulia, come stai?
1: Bene, buonasera, tu come stai?
0: Bene, bene. Di che ti stai occupando in questo momento?
1: Di legge elettorale. Di legge elettorale.
0: Come siamo messi? Racconta.
1: Ma dunque, la sensazione è che le acque nel centrodestra si siano relativamente calmate, non ci sono voci di particolari defezioni, quindi mi sembra di poter dire, però sempre con beneficio di inventario, perché la politica riserva sempre sorprese, che questa legge elettorale verrà approvata senza il rischio di franchi tiratori come fu a luglio.
0: Senti, quando si vota? Si vota ad aprile, c'è quel clima lì laggiù a Roma.
1: Dunque, il clima è che aprile sia una buona data per andare al voto. Il grande interrogativo è sul come si aprirà la crisi, perché il punto poi diventa se accomunare o meno il voto alle politiche con il voto alle amministrative. Si sa che nel centrodestra questo, diciamo, apparentamento di voti non è mai molto amato, perché le grandi città che andranno al voto non sono di area centrodestra, quindi c'è chi dice questa non è una scelta che la Premier apprezzerebbe. Il punto è che questa sembra la direzione in cui invece andrebbe il colle nel caso di elezioni anticipate, e quindi io mi sento di dire che rimane questa l'ipotesi più accreditata, però bisogna sempre tenere presente il fatto che Giorgia Meloni ha continuato a ripetere in tutte le sedi pubbliche che per lei la legislatura arriva fino alla fine, e quindi che quella variabile continui ad esistere è un fatto.
0: Mi commenti queste carezze tra sorelle di pochi minuti fa? La rileggo da Facebook. Arianna Meloni che scrive: grazie a Giorgia Meloni oggi arriva un altro risultato concreto per famiglie, imprese e lavoratori italiani. Dopo il tetto di benzina e diesel fissato da Eni e IP, anche Kuwait accoglie l'appello del governo, e proprio oggi Eni annuncia il taglio del 30% sulle bollette di luce e gas. Tutto questo è stato possibile, scrive sempre Arianna Meloni, grazie all'intelligenza, al buon senso e alle relazioni costruite con determinazione, pazienza e competenza da Giorgia Meloni in 4 anni di governo. È la dimostrazione che quando si ha un governo forte, stabile, autorevole, si possono ottenere grandi risultati senza mettere le mani nelle tasche degli italiani, senza imporre nuove tasse, senza aumentare la spesa pubblica, quello che la sinistra con i suoi governicchi d'inciuccio non è mai stata in grado di fare. Arianna Meloni, responsabile segreteria Fratelli d'Italia, riferita alla sorella. A parte che secondo me, ma questo poi lo verificherò, il 30% di taglio sulle bollette di luce e gas è una mezza verità e una mezza presa in giro. Vedremo poi i contratti, hanno dei vincoli particolari, vabbè, quello lo vedremo. Ma mi commenti sta roba, che non saprei come chiamare se non roba?
1: Allora, io do una lettura politica, nel senso che premesso che mi sembra leggermente sgrammaticata, nel senso che forse quando si carica di così tanta enfasi, soprattutto all'interno di un rapporto familiare, a me, che sono forse troppo malpensante, viene da pensare che qualche problemino invece sotto ci sia. Perché tendenzialmente, ecco, chi è convinto del potere che esercita tendenzialmente non ha bisogno di vederlo lodare, soprattutto da pulpiti così vicini. Però questa, se vuoi, è una cattiveria.
0: Beh, insomma,
1: forse
0: sei stata veramente delicata nel dirlo, io non ce l'avrei fatta.
1: Però ecco, diciamo, rimanendo al dato poi concreto, si può definire una vittoria, perché certamente la moral suasion di Palazzo Chigi è stata fondamentale per questo tetto al costo della benzina. Diciamo, la risposta che ragionevolmente le opposizioni possono dare, e forse con qualche ragione, ad Arianna Meloni è che in fondo, diciamo, questo governo, prima di arrivare con la moral moral suasion a questo tetto, hanno speso svariati miliardi nei tagli delle accise, che si sono visti poi essere una strada tutto sommato di breve respiro. Quindi diciamo il percorso non è stato né rapido né immediato né indolore dal punto di vista dei conti. Oggi questo è un tetto che anche questo a termine, perché durerà 30 giorni. Sulle bollette sono molto d'accordo con te, ma non ho le competenze tecniche per entrare nei meandri, quindi mi riservo al tuo controllo successivo. Per quello che riguarda il dato poi delle compagnie petrolifere, rimane il fatto che io qualche forse problema di antitrust rischio di vederlo, nel senso che c'è un meccanismo di concorrenza che forse rischia di essere falsato. Certamente per gli italiani, soprattutto per chi lavora e che deve spostarsi con la macchina, è un po' un respiro di sollievo. Il punto è che questi sono tutti tentativi di calmierare i costi che hanno un orizzonte sempre molto limitato. Mi sembra di poter dire che il passaggio che a questo governo è mancato, quantomeno su questo argomento, è quello di individuare delle misure più tardi su chi per esempio abitualmente utilizza la macchina per lavoro. Penso ai tassisti, penso ai camionisti, penso a quelle categorie professionali che non sono state aiutate singolarmente. Il governo ha fatto una scelta più orizzontale e forse questo è stato poi anche quello che ha fatto pagare di più a livello poi comunicativo al governo questo, diciamo, non costanza sia nel taglio delle accise che poi in misure più durature. Quindi diciamo, per riassumere, effettivamente per il singolo cittadino il tetto è un respiro di sollievo. Certamente c'è stata la moral suasion di Palazzo Chigi, considerarla una vittoria storica coi toni utilizzati da Arianna Meloni, ecco, forse non esagererei.
0: Ecco, grazie davvero a Giulia Merlo, collega del Domani. Buon lavoro Giulia, buona scrittura.
1: Grazie a te e a chi ci ascolta.
0: E allora chi ci ascolta, che dopo il brano parlerà anche al 334 11 11 622, mi raccomando, ci tengo soprattutto i vostri vocali.

0: Buonasera dottor Poletti, sono Piero da Milano. In verità su questa storia dei prezzi calmierati dell'ENI, io 10 giorni fa esatti avevo mandato un vocale alla sua trasmissione dove auspicavo esattamente tutto quello che è successo. Mi sembrava la soluzione più intelligente e logica per contrastare il continuo aumento dei prezzi del carburante. Penso che una persona che ha studiato un minimo di economia avrebbe potuto arrivare a questa soluzione. Quindi in questo momento sentir parlare di propaganda elettorale mi viene solo da ridere. Poi sono d'accordo che il prezzo comunque è ancora alto, che le accise sono ancora alte, però purtroppo in Italia con il debito pubblico che abbiamo non credo proprio che ci sarà l'occasione di ridurre ulteriormente le accise, soprattutto con un discorso di tasse che purtroppo una parte degli italiani continua a non pagare o a deludere. Buona serata a tutti.
1: Buongiorno dottor Poletti, Davide d'Alessandria. Volevo fare una mia considerazione sulla legge elettorale. Come già mi ero auspicato, io mi auspicherei che passi questa legge elettorale e poi, prima delle elezioni, la Corte Costituzionale riesca a dare la potenza e bocci di maggioranza e lasci di votare.
2: Un'altra cosa. Poletti, noto un certo tono di disillusione. È solo un'impressione? Di nuovo buona serata, Giovanni da Pisa.
3: Comunque ieri ho fatto il pieno al mio taxi con Aleni, chiaramente. Ho risparmiato 9 euro al pieno precedente. Quindi apprezzo quello che ha fatto Eni, apprezzo le pressioni del governo. Sergio da Milano.
4: Buonasera Poletti, Fabio dal Monferrato. Non se la prenda, però sarebbe bello se nelle sue trasmissioni venisse fatta più analisi e meno giornalismo così, un po' spiccio, un po' le notiziole, le cose. Tanto oramai sappiamo come sta andando l'Italia, male, però secondo me a noi servono più delle analisi dettagliate, mirate per cercare di migliorare la nostra vita. Buonasera.
5: Ah, gliela faccio subito un'analisi dettagliata. Eleni, rilanciata da Arianna Meloni, fa lo sconto del 30% sulle bollette. Di luce e gas, però è l'adesione a un certo tipo di contratto e domani analizzerò meglio. E poi l'Enel dice subito che c'è il 50% di sconto sul prezzo dell'elettricità, l'offerta a prezzo fisso digital luce di Enel, e quindi Enel fa già notare che fa pagare il 50% in meno sull'elettricità chi ha aderito a questa offerta. Sapete cos'è questo? Il mercato delle vacche, una grande confusione, call center che ci chiameranno dalla mattina alla sera approfittando di queste notizie non approfondite, la gara degli sconti al mercato delle vacche, cioè ci stanno prendendo per i fondelli. Ma questa è una mia sensazione, perché adesso vedo che l'ufficio stampa di Enel spara alle agenzie questi comunicati in cui sembra che la luce te la regalano, ricordando che questa è solo una componente di, e ricordando che poi alla fine fa fede la bolletta finale che leggerete tutti quanti. Che analisi vuole che faccia? Che approfondimenti vuole che faccia? Io sostengo che ci stanno prendendo per i fondelli. E questo è il mio approfondimento, però per approfondire ho tanti bravi ospiti come il mio amico direttore Piero Sansonetti, che saluto. Ciao Piero, buonasera.
6: Buonasera. Cioè,
5: scusa, ti ho fatto entrare nel mercato delle vacche, Arianna Meloni che loda Giorgia, per le grandi cose che ha fatto, gli operatori del gas e della luce che ci raccontano di sconti mirabolanti. Che sta succedendo? Fammi una tua analisi di questo.
6: Che io... Ma sai, l'analisi è abbastanza semplice, mancano forse 7-8 mesi, forse anche meno, alle nuove elezioni, e la campagna elettorale è iniziata. E sai, ormai la campagna elettorale non è che la fai più come una volta, che dicevi i comunisti mangiano i bambini, i democristiani sono forchettoni, i socialisti non so cosa fanno, perché diciamo quella parte lì della propaganda politica ormai non funziona più. E la propaganda politica come funziona? Con i soldoni, dando l'impressione che si sta facendo delle cose per gli elettori. I 5 Stelle volarono letteralmente alle elezioni perché promettevano il reddito di cittadinanza, poi aggiunsero al reddito di cittadinanza anche il bonus per rifare le casse, e così si fa. Poi uno è divertente perché nel codice penale hanno introdotto questo reato che fa un po' ridere, del voto di scambio, no? Beh, cosa vuoi che sia il voto per forza di scambio? Io ti do qualcosa, tu ti piace, mi voti, se non ti do niente non mi voti. Il voto di scambio ormai è diventata la norma della campagna elettorale, ma mica solo della destra. Renzi fece una cosa molto simile, diede 80 euro a quasi tutti, proprio gli mise in busta paga, ti ricordi?
5: Qualcuno dovette anche restituirli, però dopo il voto.
6: Ecco,
5: che cioè la sensazione è che ne vedremo delle belle. E Vannacci che promette, ad esempio, promette la reimmigrazione, altra cosa infattibile in pratica, dai.
6: Beh sì, sai, il governo, i partiti di governo possono versare, quindi sono soldi concreti, no? Paghi più il bollo della macchina, ti ha levato il bollo. L'opposizione queste cose non può farle, quindi promette altre cose. Vannacci, che tutti gli effetti all'opposizione, promette la reimmigrazione, cioè di cacciare tutti gli immigrati o una buona parte degli immigrati. La sinistra promette per esempio il salario minimo, promette la tassa patrimoniale sui più ricchi. La differenza tra governo e opposizione è che il governo può dare e l'opposizione può solo promettere, però alla fine è tutto su questo. Io mi ricordo che quando ero ragazzo, io anche quando ero un po' più che ragazzo, contavano moltissimo le idee, le prospettive, i valori. Io sono comunista, io sono socialista, io sono liberale, io sono cristiano, io sono fascista. Adesso tutto questo fa un po' ridere, nessuno ci bada, dicono che sono finite le ideologie, per fortuna. Io ho l'impressione che più che le ideologie siano finiti i valori, i principi. Io non voto più per un tipo di società che penso sia quella più giusta, voto a seconda che mi conviene sperare nel salario minimo, invece mi conviene prendermi il bollo gratis.
5: Senti Piero, la notizia che ti ha più colpito oggi tra le tante, perché tu hai una sensibilità diversa dalla mia, nel senso che approfondisci magari questioni che sono un po' più cioè a me manca quell'aspetto umano, ecco, la notizia che ti ha colpito di più oggi.
6: Ma non ho visto molte notizie che colpiscono per l'aspetto umano. La notizia che sta campeggiando su tutti gli online, su tutti i giornali, è questa, è ovviamente questa di Stasi e Sempio, no? La probabilità ormai molto alta che questo ragazzo Stasi sia innocente, abbia fatto 10 anni di prigione, sia stato infamato, invece anche perché forse sono state nascoste alcune prove a suo vantaggio, non può non colpire quella vicenda, credo che colpisca un po' tutti. Però sai, queste cose secondo me succedono spessissimo, poi solo alle volte creano scandalo, nella maggior parte dei casi non creano nessuno scandalo.
5: Grazie a Piero Sansonetti, Grazie direttore,
6: grazie a
5: presto.
6: A presto, grazie.
5: Intanto Enel risponde a Eni, la nostra offerta d'aprile è la più bassa sul mercato. Allora Eni che dice facciamo gli sconti, Enel che risponde, io ste offerte basse sul mercato e ste bollette ultralight non le vedo, ma voi magari sì. 334 11 11 622, qui guadagneranno solo quei maledetti dei call center che ti infestano la vita proponendoti contratti mirabolanti, perché quando c'è la confusione prosperano quelli.
7: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15 con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
8: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: Provo a rifare il vocale, Davide d'Alessandria. Dicevo, mi auspicherei che la Corte Costituzionale, una volta passata questa legge elettorale, bocci il premio di maggioranza, lasci un proporzionale puro e col proporzionale puro poi, dopo le elezioni, in base al risultato, si formino le coalizioni più solide, fatte apposta, fatte per governare e non fatte prima delle elezioni solamente per vincere e poi sfaldarsi dopo due mesi e nel giro di un anno e mezzo andare a governi tecnici. Questo volevo dire.

0: risponde a Eni, la nostra offerta d'aprile è la più bassa sul mercato, -50% su prezzo in grosso anche dopo la nuova proposta Plenitude. Enel risponde immediatamente a Eni definendo la propria offerta presente sul sito d'aprile 2026 come la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari, e quanto si legge in una nota del gruppo dell'energia che segue il lancio dello sconto da parte di Eni Plenitude. Questa offerta di Eniel, si legge nella nota, prevede per la famiglia media uno sconto di 200 euro all'anno rispetto ai prezzi all'ingrosso. L'offerta a prezzo fisso Digital Luce di Eni, della durata di 2 anni, con i suoi 108 euro al megawattora per la componente energia, più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all'ingrosso, anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti. Rispetto al prezzo all'ingrosso per la famiglia media italiana consuma 2 megawattora l'anno, garantisce uno sconto di oltre 200 euro l'anno solo per la componente di energia elettrica. L'energia venduta è certificata dal gestore dei servizi energetici come proveniente da fonti rinnovabili. Allora, io sono una persona che ci capisce abbastanza delle cose e qui vi confesso che non sto più capendo niente. Domani farò proprio un approfondimento su tutto questo, perché a casa mia tutto questo si chiama presa per i fondelli. Cioè, la benzina lo capisco, il price gap sulla benzina che ha iniziato Eni e che consente di avere un prezzo fisso per un mese, poi è arrivato l'altro, poi è arrivato Kuwait, buonanotte, quella la capisco, eccetera. Questo gioco che stanno facendo, alimentato peraltro, devo dire, oggi sui social da Arianna Meloni, questo gioco che stanno facendo il 50%, il 30% sulla componente, cioè, significa semplicemente che ci stanno prendendo un po' per i fondelli, stanno giocando con le nostre bollette. Però adesso mi collego con Andrea Casu, deputato del PD, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, che saluto.
1: Ciao, ciao a tutti e tutti.
0: Buonasera. Io non sto più capendo niente, Casu, su sto gioco che stanno facendo.
1: Siamo in due allora.
0: No, ci stanno prendendo, a me sembra una presa per i fondelli, cioè stanno facendo credere agli italiani che le bollette, che non dicono questo, ma i titoli, le cose, le semplificazioni caleranno del 30, del 50, ma stiamo scherzando?
1: Allora, io penso questo, che stiamo vivendo un momento così difficile in cui naturalmente tutte le iniziative annunciate in questi giorni da alcuni grandi operatori possono certamente produrre un beneficio per i consumatori, e questo, diciamo, è sicuramente un elemento positivo se ciò avverrà. Ma quello che non dobbiamo dimenticarci è che quello di cui abbiamo bisogno è un intervento regolato complessivo, cioè non bastano le singole iniziative, serve un tetto regolato, temporaneo ed equo, che riguardi tutte le tariffe e che riguardi tutti gli operatori. Il rischio vero, se non si affronta di petto questa questione, è che alla fine diventa anche un tema di competizione commerciale tra un operatore e l'altro, mentre invece noi dovremmo dare delle risposte generali, perché il caro benzina che abbiamo visto, diesel, è diciamo arrivato alle condizioni che non si può riuscire nemmeno a fare il pieno, e stiamo vedendo l'aumento. A agosto abbiamo avuto un aumento del 30% delle spese del gas, del 10% dell'energia elettrica. Questi sono numeri che vanno affrontati, ma vanno affrontati con interventi complessivi.
0: Cioè, lei sta dicendo, onorevole Casu, facile così, perché ci stiamo affidando alle mani, al buon cuore, al buon senso, chiamala moral suasion, chiamala come vuoi, di operatori che possono fare il cavolo che vogliono, perché se gli gira poi ritirano tutto anche, no? E lei vorrebbe normare tutto in modo tale che gli sconti siano effettivi, permanenti, seri, o sbaglio a capire?
1: Diciamo, esatto, no, è esattamente quello che chiediamo, ma in realtà non è che lo chiediamo solo noi. Noi chiediamo di valutare a livello nazionale un price cap sui carburanti che venga definito per legge, con criteri trasparenti, oggettivi e predeterminati. E poi l'altra cosa che chiediamo è di guardare le esperienze avanzate in altri paesi europei, vedete quello che sta avvenendo in Germania, e prendere proprio in Europa un'iniziativa, perché il problema dei prezzi dei carburanti non può essere affrontato solo con misure nazionali scollegate tra loro o con iniziative di singoli operatori scollegati tra di loro. Serve che ci sia da parte del nostro governo, da parte degli altri stati membri, un intervento coordinato per fare in modo che siano protette le famiglie e le imprese senza compromettere la concorrenza e il funzionamento del mercato, perché poi il rischio anche è che queste iniziative potrebbero creare sbilanciamenti nel mercato nel breve termine, ma poi rendere, diciamo, tutti dipendenti dagli unici operatori che magari hanno temporaneamente garantito le condizioni migliori, salvo poi non garantire alternative se queste condizioni dovessero cambiare. Cioè il rischio poi della dipendenza nel momento in cui si fanno questi interventi rischia di essere accresciuto, non diminuito, se non c'è una regia politica e pubblica di questi interventi. Quindi ben venga se diminuiscono le tariffe, ma questo non esime il governo italiano e i governi europei da trovare delle soluzioni permanenti.
0: Senta, se si va a votare ad aprile, come potrebbe sembrare dagli ultimi umori, eccetera, come fate voi a farvi trovare pronti senza un leader? Non parlo del Partito Democratico, ci mancherebbe, parlo della coalizione, senza un leader, senza un programma sul quale ci possiamo magari dilettare a discutere io e lei in radio, eccetera. Come fate?
1: Diciamo,
0: prima
1: si va a votare, meglio è per gli italiani, e anche perché questo governo in questi 4 anni ha collezionato solo fallimenti dal nostro punto di vista. Per quanto riguarda l'alternativa, noi in Parlamento l'abbiamo costruita lavorando insieme, abbiamo votato insieme il 95% delle volte. Certo, c'è un 5% di temi su cui ci siamo distinti, c'è anche nella maggioranza, devo dire che questo è un tema che non riguarda solo le opposizioni, però chiaramente sono argomenti che dobbiamo affrontare meglio. Faccio l'esempio sul tema dei trasporti o sul tema degli extra profitti o sul tema del diritto alla mobilità, tutte le questioni che stiamo affrontando adesso abbiamo sempre votato insieme, abbiamo fatto anche una mozione unitaria negli scorsi mesi. Quindi io, diciamo, sul fatto di costruire una proposta complessiva di alternativa sono fiducioso. Sul tema poi di chi dovrà guidare questo governo, se rimane questa legge elettorale non prevede un'indicazione del premier, quindi ad esempio questo attuale governo non l'aveva data, poi Giorgia Meloni ha raggiunto più voti di Matteo Salvini e di Antonio Tajani ed è diventata la Presidente del Consiglio. Se invece dovesse cambiare la legge elettorale, con la nuova legge elettorale noi abbiamo uno strumento, l'abbiamo sempre fatto, sono le primarie, permettiamo agli elettori di scegliere, sceglieremo con le primarie la candidatura migliore. Io, diciamo, sono più preoccupato dei problemi degli italiani che dei problemi del centro-sinistra, nel senso che oggi l'urgenza è dare risposte. Noi abbiamo fatto anche degli appelli alla Presidente del Consiglio sui fondi della flessibilità UE, come utilizzarli per dare risposte concrete ai cittadini, alle imprese. Quindi noi su questo punto non arretriamo di un millimetro. Sulla costruzione dell'alternativa politica, gran parte del lavoro è stato fatto in questi anni, siamo sempre andati insieme in tutte le elezioni, anche in tutte le elezioni regionali, e siamo riusciti a cambiare direzione a 2 governi regionali, mentre la destra ha riconfermato quelli che aveva e ne ha persi 2. Siamo in competitivi, certo, con la destra è forte, l'abbiamo visto anche, diciamo, con la bassissima partecipazione che c'è stata a Reggio Calabria, comunque un dato che percentualmente ha consolidato il risultato della destra, a prescindere dal risultato di Vannacci. Però anche noi siamo in crescita, anche a Reggio Calabria ci siamo presentati uniti, abbiamo costruito un risultato migliore di quello che era stato costruito alle ultime politiche, siamo al lavoro, è un cantiere aperto quello del centro-sinistra, ma l'urgenza adesso è affrontare e risolvere i problemi degli italiani.
0: Grazie l'onorevole Andrea Casu del Partito Democratico, alla prossima.
1: Grazie a voi per la consueta attenzione.
0: E buona serata avrebbe voluto dire. Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Voi tipo su questa roba delle bollette, dei carburanti, vi sentite carichi d'attenzione, quindi carichi di sconti, ho presi per i fondelli, me lo dite per favore, perché magari anche noi giornalisti che lo facciamo per mestiere magari siamo prevenuti e sbagliamo a capire certe iniziative, magari te la tirano dietro la corrente e io non lo sapevo.

0: mi stupisce che non capiate cosa sta succedendo. Quello che sta succedendo è abbastanza chiaro. È il motivo per cui è stato necessario privatizzare tutto. Perché se lo Stato può calmierare i prezzi, i privati devono corrergli dietro. Ecco perché l'energia è stata privatizzata, così lo Stato non può calmierare. Ecco perché le banche sono state privatizzate, così lo Stato non può calmierare. Ecco perché le telecomunicazioni, i trasporti, la sanità, tutto sta per essere completamente privatizzato. Così tutto non può più essere calmierato dallo Stato. Ecco a cosa servono le privatizzazioni: a guadagnare sulla pelle dei cittadini. Ecco fatto. Saluti.
1: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Sul discorso sconti, diciamo, energetici, iniziative, tendo a vedere qualcosa di fondo, ecco, di particolare. Cioè, il ministro dei trasporti Salvini recentemente ha detto che ci dovremmo abituare a prezzi di carburante così alti, poi questi sconti mi sembrano concordati e una sorta di contentino come per farci abituare a 2 euro al litro la benzina, 2 euro e 20 il gasolio. Credo che dietro a queste mosse ci sia una strategia per poter finanziare misure come il 5% del PIL in spese militari, riarmo, o ecco, da qualche parte i soldi per queste promesse bisogna tirarli fuori e arrivano sempre dalle nostre tasche, purtroppo.
2: Buonasera Fabio Monferrato, ancora sono io. Beh, io faccio 110 km tutti i giorni per andare a lavorare e onestamente fare quel pieno all'Eni, ho risparmiato circa 8 euro sul pieno. Sì, io devo dire grazie per questa, ormai siamo ridotti così. Per quanto riguarda le bollette, penso invece che lei abbia ragione, e in più vorrei che magari lei approfondisse un altro aspetto, perché per esempio io ho i pannelli solari, ma mi danno praticamente niente di sta luce, cioè non capisco perché quando la compriamo costa oro e quando la vendiamo lo sterco, e questa è la cosa che mi fa più impazzire, oltre all'ansia sempre che ho quando arrivano le bollette. Buona serata.
3: Sullo sterco mi sa che ci siamo, ha ragione. Antonio da Roma, buonasera.
4: Sì, pronto, buonasera. Senta, allora, grazie sempre per lo spazio che, no, che ci date per poter esprimere le nostre opinioni, le più varie. Premesso che io non sono un elettore di questo governo, faccio però un discorso. La possibilità agli italiani di avere un po' più di indipendenza energetica è stata data circa 20 anni fa con il varo dei cosiddetti conti energia. Io ho fatto un impianto fotovoltaico circa 16 anni fa e se tutti avessero, tutti quelli che avevano una superficie disponibile, e parlo anche di aziende, di capannoni industriali dei quali siamo pieni, ce ne abbiamo pure troppi, se avessero approfittato con finanziamenti che erano facilissimi da ottenere anche al 4%, oggi avremmo una quasi indipendenza energetica, specialmente le aziende che consumano energia di giorno durante le attività produttive. Un capannone industriale di 1000 metri quadrati riesce a dare quasi tutta l'energia che serve all'azienda che ci lavora dentro. Però questo non è stato fatto, magari i proprietari dei capannoni industriali hanno preferito comprare una Maserati o una Ferrari piuttosto che investire sulla loro sicurezza energetica. Adesso la transizione ecologica no, non si farà perché c'è coscienza del disastro climatico, si farà perché l'energia prodotta con combustibili fossili non è più sostenibile, e quindi i più grossi negazionisti del disastro climatico, facendo le guerre, io parlo di Netanyahu e di Trump, accelereranno quella che è la transizione ecologica. Questo è il paradosso, questo è il mio pensiero.
3: Perfetto, io la ringrazio molto. Ha sentito il messaggio della dell'ascoltatore di prima che diceva
4: forse lui si riferisce al fatto che l'energia si compra quando si consuma pagandoci le accise sopra, e quando si vende vende si vende solo al prezzo del componente energia. È pure vero però che su quello che noi incassiamo non ci paghiamo tasse, quindi e comunque le accise sono cose che mette lo Stato. Il gestore dei servizi energetici fornisce un'energia a un certo prezzo, e quando tu la rimetti in rete, se non la consumi, te la ripaga più o meno a quel prezzo. Certo. La parte di sperequazione sono le accise, che quelle se le prende tutte il nostro bene amato Stato.
3: Le posso chiedere che fa di bello nella vita? Perché la trovo molto preparato, molto
4: io faccio il capo tecnico nella manutenzione ferroviaria.
3: Ah, ho capito, perfetto.
4: Lavoro in ambito tecnico da 40 anni.
3: Buon lavoro, grazie naturalmente.
4: Buon lavoro a lei, dottore, buonasera.
3: Per il suo intervento. Buonasera. Saluto Francesco Caruso, autotrasportatori Libera Concorrenza, Stretto di Messina. Come sta? Bentornato.
5: Buonasera, lei come sta? Tutto bene?
3: Io sto abbastanza bene, poi ho visto che vi hanno riaperto almeno l'aeroporto di Catania, dico per
5: è un problema con quest'Etna, è un problema
3: ho visto dei cali per quanto riguarda le prenotazioni turistiche, pure questa stagione di solito funziona, che fanno venire mal di testa, ma ne parliamo un'altra volta. Mi dica come state messi da quelle parti, descriva il disastro della Sicilia per quanto riguarda.
5: Ma guardi, io le devo dire
3: Caruso.
5: Che allora guardi, qui ci abbiamo, io fino a ieri sera ho parlato con alcuni colleghi autotrasportatori, io la mia visione. Lo Stato ha emesso ci sono delle leggi che tutelano il mondo del trasporto per chiedere gli aumenti alla committenza, e noi lo facciamo. Io dico perché è previsto l'aumento del bunker su stadio, una normativa che se il gasolio costava 2 euro 10 giorni fa e oggi arriva a 2 euro e 20, la committenza deve pagare questo aumento del costo del carburante. Come vi ho sempre ripetuto, il problema non è tanto nostro. Poi ci sono altri miei colleghi che dicono: ah, noi dobbiamo fare lo sciopero, dobbiamo fermarci. Ma per che cosa? Chi si deve fermare è il popolo. Perché? Le do anche un dato. Ci siamo fatti fare un preventivo da un grotto, da una compagnia petrolifera turca, dove gli abbiamo detto: se noi compriamo una nave di gasolio, quindi posto mediterraneo, quindi io lo posso scaricare sia a Malta in un deposito costiero, le dico che prezzo ci hanno fatto, senza accise e senza tasse. Vuole che glielo dico, così lo sentono tutti?
3: Dica.
5: 1,10 euro. Quindi tutto il resto sono tasse. Cosa vuole che le dica più? Più
3: non
5: del 50% sono tasse. Non devo dire più niente, ce l'ho anche scritto questo dato. Ce l'ho anche scritto. 1,10 euro si scaricano 25.000 tonnellate dove vogliamo noi. Tutto il resto è tasse. Quindi il popolo dovrebbe capire che bisogna fermarsi tutti. Io come categoria non posso fermarmi, io i contratti mi pagano l'aumento del carburante che poi viene riversato all'utente finale, che è il consumatore finale, a cui non hanno aumentato gli stipendi. Cosa vuole che le dica? Questa è la dura realtà di questo paese. Oggi abbiamo assistito che l'ENI ha fatto 2,199, le altre colonnine hanno 2,399. È una farsa, mi consenta se glielo dico.
3: No, deve dire.
5: È una farsa, perché non è possibile che l'ENI fa un prezzo e gli altri ne fanno un altro. C'è qualcosa che non torna, ma non torna in questo governo, non torna nel governo, nelle istituzioni. Quindi noi ci ribelliamo, ma per che cosa? Il trasporto è di vitale importanza. Se si ferma il trasporto, perché dovrebbe fermarsi il trasporto? Il trasporto è aumentato, noi abbiamo chiesto gli aumenti, e chi paga è il committente. Chi paga è il committente e il consumatore finale, e il consumatore finale spende di più, non va più a fare la spesa con le 50 euro, ce ne vogliono 100. Se va a lavorare non può mettere più le 20 euro al giorno, ma ne mette 50. Dovrebbe farsi i conti. Dovrebbe esserci la sensibilità da parte del paese, del popolo, a dire basta, fermiamoci tutti e ragioniamo un po'. Io mi sono confrontato con altri autotrasportatori in altri paesi, non è tassato così. E in altri paesi dove il gasolio ha il nostro prezzo, il trasporto è molto più alto del nostro. Cosa vuole che le dica?
3: Io la ringrazio perché ci fa riflettere con dati concreti. Grazie.
5: Spero,
3: Francesco,
5: che io
3: Caruso,
5: sono stato chiaro. La saluto. Arrivederci, mi stia bene, arrivederci.
3: Caruso, più che chiaro, chiarissimo. Grazie, Caruso, autotrasportatori libera concorrenza, Stretto di Messina, che ci dice svegliamoci. Torniamo dopo il GR.
6: Sono le 5.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Appello agli italiani, ma voi, ognuno di voi, se si facesse la domanda, ma oggettivamente, in qualunque ambito, ma voi state meglio o peggio rispetto a 4 anni fa? E non dite guerra, mica guerra, che le guerre, i problemi internazionali sono sempre stati. Abbiamo avuto il Covid, cioè più di quello, bloccati proprio a casa, no? Ora, voglio dire, ma da un punto di vista della salute, vi curate meglio? Da un punto di vista economico, riuscite a uscire un po' di più? A farvi una pizza in più? Riuscite a muovervi meglio? I ragazzi riescono a studiare meglio? Cioè, c'è un ambito, uno che sia uno, che sia migliorato rispetto a 4 anni fa? Fate un po' mente locale. Fate un po' mente locale, uno solo. Eleana da Milano.
2: Poi i vostri messaggi al 334 11 11 622 scritti. Danilo da Torino: nel corso della giornata ho sentito vari interventi che mi convincono sempre più del fatto che abbiamo una classe dirigente sia privata sia politica che è assolutamente incapace, impreparata. È una cosa che va avanti da troppi anni e i risultati sono che l'Europa non ha una politica energetica e in generale non ha una politica, quindi non mi sento preso per il sedere, ma semplicemente penso di essere male amministrato. Dario: no, vabbè, sentire questi di sinistra che dicono che risolveranno tutto mi fa venire la nausea. Ormai sta radio è diventata propaganda per il campo largo. Meglio chiudere. Auguri comunque. Che cavolo dici, Dario? E se parla Gasparri mi rompete le balle, se parla quelli di sinistra mi rompete. E allora parlate voi, no? E continuate, parlate. Cioè, non è che se uno intervista un esponente di sinistra alla radio di sinistra, se uno intervista un esponente di destra alla radio di destra, e si chiama pluralismo. Fabrizio: scusate, ma Eni sta semplicemente facendo una politica commerciale ai danni degli altri operatori che in questi giorni hanno i distributori vuoti. Praticamente con l'aumento dei volumi venduti compensa l'abbassamento del prezzo. E noi, poveri scemi, continuiamo ad abboccare. Che tristezza. Dopo il brano, altri messaggi vocali e poi quell'episodio di razzismo di cui vi parlavo ieri.

0: appunto un bel negozietto che mi vende la corrente sfusa. Ogni settimana porto a casa un paio di sacchetti e mi trovo molto bene, un buon prezzo, molto molto conveniente. Cercatelo anche voi sotto casa, forse trovate anche voi uno conveniente. Un po' di corrente sfusa, due bei sacchetti a settimana vi dovrebbe bastare per ogni famiglia. Prendiamoci sopra, che è meglio.
1: Beh, il mercato delle vacche, quello che dicevo io. Allora, ieri vi ho dato una notizia che oggi voglio approfondire. Oltretutto, l'azienda dei trasporti incriminata ritiene di non dover intervenire. Abbiamo invitati ovviamente alla luce degli accertamenti che si debbono fare, ma adesso sentiamo la storia di questa 14enne che denuncia di essere stata discriminata su un bus nel Cuneese dall'autista che le dice: faccio salire solo gli italiani. La scheda a cura di Matteo Respinti, con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone, e poi ne parliamo per bene.
2: Il caso risale alla scorsa domenica. Intorno alle 18, davanti alla stazione ferroviaria di Fossano, una ragazza di 14 anni di nazionalità marocchina, ma nata in Italia, deve tornare a Cuneo dopo essere stata da un'amica. In quei giorni, dal 19 al 27 settembre, lavori programmati sulla linea ferroviaria hanno portato Trenitalia a utilizzare anche collegamenti sostitutivi in autobus. Secondo il racconto della ragazza e della famiglia, la 14enne si presenta con un regolare biglietto, ma il conducente del bus della società STAT, che operava il servizio sostitutivo per Trenitalia, non la fa salire. La frase che la giovane riferisce di essersi sentita rivolgere, faccio salire solo gli italiani, non gli stranieri. La ragazza chiama quindi il fratello di 28 anni, che va a prenderla a Fossano. Il fratello decide però di aspettare il successivo passaggio dell'autista e registra con il cellulare il confronto. Questo punto è importante: il video non documenta il momento iniziale in cui sarebbe stata pronunciata la frase, ma la discussione successiva. Nel filmato il conducente respinge l'accusa di razzismo, sostiene che la ragazza abbia frainteso le sue parole e accenna delle scuse. Il fratello chiama quindi i carabinieri. Secondo il suo racconto, quando arrivano il conducente si è già allontanato. La famiglia si è rivolta a un legale e al nodo di Cuneo della rete regionale contro la discriminazione, che ha preso in carico il caso. La struttura fa parte della rete istituita da Regione Piemonte insieme all'UNAR e assiste le vittime nella gestione delle segnalazioni. Al momento delle verifiche non risulta pubblicata una ricostruzione definitiva di Stato Trenitalia che chiarisca la dinamica. Il consigliere regionale di AWS Giulia Marro ha chiesto alle due società di accertare quanto accaduto e di assumere eventuali provvedimenti solo una volta verificati i fatti. Il precedente più vicino risale all'ottobre 2025 a Torino. Una famiglia egiziana denunciò un autobus GTT della linea 74 che non si era fermato alla fermata dove una madre aspettava con tre figli. Il maggiore, 12 anni, raggiunse il mezzo alla fermata successiva e riferì che l'autista gli aveva detto: scendi negro e raggiungi la tua famiglia. Anche in quel caso non c'erano testimoni della frase. Dopo la denuncia, i carabinieri identificarono il conducente e lo deferirono. Nel 2021 a Lecco, invece, un video documentò direttamente un controllore che, durante una contestazione sul biglietto, disse a una passeggera straniera che nel suo paese tagliano le mani a chi sbaglia. Linea Lecco si scusò e chiese alla società esterna di non impiegare più quell'addetto sui propri mezzi. E nel 2019 a Padova un autista di Bus Italia fu filmato mentre, dopo una discussione con una passeggera straniera, le urlava di tornare a casa vostra. L'azienda acquisì il filmato e annunciò provvedimenti disciplinari.
1: E allora sentiamo l'audio del video girato dal fratello dicendo ancora una volta che noi abbiamo invitato la società e quant'altro, che non ritiene per il momento di rilasciare dichiarazioni.
3: Volevo sapere qual è il tuo problema con lei, scusami.
4: Non ho capito.
3: Perché?
4: Non ho
3: capito male. Non ho capito niente. No, volevo sapere qual è tu, perché tu c'hai il culo al vuoto, no? Che gli vai a dire che prende solamente gli italiani?
4: Hai capito dopo... male?
3: No, devo.
5: Ho capito quello che ho sentito.
3: Perché è un fatto veramente grave, perché lei doveva tornare a casa. i treni non ci sono. Questo è razzismo, questo qui.
5: No,
3: no, assolutamente, perché per dirgli, perché lei ha dovuto aspettare l'altra corsia, doveva tornare a casa, non è tornata. Allora adesso mi devi spiegare. Fai salire solamente gli italiani o fai salire tutti? Perché sta cosa ancora non l'ho capita, scusami.
5: Sono interpretato male io.
3: Ok.
5: Scusa. Basta.
3: Ma ho capito, però il tuo dovere e il tuo lavoro è quello di far avanti indietro e far salire le persone, che sia marocchine, che sia italiane, che sia albanese, che sia rumene, che sia bangladesciane, che sia indiana. Cioè, questo è razzismo, questo qui. Sì, si salve, avrei bisogno di una pattuglia qui alla stazione di Fossano, perché è successo un fatto molto grave. Un autista del Pullman Trenitalia praticamente ha negato la corsia a mia sorella, che è marocchina, e gli ha detto testuali parole: non faccio salire gli italiani, non faccio salire gli stranieri, faccio salire solamente gli italiani. E questa cosa per me, io voglio denunciarlo. Io voglio denunciarlo. Potete mandare una pattuglia, per favore? Cioè, la ragazza si è messa pure a piangere, impaurita, perché non c'era nessuno qui e tu non la fai salire. Ma che concetto di... che concetto hai? Scusami, chiamata l'ho fatta io. Praticamente l'autista adesso è scappato. Praticamente mia sorella...
6: Ma l'autista del bus?
3: Sì,
5: hai capito?
3: Del bus. Lei doveva prendere la corsia, biglietto pagato regolarmente. Fa per salire, gli dice: no, io faccio salire solamente gli italiani.
1: Ma siamo un paese così razzista? Tra poco la ricostruiamo meglio.

0: E a tirar fuori questa storia una collega giornalista che saluto, Barbara Simonelli, giornalista del quotidiano targato Cuneo, targato CN. Buonasera Barbara.
1: Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, c'è da dire, leggevo insomma che l'azienda nega ogni cosa, ma quali sono i fatti accertati fino ad ora per quanto riguarda questo grave episodio, doppiamente grave se fosse vero, perché stiamo parlando di una minore e stiamo parlando di una minore straniera.
1: Certo, allora di accertato ci tengo a dire che non c'è nulla. Mercoledì, domani pomeriggio, il ragazzo che ha sollevato la questione, il fratello della ragazza, sarà ascoltato dai carabinieri e se riterrà, ma io credo che lo farà, insomma, sporgerà effettiva querela. Che cosa è successo? A noi è arrivata una mail in redazione di questa persona che raccontava una storia che inizialmente ci ha lasciati un po' perplessi, no? Però abbiamo ritenuto che valesse la pena approfondire, lo abbiamo contattato e già parlandoci ci siamo resi conto, insomma, che non si trattava né di un mitomane né di un esaltato, c'era un ragazzo equilibrato, tra l'altro divertente perché è un ragazzo marocchino con un forte accento campano, perché lui ha 28 anni, è arrivato in Italia quando ne aveva 8 di anni ed ha vissuto per 15 anni, mi pare, in provincia di Avellino con la sua famiglia. 5 anni fa si è spostato a Cuneo, insomma un ragazzo integrato e con questa sorella di 14 anni, molto più piccola di lui, insomma, per la quale ha anche un istinto di protezione non indifferente.
0: Beh, direi.
1: Ma la cosa che a me ha colpito di quello che ci ha raccontato questo ragazzo è stata che appunto lui è in Italia da quando aveva 8 anni. Tra l'altro arrivò nell'estate dei mondiali, no? Del 2006 e quindi insomma si ritrovò in questo clima di euforia, immediatamente si innamorò dell'Italia. E la cosa che mi ha colpito di questa storia è proprio quello che lui ci ha detto: io sono in Italia da 20 anni, qualche battuta c'è stata, insomma non è che fingiamo che questo non sia vero, ma un atteggiamento di questo tipo, un razzismo così imperante come quello che stiamo subendo adesso e che in particolare in questo episodio non c'era mai capitato, ed è per quello che lui ha sentito la necessità e l'urgenza di rendere pubblica questa cosa, e io ho assolutamente raccolto e condiviso questa necessità, e da lì poi è partito tutto. Sono contenta che altre testate se ne siano occupate, ben più importanti e di caratura nazionale rispetto a Targato CN, però insomma sono anche contenta che questo ragazzo si sia rivolto a noi, perché probabilmente ha capito che c'era attenzione a queste tematiche che non possono lasciarci indifferenti, ecco.
0: Ecco, avrete sicuramente da bravi giornalisti, da brava giornalista quale sei, Barbara, avrete sicuramente interpellato anche chi di dovere che non rilascia dichiarazioni, vero?
1: Ma allora l'azienda in realtà si è espressa inizialmente dicendo che il fatto era stato totalmente malinterpretato, cioè che addirittura questa ragazzina sarebbe scesa da sola dal pullman senza che nessuno le avesse detto niente. Poi allora a me piacerebbe parlare con l'autista, devo dire la verità, ma chiaramente e anche giustamente da un certo punto di vista, lo capisco, è tutelato, blindato, noi abbiamo il volto dell'autista, perché comunque nel video che noi abbiamo ovviamente oscurato si vede, però va bene così. Io credo che ci sia anche tanto malessere e tanta ignoranza, no, in questo momento, e credo che parte di quello che è successo sia anche legata un po' a questo clima che, certo, stiamo vivendo in questo momento storico.
0: Ne riparleremo sicuramente, Barbara, perché questa vicenda non la mollo finché non c'è chiarezza. Grazie a Barbara Simonelli, giornalista del quotidiano targato CN. Grazie, perché il lavoro dei giornalisti è proprio questo: tirar fuori le notizie, approfondirle e fare in modo che diventino anche di dominio pubblico quando c'è da scandalizzarsi. A tra poco.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 26 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: Buonasera dottor Poletti, riguardo la faccenda dell'autista, al netto del fatto che naturalmente se è andata così non si può che essere solidali con la ragazza, quello che mi fa strano, e io sto chiamando dalla provincia di Cuneo, è che il ragazzo che insulta l'autista, che diciamo che accusa l'autista, innanzitutto gli dà del tu, però vabbè, anziché dargli del lei ci sta, se diciamo l'autista si è comportato male con la sorella. Quello che mi fa strano è che un marocchino ha l'accento campano pugliese, sostenendo appunto di essere un marocchino. Ripeto, nulla diciamo da eccepire, se non il fatto che probabilmente nemmeno lui è il fratello della ragazza incriminata.
8: Buonasera Poletti, Lorenzo e Matteo, Emilio Massa. Sì, noi italiani siamo un popolo di razzisti, ma soprattutto di ignoranti. E razzisti, sì, siamo razzisti. Alla fine siamo razzisti.
0: Io non tutti, credo, ma
8: buona parte.
0: Vabbè, io non credo neanche in questo, va bene tutto, ma dire che siamo un popolo di razzisti, io non credo, me lo auguro, non credo, non è nella storia e nel nostro DNA essere razzisti. Voi come la vedete? 334 11 11 622, tra poco ci colleghiamo con chi ha portato in politica la notizia.

0: Allora, care ascoltatrici e cari ascoltatori, io mi sarei aspettato che in un paese civile un fatto come quello che vi ho raccontato ieri e anche oggi, la 14enne che ha denunciato una discriminazione su un bus nel cuneese, faccio salire solo gli italiani, lei è minorenne, fatto grave numero uno, e ancor più grave è straniera. Se l'autista fosse vero che gli ha risposto questa cosa qui impedendole un viaggio, insomma, è un fatto grave, gravissimo, che per il momento viene negato, ma ci saranno le indagini. Ecco, mi aspettavo che su un fatto di questo genere ci si buttassero tutti, perché chi fa politica ha l'obbligo, oltre che il dovere, di accertare questo tipo di fatti. E invece purtroppo noto che solo una persona, almeno non vorrei sbagliare, ma leggendo le cronache, solo una persona si indigna, e questa persona, ripeto, avrebbero dovuto indignarsi tutti e da tutte le parti politiche, tranne qualcuno che vabbè sappiamo. Questa persona è Giulia Marro, che è consigliera regionale di AVS in Piemonte. Buonasera Marro.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, che dire di fronte a un episodio di questo tipo che va sicuramente approfondito, e comunque tirarlo fuori serve anche a far cambiare le idee di qualcuno malsane, capendo che si va nei guai se ci si comporta come non si dovrebbe, insomma. Però al di là di questo, di queste riflessioni, mi dica lei.
1: Sì, sicuramente la politica doveva intervenire. Io l'ho fatto subito, perché tra l'altro sono di Cuneo, quindi sono molto vicina anche alla cittadina dove è successo, e poi conosco personalmente il ragazzo, che è il fratello della quattordicenne, che ha avuto il coraggio di denunciare il fatto e di raccontarlo, perché io credo che purtroppo siano tanti gli episodi, sempre di più gli episodi di discriminazione, di razzismo che la gente di origine straniera deve sopportare, deve ascoltare, e come dice il fratello, probabilmente se fosse stata da sola, senza l'intervento del fratello, lei non avrebbe avuto il coraggio di portare avanti una denuncia, perché spesso ce la prendiamo proprio con le persone più deboli, le persone più che non ci aspettiamo che reagiscano, e quindi io, il mio plauso, il mio sostegno va anche al fratello, la mia solidarietà va alla ragazza, ma anche al fratello, che ha avuto il coraggio di portare avanti una denuncia, perché appunto, ripeto, spesso negli ambienti delle persone di origine straniera, delle comunità straniere che io frequento molto, sento episodi del genere. Ho già sentito persone che entrano in negozi e gli viene detto non ti servo perché sei straniera, oppure discriminazioni che avvengono quotidianamente, e quindi è importantissimo riportarle agli organi di stampa, riportarli alle forze dell'ordine, perché non possiamo accettare una normalizzazione del razzismo quale sta avvenendo. E io credo che
0: i due aspetti, perché sì. Io ricordo che un autista in provincia di Belluno, era il gennaio di quest'anno, ha lasciato a piedi un bambino di 11 anni a San Vito di Cadore, perché il ragazzo aveva un biglietto da 2,50 anziché quello da 10, speciale per le Olimpiadi, e questo ha passato i guai, poi si è scusato, eccetera. Quindi già quando hai di fronte una minorenne, devi avere determinate accortezze, anche non avesse il biglietto, la devi tirar su, ecco, parliamoci chiaro. E poi il resto è sconvolgente, se avesse detto queste parole.
1: Ma sì, poi adesso aspetteremo di vedere anche giustamente la versione dell'autista, che però nel video registrato dal fratello, quando è andato a parlargli, lui ha registrato un video che dura 6 minuti e che io ho visto integralmente, ed effettivamente l'autista si scusa, quindi è un atteggiamento anche di, se qualcuno non ha fatto niente è inutile scusarsi, però saremo assolutamente a vedere come proseguono le indagini. Io so che appunto sono in contatto con la famiglia, per cui vanno avanti e si saprà poi come è andata veramente. però io sostengo, e per questo che credo che sia importante intervenire, perché si sta veramente normalizzando questo tipo di odio verso le persone di origine straniera. Ascoltiamo non soltanto sui social, ma lo ascoltiamo alla radio, lo ascoltiamo alla televisione, lo leggiamo sui giornali, frasi riportate sia di politici ma anche di altre persone discriminanti. Quindi io leggo, poi da antropologa faccio molta attenzione a questo tipo di linguaggio, e davvero vedo che è molto più normalizzato rispetto a una volta. E questo, non stupiamoci se poi questo produce dei comportamenti che attuano i discorsi che sentiamo. E questo è per me una deriva che si sta già vedendo ed è molto molto molto pericolosa, perché assolutamente non giustifico quello che ha fatto l'autista, ma se noi continuiamo a sentire questi discorsi d'odio e dare la colpa alle persone straniere di qualsiasi cosa, poi non stupiamoci se le persone iniziano a discriminare, a
0: Però
1: dire no, tu non sali, no, tu non.
0: mi perdoni, Giulia Marro, consigliera regionale AVS in Piemonte, mi perdoni, quello se avesse fatto questa cosa, mettiamo tutti i se, ci sarà l'indagine, l'inchiesta e tutto quanto,
1: Sul lavoro, sì, certo.
0: è un deficiente a prescindere dalla politica, sarebbe un deficiente a prescindere dalla
1: Certo.
0: politica,
1: No, poi
0: cioè voglio
1: ricordiamo che
0: dire, una
1: sul
0: persona
1: posto di
0: così.
1: lavoro esistono delle regole anche cioè sul posto di lavoro, quindi questa persona subirà, se ha fatto veramente questo, subirà delle conseguenze anche per quanto riguarda il lavoro, perché è avvenuto sul luogo di lavoro. Però ecco, io credo che la politica però debba prendersi le sue responsabilità e agire perché questa visione degli stranieri cambi, perché non possiamo cambiare la realtà. Ecco, una cosa che le persone credo che non abbiano troppo chiaro è che la realtà non si può cambiare. La rimigrazione non può essere attuata, perché altrimenti il paese collassa, le nostre comunità collassano e tutti i discorsi pieni d'odio non rispettano le persone. Ecco, queste persone sono persone. Io domani incontrerò questa ragazza, perché è una ragazza che ha subito questa ingiustizia, ma soprattutto continua a subirla anche in questi giorni, perché i commenti che si leggono alle notizie che stanno uscendo sono veramente molto pesanti, quindi non oso immaginare come stia anche alla luce delle
0: Cioè, invece
1: reazioni
0: di
1: di questa.
0: darle, mi perdoni, ma invece di darle solidarietà, la insultano sta ragazza?
1: Eh sì, mettono in dubbio che questo sia vero, e poi purtroppo, e poi ringrazio alcune testate giornalistiche che ciò non avviene spesso, ma ho controllato prima e hanno eliminato i commenti e hanno tolto l'opzione commenti, perché si andava veramente sul pesante. Quindi questo per me dovrebbe essere una cosa che dovrebbero iniziare a fare spesso, perché soprattutto sui temi di discriminazione quando riguarda delle persone di origine straniera, ci sono dei commenti che sono bot, sono persone reali, non lo so, ma sono veramente molto molto offensivi, troppo offensivi, e soprattutto in questo caso in cui si parla di una ragazza minorenne. Ecco, io non oso immaginare, spero vivamente che lei non li abbia letti, ma non immagino, io a volte li ricevo io stessa dei commenti su quelle cose che faccio, e i primi che ci stanno male sono i miei genitori quando li leggono, e io spero che la famiglia non legga questi commenti, spero che altri giornali eliminino questa opzione di commentare gli articoli, perché le cose che si riescono a tirare fuori quando non ci si mette la faccia sono veramente ignobili, e lo sappiamo, e anche questo genera odio, genera ecco, distanza tra le persone. E invece il compito anche della politica è quello di cercare di riappacificare, unire, cercare veramente di voltare questa pagina che l'Italia sta vivendo in questo momento e che non ci porta da nessuna parte, perché l'odio non ha mai portato da nessuna parte se non a dei conflitti sociali e alle persone a stare male. Si parla tanto di sicurezza, io spero che le persone inizino dalla propria sicurezza, dalla sicurezza delle persone che sono vicino a loro, e quindi iniziamo a ragionare su come vogliamo
0: Ecco,
1: stare bene
0: però,
1: con gli altri e
0: consigliera
1: far stare bene le
0: Marro,
1: persone.
0: diciamolo però che noi non siamo un paese di razzisti, forse lo stiamo diventando per colpa di certi linguaggi, ma io non
1: No, io
0: stento a
1: sono
0: credere
1: d'accordo,
0: che si sia
1: stiamo lasciando
0: razzisti.
1: Stiamo lasciando troppo spazio però ai discorsi razzisti. Se qualcuno che siede nelle istituzioni si permette di fare un ragionamento razzista, si permette di dire delle cose razziste, questa persona deve essere censurata. Invece gli stiamo dando troppo spazio. Io credo che sia questo l'errore che stiamo facendo adesso. Ci siamo, da quello che ci stupiva, e da, quindi ne parliamo perché diciamo wow, fino a dove è arrivato oggi, questo dargli spazio sta facendo sì che questo fenomeno si stia normalizzando.
0: Grazie, guardi, consigliera Giulia.
1: Glielo dico da oggi nell'aula del Consiglio regionale si è parlato. No, nell'aula del Consiglio regionale si è parlato. È stata una in Piemonte è stata una sessione in cui si sono nominati i Savoia, si è detto avanti Savoia. C'era proprio un ambiente di nostalgia monarchica. Anche questo non deve succedere nelle istituzioni, per cui noi in minoranza siamo usciti dall'aula perché non potevamo.
0: Beh, c'è gente
1: tollerare.
0: Che non sta bene. C'è gente che non
1: però
0: sta bene.
1: Però il Presidente del Consiglio avrebbe continuato, ha continuato che la sessione durasse. Quindi ecco, sì, c'è gente che non sta bene anche nelle istituzioni.
0: Grazie consigliera Marro, ne riparleremo ovviamente.
1: Volentieri, poco, arrivederci.
0: Grazie, tra poco arriva la nostra, vostra Anarita Briganti.

0: Di minuti che ci restano, voglio fare una domanda bella chiara alla mia prossima ospite, che non ci gira molto attorno. Ma siamo davvero diventati così razzisti? Io credo di no. Anna Rita Briganti, buonasera.
1: Buonasera al grande Roberto Poletti. Prima che ti arrabbi, chiedo scusa dei rumori urbani, ma devo ancora finire di lavorare e sono in strada. Siamo totalmente un paese razzista, perché quello che è successo a una ragazza di 14 anni è inaccettabile. Anzitutto vorrei ricordare, Roberto, che dei minorenni siamo responsabili,
0: certo,
1: tutti,
0: certo,
1: che siano nostro figlio, nostro nipote, esatto, nostra cugina, un estraneo, una persona minorenne non va mai lasciata in difficoltà ed esposta a un pericolo. Pensa se fosse successo qualcosa a questa ragazza che a 14 anni sei poco più che una bambina. Secondo punto, non so se hai già parlato del video che ha fatto giustamente,
0: sì, tutto,
1: il fratello,
0: tutto.
1: Il pullman era, e ripetiamolo, però il pullman era vuoto, a parte che una quattordicenne la prendi anche se il pullman è pieno, no? Trovi una soluzione, fai magari scendere una persona più grande, due persone più grandi che si fanno compagnia, fai salire la minorenne, ma il pullman era vuoto. Allora dico, ma che paese siamo che mettiamo in difficoltà una persona per il solo fatto che ci sembra diverso da noi? E ti dirò di più, proprio per farti arrabbiare del tutto, io non credo al concetto di razze, tra virgolette, cioè io non mi sento bianca, io non penso che tu sia bianco, non mi sento nera, non mi sento gialla, non mi sento arancione, mi sento un essere umano e come tale voglio essere trattato.
0: Sì, ma da
1: quindi
0: qui
1: ci
0: a
1: saranno
0: dire, da qui a dire che siamo tutti razzisti ce ne passa.
1: Sì,
0: qui sbagli,
1: sì, perché
0: qui
1: questi
0: sbagli,
1: episodi
0: sbagli,
1: sono sono molto frequenti, non è così. Ma guarda che io ti racconto, ti posso accennare a queste cose, io sai che conosco come te tante persone, no, anche magari a livello superficiale, mi raccontano che se tu non sei non bianco, no, come piace dire a me, hai un sacco di problemi, magari vai a prendere un aereo e controllano te ma non l'amico bianco. Cioè, non so se è chiaro, questi episodi di razzismo micro o come nel caso della ragazzina macro, che avrai anticipato che ci saranno delle conseguenze, e spero giuridiche, legali, perché non può accadere un pericolo del genere, visto che passiamo tutto il giorno a dire che dobbiamo difendere i giovani e poi li lasciamo a piedi. Ma gli episodi di microrazzismo nel lavoro, nell'affitto di una casa, io ho visto, non so, una volta in fila al supermercato una persona discriminata per il colore della pelle, non dal personale, attenzione, ma da altri clienti, sono all'ordine del giorno. Eppure, per esempio, noi viviamo in Lombardia.
0: Generalizzi,
1: è la realtà. Io voglio farti arrabbiare tanto perché è un paese,
0: sì,
1: razzista,
0: ma sono arrabbiatissimo,
1: e tu non sei bianco. Tu non sei bianco.
0: Vabbè.
1: È inutile che ci definiamo bianchi.
0: Torna a casa che è meglio. Grazie Anna Rita Briganti,
1: no,
0: buona serata.
1: A presto, voglio vederti, te lo dico in radio.
0: L'hai detto tu che
1: ciao.
0: Sei in mezzo alla strada. L'hai detto tu che sei
1: ciao.
0: In mezzo alla strada. Torna
1: lo
0: a casa,
1: so, ora
0: va.
1: Torno a casa. Ciao.
0: Che ci sono i Maranza, sì, in giro. Tenta,
1: no,
0: tenta,
1: ma i Maranza mi piacciono. Io li capisco. Voglio il dialogo con
0: io
1: loro.
0: Io li capisco. Va bene. Grazie
1: ciao.
0: Anna Rita Briganti.
1: Buona serata.
0: Io li capisco.
1: Ciao.
0: Va bene. Italiano Limits torna domani dalle 17 alle 20, sempre qui su Italiano Limits, su Giornale Radio, la radio libera di informare, ma subito, tra pochi istanti, subito Francesco Massardo con il suo timone delle 20, quindi non spegnete la radio, anzi fatela accendere a tutti quanti.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 6:01.
7: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
5: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
7: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
5: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
7: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
5: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone, con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
8: Le 6:02 qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. È il 30 settembre 2026, iniziano le danze dell'informazione qui su Giornale Radio con Daniele Biacchessi, direttore della radio, e il mitico Peter Bescapè in regia. Le notizie sono molte, noi ci stiamo concentrando molto sulla vicenda della sentenza per Giulio Regeni, perché divampa la polemica politica dopo le dichiarazioni, l'esternazione del ministro degli esteri Tajani, che se anche nella giornata di ieri così stupito delle polemiche dopo le dichiarazioni che aveva fatto, minimizzando queste condanne che sono state eseguite e dettate seppur in primo grado dai magistrati. I legali degli agenti dell'intelligence egiziana condannati sono subito pronti a fare ricorso e si profila anche il pericolo della prescrizione. Le opposizioni sono all'attacco, vogliono Tajani alla Camera o al Senato o comunque in Parlamento. Ieri è intervenuta anche Giorgia Meloni, sostanzialmente ha detto: voglio ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Regeni, lo Stato italiano è parte civile nel processo, quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità sulla vicenda. Anche se poi ha detto che non romperà le relazioni con il Presidente d'Egitto, come pure chiedono l'opposizione e la famiglia della vittima. Ha detto ieri la Meloni che in questa ricerca abbiamo sempre utilizzato tutti i canali, anche quelli politici e diplomatici, col Cairo, un po' il

ancora la discussione sulle bollette, la tancata d'autunno. ARERA ieri ha annunciato che nel quarto trimestre la tariffa della luce subirà un rialzo, pensate, del 37%, un aggiornamento che riguarda 3 milioni di clienti vulnerabili in maggiore tutela. Intanto scatta la sfida sulle tariffe tra Eni e Enel, i due big dell'energia sotto il controllo dello Stato, e contro il caro carburanti Kuwait, segue Eni e segue IP. C'è un po' di preoccupazione su, per quanto riguarda lo spread che torna a quota 100, il rendimento dei BTP che cresce al 4,6%, non succedeva dal 2023, i 100 punti misurano il premio tra il bond e i BTP e non segnalano da soli una nuova crisi di fiducia nei confronti del governo italiano. L'altra notizia è ancora l'inchiesta sulla vicenda del delitto di Carlasco, perché Sempio sarebbe intercettato e c'è polemica sul ruolo di Garofano. Garofano, che è stato, ricordo, nei verbali degli uomini del RIS, i test negativi del DNA di Chiara Appoggi sui pedali della bici di Stasi, con i PM di Pavia, inspiegabile non verificare, Sempio e Garofano. Il genio della famiglia Appoggi dice dati noti a tutti. Questo è il quadro alle 6:06 qui su Giornale Radio. Vediamo alla musica dei Superman Lovers con One Republic.

19 qui a Giornale Radio. Allora riepiloghiamo le notizie principali e iniziamo sulle due vicende che stiamo seguendo da alcune ore. La questione Regeni innanzitutto, che è polemica soprattutto per quanto riguarda l'Egitto, perché le dichiarazioni di Tajani, una sentenza limitata,

0: dovuta cercare gli assassini, le opposizioni all'attacco che dice che il governo protegge al-Sisi, la linea di Giorgia Meloni che è quella di non chiudere i canali con il Cairo, e poi tante altre storie che si intrecciano su questa importante comunque sentenza che arriva dopo 10 anni di inchieste. Ce ne parla Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. Su Regeni i giudici hanno difeso i diritti, 7 governi no. Non usa mezzi termini il portavoce italiano di Amnesty International, Riccardo Nuri, dopo la condanna a 10 anni di reclusione per 3 agenti segreti egiziani accusati di aver sequestrato il ricercatore friulano. Una sentenza che inchioda la responsabilità di 3 funzionari dello Stato egiziano e fornisce dunque fondate ragioni per chiedere, secondo la ONG, l'interruzione degli accordi commerciali e militari con il Cairo. Difficile prevedere al momento quale impatto avrà il verdetto della Corte d'Assise di Roma sulla politica di appeasement che anche il governo Meloni ha comunque continuato a perseguire nei confronti del governo di al-Sisi. Dal 2016, infatti, il volume delle relazioni commerciali e diplomatiche italo-egiziane è significativamente aumentato. Meno di un mese fa, lo scorso 3 settembre, si trovava in Egitto il ministro degli esteri Antonio Tajani, ospite del Business Forum Italia-Egitto, dopo aver incontrato anche di persona il presidente al-Sisi. Pur non avendo dato ancora un nome alle responsabilità per le torture e l'omicidio del giovane ricercatore, ricordiamo che i 3 sono al momento stati condannati solo per il sequestro, la sentenza cambia le carte in tavola e interpella direttamente le responsabilità del governo. Centrali diventano i nomi e gli indirizzi, i documenti e le informazioni che per 11 anni l'Egitto non ha consegnato all'Italia. I 3 condannati in contumacia potrebbero sì ricorrere in appello, ma solo presentandosi di persona e comparendo improvvisamente in un processo per chiedere la cancellazione di una condanna sulla base di atti processuali che il Cairo ha impedito a Roma anche solo di notificare. Anche perché l'indagine parallela dei giudici egiziani sulla loro posizione è stata nel frattempo archiviata. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto, specificava non più tardi di lunedì proprio il ministro Tajani, parlando di una sentenza limitata, un'assoluzione d'ufficio, così alle opposizioni. Se la sentenza verrà confermata, quel precario equilibrio fra ostracismo nelle indagini e normalizzazione dei rapporti non potrà che arenarsi e verrà meno ogni dubbio sulle responsabilità egiziane. A lei la linea, direttore.
0: Così il caso Regeni. E poi veniamo ad una possibile svolta dopo 46 anni nelle indagini sulla strage di Ustica. La Francia, come abbiamo detto anche ieri, ha manifestato la disponibilità a collaborare con l'Italia, a trasmettere nuova documentazione sulla strage del 19 a Itavia, costato la vita a 81 persone. Un'apertura che potrebbe consentire nuovi approfondimenti, proprio mentre la Procura di Roma oggi valuta il ritiro della richiesta di archiviazione. Vediamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
2: Buongiorno direttore, saluto Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
2: Presidente Bonfietti, per anni le rogatorie italiane verso la Francia non hanno prodotto i risultati sperati. Oggi Parigi si dice pronta a consegnare tutta la documentazione. Che cosa è cambiato e perché secondo lei questa disponibilità arriva soltanto adesso?
3: Sono domande molto complesse e difficili. È evidente che sono state le carte dei magistrati che, chiedendo l'archiviazione di questa fase che cercava di determinare gli autori materiali dell'abbattimento del 19 dell'Itavia, chiedevano l'archiviazione perché appunto i paesi amici ed alleati, Francia in testa, non collaboravano, non mandavano il materiale richiesto o lo mandavano in modo evasivo. Il Presidente del Consiglio ha rivolto a Macron questa sollecitazione, questa richiesta, e appunto il Presidente Macron evidentemente ha dato ordini affinché venisse trasmesso tutto il materiale dei 10 anni di coinvolti dall'80 al 90 che potevano interessare appunto i magistrati romani.
2: Ecco, diceva, proprio alla luce dell'apertura francese si ipotizza che la Procura di Roma sia in procinto di ritirare la richiesta di archiviazione. Se c'è, qual è il documento o l'informazione o il punto ancora oscuro che a vostro avviso l'apertura francese potrebbe finalmente consentire di capire?
3: C'era la Foch, la portaerei francese nel Tirreno, c'erano aerei americani e francesi nel cielo di Ustica nel momento della strage, partiti da Grazzanise, che è una base nel meridione d'Italia, tanti elementi di dichiarazioni fatte da personale militare allo SHAPE di Bruxelles della NATO, che vanno nella direzione di dire sì, tutti vedevamo che stava succedendo questa cosa, ma non sappiamo, guardando un video e guardando un tracciato, quale sia stato l'aereo che ha colpito, l'aereo militare che ha colpito, che ha fatto sì che il 19 dell'Italia cadesse. Quindi l'azione criminosa che si doveva svolgere quella notte la sanno solo quelli che la dovevano fare, ci devono dire loro, e queste sono le carte che ci si aspetta che cosa appunto stavano preparando, facendo e per quale motivo, avendo colpito un aereo civile, non hanno avuto la dignità di rivendicare l'azione criminosa che hanno fatto.
2: A te la linea, direttore.
0: Grazie a Matteo Spinti e a Daria Bonfietti. Continueremo a seguire ancora oggi la vicenda di Ustica. Allora, vediamo ora con Marco Trombetta a riassumere quali sono le notizie principali politiche della giornata.
4: Buongiorno. In apertura il piano del governo per contrastare il caro energia. L'esecutivo accelera sulla riduzione dei prezzi dei carburanti alla pompa. E dopo Eni e IP anche Kuwait annuncia che dal 1 ottobre applicherà il price cap con tariffe calmierate. Una novità accolta con forte soddisfazione dalla maggioranza, che rivendica il risultato attribuendo proprio alla pressione e all'azione del governo la decisione delle compagnie petrolifere di aderire al tetto sui prezzi. Di tutt'altro avviso le opposizioni, che attaccano parlando di semplici provvedimento i tampone, misure temporanee che non risolvono in modo strutturale un problema che vede gli italiani ancora in grave difficoltà economica. E proprio sul fronte delle risorse per le famiglie all'interno della stessa maggioranza che la Lega torna a insistere con forza sulla necessità di varare la tassazione degli extra profitti delle banche. La politica estera. Fanno discutere le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Il vice premier ha sottolineato che sono state condannate 3 persone, non l'Egitto come Stato. Parole che hanno subito innescato la dura reazione del centrosinistra, che ora chiede ufficialmente che Tajani riferisca in Parlamento. In chiusura la politica interna. Mentre alla Camera si infiamma il dibattito sulla riforma della legge elettorale, il centrodestra serra i ranghi e chiude blindando le porte a una candidatura del generale Roberto Vannacci in alleanza. Sul fronte opposto, scossa nel campo largo con Matteo Renzi, che lancia un'apertura sorpresa dichiarando di non avere nulla in contrario a sostenere Giuseppe Conte qualora quest'ultimo dovesse vincere le primarie della coalizione. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Grazie Marco Tombetta. Allora, dopo Eni e IP anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Restano però sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Il racconto di Nicola Compagnone.
5: Direttore Doyle, buongiorno, qui al timone a Gianni Del Vecchio, caporedattore delle pagine economiche di Repubblica, perché Del Vecchio, volendo analizzare un po' la situazione, quanto è successo ieri, dopo Eni e IP anche Kuwait, no? Ha aderito a questo price cap sul prezzo dei carburanti. Ecco, cosa cambia in effettivo tutto ciò, cosa scatena?
6: Ora praticamente più della metà della rete di distributiva italiana è stata coperta, quindi mettendo insieme questi 3 colossi si arriva al 53-54% dei distributori italiani. Questa è una buona notizia per i consumatori, per gli automobilisti ovviamente.
5: Però ecco, nel concreto a cosa si va incontro, a quale scenario?
6: È una cattiva notizia per tutto il resto della rete distributiva, che quindi è quasi la metà, insomma, cioè tutti quei piccoli distributori, quei piccoli marchi indipendenti che purtroppo siccome quando vanno a comprare il prezzo dei carburanti, insomma i carburanti all'ingrosso, il prezzo è sempre quello di mercato, quindi non possono sostanzialmente godere insomma di una riduzione dei margini come invece possono godere i grossi, le grosse major che producono anche, quindi non solo distribuiscono il carburante, e quindi i margini per loro sono sempre più ristretti, ed anzi c'è il rischio appunto che possano, se si adeguano, andare in perdita, e se non si adeguano possono perdere ovviamente quote di mercato, del motivo per cui i piccoli distributori, i piccoli petrolieri chiedono al governo di intervenire. E alla stessa maniera anche i tassisti, i camionisti, tutti quelli che si riforniscono insomma alla cosiddetta extra rete, cioè al mercato all'ingrosso, perché lì invece i prezzi sono rimasti tale e quale.
5: Da Roma è tutto, direttore, ti restituisco la linea.
0: Grazie a Nicola Compagnone. Allora, ieri sera da Flores sulla 7 abbiamo rivisto parlare, e siamo molto contenti, Alessandro Di Battista, che ha raccontato cosa è accaduto a Cuba. Sentiamolo.
7: E mi sono iniziato a sentir male essenzialmente in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato a Cuba. Mi hanno fatto immediatamente gli esami giusti, hanno individuato immediatamente la malattia, hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema permettendomi di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore, e adesso farò le cure sperando che funzionino. Ormai faccio parte, Giovanni, di quel club piuttosto numeroso, tra l'altro, di cittadini italiani, non solo, che dicono: ma perché proprio a me? Però se c'ha un pregio questa piaga, questa peste del XXI secolo, che è comunque una malattia democratica e colpisce tutti. Io non sono uno di quelli, sai, che dice ce la farò perché combatterò, anzi la retorica del forza guerriero, non mollare, cioè, neanche mi piace così tanto. Cioè, io che devo fare? Io devo fare le cure, devo condurre una vita il più sana possibile, devo avere un atteggiamento positivo, ma questo fa parte del mio carattere da sempre. Però quelli che non devono mollare sono i dottori, più che il sottoscritto, Giovanni, ma non molleranno, sono seguito molto bene, francamente.
0: Così Alessandro Di Battista, la musica di Sky Newman.

0: E giornale radio, state ascoltando Il Timone con Daniele Biacchesi. Saluto il primo ospite in diretta che è Aldo Ferrari, professore, esperto di geopolitica, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buona mattina.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto alla NATO per protestare contro quella che definisce una linea avventurista e responsabile dell'Alleanza Atlantica, che comprenderebbe anche le esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad. Perché è importante Kaliningrad della geografia di questa guerra?
1: Importante non tanto per questa guerra, perché evidentemente è lontana dal fronte, ma ha un'enorme importanza strategica per Mosca. È un avamposto terrestre e marittimo verso il Baltico, è potentemente difesa e assolutamente cruciale nella strategia militare e politica della Russia, che si sente minacciata dalle manovre NATO. Protesta, evidentemente, come posso dire, se non ci trovassimo in una situazione geopolitica e militare così grave, non ci sarebbe da preoccuparsi troppo. Invece può essere un ennesimo e grave, potenzialmente molto grave, esempio di come stiano peggiorando rapidamente i rapporti tra NATO e Russia, tra Europa e Russia. Come posso dire, si sta un po' tutti giocando con il fuoco, passo dopo passo ci si sta avvicinando a un possibile punto di non ritorno.
0: Kaliningrad è sempre stata la fortezza che definisce i rapporti di forza tra Mosca e l'Europa, ed è qui che si gioca una battaglia che è in primis militare ma anche politica. Lo ricordo, una bastione pieno di missili che secondo l'Alleanza Atlantica minacciano le metropoli dell'Unione Europea, da Berlino a Varsavia. Secondo invece Mosca è un luogo dove Mosca o Putin avrebbe il diritto di difendere questo posto con tutto l'arsenale possibile.
1: Ma è evidente che nel caso di Kaliningrad, come più in generale in tutto il conflitto tra Russia e Ucraina, ci sono delle differenze di percezioni di sicurezza tra Mosca e Bruxelles fortissime. Il problema è che queste differenze di percezioni potrebbero e dovrebbero essere ricomposte. Questo non sta avvenendo. L'assenza di un'attività diplomatica, di rapporti costanti, determinanti, sta, come posso dire, determinando il peggioramento abbastanza rapido della situazione. Quello che lei ha detto è assolutamente corretto. Quello che però bisogna rimarcare ogni volta che ne parliamo è la stessa cosa, che la situazione peggiora per l'assenza in primo luogo di una concreta attività diplomatica. Le due parti si parlano essenzialmente attraverso dichiarazioni in larga misura propagandistica, laddove invece ci sarebbe bisogno di trattative precise e soprattutto portate avanti con uno spirito costruttivo, che non sia quello di un ultimatum da una parte o dall'altra. È questo che manca in maniera pericolosissima.
0: È tanto vero quello che dice che ieri Peskov, sostanzialmente il portavoce del Cremlino, ha confermato che in assenza di una parte diplomatica, quella che viene chiamata dai russi operazioni speciali va avanti.
1: Andrà avanti finché la Russia non riterrà di aver raggiunto i propri obiettivi, che sono ben chiari e dichiarati da anni. E quello che a mio giudizio manca è una controproposta realistica da parte dell'Occidente. Noi agitiamo sempre quello che in realtà è solo uno slogan, una pace giusta dal punto di vista giuridico prevederebbe il ritorno all'Ucraina dei territori occupati dalla Russia, prevederebbe un'assoluta libertà di manovra dell'Ucraina, ma questo cozza con la realtà della guerra e la realtà sul campo. Purtroppo finché l'Ucraina, ma soprattutto noi europei che ormai siamo i principali sponsor di Kiev, non prenderemo atto della situazione, non ci saranno trattative diplomatiche e non si procederà verso la conclusione del conflitto.
0: Grazie ad Aldo Ferrari, professore Ca' Foscari di Venezia, 6:30. Restate con noi perché nella seconda parte torneremo sul caso Regeni, ma torneremo anche a parlare di giornalismo d'inchiesta e poi, come sempre, presenteremo i libri. Vi ricordo 334-1111-622 oppure il nostro sito giornaleradio.fm oppure DAB FM TV e la nostra mitica app. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334-1111-622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
6: Cari miei, siamo dalle 6 qui a raccontarvi cosa accade in Italia e nel mondo. 34 11 11 622 è quello che ha scritto in un brevissimo messaggio, tutto criptico ma che ho capito molto bene, un nostro ascoltatore che parla di Ustica e dice: l'Ifremer ha fatto sparire tutto. Tranquillo che non ci sarà granché di nuovo. In questo messaggio criptico dobbiamo spiegare che cos'è la Ifremer, questa società, società francese che si era prodigata a andare su mandato del nostro governo di allora nei fondali del Mar Tirreno e trovare quello che era diciamo del relitto del 19 che era stato abbattuto pochi minuti prima nei cieli tra Ponza e Ustica, esattamente nel punto Condor. Questa seconda parte, tranquillo che non ci sarà granché di nuovo, diciamo, fa capire come l'ascoltatore dice sostanzialmente: vabbè, la Francia adesso collabora, però che cosa ci potrà dire su tre o quattro cose importanti che ha già anticipato Daria Bonfietti nella prima parte. Daria Bonfietti, presidente dei familiari delle vittime di Ustica, nella prima parte del timone. Insomma, è chiaro che la verità viene a galla, ma viene a galla 46 anni dopo, con tutti i limiti. La musica degli Oasis.

0: 6:39, la grande musica degli Oasis qui su Giornale Radio. Allora sentiamo le voci politiche della giornata, gran parte sono, diciamo, hanno come focus la vicenda di Regeni. Perché diciamo questo? Perché 24 ore dopo la sentenza sui sequestratori di Giulio Regeni è scontro politico. Tajani afferma che la sentenza è limitata, Giorgia Meloni invita tutti a non chiudere con l'Egitto e le opposizioni accusano che il governo protegge Al-Sisi. Partiamo da Giorgia Meloni.
1: Per quello che riguarda Regeni, guardi, intanto voglio ovviamente ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta, ovviamente, che è anche la nostra, di verità e di giustizia. Lei sa che il governo è parte civile, che lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità su questa vicenda. Lei sa anche che la sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi, diciamo, ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
0: Così la premier Giorgia Meloni. E veniamo al ministro degli esteri Tajani. L'opposizione chiede le sue dimissioni sulle parole, anche su queste parole, una sentenza, quella di Regeni, limitata, però dice Tajani, vogliamo la verità. Sentiamo Tajani.
2: Io sono stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri. E proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
0: L'opposizione in casa, dicevo, chiede le dimissioni di Tajani, Frattogliani di AVS.
3: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia effettivamente rispettata.
0: 6:42, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Saluto un ospite gradito, un collega di inchiesta, Alberto Nerazzini. Grazie di esserti svegliato questa mattina.
4: Buongiorno, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, Alberto Nerazzini, lo avete visto più volte in televisione, le sue inchieste, le sue indagini. Tu hai concluso, diciamo pochi giorni fa, un festival dedicato al giornalismo di inchiesta. Cosa è emerso? Innanzitutto complimenti perché c'era moltissima gente a Modena e questo fa ben sperare, soprattutto tanti volti giovanili, non soltanto i veterani ma anche persone che hanno cominciato a realizzare inchieste, indagini o in televisione o in radio o nel mondo della stampa e in anni più recenti.
4: Allora, io devo ammettere una cosa, che questa mattina vi sento davvero male, spero che voi mi sentiate bene.
0: Questa, sì, la sentiamo benissimo.
4: Guarda Daniele, è stata noi siamo alla 12ª edizione di Dig Festival, è stata un'edizione pazzesca, davvero, davvero importante. Abbiamo avuto una risposta dalla città, dal pubblico in generale, perché ovviamente è un pubblico che è in forte aumento, che arriva da ogni parte d'Italia e soprattutto ci raggiunge ogni anno dall'estero, perché siamo un luogo di ragionamento, di scambio e anche di... Così cerchiamo di celebrare sempre il diritto di critica e il pluralismo con grande difficoltà ma con grande determinazione ogni anno. Sì, sono la cosa più importante, che sono arrivati tantissimi tantissimi giovani giornalisti, giovani giornaliste, soprattutto un pubblico davvero, davvero giovane, che probabilmente si affaccia al documentario d'inchiesta, che arriva soprattutto dall'estero, alle indagini e alle analisi anche sul mondo delle nuove tecnologie per la prima volta. Quindi, che dire, insomma, con la stanchezza delle 6:45 siamo ancora davvero molto molto speranzosi e contenti.
0: Ecco, qual è il limite del nostro mestiere, cioè il limite oltre il quale non possiamo andare? Ti faccio questa domanda perché ho visto che in un dibattito tra te e Travaglio hai, diciamo, evidenziato anche un aspetto per quanto riguarda la vicenda del caso Ranucci, ma indipendentemente da quello che è stata la posizione di Siffredo Ranucci e di Report, ma io direi più generale di tutto il giornalismo d'inchiesta, forse una domanda ce la dobbiamo fare, cioè qual è il nostro limite per riuscire a trovare informazioni vere, verificate? Fin dove dobbiamo spingersi?
4: Beh, Cidenti, questa è una domanda complicatissima. Io credo che da una parte è un combinato disposto, espressione terribile che viene usata sempre per questioni anche abbastanza dolorose, quando parliamo magari di leggi o dispositivi nati male e riusciti anche peggio. Però in realtà il limite non c'è, da un lato, secondo me, quindi è giustissimo. Poi stiamo citando, senza nemmeno girarci troppo attorno, al caso del collega Ranucci. Quindi io credo, parafrasando una delle sue tante, permettimi di dire, magari strampalate dichiarazioni degli ultimi tempi, sì, anch'io andrei a pranzo, a cena con Totò Riina, ma non dimenticherei mai che sono un giornalista, che ho una deontologia, che devo essere assolutamente credibile. Devo essere credibile per praticare il diritto di critica e il diritto di cronaca, e quindi non diventerei mai amico fraterno di Totò Riina, senza entrare poi nelle sfaccettature squisitamente così antropologiche e culturali. Credo che diventare amico fraterno di La Vitola, insomma, sottoscritto, è un qualcosa che non si potrebbe mai presentare, non potrebbe mai avverarsi. La deontologia c'è, è molto semplice ed è magicamente universale. Appunto, praticando molto anche il giornalismo all'estero e confrontandomi costantemente con tanti giornalisti investigativi che vivono in contesti ben diversi dal nostro, è abbastanza sorprendente notare come le regole di gioco, diciamo, siano sempre le stesse, siano davvero universali.
0: Sono universali, però ovviamente il mestiere del giornalismo d'inchiesta è cambiato, si è trasformato. Diciamo che poi negli ultimi anni le tecnologie hanno facilitato da una parte, ma anche complicato la verifica netta delle notizie e delle fonti, e penso all'intelligenza artificiale, ma penso anche più in generale ad altri tipi di tecnologie. Come districarsi, cioè come verificare una notizia al 100%? È ancora buono il vecchio ragionamento di un tempo, consumare le suole delle scarpe?
4: Sì, secondo me sì. Il confronto più immediato, se vuoi anche più scontato, è quello proprio con la pratica dell'indagine anche giudiziaria, insomma. Quindi benissimo le intercettazioni, benissimo tutti gli strumenti di indagine, anche molto invasivi, che la tecnologia ci ha messo a disposizione. Poi ovviamente il giornalista non ha neanche lontanamente i poteri di indagine, gli strumenti messi a disposizione giustamente alla magistratura o alla polizia giudiziaria, però il vecchio pedinamento e il vecchio marciapiede sono sempre due passaggi, per esempio, fondamentali. Quello che stride di più in Italia è la polarizzazione del dibattito, secondo me, quindi che rende poi, al di là della verifica della notizia, rende quasi impossibile il commento, la critica, il ragionamento, e restando sempre sulla vicenda clamorosa, incredibile, di i report Ranucci e La Vitola, quello che abbiamo anche cercato di fare in queste 5 giornate, quello ovviamente non potevamo esimerci dal trattare il caso Ranucci e La Vitola, è stato proprio quello di raccontare le cose che non tornano, che vedo che non è possibile fare in questi mesi, dove ci siamo occupati per tutti i giorni della vicenda in questione, dimenticando mille e mille altre vicende molto più importanti da un punto di vista dell'opinione pubblica e della risposta che hanno sui cittadini. Però perché è importante questa cosa? Proprio per quello che stiamo tenendo sullo sfondo senza dirlo chiaramente, cioè probabilmente questa è una di quelle situazioni dove sono saltati un po' i pilastri, e come diceva quel grande giornalista investigativo di I.F. Stone, che è un giornalista americano, che diceva sempre le cose come vanno dette, in maniera molto semplice: quando qualcosa non va nel governo, nel potere, la stampa libera se ne accorge e raddrizza la situazione; quando invece qualcosa non va nella stampa indipendente, il paese va dritto all'inferno. Anche io credo che questa sia quel tipo di situazione dove stiamo rischiando qualcosa di davvero grande, prezioso, ed è giusto andare fino in fondo, è giusto aggrapparsi a tutte le cose che non quadrano, cioè non, probabilmente il rapporto tra giornalista e fonte è andato ben oltre ogni limite, non torna che il giornalista condividesse con l'amico fraterno pluripregiudicato e a quanto pare ancora avvezzo a certe pratiche, condividesse notizie riservate o comunicazioni riservate che dovevano rimanere, diciamo, dentro il rapporto fra l'azienda pubblica e il conduttore giornalista. E poi, da un punto di vista dell'indagine, davvero tanti vuoti da riempire, spiegare perché ci sono stati tutti quei contatti utilizzando metodi di comunicazione non intercettabili, cercando dialoghi notturni, interviste condivise sul tema su cui lavorava il faccendiere, per usare un termine molto italiano, magari pensiamo appunto al carbon credit, a quella tragica intervista condivisa a una testata dello Zimbabwe. Ecco, il fatto che, come abbiamo detto e cercato di dire, e siamo stati ovviamente strumentalizzati anche qualche ora fa da certi programmi di prima serata del servizio pubblico, non è che se uno pone delle domande o esercita, diciamo, il diritto di critica e lo spirito critico debba essere
5: necessariamente di destra o non di sinistra, non c'entra assolutamente nulla. Il giornalismo in questi casi non è e non deve mai essere né di destra né di sinistra, semplicemente
0: sono assolutamente d'accordo. Grazie ad Alberto Nerazzini, e ricordo giornalista d'inchiesta, abbiamo parlato molto sul mestiere del giornalista. E allora saluto l'ultimo ospite, che è Pier Giorgio Pulixi, Il fattore gatto, libro che è stato scelto dalla nostra Adele Marini. Buongiorno, buona mattina per i tipi di Marsiglio.
6: Buongiorno. Grazie per ospitarmi.
0: Lei è uscito da poco ed è già in classifica il suo libro, sì, da quello che vedo. Sì. Questo vuol dire che ha azzeccato ancora una volta il tema. Qui stiamo parlando, questa è una storia un po' così, un po' particolare, perché lei si immagina un libraio, Marzio Montecristo, e che ha una sua libreria e ha anche due gatti neri, Marpole e Poirot, che già questo fa capire molto, insomma, qual è l'aspetto così passionale per il giallo. Questi investigatori, ecco, finiscono tutti in un'isola Serpentara, che avevo rimosso, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, e lì che cosa trovano?
6: Lì trovano un matrimonio extra lusso tra due dinastie bancarie europee, estremamente focaltose, la dinastia dei Gramont e la dinastia degli Stuart, quindi due banchieri francesi e inglesi che già da soli fanno paura a livello di impero finanziario. E questo matrimonio in questa isoletta della Sardegna potrebbe rappresentare non soltanto un'unione sentimentale tra questi due ragazzi, ma potrebbe preludere a una sorta di fusione bancaria. Quindi volevo raccontare con questa storia, intanto volevo fare un omaggio al romanzo più popolare di Agatha Christie, 10 piccoli indiani, che è ambientato in un'isoletta del Devon. Qui non siamo nel Devon, siamo in Sardegna, e attraverso il denaro queste due famiglie hanno letteralmente costruito un resort di lusso, dei ristoranti in quest'isola che fino a qualche settimana prima era composta solo da macchia mediterranea e roccia. Quindi è un libro in qualche modo al di là dell'elemento giallo, quello è sempre un pretesto, è un romanzo sul denaro, sul potere che il denaro esercita sulle persone, sui conflitti morali, etici, quasi faustiani che ti portano ad avere se tu denaro non ne hai mai avuto in grandi quantità. Marzio Montecristo è un umilissimo ebraio di provincia, conosce questi due ragazzi, viene invitato insieme al suo gruppo di lettura in questo matrimonio per tutta una serie di ragioni che poi i lettori scopriranno, e in realtà come in tutti i gialli ci sarà il crimine che andrà a rompere questa atmosfera di festa, e da semplice invitato si trova a dover diventare per necessità investigatore.
0: Quindi ci sono i miliardi, gli affari, la rivalità, i contratti, l'eredità, c'è la tensione tra le famiglie dei due sposi, che sono però famiglie, non come lei ha raccontato, famiglie ricchissime, perfette in pubblico ma spietate dietro le quinte. Un giallo sul potere, ma anche un po' sul paradosso del potere.
6: Sul paradosso del potere, sulla giustizia anche, che diciamo chi ha molto denaro a cui può accedere, una giustizia che non è quella delle persone normali, non è quella dei tribunali o della polizia giudiziaria come mi sentivo prima nell'intervista precedente, no, è una giustizia ad hoc, tutta loro. Quando il crimine avviene all'interno dell'isola, loro la prendono questa isoletta a mano militari, sono circondati da guardie del corpo armate, e da lì non esce nessuno finché non si capisce esattamente cosa sia accaduto, quale sia la dinamica, quale sia il movente e le persone coinvolte. Quindi era un modo di riflettere anche su come in questa nostra società, che è sempre più polarizzata tra chi è super ricco e che invece stenta ad arrivare a fine mese, anche la giustizia ha una strada privilegiata, una corsia privilegiata per chi ha molto denaro. Ed è anche un modo per provare a raccontare come le decisioni di famiglie così altolocate, così importanti a livello finanziario, poi ricadono in qualche modo sotto di noi e hanno un impatto fortissimo sulle nostre vite.
0: Grazie a Pier Giorgio Pulix, qui in diretta a Marsiglio, Il Fattore Gatto, gran bel libro scelto dalla nostra Adele Marini. Le 7 in punto, fa poco il notiziario, le ultime notizie, poi l'attimo fuggente, noi ci sentiamo domani alle 6 in punto. Ale.
7: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 7 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: carburanti, gas ed energia, nuove iniziative per contenere i prezzi. La Russia pronti a tutto per difendere Kaliningrad, la NATO, da noi nessun intento offensivo. Intelligenza artificiale, Trump convoca i big USA del settore alla Casa Bianca, azzurri verso Francia e Turchia, Raspadori torna a casa per infortunio.
10: Giornale Radio News.
11: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Alessio Galea, per lo sport Jenny De Gaetano. Caro energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori.
12: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società, come Enel e A2A, rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui. Calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
11: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
1: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
13: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
11: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina, Kiev, è stata nuovamente bombardata dai russi, colpita un'abitazione civile, tra le macerie strato e strato il corpo senza vita di un bambino, diversi gli incendi provocati in diverse zone della città dai missili e dai droni esplosi. Nessuna svolta diplomatica nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, lo riferisce

0: impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Stiamo pensando, ha aggiunto Trump, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato due computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. A Cuba mi sono iniziato a sentir male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, lo ha rivelato l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Rinfrancata nello spirito dalla netta vittoria in Turchia, la nazionale mette nel mirino la Francia, avversaria venerdì a Parigi, nella terza gara di Nations League. Non ci sarà Raspadori, che torna a casa per infortunio, intanto una doppietta di Yamal illumina la Spagna. Il servizio.
1: La nazionale di Roberto Mancini fa rotta sulla Francia. Venerdì la sfida contro l'11 di Zidane. Terzo incrocio di Nations League. I 90 minuti praticamente perfetti di Bursa, insieme alla vittoria panacea di ogni male, ha riscoperto l'Italia che piace a tutti. Gioco e gol con tanti giovani. Garanzia di futuro lucente. Ma guai a farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Niente paura, ci pensa a questo anche la dea bendata, che a causa di una botta alla coscia rispedisce a casa Jack Raspadori, uno dei più bravi contro la Turchia. Il CT azzurro ha deciso che non sarà convocato nessuno al suo posto. Domani la rifinitura, sempre a Coverciano e non a Parigi. Intanto, domata l'Inghilterra, la Spagna, campione del mondo, concede il bis stavolta a Siviglia, pur con una panchina piena di stelle: Pedri, Merino, Rodri. Poker calato sulla malcapitata Croazia, tanto per cambiare, nel nome di Lamine Yamal, doppietta e assist. E nel girone cancellano il KO con le Furie Rosse i Leoni d'Oltremanica, 2-0 alla Repubblica Ceca, in rete Gordon e capitan Kane, marcatura numero 87 con la maglia inglese, roba da fuoriclasse. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
3: Sveglia, dormienti!
4: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il Morning Show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
3: Questo è l'attimo fuggente!
6: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
7: Bisogna mettere energia e denari nei portafogli degli italiani. Faccio un esempio di,
8: sì, cosa sto occupando io.
7: Stiamo lavorando a uno sconto sui trasporti per gli studenti, quantomeno per la scuola dell'obbligo. Scuole medie e liceo sono più di 4 milioni di studenti e 1 milione di docenti e personale scolastico.
8: Senta, la Lega si è inventata
7: la
8: flat tax.
7: Si può fare, non dico la gratuità, però un bonus da 100-150 euro per gli studenti delle medie e delle superiori e per il corpo insegnante, per il corpo scolastico in generale, che deve usare i mezzi pubblici per andare a lavorare.
9: Buongiorno! Mercoledì 30 settembre 2026, San Girolamo! E ricordate, come diceva il mio amico Massimo, se non fate attenzione alle piccole cose, non potete raggiungere grandi risultati. Ciao!
10: Non so quanti sono a conoscenza della consegna del Premio Internazionale alla Cultura a Vanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile. Consegna del premio avvenuta in Campidoglio. Premesso che il Comune di Roma non c'entra nulla in questa storia, perché è un premio privato, però è incredibile che vi abbia partecipato anche un consigliere comunale per consegnare questo premio. Premio internazionale alla cultura, incredibile. E secondo me questa è proprio la cartina di tornasole di come è questo paese oggi, l'Italia. Saluti Marco da Napoli.
11: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano, Danilo da Ravenna. Caro Luca, io questa mattina ho fatto un fioretto, non dirò parolacce. Detto questo, vorrei capire, caro Luca,

0: Ma quella signora che si trova lì all'ONU a svolgere un ruolo non ben definito, cosa fa? Colleziona gaffa a ripetizione? Beh, l'ultima in ordine di tempo è stata quella dell'antisemitismo, che non riguardava solo gli ebrei. È un po' grave come cosa, caro Luca, eh? Auspico veramente che il centro-sinistra alle prossime elezioni ci rifletta un attimino su questa signora qui, caro Luca. Ma io ho un po' i miei dubbi. Vabbè, che devo dire? Che figura di merda, caro Luca, che figura di merda. E pensare che io non le volevo dire le parolacce questa mattina. Buona giornata, Danilo da Ravenna.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Ieri sera, prima di andare a letto, scorrevo i canali, ho visto sul canale dei comunisti, c'era Bersani, Gentiloni e poi è arrivata anche la compagna Marianna. Ho detto: fammi sentire cosa dicono i compagnucci stasera. Parleranno della cocente sconfitta in Calabria? Parleranno del generale Vannacci, che a un 10% è diventato ormai una forza di destra, che si sta consolidando? Parleranno? No! Ma tutt'altro! Parlavano, facevano ancora campagna elettorale per la sinistra, senza un minimo di contraddittorio, senza rispettare benché minima legge della par condicio. Io me lo ricordo quando Bersani ululava a Berlusconi che era cattivo perché era proprietario delle televisioni, perché parlava solo lui in televisione. Pensate se avessero fatto una trasmissione come quella di ieri sera che ha fatto Floris ai tempi quando c'era Berlusconi. Una cosa pazzesca. A un certo punto, secondo me, Bersani gli veniva anche da ridere da come le sparava grosse. Fu colto da allucinazioni mistiche, tipo quando Fantozzi va su a sciare a Courmayeur con Calboni e la signorina Silvani. Una cosa pazzesca. Siete dei pagliacci, compagnucci. Non avete menzionato la sconfitta in Calabria. Fate ancora soltanto propaganda. A parte, siete stati al governo 10 anni senza nemmeno aver vinto le elezioni. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
2: E allora sveglia, sveglia dormienti, grandi svendite, grandi sconti. Stanno arrivando nuove offerte dell'Eni, questa volta sulle bollette, e ci stiamo tutti chiedendo che cosa accadrà, quali effetti. Aumentano del 37% le bollette, questo è l'aumento medio, e l'Eni ci fa lo sconto del 30. Meglio che un dito in un occhio, direte voi, ma ovviamente è anche una grandissima campagna di promozione. Bene, tetto ai carburanti, la Kuwait si è aggiunta alla lista, sembra davvero che l'energia sia diventata il terreno di battaglia della politica italiana. Ma poi dopo leggeremo sul Corriere un prontuario, come si farà a riconoscere l'offerta buona, chi potrà accedere, e tante cose che devono essere spiegate, perché altrimenti le notizie non si capiscono. La Meloni però intanto prosegue e dice: tetto sull'energia, gli attori, cioè i soggetti che vendono energia, spero che diano una mano. I giornali sono pieni di pagine e pagine sul caso di Garlasco. Finisce nei guai Garofano perché viene accusato di aver saputo dei vari test sul DNA che finirono nulli. Lui dice: non è vero. Gli altri che lavorano con lui dicono: lo dissi a Garofano, presumo di sì. Sembra davvero che in questo grande caos che tocca i RIS come istituzione italiana, cioè i carabinieri che non indagarono e addirittura, secondo i PM, nascosero le prove che avrebbero potuto scarcerare Alberto Stasi, sembra quasi che un terremoto attraversi una nuova istituzione italiana e la metta in discussione. Bibi Netanyahu sta nei guai, poveraccio, è volato negli Emiratini per dire no, smentisci di avermi avvisato, mentre arrivano tante altre conferme. Insomma, pare che chiunque adesso avesse avvisato Netanyahu, e che Netanyahu non abbia creduto a nessuno, su cosa? Sul 7 ottobre gli avevano detto guarda c'è un grande attacco, guarda verrà da Gaza, guarda addirittura, guarda che se ne sta occupando un signore di Hamas, e lui niente. Eroici, protesta delle mense a Teheran, la rabbia degli studenti, i giovani che continuano a combattere contro il regime, questa volta per il prezzo insostenibile del cibo. Ci sono i vassoi abbandonati per protesta nei cortili. Una nuova sfida al potere degli Ayatollah. È una protesta semplice, frugale. Questi ragazzi sono i nostri eroi. E mentre il comandante Peter Bezhabet detta il ritmo, un'altra infamia in Cisgiordania. Assalto di 150 coloni, case in fiamme, una famiglia in fuga. E Herzog, il presidente della Repubblica israeliana, e dice una macchia mortale, e Netanyahu dice ma no, sono un pugno di facinorosi. Continua la repressione, mentre in Italia l'enorme successo di Nazza stupisce tutti, e il film fatto da due registi che sono minacciati dalle autorità israeliane solo per aver prodotto il loro lavoro, 450.000 euro di incasso in Italia per Nazza, per il capolavoro di Yuval Abraham e Rachel Zor, premio speciale alla giuria di Venezia, 500 sale in Italia, hanno fatto moltissime sold out. Adesso ci si chiede se verrà prolungato. Forse questa è la migliore risposta ai difensori della repressione, difensori della violenza, difensori dei coloni. L'Italia non crede alle panzane e si abbevera a questo documento. 60.000 spettatori, pensate, è andato meglio di Avenger. Questa è la grande forza di questo paese, non crede alle panzane. Il popolo dei botteghini che ha visto il grande film di Christopher Nolan Contro la guerra si è buttato su questo, chiamiamolo docudrama, in parte è un documentario bellissimo, avvincente, potente. Io ovviamente lo consigliamo a tutti. E poi pensate che la NATO, ma questi ormai veramente sono una banda di strano amore, ha fatto un'esercitazione sull'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, cioè quell'unico pezzo di Russia che non è legato alla madrepatria. Come sapete, non ha un cordone, un piccolo cordone ombelicale che lo rifornisce di prodotti, di cibo, di sussistenza. Kaliningrad è una base, diciamo così, importantissima, oltre che una cittadina, per il sistema difensivo della Russia, e hanno fatto l'esercitazione per isolarlo. Prevedibile e anche inquietante la risposta di Mosca alla NATO. Ci sono manovre per isolarci, e se dovremo ci difenderemo anche con il nucleare. Bene, mi pare che abbiamo messo tanta carne sul fuoco, ce n'è ancora di più. E sapete che facciamo? Sentiamo le voci che Nicola Compagnone, straordinariamente, come tutte le mattine, ha preparato per noi. Questo è l'attimo fuggente. Io sono Luca Telese, sul ponte di comando Peter Bescapè, in cambusa ad alimentare la caldaia c'è ovviamente lui, Nicola. Ed ecco che cosa ha cercato. Lo sapete che Crozza ha fatto uno splendido Vannacci? Dovrete aspettare un attimo, intanto sentiamo Tajani su Regeni.
3: Io sono stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
2: Tajani cerca gli assassini con la gonna o senza gonna. Ci sono 3 condannati, Tajani, 3, e bisogna chiedere l'estradizione, non devi chiedere la verità, c'è stata una sentenza. E quindi esplode la polemica. Sentite per esempio fra Tajani su Tajani.
4: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia effettivamente rispettata.
2: La Meloni sul caso Regeni. Chiudere i canali con l'Egitto rischia di allontanarci dall'obiettivo della verità.
5: Per quello che riguarda Regeni, guardi, intanto voglio ovviamente ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta, ovviamente, che è anche la nostra, di verità e di giustizia. Lei sa che il governo è parte civile, che lo Stato italiano è parte civile nel processo, e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità su questa vicenda. Lei sa anche che la sentenza non è ancora passata in giudicato, e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
2: È riapparso finalmente raccontando una verità che era nell'aria, che immaginavamo, che avevamo detto, Alessandro Di Battista, di martedì, con la testa rasata. L'altra volta aveva fatto un saluto, questa volta ha detto che cosa gli è successo a Cuba e ha spiegato: i medici cubani mi hanno salvato la vita ma mi hanno asportato un tumore dalla testa, ora mi devo curare. Sentite la verità di Alessandro Di Battista.
6: E mi sono iniziato a sentir male essenzialmente in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato a Cuba. Mi hanno fatto immediatamente gli esami giusti, hanno individuato immediatamente la malattia, hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema permettendomi di operarmi. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore e adesso farò le cure sperando che funzionino. Ormai faccio parte, Giovanni, di quel club piuttosto numeroso, tra l'altro, di cittadini italiani, non solo, che dicono: ma perché proprio a me? Però se c'ha un pregio questa piaga, questa peste del XXI secolo, che è comunque una malattia democratica e colpisce tutti. Io non sono uno di quelli, sai, che dice ce la farò perché combatterò, anzi la retorica del forza guerriero, non mollare, cioè, neanche mi piace così tanto. Cioè, io che devo fare? Io devo fare le cure, devo condurre una vita il più sana possibile, devo avere un atteggiamento positivo, ma questo fa parte del mio carattere da sempre. Però quelli che non devono mollare sono i dottori, più che il sottoscritto, Giovanni, ma non molleranno, sono seguito molto bene, francamente.
2: Sì, non c'è dubbio, fa grande simpatia Di Battista. anche in questa sua antiretorica. Vi dicevo, Crozza, Vannacci, elezioni in Calabria. Ascoltate questa satira sapendo che Crozza si è vestito con una camicia bruna e una bandoliera. Vai.
7: Buonasera Vannacci. Allora, il centrodestra dice che lei in Calabria non ha sfondato, eh?
8: Lei è meloniano?
7: No, no.
8: Lei è tajainiano?
7: No, ma non...
8: Bene, allora dovrebbe sapere che ieri...
7: Sì.
8: 28 settembre... Alle ore 15 di Greenwich.
7: Mette giuste braccia.
8: Dalle sponde della Calabria. È ufficialmente salpata la corazzata Vannacci.
7: Ho capito,
8: che
7: ma...
8: ha sfondato le trincee.
7: Quella.
8: Dell'imbelle centrosinistra con un colpo di obice.
7: Sì.
8: dell'11%.
7: Vabbè, ma il centrodestra.
8: In tre mesi è che vero. È nato il partito.
7: Questo è vero, è poco.
8: Questo è vero. E presto.
7: Sì.
8: Con passo fermo e sguardo fiero.
7: Stia calmo.
8: Entreremo
7: stia calmo.
8: In tutte no. le città.
7: No, calmi, giuste
8: al
7: mani.
8: Al grido di.
7: Cosa fa?
8: Donne, donne. No. È arrivato il gerarchino.
7: Ma come?
8: Affila coltelli, ecco. Aggiusta cucine a gas, ma soprattutto.
7: Cosa?
8: Smonta la Costituzione.
7: Punto.
8: Giorgia. Giorgia.
7: Ma Meloni.
2: Smonta le cucine a gas, ma soprattutto la Costituzione. Il Vannaccino, vai. Ci diamo l'ultima botta di emozione. Travaglio su Vannacci a 8:30.
9: Dunque, più secondo me si lancia l'allarme fascismo, più si gonfia Vannacci, perché io credo che l'elettorato di Vannacci sia abbastanza simile a quello dell'AfD. Adesso non parliamo della Le Pen, perché la Le Pen è un fenomeno più antico, è al quinto tentativo, parliamo dell'AfD. L'AfD sfonda oltre ormai il 30% in Germania, perché il governo europeo è formato da tutti insieme, socialisti, popolari, liberaldemocratici, verdi. Il governo tedesco è formato da una grossa coalition dove ci sono tutti dentro, e quindi la gente incazzata, disperata, impoverita, dove va? E va nell'unico posto che non sta al governo, né in Europa né in Germania, cioè a destra. Vannacci è più basso rispetto all'AfD, per fortuna, perché in Italia c'è già la destra al governo. Quindi l'ondata di destra è già stata in parte assorbita da Meloni, Salvini e Tajani nel 2022 e hanno deluso. Ci sono quelli che vanno dai partiti di destra di governo a Vannacci perché si illudono che quello che gli altri avevano promesso e poi non sono riusciti a fare, secondo me perché non si può fare.
2: Ancora.
9: Invece lo farà Vannacci perché si può fare, e se Salvini, Meloni e Tajani non l'hanno fatto è perché si sono rammolliti o venduti alla sinistra o non so bene per quale altro complotto. Dopodiché Vannacci non è particolarmente abile nella sua propaganda come lo sono i leader dell'AfD. I leader dell'AfD hanno un programma su tutto. Vannacci parla sempre delle tre o quattro cose, ma se tu gli chiedi dell'economia non sa di che cosa parla. Se tu gli chiedi di Israele non apre bocca. Lui è semplicemente filorusso, non è nemmeno pacifista, è filorusso, che è una cosa diversa. Se gli chiedi delle politiche di Trump e delle politiche di Netanyahu non le contesta minimamente. Quindi diciamo che al momento canta sempre la stessa nenia e rischia di stufare, per questo nei sondaggi in questo momento si è fermato. Però noi non sappiamo che cosa succede di qui alle elezioni, se il governo fa altri disastri o viene coinvolto in altre catastrofi internazionali senza reagire, magari può drenare altro scontento. Eviterei di confondere i suoi elettori con lui, perché credo che i suoi elettori gli somiglino abbastanza poco, altrimenti dovremmo pensare che gli italiani, come i tedeschi, si sono improvvisamente trasformati tutti in fascisti o in nazisti. Non credo che sia questo.
2: Bene. Le vostre voci al 334 11 11 622 questo in fondo è il primo e l'unico programma in cui gli editorialisti siete voi. Ci fermiamo un istante e poi sentiamo insieme che cosa avete da raccontarci. Ale,
10: tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai, oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
11: Attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
13: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria e Lombardia verso Milano per il traffico. Ci sono code in A8 tra Lainate e la barriera di Milano Nord e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano, code anche in A4 circa 2 km tra Milano Est e Monza. In zona code in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in Est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In Liguria prime difficoltà per lavori in A10 con qualche rallentamento e possibili incolonnamenti adesso tra Feglino e Spotorno nelle due direzioni. In Toscana code sulla Firenze Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo-Fiorentino e più avanti circa 4 km per un incidente tra Montelupo e Ginestra-Fiorentina verso Firenze. Traffico d'aumento attorno in direzione della capitale, ci sono code sulla Pontina, tratti tra Pomezia e Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe e in A24 da Portonaccio alla tangenziale Est. Code anche in tangenziale da Nomentana e Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli, code sulla statale 162 DIR da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale verso la tangenziale. Code anche in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli, in A1 tra il centro direzionale e il Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 per lavori fino a San Giovanni, zona industriale verso Napoli. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Giunatucci da Pratucci, hai ragione tu, dobbiamo festeggiare, in Calabria ha votato il 22%, tre persone, anche un cane ha votato, guarda un po', ha stravinto il centrodestra, è stato un plebiscito. E poi, caro Giunatucci da Pratucci, il tuo idolo Vannacci ha preso ben l'11% di chi ha votato, circa il 2% degli aventi diritto, ma praticamente tutta la Calabria. E poi diciamolo, Giunatucci, dopo 4 anni di governo le promesse sono tutte mantenute. Hanno abolito la Fornero, hanno tagliato le accise, hanno abbassato le tasse. Beh, caro Giunatucci, goditela. Questa è la vittoria del popolo. Peccato che il popolo sia rimasto a casa. Ciao, Giunatucci da Pratucci. Paolo dalla provincia di Milano.
8: Buongiorno, Marta da Monza. Ma non fa ridere, che comunque c'è da piangere ormai a grandi lacrime, che ogni giorno da quando è iniziata la campagna elettorale di questo governo e da quando si sentono tremare la terra sotto i piedi per Vannacci, non per l'opposizione, ogni giorno sfornano una cosa per il popolo, è il bollo, e trasporti scontati per noi insegnanti e studenti. Comunque il controaltare sono i decreti assurdi, le leggi antisemitismo assurde, la legge elettorale. Quindi ecco, diciamo che cercano di fare carote e bastone. Per chi è attento dovrebbe capire che appunto è un modo anche di stare al governo, di fare politica veramente brutto, triste, e ci trattano come stupidi, anzi ci trattano alla loro pari, che è detto tutto.
9: Ciao, buon mercoledì da Paolo. Non lo so, sarò sbagliato io, sarò un romantico, sarò un burlone, ma a me Jonathan piace, e ci piace così. Come la mattina ti svegli, caffè, sigaretta, Ecco, per me Jonathan è così, è quello che viene dopo il caffè e la sigaretta. Lo so, sarò così, sarò sbagliato io, ma vai Jonathan, è così, ci piaci. Ciao.
10: E anche oggi il predicozzo manipolatorio. Kaliningrad non è una base difensiva, sono installati missili Iskander, che sono missili d'attacco con capacità nucleare, sono installati lì da 2017, caro Luca, non da ieri, non con la guerra in Ucraina. E ti ricordo che la Russia e la Bielorussia fanno esercitazioni ai confini dei paesi NATO con 400.000, 500.000, 300.000 effettivi, però questo non ti scandalizza. Ciao Fabrizio da Milano.
11: Buongiorno, giornalario, giornale da Scalea. Cioè, sentendo Tajani, c'è una cosa che è fuori dal mondo questo qua. Questo secondo me o è ubriaco o è, c'è qualcosa che non va nel cervello. Cioè, che significa dobbiamo scoprire la verità? C'è più verità di questo. Cioè, hanno quanto? Certo, sono tre gradi di giudizio, per l'amor di Dio, però insomma il 007. Cioè, dopo le conne, dopo questo ancora lo fanno fare il ministro. Ma io mi auguro che gli italiani veramente capiscano in mano a chi sia. Chi se ne è proprio incompetente. Ed è una cosa buona che diciamo incompetente, per non gli dici che è proprio giusto, è in calabrese.
12: E allora, meno male che c'è Fabrizio, che come Black & Decker ci fornisce sempre la possibilità di darvi una luce in più. I giornali elmettati oggi guadagnano anche Repubblica, cioè la notizia è che la NATO si esercita a isolare Kaliningrad, che giustamente detto non è da ieri, è dal 2017. Bene, cosa titola Repubblica, ma anche gli altri, tutti quelli che fanno la propaganda elmettata, che ci vogliono in guerra, la minaccia di Putin alla NATO, cioè loro vogliono isolare pure per esercitazione Kaliningrad, e il titolo è la minaccia di Putin alla NATO per difendere Kaliningrad, pronti a usare anche l'atomica. La lettera formale del Cremlino all'alleanza: possiamo colpire le vostre capitali. L'avvertimento, ecco qui la notizia nascosta, dopo le esercitazioni Unione Europea, USA intorno all'ex-Slav. Cioè non è che si dice che hanno provato a isolarlo, pensa che bella esercitazione, ma che Putin minaccia la NATO, che vogliono usare l'atomica, che sono pronti alla guerra, mentre invece in questo caso c'è una esercitazione che minaccia la sovranità territoriale. Poi non lo so se arriva Fabrizio, vuole dichiarare guerra alla Russia, vuole togliere l'exclave che ha e detiene legittimamente, e facciamolo, andiamo tutti dietro a quei matti, a quegli stranamore che cercano la guerra. Poi pensa l'altro titolo, la fortezza nel Baltico con cui lo zar cerca l'incidente in Europa, cioè la fortezza con cui lui cerca l'incidente. Va bene, ma io sono veramente testardo, trovo che sia veramente grottesco questo tentativo di cercare continuamente un alibi, un pretesto, un motivo per demonizzare e giustificare che cosa? Riarmo e minacce, riarmo e minacce. Ai poveri noi. 334 11 11 622 per le vostre opinioni. Vorrei leggerlo perché è un caso veramente civile ormai, e questo è un bel pezzo su Repubblica di Massimo Pisa, invece lo scaricabarile dei RIS sulle anomalie nel DNA sul caso diciamo così Sempio Garlasco. Come lo spiegano? Deve essere un errore del software. E allora leggiamo il pezzo perché vale la pena. Ne era sicuro, non è successo più nulla relativamente a quel campione. Era convinto. Non c'è stata una disposizione di ripetere quella stessa analisi non so come dirle, o abbellisci il dato, lo ripete allora il capitano Alberto Marino del Race di Parma. Quello che è successo tra il 19 e il 24 è stato qualcosa come: tutti fermi, ragioniamo su che cosa dobbiamo fare. E casca dalle nuvole il capitano del RIS quando i PM svelano le due controanalisi del 20, e allora bozza: ma all'epoca c'erano dei bug nei nostri software. Alza le braccia, vabbè, tutto torna effettivamente, e sai, non lo so. Difende il risultato positivo. Non è che butto via tutto perché una delle due repliche è venuta male. Prova a cercare un perché. Non lo so, probabilmente la voglia poi di approfondire, di replicare, di consolidare quel dato, sarà stato un tentativo di replicare al volo l'analisi che poi è venuta male. Si è detto: vabbè, tanto però il dato l'abbiamo acquisito, no? Tenta uno scatto di orgoglio. Lo so che non è in discussione a buona fede, però voglio dire, uno avrebbe potuto cancellarlo e dire: questo mi è venuto male, via via via, si arrende. Ecco, no, vabbè, è stato uno sciocco eccesso di zelo, non so che altro dire. Bene, non era cominciata bene davanti al sostituto procuratore Stefano Civardi il 10 settembre scorso. I dati grezzi, secondo me non c'è nulla, non c'è neanche un appunto. Questo campione sembrava degradato, ecco, neanche una cosa del genere, secondo me. Poi la sicurezza di Marino si è sgretolata. Le analisi in contraddittorio, il consulente era presentissimo sempre, anche nelle fasi più materiali, salvo arretrare di fronte all'assenza di tracce. Possiamo dire che se non c'era un verbale la parte non c'era? Chiede il PM. Sì, direi di sì. Quindi non c'era questa parte presente che rappresentava la difesa nelle analisi decisive dei RIS sul caso Carlasco. Lo scopritore ufficiale del DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici è Rosa Muscio, ex consulente dei PM. Gli chiedono chi aveva caricato quel valore 2,78. Io ricordo, io. E invece era un altro, l'utente Port al secolo Giorgio Portera. E arriva la correzione: l'allora sottotenente aveva soltanto caricato il dato, perché l'attività manuale spesso viene delegata al collega, capisce? Io carico per te, tu carichi per me, perché essendo già terminato tutto quello che bisogna fare. Parole, balbettii, nessuna risposta chiara, nessuna responsabilità. Il viaggio verso la scoperta del grande inganno è faticoso. Chi seppe del risultato positivo? Sicuramente, dicono, secondo Repubblica, Iris, avrò informato il comandante. Sicuramente il comandante si sarà sentito con l'autorità giudiziaria, eccetera, eccetera. Ma chiedere al generale Luciano Garofano, sentito a verbale due settimane dopo, è stato ancora più arduo. Ovviamente, dice a verbale, io come capo dell'ufficio, anche per quella procedura che le dicevo, venivo informato, però io proprio non ricordo se il 19 o nei giorni successivi ho preso, come dire, coscienza di questi risultati. Possibile? Sì, può darsi che mi è passato qualche cosa sotto gli occhi, ma io giuro non ho alcun ricordo. Civardi insiste: credo di sì, non posso escluderlo, concede Garofano, perché io come comandante di RIS in queste funzioni, diciamo anche allargata, perché non c'erano compartimenti stagni tra i consulenti e me, e nulla di più. Se lei mi fa la domanda per la quale io ho memoria di aver visto i tracciati elettroforensici di questa analisi, sa cosa le dico? Io non ho memoria. Soltanto, ma per punto d'onore, ci tengo che a verbale sia messo che è molto probabile che me ne abbiano parlato in quei giorni. Finché Civardi si arrende, e quando al generale chiedono se almeno quei risultati fossero condivisi, l'ex comandante di RIS di Parma, condivisione, è una parola impegnativa, perché lui era il consulente prima che la questione sia bollata momentaneamente come fuori luogo. Dice: è una parola impegnativa. Non aiuta di più Giorgio Portera, attuale opinionista a quarto grado, che permette sopralluoghi, sicuramente non ne ho mai fatti, e ammette: sì, però una limitata ispezione che ho fatto insieme a Marino dei pedali. Ammette di aver caricato il risultato fatale, quello che portò alla condanna di Stasi. Può essere che sia stato io ad aver caricato quel campione. Sì, Port, ero solo io, dunque ero io. E ammette un buco nella tenuta stagna del RIS. Ogni dato confluiva sulla cartella in indagine, la cartella in indagine, leggeva l'operatore, ha detto a quell'indagine: è vero che non erano segretati, perché io, volendo, potevo leggermi anche le indagini del maresciallo. Ma guai a chiedere controanalisi negative. Non ho memoria. Poi gli eventuali prelievi li ha fatti comunque Marino. Ecco, scusate se ho riprodotto in integrale questo balbettio, ma non si stava parlando di un dettaglio, come per tanti altri casi, come per l'incredibile caso di cui ho seguito tutte le fasi processuali, quello di Bossetti. I RIS sono determinanti, hanno fornito prove sfavillanti, poi quando vengono interrogati balbettano. Eh sì, perché in questo caso c'è stato un buco incredibile su quella prova che è stata decisiva, e dunque come possono? Negano, ammettano, balbettano, non ricordano. Ma in base a quella prova il processo prese una piega, e come tutti sappiamo il povero Stasi fu condannato. Adesso si può dire povero, perché qualcuno continua pure a dire che Stasi non è innocente. No, ma c'è un'indagine. Però voglio dire, questo non significa automaticamente che Stasi sia innocente. Ebbene, io voglio avvicinarmi come chiunque a questa vicenda. Se c'è un nuovo colpevole, il povero Stasi, che già si è liberato da solo perché ha scontato tutta la pena, deve essere riabilitato. Allora, questi test nulli, queste memorie balbettanti, queste testimonianze, per esempio prendete il Corriere della Sera, lo dissi o non lo dissi al generale Garofano? Boh, presumo di sì. Questi tre protagonisti, il capitano Alberto Marino, il genetista Giorgio Portera, che ora molti di loro sono diventati volti televisivi, bene, uno sforzo in memoria dovranno farlo, perché queste loro testimonianze purtroppo li rendono inattendibili e non credibili. 334 11 11 622 per le vostre domande. Ma voi dite: ma a me non mi interessa la nera. Qui non è la nera, qua è la giustizia in Italia, qui è la prova che ti può mandare in carcere oppure no. Qui è il grande dilemma che questo caso porta dalla cronaca nera al dibattito civile di un paese. C'è un altro titoletto di Libero, di quelli carini: Ale, giù pure le bollette, dopo la benzina in raddoppio a meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e ASA, e la sinistra, fantastico, vuole prendersi le nostre case. Io proprio muoio da questa cosa. Ogni tanto sono

0: Dunque, per i contratti della luce a prezzo fisso, cosa succederà? I contratti a prezzo fisso bloccano il prezzo per la durata di un tempo previsto, in genere 12 o 24 mesi. Come faccio a scegliere un contratto sul mercato libero? Le voci di costo delle offerte devono essere confrontate sono il prezzo della materia prima energia o magari del gas e il costo di commercializzazione, i due componenti della bolletta che il fornitore può variare. Tutte le altre voci non dipendono dall'operatore. Trasporto, gestione dei dati, eccetera. Ci sei, Giuliano? Stai andando a guardare la tua bolletta? Non ancora. Sapete, facciamo? Sentiamo un po' di voci.
1: Buongiorno amici di Giornale Radio, un saluto da Ciccio da Cosenza. E innanzitutto sono felice di aver ascoltato il buon Di Battista. Poi andando al dopo voto delle supplettive di Reggio c'è solo da dire una cosa. Il popolo italiano si è letteralmente rotto puntini puntini di andare a votare. Qua non c'è nessun vincitore, vabbè, riconfermata la leadership del centrodestra. Non molto tempo addietro ci fu un plebiscito per la vittoria di Cannizzaro a sindaco. E questo è il trend, purtroppo. E comunque, che volete che vi dica?
2: Buongiorno Luca, buongiorno. Oltre che ringraziare te che ci dai una carica speciale la mattina, ringraziare mister Ragioniera Guida Bardi perché ieri mi ha ricordato che era San Gabriele che avevo miseramente dimenticato, voglio dirvi che sono una fan sfegatata di Gennaro D'Ascalea. Io se non lo sento una volta al giorno il suo vocale mi manca un pezzo, inizio a male la giornata, è fantastico. È la persona che vorremmo incontrare tutte le mattine a colazione quando andiamo al bar, sono quelle persone che ti danno una certa sicurezza, non lo so. Buona giornata a tutti.
3: Ognuno ha le sue passioni.
0: Sei geloso,
3: sì,
0: di Gennaro,
3: son qua.
0: Che ha un suo pubblico. Una sua notorietà e tu ti senti eroso nel tuo carisma dal suo successo.
3: Ma probabilmente questo è un fenomeno che riguarda te. Io sono molto felice di sapere che c'è qualcuno che vuole sempre la stessa persona a colazione. Io queste cose non le ho mai capite perché mi piacciono sempre le colazioni diverse, ma evidentemente.
0: Guarda, denti stretti proprio.
3: Ma sì, certo. Ma perché interpreti il mondo sempre e soltanto con le tue categorie, solo con quello che succede a te, solo con il tuo punto di vista? Già ogni giorno arriva Fabrizio, che invece è quello con cui io farei più volentieri colazione, a ricordarti come stanno le cose del mondo, e tu insisti con questa pervicace, proterva maniera di interpretare il mondo solo con le lenti telesiane, e tutto succede come vuoi tu, come pensi tu, come ritieni tu,
0: con i tuoi ritmi. Grazie a Dio. Dio benedica le lenti telesiane che sono autonome e fuori dal minestrone. Ma senti, ma questa
3: autonome,
0: cosa
3: sono scollegate, prego. Questa cosa di Riss è un argomento drammatico,
0: grave,
3: e doloroso. Richiamo però ad una
0: non
3: cosa che dovremmo
0: niente.
3: Dovremmo evitare, perché sta cominciando esattamente lo stesso film, l'identico film dell'orrore che si è tenuto e che abbiamo visto avendo come protagonista Albert Stasi, lo stiamo adesso ricominciando uguale, identico, con il povero Sempio, perché se è vero quello che ci viene detto su Stasi, 18 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi sarà del tutto impossibile risalire a delle prove certe. Immagina cosa è successo sulla scena del crimine, sangue che si mescola, impronte che si sommano ad altre impronte,
0: sì, però,
3: tutto verrà fatto in una maniera orrenda.
0: Stiamo discutendo di Stasi, stiamo discutendo se si arrivò alla condanna di Stasi con prove che venivano definite certe, e oggi interrogati il protagonista di quel famoso test, nessuno ricorda dov'era, cos'era, cosa ha fatto, Non so, non ho detto, forse l'ha fatto lui, forse l'ho fatto io. Sì, la sigla è la mia, però ogni tanto chiunque caricava i dati. È veramente una vicenda incredibile, eh?
3: È una vicenda incredibile, ma finirà esattamente come l'altra vicenda incredibile dell'uomo di Bourcè in provincia di Cagliari, tenuto in carcere per 33 anni per un assassinio che non aveva in nessuna misura compiuto, un assassinio plurimo che non aveva compiuto, in una vicenda nella quale non era coinvolto, che è stato tenuto in carcere per 33 anni e ora, dopo più di un anno dalla sua scarcerazione, gli viene addirittura negato il diritto al risarcimento. Una persona che non c'è bisogno che nessun cronista racconti come può stare dopo 33 anni in carcere, accusato di un omicidio che non ha commesso, con prove che non erano state raccolte. Spero che il caso di Stasi vada meglio, perché il ragazzo ha una cultura più robusta, perché ha una preparazione, mi sembra, alla vita più solida di quella del povero Beniamino, ma i casi degli errori giudiziari andrebbero affrontati quotidianamente in tutte le trasmissioni radiofoniche e televisive, perché sono un vero e proprio errore, e invece ce ne ricordiamo solo quando c'è la vicenda di Garlasco o altri casi come quello che hai citato del povero Bossetti, sul quale tu hai fatto un approfondimento importante, però nel caduto nel vuoto, perché anche lì i dubbi su quella vicenda sono non molti ma moltissimi.
0: C'è una bella sintesi di Luca Fazzo e dice: neanche la cultura delle caverne giustifica la malefatta che getta l'ombra e la malafede su tutta la vicenda Stasi, con il RIS che il 20 agosto 2007 scopre, rifacendo le analisi, che sui pedali della bici di Alberto non c'è traccia né di sangue né di DNA, e invece di precipitarsi ad avvisare i PM in bosca nasconde la nuova analisi, imbrogliando la procura, i difensori, i giudici fino in Cassazione e infine anche noi giornalisti. Mamma mia, povera patria!
3: Su tutto questo dopo non c'è l'adeguata riflessione che serve, ma adesso noi ci fermiamo, Giornale Radio, torniamo subito, Luca Telese e Giuliano Guidabardia, fra poco.
4: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 1111 622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
7: Perché scegliere Genertel?
8: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
7: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 8:03.
11: Giornale Radio News.
12: Buongiorno da Marco Mancini. Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili, in allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
13: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che ha apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile variabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
12: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la capogruppo Dem alla Camera, Braga.
6: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
14: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.

0: Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata dai russi, colpita un'abitazione civile, tra le macerie strato estratto il corpo senza vita di un bambino, diversi gli incendi provocati in diverse zone della città dai missili e dai droni esplosi. I vertici del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale hanno incontrato ieri Trump alla Casa Bianca. Sottoscritto, ha annunciato il presidente americano, un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Stiamo pensando, ha aggiunto Trump, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato due computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. A Cuba mi sono iniziato a sentir male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, lo ha rivelato l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Rinfrancata nello spirito dalla netta vittoria in Turchia, la nazionale mette nel mirino la Francia, avversaria venerdì a Parigi, nella terza gara di Nations League. Non ci sarà Raspadori, che torna a casa per infortunio, intanto una doppietta di Yamal illumina la Spagna. Jenny De Gaetano.
1: La nazionale di Roberto Mancini fa rotta sulla Francia. Venerdì la sfida contro l'11 di Zidane. Terzo incrocio di Nations League. I 90 minuti praticamente perfetti di Bursa, insieme alla vittoria panacea di ogni male, ha riscoperto l'Italia che piace a tutti. Gioco e gol con tanti giovani. Garanzia di futuro lucente. Ma guai a farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Niente paura, ci pensa a questo anche la dea bendata, che a causa di una botta alla coscia rispedisce a casa Jack Raspadori, uno dei più bravi contro la Turchia. Il CT azzurro ha deciso che non sarà convocato nessuno al suo posto. Domani la rifinitura, sempre a Coverciano e non a Parigi. Intanto, domata l'Inghilterra, la Spagna, campione del mondo, concede il bis stavolta a Siviglia, pur con una panchina piena di stelle: Pedri, Merino, Rodri. Poker calato sulla malcapitata Croazia, tanto per cambiare, nel nome di Lamine Yamal, doppietta e assist. E nel girone cancellano il KO con le Furie Rosse e i Leoni d'Oltre Manica, 2-0 alla Repubblica Ceca. In rete Gordon e Capitan Kane, marcatura numero 87 con la maglia inglese, roba da fuori classe.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Chi determina la politica estera del governo italiano? La domanda è legittima dopo la sentenza sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, sulla cui inchiesta l'Egitto non ha mai collaborato, e in seguito alla disponibilità della Francia di fornire tutta la documentazione utile per proseguire le indagini sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. A pochi minuti dalla lettura del dispositivo di condanna di tre dei quattro uomini del National Security egiziano ritenuti responsabili di aver arrestato e torturato Regeni, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che non è stato l'Egitto a essere condannato in quanto tale e che poi vedremo cosa succederà nel secondo e terzo grado. Tajani si dice pure stupito per le polemiche. Le dichiarazioni di Tajani su Regeni arrivano a distanza di un mese dal suo viaggio al Cairo per una visita istituzionale con tanto di photo opportunity con Al-Sisi. Oltre alla gaffe sul rispetto del diritto internazionale, ma fino ad un certo punto sul caso Al-Masri e il discorso sulla lunghezza delle gonne delle donne e la battuta infelice in un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati, colpirne uno per educarne 100. Sul caso Regeni Tajani rischia di assolvere di fatto l'Egitto e di far compiere all'Italia un grave passo indietro nella ricerca della verità sulla morte di un nostro cittadino. Le posizioni del ministro degli esteri sono condivise anche da Giorgia Meloni. A questo punto chiediamo se il nostro governo ha intenzione di collaborare ora con chi sta indagando ancora sull'uccisione di Regeni.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: l'ora dell'attimo fuggente.
1: È svegliato!
0: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
2: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
3: Oh, buongiorno, giornale radio, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Ieri sera, in occasione di Italia No Limits con Poletti, su questa radio, ho sentito la Briganti affermare verso i Maranza che bisogna essere comprensivi, ok? Che l'Italia, per il caso che è successo nel Cuneese, è un popolo di razzisti. Ma questa donna ci crede veramente a quello che dice? Si ascolta quando parla o che cosa? Cioè, voglio dire, siamo frutto della società che è stata costruita prima. Quindi che si guardi lei per prima di dire che l'italiano è un popolo di razzisti. Ma stiamo scherzando. La gente è sempre più fuori di testa.
4: Buongiorno giornale radio, Daniele Navigevano, mi associo al commento di Gennaro da Scalea. Gennaro semplicemente non è ubriaco, Tajani o qualcosa del genere, è incompetente come tutta la nostra classe politica, perché quando fai così tante figure di beep non sei capace a fare il tuo lavoro. In un mondo normale ti mandano a casa se non sei capace, invece in politica ti lasciano lì.
5: Buongiorno giornale radio, Jerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ci ho pensato un attimo prima di fare il messaggio. Caro Luca, Kaliningrad è già quasi tecnicamente isolata. Te lo dico perché io ho la suocera a Kaliningrad. Lo sai? Che è una città molto bella. Ci sono dei posti di mare fantastici, gente meravigliosa. Ma detto questo, i polacchi ti fanno andare in Kaliningrad, puoi passare, aspetti quelle 2-3 ore che ti tengono seduto soltanto per romperti i coglioni e poi ti fanno entrare nel territorio russo di Kaliningrad. Il problema è quando torni indietro, perché se per sbaglio sei russo e hai il permesso di soggiorno illimitato con libretto di lavoro italiano e quello che vuoi, sta lì un giorno alla frontiera, un giorno, ma non per fare qualcosa, per tenerti lì e romperti i coglioni. Invece se sei fortunata come mia cognata, che ha deciso di lasciar stare la cittadinanza russa e ha preso la cittadinanza tedesca tramite suo marito, allora ti tengono soltanto 5-6 ore. Questa è la realtà di noi, povera gente, di noi cittadini normali, che vogliamo attraversare una riga fatta di 15 metri, devi fare 15 metri di strada. Ci puoi mettere 5 ore a un giorno e mezzo, dipende da come gli girano i polacchi. E questo si chiama isolamento. Per noi povere gente normale, eh? E mia moglie è 4 anni che non vede sua madre. Grazie Putin, grazie come si chiama quella dell'Europa Unita, quella tedesca, svizzera, mezza qualcosa. Ciao a tutti, vi voglio bene, sempre Forza Milan.
6: Una grande testimonianza. Certo, caro Giuliano.
7: Sì, approfondita soprattutto della tedesca svizzera, mezzo qualcosa, ma è bello quando riusciamo sempre ad approfondire gli argomenti.
6: Sì, però non puoi screditare la battuta sulla von der Leyen, non puoi fare finta di non aver capito che è un'iperbole ironica e che il tema è quella linea. È una madre isolata da 4 anni e mezzo, su.
7: 4 anni e mezzo, può tornare e venire, o la figlia può andare, ci metterà un giorno e mezzo, si chiamano confini, purtroppo sono confini con una nazione che ha l'abitudine di aggredire le altre, come è successo 4 anni fa in Ucraina. Sono cose per le quali uno generalmente sta un po' attento, soprattutto i polacchi che ce li hanno proprio attaccati e probabilmente non hanno piacere di avere le armi puntate contro, ma possiamo trascurarlo forse, no? anche perché c'è un importante
6: tutto. Se tu mi vuoi invitare a trascurare una testimonianza drammatica perché non torna nei tuoi presupposti ideologici, io la trascuro.
7: È sicuramente una testimonianza, non mi è sembrata drammatica e soprattutto non mi sembra una grandissima novità. Ad ogni modo, la novità molto importante c'è ed è su una questione che riguarda la nostra coscienza nazionale, la nostra storia recente, ed è arrivata nelle ultime 48 ore, perché dopo 46 anni la Repubblica Francese ha formalmente aperto alla collaborazione con la magistratura italiana sulla drammatica vicenda di Ustica. Questo cambia completamente la situazione processuale e rende molto probabile che l'inchiesta della Procura di Roma, ancora aperta, ma non ci stupisce dopo le notizie che abbiamo sul funzionamento dei processi in Italia, non venga archiviata. Proprio qualche giorno fa, il 21 settembre, l'ambasciata francese ha inviato alla Farnesina una nota ufficiale con cui Parigi ha dichiarato la disponibilità a trasferire all'Italia la documentazione che loro posseggono relativamente ad Ustica. E cosa sia successo ad Ustica, che cosa si sospetta sia successo ad Ustica, è noto, e oggi noi ne parliamo con il nostro direttore, non in funzione di direttore, ma in funzione di giornalista che su Ustica ha scritto un bel libro, Ustica Ultimo Volo, e che conosce nel dettaglio e profondamente tutti i magheggi, le carte, gli inghippi e gli imbrogli di quella intricatissima vicenda. Buongiorno e bentornato, direttore.
1: Eccoci, buona mattina a tutti.
7: Allora Daniele, la decisione di Parigi cambia effettivamente, oltre a consentire di non archiviare l'inchiesta, ma cambia qualcosa radicalmente nella percezione, nella classificazione e nella conclusione delle indagini su Ustica?
1: Cambia sicuramente il fatto che in tutti questi 46 anni la Francia, come del resto gli Stati Uniti, non hanno collaborato granché alle tante rogatorie, alcune di queste inviate dalla magistratura attraverso il Ministero degli Esteri, sia italiano che poi francese, ma le risposte sono state vaghe. Per esempio ci sono dei fatti, e sapete che a me interessano i fatti più che diciamo i complotti o gli intrighi, perché la prima volta che la Francia viene tirata in ballo in questa inchiesta sulla strage di Ustica sono le prime ore subito dopo la strage. C'è questo capitano Giancarlo Trinca, che era il secondo pilota del primo elicottero di soccorso aereo che ha decolato da Ciampino, che sentì chiamare più volte in lingua inglese la porta aerea francese Clemenceau sulla frequenza di emergenza aerea internazionale. Queste comunicazioni vennero poi ascoltate anche dal sottocentro soccorso di Ciampino. E ci sono poi le richieste, prime richieste di rogatorie alla Francia, che riguardano le porta aerei Fokker e Clemenceau, che secondo i francesi erano in porto a Tolone, secondo invece le ultime indagini, almeno la Fokker era nel Golfo di Napoli proprio il 27 giugno del 1980. Poi ci fu il direttore del SIRMI, il servizio segreto di allora, Fulvio Martini, che chiese conto all'omologo francese, e due settimane dopo il servizio segreto francese, che si chiamava SDECE, rispose che la caduta del TC9 non è una vicenda di terrorismo, ma che non aveva altre informazioni. E così si andò avanti. Ci furono tantissimi articoli, ricordo quelli dell'amico e collega scomparso ormai da alcuni anni, Andrea Purcatori, che più di me ha indagato fin dalle primissime ore dopo la strage. Però era chiaro che i francesi mentivano su molti aspetti. Ve ne cito uno.
7: Ma direttore, Sì, veniamo a quella che è la tua idea. Tu ti sei convinto di ovviamente avendo studiato e verificato, ti sei convinto di una qualche teoria. Io, come tu sai, ho avuto qualche informazione di prima mano, ma secondo te la verità è che fu il MiG francese che inseguiva Gheddafi a sbagliare obiettivo?
1: Su questo non c'è ombra di dubbio. Non so, che la Francia abbia avuto un ruolo fondamentale in quella sera è dichiarato anche da una testimonianza che considero fondamentale, quella del generale Niccolò Bozzo, che era il braccio destro di Carlo Alberto Dalla Chiesa, che si trovava a Solenzara in Corsica, dove c'è questa base aerea militare, e dove intorno alle ore 20, quindi compatibile con l'orario poi dell'abbattimento del 19, che avviene poco prima delle 21, quindi un'ora dopo, salgono in volo, decollano una serie di aerei, tra cui vari Mirage, ma aerei anche di altra nazionalità, e poi tornano la sera stessa intorno alle 22:30. La testimonianza è talmente forte e lucida, e poi la potete leggere perché sta anche su internet, quindi è stata assolutamente declassificata. E poi dopo, quando sono andati i investigatori italiani a chiedere alla Francia se effettivamente la base Solenzara era aperta, dissero che chiudeva tutto intorno alle 17:30, e questo fa capire praticamente che la Francia teneva in considerazione delle carte che poi non ha mai dato a noi. Io penso che, ma poi se volete c'è anche l'operazione della ditta francese Ifremer, che è una ditta francese che è quella che utilizza tutte le sue tecnologie per recuperare il relitto, e si è saputo, ma ormai è confermato, che questa ditta era in collegamento con i servizi segreti francesi, cioè operava per conto dello Stato francese. Quindi la Francia ha molte cose da dirci, da raccontarci, non può oggi stare fuori dal gioco.
7: Secondo i retroscena che abbiamo letti, la questione è stata affrontata nel vertice a due tra Italia e Francia di Antibes dello scorso 25 giugno, sì. Perché proprio poco dopo, Daria Bonfietti, che è la rappresentante dei familiari delle vittime di Ustica, aveva chiesto formalmente al governo italiano di tornare sulla questione, di fare pressione sulla Francia e su Macron, e proprio poco dopo il vertice di Antibes Palazzo Chigi ha comunicato che Macron e la Francia avevano garantito il loro massimo impegno. Viene da quello?
1: Sicuramente. Dunque, Daria Bonfietti, che conosco molto bene, con cui diciamo collaboro da moltissimi anni, e che è la presidente dei familiari delle vittime, proprio il 26 di giugno, quindi il giorno prima quest'anno dell'anniversario della strage di Ustica, aveva sentito Giorgia Meloni e gli aveva chiesto formalmente di parlare con Macron e vedere se si riusciva a smuovere qualcosa. Tenete conto che fino a quel momento le risposte sono state assolutamente vaghe, se non addirittura inesistenti. C'è stato un meccanismo che è, io penso, l'unico meccanismo politico che fa smuovere questo tipo di rogatorie, altrimenti le rogatorie finiscono lì. Guardate anche l'altra vicenda essenzialmente giudiziaria dei rapporti tra Italia ed Egitto sulla vicenda di Regeni. Questa cosa non è avvenuta, l'abbiamo visto con le dichiarazioni di italiani, ma anche con la stessa dichiarazione di ieri di Giorgia Meloni. Allora, la mia non è polemica, però è constatazione. Qui ci sono, e mi sono domandato anche oggi nel mio editoriale, insomma, qual è la linea di politica estera italiana in queste vicende, perché se da una parte Giorgia Meloni finalmente parla con Macron e si sblocca una vicenda come quella delle carte francesi da 46 anni rimaste congelate, e allora questa cosa deve avvenire anche per quanto riguarda l'Egitto. Questo punto
7: immagino
1: punto
7: che avverrà, caro direttore, ma immagino che ci vorrà anche quello che invece è già successo per il caso Ustica, cioè il completamento dell'iter giudiziario, perché per quanto tutti quanti vogliamo la verità su Regeni, tutti quanti riteniamo che sia stato un episodio orribile nelle relazioni tra questi paesi, ci vorrà anche un secondo grado e un appello, e le persone che sono state condannate avranno pure il diritto di difendersi.
1: Sono d'accordo. Per Ustica stiamo parlando di 46 anni, di una quantità impressionante.
7: Sì, altra materia, infatti. Altra materia, ma abbiamo da occuparci di Garlasco, abbiamo da occuparci adesso del nuovo caso delle due signore morte per avvelenamento di ricina, sulle quali pare ci sia delle novità, visto che Gianni Di Vita, il marito della vittima e il padre della vittima, è stato perquisito due volte e dunque sicuramente è stato indagato, contrariamente a quanto abbiamo detto noi oggi nel nostro giornale, perché se l'hanno perquisito di sicuro e per forza di cose è anche indagato, cosa che non è possibile ovviamente che non sia indagato se l'hanno perquisito. Aspettiamo di vedere che cosa arriverà. Attendiamo anche su Ustica le novità. Grazie a Daniele Biacchessi, vi ricordo il suo libro su Ustica, Ustica Ultimo Volo, che merita di essere riletto ora che torna di attualità quest'altra vicenda. Grazie direttore, a presto.
1: Un abbraccio a tutti.
6: Voci.
8: Beh, certo, Yuval e Zohr hanno fatto una bellissima operazione per incassare un po' di soldi. Dopo che gli è andato bene l'anno scorso Noah Arland, hanno detto mettiamoci sullo stesso filone. Perché non vanno a fare un bel documentario sui capoterroristi lì a Gaza? Perché non si infilano nei culiconi e gli intervistano e gli fanno sapere come facevano a spostare così bene tutti gli ostaggi? Cioè, abbiamo la Russia alle porte, che minaccia con un attacco atomico, ieri l'attacco a Kiev, manco nominato, e voi pensate ai coloni. Ma certo, mi sembra giusto nel stabilire le priorità. Poi un'altra cosa, sì, dovremmo tagliare le relazioni diplomatiche con l'Egitto, prima dovevamo tagliarle con gli Stati Uniti e poi con Israele, solo la Spagna rimane l'amico. Mi fate ridere. Ciao Roberto da Amsterdam.
9: Ciao a tutti. Beh, ma non è che se io chiudo gli occhi il mondo non esiste, eh? Il mondo c'è, mi guarda, mi osserva, mi giudica, il mondo mi usa. Quindi se io non vado a votare, non è che la politica non esiste, i politici non ci sono, non esistono. La politica c'è, i politici sì, ci sono, mi osservano e mi usano. Quindi se io non vado a votare divento un oggetto della politica e dei politici. Ecco, questo dovrebbero capirlo tutti coloro che non vanno a votare. Buona giornata a tutti, Maria da Roma. Ciao.
7: Hai visto che arrivano anche gli appelli al voto?
6: Io sono un po' preoccupato delle condizioni di Roberto, no? Cioè, penso una persona a cui vogliamo bene, ci è vicino, e adesso sembra proprio preoccupato dei diritti umanitari dei coloni che bruciano le case e cacciano la gente dalla propria terra. Che gli sarà successo?
7: Non ti ha detto questo, non ti ha detto questo, ti ha detto un'altra cosa, però pure che è sempre utile, è sempre utile manipolare, è sempre utile manipolare, vero?
6: Ci sarebbe anche qualcuno nella Germania negli anni 30 difendeva Mengel, l'Olocausto, non so, ma che cosa gli manca? Io direi visione obbligata di Nazza con le palpebre aperte tipo Arancia Meccanica per Roberto.
7: Beh, è bello
6: e quelli come certo, lui.
7: È bello comunque che tu riveli quali sono le tue tendenze autoritarie e violente, così almeno tutti sanno quello che vorresti fare, mettere la gente davanti alla tua verità con le palpebre tenute aperte con gli stecchini, e invece non funziona ancora mai così. E cipirimerlo, caro Luca, e nel frattempo pubblicità e noi torniamo subito con Luca Telese, l'autoritario, e il democratico Giuliano Guidabardi, a fra poco.
10: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
11: Attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
13: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Sono le 8 e 33 minuti.
21: Guidare informati.
22: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico più intenso del solito questa mattina in Campania, attorno a Napoli con diverse criticità. In tangenziale per un incidente circa 3 km di code tra Pozzuoli e Agnano verso Capodichino. Più avanti nella stessa direzione lunghe code per il traffico tra Fuorigrotta e Corso Malta. Code per il traffico anche nella direzione opposta dal raccordo di Capodichino fino a zona ospedaliera verso Napoli. In autostrada più di 6 km di code in A1 da Cerra Fragola al bivio per Napoli centro. Code anche in A3 tra San Giorgio Ponticelli e San Giovanni zona industriale. Lunghe code poi sulla statale 162 dir da Cercola fino alla tangenziale di Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da via di Boccea Trionfale da Roma Sud a San Giovanni verso il centro, poi code su via di Boccea a partire dal raccordo sulla Flaminia Nuova da prima porta a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle. In Umbria code per il traffico sulla statale 3 bis e 45 tra Colle Strada e Ponte San Giovanni verso Terni. In Toscana circa 6 km di code per un incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli centro e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Nell'area bolognese code in A14 e in tangenziale da Casalecchio al bivio per la 13 verso Taranto. Verso Milano code sulla Paulese a Peschiera Borromeo e sulla Rivoltana a Segrate. Code anche in A8 da Lainate a Milano Nord, in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Regno a Paderno Dugnano. A Bergamo infine code a tratti in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
23: È l'ora dell'attimo fuggente.
24: Si è svegliato!
23: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
25: Questo è l'attimo fuggente!
26: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
0: Un caso del genere, ma nessuno parla del coinvolgimento della professoressa inglese che ha mandato un ragazzino a fare delle indagini, non si sa per conto di cosa, chi c'era dietro, i servizi segreti inglesi.
1: Buongiorno Wanda, quante furia sentono alcuni messaggi di persone che credano che ci sia il cattivo e la storia.
2: Buongiorno l'attimo fuggente, ieri ascoltavo quella notizia riguardo a quella ragazzina straniera che è stata lasciata a piedi dall'autobus ed è veramente triste un'Italia così, l'Italia della destra così. E io dico che fondamentalmente queste persone sono delegittimate proprio dagli organi di governo che parlano di tetti agli stranieri a scuola, no, il burka, remigrazione e via dicendo. Io un'Italia così non la voglio. Io sono un docente e attualmente stiamo combattendo con il caldo a scuola, con le zanzare, poveri bambini, 8 ore in classe senza zanzariere, senza ventilatore, senza condizionatore, e noi siamo alla deriva per quanto riguarda tutti i temi dei diritti, tutti. Comunque io a scuola due cose non ho mai visto: il burka e un condizionatore. Angelo da Roma.
7: Vai, se Angelo ci dà il suo indirizzo, molto volentieri gli mando io un fornelletto con le pastiglie per i bambini, così possono rimanere senza zanzare e fare lezione più serenamente. Poi caldo, a me non sembra che ci sia tutto questo caldo. A te, tu senti tutto questo caldo a Roma?
6: Ma dipende dai giorni, sai, d'estate è stato tremendo. Come
7: d'estate
6: in tutta
7: le
6: Italia,
7: scuole erano chiuse.
6: Ah beh,
7: hanno, certo, riaperto, hanno riaperto il 14 settembre. Tu senti tutto questo caldo per i bambini assediati dalle zanzare?
6: Adesso c'è un periodo più temperato, però dipende dai luoghi, dipende dai microclimi.
7: Certo,
6: è una guerra che si combatte isolato, certo, per isolato, Giuliano.
7: Ci saranno dei quartieri tropicali, immagino, a Roma anche a fine settembre, infestati ovviamente come tutte le zone tropicali che si rispettino dalle zanzare. Parliamo di energia, torniamo a parlare di questo price cap, di cosa bisogna fare, di cosa dovrebbe fare il governo e non ha fatto, e di come funziona davvero il mercato dell'energia adesso che ci avviciniamo all'inverno. E che, ribadisco, a me è arrivata una bolletta di 5 volte la cifra solita che pago. E ne parliamo con uno dei più grandi esperti italiani di energia, con il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Buongiorno e bentornato, professore.
3: Buongiorno, grazie.
7: Allora, lei dice che non bastano le misure, bisogna consumare meno energia. È una parola. Come si fa?
3: Si sta a casa, si guida meno la macchina, si va a piedi, si fa quello che razionalmente devono fare i consumatori quando ci sono i prezzi alti, cioè ridurre i consumi, perché ha più valore, perché il bilancio è definito, bisogna evitare gli sprechi, essere più efficienti, perché questo, cioè, non è stato capito che dietro c'è una crisi molto grave, ecco. Pertanto i consumatori non capiscono.
6: Non sono provocatorio, ma voglio capire. Io sono stupito, lei sostanzialmente ci parla del bisogno di un'austerità a livello civile ed economico e pratico, ma possibile che lo dica solo lei in Italia questo?
3: Ma no, cioè, credo che non credo di essere l'unico, cioè, credo di dire una banalità quasi, nel senso che se i prezzi aumentano non è che perché la colpa, come spesso effettivamente viene spacciato, di qualche politico, di qualche sfortuna, delle tasse, queste cose. No, la colpa perché c'è nella geopolitica, c'è una grande dipendenza italiana che è millenaria dalle importazioni, che stiamo cercando di alleggerire ma non ce la facciamo, è normale che ci sia in questo momento questa polemica, ma non credo di essere l'unico.
7: Professor Tabarelli, una curiosità che non riesco a togliermi sul prezzo del carburante, che evidentemente non dipende dalla, o non dipende esclusivamente dal prezzo del Brent, del dollaro al barile, perché nel 2011, 12, 13, 14 abbiamo avuto delle fiammate in cui sono arrivati a 112, 114 dollari al barile. Oggi siamo stabilmente tra i 90 e i 100, facciamo 97 per dare una media abbondante, e il prezzo della benzina da 1,55 è andato ai massimi che conosciamo in questi giorni davanti alle pompe di benzina. È cresciuto il prezzo industriale, visto che le tasse non sono aumentate, ma perché?
3: Allora, ci sono vari fattori, le accise nel frattempo sono un po' aumentate, c'era un cambio dollaro-euro più favorevole, dividevamo il prezzo, è tutto in dollari, per 1,40, adesso dividiamo per 1,1. E poi la cosa più importante, è aumentato tantissimo il prezzo del prodotto, cioè della benzina e del gasolio rispetto alla materia prima. Normalmente il gasolio vale il 30% di più del barile, del greggio, della materia prima. Attualmente vale l'80%, il 90% in più, perché l'aggravante della, cioè, perché la causa principale degli altri prezzi è la materia prima, la guerra dell'Iran, Hormuz, però c'è un aggravante che allarga ancora di più i prezzi, che sono la scarsità di raffinerie. E voi parlate da Roma, mi sembra, noi abbiamo chiuso la raffineria di Roma una decina di anni fa, perché non si diceva che non servivano più, in realtà insomma servono. Poi si è chiusa anche perché era difficile fare dei grandi investimenti, le compagnie petrolifere hanno deciso di ridurre la capacità. Quella che ci manca adesso, insomma, che è fare delle nuove raffinerie è impossibile, anche perché ci vogliono 5 anni, ci vogliono 10 miliardi di euro. E pertanto, insomma, dobbiamo fare un po' ridurre la domanda, perché non c'è offerta, la produzione è stata tagliata.
7: Ma perché sono state chiuse le raffinerie nell'ottica della conversione alle rinnovabili?
3: Ma anche per quello, cioè, ovviamente nessuna persona che segue un po' con attenzione il settore, ma tutti gli italiani, noi abbiamo 40 milioni di auto e 10 milioni di motorini.
6: No, siamo da chi sono state chiuse? Con quale provvedimento?
3: No, non ci sono stati provvedimenti particolari, sono state chiuse perché non erano adattate, fare nuovi investimenti era sostanzialmente impossibile, anche per normative ambientali molto stringenti, e perché al 2035 qua in Europa il petrolio dovrebbe non servire più, perché andremo tutti elettrico.
6: Mamma mia.
7: Mentre sulla tema delle rinnovabili, che si è affrontato molte volte, che era stato un po' più di moda qualche anno fa, abbiamo finito di comprendere. L'approvazione dell'ultimo provvedimento di riapertura, perlomeno al nucleare, comporterà dei cambiamenti? È stato un provvedimento adeguato? Secondo lei siamo finalmente nella fase in cui possiamo accedere ad altre fonti di energia?
3: Innanzitutto il nucleare, come le rinnovabili a cui accennato, servono per fare elettricità. L'elettricità non è quello che serve adesso, ripeto, ai 40 milioni di automobilisti italiani o 1,5 miliardi di automobilisti nel mondo. La quota dell'elettrico è il 2%, sta salendo, ma è molto lentamente. Il nucleare servirà per diversificare, per fare molta elettricità di cui avremo bisogno in futuro, perché ci sono i data center, ci sono, cioè, le case verdi, e c'è anche l'auto elettrica. Servirà più elettricità, avremo bisogno di farla anche con diverse fonti. Il nucleare è grande fonte, grande densità, programmabile, cosa che non accade per le rinnovabili, ed è priva di CO2.
7: E ragionevolmente quando potremo arrivarci con i tempi di costruzione delle centrali? Una decina d'anni?
3: Sì, 10 anni se va tutto bene, ma qua in Italia abbiamo già fatto 2 referendum, probabilmente ce ne sarà un altro e sarà veramente una strada in salita. Noi non abbiamo ancora trovato, paradossalmente, il sito dove mettere le scorie, che occorre averla, perché questi impianti comunque fanno delle scorie. Noi avevamo pochissimi impianti in passato, già prima di Chernobyl, che indica che le difficoltà di questo paese, adesso non abbiamo ancora il deposito. ed è uno dei motivi delle difficoltà.
7: Insomma. Beh, lo sa, professore, quello è sempre meglio farli a casa d'altri.
3: Ah, certo, anche gli impianti eolici e fotovoltaici. L'importante è che arrivi il filo dove puoi spingere il pulsante per l'interruttore. Purtroppo non
6: è che quello devo dire che gli impianti eolici e fotovoltaici, a parte qualche protesta, a parte sgarbi, se ne è fatti tanti in Italia. Non è proprio noto in my back garden la regola che riguarda questo tipo di impianti.
3: Sì, noi abbiamo avuto una crescita velocissima, paradossalmente, negli ultimi 5 anni con un governo di destra delle fonti rinnovabili, ma perché c'era un obbligo europeo per il PNRR. Però molti dicono che non è sufficiente, abbiamo una capacità di circa 40.000 megawatt di fotovoltaico, dovremmo raddoppiarla, secondo alcuni anche triplicarla. C'è poco spazio, molti a sinistra prendono l'esempio della Spagna che ha bassi prezzi, in realtà i bassi prezzi dell'elettricità lì ci sono da tanto tempo, c'è anche un po' di carbone, un po' di nucleare, addirittura c'è tantissimo idroelettrico, ma soprattutto ci sono grandi spazi. Ecco, le rinnovabili nuove che piacciono molto, teoricamente, non nel mio giardino, sono belle, sono pulite, ma necessitano di spazi, ecco, non giganteschi, perché poi ce ne abbiamo anche noi, l'agricoltura sta arretrando, abbiamo le cave, abbiamo i tetti, insomma qualcosa fanno, ma non è la soluzione questi pannelli.
7: Professor Tabarelli, per concludere una domanda provocatoria, ma se finirà, come speriamo, presto la guerra sia in Ucraina e lo stretto di Ormuz verrà riaperto, non avremo poi un problema opposto, cioè quello di avere un eccesso di offerta?
3: Sì, ha perfettamente ragione, ma per noi, io e lei siamo consumatori, per noi non è un problema. Per noi sarà un'abbondanza, sarà un bellissimo regalo, perché noi abbiamo, vede, noi consumatori di tutto il mondo, 8 miliardi di persone, abbiamo questa grande fortuna che la natura ci dà tanta energia, che è per il momento soprattutto fossile, e poi ci dà il cervello umano che fa la tecnologia, che ci consente di accedere a questa energia, di farne nuove, di farne più pulite, di fare il nucleare, perciò il futuro è sicuramente più energia a basso prezzo, cosa che deve essere stato poi negli ultimi 100 anni, e questo disegna un futuro positivo, però dobbiamo passare attraverso questo stretto di Ormuz e ci vorrà un po' di tempo.
7: E speriamo che si faccia in fretta, e d'altronde le elezioni di midterm forse serviranno anche a quello. Grazie professor Tabarelli, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, a presto.
6: Austerità. No, scusa Giuliano, una parola di commento. Qua veramente
7: prego.
6: C'è l'idea che si debba tornare a una nuova austerità di consumi, spegnere i condizionatori, ridurre i giri in auto. Non siamo pronti.
7: Beh, tu soprattutto non sei pronto a ridurre i giri in auto, cosa che invece dovresti fare per un sacco di motivi, tutti molto buoni. Però tu non puoi ingannare gli ascoltatori. Hai promesso prima di far ascoltare un Crozza Vannacci e adesso glielo facciamo ascoltare.
4: Buonasera Vannacci. Allora, il centrodestra dice che lei in Calabria non ha sfondato,
5: Lei è meloniano?
4: No.
5: Lei è tagliagnano?
4: No, ma non...
5: Bene, allora... Dovrebbe sapere che ieri,
4: sì,
5: 28 settembre, alle ore 15 di Greenwich,
4: mette giuste braccia,
5: dalle sponde della Calabria, è ufficialmente salpata la corazzata Vannacci.
4: Ho capito,
5: che
4: ma...
5: ha sfondato le trincee dell'imbelle centro-sinistra con un colpo di obice,
4: sì,
5: dell'11%.
4: Vabbè, ma il centrodestra...
5: In 3 mesi è che vero. È nato il partito.
4: Questo è vero, è poco.
5: Questo è vero. E presto,
4: sì,
5: con passo fermo e sguardo fiero,
4: stia calmo,
5: entreremo in tutte le città.
4: Da calmi, giuste mani.
5: Al grido di...
4: Cosa fa?
5: Donne, è arrivato il gerarchino.
4: Ma come?
5: Affila coltelli, aggiusta cucine a gas, ma soprattutto...
4: Cosa?
5: Smonta la Costituzione!
4: Punto.
5: Giorgia! Giorgia!
4: Ma Meloni...
7: Troppo bello per non ascoltare, è tornato, è arrivato
6: Manicomio.
7: Il gerarchino. È arrivato il gerarchino e adesso dal gerarchino passiamo al labarino, perché torna Alberto Fazzolo, buongiorno.
6: Alberto, buongiorno, ti vuole mettere in cantina luce, Calini in gran libera.
3: E
7: certo, libera. torni Kaliningrad alla Polonia.
8: No, non è proprio così la cosa, potremmo sentire la popolazione che la pensa direttamente. Bellissima la testimonianza di Jerry da Milano, però io quello che ci tengo a dire è attenzione, che qui c'è in corso un'escalation, quindi vedere chi c'ha ragione e chi ha torto mi interessa fino a un certo punto. L'importante è disarticolare l'escalation, perché da lì arrivare alle bombe nucleari è davvero poco.
7: Ogni giorno evocate questa paura delle bombe nucleari, comprendo l'escalation, comprendo i rischi e anche i timori, però insomma andiamoci cauto. Veniamo alle notizie, come sono andate le attività belliche in queste 24 ore in cui non ci siamo sentiti?
8: Se parliamo di quelle sul Mar Nero, si continua la battaglia del grano, non c'è nessuna prospettiva di fare una tregua e quindi è una situazione abbastanza tesa, non tanto quanto sul fronte delle produzioni elettroniche, perché Russia e Ucraina si stanno bombardando in vicenda stabilimenti elettronici senza sosta praticamente, e anche i centri di elaborazione dati. Ad esempio ci sono grosse difficoltà in questo momento in Ucraina per la gestione delle telecomunicazioni, perché sono stati colpiti i centri di elaborazione dati della Vodafone e di altre compagnie telefoniche e anche con istituti bancari, quindi una situazione di profondo poi disagio anche per la popolazione per la gestione delle faccende quotidiane. Per il resto non ci sono da segnalare, tranne qualche attacco a stazioni petrolifere minori, grossi problemi sul fronte ucraino. Mentre c'è un'ultima ora.
7: Aspetta, scusami, perché mi sembra curioso. Scusami se ti interrompo, ma mi sembra un po' curioso che ci dimentichiamo dei missili balistici arrivati ieri a Kiev, che hanno ucciso due donne, immagino due civili, e un bambino civile anch'esso, immagino, in una regione
8: nel bombardamento più ampia. Nel bombardamento di ieri era stato colpito anche l'Accademia delle Scienze, c'erano dei morti anche all'Accademia delle Scienze, era notizia di ieri quella.
7: Parlo dei nuovi e non di quelli di ieri, parlo di quelli di oggi.
8: Non ci sono stati altri bombardamenti, questi mi sono sfuggiti allora, sì. Sicuramente. Poi li andrò a ricercare. Mentre proprio notizia dell'ultima ora che vedevo mentre stavo per fare il collegamento, che c'è un sospetto di rottamento su un volo tra Dubai e Tel Aviv. Ci sono in volo i caccia di Israele che stanno scortando il velivolo, ancora non si sa che cosa sia, quindi confidiamo che possa essere un falso allarme o qualcosa di non serio, o magari soltanto una lita a bordo o altre cose che potrebbero essere, però al momento non ci sono ulteriori dettagli, è qualcosa su cui bisogna porre estremamente attenzione. Mentre io ci tengo a ricordare un'altra cosa, che mi avete mandato al cinema a vedere un film, io poi ne ho visti due e non avete
7: ti ha mandato.
8: Infatti l'imperativo categorico di andare al cinema a vedere Nazza, e io con lo slancio e con l'inerzia mi sono visto pure BB Files, quindi ci terrei a parlare di quello. Ho speso 12 euro. Allora, non farei nessun paragone tra i due film, perché Nazza è un qualcosa di dirompente, una grandissima inchiesta, coraggiosissima, bellissima, che squarcia il velo di ipocrisia sull'uso dell'intelligenza artificiale nello sterminio del popolo palestinese e che ci apre gli occhi sulle nuove dinamiche della guerra, e soprattutto ci dice anche qual è la portata della ferocia dell'attacco israeliano, che prevedeva fino a 500 morti, Nazza vuol dire vittime collaterali, quindi fino a 500 vittime collaterali per uccidere un solo membro della resistenza palestinese. Quindi è un qualcosa che mette anche a repentaglio i protagonisti di questa inchiesta, sia le testimonianze che sono membri dell'intelligence, sia anche i registi, perché quelli dopo Nordland già avevano rischiato parecchio, adesso rischiano ancora di più. Mentre io sono minacciati
6: esplicitamente di che venga ritirata loro la cittadinanza paria, perché hanno raccontato cose, verità scomode.
8: Esatto, mentre completamente diversa, se non radicalmente opposta, la questione dei BB Files. Io su BB Files, non userò mezzi termini, sento tanta puzza di operazione dei servizi segreti, perché sono una serie di immagini, un documentario creato con delle immagini rubate durante gli interrogatori a Netanyahu e alla sua corte, e addirittura ci sono dei video rubati all'interno dello studio di Netanyahu, e non mi venisse a raccontare nessuno che c'è qualcuno al mondo in grado di fare delle riprese segrete dentro lo studio Netanyahu, uno dei posti maggiormente sorvegliati al mondo, che non siano i servizi segreti. Sono veri, sì. Sono le immagini dell'interrogatorio di Netanyahu dentro il suo studio, e solo i servizi segreti israeliani possono fare
7: chi se ne giova?
8: Se ne giova i nemici di Netanyahu per le prossime elezioni, Perché vogliono fare questo? Per togliersi di mezzo una persona ormai troppo ingombrante, quindi vogliono scaricare su Netanyahu tutta la responsabilità del genocidio, fare un ripulisti della classe dirigente israeliana e cercare di riproporsi alla comunità internazionale con un'immagine più pulita. E però questo sarebbe davvero un qualcosa di basso e inaccettabile, perché poi questa è la teoria mia, non so se possa essere vero, però è un qualcosa con cui che va arginato, un'ipotesi che va sicuramente arginata. Quindi non mettere sullo stesso piano i due lavori, Nazza capolavoro e Billy Files un qualcosa di molto
6: qual è
8: molto,
6: la scena, la scena chiave di Nazza che consigliere?
8: Secondo me quella in cui un soldato dell'IDF, quindi non un militante progressista, si paragona ai nazisti. Dice: noi siamo, i nazisti sono il male in assoluto, ma noi che stiamo facendo queste cose, allora che cosa siamo? E perché è una scena chiave? Perché se venerdì dovesse passare il decreto antisionismo, un film del genere non potrebbe più essere progettato, sarebbe fuori legge un'affermazione del genere con l'accusa di antisemitismo, e paradossalmente la fa proprio uno dei protagonisti di queste vicende. E quindi questo ci spinge, ci costringe a fare i conti con la follia di questo provvedimento che vorrebbero approvare in Italia.
7: Luca.
6: Giuliano.
7: Io non ho visto Nazza, quindi non posso partecipare al vostro dibattito. Vi ascolto come sempre con interesse, mi sorge qualche sospetto, ma appena avrò occasione di vederlo.
6: Ma quale sospetto? Ma che sei della tendenza Roberto? Non ho tendenze,
7: sono, siccome raramente trovo nella vita dei capolavori, sentire che da parte vostra ci sia un capolavoro mi fa sorgere il sospetto che sia una lettura ideologica, però sono un po' malfidato e malevolo, quindi attendo di vederlo. Mi basavo su quello che avevi appena detto, che si tratta di un capolavoro.
8: Sì, il giornalismo d'inchiesta perché questo sono delle interviste a delle persone che rischiano la vita per quello che dicono, rischiano appunto di essere
7: se non ho letto male le recensioni non rischiano granché, visto che non le si vede.
8: Mossad non è così sprovveduto da non sapere chi può essere a fornire quelle informazioni.
7: E ogni tanto è sprovveduto che non si accorge del 7 ottobre, e ogni tanto non è sprovveduto, e decidetevi.
8: No, non ho mai affermato questo. E poi comunque le testimonianze sono di operazioni molto specifiche, le persone dicono ho fatto questa cosa, e quindi è evidente che chi conosce le operazioni è in grado di ricostruire chi sia stato. E poi comunque oltretutto si vedono pure un po' le persone, si intravedono i profili, insomma non deve essere un'operazione troppo difficile risalire alle testimonianze. Anche perché
7: se possiamo risalirci noi.
8: Fortunatamente in Israele di queste cose se ne parla, c'è un dibattito politico e che sta caratterizzando le elezioni, e in questo è sano il sistema, nel fatto che queste cose vengano messe a nudo, e su quello faccio chapeau, perché in altri paesi magari non se ne parlerebbe minimamente.
7: Diciamo che ci sarebbero voli dalle finestre e plutonio in giro nelle bibite da una parte né dall'altra. Sto parlando dell'altra Siena, vicenda drammatica di Siena, non stavo parlando dei tuoi amici oltre Cortina, ma la vicenda di Siena non è troppo diversa da quella, e sarà bene che anche questa venga approfondita.
6: Preso per certo i piedi e gettato dalla finestra. Ricordiamo,
7: non mi sembra strano che ci siano proprio
6: la vicenda di Siena. L'ultima perizia dice che è stato preso per i piedi, sospeso nel vuoto e gettato dalla finestra Davide Rossi,
7: dopo essere stato malmenato. Ed è curioso che 4 casi giudiziari campeggino sulle prime pagine di tutti i nostri giornali, probabilmente.
6: Bravo.
7: C'è una strana coincidenza.
6: Bene, allora, visto che è una strana coincidenza, non è mai una strana coincidenza, qual è la morale di questa puntata? Perché gli uomini che stanno pedalando sulle piste ciclabili, i controllori di volo, gente che consegna pasti caldi con i sacchi del delivery, vogliono sapere, si fermano attoniti e vogliono conoscere la morale di questa puntata.
7: E come sempre saremo presenti a darla loro, e oggi citiamo sulla giustizia Platone, che diceva che il vero capolavoro dell'ingiustizia è di sembrare giusta senza esserlo.
6: Sapete che dico? Torneremo domani con tutta la banda.
7: Ciao. L'attimo fuggente.
9: l'attimo fuggente.
10: Giornale radio. Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 9:01.
12: Giornale radio News.
13: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto Arera ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente. Così le famiglie rischiano una Caporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. Si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato. Affari puntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità, per le quali è probabile il ricorso al voto segreto. La votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO. L'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto, nella notte, la capitale ucraina, Kiev, è stata nuovamente bombardata. Un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Chi determina la politica estera del governo italiano? La domanda è legittima dopo la sentenza sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, sulla cui inchiesta l'Egitto non ha mai collaborato, e in seguito alla disponibilità della Francia di fornire tutta la documentazione utile per proseguire le indagini sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. A pochi minuti dalla lettura del dispositivo di condanna di 3 dei 4 uomini del National Security egiziano ritenuti responsabili di aver arrestato e torturato Regeni, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che non è stato l'Egitto a essere condannato in quanto tale e che poi vedremo cosa succederà nel secondo e terzo grado. Tajani si dice pure stupito per le polemiche. Le dichiarazioni di Tajani su Regeni arrivano a distanza di un mese dal suo viaggio al Cairo per una visita istituzionale con tanto di photo opportunity con Al-Sisi, oltre alla gaffa sul rispetto del diritto internazionale, ma fino ad un certo punto sul caso Al-Masri e il discorso sulla lunghezza delle gonne delle donne e la battuta infelice in un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati colpirne uno per educarne 100. Sul caso Regeni Tajani rischia di assolvere di fatto l'Egitto e di far compiere all'Italia un grave passo indietro nella ricerca della verità sulla morte di un nostro cittadino. Le posizioni del ministro degli esteri sono condivise anche da Giorgia Meloni. A questo punto chiediamo se il nostro governo ha intenzione di collaborare ora con chi sta indagando ancora sull'uccisione di Regeni.
14: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.
12: Corrente alternata.
9: La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
16: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Entriamo nell'attualità perché ci sono tanti scossoni nella politica, nel centrodestra e nell'opposizione. C'è la partita del carburante, ci sono una serie di grandi gruppi che hanno deciso di mettere un tetto al prezzo per favorire le persone comuni che tutti i giorni continuano ad andare alla pompa a trovare appunto dei prezzi altissimi. Eni, poi IP, ora anche Q8, vediamo se si aggiungeranno altri. C'è però la protesta dei piccoli, la difficoltà di quelli che sulla strada tutti i

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Queste correnti alternate, sono Francesco Borgonovo. Vado a dare il benvenuto al nostro primo ospite, che è Domenico Furgiuele, coordinatore regionale in Calabria di Futuro Nazionale. Buongiorno.
1: Buongiorno Francesco, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, usciamo da queste supplettive in Calabria che io penso, dico la verità, che non siano poi così indicative per la situazione nazionale. Intanto è andata a votare pochissima gente, cosa che spesso succede alle supplettive. La Calabria ha una sua, ovviamente come tutte le regioni, situazione locale, e quindi un voto anche che rispecchia questa situazione. Ci sono politici di lungo corso che hanno il loro bacino, tuttavia, qualcuno insomma un po' di considerazioni le ha fatte. Allora, da una parte il centrodestra vince, e vince anche senza Futuro Nazionale, e dopodiché però Futuro Nazionale arriva sostanzialmente all'11%. Voi come leggete questo risultato, Furgiuele?
1: Allora, partiamo dal contesto. Il contesto non era riferibile ad un...
0: Vediamo se abbiamo perso Domenico Furgiuele. Ecco, abbiamo perso un po' il collegamento con Furgiuele, cerchiamo, non è una censura, anzi, cerchiamo ora subito di ripristinarlo, magari vediamo se riusciamo a sentirlo anche meglio, perché lo sentivamo un po' ovattato, che non si dica che noi non vogliamo fare sentire tutte le voci, mi raccomando. Dicevo, 11%, Vannacci, insomma, c'è stato molto silenzio, diciamo così, fino a che ieri sera poi da Vespa non ha parlato Vannacci, ha detto noi siamo indispensabili per fare vincere il centrodestra, e ha insistito ancora sulle armi. Vediamo se è tornato Furgiuele.
2: Ci sono, molto volentieri.
0: Ora la sentiamo
2: perfetto,
0: molto bene.
2: Brevemente, ecco. Contesto, collegio più azzurro d'Italia con la

0: presenza in prima linea trincea del presidente della regione Calabria fra i primi tre più amati dagli italiani. Il sindaco appena eletto col 65%, Roccaforte di Forza Italia, futuro nazionale, si presenta e ha tre vittorie immediate. La prima, il superamento del muro burocratico, cioè a differenza degli altri noi abbiamo dovuto raccogliere le firme, vidimare le firme, certificare le firme. Queste sono cose che conoscono i parlamentari che fanno vita da strada, quelli che fanno le elezioni ogni 16 mesi, senza fare l'eroe. Però Futuro Nazionale ha dimostrato in questo di avere una struttura. Prima vittoria. Seconda vittoria. Nell'arco di un mese la fiducia del capogruppo di Forza Italia che viene con noi in Calabria e non sottovalutiamo dall'altra sponda dello stretto Tommaso Calderone di Messina che aderisce al Futuro Nazionale. Terza vittoria. Il fatto che noi certifichiamo il nostro simbolo nella diatriba che qualcuno ha voluto sollevare, la Corte di Appello di Catanzaro riconosce per la prima volta il simbolo di Futuro Nazionale. Poi c'è un'altra piccola vittoria, la doppia cifra con la quale abbiamo mandato ieri il generale Vannacci da Vespa. Quindi un dato secondo me eccezionale, perché probabilmente non è indicativo, perché se non è indicativo l'11% di Futuro Nazionale, per quanto dice qualcuno, non può essere indicativo neanche il 51% del centrodestra, se vogliamo dirla tutta. Però c'è l'indicazione che Futuro Nazionale esce fuori dalle rivelazioni demoscopiche ed entra nelle urne con dei voti, con delle persone che sono venute in piazza, con le bandiere, con i voti, con la raccolta firme, insomma con tutto quello che fa vero un partito.
1: Ecco, quindi ha ragione il generale Vannacci quando dice che voi siete a questo punto fondamentali per far vincere il centrodestra?
0: Ma io credo che le ultime elezioni, in termini se vogliamo rimanere sul territorio, l'amministrazione di Reggio Calabria, che è città metropolitana, ha vinto col 65%, col 62%, questa volta ha preso il 51%. Questi sono dati, da qualche parte arriveranno i voti e nessuno mi può far credere che i nostri voti arrivino da AVS, non me lo fa credere nessuno. Quindi se il centrodestra nega l'evidenza, Furgiuele, da deputato, da uomo calabrese, da uomo di partito, dice in bocca al lupo al centrodestra. Noi continuiamo a crescere perché noi non abbiamo registrato un dato in linea con le percentuali che ci sono attribuite fino ad oggi. Abbiamo preso 4 punti in più che probabilmente sono stati anche frutto del nostro bravo candidato che aveva una pervasività territoriale, ma non come la racconta il presidente della regione, perché voglio sottolineare per gli addetti e non addetti ai lavori che questo collegio non era sovrapponibile a quello con cui il nostro candidato aveva preso altri voti nelle recenti regionali, ma erano di meno, erano la metà. Quindi vuol dire che si conferma sicuramente il dato percentuale delle rilevazioni demoscopiche, ma viene incrementato da una struttura territoriale che ha saputo dire la sua, ma non in un collegio normale, ma nella tana del lupo. Noi siamo andati a giocare con la coda del lupo nella sua grotta, nella sua tana.
1: Le chiedo una cosa, Furgiuele, però, perché uno da fuori guarda e dice ma come possiamo credere che un partito, insomma, come Futuro Nazionale, che è molto, cioè punta molto sui valori, no? Su delle idee forti, e poi però si prende gente che viene da Forza Italia, che è il partito, diciamo, più moderato, più a sinistra della coalizione di centrodestra.
0: Perché bisogna conoscere la storia delle persone. Perché fondamentalmente in Forza Italia non ci sono soltanto i liberisti, i libertari di nuova generazione, di recente generazione, tipo alla Paolo Emilio Sisto, e non Sisto Russo, che alla Camera ha considerato l'immigrazione e l'ho ascoltato io in aula come un fenomeno storico, antico, inevitabile e positivo. No, ci sono anche delle persone che hanno dei riferimenti più, tra virgolette, lo dico con tutta la cautela del caso, tradizionalisti, cristiani, valori relativi alla famiglia, all'appartenenza al territorio, alle origini, alla tradizione. Quindi Giannetta, che io da commissario regionale, ma soprattutto da uomo del territorio, conosco da quando era sindaco, l'ho visto sempre rispecchiarsi in quel determinato mondo. Futuro Nazionale è una realtà che è nata da pochi mesi. È ovvio che non poteva avere uomini sul territorio di questa caratura dal punto di vista del peso elettorale, ma il generale, soprattutto il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, ha saputo dare la responsabilità sui territori a gente che ha un po' di esperienza e che conosce i territori, come me, che hanno saputo trovare dei candidati che sono i più affini possibili al nostro mondo, al nostro programma, a quelle che sono le nostre idee. Quindi poi c'è pure un concetto: chiunque entra in futuro nazionale abbandona il suo passato e si assimila alle idee che vengono proposte, cioè, dal generale Pannacci. Cioè, fuori discussione la legione, questo.
1: Siete la legione straniera praticamente.
0: Non so se siamo una legione straniera, certamente io, cioè, sto vedendo una bella falange, bella falange sto vedendo.
1: No, perché sai che quando uno entra nel terzio o nella legione straniera, no, tutto il passato, scordiamoci il passato, no, è cancellato. Allora siamo funzionati un po' così. Quando uno entra.
0: Però ci sono anche dei limiti, no? Cioè, dal Partito Democratico non prendiamo nessuno, per esempio. Quindi.
1: Ecco,
0: cioè, noi sicuramente non veniamo dalla sinistra, non veniamo da quel mondo lì, non siamo liberisti, non siamo libertari. Anche il presidente della regione Calabria ha voluto definirsi in questi termini. Noi siamo consci che Forza Italia probabilmente, lo dice Furgiuele, non Vannacci, è con un piede già nel centro-sinistra, ma non sono cose che ci riguardano.
1: Ecco, quindi a che punto sono le trattative, se ci sono? Cioè, qua tanti pensano che divisi non possiate andare, però i toni sono ancora alti da entrambe le parti, Furgiuè.
0: Ma non credo, io ieri ho visto la testimonianza del generale Vannacci che addirittura ha detto di essere compiaciuto che non abbia vinto la sinistra a Reggio Calabria, che in ogni caso avrebbe vinto la destra o il centrodestra tradizionale o noi. Le aperture ci sono, i nostri elettori, quelli di Futuro Nazionale, sanno che noi siamo disponibili a stare solo da una parte, eventualmente ci fosse una coalizione, però ci sono dei riferimenti e degli impegni che non possono essere superati. Non si può tralasciare che la guerra in Ucraina sta distruggendo l'economia della nostra nazione e quella di altre nazioni europee. Non si può disconoscere il fatto che, al di là di quello che ha fatto Descalzi, no, in un'azione commerciale di mercato più che altro che di sostegno alla popolazione italiana, al di là di quello, noi qualche tempo fa pagavamo un terzo il gas perché non avevamo bisogno di rigassificare quello liquido, e quindi c'è bisogno di andare su queste posizioni che sono concrete. Se il centrodestra avrà il coraggio di fare dei passi di lato e di buonsenso, allora noi rimaniamo come siamo già aperti al centrodestra. Cioè l'elettore sa, ma anche l'elettore di centrodestra, quello di Fratelli d'Italia, quello di quel poco che resta della Lega, di quello che poco esiste di noi moderati, sanno che possono avere un'alternativa rispetto al gioco liberista di Forza Italia, e quell'alternativa è quello che si avvicina di più a Futuro Nazionale.
1: Allora, ci ascoltiamo insieme un po' di buona musica, poi voglio chiedere una cosa, perché Giorgio Mulet, volto noto di Forza Italia, dice che Vannacci è come il fantasma formaggino, hai paura solo se non sai chi è dopo.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per intervenire con noi in diretta. Arrivano dei messaggi sul carburanti, fra poco ce ne occupiamo, ma voglio restare ancora sugli equilibri politici nella maggioranza, perché insomma dopo un periodo diciamo di così, un po' di incertezze, sembra che il governo, un po' appunto con queste mosse sui carburanti, con questa influenza che ha fatto sentire e poi con queste suppletive in Calabria, insomma sembra un po' aver spinto sull'acceleratore. E detto questo, però, anche in Calabria, pur con tutti i problemi locali, dico a Domenico Furgioli di Futuro Nazionale, beh, il partito di Vannacci arriva all'11%. Uno si dice, ma perché dovrebbero andare separati? Dice Giorgio Mulet di Forza Italia che siete un po' come il fantasma formaggino, cioè se ne ha paura solo se non li conoscete. Il centrodestra deve andare avanti con il suo buon governo. E allora io le chiedo, Furgioele, sembra che insomma soprattutto Forza Italia abbia fissato a sua volta delle linee rosse, come le chiamate voi, che la linea rossa principale è con Vannacci mai.
1: Innanzitutto il buon governo percepito poco. Se Futuro Nazionale nel collegio più azzurro d'Italia strappa un 11% a coloro che avevano una egemonia assoluta, perché stiamo parlando di apparati, di strutture, di coalizioni non rodate nel tempo ma incrostate sul territorio. Quindi noi siamo riusciti a fare questo, quindi c'è l'11% di persone libere che prendono questa decisione. Dopodiché non sono d'accordo sull'aspetto che si tratti di un dato sottovalutabile dal punto di vista del futuro per le elezioni del 2027, perché non credo nel 51% senza Futuro Nazionale del centrodestra, perché non credo nel 36% che il campo largo ha preso sul territorio. Ci sono sempre delle dinamiche che devono essere considerate in modo diverso, soprattutto in relazione a quello che poi è l'ambito nazionale. Ribadisco, erano elezioni politiche su scala comunale. Se noi abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria, io sono certo che Futuro Nazionale già cubi verso il 14% in ambito nazionale, e su quella cifra in bocca al lupo al centrodestra per poter farcela senza Futuro Nazionale. Linee rosse? Sì, sono d'accordo che ciascuno possa porre le sue, ma se le linee rosse di Forza Italia la pongono già con un piede, come dicevo prima, nel centro-sinistra, in bocca al lupo. Possono fare quello che vogliono, non c'è problema. Noi siamo disponibili a mantenere una posizione che sia la più vicina a quello che ha sempre voluto votare l'elettore di centrodestra tradizionale, e sicuramente questo non riguarda i punti di riferimento che oggi vengono descritti da Forza Italia. Poi, fantasma formaggino, io ho visto Vannacci nelle piazze, nelle strade, ho visto raccogliere sempre cortei di giovani, cortei di persone normali che hanno voluto aderire spontaneamente. C'è un particolare: nel collegio più azzurro d'Italia, con tutte quelle caratteristiche che ho poc'anzi descritto, l'unico voto d'opinione che io ho visto è stato quello verso Futuro Nazionale, verso il generale Vannacci. E quindi io credo che il passaggio da rilevazione demoscopica, questo è il dato, a urna sia stato fondamentale per cristallizzare un dato che prima poteva essere solo aleatorio. E ribadisco, siamo a ridosso della legge elettorale. Questo pomeriggio io interverrò in aula in discussione generale su questo provvedimento, ma questo provvedimento non porta delle tare dal punto di vista soltanto delle finte preferenze che vengono palesate o che vengono date in disponibilità al cittadino, ma appesantisce il carico burocratico di chi vorrebbe partecipare alla vita politica, perché aumenta il carico burocratico dal punto di vista della documentazione, ma aumenta il numero delle firme che devono essere raccolte da parte dei partiti che nascono dal basso. Dunque, invece di avvicinare il cittadino alla politica, questo governo con questa legge elettorale, non so con quale scopo, allontana il cittadino. Ecco, sulla scorta di ciò Futuro Nazionale, chiudo, ha dimostrato a Reggio Calabria di essere efficiente anche da quel punto di vista. E io, che faccio parte anche dell'esecutivo nazionale, so che il nostro partito è pronto a farlo in tutte le regioni d'Italia. Altri non so.
0: Senta, dice il giornale che avete perso altri 700 iscritti, è vero?
1: Ma guardi, le chiacchiere stanno a zero. Noi abbiamo un referente nazionale che si occupa del tesseramento. Un conto sono i proclami sui social che poi vengono a nostro malgrado, no? Noi viviamo in questo contesto, Francesco, per cui la politica sicuramente ha ridotto il suo valore, il livello si è abbassato anche magari per gente come me, no? Che viene dalla strada. Però il livello politico è differente. Fino a qualche tempo fa, io da ragazzino, per fare un comunicato, dovevo scrivermelo, stamparlo e mandarlo con un fax o magari andare in redazione. Adesso chiunque, con i piedi sotto l'ombrellone, la mano in un pacchetto di fonsi e l'altra mano sullo schermo di un cellulare, può mandare un comunicato a 100 pseudo-redazioni. Di queste, qualcuna poi lo riprende. E nostro malgrado, anche testate nazionali riprendono notizie che derivano magari da un tesserato che sognava di fare il deputato e che probabilmente ha visto sfumare questo sogno. Ecco, siamo nell'era digitale che ha i pro e i contro, ma i pro sono che se tu lavori lo pubblichi e lo dimostri, se non lavori ti metti con una mano nel pacchetto delle patatine, con l'altro scrivi e troverai sempre una di queste testate giornalistiche sempre in rete, che non hanno bisogno neanche della sede fisica, che saranno disposte a pubblicarlo per diverse ragioni.
0: E allora, grazie a Domenico Furgiuele, Futuro Nazionale, vedremo come si evolverà, insomma, la situazione. Ora restate qui perché stiamo per raccontare un caso veramente incredibile di cui non parla nessuno, ma che io voglio che voi conosciate perché lo trovo veramente agghiacciante, una storia potentissima e drammatica. State qui che arriviamo.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:33. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e c'è una storia che bisogna ricordare, quella di Fortuna Loffredo, una bambina che il 24 giugno del 2014 al Parco Verde di Caivano in provincia di Napoli, a soli 6 anni, è morta perché è stata gettata nel vuoto dall'ottavo piano dell'edificio in cui si trovava e aveva subito ripetuti abusi sessuali prima di essere uccisa da un vicino di casa di 38 anni, Raimondo Caputo, che aveva un passato appunto di abusi ripetuti anche su le figlie di Marianna Fabozzi, la sua compagna, che sapeva tutto ed è stata a sua volta condannata poi per complicità. È un caso terrificante che ha scosso l'Italia all'epoca, e il padre di Fortuna si è con molta difficoltà rifatto una vita, e oggi però finisce di nuovo nel dramma perché gli hanno tolto i figli. Raccontiamo questa storia terribile, ascoltatene insieme a noi, perché qui c'è qualcosa davvero che non funziona.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e oggi volevo sentire assieme a voi questa storia terribile, molto triste, e la raccontiamo insieme ad Angelo Pisani, che è l'avvocato di Pietro Loffredo, dicevo il padre di Fortuna Loffredo, la bambina che è stata uccisa molti anni fa da un vicino di casa che l'aveva anche sottoposta a ripetuti abusi. Ebbene, il 17 settembre di quest'anno i tre figli di Pietro Loffredo, che si è rifatto con insomma molta difficoltà una vita, sono stati allontanati e portati in una casa famiglia. Avvocato Pisani, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, può spiegarci esattamente cosa è successo? Perché qui noi ci ricordiamo un padre, insomma, che è vittima di una storia atroce, gli uccidono la figlia, insomma, altri sarebbero veramente stati sepolti, no, da questo dolore. Però, insomma, Pietro Loffredo in qualche maniera è riuscito a trovare una nuova compagna, ha avuto tre figli. Che succede in quella casa? Perché gli riportano via? Pare che, insomma, secondo la giustizia minorile, vivessero in condizioni igienico-sanitarie discutibili, che addirittura, insomma, sono dei verbali dove il bambino non era stato, uno dei bambini quando sono entrati in casa non era stato cambiato il pannolone intriso di pipì, insomma, a leggere i verbali sembra una situazione veramente degradata. Come stanno le cose secondo lei?
1: Allora, ripartiamo dall'inizio. Diamo atto prima di tutto che anche voi, come tanti italiani, tante persone, diciamo, di buon senso, ricordate la storia, la tragedia, il dramma vissuto da Pietro Loffredo. Purtroppo, ecco, gli operatori dei servizi sociali del comune di Lanciano non sapevano neanche chi fosse Pietro Loffredo, chi era, quanti figli aveva avuto, quanti figli aveva, non sapevano nulla di questo signore. Quindi questo è il primo dato che dobbiamo sottolineare. Detto questo, ricordiamo anche che purtroppo Pietro Loffredo è stato vittima anni fa di una violenza, diciamo, inaudita, di cui purtroppo erano complici in parte anche le stesse istituzioni, perché il degrado di Caivano, che poi grazie al sacrificio di Fortuna, alle mie denunce, ha iniziato a accendere i riflettori dei mass media e poi ovviamente ad allarmare la politica, in quel degrado gli fu uccisa una figlia, gli fu violentata questa bambina non solo dal vicino di casa, ma da un sistema di pedofilia, di criminali che ovviamente governava e organizzava il tutto nella zona periferica di Caivano, ma così come esiste in tante periferie d'Italia, perché Caivano è soltanto, ecco, lo specchio di quelle che sono tante periferie italiane, come anche del mondo, ma periferie italiane abbandonate dallo Stato, lì dove le istituzioni sono assenti. E quindi Pietro Loffredo, che in quel momento purtroppo era detenuto, quindi completamente assente, privo di qualsiasi responsabilità nei confronti della morte della figlia, perché era stato arrestato in quanto da giovane aveva più volte venduto CD falsi, cassette false, cassette musicali, e avendo accumulato 20-25 denunce e sequestri per questi CD falsi,
0: galera, insomma, reati, diciamo,
1: per un reati bagattellari, cioè
0: non di sangue,
1: ecco, non di sangue, non di non criminali.
0: E
1: però
0: di recente, mi perdoni avvocato, prego, si è trasferito a Lanciano, che sta in Abruzzo,
1: provincia di Chieti. Sì, no, per dire, quindi, diciamo, dopo che ha subito questa tragedia, che è un trauma, diciamo, veramente incalcolabile per qualsiasi essere umano, ricomincia una nuova vita, incontra una nuova ragazza, nascono tre figli che oggi hanno 2, 4 e 7 anni, e si trasferisce in provincia di Chieti, dove lavora come operatore agricolo nella vendemmia dell'uva, vende d'estate il cocco sulla spiaggia. Quindi, ecco, una persona sicuramente si potrebbe definire folcloristica, nel senso un napoletano, ecco, vivace, probabilmente anche rumoroso per i vicini, ma lui insieme ai tre figlioletti dà fastidio a qualcuno, o peggio ancora, è ancora obiettivo di qualcuno a cui piacciono molto i suoi figli e viene improvvisamente spogliato dei suoi figli. Perché? Perché prima i carabinieri che sono la scorta del fratello fanno una segnalazione anche con commenti e dichiarazioni poco gradevoli ai servizi sociali, dicendo appunto che la casa dove abitavano questi bambini era sporca e che un bambino aveva il pannolino e girava nudo per casa alle 9 del mattino a settembre con 40 gradi di temperatura che tutti quanti abbiamo sopportato. E poi dopo pochi giorni con un blitz dei servizi sociali di Lanciano delle persone entrano in casa, trovano solo la moglie con i due bambini appena svegliati, senza dare nessuna spiegazione, senza informazioni, senza diciamo accompagnare anche la madre eventualmente fuori da questi presunti pericoli accertati, prendono i bambini e li portano via, vanno a scuola, prelevano la bambina più grande di 7 anni da scuola e li portano in una zona sconosciuta a tutti.
0: In una casa protetta. Posso dire una cosa, avvocato?
1: Prego.
0: Così non ci giriamo intorno?
1: Certo, come?
0: Allora, lei, quando ci sono questi carabinieri che fanno la segnalazione, se non sbaglio, erano tornati da una vacanza, no? Erano andati...
1: I bambini non abitavano in questa casa da 4 mesi. Mm. Erano partiti il 2 giugno a chiusura della scuola.
0: Sono andati giù in Campania.
1: In Campania, a Castelvolturno, dove lui c'ha 3 case. Quindi diciamo persone anche che non hanno, non persone povere, anzi persone che erano andate via da Napoli solo per una vita più tranquilla, più serena, per non
0: essere
1: sempre oggetto.
0: Ma mi perdoni, ecco, sì. È questo che voglio chiederle, perché è intervenuto su questa vicenda Don Patriciello, che è il prete simbolo di Caivano, no? E dice la povertà non può essere una scusa. Cioè io sinceramente, lei dice... capisco la sua posizione, dice a 3 case e va bene, dopodiché uno che vende il cocco non credo che sia miliardario, no? Mi perdoni.
1: Ma infatti non parliamo di miliardari, parliamo di persone normali, anzi, prima di tutto per quanto dice Patriciello, io non lo so perché non ricordo che Don Patriciello...
0: Cioè il suo cliente non è povero?
1: Il mio cliente è una persona normale che lavora, ha un lavoro, ha uno stipendio...
0: Non è un insulto.
1: Assolutamente no. Ha un lavoro, lavora nei campi, d'estate vende il cocco come tanti operatori che sulla spiaggia vendono le granite, o vendono il cocco, o vendono le spremute, o vendono altro, ma tutto diciamo in maniera regolare. La moglie riceve il sussidio dal comune di Montesilvano, perché loro poi realmente non sono residenti nel comune di Lanciano, sono residenti nel comune di Montesilvano, dove il comune dà un sussidio di 950 euro al mese a questa famiglia. E Don Patriciello famiglia non l'ha mai incontrata, quindi non so quanto possa conoscerli, perché
0: però da quello che lei mi dice mi perdoni, io capisco che lei tra l'altro vuole anche tutelare i suoi clienti, non vuole dire
1: no, io tutelo tutti i minori, cioè tutelo i minori e vorrei che appunto la giustizia fosse la parola fine a queste vicende che purtroppo non interessano solo questi bambini e questa famiglia. Quindi io certamente difendo i miei assistiti, ma le sto raccontando la verità, quindi se lei mi fa una domanda io le rispondo realmente a quella che è la situazione.
0: No, però lei mi dice la moglie prende il sussidio, lui fa dei lavori di fatica, diciamo, no?
1: Lavora dalle 6 del mattino quasi alle 19 di sera e ha uno stipendio di circa 1200 euro al mese. La moglie percepisce 950 euro al mese dal comune di Monte come sussidio. Hanno una casa di proprietà, quindi non penso siano poveri.
0: Sono due persone, diciamo, non sono neanche ricche, sono due persone che faticano,
1: normali, cioè,
0: come
1: due
0: tantissimi italiani faticano.
1: Penso il 40% delle famiglie italiane, sì.
0: Ecco, faticano ad arrivare a fine del mese pur lavorando, pur mettendoci l'impegno, una persona che percepisce un sussidio, insomma, sono, ripeto, non le voglio sminuire, cioè quello che voglio dire io è che la sensazione è che anche qui l'intervento dei servizi sociali e l'allontanamento dei bambini arrivi a danno di famiglie che, cioè questa famiglia meriterebbe magari un aiuto. economico. Allora,
1: noi dobbiamo aprire un capitolo quindi a parte. I servizi sociali in Italia non hanno soltanto il compito di prelevare i bambini e allontanarli dalle famiglie. La legge, l'articolo 403, con la riforma all'ultimo comma, prevede che l'allontanamento dei figli dai genitori sia una misura emergenziale e residuale dopo aver tentato tutte le altre misure e strumenti previsti dalla normativa. Questo è italiano e tutti quanti lo capiscono. E i servizi sociali avrebbero, anzi hanno il dovere, l'obbligo di assistere le famiglie, di fare prevenzione, di dettare anche delle prescrizioni le più severe possibili, e lì dove non c'è possibilità di soluzione eventualmente valutare insieme a soggetti competenti.
0: Sono
1: anche
0: d'accordo.
1: Dal punto di vista psicologico, diciamo, le misure da adottare.
0: Questo,
1: ma non si possono
0: caso,
1: stappare i figli da un giorno all'altro, da
0: siamo
1: da
0: d'accordo avvocato
1: all'altro.
0: Però mi scusi un attimo questo caso, perché io me ne voglio occupare, perché ne ho visti troppi così. Ho letto le dichiarazioni del sindaco di Lanciano, che è intervenuto dicendo: qui abbiamo altri standard.
1: L'ha detto proprio a me, l'ha detto personalmente a me.
0: Ebbene, qui viviamo in maniera differente. Ora, io, lei non vuole usare la parola poveri, per me non è un insulto, è una... Qui si va a colpevolizzare delle famiglie perché hanno meno soldi di altre.
1: Mi perdoni, ma al di là della discriminazione economica, perché si tratta comunque di una discriminazione, ma il sindaco, che ha detto a me di non sapere all'epoca nulla di quello che avessero fatto i servizi segreti, che quasi non era stato neanche informato, quando invece il responsabile principale dell'amministrazione è lui, e lui è anche quello che paga poi per questi bambini in comunità, lui si riferiva a un altro tipo di discriminazione. Lui, a mio avviso, si riferiva al fatto che loro erano napoletani, che vivevano in altro modo, che i bambini erano rumorosi, che c'era un caos in casa perché era sporco. Ma io vi spiego perché era sporco, perché a tutto c'è una spiegazione, e se si fa una domanda, diciamo, si può avere anche una risposta. Era sicuramente una casa in disordine, perché non era vissuta da 4 mesi, la famiglia era appena tornata dalle vacanze da poche ore, in quella casa ci viveva un soggetto disabile, che è il fratello di Pietro, disabile al 100%, e viveva con degli amici, anche loro operatori agricoli, quindi avevano vissuto in questa casa anche, diciamo, lasciando molto in disordine l'abitazione. E in più Pietro Loffredo, proprio per l'amore nei confronti dei suoi figli, probabilmente viziandoli troppo, facendo troppi regali, aveva regalato l'anno scorso ai bambini 3 cagnolini, 3 chihuahua, quelli che lei legge nel verbale una casa con 3 cani, che tutti immaginano 3 mastini,
0: no,
1: 3 bulldozer,
0: la
1: 3 chihuahua.
0: Fermo un attimo.
1: Sì.
0: La fermo un attimo, perché sentiamo insieme un po' di musica. Ah no, qui sa cos'è quello che voglio dire. Io ripeto, rimango, usiamo dei termini diversi, diciamo persone semplici, lavoratori, persone normali sotto tutti i punti di vista, però insomma persone che come dire, si devono guadagnare il pane, non è che navigano nell'oro. Si è detto che la compagna di Loffredo è madre dei bambini, addirittura qualcuno diceva tossicodipendente, hanno giudicato il suo aspetto, il suo modo di parlare, e ho letto dei pezzi sui suoi denti. Cioè, ripeto, qua se uno entra in casa in una famiglia che magari, insomma, appunto, si barcamena tra mille difficoltà, cioè qui c'è un padre che ha subito questa roba nella sua vita, fa dei lavori pesanti, un fratello disabile al 100%, una moglie che evidentemente non ha lavoro, quindi prende un sussidio. Ma è una colpa questo? Cioè bisogna togliere i bambini per questo? Cioè qui non ci sono genitori che picchiano i figli, che fanno cose di questo genere. È qui il punto, avvocato, è tutto qui il punto. Tra un istante ne parliamo.

0: Rieccoci qua, rieccoci qui, giornale radio, c'è con noi l'avvocato Angelo Pisani. Allora, dicevo, avvocato, qui su Pietro Loffredo e sua moglie se ne sono sentite di ogni, e quello che io volevo dire è semplicemente che, insomma, se c'è una famiglia di persone semplici, comuni, che magari hanno le loro difficoltà economiche, che sono appunto semplici, cioè non è che magari hanno, come dire, il dottorato ad Harvard, e c'è questo disprezzo, cioè un sindaco che dice qua abbiamo standard diversi, come dire, non è che siamo dei napoletani cacciaroni, capisce? Cioè leggere certi commenti fa male, insomma, è la sensazione. La sensazione è che ci sia un pregiudizio che influisce sulla situazione anche con i servizi sociali, cioè magari all'avvocato non piacerà, perché io ho la sensazione vera che qui si tolgano i figli ai poveri, cioè e questo è, non me lo toglie dalla testa nessuno. Io continuo a leggere i titoli, leggo quello che ha detto Don Patriciello, il sacerdote di Caivano, e dice la povertà non può diventare uno stigma, e guardate che in tante situazioni italiane è esattamente così. Avvocato Pisani, dicevo, ne hanno dette di tutti i colori sulla compagna, sul suo assistito Pietro.
1: Sì, le dicevo, non solo, appunto, poi c'è stata, ecco, i leoni da tastiera che hanno, e qualcuno che ovviamente non conosce la realtà, ha parlato di questa donna come di una donna quasi tossica, pericolosa, invece è una mamma che purtroppo ha una grave patologia, una carenza di ferro nel sangue, che dopo la terza gravidanza ha portato una pancreatite, per cui ha problemi anche al linguaggio, ma assolutamente una donna per bene, incensurata, senza alcun precedente, che cura i tre figli. Guardate che nella antiviolenza, dove i bambini mai maltrattati, mai abusati, mai oggetto di violenza, sono stati purtroppo rinchiusi senza poter vedere i genitori, gli stessi operatori hanno visto questi bambini.
0: E la sentiamo male,
1: donne,
0: avvocato, la sentiamo male. La sentiamo male, non prende benissimo il telefono. Se riesce a fermarsi da qualche parte o a spostarsi.
1: Sì, no, mi senti meglio ora?
0: Così così proviamo, però, perché è importante quello che lei dice, cioè io ripeto,
1: la madre è soltanto una donna che purtroppo ha una patologia dovuta a una carenza di ferro nel sangue, quindi poi ha una parentite dopo la terza gravidanza, una donna che andrebbe soltanto aiutata, donna incensurata, non ha mai avuto problemi con la giustizia, gli stessi bambini rinchiusi tra virgolette come dei prigionieri in una casa antiviolenza insieme a altri bambini più sfortunati, maltrattati, abusati, sono stati definiti dagli operatori dei bambini perfetti, capaci, solari, curati, sorridenti, che vuol dire che i bambini per essere così hanno avuto due genitori normali. E quindi il fatto che lei diceva che purtroppo queste cose avvengono sempre in danno delle famiglie più povere, questo è un dato che ci deve far riflettere. In questo caso non abbiamo una famiglia povera, abbiamo una famiglia che sembrava debole e quindi era oggetto, diciamo, di attenzioni, ma debole fortunatamente non lo è, perché ha degli avvocati che si batteranno fino alla fine per far vincere la verità, mentre invece abbiamo tante situazioni in Italia anche di genitori ricchi che maltrattano i bambini ma non vengono neanche sfiorati dai servizi sociali, e questo è un altro dato che deve far pensare. Spesso le famiglie povere, le famiglie deboli, le famiglie, diciamo, isolate, devono poi essere sottoposte a percorsi, e questi bambini subiscono alienazioni, subiscono problematiche di ogni genere. Invece le famiglie dove veramente i bambini vengono maltrattati o i ragazzi poi prendono cattive strade non hanno le stesse attenzioni da parte delle istituzioni. Questo è un dato molto allarmante.
0: Sì, io ripeto, insisto su questo tasto, lei non vuole usare la parola poveri, però io sinceramente penso che nell'Italia di oggi uno che guadagna 1200 euro al mese con una moglie che prende un sussidio
1: sicuramente
0: avrà pure, tre case. Io gli auguro di avere tre case, di metterle a reddito in qualche maniera, per carità.
1: Io le dicevo che ha tre case, nel senso che il motivo dell'allontanamento, e diciamo, per cui leggendo le carte si può anche rimanere allarmati senza conoscere la verità e senza conoscere la realtà, è una presunta carenza igienico-sanitario, è un'abitazione che non piace agli operatori sociali. Ma non è questa la verità, questo purtroppo è un pretesto. Noi abbiamo spiegato ai giudici, anche a quei giudici che hanno convalidato il lamento, nella realtà un fornito di dati del resto il giorno dopo la casa è stata rimessa completamente in ordine.
0: La sentiamo quindi, male, questo c'è chiaro. Avvocato, guardi, mi permetta, qui il punto è questo, che le piacciono, noi ne ho viste troppe. Qui si tolgono i figli ai poveri. Per me è una famiglia che ha questo reddito è povera, è una famiglia come tante famiglie italiane, non è un insulto, ce ne sono migliaia in Italia così. Non è che puoi entrare in casa di uno perché c'è un po' di casino e perché questi genitori ti sembrano semplici, no? Ti sembrano persone appunto hanno l'aspetto che hanno i poveri, diciamo la verità, e non si porta via il figlio qualcuno perché è povero. Torniamo fra poco.
2: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Caro carburanti, arrivano nuovi sconti anche sulle bollette elettriche. Legge elettorale, ultimo round alla Camera, la maggioranza alla prova del voto segreto. Volo Dubai Tel Aviv, rientrato l'allarme dirottamento, aereo atterrato in Arabia Saudita. Intelligenza artificiale, Trump convoca i top manager americani alla Casa Bianca.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Carchidi e Barbara Beghelli. Caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente. Così le famiglie rischiano una caporetto, l'allarme dei consumatori, ma sentiamo la Presidente del Consiglio Meloni e il Segretario Generale della CGIL Landini.
7: Tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie, alle imprese in questa fase particolarmente complessa. Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio in un momento compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà.
8: Che si vada verso un tetto, che si riducano i prezzi, noi lo stiamo chiedendo da tempo, ma quello che io vedo è che noi siamo di fronte a un provvedimento che mi pare transitorio. Quindi per noi, e la nostra richiesta è molto precisa, bisogna andare a una riduzione strutturale del costo della benzina, del gasolio e del gas, e una delle cose da fare è superare le assise. Per fare questo bisogna intervenire sugli extra profitti, ciò che questo governo non sta facendo.
6: La Federazione Autotrasportatori Italiani ribadisce lo stato di sofferenza delle imprese e sollecita il governo ad agire affinché risorse stanziate arrivino presto. Gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro al governo, minacciando lo sciopero. In Calabria, nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Ultimo step per la nuova legge elettorale. Dal pomeriggio il testo approda alla Camera. Si tratta di una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche del Senato. Fari puntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto è stata battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo banco di prova per la tenuta della coalizione di governo. Apertura di sedute in rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna mezzo punto, mentre lo spread BTP Bund si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i 96 dollari al barile. Faranno ricorso in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture nei confronti di Giulio Regeni. Intanto è bufera politica dopo le parole ieri del ministro degli esteri Tajani subito dopo la sentenza. Sentiamo.
9: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. È l'attacco della segretaria del PD Schlein che contesta le parole del ministro degli esteri sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, nulla Egitto in quanto tale, aveva detto il titolare della Farnesina subito dopo la sentenza. Tajani dovrebbe solo dimettersi e rincara la dose Fratoianni di AWS.
10: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni.
9: Tajani si è detto stupito dalle polemiche di ieri e ha provato a correggere il tiro.
11: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su.

0: trasmettere all'Italia tutta la propria documentazione. Linea a Bologna.
1: Colpo di scena sulla vicenda di Ustica, uno dei casi giudiziari più oscuri e discussi della storia italiana, ai cui dubbi si sono aggiunti nel tempo depistaggi, tracciati radar scomparsi e testimonianze contraddittorie. La Francia ha infatti deciso di collaborare mettendo tutti i propri archivi a disposizione della Procura di Roma. La nota è arrivata dall'ambasciata francese alla Farnesina, di lì a Palazzo Chigi al Ministero della Giustizia. Sulla tragedia che 46 anni fa causò la morte di 81 passeggeri del volo Itavia 870 da Bologna a Palermo, non si è mai scoperta la verità. L'aereo, spezzatosi in volo, scomparve e cadde negli abissi del Tirreno a 3.500 metri di profondità. Dopodiché, le perizie e i processi hanno per decenni avanzato l'ipotesi di un abbattimento in un contesto di guerra nel Mediterraneo mai dichiarata. Con questa importante novità lo scenario cambia. Ora si dovranno leggere le carte insieme agli avvocati dei familiari con la speranza di capirne qualcosa di più. E l'imminente udienza davanti al GIP di Roma per decidere sull'archiviazione potrebbe essere ritirata dai PM per dare il via a nuovi accertamenti. Per il giornale radio, Barbara Beghelli.
0: Falso allarme di dirottamento per un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv. A bordo ci sarebbero circa 180 persone. Il velivolo è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento diversi media avevano lanciato l'allarme di dirottamento, mentre si è appreso che l'atterraggio in Arabia Saudita si è reso necessario a causa di una lite tra due piloti del volo Fly Dubai. Vertice ieri alla Casa Bianca tra Trump e i maggiori manager del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale. Il presidente americano ha annunciato la sottoscrizione di un impegno moralmente vincolante volto a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Stiamo pensando, ha aggiunto Trump, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League in programma venerdì a Parigi. Torna a casa anzitempo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia rimediato in Turchia. Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi pomeriggio allenamento a Coverciano, dove domani gli azzurri sosterranno anche la seduta di rifinitura che da tradizione si svolge sul campo di gara. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente alternata. Abbiamo parlato di famiglie a cui vengono tolti i figli e ce ne sono altre invece che i figli li educano in maniera insomma un po' discutibile. E allora c'è una proposta che viene da Galeazzo Bignami, che è in collegamento con noi, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Stop ai sussidi per le famiglie dei Maranza. Buongiorno Bignami.
4: Buongiorno, buongiorno direttore.
3: Allora, ora approfondiamo questa sua proposta, che è interessante perché in effetti insomma in qualche modo bisogna responsabilizzare i genitori e non prendersela con quelli che sono inoffensivi e invece evitare, no, di entrare nei casi dove realmente si commettono poi dei crimini e dei delitti fra un istante.

0: E rieccoci, Giornale Radio, la radio libera di informare. Con noi Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia. Ci spiega la sua proposta: niente sussidi alle famiglie dei Maranza.
1: Buongiorno direttore, intanto è una proposta di Fratelli d'Italia in quanto capogruppo, appunto, formalizzato la redazione di questa proposta, con cui noi in realtà non leghiamo il compimento di reati accertati da autorità giudiziaria e a cui consegue la revoca di eventuali sussidi. Riteniamo che infatti l'introduzione di questo elemento, cioè io ti tolgo i soldi se tu hai commesso un reato accertato dall'autorità giudiziaria, allunghi troppi tempi, rischi di arrivare a babbo morto, cioè quando praticamente i Maranza sono già diventati adulti, magari le famiglie non hanno più alcun legame economico, e pertanto facciamo un ragionamento diverso. Riteniamo che nel momento in cui da parte di questi soggetti ci sono dei comportamenti amministrativamente rilevanti, tipo la violazione di ordinanza per bivacco, schiamazzo e cose simili, questo possa avere effetti anche sull'erogazione di contributi amministrativi, quali bonus, sussidi, assegni e quant'altro.
0: Ecco, non credete, perché poi insomma il tema è questo, cioè davvero si possono penalizzare le famiglie per il comportamento di questi figli?
1: Sì, perché crediamo che le famiglie, nel momento in cui questi figli hanno comportamenti che sono assolutamente non accettabili, abbiamo sentito l'altro giorno come il sindaco Longhi di Legnago abbia appunto introdotto questa proposta a seguito di Maranza che hanno aggredito una vecchietta facendola cadere o abbiano aggredito un tabaccaio colpendolo alla testa, e sono comportamenti che magari diventeranno anche sanzionati a livello penale, ma nel frattempo se noi leghiamo al fatto che tra 2, 3, 4, 5 anni, sembra che ci sia un giudice che condanna questi comportamenti, non dica poverini che è stata la scuola che ha sbagliato qualcosa, noi italiani che non li abbiamo saputo integrare, beh, nel frattempo revochiamo i sussidi, perché altrimenti non si afferma un principio che secondo noi è fondamentale, ovvero che se le famiglie falliscono il loro progetto educativo, hanno fallito loro, ne rispondono loro, oltre che ovviamente i figli, perché non è che uno se non viene educato bene non abbia il buon senso da applicare.
0: Ecco, come si dovrebbe decidere, cioè materialmente, no? Come dovrebbe funzionare questa penalizzazione?
1: Questa non è una penalizzazione, noi la chiamiamo responsabilizzazione, perché vedrà che secondo me le famiglie, quando gli inizia a togliere i soldi, si sentono più responsabilizzate, mentre invece se non gli fai mai niente i genitori fanno spallucce, magari ci scherzano anche su coi figli. E ha detto bene, perché è un tema interessante questo, sono diversi temi interessanti, noi stiamo parlando anche con i tecnici che ovviamente vorrebbero che fosse accertato in sede penale l'eventuale commissione di fatti che debbano suscitare la revoca. Come ho detto prima, secondo me questo è un modo per non fare nulla, perché se dopo io ti arrivo anche con una sentenza, come dicevo prima, a 4 anni di distanza, insomma arriva un po' tardi, no? Quando i buoi sono scappati, e quindi riteniamo che bastino comportamenti amministrativamente rilevanti. E a volte appunto dicono ma come fai a far cadere sulle famiglie la responsabilità di condotte dei figli? Non ho capito, perché già non c'è nel codice civile questa previsione, e comunque le famiglie non è che possano fare spallucce, come dicevo prima. E poi c'è l'altro tema che tocca lei giustamente nella domanda, ma come opera? Perché anche qui dei tecnici dicono ma bisogna lasciarla nella discrezionalità dei sindaci. Non so perché, direttore, non mi sembra una buona idea lasciare in mano a sindaci, che ne so, come Lepore, la possibilità di decidere se le famiglie dei Maranza devono o no subire una decurtazione o eliminazione dei sussidi per comportamenti dei figli. Lei che cosa pensa? Secondo lei Lepore glieli toglierebbe oppure no? E come Lepore penso ai Sala, magari aiutati dai Gabrielli, ai Lorusso da Torino e così via.
0: No, io vedo, abbiamo parlato poco fa di una famiglia italiana, famiglia Loffredo, a cui hanno allontanato i bambini, e insomma l'avvocato cercava insomma un po', però li hanno allontanati perché questi Loffredo sono poveri, tra l'altro il padre della povera Fortuna che fu uccisa, abusata, una roba incredibile, ovviamente non c'entrava il padre, era vittima il padre, sono poveri e gli hanno portato via i figli. Ora mi chiedo come funzioni, no, questo sistema, cioè in Italia se hai difficoltà economiche ti allontanano i bambini, e se invece tuo figlio delinque va bene? no?
1: No, questo mi lascia un po' perplesso. Aggiungo tre riflessioni su questo. Il primo, alla base ci sono sempre delle valutazioni condotte dai servizi sociali, e io non conosco se queste valutazioni sono fatte bene o fatte male. Credo che sia anche ora però iniziare a introdurre un principio per il quale, così come un avvocato sbaglia paga, un medico sbaglia paga, un commercialista sbaglia paga, un giornalista sbaglia paga, anche dei funzionari tipo i servizi sociali, se nelle loro relazioni si intravede qualche cosa che evidentemente costituisce più di un'imperfezione, diventa errore, ne rispondano, cosa che tra l'altro potrebbe anche riguardare le vicende che lei ben conosce riguardanti famiglie nel bosco che sono state colpite da provvedimenti di allontanamento dei figli. Ma al contempo dico anche che nel momento in cui c'è una famiglia italiana che si trova in stato di povertà, se tu togli i soldi alle famiglie di Maranza, hai più risorse a dare alle famiglie che magari non educano i propri figli, o meglio diseducano i propri figli a comportamenti sbagliati. E aggiungo un'altra considerazione che vale per tutti: non capisco perché si è deboli coi forti e forti coi deboli. Tradotto, per quale motivo i comuni o i servizi sociali di certi comuni, invece che andare a rompere le scatole magari a famiglie in difficoltà come quelle di cui voi giustamente raccontate, non vanno a vedere che cosa succede nei campi rom, nei campi sinti, dove invece non solo vengono educati a attività criminali, ma addirittura, come è emerso nelle inchieste delle procure d'Italia, ci sono dei comportamenti violenti da parte dei genitori e nei confronti dei figli che non accettano di essere dei criminali. Ma lì non si sa perché, se non dopo lunghe ricerche, si attuano dei provvedimenti. Io credo che invece anche fenomeni di accattonaggio o di sfruttamento minorile dovrebbero portare a valutazioni diverse in ordine al fatto che quelle famiglie possano continuare a vivere con quei minori.
0: Sono assolutamente d'accordo. Grazie a Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia. Questa è una proposta che secondo me va vagliata con molta attenzione, un riequilibrio serve. Continuiamo fra poco a parlare di difficoltà economiche che invece toccano tutti quanti. State qui.

0: Parliamo di difficoltà economiche, di fatica a arrivare alla fine del mese. Ovviamente lo sappiamo, insomma, i prezzi del carburante incidono, anche se sulle bollette e sulla benzina c'è un'interlocuzione, diciamo, del governo per mettere dei tetti, per spingere le grandi compagnie a mettere dei tetti. Sulla benzina pare che stia funzionando, vedremo. Sulle bollette, però, vorrei capire chi lavora sulla strada con il suo mezzo come sta vivendo questa situazione. Lo facciamo con Claudio Giudici, presidente di Uri Taxi. Buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Borgrove, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, Claudio, com'è la situazione per voi che fate i tassisti?
1: Ma chiaramente difficile, evidente, no? Basti pensare che, appunto, se la situazione è difficile per il cittadino medio, figuriamoci per chi utilizza il mezzo professionalmente, facendolo girare così a spanne circa 10 volte di più rispetto a un veicolo privato, ecco. Quindi è evidente che se l'impatto dell'attuale situazione ha portato a misure di natura eccezionale, per quanto nel nostro caso, seppur considerando le positive, piuttosto, diciamo, limitate, un po' quasi un palliativo, grosse compagnie a produrre gli interventi che hanno prodotto, vuol dire la situazione è sicuramente di natura eccezionale. Nel nostro caso una risposta insufficiente, una risposta che dà il mercato, ma se non interviene in questo genere di situazioni il regolatore pubblico, quando mai deve intervenire, no? Questo regolatore pubblico, è vero, siamo nel tempo, diciamo, del liberismo, il mercato dovrebbe far tutto da sé, la nostra Costituzione è improntata ad altro, e se non in queste situazioni, quando, ecco, ci chiediamo, debba intervenire lo Stato.
0: Claudio, senta una cosa, questo tetto che hanno messo adesso Eni, poi dice anche IP, farà Q8, cioè per voi non è ancora sufficiente?
1: No, chiaramente no. Diciamo, l'intervento da parte di queste realtà private cuba tra il 6 e l'8% di sconto, ma lo sappiamo tutti, lo sa il cittadino comune, lo sa l'addetto ai lavori, diciamo, alla strada, che gli aumenti degli ultimi mesi sono intorno al 40%. Quindi è chiaro che progressivamente che fa un operatore? Stringe denti sempre più, poi si arriva a un certo punto in cui lo stringere denti non basta più, e quando poi l'intervento privato, in questo caso lo sottolineo ancora, è in ogni caso limitato, seppur, lo ripeto, apprezzabile, è chiaro che non è sufficiente. La situazione è davvero difficile, ma soprattutto anche perché non si vede, si tenga presente questo aspetto, ne hanno parlato anche diversi economisti. Oggi il livello del petrolio è inferiore rispetto a quello che fu registrato qualche anno fa, quando raggiunse il Brent circa $140 il barile, ora siamo a 100, ma il livello della benzina, del carburante al consumo, è superiore rispetto ad allora.
0: Posso chiederle una cosa? Voi cosa vorreste? Cioè, secondo voi, qual è la soluzione?
1: Ma nel nostro caso, allora, nella lettera che noi abbiamo inviato al governo di incontro con le categorie, non abbiamo identificato degli interventi, perché chiediamo che chi meglio del MEF, del governo stesso, con i suoi tecnici, possono individuare delle soluzioni. Io mi limito a buttare giù delle ipotesi. È evidente lo sconto sulle accise, nel caso appunto di categorie professionali, piuttosto che il credito d'imposta. Quindi non si tratta di elargire in modo diretto, si tratta in qualche modo di fare in modo che certi costi siano poi, diciamo, sottratti in un momento successivo, ecco, quindi attraverso la tassazione, sinteticamente.
0: Ecco, io ovviamente capisco la vostra situazione, qui però, insomma, di fatto voi chiedete al governo un intervento più massiccio?
1: Sì, noi chiediamo chiaramente questo, ripetiamo, la situazione è di natura eccezionale. e anche seguendo la stessa narrazione che il governo ha avuto in altri momenti, secondo noi giusta, in situazioni straordinarie si risponde con diciamo interventi di natura straordinaria. Sappiamo che ci sono delle limitazioni derivanti dall'Europa, anche diciamo le recenti notizie inerenti il patto di stabilità e quant'altro, però ecco, ora io qui mi metterei i panni che non mi compesano, io rappresento
0: Ale, ci scrive Paolo, un ascoltatore, il 334111622, dice: in Grecia quest'estate pagavo il diesel mediamente 1,6, ora secondo te dovrei gioire perché Eni e altri hanno messo il tetto a 2,19, no, in realtà sì, vabbè, per la benzina un po' più basso. Io non è che penso che si debba gioire, mi sembra che però qua va bene, uno può togliere le accise, resta che prego.
1: Dottor Borgonovo, guardi, allora in un pur parler, anche se pubblico tra di noi, io credo che l'operazione di questi due operatori commerciali sia straordinaria. Da un punto di vista del ritorno commerciale, secondo me ne avranno un grande beneficio, ne stanno già avendo. È diciamo più che un costo per esse, è un investimento, per cui un plauso totale, anche perché c'ha un'utilità sociale, no? Parolaccia che utilizza il nostro costituente ripetutamente nel dettato, per cui benissimo tutto dal lato del però cioè qui ci sta a che fare con dei numeri. Se l'intervento cuba da parte di questi soggetti tra un 6 e un 8, ma gli aumenti reali sono intorno a un 40%, con prospettive che continuerà questo aumento. Continuerà questo aumento perché, ripeto ancora, il livello del Brent non è quello che si è visto anni fa, ma le condizioni lo sostengono un po' tutti, macro, diciamo, geopolitiche sono tali che faranno preludere a un peggioramento della situazione. Il governo che non intervenga all'ultimissimo momento, quando ormai dal vaso è uscito tutto, quando il latte ormai è completamente versato, perché poi dopo, insomma, gli operatori, soprattutto i cittadini, ma gli operatori tanto più, si faranno molto male.
0: Molto chiaro, molto chiaro. Grazie Claudio Giudici, Uritaxi, vedremo se, insomma, speriamo che la sua voce arrivi anche a chi di dovere, noi la facciamo sentire, continuiamo a occuparci di questo tema. Adesso qualche istante, poi ritorniamo e andiamo sul grande caso di cronaca di questi giorni. Garlasco, state qui.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata. Con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622. Sentiamo la vostra voce sulla benzina e il carburante.
5: Buongiorno, Salvatore da Milano. L'ENI e la Kuwait non sono delle associazioni no profit. Se hanno fatto questa iniziativa è perché ci hanno guadagnato tantissimo prima e sanno che ci guadagneranno qualcosa con questa loro uscita.
4: Sì, ci guadagneranno anche, però insomma è chiaro che nessuno fa niente per niente. Vedete, io per ora sono contento che ci sia questo tetto, credo che sia un'interlocuzione intelligente, non uno scontro frontale che avrebbe poi potuto tradursi in altro tipo di ritorsioni delle compagnie, proprio perché ci guadagnano e lo fanno non per, di sicuro non mi fanno con passione, ecco, però bisogna trovare poi un modo di trattare coi colossi in modo da non, come dire, fare la faccia, no, dura da una parte, poi dopo far subire magari ai clienti un altro tipo di conseguenze. Continueremo a seguire la pratica in questi giorni, fateci ancora sentire la vostra voce. Adesso però spostiamo leggermente il tiro.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e insomma su Garlasco lo abbiamo detto ieri, ci sono delle novità esplosive. La procura di Pavia dice i RIS non hanno dato i risultati di questi esami fatti sui pedali in cui si dimostrava che il DNA di Chiara Poggi sulla bicicletta non c'era, la bicicletta di Alberto Stasi. Ovviamente se fosse vero crollerebbe uno dei principali presupposti che hanno portato alla condanna di Stasi. C'è un po' di difficoltà, noto io, da parte dei diretti interessati, cioè generale Garofano, i suoi allora collaboratori Marino, insomma, a rispondere, no, alle domande, almeno quello che si legge oggi sui giornali, nei verbali degli interrogatori, sembra che un po' non sanno, un po' non ricordano, un po' forse sì, un po' forse no. È tutto un po' curioso, sono delle ombre queste per niente belle, anzi bisognerebbe che fossero fugate quanto prima, proprio perché altrimenti si getta una ombra molto brutta sul lavoro dei RIS in generale, non solo in questo caso. 334 11 11 622, sentiamo la vostra voce su questo.
1: Buongiorno, Giornale Radio, Leonardo della provincia di Cosenza. Su Stasi si è fatta piena chiarezza, si vedeva anche dal fatto che i genitori della povera Chiara volevano che finiva là il processo senza continuare, che gli bastava Stasi, perché sicuramente sempre è stato aiutato anche purtroppo dal fratello di Chiara, quindi la situazione è questa. Ma sul povero Bossetti, dove le prove erano ancora di meno rispetto a quella a carico di Stasi, quando si accorgeranno che Bossetti era innocente?
0: Ma allora, io non ho capito se intendi, caro ascoltatore, il fatto che sia fatta piena chiarezza, cioè secondo te Stasi è colpevole. Io ritengo che non sia stata fatta per niente piena chiarezza su Stasi, lo dimostrano queste cose, cioè qui si dimostra che non c'era affatto la piena chiarezza sulle indagini. Cioè se RIS avessero diffuso questi audio, messaggi, queste prove, diciamo, io non so se oggi Stasi sarebbe in galera. Poi dicono i consulenti, ma lo sapevano già, c'era la difesa di Stasi. Beh, dagli interrogatori fatti alla procura di Pavia non sembra che siano così sicuri i protagonisti del fatto che i difensori di Stasi fossero presenti al momento, insomma, in cui si illustravano questi dati. Cioè qui, ragazzi, già la vicenda dei pedali della bici di Stasi è decisamente curiosa, no? Perché insomma lui avrebbe sostituito i pedali della bicicletta, però li avrebbe messi su un'altra bici che si tiene in casa. Ma quale assassino, scusate, fa una roba del genere? Stiamo scherzando? Cioè chi è che fa una cosa così folle? Però per carità, tutto può essere, non conta quello che io penso, contano i fatti. Allora, però i fatti sono perlomeno sui pedali arzigogolati. Ora, qui c'è un fatto che tira fuori la procura di Pavia e dice: scusate, cari amici, qui c'è un problema. Questi dati non ce li avete dati. Abbiamo dovuto aspettare dal 2007 il 2025. Allora, o qualcuno mi dà una risposta chiara e mi dice: non è vero, la procura di Pavia ha preso un clamoroso abbaglio. Oppure mi si spiega: guardate, non l'abbiamo dati perché questa valutazione qui è inutile, è sbagliata, non aveva senso, non cambiava niente, però me lo dovete spiegare, non dire così un tanto al chilo in televisione, cioè dovete motivarlo con una serie di rilievi tecnici, altrimenti qua si spalanca un abisso. Ci scrive Giorgio da Milano, grazie Giorgio, del falso per soppressione contro Stasi è prescritto, ecco perché Garofano e Civa non ancora in TV, non la temono, salvo che Sempio venga condannato, ecco perché lo difenderanno allo streno. E sì, capisco che tutto prescritto, signori, però il punto non è, a me non frega nulla se va in galera, dico a Giorgio che lo sa benissimo tra l'altro, no? Però non è che a me interessa che vadano in galera l'uno o l'altro, Garofano, chi se ne frega. Cioè, quello che a me interessa è capire se c'è un innocente in carcere e se c'è un colpevole a piede libero. Se c'è un innocente in carcere, va tirato fuori, no? E poi qui, anche se non andranno in carcere, qua l'ombra che si allunga su, su tutta la vicenda a partire da queste cose, signori, non è bella per niente, eh? Cioè qui ne esce, cioè, cioè, giustamente il nostro ascoltatore prima, ma allora Bossetti, ma infatti, se uno dice, ma allora se hanno fatto questi, diciamo, errori clamorosi su Stasi, se hanno tolto questa roba di mezzo su Stasi, sugli altri casi, su Bossetti, su Rose Olindo, che cosa è successo? Cioè è lì che uno si domanda semplicemente come abbiano operato i RIS in tutte, non solo nel caso di Garlasco, ma in tutte le altre situazioni. Io voglio sentire la vostra voce al 334 11 11 622 anche su, su questo tema, però ripeto, io continuo a farmi una idea molto chiara, no? Allora io leggo anche oggi per esempio sul Foglio Claudio Cerasa che dice per non replicare gli errori commessi in questi anni basterebbe ripartire dalle basi e ricordare che in uno stato di diritto le prove contano più delle allusioni. Chiedere giustizia su Garlasco è giusto, farlo giocando con il linciaggio senza prove no. Ma qui nessuno sta linciando Andrea Sempio. Cioè qui il punto è concentrarsi su Alberto Stasi e poi chiusura indagini su Sempio vedremo, ci sono suggestioni, ci sono cose, sono d'accordo anch'io, bisogna però che stiamo sul caso Stasi in questo momento, perché questa roba che è uscito, no? C'è un ascoltatore che voleva fare una, chiedere una cosa, non so se ce l'abbiamo in collegamento, lo risentiamo, adesso diamo la voce a tutti quelli che ci hanno scritto. C'è Fabio Mendolara, firma d'inchiesta della Verità, che sta seguendo questo caso da molto tempo, l'avete visto anche in televisione. Ciao Fabio, buongiorno.
2: Ciao Francesco, un saluto a chi ti ascolta.
0: Senti, tu cosa pensi di questa storia? Cioè io ho letto ovviamente quello che dice la procura sui giornali, nelle indiscrezioni, ho letto anche quello che esce a proposito degli interrogatori, no? dei vari protagonisti. Ora, secondo te c'è stato, cioè la procura di Pavia ha preso un abbaglio?
2: No, non mi sembra che ci sia un abbaglio. La procura di Pavia sta cercando di mettere in fila una serie di questioni che riguardano la prima indagine su Chiarapoggi insieme a tutto il resto. Può sembrare al momento un'indagine molto confusa, ma sono convinto che chi la sta coordinando in testa abbia con precisione l'indirizzo verso cui andare, insomma.
0: Ma tu pensi, cioè su questa cosa dei RIS, che pensi? Ti sembra credibile che non abbiano dato questi dati? Oppure, cioè, perché io leggo tentativi di spiegazione da parte, ad esempio, dei consulenti della famiglia Poggi. Sì. Cioè, sì. Tu come la vedi?
2: Mi sembra un grande pasticcio comune a tante altre indagini. Il problema è che noi abbiamo idealizzato questa struttura investigativa dei carabinieri anche per la pripista che a livello di immagine le fiction insomma sono state un po' pompate in TV e oggi non ce l'aspettiamo dal RIS uno scivolone di questo tipo, però chi segue la cronaca giudiziaria, i processi sa che insomma non è la prima volta che accade un cortocircuito del genere.
0: Cioè tu sei convinto che loro, cioè che questi dati, questi esami, no? Perché qualcuno dice ma insomma non è vero che non li hanno dati, anzi qui si prende un dato per un altro, non c'è nessun esame negativo. Io fatico a
2: me sembra anche per come cercano di ricostruirlo e non lo ricostruiscono bene gli stessi protagonisti, nel senso che non sono convincenti al 100%. Anche per questo motivo credo che se dovesse uscire fuori che c'è del dolo sarebbe gravissimo, però credo che sia un grosso pasticcio che adesso è difficile da spiegare.
0: Allora c'è in collegamento Emanuele da Roma. Prego Emanuele, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. No, io come uomo della strada mi chiedo una cosa. La procura, se ha dato incarico ai RIS, doveva controllare che i RIS abbiano risposto in maniera formale. Quindi io credo che il vulnus principale è sempre nella testa. Cioè, chi ha la responsabilità, se non controlla, se io do un incarico a una persona per fare una certa cosa e questo non mi risponde, è chiaro che vado a chiedergli scusa perché non mi hai risposto. Quindi secondo me la problematica non è tanto se i RIS hanno dato o non hanno dato, ma è stato dato un incarico che poi non si è controllato che sia stato espletato.
0: Beh, però a me risulta che questi dati grezzi siano stati chiesti per lungo tempo e mai consegnati. Fabio Mendolare, così, cioè, sì, voglio dire...
4: E così diciamo, a quello che abbiamo detto si aggiunge anche una compressione dei diritti di difesa, e forse questo è l'aspetto ancora più grave di tutta questa vicenda.
0: Perché se tu non dai, come dire, se tu no, cioè non dare questi elementi alla difesa di Stasi, capite che ha dato un bel po', no? Un bel po' di danno ai difensori, i quali in processo avrebbero potuto dire: ma scusate, ma di che state parlando? Che non ci sono, cioè che non c'è, che il DNA sui pedali della bici di Alberto non c'è, il DNA di Chiara, cioè capite che sarebbe andato tutto molto diversamente. Con tutta probabilità, continuo a pensare io, no Fabio?
4: Guarda, c'è sempre una sorta di deferenza, diciamo così, quando si parla di questioni scientifiche. Se non avessero messo a disposizione tutte le bobine delle intercettazioni o tutti i verbali dei testimoni, si sarebbe gridato allo scandalo, sarebbero intervenute le associazioni degli avvocati e quant'altro. E invece quando riguarda gli aspetti scientifici uno si sente dire no, però io tutte le tracce non te le posso dare, le scelgo quelle che puoi ottenere e non accade nulla, e deve un po' cambiare questo meccanismo.
0: Eh sì, hai perfettamente ragione, perché se uno dice scusate, allora io le intercettazioni te ne do solo un po', ma diamine, ma cioè, anche perché tra l'altro si fanno errori pure sulle intercettazioni, no? Di trascrizione, cioè delle volte quando tu vai a vedere guardano una prima volta ed esce una cosa, la seconda volta ne esce un'altra, o quante volte ti capita di leggere brogliacci su cui ci sono scritte delle cose, c'è scritto non comprensibile, no, non chiaro, e poi dopo invece diventa incredibilmente chiaro.
4: Accade quotidianamente, quindi lo stesso metro deve essere utilizzato per la prova scientifica, quindi tutto quello che viene raccolto deve essere a disposizione poi delle difese.
0: Eh sì, mi sembra chiarissimo. Qualche istante, riprendiamo anche a leggere i vostri tanti messaggi.

0: giornale radio al 334 11 11 622 arrivano tanti messaggi. È una vergogna, su Stasi non avevano prove oltre ogni dubbio, infatti Vitelli lo ha assolto. E ancora Francesco scrive: Stasi fu assolto in primo grado. Il primo caso nebuloso, dice Giuseppe da Milano, è quello di Campobasso, e quando questi casi non si risolvono in un mese la pressione mediatica fa brutti scherzi. Cinzia ci dice: penso che la verità l'abbia detta Stasi alle Iene, si era troppo avanti, lui era stato arrestato e i RIS non hanno avuto coraggio per paura di perdere credibilità. Ci sono anche qualche messaggio audio.
1: Buongiorno, sono Giancarlo da Cuggiono. Io due domande me le farei vedendo un po' tutto l'arcobaleno di casi irrisolti dove i RIS non scoprono mai nulla, mai prove evidenti, sempre indizi. Non è il caso di ribaltare quel corpo lì dei carabinieri, perché non funziona.
0: Giancarlo, io però penso che si debba aver fiducia nelle forze dell'ordine su questi casi. Sono cose molto complicate, non è che possiamo, anni fa si parlava dell'effetto CSI, no? Cioè che il pubblico guardando CSI poi si aspettava che si trovassero dei clamorosi, no? La pistola fumante subito. Con le prove scientifiche non funziona così, però sicuramente quello su cui vengo dalla tua parte è assoluto in toto, proprio, è che qui devono fugare le ombre, altrimenti è compromessa totalmente la loro credibilità, purtroppo anche per le cose precedenti. Ancora un altro, ce ne sono tanti, andiamo veloci.
2: Buongiorno, ti spiace se il carcere sta pagando un innocente, ma il vero problema la mia paura è che i RIS di Parma, posso pensare che hanno inquinato o non hanno dato molte prove per incastrare altri
0: personaggi? Di nuovo siamo sempre qui, Fabio Amendolara, se sei ancora con noi. Il tema è questo, no? Cioè adesso bisogna fare chiarezza, se no uno non si fida più.
3: Certo, bisogna fare chiarezza e bisogna porre a livello giudiziario, ma anche giuridico, questa prova scientifica che fino ad oggi abbiamo definito sempre, anche noi della stampa, la prova regina, bisogna collocarla in una posizione diversa, in una posizione alla pari rispetto alle altre prove. Le abbiamo dato forse un'importanza esagerata. Oggi ce lo spiega bene il collega Fabrizio Di Vito sulla Verità, parlando di effetto domino. Perché se il metodo RIS viene messo in discussione per Garlasco, questo potrebbe avere degli effetti su Boschetti, per Yara Gambirasio, su Erba e chissà su quanti altri.
0: È assolutamente così. È assolutamente così, perché se si dimostrasse che qui hanno fatto un pasticcio, addirittura c'era del dolo, c'era un errore, cioè allora viene giù tutto, cioè chiunque, tutti i casi che loro hanno trattato possono essere, no, cioè io se fossi un avvocato direi: ma scusa, ma se hanno fatto così con Stasi, allora con Rose Olindo, con Bossetti, cioè anche perché spesso ci sono queste ambiguità, no?
3: Allora io così, quando non si chiude il cerchio con quelli che vengono definiti gravi indizi concordanti e precisi e si basa tutto sulla prova scientifica, poi è chiaro che anche a distanza di anni, anzi soprattutto a distanza di anni, quando la tecnologia cambia, tutto può essere rimesso in discussione.
0: Sì, ma un conto, sai, la tecnologia che cambia, un conto è se tu perdi credibilità proprio come, cioè come figura, no? Perché a un certo punto uno dice: beh, ma questi, cioè, che diamine fanno? Hanno nascosto delle prove? Ma stiamo scherzando? Perché non hanno dato alla difesa di Stasi? Cioè, no? E uno, appunto, due domande se le fa, anche tre, anche quattro, anche cinque. Cioè, qui o la spiegano bene per filo e per segno e si dimostra che non è vero, che hanno nascosto, altrimenti io credo credibilità zero per tutti i casi che questi professionisti nello specifico hanno affrontato.
3: Hai pienamente ragione, per questo da Pavia bisognerebbe puntare un faro di quelli davvero molto luminosi sulla condotta, diciamo, di questo reparto.
0: Penso anch'io. Allora, grazie a Fabio Amendolara. Arrivano al 334 11 11 622 vari messaggi su questo tema. Ovviamente noi continueremo a parlarne. C'è ancora, vedete, che ci scrive: sono anni che non mi convincono dai delitti di Perugia, la Franzoni e altri. Allora, io adesso dobbiamo stare attenti a non demonizzare, non fare tutta l'erba un fascio, non dire allora non servono niente, non hanno fatto niente, hanno fatto solo dei danni. Non mi sembra giusto metterla così. Però, ripeto, io continuo a pensare che si debbano dare spiegazioni rapide, efficaci, efficienti, ma anche in maniera molto molto veloce, perché altrimenti qui la credibilità di un intero corpo è messa a rischio. Io penso che sia così. Allora, siamo arrivati alla fine però per oggi. Adesso voi continuate a restare all'ascolto, perché c'è Next Economy con Manuela Donghi, come sempre. Mi raccomando, noi torniamo domani dalle 9 alle 11 sempre qui. Grazie a Elisa Cabrini in regia come tutti i giorni, grazie alla redazione. State su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché le informazioni, le notizie, l'intrattenimento e tutto quanto continuano. A domani.
4: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 11.
8: Giornale Radio, News.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
9: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo presumibilmente straniero è stato trovato intorno alle 7:30 nel Parco Montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite ed arma da taglio, indagini in corso.
10: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
9: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
10: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
9: Il tennis: Matteo Arnaldi è il primo azzurro in campo al Japan Open. Il ligure sfida la wild card giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti. Il cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto al messaggio social di Musetti. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
10: È tutto, a più tardi.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Next Economy.
13: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
14: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
15: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
16: I want the retail prices to come
17: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
12: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
18: Buongiorno, 11.04, ecco qui il buongiorno da parte mia, Manuela Donghi, Next Economy, Giornale Radio. È incredibile perché la nostra sigla l'ascoltiamo ogni giorno, no? Quando parte Next Economy, e ci sono queste dichiarazioni che abbiamo recuperato e che recuperiamo da inserire, che appartengono a momenti diversi, no? Avete sentito addirittura Draghi quando disse: preferite la, diciamo, l'energia, il prezzo o la pace, cioè qual è quello che preferite avere in questo momento, perché bisogna scegliere. Questo per dire che tutto torna, no? E quindi da una parte non ci deve stupire il fatto che l'economia sia anche questo, dall'altra forse ci deve stupire, cosa che indaghiamo sempre anche nelle nostre puntate, che insomma si parla sempre delle stesse cose, perché ci sono delle questioni che non vengono mai risolte, ed è quello che fa innervosire di più, perché chiaramente non possiamo sempre sperare che tutto vada bene, che non ci siano delle situazioni esogene che si uniscono, no, alla nostra quotidianità, però le decisioni poi restano sempre un po' latenti. E il tema energia è tornato assolutamente al centro di tutto, anzi è diventato in questo momento il pilastro su cui si ridefiniscono tutti gli equilibri di potere. Non esiste probabilmente un dossier economico che possa prescindere dalla questione energetica, quindi un dibattito che è sempre aperto, è aperto anche nella puntata di oggi. Lo prendiamo per come se fosse un po' una lente di ingrandimento che ci serve, no? Per capire come guardare al futuro. Abbiamo una notizia che arriva da Eni sulle bollette di elettricità e gas, sconto del 30%, tra poco vi racconto tutto, si va a unire un po' alle iniziative che hanno già attivato le compagnie petrolifere per il caro carburante, quindi aiuti singoli che possono favorire appunto i nostri soldi. Buongiorno Jack Saglia, non ho ancora salutato nessuno. Daniela Vindini, il team è sempre quello. Voi che ci ascoltate, fino alle 13 saremo insieme, quindi c'è il nostro numero di WhatsApp per partecipare a Next Economy, 334 11 11 622. Iniziamo con la prima canzone di oggi, è la canzone di Justin Timberlake, No Angels.

Ancora buongiorno, sono le 11.09, buongiorno a tutti voi. Questo ultimo giorno di settembre, anche qui siamo già arrivati a fine settembre, 30 settembre 2026, ancora più incredibile visto che fa ancora caldo e sembra di essere ancora praticamente in estate. Però ecco, cominciamo a lasciarci alle spalle un mese di settembre che sicuramente ha riaperto tanti interrogativi dopo la pausa estiva, che noi abbiamo ripreso, anzi abbiamo continuato a portare in evidenza all'interno di Next Economy in generale, nella nostra informazione su giornale radio. Io sono Manuela Donghi, vi ricordo con voi ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Cosa sta accadendo sui mercati del vecchio continente? Una seduta che vede le borse positive, fatta eccezione per l'unico listino che in questo momento è in territorio negativo, per la borsa di Parigi. Il CAC di Parigi infatti lascia, ah no, anche il DAX è andato in territorio negativo, perché le borse erano partite con slancio, poi adesso si sono un po' rallentate. Allora il CAC di Parigi cede lo 0,36, il DAX di Francoforte appunto è sceso sotto la linea di parità, -0,02. Abbiamo però gli altri listini positivi, a partire dal nostro FTSE MIB a +0,08, quindi non è particolarmente brillante ma regge sopra la linea di parità. Positivo l'IBEX di Madrid +0,48 e il FTSE 100 +0,28. Ripeto, la giornata era partita sicuramente con maggiore slancio, ora c'è un po' più di attesa probabilmente anche per quelli che sono due in particolar modo dati macroeconomici della giornata al centro dell'attenzione, ossia l'inflazione americana attesa al 3,7 ed è l'inflazione PCE, quindi la più seguita dalla Fed perché legata alle spese per i consumi. Qui il consensus sta sulla stabilità, appunto 3,7. Altro dato chiave della giornata, il PIL americano del secondo trimestre. Anche qui vedete i due dati fondamentali per la Fed, no? Perché la Fed ha doppio mandato, quindi controllo dell'inflazione e monitoraggio del mercato del lavoro e di conseguenza quindi della tenuta economica, perché chiaramente lì poi andiamo a parare. Il PIL del secondo trimestre è previsto in leggero ribasso dal 2,1% all'1,5%. Questi sono tutti dati da osservare, anche perché ieri sono arrivate delle indicazioni di un raffreddamento del mercato del lavoro e della fiducia dei consumatori. Hanno questi dati diminuito un po' le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed già a ottobre. Quindi insomma chiaramente l'attenzione va in questa direzione, perché i mercati sapete quanto guardino con estrema attenzione ai dati macroeconomici americani e soprattutto quei dati che poi vanno a implicare, no, le decisioni della Banca Centrale Americana. Abbiamo anche l'inflazione del nostro bel paese, dell'Italia, e allora l'inflazione continua un po' accelerare, perché su base annuale siamo al 4,2, adesso verifico perché sto guardando tutti i dati, sono appena stati pubblicati, poi facciamo anche una combinazione dell'inflazione core e dell'inflazione generale. Ovviamente c'è stata un'accelerazione su base mensile dello 0,7, l'indice armonizzato dell'inflazione su base annuale, ho davanti a me proprio il calendario macroeconomico, è 4,1, mensile 2. E beh, insomma, questo è il problema, no? Perché poi abbiamo detto sicuramente il tema energetico è il tema e quindi di conseguenza, visto che c'è uno shock energetico, il problema è l'inflazione, quindi il controllo dell'inflazione sicuramente al centro di tutto. C'è stato un rally dei rendimenti obbligazionari ancora nelle ultime ore, volano letteralmente i rendimenti, con lo spread che dopo un anno e mezzo torna a quota 100 punti base ed è il caro energia.

appunto che spinge l'inflazione, e quindi di conseguenza i rendimenti obbligazionari volano. In apertura dicevo poco fa, lo ripeto, non c'è oggi alcun dossier economico che possa prescindere dalla questione energetica. Ieri appunto è stata un'altra giornata di forti vendite sui titoli di Stato, a partire dai Treasury americani, che nella scadenza a 30 anni hanno toccato i massimi dal 2002 al 5,60%, e poi queste tensioni si sono allargate all'intero mercato del debito sovrano. Come abbiamo detto, lo spread, il differenziale tra BTP e Bund è risalito a quota 100, ai massimi dal maggio 2025, e il rendimento del BTP decennale è cresciuto fino al 4,62%. Quindi queste tensioni si fanno sentire sempre di più. Intanto cominciano ad arrivare anche i vostri messaggi, dopo li leggo, perché ci sono delle vostre domande e delle considerazioni sempre sul tema energia. Dicevamo che la notizia che riguarda tutti noi consumatori, dopo le iniziative contro il caro carburante che sono arrivate da parte di Eni, DP, Kuwait, lo abbiamo ripetuto più volte, ho anche accolto favorevolmente le varie vostre sensibilità sul tema, quindi ve le chiedo anche oggi. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina arriva anche uno sconto su luce e gas. Infatti dal 1 ottobre, da domani, Eni, l'azienda, offre un nuovo contributo alle famiglie italiane. Questo è nell'ambito di un'iniziativa Eni per l'Italia, proprio per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Quindi Eni taglia del 30% il costo in bolletta di elettricità e gas. Anche Eni l'ha rilanciato con una sua offerta, e quindi arrivano anche delle agevolazioni su questo. Praticamente questo sconto si riferisce alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni, e vale lo sconto circa 100 euro all'anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, quindi per un totale di circa 200 euro per tutti quei clienti che scegliessero entrambe le forniture. Quindi altro sconto, altro giro, altra corsa, mi verrebbe da dire. Partiamo sempre dal presupposto che questo non è nulla di strutturale. Oggi nel corso di questa puntata torneremo anche a ragionare su cose un po' più strutturali che servono a noi, quindi in vari modi con diversi ospiti ci ragioneremo, e partiremo tra poco con l'entrare nel mercato energetico per capire il petrolio. Il petrolio è leggermente in calo, ecco, però il movimento del greggio va a pesare continuamente sui titoli del comparto oil, del comparto appunto petrolifero. Capiremo anche le previsioni del gas, e poi cercheremo di fare sintesi rispetto anche a quello che si sta cercando di fare per aiutarci. Allora, ascoltiamo la prossima canzone insieme, è la canzone di Teddy Swims, Perfect Man, e però nel frattempo aspetto i vostri messaggi, tra poco vi leggo. 334 11 11 622, scrivete, mandate messaggi vocali, insomma l'importante è che siate con noi e facciate sentire la vostra voce.

0: Buongiorno Manuela, sono Stefano. Personalmente sono contento di questa iniziativa che ha preso Eni e poi a catena IP e Kuwait. Quello che invece, senza entrare in ambito politico naturalmente, mi lascia invece sorpreso in modo negativo è che anche in questi casi ci sono persone che si lamentano appellandosi al fatto che queste aziende hanno guadagnato troppo, eccetera. Tralasciando il fatto che sono contrarissimo e ritengo sbagliatissimo il termine extra profitti, si tratta di eccellenti utili o utili eccezionali, ma extra profitto è una parola sbagliata secondo me. Però queste persone che si lamentano potrebbero sempre andare, lo dico proprio in modo provocatorio, ad altre pompe di benzina dove il prezzo non è calato. A questo punto, se lo fanno per scopo puramente di protesta, anche se non ne vedo il senso. Speriamo che ci siano altri incentivi.
1: Allora, grazie Stefano. Al 334 11 11 622 ascoltiamo i vostri messaggi, ne arrivano molti altri, poi rispondiamo magari in modo complessivo. Daniela scrive: in autunno non so come pagare le bollette del gas, visto che credo non ci sarà un santo Eni, un santo IP che ne abbasseranno sensibilmente il costo. Poi la proposta di Eni l'abbiamo detta oggi, di abbassare il 30%, eccetera eccetera. Comunque Daniela si chiede se ci siano misure ancora in cantiere relative a come combattere il caro energia da parte del governo di breve e medio termine. Lei dice, insomma, magari non ne sono a conoscenza, ma mi sembra di vivere su un altro pianeta. Allora, no, in realtà non vivi su un altro pianeta, è così. Ancora non abbiamo dettagli su eventuali altre iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ricordiamo che tra il 18 e il 25 settembre era in vigore lo sconto sull'accisa del gasolio, un taglio da 12,2 centesimi di euro, IVA inclusa. Il 26 settembre, come annunciato da tempo dal governo, questa riduzione è stata dimezzata, quindi l'accisa è ridotta a 6,1 centesimi al litro, IVA compresa, e la misura sarà valida fino al 5 ottobre. Però sono tutti passettini. Certo, non interventi importanti. Interventi più importanti sono valutati per la prossima legge di bilancio, quindi in realtà non sappiamo ancora quanto e come, no? Si farà, perché si sta facendo il conto, come sempre, delle risorse a disposizione. Quindi non viviamo purtroppo su un altro pianeta, dobbiamo attendere. Il problema è che abbiamo atteso e stiamo attendendo perché non siamo intervenuti in tempo, ma per non essere intervenuti in tempo io dico da anni, perché ci sono dei ragionamenti che restano sempre lì, e oggi noi ne parleremo, sulle rinnovabili, la transizione energetica, sul garantire in qualche modo autonomia, no, energetica sempre più al nostro paese e sempre più all'Europa, che poi vengono marginalmente accantonati. Ecco. Allora, poi ci sono 100 euro all'anno di sconto sul gas, è nullo, si parlava dell'iniziativa di Eni, lo so ragazzi, però non è che possono toglierci, purtroppo, dico io, 1000 euro all'anno, no? Adesso ho esagerato, anche perché questi sono interventi momentanei, temporanei, e il problema è sempre quello che ho detto poco fa: bisogna intervenire in modo strutturale. Intanto cerchiamo di capire cosa sta succedendo nel mercato energetico, petrolio, gas. Buongiorno Giuseppe Lauria, esperto di materie prime, strategist, bentornato in Next Economy.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: C'è molto fermento, ovviamente, Lauria, c'è da tempo, però in questi giorni, con tutte queste iniziative che arrivano da parte delle compagnie petrolifere, eccetera, chiaramente il dibattito si è fatto ancora più caldo. Intanto lei ci porti proprio dentro nei mercati energetici, ci racconti un po' quello che sta succedendo, perché i prezzi aumentano, c'è chi li abbassa, anche se restano poi sempre alti, ma il petrolio in qualche modo si è stabilizzato e in calo, chiaramente molto volatile il prezzo, però lascio a lei la parola.
2: Sì, c'è molta volatilità, noi continuiamo a vivere un po' alcuni paradossi, paghiamo lo scotto di politiche miopi di 20-30 anni fa dal punto di vista energetico, poi passo subito al petrolio, basti pensare, cito proprio due numeri: noi attualmente produciamo poco più di 3 miliardi di metri cubi di gas, ne utilizziamo circa 70, ricordo che verso la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo secolo l'estrazione era 6 volte maggiore, mi riferisco al gas, raggiungendo addirittura i 20 miliardi di metri cubi. Quindi il tema è assolutamente importante, scottante, e dobbiamo riflettere un po' su quanto è accaduto negli ultimi anni. Certamente dobbiamo gioire per questi sconti, ma in realtà dovremmo immaginare certamente soluzioni strutturali, diciamo, affinché possano, si possano mantenere in ottica, diciamo, di medio lungo periodo i prezzi dell'energia o dei carburanti calmierati. Il rischio è ancora di un inverno caratterizzato da prezzi alti che è costantemente dietro l'angolo. Ma tornando alle quotazioni, abbiamo certamente una volatilità costante. Ricordo anche che il mercato delle materie prime purtroppo sta attraversando una fase di grande, grande trasformazione. Quello che stiamo osservando non è soltanto un aumento della volatilità dei prezzi, ma un vero e proprio, diciamo, processo più ampio di frammentazione delle catene globali. Ricordo che purtroppo i principali paesi produttori stanno cercando di proteggere le proprie risorse attraverso delle restrizioni commerciali, spesso lo abbiamo commentato. Ma tornando ai prezzi, è chiaro che ci sono delle leggere pressioni, anche se c'è, oggi abbiamo un Brent in area 97 dollari al barile, siamo più 1,26%. Diciamo che si sono palesate delle pressioni sui prezzi, diciamo anche che l'Arabia Saudita ha fondamentalmente comunicato un aumento delle spedizioni, e l'Arabia Saudita sta offrendo carichi aggiuntivi di greggio attraverso, lo aveva già fatto attraverso il porto Manita di Soar, contribuendo a compensare parte delle difficoltà logistiche. Ricordo quello che è accaduto dopo gli attacchi sull'oleodotto est-ovest, ha ripreso a esportare greggio, anche se questo greggio sta finendo soprattutto in Asia, perché il petrolio è stato reindirizzato soprattutto verso Ras Tanura ed altri terminal del Golfo. Il danneggiamento dell'oleodotto est-ovest è stato ripristinato per certi aspetti, e questo anche ha alleggerito un po' le tensioni. Però queste tensioni in Medio Oriente sono costanti, abbiamo un continuo valzer di dichiarazioni che
1: è certo, è questo che va poi a... Esatto, perché dicevamo appunto, no? Esatto, l'ha spiegato benissimo lei, dice sì, sicuramente su alcuni punti le tensioni si sono un po' alleggerite, il problema è quello che sarà e quello che verrà, non c'è una prospettiva, no? Concreta di quello che succederà, quindi chiaramente il sentiment viene penalizzato, ecco. Il rischio anche di queste, cioè lei giustamente si è associato al plauso per iniziative come quelle di Eni, P, QA, eccetera, certo. L'abbiamo detto anche noi. Il discorso è che adesso, allora, intanto si parla di 30 giorni, però non, le compagnie non hanno escluso una proroga fino a fine anno. In effetti il calo dei carburanti, oggi il Mimit ci dice che c'è, no? Perché è in calo, per esempio, Rete Stradale, la benzina è a 2,111, 2,316 per il gasolio, sempre molto alto, però il prezzo non è che... Certo. Però diciamo che questo effetto, cioè l'effetto, no, che domino di cui si parla, che è andato da Eni a IP a Kuwait, può trasferirsi anche ad altri distributori che magari non metteranno in atto iniziative concrete e stabili, ma magari abbasseranno i prezzi. Però Lauria, questo dove ci può portare? Cioè una distorsione del mercato? Ci sono anche altri distributori che hanno promesso protesta, si sono rivolti all'antitrust, questo non rischia di aggravare già una situazione tesa?
2: Certo, ma è chiaro che questi sono dei palliativi, insomma. Il problema sta soprattutto nel prezzo del diesel, che oggi è circa 80-90% sopra quello del greggio, c'è un differenziale che normalmente è intorno al 30%, e questo per certi aspetti fotografa una crisi della capacità di raffinazione mondiale ed in particolare europea. Abbiamo anche quindi io non vedo anche grandi potenzialità per aumentare la produzione di carburante, e c'è un problema di raffinazione. Spesso lo abbiamo evidenziato, sono state chiuse in Europa diverse raffinerie negli ultimi anni, e quindi questo è un tema che purtroppo ci portiamo, è la stretta conseguenza di quello che è accaduto negli ultimi anni. Sì, il mercato continuerà, a mio avviso, ad essere ci sono situazioni molto molto disorientanti. Certamente il greggio, che diciamo, i ribassi che si sono palesati nelle recenti giornate di contrattazione certamente possono dare linfa vitale in senso di abbassamento dei prezzi alla pompa, però ricordo che non è solo il prezzo del greggio ad influire
1: Certo. Anzi, 50% sono tasse, lo diciamo sempre, insomma, quindi
2: esatto.
1: Senta Lauria, lei può restare con noi qualche minuto ancora? Le devo fare... Perfetto, faccio una breve pausa, torniamo su questo, ancora ribadiamo, lo so, lo abbiamo detto tante volte, però dobbiamo ricordarcelo, perché altrimenti ci fissiamo solo sul prezzo del carburante, del petrolio, invece non è così, ci sono tante altre voci di spesa. Se prendiamo questo non per la benzina ovviamente, ma anche per le bollette di luce e gas, ce ne accorgeremo. Ma in ogni caso, volevo anche chiedere a Lauria una domanda sul gas dopo che è arrivato l'appello da parte dell'Unione Europea agli Stati, cioè gli Stati devono adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario, proprio per far fronte a una crisi dei prezzi dell'energia legata a una crisi di approvvigionamento. Già Lauria ha toccato questo tema, penso anche un appello del genere. Ma perché? E noi? Che cosa ci stanno a fare loro se poi dobbiamo fare noi sacrifici al netto di momenti particolarmente complicati? Facciamo sintesi ancora su questo tra pochissimo, vi aspetto.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: Eccomi ancora con voi, 11:32 minuti. Poco fa ho detto che è arrivato un appello, in realtà una lettera ufficiale dell'Unione Europea per i 27 paesi, quindi indirizzata ai 27 ministri dell'Unione Europea dell'energia, in cui si chiede di rispettare qualche misura proprio per il discorso caro energia, quindi tagli ai consumi elettrici nelle ore di punta, riscaldamenti più bassi negli edifici pubblici, luci non indispensabili da spegnere durante la notte, quindi nuove raccomandazioni, un modo per contrastare il caro prezzi dell'energia. Giuseppe scrive, cioè la Unione Europea ci chiede di comprare più coperte, sì, anche volendo, sì, nel senso che dobbiamo limitare i consumi e quindi di conseguenza chi avrà freddo eventualmente dovrà comprarsi una coperta in più. Mi farò il pieno di coperte perché io sono una freddolosa, ma a parte gli scherzi, no? Adesso commentiamo anche questo con il mio ospite tra pochissimo, ma insomma, vedete quello che dicevo in apertura, tutto torna. Draghi ai tempi ci disse: preferite appunto il gas o la pace? Cioè, perché dobbiamo sempre avere una cosa o l'altra? Certo, ci sono dei momenti difficili a cui far fronte, però non è che possiamo sempre rinunciare a quello che, no, noi, quello per cui paghiamo e quello che ci spetta. Allora, in qualche modo tra poco riprendiamo anche questo argomento, poi nella seconda ora torniamo sul tema energia. Intanto 334 11 11 622, sempre restate con me, ci sono anche altri messaggi che tra poco leggo. Saluto Mary, saluto Fabrizio, insomma avete mandato messaggi che ho già letto io, ma vi leggo anche in diretta come sempre. Intanto ascoltiamo questa canzone già in sottofondo di Bruno Mars, Risky Doll, e poi ripartiamo con Next Economy, sempre solo su Giornale Radio.

0: veramente assurdo che non si mette mano alle rinnovabili, soprattutto il solare, perché noi abbiamo un paese inondato dal sole, milioni di tetti che possono produrre energia in una quantità enorme, e stiamo ancora a parlare di petrolio, di gas, di scavare, di fare altre trivellazioni. È allucinante, questa cosa è veramente allucinante. Io penso che dovremmo fare una ribellione.
1: Grazie Jack, grazie mille. Luciano da Napoli, se no non riusciamo anche a rispondere, però ecco, dico a Luciano e a chi fosse interessato al tema soprattutto della transizione energetica, nella seconda ora, 12.05 più o meno, avremo un ospite che parlerà proprio di questo. Chi mi scrive, Enrico di Roma: dopo 4 anni non abbiamo la pace, nemmeno il gas, Draghi dove sei? A Roma si dice cornuti e mazziati, Draghi da solo non può fare granché. Cinzia: penso che l'Unione Europea si allontani sempre più dall'uomo di strada, vogliamo le città più all'oscuro con la delinquenza che aumenta, penso i componenti dell'Unione Europea vivano in un altro mondo. Beh, anche questa è un'ottima osservazione, ma oltretutto in generale a monte, no? È un po' limitante questo discorso, se no ogni volta ci troveremo in questa situazione. Giuseppe Lauria, ancora con me, strategist, cosa ne pensa, adesso uscendo per un istante prima di salutarla, no? dai prezzi dai mercati, che ne pensa lei?
2: Ma io sono molto molto critico, nel senso che ho sempre cercato di mettere in evidenza attraverso dei numeri, dei dati, quanto è stato fatto in negativo negli ultimi anni. Ho cercato spesso di mettere in evidenza anche gli sforzi del governo con i vari accordi, ne abbiamo in più occasioni parlato, per le forniture di gas con altri paesi e quant'altro, e allo stesso tempo dico che i cittadini, le famiglie hanno già adottato comportamenti virtuosi di risparmio energetico negli anni scorsi, lo ricordo perfettamente. Io la critica la evidenzio, insomma, il problema che non si può risolvere ogni volta chiedendo ai singoli cittadini di abbassare i
1: No, anche perché i sacrifici li facciamo già, immagino, perché certo, appunto certo, cioè, basta guardare le file, no, ai distributori di questi giorni, vuol dire che un certo, come dire, una certa sensazione di incertezza la sentiamo. Prego Lauria, certo, quindi i sacrifici li facciamo già.
2: Purtroppo ci dobbiamo ancora focalizzare l'attenzione, io lo guardo chiaramente dalla mia osservazione, soprattutto i mercati, il mercato ci dice che fortunatamente il TTF, il benchmark europeo, oggi è a 70, leggermente sceso ma ancora molto alto, 70 euro per megawattora. Ci sono diciamo, probabilmente il fattore più importante del movimento recente è l'aumento dei, diciamo, dei movimenti delle metaniere, l'aumento della disponibilità di gas naturale liquefatto verso l'Europa. I mercati stanno guardando i tentativi diplomatici tra USA ed Iran, c'è una domanda asiatica di gas naturale liquefatto un po' più debole, si parla addirittura in Cina a settembre sono previsti circa 5,3 milioni di tonnellate, cioè parliamo di 8% in meno rispetto a un anno fa. L'Italia, che è relativamente più tranquilla sullo stoccaggio, anche questo è un dato di non poco conto, però dobbiamo continuamente purtroppo monitorare quanto accade sui mercati e quanto accade dal punto di vista della geopolitica e delle relazioni internazionali. Quindi le famiglie già hanno fatto e continuano a far tanto, quindi questa richiesta, insomma,
1: questo indubbiamente no, anche perché poi nel frattempo, mentre arriva questa richiesta, quindi attenzione, riduciamo il consumo dell'elettricità, fino all'idea anche di spegnere l'illuminazione pubblica non necessaria e di evitare l'uso del riscaldamento all'esterno, dicevo, tutto questo arriva mentre l'Unione Europea si prepara al nuovo inverno con le riserve di gas piene poco oltre il 70% della capacità. E qui siamo, Lauria, sotto l'obiettivo di riempirle almeno all'80% entro dicembre. Quindi ci verrebbe anche, un'ultima battuta in 30 secondi davvero, mi verrebbe da dire, ma insomma è un meccanismo che non funziona più, cioè che ci sta a fare l'Unione Europea? Lo dico in modo anche provocatorio.
2: È un meccanismo che ha difficoltà nel funzionare perfettamente e c'è un problema serio infrastrutturale. Ben vengano le energie alternative, però attenzione, noi paghiamo anche lo scotto, e lo ribadisco, lo risottolineo, di scelte abbastanza miopi anche per quel che riguarda le gas e petrolio, che sono purtroppo le fonti che ancora oggigiorno dobbiamo agganciarci per avere energia, e lo saranno per gli anni a venire, quindi insomma si possono fare tutti gli scontri che si vogliono, però il tema è ancora quello, insomma.
1: Grazie Giuseppe Lauria, intanto ringraziamo il nostro ospite strategist, esperto di materie prime, poi il tema della transizione energetica lo riprendiamo tra poco. Sicuramente la transizione verso le energie rinnovabili dovrebbe, anzi ridurrebbe, la dipendenza dai combustibili fossili, chiaramente però richiede investimenti, materie prime critiche, nuove infrastrutture, quindi la transizione energetica deve essere da una parte investimento, oggi però dovrebbe ancora di più essere una risposta alla crisi climatica e anche diventare una strategia di sicurezza nazionale, di autonomia geopolitica, che detto così sembra poco, non è poco, però se non si comincia abbiamo sempre il brutto difetto di, non solo noi in Italia, attenzione, appunto vediamo anche l'Europa che è sempre un po' rallentata, di non agire in modo lungimirante, un po' per le stesse cose, e non ci sono risorse, dobbiamo guardare l'emergenza, però così non se ne esce più. E in tutto questo ci sono sempre i nostri stipendi che sono tra i più bassi d'Europa. L'Italia continua a essere indietro rispetto alle principali economie europee sul fronte delle retribuzioni. Tra poco parliamo anche di questo, poi torniamo a parlare di energia. 334 11 11 622, fatevi sentire, grazie per essere sempre con noi.

0: Ancora sul tema bollette, energia, poi ci torniamo, ma comunque adesso parliamo di stipendi, quindi tutto torna. Fabrizio scrive: gli sconti sull'energia prevedono un contratto di 2 anni e si basano sul prezzo attuale molto elevato. Vi sembra conveniente una presa per i fondelli? No, il discorso è quello che adesso arrivano questi aiuti che durano un pochino, però non possono bastare, ma su questo non c'è assolutamente dubbio. Giuseppe, forse il numero degli insolventi e quello dei sofferenti previsti forse in aumento stanno guidando queste iniziative. Alla fine un'azienda senza clienti pagatori non funziona. Si parlava anche delle code, no? Ai distributori di benzina e di diesel. Continuate a scriverci. Allora parliamo adesso di stipendi, lo abbiamo detto, no? E lo diciamo spesso, al di là dei grandi numeri dell'economia è dalla busta paga che passa la qualità della vita delle famiglie e arrivano anche dati macroeconomici che ci parlano di una fiducia in calo per le imprese e per le famiglie. Abbiamo a disposizione un'analisi che mostra che l'Italia continua a essere indietro rispetto alle principali economie europee sul fronte delle retribuzioni, perché Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, ne citiamo qualcuna, Regno Unito e soprattutto la Svizzera in realtà garantiscono salari mediamente più elevati per quasi tutte le figure professionali. E il problema non riguarda solo dirigenti, manager, ma anche tecnici, impiegati, lavoratori operativi. Allora, la domanda è semplice: perché continua a esserci questo? Cosa bisogna fare per aumentare i salari senza mettere però in difficoltà imprese e occupazione? Perché sennò non abbiamo fatto niente. Se andiamo a aumentare i salari ma poi le aziende sono in difficoltà, va a finire che le aziende non riescono più a sostenere i lavoratori. Saluto Martina Colombo, manager area reward and engagement di ODM Consulting, società di consulenza per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, e l'analisi, l'indagine proprio fatta da loro. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno Martina. Allora, beh, il problema si conosce, però cerchiamo di entrare un po' più nelle cause, no? Anche quello che è emerso da questa vostra indagine. Perché appunto questo confronto con altri paesi risulta sempre così impietoso? Da dove vogliamo partire? Perché ce ne sono un sacco di questioni che restano aperte, ecco.
1: Allora, sicuramente sì, il confronto restituisce un dato retributivo che per l'Italia vede delle retribuzioni più basse rispetto ai paesi con cui siamo soliti appunto confrontarci, sicuramente è un confronto che è fatto solo sulla retribuzione lorda, quindi ci tengo a precisare che ci sarebbero poi da prendere in considerazione anche altri elementi che fanno riferimento chiaramente al costo della vita, perché ovviamente quello poi ha un impatto sull'analisi complessiva di quello che poi è il potere d'acquisto che veramente hanno a disposizione i lavoratori e le persone all'interno di ogni paese. Però sicuramente considerando i dati retributivi si osservano delle retribuzioni che sono più basse per tutte le figure professionali. Noi nel fare l'analisi abbiamo chiaramente considerato una chiave di lettura che non è solo quella più tradizionale italiana, impiegati, operai, dirigenti, ma abbiamo considerato ruoli che hanno lo stesso impatto, perché questo permette appunto di poter considerare, di confrontare le retribuzioni all'interno dei diversi paesi. E sicuramente c'è un dato che appunto ci vede sicuramente più competitivi rispetto a paesi dove però quelli dell'est Europa prevalentemente, per cui vediamo Bulgaria, vediamo la Romania, dove sicuramente le retribuzioni sono più elevate. Tuttavia rispetto appunto a paesi anche come la Francia, che sono un po' i nostri vicini, sì, di casa, sicuramente risultano essere meno competitive. Ecco, quindi
0: ecco, ci sono tanti elementi. Sì, le faccio altre domande così andiamo a toccare più punti.
1: Sì,
0: ci sono diversi elementi che poi vanno a incidere, no? La produttività, tassazione, costo del lavoro, dimensione delle imprese. Spesso noi ragioniamo sulla dimensione delle nostre imprese, piccole e medie imprese. Quindi quale si può dire magari quanto di questi piccoli capitoli, tra virgolette, incidono maggiormente? Cioè se c'è una sorta di, adesso la chiamo classifica, però capire da cosa è dovuta questa distanza con altri paesi.
1: È proprio un tema di mercato retributivo, sicuramente incidono anche tanti elementi che poi vanno oltre alla gestione retributiva, perché ad esempio in Italia anche il costo del lavoro per un'impresa è significativo, quindi bisogna sempre rileggere il risvolto che non è solo in quello che percepiscono i dipendenti, ma anche quello che è l'impatto e l'effort delle organizzazioni, che chiaramente per poter dare anche degli incrementi retributivi devono sostenere un costo che è veramente significativo. Inoltre c'è un tema anche di tenere in considerazione quella che poi è l'inflazione, perché se pensiamo soprattutto all'Italia, al di là del fatto che abbiamo osservato negli ultimi anni, quindi post-Covid, diciamo a partire dal 2022, abbiamo iniziato a vedere un trend di incremento retributivo anche di 2-3 punti percentuali e mezzo rispetto all'anno precedente. Il vero tema è che se consideriamo invece quello che è stato poi l'impatto dell'inflazione, soprattutto nel 2021-2022, la perdita di potere d'acquisto è stata significativa, e quindi questo si riflette comunque in quello che è il potere d'acquisto reale che hanno a disposizione i dipendenti.
0: Certo, sicuramente poi l'inflazione ha aggravato una situazione che però pare, no, almeno essere un po' strutturale. Ma c'è una domanda che mi serve che arriva da un amico, da Giuseppe, che mi serve poi per rilanciare a lei un'altra riflessione. Giuseppe scrive: ma non sarà che la nostra economia è fondamentalmente a basso valore aggiunto? E poi Giuseppe anche specifica una cosa: comunque nel salario va considerato anche il TFR, che mi sembra gli altri non abbiano. Effettivamente è così, cioè come lo conosciamo noi il trattamento di fine rapporto non esiste nella maggior parte degli altri paesi, inclusi quasi tutti gli stati dell'Unione Europea, cioè per esempio Germania, Francia, ecco i paesi con cui ci rapportiamo, Regno Unito, non hanno il TFR obbligatorio accantonato. Alla fine del rapporto si riceve l'eventuale pagamento di quelle ferie che non abbiamo utilizzato, no? Quindi questo quanto effettivamente poi incide, perché noi quando finiamo di lavorare, ammesso di avere un contratto da dipendente ovviamente,
1: certo.
0: Sì, perché se no non c'è, abbiamo il trattamento di fine rapporto, che effettivamente è come se fosse più stipendio che dovrebbe essere spalmato nei vari
1: certo,
0: mesi.
1: Esatto.
0: Ecco, cosa risponde? Prego, sì.
1: Ma la logica è che appunto il confronto, per poter essere significativo, avviene proprio sul lordo, proprio perché così non si entra in quelle che poi sono le dinamiche specifiche della tassazione e di quello che poi è il netto percepito annualmente, mensilmente o comunque poi a fine rapporto. Per cui in realtà è un discorso che quello va fatto a parte, ma è proprio legato a quello che è il netto percepito dal dipendente. In questo caso si parla proprio di dinamiche strutturali paese, quindi è proprio un trend retributivo che vede come dire una difficoltà a sostenere quella che è da un lato l'inflazione e dall'altro quindi il potere poi d'acquisto reale delle persone. C'è un tema ad esempio che è proprio anche dicevo strutturale, perché cosa osserviamo? Che in Italia chiaramente chi entra nel mercato del lavoro, nel mondo del lavoro, ha come dire retribuzioni che ad esempio rispetto a country come sono la Germania sono significativamente più basse, ma perché proprio strutturalmente per esempio in Germania chi entra nel mercato del lavoro entra già con retribuzioni che sono anche superiori ai 50.000 euro, ed è proprio una dinamica del paese su cui è ovviamente poi difficile andare a cambiare un trend, per cui è difficile in Italia trovare un ingresso nel mondo del lavoro. Addirittura cosa può impattare anche in modo significativo in Italia, il tipo di laurea, quello che osserviamo anche dal nostro osservatorio è che chi entra nel mercato del lavoro con una laurea in materie umanistiche ha retribuzioni in ingresso che sono significativamente più basse a chi entra con una laurea in materie economiche o addirittura in materie di tipo STEM, quindi comunque è proprio una dinamica del paese.
0: Chiaro, ha ragione. Senta, ci sono, è possibile dire quali categorie di lavoratori soffrono maggiormente questo divario con altri paesi? Lei ha detto adesso l'inquadramento scolastico sicuramente, ma ci sono proprio dei settori che vedono maggiormente questo divario?
1: Allora, più che settore, sicuramente si può fare un'analisi anche rispetto a quello che è che sono le diverse posizioni organizzative, perché per esempio i ruoli con una un impatto un po' meno significativo nelle organizzazioni, quindi quelli che possiamo chiamare appunto i ruoli più operativi, i ruoli con minore specializzazione, sicuramente rispetto ad altre country come quelle che ha citato prima, per cui parliamo di Francia, parliamo di Germania, di Olanda, di Regno Unito, eccetera, hanno dei livelli un pochino più bassi, mentre tipicamente più si cresce come impatto, come complessità all'interno del mercato del lavoro, più anche la dinamica, la gestione retributiva, quindi salendo fino a ruoli come possono essere quelli che chiamiamo da director, eccetera, seguono poi una gestione che spesso è più simile a quella delle altre country, ma perché quando poi troviamo organizzazioni con una dinamica multinazionale tendono poi a definire delle policy che permettono di gestire in modo coerente, diciamo, le retribuzioni per paese, ecco. Però
0: certo.
1: Questa può essere una chiave di lettura.
0: Le faccio una domanda prima di salutarla, visto che in questi giorni, a causa delle iniziative contro il caro carburante eccetera, si sta discutendo, ma insomma devono arrivare prima le imprese e poi la politica. In questo caso, che ruolo a suo parere, a vostro parere, devono avere le imprese e quale invece la politica? Che chiaramente non è che crea lavoro la politica, ma crea le condizioni, no? Però anche le stesse imprese forse. Cosa ne pensa? Sì, questa è una domanda che è assolutamente attuale, visto che è quello che sta succedendo.
1: Assolutamente, sicuramente. Le organizzazioni hanno a cuore in qualche modo il benessere dei loro lavoratori e quindi cercare di poter garantire che anche poi il lavoro che offrono venga poi remunerato coerentemente. Quindi sicuramente lo sforzo che si può fare è quello di andare incontro a quella che è la tassazione in capo alle aziende, che sicuramente è un vincolo anche a quello che può essere la gestione retributiva e degli incrementi. Sicuramente anche le aziende possono trovare delle modalità di ricompensa che, a volte danno un grande valore aggiunto ai dipendenti, ma magari con un minor costo poi nei propri bilanci. Ecco, questo sicuramente è trovare quello che possa essere un trade-off per garantire appunto quello che è il benessere dei propri dipendenti, anche dal punto di vista economico, ecco.
0: Certo, poi anche perché bisogna iniziare, perché altrimenti passerà tempo, no, prima di vedere effetti concreti sulla busta paga, certo. Perché non è che tutto è. Quindi insomma ci auguriamo, anche per dare un messaggio positivo ai giovani, no? Parliamo spesso dell'abbandono del nostro paese, non perché tutti vogliano andarsene, ma perché non riescono a trovare le condizioni. Poi ci sono tutte le eccezioni del caso e le differenze, certo, del caso, però ecco, noi parliamo sulla base di statistiche. Grazie a Martina Colombo, grazie mille di ODM Consulting per questa indagine sempre preziosa che va ad aggiungere ulteriori riflessioni su quello che è il nostro paese, il nostro sistema paese. Noi siamo arrivati alla fine della prima ora di Next Economy, quindi la linea va alla redazione per l'aggiornamento delle notizie. Poi torniamo con la seconda ora, riprenderò altri messaggi che sono arrivati sul discorso energia, perché la prossima mezz'ora sarà tutta dedicata a quello, anche con il tema del nucleare. Allora 334 11 11 622 per scriverci, per mandare messaggi anche vocali, come preferite. Torniamo tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 12.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
0: Eccomi con voi ancora con Next Economy, la seconda ora sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, tra poco ancora energia, parleremo della legge delega sul nucleare. Dopo decenni di assenza del nucleare dalla produzione elettrica italiana, il governo ha approvato questa legge che va a definire un quadro normativo per un possibile ritorno dell'energia atomica nel nostro paese. Questo è un tema che divide l'opinione pubblica. Dall'altra parte ci sono anche tutte le riflessioni sulla transizione energetica e sulla sicurezza energie rinnovabili, che insomma lasciano il tempo che trovano perché vanno a rilento tutte le riflessioni, perché servono investimenti e quindi è un cane che si morde la coda fondamentalmente. Tra poco parleremo di questo e nel frattempo sono arrivati già i vostri messaggi, li ascoltiamo e vi leggo. 334, giusto per ricordarvi il nostro numero di WhatsApp, 11 11 622. Restate lì perché tra poco ripartiamo.

0: Per quanto riguarda Manuela l'energia solare, naturalmente sono da anni assolutamente a favore, non bisogna perdere però uno dei problemi più grossi che c'è nell'ambito delle rinnovabili, più al centro-nord che al sud, dove a rigor di logica c'è più irraggiamento solare, soprattutto in inverno. Ti posso garantire che c'è un problema comunque di approvvigionamento durante la stagione autunno-invernale, dove naturalmente rendono di meno. Quindi mai perdere di vista il fatto che con l'avanzare delle rinnovabili, che comunque non sono a produzione costante giorno-notte e a seconda della stagione, bisogna ovviamente creare dei sistemi di compensazione in modo che non si vada in blackout. Quindi siamo sempre lì, avanzare giustamente e fortemente nelle rinnovabili, tenendo in considerazione che però il sistema dei consumi deve essere tutelato da un approvvigionamento continuo.
1: Buongiorno Manuela, sono Giancarlo da Cugiono e pensavo a tutti i mezzi tecnologici che ci sono, che esistono per recuperare energia, no? Perfino anche le onde del mare, il movimento del mare, in alto mare, avevo visto delle tecnologie, delle invenzioni pazzesche su come recuperare energia anche al largo. Tantissime idee. E poi mi veniva in mente anche Sgarbi quando ce l'aveva.
2: Allora, rientriamo anche delle proposte giuste che arrivano, grazie per i vostri messaggi. Beh, la tecnologia certo molto può fare per innovarci su questo fronte.

0: petrolio a noi danneggia, perché non copiare la Cina che sta indirizzando le sue politiche sul green. Intanto fatemi salutare Diego Pellegrino, portavoce associazione Reseller e Trader Energia, che torna con noi. Pellegrino, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie Emanuela. Pronti?
0: Grazie a lei. Siamo pronti, sì, le lascio subito la parola perché arrivano tantissimi messaggi, chiaramente energia, questo grandissimo tema che sta sicuramente ridefinendo, no, l'equilibrio dei poteri a livello mondiale. Su questo non c'è dubbio, però ancora di più noi dobbiamo essere in grado, a parte come Italia ma come Europa, di farci valere. Allora c'è chi scrive, mi aggancio a quest'ultimo messaggio, insomma, ma evidentemente forse dobbiamo capire che l'Europa deve cambiare totalmente. Allora, non so neanche da che parte cominciare con lei,
1: d'accordo.
0: Però lei è d'accordo su questo? Cioè parte tutto da lì, da una politica energetica sbagliata, a suo parere?
1: Allora, intanto dobbiamo dire subito una cosa. Sono state menzionate, ad esempio, la Cina, no? Ma la Cina è una potenza. È una potenza industriale, una potenza economica. Gli Stati Uniti sappiamo benissimo essere potenza anche militare, oltre a tutto il resto. E l'Europa cos'è? È una potenza? Cioè, questa è un po' la domanda che ci facciamo. L'Europa è un sistema regolatorio, a mio avviso. È un forno di regolamenti. Noi buttiamo fuori i regolamenti senza essere potenza, quindi è logico che rimaniamo schiacciati, no? Se vogliamo veramente confrontarci con questi due mondi, che sono veramente due mondi forti, noi non lo siamo. E sicuramente chi ci rimette in questa, chiamiamola, o guerra di prezzo o quel che vogliamo contestualizzare, è che l'Europa è la sottiletta nel toast. Quindi ci stanno comunque indebolendo.
0: Perché noi non riusciamo ad avere, come dire, le misure giuste, no, per poter affrontare tutta questa evoluzione. Cioè facciamo solo un gran discutere di quello che deve renderci più, come dire, produttivi, appetibili, ma in realtà poi ci mancano risorse o ci manca proprio, come dire, qualcos'altro, a suo parere? Lo so che sono domande complicate, però attraverso queste domande magari si arriva anche a dire quello che magari non si dice solitamente, no?
1: Sì, comunque già più o meno lo abbiamo contestualizzato. Alla fine i regolamenti, no? Abbiamo detto, quindi l'Europa non è potenza perché alla fine è un regolatorio. Stiamo anche negli ultimi anni facendo regole che ci stanno mettendo in seria difficoltà, no? Perché noi non stiamo facendo regole che ci permettono, come abbiamo sempre detto, di mantenere un equilibrio dal punto di vista economico, un equilibrio nel percorso di transizione, far sì che la sicurezza resti garantita. E ci siamo resi conto che siamo in un contesto mondiale ormai, perché non possiamo più parlare di Europa ormai quando si parla di energia, perché con tutto quello che è successo sappiamo che dipendiamo, poi noi Italia tantissimo dall'estero, ma l'Europa in generale. Ed ecco quindi che l'energia è diventata qualcosa che è uno strumento di libertà, ce ne stiamo rendendo
0: ma
1: conto.
0: Certo,
1: perché,
0: ma certo,
1: è grave dirlo.
0: No, ma infatti si parla sempre di più, a parte di competitività, c'è però l'autonomia, ecco, addirittura non si parla neanche più solo di autonomia energetica, ma di autonomia geopolitica, perché è diventato effettivamente... Quindi per quello la libertà,
1: esatto.
0: Un concetto ancora più forte, no? Quello di autonomia geopolitica.
1: Assolutamente. Ma poi per noi, ecco, come dicevamo prima, il tema è veramente delicato. È molto delicato perché siccome siamo comunque un paese manufatturiero, questo lo siamo, io dico sempre dovremmo essere, oltre a un paese manufatturiero, un paese che punta tutto sul turismo, che siamo un paese meraviglioso, ma allora questa è una breve parentesi, però strutturalmente noi siamo importatori di qualsiasi energia. Quindi energia cara, costo di produzione, trasporti, logistica, se ne parla poco, ma i fertilizzanti sono rincarati in una maniera pazzesca. Quindi tutte le materie prime che salgono, e che cosa fa la sommatoria di tutto questo? Infine arriviamo alla famosa inflazione. Ci siamo tutti resi conto che i prezzi stanno aumentando. Ecco perché dico poi alla fine veramente è il concetto della libertà, no? Perché poi uno incomincia a avere difficoltà proprio nel suo quotidiano, perché se noi andiamo a erodere la capacità del singolo, della singola famiglia di arrivare a fine mese, gli stiamo creando veramente un grosso problema.
0: No, certo,
1: e quindi,
0: è anche il motivo per cui
1: dobbiamo essere molto attenti.
0: Esatto, è anche il motivo per cui qualcuno dei miei amici ascoltatori si è anche un po' arrabbiato quando abbiamo detto bene,

0: queste iniziative per calmierare i prezzi che arrivano dalle varie società, non è che nessuno discute che non siano positive, però non possono farci dormire sonni tranquilli, perché noi
1: no,
0: è vero,
1: sono un pagliativo.
0: Sì, ma poi è normale che usciamo a far benzina, risparmiamo qualcosa e siamo tutti felici e contenti, e meno male che appunto ci siano queste iniziative. Però, come ha detto lei, le conseguenze sono quelle più pesanti, cioè non tanto il prezzo attuale dell'energia, delle bollette, del carburante, ma quello che questo prezzo porterà ad avere, cioè prezzi generalizzati sempre più elevati. Quindi sì, per le famiglie italiane e anche quelle europee ci saranno delle ripercussioni, per le imprese, quindi per la competitività, di conseguenza per quello che sarà il nostro paese tra un po', no? Quindi
1: esatto,
0: è chiaro che questo è il punto centrale. Senta,
1: infatti,
0: Pellegrino,
1: Manuela,
0: sì, prego.
1: No, che volevo aggiungere giustamente il rischio, infatti, oggi, perché si è anche parlato di questo, non è quello di rimanere senza l'energia, ma il nostro problema è quello di pagarla molto di più di quello che siamo abituati a pagarla, molto di più di quello che magari pagano i nostri competitor all'estero. Quindi questo
0: certo,
1: è il tema
0: un po' così,
1: centrale,
0: no? Perché comunque spesso emerge che insomma le imprese soprattutto dicono: guardate che noi paghiamo cara l'energia, più di, cioè la pagano cara tutti, ma noi ancora di più. Senta, le faccio una domanda, siccome tra poco parlerò della legge delega sul nucleare, però c'è un messaggio di Daniela che volevo sottoporre a lei. Si parla di nucleare sicuro, perché l'altro tema è appunto il ritorno al nucleare, ma secondo me, dice lei, non c'è mai nulla di perfettamente sicuro. Detto ciò, il governo sembra orientato per fare piccole centrali, che significa, a detta di alcuni esperti, spese molto elevate, benefici relativi, tempi medio-lunghi e comunque un apporto mediocre alle necessità energetiche del paese. Poi ovviamente lei dice, poi ci sono diverse ideologie, ma insomma ancora riusciamo a cioè c'è sempre il solito dilemma: cosa si rischia, cosa si guadagna, ma soprattutto quello che guadagniamo è importante per il nostro paese, o rischia anche lì di essere solo un piccolo passettino in avanti, che vabbè comunque non guasta mai lo stesso, però che dice, cosa risponde?
1: Allora, diciamo che la notizia forse italiana più importante, no, degli ultimi giorni è proprio questa sul nucleare, cioè il 23 settembre il Senato ha dato il via libera definitivo a questa legge deloga, che non vuol dire ancora, attenzione, non vuol dire
0: tra
1: che domani mattina facciamo il nucleare, ecco.
0: No.
1: Cioè, ci
0: lei
1: sono 12
0: dica,
1: mesi
0: lei,
1: per i decreti
0: esatto,
1: attuativi.
0: Lei ci dica quali potrebbero essere i risultati più immediati e effettivi per il nostro paese.
1: Allora, un po' come ci siamo detti, ogni volta che noi ci sentiamo, giustamente finiamo su questo tema perché è delicatissimo. Allora, io dico sempre, il confronto secondo me non deve essere sempre, no, rinnovabili contro nucleare, gas contro rinnovabili, chi è che vince, no. Noi siamo un paese comunque industriale. La domanda corretta che noi ci dobbiamo sempre fare è una, ovvero: come facciamo a garantirci contemporaneamente sicurezza, un buon prezzo, quindi che deve essere competitivo, per poi fare il nostro percorso di decarbonizzazione? Allora, con le tecnologie attuali, perché questo secondo me è un altro tema importantissimo che dobbiamo sollevare, con le tecnologie attuali ottenere questo risultato senza il nucleare è impossibile. Quindi questo va detto per onestà intellettuale.
0: Poi c'è
1: chi dice, ma sì, perché poi dopo noi invece faremo anche, no, si parla, vabbè, possiamo anche parlare di idrogeno verde, possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, però la tecnologia oggi, per come funziona, per come la conosciamo, ci dice, nel mix energetico ci serve un pochino di nucleare, ma ci serve proprio perché, e attenzione, sempre l'altra volta avevamo anche detto, infatti ho detto prezzi competitivi, non prezzi bassi, ci tengo questo a dirlo, perché non vuol dire che mettiamo il nucleare allora abbassiamo i prezzi dell'energia, attenzione, no, perché è stato correttamente detto, comunque un impianto nucleare ha un costo di costruzione elevatissimo, è importante, quindi deve essere ammortizzato nel tempo. Ecco perché io dico sempre, nel mix ci vuole a lungo termine. Però attenzione, una cosa che viene anche spesso poco detta, e voi sapete che io sono un pro rinnovabile, tra l'altro posso darvi anche qualche del numero di quello che sta accadendo.
0: Dobbiamo andare a conclusione, però Pellegrino, mi spiace interrompere, poi tanto ci risentiamo. Prego, concluda pure però, certo.
1: No, ma ci mancherebbe. Quindi in questo contesto noi abbiamo sicuramente da inserire nel nostro mix questo. La vera lezione di queste crisi negli ultimi anni è che questa energia purtroppo è tornata a essere una questione di, io lo dico, sicurezza nazionale. Quindi noi siamo una potenza manifatturiera, però purtroppo, come detto prima, importiamo gran parte dell'energia che utilizziamo. Quindi ogni crisi geopolitica, ogni Hormuz che abbiamo imparato a conoscere, rischia di trasformarsi rapidamente, subito, in un costo per imprese,
0: ma sono d'accordo,
1: e famiglie.
0: Sono d'accordo. Infatti è
1: senza ideologie sul mix. Questo è il messaggio che io cerco di
0: la
1: dare.
0: Transizione energetica. No, ma è stato chiarissimo. E anzi, mi spiace anche interrompere la conversazione, ma che riprenderemo sicuramente, perché la transizione energetica è oggi soprattutto, è vero, una risposta alla crisi climatica, ma è diventata soprattutto una strategia di sicurezza nazionale, come dicevamo poco fa, di autonomia geopolitica. Grazie a Diego Pellegrino, portavoce Associazione Reseller e Trader Energia. Tra poco cerchiamo di capire di più insieme che cosa ci porta questa legge delega sul nucleare. Andiamo proprio scientificamente ad analizzarla. Ascoltiamo questa canzone.

0: dipendenza del nucleare dalla produzione elettrica italiana, lo accennavamo poco fa anche con il mio precedente ospite, il governo ha approvato una legge delega che punta a definire un quadro normativo per un possibile ritorno dell'energia atomica nel nostro paese, un tema che anche leggendo i vostri messaggi divide l'opinione pubblica. Da una parte c'è chi lo considera uno strumento per aumentare la sicurezza energetica e ridurre le emissioni, dall'altra c'è chi invece teme costi, tempi e anche questioni legate alla sicurezza e alle scorie. Allora cerchiamo di capire in modo semplice e concreto cosa prevede questa delega e quali obiettivi soprattutto si vogliono raggiungere. Buongiorno all'avvocato Giulio Fazio di Lexia, benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno. Grazie a lei. Partiamo proprio dalle basi. Quando si parla di legge delega sul nucleare, di cosa stiamo parlando concretamente, avvocato?
1: Allora, la legge delega è una legge, in questo caso una legge cornice, che stabilisce alcuni principi che dovranno poi essere seguiti dal governo nel fare i decreti legislativi, che sono le vere e proprie leggi attuative. Quindi la scelta che ha fatto in questo caso il legislatore italiano, cioè il Parlamento, è di creare una cornice nell'ambito di questa legge, affidando poi al governo il compito di attuare entro 12 mesi i concreti provvedimenti che permetteranno il ritorno del nucleare.
0: Sì.
1: Poi diciamo le dichiarazioni del governo sono che in realtà si vorrebbe arrivare a implementare i decreti legislativi già entro il 2026, non so se ci si riuscirà, però c'è un compito del governo con poi una serie di verifiche e di controlli rispetto alla rispondenza a quello che prevede la delega e a quello che prevede la Costituzione, che verrà fatto in fase successiva.
0: Certo, diciamo che questa legge, avvocato, così ci aiuta ancora meglio, no? Definisce un po' quelle che sono le regole del gioco, lo definisco così, chiaramente non è un gioco, anzi è molto, molto importante questo discorso, adesso vedremo anche perché. Va a mettere un po' i puntini sulle i?
1: Sì, la legge innanzitutto fa una cosa importante, giusto per dare un chiarimento. La legge si inserisce in un quadro in cui tutti sappiamo che ci sono stati dei referendum che hanno abolito delle leggi precedenti che stabilivano delle norme per permettere la realizzazione di centrali nucleari. Quelle norme permettevano di dare degli incentivi ai comuni che ospitavano le centrali nucleari, permettevano di creare un quadro regolatorio rispetto al processo autorizzativo, al modo in cui le centrali si sarebbero dovute fare. E sono state abolite con due referendum, uno nel 1987 e l'altro nel 2011. Le prime leggi erano leggi risalenti, quelle con le quali sono state costruite le poche centrali italiane fatte in Italia, per esempio Trino piuttosto che Montalto di Castro.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Invece quella del 2011 ha abrogato delle leggi che aveva fatto il governo Berlusconi nel 2010, volte a favorire il ritorno del nucleare. Ancora una volta si tenta con questa legge delega e poi con i decreti legislativi di creare questa cornice, per esempio indicando quali sono le tecnologie che non verranno realizzate in Italia, e quindi per esempio la prima e la seconda generazione, e il fatto che si potrà andare con i small modular reactor, quindi con i reattori più piccoli o comunque di nuova generazione, che si potranno provare anche le tecnologie sperimentali più nuove, e ci si muove nell'ambito della cornice dell'OCSE, quindi dei reattori che sono approvati da stati dell'OCSE, che bisogna pagare delle compensazioni anche se non vengono stabilite le misure,
0: certo,
1: ai territori, e che bisogna creare un processo autorizzativo unico che guarda la filiera del nucleare tutta, dall'inizio della progettazione dell'impianto fino allo smaltimento delle scorie. Quindi guarda tutta la catena che riguarderà l'installazione di nuove centrali.
0: Certo. Ecco, avvocato, le domande, io faccio un po' sintesi anche rispetto alle domande che su queste tematiche arrivano al 334 11 11 6 223. Le domande più frequenti, c'è da una parte le tempistiche, cioè quando si parla di nucleare si sente spesso dire che i tempi ovviamente sono molto lunghi, quindi realisticamente, no, ci si chiede sempre quali tempi ci siano. E poi sulla sicurezza. Allora, il nucleare oggi è sicuro? Anche questa mattina me l'hanno scritto, questi due aspetti che sono i più dibattuti, come possiamo rispondere a chi ci ascolta?
1: Allora, innanzitutto per quello che riguarda i tempi, distinguiamo i tempi della legge che permetteranno agli operatori di cominciare a lavorare, a progettare, sperimentare e cominciare a montare le centrali dai tempi in cui le centrali verranno poi costruite. Il governo stima che le centrali verranno costruite nel 2034, 2033, 2035, quindi comunque parliamo di un percorso che sarà di almeno 7, 8, 9 anni. Le università che studiano questo fenomeno dicono che si arriverà anche oltre, perché in realtà per esempio i small nuclear modular reactor, che sono quelli che si vorrebbero installare prevalentemente, in questo momento esistono solo in forma di prototipo, tranne poche eccezioni, ce ne sono due in Cina e una in Russia, quindi non sono ancora una tecnologia che sta funzionando in modo effettivo, industriale. Quindi per chiarire un equivoco, sì, che a volte si crea, l'energia nucleare che verrà prodotta da queste centrali non abbasserà il prezzo dell'energia domani, ecco, ma infatti servirà, certo, a far sì che quando ci sarà una maggiore domanda elettrica, perché il mondo va verso l'elettrificazione dei consumi, prima o poi sostituiremo le nostre caldaie a gas con pompe di calore, ci saranno più auto elettriche piuttosto che elettricità nei consumi dei grandi operatori industriali, servirà ancora più energia e quell'energia, certo, sarà coperta dal nucleare.
0: Quindi il problema legato ai costi ovviamente non è che li va a risolvere, ma sulla sicurezza, perché poi la devo salutare, ma su questo mi preme molto, che possiamo dire, cioè tu si dice, beh, non è il nucleare di una volta, no?
1: Sulla sicurezza intanto consideri, ci sono vari tipi di progetti e bisogna vedere le tecnologie. Per esempio c'è una società italiana che si chiama Nucleo, che usa combustibili che sono i residui del nucleare che noi troviamo nei rifiuti radioattivi degli ospedali, nelle scorie, e quindi in realtà parliamo di impianti che ovviamente sono sicuri intrinsecamente, con tutte le ridondanze che devono avere, che peraltro smaltiscono delle scorie che comunque vanno smaltite. Poi ci sono invece impianti che useranno del combustibile nuovo, e poi lì c'è il tema di quanto costerà quel combustibile quando gli impianti saranno pronti, è difficile da prevedere, che ovviamente la cui sicurezza è garantita dal rispetto degli standard OCSE. Se si guarda le statistiche sugli incidenti su questo nuovo tipo di impianti, se si guarda il funzionamento dei reattori, diciamo di terza generazione, si vede che la sicurezza è sicuramente di gran lunga superiore a quella degli, certo, impianti più datati, però nel brevissimo tempo che abbiamo, diciamo, la garanzia che la sicurezza ci sarà può essere data, deve essere data dalle autorità che poi verificheranno questi temi. Se uno guarda anche il track record, in realtà i problemi di sicurezza a volte vengono esagerati dal fatto che sul nucleare ci si scontra più sul piano ideologico che su altri piani.
0: Ci sono tanti temi
1: economici da chiarire, sulla convenienza, su chi sosterrà i costi, sui rischi. Per esempio, una cosa da notare su questa legge è che il legislatore italiano ha scelto un modello in cui tutti gli oneri di tutti i rischi graveranno sugli operatori. I sistemi di altri paesi dove il nucleare funziona prevedono delle forme di indennizzo collettive. Pensate che in Italia le scorie che devono essere smaltite sono state... si stanno un po' facendo immaginariamente girare per tutta l'Italia su 51 siti, per quanto ci fossero anche incentivi dati ai comuni per riceverli, un solo comune aveva dato l'assenso a riceverle e poi non le ha volute ricevere. Siamo in procedura di infrazione dell'Unione Europea, ma non ci mettiamo d'accordo neppure per smaltire le scorie esistenti.
0: Figuriamoci. Allora, avvocato, certo, grazie, la devo salutare, ma torneremo, insomma, questo per esempio è un ottimo alert su quello che succede realmente. Poi, detto questo, bisognerà chiarire, no? L'avete sentito bene, con i giusti termini, costi, tempi, sicurezza, ma lo faremo chiaramente quando arriveranno eventuali notizie, no? Di prosieguo della cosa. Allora, rush finale, tra poco, dopo una breve pausa, torniamo, parleremo di truffe finanziarie, educazione finanziaria e poi di social network per i minori con le regole che arrivano dall'Unione Europea. Vi aspetto.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
7: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 33 minuti.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
11: A parte che ricominciare a ripristinare l'energia nucleare nel nostro paese avrebbe dei costi proibitivi e conviene molto di più investire nell'energia rinnovabile, anche perché non solo produci energia rinnovabile a costo ridotto, ma poi ti vendi il know-how, cioè i brevetti, ti vendi i pannelli solari innovativi e via discorrendo. Ma poi noi parliamo di energia come asset strategico, come per una questione di sicurezza nazionale bisogna avere il nucleare per essere indipendenti energeticamente, e poi ci siamo appena venduti, cioè Telecom ha appena venduto la rete di telecomunicazioni, perché quella non è un asset strategico.
0: Allora, grazie anche per questo messaggio Antonio, ancora sul tema nucleare, energie rinnovabili, tutte riflessioni che ci portiamo con noi, temi su cui torniamo regolarmente, quindi è importante sentire diverse voci, diverse sensibilità e diversi pensieri. Allora, tra poco noi andiamo verso la chiusura della puntata di Next Economy, ma abbiamo ancora mezz'ora, quindi due argomenti diversi. Chiuderemo parlando dei social network per i minori, però prima torniamo sul tema truffe finanziarie, educazione finanziaria, con tutto quello che sta succedendo. È un argomento che dobbiamo sempre percorrere.

0: Parliamo di educazione finanziaria, parliamo di truffe finanziarie. Sapete quanto portiamo avanti questi ragionamenti a 360 gradi. Ancora buongiorno, io sono Manuela Donghi, Next Economy, giornale radio. L'educazione finanziaria che deve necessariamente uscire dalle aule dedicate, dai convegni, arrivare dove si trovano le persone. Soprattutto quando parliamo di truffe finanziarie, abbiamo letto i recenti casi di cronaca che ci fanno capire che le truffe riguardano tutti, che non c'è un identikit di persone fragili a cui i truffatori si rivolgono, anzi le truffe non colpiscono solo chi sa poco di finanza, ma spesso chi viene messo sotto pressione. La prevenzione è più efficace della riparazione del danno, questo lo diciamo sempre. Intanto buongiorno a Nicola Scambia, consulente finanziario che è con noi. Buongiorno Scambia, benvenuto.
1: Buongiorno, ma scusi, buongiorno. Siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta, assolutamente sì.
1: Adesso?
0: Certo, siamo in diretta.
1: Allora, buongiorno a tutti i suoi ascoltatori.
0: L'abbiamo colta di... Vabbè, insomma, ma tanto lei ci racconterà, siccome lei si occupa di educazione finanziaria, truffe, eccetera. Insomma, non potevo, sicuramente non si farà trovare impreparato. Lei è ideatore, peraltro, di un progetto, Tre Respiri, no? Che indica proprio il fatto che i truffatori vanno a colpire sulla fretta le persone. Insomma, cosa si deve fare? La prevenzione, diceva, è più efficace della riparazione del danno. Tanti intervengono dopo, ma noi dobbiamo intervenire prima. È d'accordo, no?
1: Sì, sono d'accordo. Su questo progetto praticamente ci ho messo un po' di tempo con degli amici e vogliamo assolutamente portare avanti questo progetto, che è strutturato in un modo abbastanza articolato. Certo, comunque adesso il discorso della diretta mi ha messo un po' in disagio. Diciamo che una trasmissione sulle truffe è la prima vittima, sono io, quindi comunque andiamo avanti.
0: No. Allora guardi, le lancio anch'io la frecciatina, ma ci ascolta, no? A giornale radio Next Economy, non può non sapere che non siamo in diretta. A scherzi a parte, però poco cambia, perché alla fine credo che proprio perché noi dobbiamo arrivare nel merito delle questioni, e la diretta sia fondamentale, cioè almeno il messaggio arriva subito senza troppi giri di parole. Quando si aspetta, si rischia di dire cose che poi non c'entrano e non riguardano nulla. Allora, educazione finanziaria e truffe sono collegate. Tre Respiri ci insegna che cosa questo suo progetto, che bisogna respirare. Qual è l'errore più frequente che si fa quando si viene coinvolti in una truffa?
1: L'errore più frequente è sicuramente la fretta. La fretta, quando riceviamo una telefonata, ci chiedono un OTP, ci chiedono dei soldi. Il progetto che sto portando avanti è un progetto appunto che non vuole raccontare una truffa quando il danno è ormai compiuto, ma provare a fermarla prima. Il progetto parte da un principio fondamentale: fermarsi pochi secondi prima di prendere una decisione sotto pressione può fare la differenza. Ci sono tante trasmissioni che ci raccontano di truffe dopo che ci sono state, come raccontare, non so, dopo un crollo di borsa, perché è avvenuto quel crollo di borsa. Il mio obiettivo è quello di raccontare, di far riconoscere i primi segnali di una truffa mentre la stai subendo, 9 secondi prima. E questo progetto che è abbastanza...
0: Questi sono i tre respiri, no? Tre respiri ciascuno da 3 secondi, 9 secondi prima, riuscire a agire prima che il truffatore riesca a entrare in azione. Prego, giusto per calcare la mano su questo concetto che è verissimo, non ci facciamo prendere dalla fretta. Prego, Scambia.
1: Cioè, l'idea è di interrompere il meccanismo, no? Il meccanismo che ci porta a immediatamente dare delle informazioni a chi ci ha chiamato, che ovviamente ne sa più di noi, perché i truffatori sono sicuramente persone molto preparate a truffare, ma se noi non facciamo nulla o interrompiamo il momento e facciamo le nostre verifiche per capire chi è che ci ha chiamato, cosa vuole guadagnare lui, possiamo aspettare, verifichiamo assolutamente chi è. Con un insieme di segnali io credo di poter dare degli strumenti per riconoscere i segnali di una truffa. E per questo si è pensato all'inizio a un libro, però sai, in Italia non è che leggono tantissime persone. Poi ho pensato a un fumetto. E l'idea è quella di arrivare a un progetto di una trasmissione televisiva e potenzialmente a una fiction. Ci sono molte fiction hanno fatto diventare le persone degli investigatori. Io vorrei riuscire a dare gli strumenti per poter riconoscere appunto dei segnali che stai subendo una truffa attraverso una fiction che mi auguro nei prossimi tempi qualcuno prende in mano.
0: Guardi, questo è importantissimo, perché dicevo, Scambia, dobbiamo cercare di far uscire questo argomento, in generale educazione finanziaria, dagli ambienti solo dedicati, perché riguarda tutti. Infatti non a caso questo progetto arriva anche negli stadi. Io ho dato in anteprima la notizia, glielo devo dire, la settimana scorsa, quando ancora c'erano dei rumors. Però cosa succede? Cioè, l'educazione finanziaria e i campi di calcio cosa hanno a che fare?
1: Sì, il fischio d'inizio di questa campagna c'è stato il 27 settembre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, in occasione di Regina Nuova Virtus. I messaggi informativi che ci saranno sono su LED, a bordo campo e accompagnamento nell'intera stagione sportiva, attraverso contenuti sui social, sui LED, sugli schermi giganti, in cui si cerca di porre l'attenzione su cosa fare quando ti chiamano, quando ti mandano un'email e tanti altri segnali che ti impediscono di finire truffato. Cioè, non so, negli ultimi tempi si è sentita la truffa dell'OTP, no? Che ti chiamano,
0: certo,
1: questo può essere
0: certo.
1: un segnale che vorrei riuscire a far diventare una cosa automatica, ti chiedono l'OTP, tu chiudi immediatamente la telefonata, non devi fare altro, riagganci, chiami la banca, vai nell'app.
0: Sì, ci sono delle regole di base che riguardano tutte le truffe, no? Indipendentemente dal tipo di truffa, ma i campanelli d'allarme, lo diceva lei poco fa, e invito peraltro i nostri amici a seguire, insomma, il lavoro che fa anche Nicola Scambia, come tanti altri professionisti, ma Nicola Scambia veramente segue attentamente tutto questo. Senta, un'ultima domanda, poi avremo modo di risentirci, mi auguro sicuramente, ma ho detto il calcio e lo sport, no? Che sono, cioè, voglio dire, tutti seguono il calcio e lo sport, possono a suo parere diventare strumenti veri di educazione civica e finanziaria e quindi di prevenzione alle truffe, chiaramente, ecco.
1: Sì, attualmente le banche, le istituzioni finanziarie stanno contrastando i professionisti dell'inganno con dei libri di educazione finanziaria, con dei convegni, dove purtroppo non è che c'è tanta gente, spesso mi ritrovo tra colleghi, no? La scelta del calcio non è casuale. Per contrastare i professionisti, appunto, dell'inganno, bisogna parlare alle persone, anche dove vivono delle passioni forti, perché il calcio è lo sport più amato dagli italiani. E quindi non dobbiamo aspettare che entrino in una banca o partecipino a un convegno sull'educazione finanziaria. E poche cose in Italia hanno la capacità, come quella del calcio, di attraversare età, professioni, livelli di conoscenza. Insomma,
0: certo.
1: Si inizia a incontrare negli stadi, sui canali delle società sportive, le stesse persone che il giorno dopo sono clienti di una banca, di una SIM, di una compagnia assicurativa, di un consulente finanziario. Quindi respiri,
0: bello.
1: Sì.
0: Sì, prego, siamo in conclusione, ma la faccio concludere, prego Scambia.
1: Tre respiri vuole portare un messaggio molto semplice: fermarsi prima di consegnare un codice, di spostare denaro o di fidarsi di una voce. Per questo, come dire, l'apertura alle istituzioni finanziarie non è una richiesta di sponsorizzazione, è un invito a partecipare, perché la prevenzione sta andando deve andare verso i clienti.
0: Sono d'accordissimo, Scambia, io mi auguro, lei se è disponibile, insomma, mi piacerebbe averla altre volte per parlare magari anche delle truffe che preoccupano di più, d'accordo, l'aspetto in trasmissione?
1: Sì, certo, però vorrei farle una richiesta, perché dirle perché ho accettato questa intervista. Lei mi ha fatto parlare di un po' di cosa sto costruendo, ma adesso posso farle io invece una domanda precisa?
0: Sì, prego, assolutamente.
1: Domani è libera?
0: Dipende per cosa, sono molto diplomatica. Per cosa?
1: Ma diciamo dipende. Se glielo dico adesso le rovino una sorpresa.
0: E allora teniamoci la sorpresa, vabbè, comunque, insomma, io la devo salutare più che altro, guardi, non per sviare ovviamente questa domanda, ma perché dalla regia mi stanno facendo segnali di fuoco e come avete sentito, insomma, con Nicola Scambia si potrebbe andare avanti a parlare per ore, ma lo faremo. Grazie consulente finanziario, ideatore di questo progetto davvero Tre Respiri, che mi auguro possa divulgare davvero l'educazione finanziaria e l'importanza di essere sempre sul pezzo. pezzo. Andiamo a ascoltare l'ultima canzone per quanto riguarda Next Economy, poi parliamo di social e di giovanissimi, perché sono arrivate nuove regole dall'Unione Europea e allora è un argomento veramente molto importante, come tutti quelli che abbiamo affrontato.

0: Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: Eccoci qui con la nostra rubrica del mercoledì Marketing con vista. Oggi parliamo di questa proposta che è stata presentata dalla Commissione Europea proprio questa, a settembre di quest'anno, per regolare l'accesso dei minori ai social media e alle piattaforme digitali nell'Unione Europea. Buongiorno Davide Schioppa, c'è sempre lui, ovviamente non posso essere da sola in Marketing con vista. Bentornato, ciao.
2: Ma buongiorno Manuela, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come stai?
1: Eccoci,
2: tutto bene?
1: Qua. Sì, tutto bene, tutto bene. Anche qui quasi due ore intense.
2: Hai superato i 15 anni?
1: Eh sì,
2: per essere autonomo.
1: Ma guarda, mi viene anche da dire per fortuna, perché è un'età un po' stupidina quella, cioè, quindi però Beppe, già tanto per sviare dalla tua domanda legata all'età, insomma, non potrei essere in diretta in radio così tranquillamente se avessi meno di 15 anni.
2: Hai appena fatto i 18, quindi ci sta.
1: Esatto, sono maggiorenne, quindi eccomi qui caro Davide, anche tu del resto, no? Senti, allora appunto, di cosa stiamo parlando? Esatto, 17 e mezzo. Di cosa stiamo parlando? Divieto assoluto di accesso e di creazione di account sui social media sotto i 13 anni. Tra i 13 e i 15, accesso consentito esclusivamente tramite questi mini account che hanno delle funzioni ridotte e naturalmente il controllo parentale. E poi dai 15 ai 18 possibilità di aprire account personali, ma sempre con l'obbligo delle piattaforme di gestire, no, standard elevati di sicurezza. Allora, cosa ne pensi da un punto di vista di chi no si occupa di marketing?
2: Allora, ti dico come cosa ne penso come Davide prima. Mi sembra talmente... Non dovremmo avere una legge in merito, dovrebbe essere il buon senso a regolare la presenza dei minori sui social. Quindi il fatto che l'Unione Europea abbia dovuto ipotizzare una legge in merito vuol dire che insomma non siamo molto connessi come persone adulte. Mi sembra sacrosanto questo EU Kids Act, che appunto hai ricordato tu prima, della Commissione Europea, proprio lo scorso 17 settembre, ed è necessario, è assolutamente necessario. Personalmente credo che così come sono impostati i social network, ricordiamoci che Meta qualche settimana fa ha avuto una bella batosta in America, ha dovuto patteggiare e pagare dei rimborsi enormi proprio perché comunque è stato dichiarato insomma nocivo il sistema di scroll infinito dei social. Da lì ovviamente non è che TikTok è immune da ciò, insomma hanno cercato di metterci una pezza anche loro sul discorso dei minorenni o altro. È indubbio che i social network stanno influenzando in negativo l'esistenza delle persone, e ovviamente quando tu hai 13 anni, 14 anni, 15 anni, 16 anni, 17 anni, 18 anni, che non sei ancora pienamente formato, è estremamente pericolosa la presenza sui social. Quindi ben venga. Io non sono uno che va sempre a favore delle cose per imposizione, però se non ci siamo arrivati col buon senso è giusto che ci arriviamo.
1: Esatto, io sono d'accordissimo con te, esatto, le imposizioni sono sempre insomma limitanti, no, entro un certo limite, però è anche vero che laddove non ci si arriva a un certo punto qualche paletto bisogna metterlo, in questo caso soprattutto quando parliamo di bambini, cioè diciamoci la verità. Allora, è ovvio che però Davide, ogni generazione ha avuto il suo pericolo, no, da cui proteggere i giovani, quindi la TV, i fumetti, i videogiochi. C'è un copione già visto oppure veramente qualcosa di diverso? Perché oggi abbiamo a disposizione veramente un'infinità di dati, no? Cosa ne pensi di questo?
2: Ma allora guarda, io ti dico questo, che quello che dici tu è corretto, no? Ogni generazione ha avuto il suo pericolo. Se pensiamo a quando è nato il cinema, probabilmente, non lo so, ma i nostri antenati vedevano nel cinema un pericolo, sicuramente con i fumetti la stessa cosa, la televisione. Noi per esempio siamo figli della generazione del non guardare troppa televisione e soprattutto anche poi dei videogiochi. Sono assolutamente convinto che ogni mezzo nuovo genera sicuramente un panico morale e anche a volte un allarme che può essere anche un po' esagerato. Però io sono convinto che questa volta ci sia una differenza proprio sostanziale. I media della nostra generazione erano contenuti, c'erano veramente dei contenuti che venivano, insomma, trasmessi,
1: sì, sì,
2: si guardavano, sì, e finivano lì. Cioè tu avevi il film del lunedì sera su Rai 1 che iniziava con la sigletta del lunedì cinema e finiva il film e basta, cioè non è che andava avanti all'infinito. I social sono dei sistemi che innanzitutto si nutrono dei tuoi interessi, quindi significa che se si nutrono dei tuoi interessi possono continuamente fornirti del materiale. Sono basati su algoritmi, su delle profilazioni, su delle notifiche e soprattutto su quello che dicevo prima, cioè questi scroll infiniti che sono stati fatti proprio per ottimizzare l'attenzione, e lo fanno poi su che cosa? Su quei cervelli che sono ancora in formazione. Ora, il ragazzo, l'adolescente, non guarda solo lo schermo, è osservato da quello che lui guarda, quindi è veramente una situazione molto molto complicata dal mio punto di vista. Quindi è vero quello che dici, tutte le generazioni hanno avuto il loro pericolo, sicuramente.
1: Però io qui c'è un occhio diverso, no?
2: Mia madre che mi urla in testa di non stare davanti al computer.
1: Sì, però quello è un altro discorso. Qui abbiamo una supervisione continua, no? Anche da persone che non sappiamo chi sono. Cioè, no, è anche impossibile dire chi guarda cosa. Senti, ma proviamo a ipotizzare, l'abbiamo fatto anche in altre occasioni con te e insieme, proviamo a ipotizzare una società in cui non c'è più questo scroll infinito, no? Se questo scroll infinito sparisse, che società, cioè, che cosa succederebbe a tuo parere? Cioè, cosa troveremmo, cosa perderemmo, e soprattutto i giovani, no? Che cosa, come vivrebbero diversamente?
2: Innanzitutto inizieremo a prendere delle decisioni, perché guarda che una delle cose che forse non ci abbiamo mai pensato, io invito proprio i nostri ascoltatori a farci caso a questa cosa. Voi state davanti allo schermo del cellulare a scrollare in infinito, no? E il sistema in automatico vi fornisce dei contenuti. Sapete qual è la caratteristica che stiamo perdendo? Ci hai mai pensato, Manuela? Secondo te qual è la caratteristica che stiamo perdendo?
1: Beh, guarda, forse l'hai detto tu, non vorrei copiarti, ma è esattamente quello che penso io, cioè quello di appoggiarci sempre a qualcun altro che ci dice cosa fare, cosa rispondere,
2: non,
1: come
2: non
1: comportarci.
2: Non siamo più capaci di decidere,
1: sì.
2: E questa è una cosa,
1: cioè sappiamo che c'è qualcuno che ci può aiutare, cioè, in qualsiasi momento, poi bisogna vedere in che modo,
2: hai qualcuno che impara dai tuoi gusti e ti fornisce sempre la stessa cosa e tu quindi non hai più la capacità di decidere. Quindi la prima cosa che andremo a perdere è questa comodità, perché poi dai, diciamo che è anche un po' comodo non dover decidere. Quanto tempo passiamo su Netflix a scegliere il film? Magari ce lo inizierà a dire direttamente Netflix, non lo dobbiamo più scegliere noi. E poi ritroveremo qualcosa che il marketing, secondo me, conosce bene, cioè il valore della scelta consapevole, e secondo me questa è la cosa più importante. Cioè noi stiamo demandando, anche noi del marketing, quando dico noi parlo di noi del marketing, a questi algoritmi delle scelte, e fondamentalmente non c'è più quel marketing genuino di una volta che dice devo instillare il bisogno di qualcosa di nuovo che ho creato perché ho ascoltato e quel qualcosa di nuovo può risolvere un problema. No, adesso andiamo praticamente in rullo continuo anche da un punto di vista proprio di proposizione di marketing delle cose. E questa cosa qui secondo me è veramente un po' brutta, cioè, ci si inaridisce e diventeremmo, adesso la faccio tragica, però rende l'idea.
1: Dai, tanto siamo in chiusura, quindi lasciaci proprio con la tragicità.
2: Ma delle colonie di zombie che si muovono, cioè, avete presente quando i film si vedono gli
1: tutti
2: zombie?
1: Omologati, certo che sì,
2: certo,
1: tutti
2: che dicono cose un po' alla rinfusa che non è che si capisce più di tanto. Quindi
1: no, ma anche omologati, l'unico, perché se tutti diciamo la stessa cosa, siamo degli zombie comunque. Vai, che abbiamo 20 secondi,
2: cosa,
1: Davide.
2: L'unico social che bisogna veramente monitorare e guardare è il profilo Instagram di Manuela Donghi, dove ci sono
1: ma io pensavo stesse dicendo, ma cioè, se lo sapevo,
2: informazioni importanti e fondamentali per vivere al meglio la propria vita.
1: Volenti e nolenti, comunque mi stupisce sempre.
2: Ogni tanto, tra le stories ogni tanto pubblichiamo, magari quando siamo a cena fuori, quando insomma siamo fuori per qualche weekend, pubblichiamo e condividiamo con i nostri ascoltatori. Quindi
1: non sarebbe
2: possibile. Social di Manuela Donghi.
1: Non sarebbe possibile neanche se fosse vero che usciamo insieme, perché io non pubblico mai nulla della mia vita privata.
2: Non è vero.
1: E quindi
2: è vero,
1: ci tengo moltissimo.
2: Manuela è molto riservata e non vuole neanche che pubblichi io. Quindi mi dice sempre di non pubblicare.
1: Davide Schiopati, ti ascolti, mamma mia, ragazzi miei. Allora, lo ascoltiamo naturalmente con Marketing con Vista il sabato sempre su Giornale Radio, e poi lo aspettiamo il mercoledì sempre qui da noi in Next Economy. Ciao Davide. E adesso Vicky Mangone, ciao Vicky, e poi Lapo De Carlo, ciao Lapo, che continuano con la programmazione su Giornale Radio. Tempo reale, 3 ore imperdibili, quindi restate con i due colleghi che vi accompagneranno su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io torno domani dopo le 11 con Next Economy. Ciao Jack Saglia, ciao Daniela Vindigni, e ciao a tutti voi, davvero grazie per essere sempre con noi. Buon pomeriggio.
3: Giornale Radio.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: energia e bollette, aziende in ordine sparso nella corsa ai ribassi e intanto vola l'inflazione. Legge elettorale, ultimo giro di boa alla Camera, maggioranza all'esame del voto segreto. Ustica, dopo l'apertura della Francia, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione. Volo Dubai-Tel Aviv, l'aereo ha rischiato di precipitare, ancora confusione su quanto è successo a bordo.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Alessandro Cisilin, Cristina Scarpa per lo sport, Jenny De Gaetano. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti, ne rivendicano altri per le bollette, su cui ARERA anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat.
8: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente. E a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare gli incari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da ARERA sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non basta le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
7: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera, da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lo Voi ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un DC9 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi 2 secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. Ieri alla Casa Bianca, riunione tra Trump e i maggiori manager del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale, il presidente ha annunciato la sottoscrizione di un impegno moralmente vincolante volto a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia. Stiamo pensando, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. E al centro dell'allarme sui ripetuti incidenti provocati dall'intelligenza artificiale c'è quella che viene definita agentica. Di che cosa si tratta e quanto dobbiamo preoccuparcene? Cristina Scarpa ne ha parlato con Alessandro Mecocci, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università di Siena.
9: L'intelligenza artificiale agentica si differenzia dall'intelligenza artificiale generativa fondamentalmente per la sua capacità di perseguire obiettivi di lungo termine e perseguirli in una maniera, diciamo, adattativa, ovvero sono capaci di pianificare, reagendo alle situazioni che li circondano, azioni differenziate che possono derivare da una loro elaborazione autonoma rispetto a quella dell'uomo.
10: Quindi quanto dobbiamo preoccuparcene, professore?
9: Il problema esiste, questi agenti non li conosciamo abbastanza a fondo e quindi non sappiamo mettere i guardrail, come li chiamano oggi, cioè i limiti. Abbiamo visto che possono modificare dinamicamente la propria strategia, allo stesso tempo la portata dei danni e il tipo di comunicazione all'esterno va forse opportunamente ridimensionata.
7: Alle porte il Gran Premio del Bahrain che si disputerà in Malesia, la Ferrari mette a tacere le voci di un divorzio con Vasseur.
11: Così è, se vi pare, mai come di questi tempi le maschere pirandelliane raccontano l'altra verità amara della storia recente, anzi ormai antica, della Ferrari, che non conquista un mondiale piloti dal 2007, praticamente 20 anni, premessa utile e necessaria per narrare gli ultimi accadimenti dalle parti di Maranello a far scatenare il putiferio un'intervista al Times dell'ex capo Red Bull Chris Horner, che molti hanno interpretato come un'autocandidatura per sostituire Fred Vasseur. Dopo qualche giorno di silenzio, il cavallino ha scelto di schierarsi con il team principal francese, che dal 2023 ha ottenuto solo 8 vittorie in pista. Poco, troppo poco per chi si veste di rosso. In altre parole, se preferite tra le righe, fiducia a tempo per chi sta sul muretto a governare. Imperativo adesso vincere, magari già domenica a Sepang, cornice prestata per il Gran Premio del Bahrain, per concludere la stagione a ridosso dei migliori. Chissà se poi basterà a Vasseur per confermare un futuro in sella al cavallino, anche perché c'è da fare i conti con la Dibigna, da tempo scontento della gestione in essere, seppur contrario all'avvento di Horner. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Ogni secondo una notizia cambia direzione. Le voci si incrociano, i fatti si incontrano. Il mondo accade. Adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Due voci per leggere il presente.
12: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
14: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti da Vicky Mangone, buongiorno anche a Lapo e da Lapo De Carlo, tempo reale. Oggi sono elettrica, devo dire. Sarà che hanno sabotato il microfono a Lapo? Chi lo sa, adesso risolvono sicuramente. 3 ore insieme, come ogni giorno, fino alle 16, con notizie, con...

0: problema di cui noi vorrei proprio che ci occupassimo più avanti.
1: Dai. Sentiamo.
0: Al volo. È un tema che c'è nelle città, cioè hanno aumentato i luoghi di incontro delle persone, hanno aumentato le panchine, ma anche i tavoli, gli spazi dove la gente si incontra. Il problema è che non ci sono orari, per cui questi vanno avanti fino alle 3-4 del mattino.
1: Ah,
0: no, 3-4 del mattino.
1: Addirittura.
0: E bellamente urlando, cantando, mettendo una musica a palla, la polizia non interviene se non in rarissimi casi. Non è un dato, è proprio un dato di fatto, cioè lo vedi proprio così. E se tu li chiami, non intervengono lo stesso. E quindi dice, vabbè, poi andranno via. Oppure ti dicono, sì,
1: ragazzi.
0: Tranquillo,
1: sono
0: ragazzi.
1: Vabbè,
0: il problema è che la gente non dorme e stanno aumentando questo. E poi, ovviamente, lasciano quello che lasciano per terra. Quindi
1: certo.
0: È un tema di cui mi piacerebbe parlare da qui ai prossimi. E
1: lo
0: non solo
1: facciamo,
0: perché...
1: prendiamo nota, magari anche con i nostri ascoltatori. 334 11 11 622, scriveteci i vostri messaggi. Vale mandare anche messaggi privati alla Podecarlo.
0: Sì.
1: Questo vale sempre.
0: Suggerimenti, consigli.
1: Anzi, dovete.
0: Esatto.
1: Allora, temi di oggi: bollette della luce, nuova stangata da ottobre, aumenti del 37%. E poi parleremo di bar e negozi di prossimità, sempre, diciamo che ci sono sempre più serrande che vengono abbassate, negozi che si chiudono. Questo avviene soprattutto a Roma, ne parleremo nel corso della trasmissione. Poi faremo un sorvolo sui fatti di cronaca recenti, che però recenti non sono, sono casi riaperti per indagini magari fatte male, magari chiuse in fretta, e quindi Garlasco, David Rossi, Denis Bergamini, ne parleremo da un punto di vista giuridico, però con un avvocato penalista, l'avvocato Massimo Rotatori. E poi i danni del Niño che ci ritroviamo sulla tavola, e ancora come stanno cambiando le città. Non trovi più un calzolaio neanche a pagarlo oro, no, per dire,
0: Beh, sono fortunato perché abito davanti a un'edicola vicino a un calzolaio e con tre bar attaccati, quindi direi che
1: ma
0: sono un caso a parte.
1: Però la notte non si dorme,
0: non per colpa loro, ma per colpa di queste scelte scellerate municipali che vengono fatte in nome del, va bene, lasciamo perdere. Comunque sia, questo è altro. Allora, tra poco avremo con noi il vice direttore del Foglio. Il nostro numero l'avete saputo, non l'avete capito: 334 11 11 622, siamo pronti. Allora cominciamo subito con Harry Styles.

0: Sono le 13:14 minuti, ancora buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone, Lapo De Carlo, tempo reale nella nostra prima pagina dedicata all'attualità. Oggi abbiamo Maurizio Crippa, vice direttore del Foglio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: Eccoci.
0: Eccoci qua.
2: Allora, abbondano le notizie, sono delle giornate che sono magari più da ore 10 calma piatta e altre come oggi o in questi ultimi giorni dove invece al contrario gli spunti sono tanti. Partiamo dal caso Fly Dubai che questa mattina ha aperto un po' tutte le home page dei quotidiani perché si temeva che ci potesse essere un dirottamento. Dirottamento forse non era, ma si è rivelato comunque un allarme sensato, è diventata una rissa tra un pilota russo e un copilota ucraino. Ora io mi domando già come si fa a mettere un pilota russo e un ucraino nello stesso
0: abitacolo? Intanto chi fa i turni? Cioè, chi fa i turni in quella compagnia?
2: Una persona che... E al di là del fatto di cronaca, questa non è la metafora perfetta della geopolitica attuale dove le tensioni globali entrano fisicamente anche nelle cabine dei voli civili e quindi di fatto scardinando ogni sicurezza?
1: Ma all'inizio la notizia era che questo pilota col coltello fosse dell'Oman, cui ancora, con notizie così frammentarie diventa subito un grande romanzo, il nuovo 11 settembre, nuove cose così. È una metafora dell'impossibile sicurezza che tutti invochiamo, più che solo della geopolitica. Lì la bizzarria che ci fosse un russo e un ucraino, se è vera, è abbastanza così, ma se anche fossero stati due dello Yemen, è il tema della sicurezza. Cioè noi viviamo ormai in un mondo ossessionato dallo spavento. Questa è la metafora, forse.
0: Sì, però anche la vulnerabilità dell'aviazione quando il problema nasce all'interno della cabina di pilotaggio, no? Perché poi l'intero sistema è costruito sulla ridondanza, no? Due piloti, procedure incrociate, controlli reciproci. Se proprio quel meccanismo di fiducia là viene meno, forse la tecnologia da sola non può bastare.
1: No, probabilmente no, non so che cosa altro si possa fare. Ci ricordiamo qualche anno fa il caso del pilota della Lufthansa che fosse da solo depresso, eccetera, si schiantò. Penso che il fattore umano sia poi, non so, o arriviamo a un punto che gli aerei volano da soli come le macchine andranno da sole, eccetera. Però dopo arriva Trump e gli chiedono di chi è la colpa se sbaglia. Però non lo so, è un po' così. Io penso che il fattore umano sia ancora un fattore così, a volte minaccioso, non lo sappiamo. Forse non bisogna, adesso vediamo i titoli domani, non esagerare nemmeno su questa cosa, il Medio Oriente, eccetera, come... Poi c'è questa cosa che sembra che i passeggeri israeliani abbiano reagito subito, sono quella gente che nel bene o nel male non ha paura di prendere il controllo. Vediamo il racconto domani. Sì, anche noi ne parlavamo prima nella nostra riunione, racconteremo cercando di tenere un po' di freddo, un po' di mente fredda.
2: Certo. Sulla vostra home page del Foglio si parla anche del trionfale viaggio di Papa Leone, che tra l'altro segnerà il pontificato tra laicità, secolarizzazione, poveri, ambienti, e nei suoi quattro giorni in Francia il Papa pare che sia andato anche oltre, quindi è davvero stato un viaggio trionfale?
1: Sì, sembra di sì, a parte i numeri, che poi quando si muove un Papa non sempre, però in un paese come la Francia hanno stati i francesi a essere stupiti di quante persone sono andate a Parigi alle sue messe, quante sono accorsi a Lourdes, eccetera, per cui da questo punto di vista sì, è stato un segno. Quello che tutti un po' forse non si riesce a dire è che questo e oggi l'ha detto il Papa, perché il Papa ha parlato ancora oggi sull'udienza di questo viaggio. Lui ha visto una rinascita vera della fede, dei battesimi, dei giovani, eccetera, e questo in realtà è l'unico vero trionfo che un Papa può ottenere. Però insomma lui ha detto cose chiare sull'Europa, sulla pace, ma anche sul fatto di non perdersi, sulle regole bioetiche, su cui è giusto che c'è la laicità dello Stato, ma c'è anche il diritto di opporsi alle leggi. Quindi Insomma, diciamo, non per fare dei paragoni, ma un papa sudamericano come Papa Francesco tutte queste cose le aveva molto lasciate andare, cioè non era mai intervenuto sull'Europa a questi livelli qua, politico, diplomatico, di cultura dei valori, eccetera. Quindi forse è un viaggio che dà un segno forte del pontificato, perché la Francia è la figlia prediletta e comunque il cuore dell'Europa, non è che è andato in Lituania, insomma, con tutto rispetto per la Lituania.
0: Sì. Io vorrei virare crippa sull'inflazione. A settembre l'inflazione italiana è salita al 4.1% dal 3,2% di agosto ed è il livello più alto degli ultimi tre anni. In realtà l'inflazione di fondo resta molto più bassa, che è l'1,6. Il principale motore sono i prezzi dell'energia. Le chiedo di spiegarci fino a dove può arrivare lo Stato, cioè ci spieghi se può davvero proteggere le famiglie da un rincaro deciso a migliaia di chilometri di distanza, o se può solo spostarne il costo facendolo magari pagare più avanti o a qualcun altro. Ci aiuti anche a distinguere tra le scelte possibili, quella più difficile ma più utile, da quella più facile ma magari meno efficace.
1: Oddio, io non sono un giornalista economico, quindi non posso, fatico un po' a entrare nel dettaglio. Diciamo che la mossa che Meloni insomma è riuscita a ottenere di questo sconto sui carburanti è una mossa non solo elettorale, ma una mossa concreta, cioè è una cosa su cui lo Stato può intervenire. Già oggi c'era un articolo molto bello, anche forse sulla Stampa, già intervenire sul costo delle bollette, che poi è la cosa vera che esplode, non può fare un tetto il governo, non può chiedere soltanto a Enel o a un altro operatore di abbassare le tariffe, perché il problema sono i meccanismi di costruzione del prezzo, cioè lì quello che servirebbe, ma non è che è dall'oggi al domani, è veramente semplificare molto la costruzione dei prezzi dell'energia elettrica per le aziende e anche per il consumatore privato. Se non tocchi quella cosa lì, puoi fare lo spot una volta che questo mese o questi tre mesi non applichiamo l'aumento e chiediamo alle aziende di applicarlo, ma tra quattro mesi sei al punto di partenza. Noi paghiamo troppo l'energia per troppe cose, c'è la storia nucleare eccetera eccetera, ma anche perché i meccanismi di costruzione, io non entro nel dettaglio perché non saprei spiegarlo in pochi minuti, sono più complessi del costo della benzina. Cioè il costo della benzina, se mi dice che a un certo punto non l'aumento più e ci rimetto qualche soldo, si stanno lamentando i distributori, però lo può fare. Se Enel non può dire non blocco le tariffe, se un meccanismo dipende poi da fattori internazionali anche finanziari.
2: Ultima domanda prima di lasciare andare,
1: è sempre così, il governo in Italia, qualsiasi governo dovrebbe semplificare.
2: Allora abbiamo un minuto, però ci stiamo, no, non ce la facciamo, sono già le 13:23, ma era una domanda politica e francamente se dobbiamo affrontarla in 30 secondi era solo per capire se un po' quello che sta accadendo con l'aumento anche delle bollette che sta arrivando, luce, gas, le pressioni, la benzina, insomma tutto questo, il calo dei prezzi che è un po' disperato, non possa interferire poi anche sul tema della Pax politica attuale, sul clima elettorale che già è in corso da qui ai prossimi mesi, al volo, chiedo così.
1: Secondo me sarà semplicemente uno dei temi della campagna elettorale.
2: Punto.
1: Ci faranno la campagna elettorale, quindi non cambierà molto da qui alle elezioni, perché sarà un tema di propaganda a destra o a sinistra.
2: Chiarissimo.
0: Quindi, bene.
2: Maurizio Crippa, grazie ancora anche per la brevità dell'ultima risposta, bravissimo. Allora ci risentiremo. Grazie ancora.
0: A presto.
1: Grazie a voi e agli ascoltatori. Buongiorno.
0: Grazie
1: a tutti.
0: Al vice direttore del Foglio Maurizio Crippa. Adesso la musica di Alex Warren. Questo è Emerald Eyes e noi ci

0: piloti che sarebbe stata all'origine dell'allarme scattato sul volo. C'è un'ANSA che dice: diversamente da come avevano riferito in precedenza, media israeliani riferiscono adesso che i piloti dell'aereo diretto a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita non sarebbero uno russo, l'altro ucraino, e questo l'abbiamo detto, ma omanita e emiratino. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. L'aereo con circa 150 persone a bordo ha trasmesso per alcuni istanti il codice 7500 utilizzato per segnalare un possibile dirottamento o un atto di interferenza illecita, facendo scattare le procedure di sicurezza israeliane. Il copilota del volo sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo diretto all'aeroporto di Tel Aviv viene attualmente interrogato in Arabia Saudita, dove è atterrato il velivolo in emergenza. Altre indagini sono in corso, questo è quanto riferiscono i media israeliani.
1: Da una parte mi fa molto piacere che non siano uno, ma non peraltro uno russo, cioè, uno ucraino. Certo. Io ho visto per esempio diverse partite di tennis a livello agonistico, quindi importanti, in modo particolare nel circuito WTA, quindi quello femminile, con situazioni di tensione tra le giocatrici notevoli, di proteste l'un dell'altra. Se davvero fosse stato uno russo ucraino, era veramente un modo orbo di mandare avanti tutto. È un po' come se avessero messo nella stessa cabina un pilota israeliano e uno palestinese, adesso per assurdo, no? Quindi
0: no, ma infatti quello, quando ho detto prima, ma chi fa i turni? Cioè, era una battuta, ma insomma, poi fino a un certo punto.
1: Poi
0: no,
1: tutto per fortuna si è risolto per il meglio, anche se coltellate sono arrivate e ci sono delle foto drammatiche, però almeno non c'è stata la tragedia, insomma. Diciamo che questo è il tema, il famoso tutto è bene finché finisce bene.
0: Diciamo. C'è invece un'altra notizia, una notizia di cronaca che arriva da Milano. Un polacco di 21 anni è morto questa mattina intorno alle 11, quindi questo ragazzo è morto in piazza Gaia Aulenti precipitando da un'altezza di 15 metri. Stava cercando di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como ed è caduto. È caduto in un caveggio posto nei pressi di un parcheggio.
1: Mi riesce difficile immaginare la dinamica che ha portato un ragazzo a fare una cosa di questo genere. Però, onestamente, a volte ci sono dei comportamenti che sono chiaramente fuori controllo, naturalmente. Un po' come la vicenda che abbiamo visto tempo fa vicino a casa mia, c'è una piscina molto importante a Milano, molto nota, dove vanno un sacco di ragazzi, un sacco di persone. E nella notte si erano intrufolati tre uomini, uno di questi è morto annegato.
0: Annegato.
1: E per farti capire come ci siano delle dinamiche che non. Adesso bisogna capire un po' quello che è successo per l'esattezza.
0: Al momento la notizia è molto sintetica, ci sono solamente queste quattro righe e sicuramente verrà approfondita in seguito. Sono le 13:29 minuti. Che facciamo? Diamo la linea al nostro Samuele che la chiede? Va bene. Allora gliela diamo e poi torniamo subito dopo.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
10: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
9: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 13 e 32 minuti.
12: Giornale Radio.
13: Meteo.
14: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
16: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
17: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Rieccoci in diretta, sono le 13.33 minuti, Lapo De Carlo, Vicky Mangone con voi, con Tempo Reale. C'è Samuele Campochiaro in regia, c'è Michele Ceci in redazione, c'è Daniela Vindini al coordinamento. Ci sono ospiti che stanno arrivando, tra poco Luigi Gabriele, che è il presidente di Consumerismo No Profit, con il quale andremo a parlare. Io non so, Vicky, tema di bollette, luce.
0: Bollette.
1: No, ma ti dico in che senso, non so te.
0: Sì?
1: Io ormai esco di casa, spengo la qualunque cosa. Spengo tutto. Anche...
0: Ma io sono un po' più cialtrona in questo. Io lascio, dimentico luci ancora. Sei presente? Spegni la luce in corridoio. Ecco, questa cosa qua la dimentico. No,
1: io invece
0: non ho il corridoio, ma insomma la dimentico nelle stanze, chiudo la porta, la luce rimane lì.
1: Sì, dai, ci sono delle buonissime,
0: non fate come me.
1: Tipo, non so se lo sapevi, che quando chiudi magari quei interruttori che rimangono sempre accesi, quelli che magari sono le prese della corrente, di fatto ti permettono, togli il televisore, togli la spina, risparmi.
0: Certo.
1: Quindi... E tra l'altro devo dire che poi il mondo delle bollette...
0: Spegnere la famosa ciabatta?
1: Spegnere la famosa ciabatta. È uno di quegli esempi... Per esempio ci sono un sacco di battute sulle bollette, non so se lo sapevi. Capisci di essere diventato grande quando invece della paura del buio hai quella della bolletta, insomma. Per esempio...
0: Grande verità.
1: Non voleva debiti con la giustizia prima di salire sulla sedia elettrica e pagò la bolletta della luce. È una battuta americana, però questa, un po' cattiva. Ce ne sono tante, insomma. Era un tale così moroso che quando Dio creò la luce lui aveva già tre bollette ancora da pagare, eccetera eccetera. Ce ne sono tante che sto trovando adesso, però insomma Dio creò la... C'è un altro che dice: Dio creò la luce ma si dimenticò di pagare la bolletta, così nacque la notte. Questa è più è quasi
0: questa
1: poetica.
0: Questa è bella. Comunque, in ogni caso, dal 1 ottobre la luce costerà il 37% in più per i clienti vulnerabili, e questo fa male. Ci sono i più grandi operatori in questo momento che stanno lanciando sconti, prezzi bloccati, ciascuno si presenta col vestito migliore, prendi me, sono più bello, così più o meno. Noi ne parleremo tra poco con Luigi Gabriele di Consumerismo No Profit. Tra poco adesso la musica di Mick.

0: La bolletta, come dicevamo prima, è il tema che tratteremo adesso, perché la bolletta è l'unico documento che tutti, insomma quasi tutti, riceviamo. E però quasi nessuno legge fino in fondo. Questa volta è veramente difficile ignorarla e soprattutto è sconsigliato farlo. Dal 1 ottobre, per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili ancora in maggior tutela, la luce costerà il 37,3% in più rispetto al trimestre precedente. Sono 236 euro in più all'anno, diciamo, per una famiglia tipo. La notizia però non è solamente il rincaro. Nelle stesse ore i grandi operatori Eni, Enel e A2A hanno lanciato offerte a prezzo fisso, ciascuna ovviamente presentata col vestito più bello, col loro vestito migliore, come la più conveniente. Ci troviamo così in mezzo a una gara di annunci dove capire che cosa si sta davvero comprando non è proprio una passeggiata di salute. Ne parliamo con Luigi Gabriele di Consumerismo No Profit, presidente di Consumerismo No Profit. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
2: Buongiorno. Buongiorno, accogliamo l'occasione anche di dire buon appetito per chi ci sta ascoltando magari,
0: certo,
2: a pranzo.
0: Giusto, sì. Giustamente.
1: Senta, ma è vero che sta adesso, no, l'ha presa un po' la lettera questa cosa e sta facendo l'intervista al buio, da una stanza buia in un luogo dove non c'è elettricità, gas, niente.
2: No, ragazzi, io mi sto preparando per l'inverno. Io l'avevo detto, comprate le candele.
1: Vero,
0: ecco.
1: Sì. No, al momento ci sta andando
0: anche
1: bene.
0: Anche lui ad olio.
1: Io non ricordo un inizio, adesso siamo a fine settembre, tra poco inizia l'ottobre, ho visto le temperature al momento sono ben sopra la media e questo paradossalmente può aiutare a rallentare questa sensazione sgradevole di sentirsi un po', ecco, un po' sotto pressione. Anche per i riscaldamenti. Però ecco, presidente, questo balzo delle tariffe nel quarto trimestre arriva, diciamo, a pochi mesi dalla fine del mercato tutelato per la maggior parte dei clienti domestici. Quindi, diciamo, le promesse di questa maggiore concorrenza che avrebbe dovuto abbassare i prezzi, insomma.
2: No. Per favore, adesso non rovinatemi il pranzo.
1: No, è una domanda.
2: Dai, su. No, vabbè, hanno fatto l'operazione, stava perfetta, perché hanno eliminato l'unica cosa che proteggeva i cittadini, la tutela, perché non so se ce lo ricordiamo come funzionava. La tutela, in realtà, uno solo comprava, che era lo Stato attraverso una società pubblica, gli altri ci doveva vendere senza fare sopra, c'erano obbligati a metterci una piccola quota sopra, che erano 3-4 euro circa, ma non potevano ricaricare su quei margini. Anche perché già facevano tante altre ricariche, perché parliamo dei soggetti che già guadagnano allegramente sulla gestione della rete, del contatore, di tutte le altre voci possibili e immaginabili. Sebbene loro hanno fatto l'unbundling, la divisione che mi fa ridere soltanto la parola, cioè hanno fatto lo stesso gruppo societario, cioè una società che ti vende energia, un'altra che ti gestisce la rete, però sono separati, mm-hmm, non sono in competizione tra di loro. Insomma, vabbè, l'operazione è stata pulita, hanno distrutto, eliminato la tutela, perché dicevano no, doveva stimolare la concorrenza e ce lo chiede l'Europa. Appena è venuto questo, hanno avuto anche la fortuna di trovarsi in mezzo al caos internazionale che era appena successo, l'Ucraina, poi è arrivato anche Hormuz e così via, hanno detto ma la stanno pagando troppo poco l'energia e il gas, questi signori devono pagare di più, a quanto la paghiamo? Al prezzo che diciamo noi, e si sono messi su dei prezzi fuori, esageratamente inimmaginabili fino a qualche anno fa. Oggi ti dicono anche, però ti facciamo lo sconto se vieni con noi, il 30%, ma lo sai come la chiamiamo questa roba noi? Pratica commerciale scorretta e pubblicità ingannevoli per tutti i prodotti. Se tu vai a comprare al supermercato un prodotto dove c'è scritto il 30% di sconto, rispetto a che? Quando si ricorda la pubblicità, il costo è il 30% in meno, ma non c'era il prezzo di partenza, no?
1: Sì.
0: Beh, quelle pratiche, certo, è vero.
2: Quelle pratiche non sono ammissibili, sono vietate dalla legge, tant'è vero che ogni volta che facevamo un'istanza all'antitrust era contentissima perché l'accoglieva immediatamente. Adesso la stiamo subendo in maniera massiva, milioni di persone sul carburante, sull'energia e sul gas, e il governo che fa? Applaude pure, dice grazie.
0: Ma io allora, Luigi Gabriele, la invito a guidarci, perché di fatto ci sono questi annunci, no? Allora, ci guidi in questa gara di annunci, ci spiega che cosa si sta davvero confrontando quando si mettono a paragone prezzi di operatori diversi, quali voci restano nascoste dietro la cifra in evidenza, chi ha in mano anche i tempi della partita, no? Chi vende con una promozione che scade a metà ottobre o chi compra che ha poche ore per decidere e ha ancora meno tempo per controllare. Poi mi interessa anche un'altra cosa. Cosa accadrà dopo? Cioè, quando le offerte non saranno più in vetrina, no? Con loro, come dicevo prima, vestito migliore, resterà soltanto un contratto firmato in un momento magari di panico, no? Di paura. Che succede?
2: Allora, intanto partiamo che il gratis non esiste, lo sconto è uno sconto su un prezzo che solo loro conoscono il prezzo reale, perché purtroppo, ahimè, nessun consumatore ha il buon vizio almeno di imparare a leggersi le carte e andare a vedere nei meandri delle condizioni contrattuali che cosa c'è scritto.
0: Va detto anche scritto che non ci rendono proprio la passeggiata facile, cioè se possono metterci come in difficoltà lo fanno molto volentieri.
2: Lo fanno apposta, cioè è tutto calcolato. In questo momento stanno vendendo prezzi di energia e gas al doppio rispetto a quello che vendevano l'anno scorso, però paradossalmente conviene bloccare adesso questo prezzo perché fra 15 giorni te lo fanno pagare ancora di più. Quello variabile sta subendo degli incrementi straordinari, che è quello che è successo ai cosiddetti vulnerabili, perché il vulnerabile, il paradosso, sa qual è? È che sono quelli rimasti alle condizioni che stabilisce l'autorità per l'energia. E quindi per fortuna che sono vulnerabili e sono a quelle condizioni, perché quelli normali non hanno ancora capito che se è vulnerabile incrementa del 36, ai non vulnerabili, quelli normodotati, sta aumentando dell'80-90%, ma non c'è il comunicato dell'azienda che annuncia ti sto incrementando il prezzo dell'80%, mi raccomando fai attenzione nel prossimo mese, no. Mentre l'autorità è obbligata a dire quello che succede ogni 3 mesi e lo sta dicendo, come sta facendo con i comunicati trimestrali sulle variazioni, noi poveri normali cittadini non vulnerabili abbiamo purtroppo, ahimè, la consapevolezza di quello che accadrà soltanto a fine mese quando ti arriva la bolletta. Quindi in questo momento cosa posso consigliare ai cittadini che ci stanno ascoltando? Se hai una casa, lo ridico, indipendente, che ti mette in condizione, acquista un impianto fotovoltaico, anche 3 kilowatt già vanno bene, se ne puoi fare 6 falli e aggiungi un impianto per l'accumulo delle batterie. È il miglior investimento che possa fare qualsiasi cittadino in questo momento. Non fate il finanziamento per la vacanza alle Maldive, fate il finanziamento per l'impianto fotovoltaico. Quelli che non possono fisicamente, esiste già un'alternativa, si chiama comunità energetica, non devi avere il tetto disponibile per fare l'impianto. Puoi aderire a una specie di cooperativa dove l'energia verrà prodotta altrove, ma aderendo a quella cooperativa sarai proprietario anche tu di quell'energia.
1: Ecco, io devo fare la parte del cattivo oggi, perché devo leggere anche i messaggi dei cittadini, ce ne sono alcuni. Uno, per esempio, Roberto dice sono d'accordo, però vorrei fare anche una domanda, e dice un altro, diciamo che la metto insieme, sennò diventa lunga. Gli sconti sull'energia prevedono un contratto di 2 anni e si basano sul prezzo attuale molto elevato. È conveniente o è un po' una presa in giro?
2: È una presa in giro e non lo accetterei. E il paradosso è che vengono da società che hanno una partecipazione pubblica. Io mi sarei aspettato un intervento da parte del ministro competente che chiamava gli amministratori delegati, diceva: ma che cosa state facendo? State facendo pagare l'energia e il gas ai nostri cittadini il doppio di quello che potrebbero pagarla se invece in questo momento, anziché fare questi inviti mirabolanti, tra l'altro di pubblicità ingannevole, fatta attraverso anche mezzi di comunicazione pubblica, attraverso marketing istituzionale, invece non lo stanno facendo perché non hanno ancora capito la gravità della situazione. I prezzi sono cresciuti in maniera così tale che loro, essendo avidi, stanno cercando di marginalizzare ulteriormente rispetto a quanto abbiamo visto i depositi del bilancio in questi giorni hanno dimostrato. Non è il momento di accettare né contratti a prezzo fisso a queste condizioni e soprattutto non farlo da questo genere di società, perché se andate a vedere sul mercato ci sono offerte estremamente molto più basse, ma molto molto più basse rispetto a queste che stanno pubblicizzando le 3 pubbliche, e è ridicolo.
0: Però noi produciamo sempre più elettricità da sole e da vento, e però il prezzo della luce resta sempre legato a quello del gas, no? Che dipende da, da guerre, da tensioni anche molto lontane. Ci fa capire come funziona questo meccanismo? Cioè, perché in un sistema in cui una parte dell'energia costa poco da produrre, il prezzo lo fa la fonte più costosa, più cara?
2: È perché coloro che detengono la centralità della produzione hanno detto: fermi tutti, io produco col gas, ho investito, ho fatto la grande centrale, adesso arriva il fotovoltaico che non costa niente, mi butta fuori mercato, io quanto rientrerò dall'investimento? Allora gli hanno dato un metodo di calcolo che si chiama prezzo marginale, vuol dire che ogni sera possiamo anche produrre tutto il giorno energia a costo zero, ma quando arriverà il proprietario della centrale di gas e dirà: io oggi l'energia l'ho prodotta a 50 euro, quindi l'energia oggi costa 50 euro. È un calcolo folle, se pensiamo, è usuraio tra l'altro, ma viene applicato in questo modo. L'unico modo per evitare questo sistema è dotarsi dell'autoproduzione. Cioè, se tu ti autoproduci energia e la usi, vuol dire che sarei costretto a comprare a questo sistema così ingannevole soltanto la quota, la parte che non riesce a autoprodurti. E non si dica più che io non posso mettere l'impianto sul tetto perché vivo in condominio, perché l'ho appena detto prima, esiste il metodo delle comunità energetiche, che sono delle vere e proprie cooperative di produzione energetica su tutto il territorio nazionale, dove si può aderire. Proprio quell'energia, proprio perché uno aderisce a quella comunità, la posso utilizzare a casa anche se non ho il pannello fotovoltaico.
1: Luigi Gabriele, un'ultima considerazione le la facciamo fare da un ascoltatore su WhatsApp, sentiamo.
3: Il suo ospite ha perfettamente ragione, io ho fatto un investimento nel già nel 2010 con 3 kW e adesso l'anno scorso ne ho messe altre 3 con batterie di accumulo e conto di mettere un altro kilowatt e mezzo sul tetto. Ho fatto del finanziamento privandomi di altre cose, però confermo, è l'unica cosa da fare per chi può. Tamara da Fiumicino.
1: Questo dunque, insomma, per confermare.
0: Tamara,
1: poi Mary chiede: buongiorno, avete detto impianto fotovoltaico e stavo prendendo la penna.
2: Batterie di accumulo.
1: Batterie di accumulo, Mary, scrivi batterie sì. Di accumulo. Ok, perfetto.
0: Così almeno. Quindi, insomma, autoproduzione, Luigi Gabriele.
2: L'unico modo per non fare. Guarda, ci stiamo facendo prendere in giro certe volte. Ho l'immagine del somare con la carota davanti, cioè, e più vedo queste offerte ingannevole da parte di queste società pubbliche, più vedo carote messe davanti veramente ai somari che dicono: ah, fammi correre, fammi andare a prendere questa cosa. No, solo la libertà energetica dell'autoproduzione può garantirci di restare in vita e goderci il nostro denaro per cose belle, non per pagare gli stipendi ai manager di queste società.
1: Luigi Gabriele, presidente Consumerismo No Profit, grazie ancora di averci dato una mano,
2: grazie a voi.
1: E risposto, grazie ancora, buon lavoro.
2: Grazie.
1: E allora proseguiamo,
0: grazie, a presto.
1: Proseguiamo.
0: Vai.
1: con
0: la musica
1: Pink, che ha fatto un sacco d'esordi, come si dice, con i diritti d'autore, devo dire, ho visto cosa si è costruita grazie ai soldi che ha preso. Prossima volta che rinasco faccio il cantante.

0: proprio vuoi fare i conti in tasca a Pink, facciamolo. Le stime del suo patrimonio sono intorno ai 250 milioni di dollari. Esatto. Considerando insieme i suoi tre tour del 2023-2024, ha totalizzato circa 704 milioni di dollari di incassi in 97 concerti.
1: Sì, l'avevo letto da
0: qualche
1: parte.
0: Guadagna un po' più di noi, sì, guadagna un pelino.
1: Tu ti ricordi i Roxette?
0: Cincinin, sì, certo.
1: Sì. Allora, Roxette sono svedesi, no?
0: Certo.
1: Ecco, hanno fatto un lei, adesso devo ricordarmi come si chiamava, mamma mia che nervoso, quando c'hai una cosa in mente non ti viene in mente perché sei in diretta, ma fatto sta che comunque la cantante di Roxette si è costruita letteralmente un grattacielo a Stoccolma, cioè ha fatto Mari Fredriksson, ecco, non mi veniva in mente, e lui si chiamava Per Gessle, e ad ogni modo si sono costruiti praticamente con i diritti d'autore, cioè i Roxette bravi, però grazie a quello hanno fatto un sacco, come dice a Roma si dice un sacco d'esordi, ma un sacco
0: d'esordi, ma tanti proprio,
1: quindi,
0: va bene,
1: capito. Allora.
0: E questa era una notizia così di colore rosa, appunto. Appunto, un po' frufru. Invece una notizia molto più seria è quella di Mari Carmen. Non so se vi ricordate Mari Carmen, la signora di 87 anni, invalida, che qualche giorno fa abbiamo visto uscire di casa su una barella, portata via dall'appartamento nel quale viveva a Madrid, in cui ha vissuto praticamente tutta la vita. Bene, quella scena in Spagna è diventata il simbolo di una crisi che ormai riguarda milioni di persone, quella appunto della casa. Per fortuna adesso per Mari Carmen intanto c'è un piccolo lieto fine, perché è stato raggiunto un accordo con la società immobiliare ed è tornata nel suo appartamento. E soprattutto c'è tornata pagando 500 euro d'affitto al mese anziché i 2500 che le erano state richiesti. Ma in questi giorni abbiamo visto un'intera città scendere in piazza per protestare per l'emergenza abitativa a Madrid. Adesso il governo spagnolo ha preparato due decreti per provare quantomeno a mettere un freno. Uno blocca gli sfratti fino al 2030 e proroga di 2 anni i contratti in scadenza, l'altro prevede il rinnovo automatico degli affitti. Non è che da noi vada molto meglio,
1: No, diciamo
0: ecco,
1: che
0: in Italia,
1: Si sono schierati tutti, perché è stato un caso abbastanza emblematico di disumanità da parte dei decisori e degli esecutori. Dalla parte, ecco, abbiamo detto che il canone, lo ricordiamo, era salito ad una cifra spaventosa, 2650 euro, poi è stato rifissato, quindi le nuove condizioni sono a 1650 euro, quindi 1000 euro in meno, lei pagava comunque una cifra inferiore. Ad ogni modo c'era stato questo slogan che ha fatto il giro della Spagna e che era ni una Mari Carmen más, hai capito? Nessuna, mai più nessuna Mari Carmen. Quando io parlo spagnolo sembro veneto, mi dicono i miei amici, e hanno ragione. Ma va bene, pazienza. Comunque sia, a seguito di questa mobilitazione massiccia è stato raggiunto un accordo, la proprietà ha ceduto alle pressioni e Mari Carmen potrà tornare a vivere, appunto, come hai detto tu giustamente, nel suo appartamento. Comunque dovrà pagare una cifra molto più alta, bisogna capire come farà, perché per esempio noi che avremo una pensione, che non penso arriverà a essere cifre
0: noi spaventose. Avremo una pensione.
1: Ecco, se avremo una pensione, la domanda è come faremo? Perché io lo dico, e poi chi dopo di noi, che adesso ha 25-30 anni, non si preoccupa. I Samuele Campochiaro che oggi fanno i registi, così, i Michele Ceci che lavorano, prenderanno una pensione? Non lo so, io onestamente mi chiedo, oltre a non sapere se, mi chiedo onestamente se si sta pensando ad un mondo che non ha pensato a sua volta a bastare a se stesso, a occuparsi di chi avrà una fragilità evidente. Avremo un tema enorme. Io onestamente il fatto che non si parli di questo argomento o si lascia andare via con questa specie di rassegnazione lo trovo sconvolgente.
0: Segnarselo, noi ci torneremo su prossimamente. Però per tornare alla casa, la casa veramente sta smettendo di essere solamente un bene di consumo, no? Sta diventando proprio un fattore di selezione sociale, perché se il reddito non cresce quanto il costo dell'abitare, la differenza non viene colmata semplicemente da spendiamo meno e siamo tutti contenti, perché cambia il tipo di quartiere in cui puoi vivere, cambia la distanza dal lavoro, cambia la possibilità di avere figli o meno, persino la scelta di restare o meno in una determinata città, no? Può cambiare, può fare la differenza, può stravolgerti la vita. Per cui la casa è diventata un fattore di selezione sociale proprio. Decide cosa devi fare, come devi vivere, tutto della tua vita.
1: Non c'è dubbio. A questo, naturalmente, queste notizie che stanno arrivando, aggiungiamone anche un paio di altre. Abbiamo ancora un minuto, per cui vediamo se riusciamo a fare in tempo. Abbiamo detto che ci saremmo occupati ancora della vicenda o delle vicende che si sono moltiplicate da Garlasco, da Regeni, passando ad altro. Allora, intanto c'è un caso, quello di Garlasco, che vedrà sviluppi, ma ci saranno ancora altri mesi. Io non so se quando sarò, tra 20 anni, mi auguro che questa vicenda sia chiusa, però ecco, le lungaggini della giustizia è un altro degli aspetti che vorrei andare a chiarire meglio.
0: È stata riaperta marzo 2025.
1: Sì, capisci che non... E vorrei capire naturalmente quello che accadrà con Iris e su quello che poi è la trasparenza del loro lavoro. Nel frattempo, ieri è tornato Di Battista in televisione e ha raccontato quello che gli è successo. Ha detto: mi hanno asportato il tumore, che fondamentalmente aveva
0: una parte del tumore.
1: No, lui dice tutto, ho letto tutto io. Beh, magari mi sbaglio io.
0: Io l'ho sentito ieri, ho letto una parte del tumore.
1: E lui ha detto una cosa verissima: ha detto: io sono nel club di chi dice ma perché proprio a me? In effetti è qualcosa di gravissimo, perciò naturalmente ha detto anche delle cose diverse da quelle che normalmente sentiamo dire. Tra queste, su tutte, spicca anche il fatto che spesso si dica la battaglia che ha perso, la battaglia che ha vinta. Qui non è una battaglia, a parte che sono i medici che devono combattere.
0: Esatto.
1: E quindi quando uno dice ha perso la sua battaglia, non ha perso niente. Uno va avanti, cerca di fare il possibile, ma non perde. Lotta, certo, ma non è questione di vincere o perdere. Ad ogni modo, siamo arrivati alle 14, c'è un notiziario che incombe, ci sono tante notizie che dovete sentire e tra poco torniamo con voi con Tempo Reale.
2: Giornale radio. Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 14 ed un minuto.
4: Giornale radio, news.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo del Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
5: È morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese e trasferito dall'ospedale regionale di Ancona alla centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
6: Un incidente sul lavoro nel milanese: un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso. L'altro operaio, che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
5: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
6: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
5: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il Ligure che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà la TP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
8: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
9: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Eccoci. Siamo in cinque ogni giorno che lavorano alla realizzazione di Tempo Reale, la sottoscritta Vicky Mangone insieme a Lapo De Carlo, e poi abbiamo i nostri 3 baldi giovani, 2 giovani e 1 giovane, che sono Samuele Campochiaro in regia, Daniela Vindigni e Michele Ceci in redazione.
1: A breve potremmo avere una nuova persona.
0: Ma davvero?
1: Ho sentito. Però zitto,
0: così,
1: rimanga tra me e te.
0: Sì, non lo diciamo a nessuno.
1: Tanto
0: non lo diciamo a nessuno.
1: No, ma chi ci ascolta? Figurati.
0: Mai fatto.
1: Però ho sentito che c'è una persona che sta. Allora, ad ogni modo, adesso io non so se sei andata al bar oggi.
0: Oggi non sono andata al bar. Ieri sono andata al bar, oggi non sono andata al bar. Perché?
1: Allora, io sono un grandissimo frequentatore di bar. E quindi io sono un colazionista. Io nel 1992 ho ideato una guida per i bar che nella mia città, perché mi piaceva fare un giudizio su cappuccino, brioche, che tipo, accoglienza, gentilezza, arredamento, tutto. C'è una guida di bar di Milano, però di tutta
0: Carino,
1: Italia.
0: Bello.
1: Poi ho visto che qualcuno ha fatto una cosa del genere, ma non esattamente come intendevo io, ed è una cosa che mi ha sempre appassionato. Io per esempio il mio primo libro l'ho scritto praticamente quasi tutto al bar. A me piace stare in mezzo alla gente a scrivere. Magari mi isolo con le cuffie, ma mi piace stare in mezzo. Il bar io l'ho sempre adorato, è un luogo dove si sta bene, dove c'è convivialità, dove c'è un passaggio, è molto bello. L'idea che negli ultimi anni i bar abbiano una crisi, e tra l'altro non solo i bar, ma anche le edicole, i 2 posti forse più sociali che esistano nel nostro o insieme ai ristoranti, e anche loro non se la passano sempre bene, ma ecco, che siano in crisi è un problema che dovrebbe farci certamente più che riflettere, dovremmo intervenire su questo argomento. Non a caso noi chiamiamo sempre Andrea Carbini, l'edicolante di via Morgagni, via Plinio, dove ieri il sindaco Sala si è fermato mezz'ora. Sono passato io alle 9 da lui, e alle 10 è arrivato il sindaco Sala, mi ha raccontato, ci sono tutte le immagini del sindaco che si è fermato con lui, ed è molto bello, e pare che oggi sia arrivato anche un altro grande personaggio, poi mi dirà.
0: Quindi a far delle chiacchiere, vuoi dirmi?
1: Sì, beh, ma lui non è un edicolante tradizionale.
0: Cambiarsi opinioni, certo, l'abbiamo sentito anche qui a Tempo Reale.
1: Ecco, tra poco però noi avremo 2 titolari di bar, in questo caso Luca Villanova, socio bartender professional in Ibis, e Fabrizio Giusti, titolare di Verso Italian Coffee Home, con il quale andremo a parlare di questa situazione che sta vedendo un po' di difficoltà nei bar per poter continuare l'attività, o poterla dire, magari loro va benissimo, però ci piace andare a raccontare un po' la situazione da chi esercita questo mestiere. E quindi tra poco.
0: Certo. Cerchiamo anche di capire le motivazioni che portano i bar a
1: 30% in meno a Roma. 30%
0: ecco, che sono tanti.
1: Allora, sono tantissimi.
0: Guarda, secondo i dati di Confesercenti, negli ultimi 6 anni ne sono scomparsi oltre 24.000, 11 al giorno.
1: Esatto.
0: Sono tantissimi,
1: tantissimi. È una moria, come si dice. Quindi
0: allora, dai, tra poco ne parliamo.
1: Decisamente sì, e quindi ovviamente avete anche voi la possibilità di raccontarci se anche voi piace andare al bar, e se avete notato anche voi che stanno chiudendo tanti o troppi, in qualche modo ce lo dite al 334 11 11 622. Well,

0: Allora torniamo in diretta con voi. Abbiamo parlato molto così, Vicky, dei bar, perché diciamo che in questo momento a Roma quello che è la parte dell'accoglienza, dell'ospitalità, i luoghi dove la gente normalmente si incontra la mattina, va a fare anche la pausa caffè o la colazione prima di andare a lavorare, insomma, in questo periodo chi esercita sta attraversando una una metamorfosi tra, da una parte, l'innovazione legittima che ci può essere in una città, dall'altra anche una crisi dovuta anche alle abitudini e altri aspetti, anche ai costi e a tutto l'aspetto della crisi. Tutto questo naturalmente ha messo talmente in crisi gli esercizi pubblici che il 30%, lo ripetiamo, dei bar, dei locali ha chiuso. E naturalmente per chi esercita in questo momento ci chiediamo come stia vivendo, che cosa ha fatto per sopravvivere, cosa stia facendo. Abbiamo per questo chiamato due ospiti, lo dicevo prima, Fabrizio Giusti, titolare di Verso Italian Coffee Home, Luca Villanova, socio bartender professional in Ibis. Ben trovati a Giornale Radio.
1: Buongiorno,
2: buon pomeriggio.
0: Buongiorno. Eccoci.
2: Eccoci qua entrambi, buon pomeriggio. Allora, il bar italiano va detto che è un'istituzione anomala, no? Né ristorante, né semplice negozio, è tante cose, è un po' agorà, è un po' presidio civico, dove si consuma un prodotto dal prezzo simbolico, quasi politico, no? Attorno al quale si è costruita una vera e propria cultura. Voglio chiedere ai nostri ospiti di raccontarci cosa si perde concretamente quando un bar chiude? Cioè, cosa accade in una strada, in un quartiere, tutto in quella rete di rapporti informali che l'urbanistica chiama sorveglianza naturale e che magari i residenti chiamano semplicemente il posto dove ci si conosce, no? Oppure il posto, come diceva Lapo prima, dove lui ama sedersi, magari a scrivere su un tavolino un po' più defilato.
0: Partiamo da Fabrizio Giusti.
2: Sì.
1: Sì, eccomi. È un punto di riferimento soprattutto a Roma e per i romani fondamentale, diventa un po' una seconda casa. Ad esempio nel mio caso abbiamo tanti uffici intorno a noi.
2: In che zona Fabrizio? In che zona di Roma? Il tuo bar?
1: Piramide Aventino.
2: Uh-huh. Okay. Piramide.
0: Ok.
2: Sì.
0: Che conosco benissimo.
1: Sì, quindi siamo una seconda casa, no? Diventiamo il loro punto di riferimento, certo, durante la loro giornata di lavoro. Tutto inizia con un buon caffè, un buon cornetto, uh-huh, un sorriso, una chiacchiera. Anche, assolutamente, sì, per il romano è fondamentale, certo, nei momenti in cui si può e non si può, quando si è preso troppo da lavoro. Quando tu non ci sei più, a loro gli manca un po' la terra sotto i piedi, anche quando c'è la chiusura estiva, no? Per qualche giorno, magari qualcuno che è rimasto a Roma dice: ah, non vediamo l'ora che riapriate. Sembra che manca veramente una seconda casa, si crea come una famiglia, e questo è bellissimo. È il lato bello del nostro lavoro, si torna tantissimo, quindi questa è la parte più importante. Poi certo, naturalmente hanno bisogno poi del loro caffè, del loro pranzo, e sono necessità, o lo sfizio dell'aperitivo, che è un momento di relax importante anche per chi lavora, no? Quindi sì, diventiamo, dai, una seconda casa è il termine giusto, secondo me.
0: Luca Villanova.
3: Mi trovo assolutamente d'accordo con quello che è stato detto, in realtà, perché il bar molto spesso è la scusa, cioè si va al bar non necessariamente sapendo quello che si vuole bere, almeno parlo per quanto riguarda il mondo del cocktail, insomma, dell'American bar, eccetera. Ma tanto come occasione di incontro, cioè la gente spesso va al bar

0: proprio per ritrovarsi, per conoscersi, per interagire con persone nuove. Quindi una volta che chiude un bar, un locale, un cocktail bar, che sia, manca proprio un pezzo di socialità nel quartiere, quello è poco ma sicuro.
1: Ecco, io volevo chiedervi questo. Allora, io sono, dicevo prima del vostro ingresso in diretta, un grande frequentatore di bar, quindi sono quindi trattatemi bene per cortesia.
0: Ottimo.
1: Sono uno che ha detto che sono proprio un colazionista, io amo le colazioni in modo incondizionato. Per cui mi chiedo però, visto che ho anche amici baristi o che comunque hanno dei locali anche serali e mi dicono che fanno fatica a trovare personale per poterlo formare pagandolo il giusto, anche perché i giovani oggi chiedono delle cose diverse, non vogliono più formarsi per un certo periodo, hanno bisogno di certe tutele, è molto più complicato. Mi chiedo quindi se la crisi del personale, quindi il valore della professionalità, incidono e quanto. Fabrizio Giusti e poi Luca Villanova.
2: Allora, un pochino sì, ma io ho visto proprio nelle nuove generazioni proprio un cambiamento, come dici tu, di necessità lavorativa barra libertà, nel senso c'è poco spirito di sacrificio, che per carità ognuno fa le sue scelte, però è normale che i nostri settori richiedono un pochino più di sacrificio, un po' più di disponibilità, si lavora spesso nei festivi, si lavora la domenica, a volte si fa un pochino tardi con gli aperitivi e questo nelle nuove generazioni si fa fatica a trovare. Sono loro che mettono i paletti a te ormai, nel senso vengono, io voglio riposare la domenica, però io poi devo fare il viaggetto, insomma, quando invece... Insomma, non era proprio così una volta. Poi sulla retribuzione, per carità, ci sono state situazioni e casi che abbiamo letto e sentito tante volte, che cioè, chi se ne approfitta un pochino troppo sul personale e quello è giusto che venga punito, però io ho visto più che altro questo di problema, questi giovani che ormai si sono un po' più accomodati, no? Ci sono questi nuovi lavori con lo smart working, si lavora tanto al computer, quindi far capire alle nuove generazioni cosa vuol dire stare in piedi, lavorare, avere la sopportazione anche con clienti a volte un po' difficili, non ne hanno più tanta voglia, questo è un dato di fatto. Io ho iniziato prestissimo, a 16 anni, ne ho quasi 40, quindi ho vissuto per primo queste difficoltà.
3: Ha voglia a fare caffè, Fabrizio, a fare colazioni.
2: Abbastanza. Sono nato dentro al bar, quindi è così.
3: Davvero.
2: Però sì, ho notato questa difficoltà, assolutamente. Io, ad esempio, ora ho due ragazze che lavorano con me, che sono bravissime e disponibili. Diciamo te le devi un po' tenere strette e coccolarle, perché è diventato veramente complicato trovare qualcuno che ami questo mondo e questo settore, assolutamente.
1: D'altra parte invece appunto la stessa domanda la facciamo a Luca Villanova.
0: È un dato di fatto, cioè da una parte è vero quello che è stato detto sul fatto che ci sono tanti giovani che non sono molto disposti al sacrificio, quello sì, ma più che questo mi viene da dire che diciamo che questo settore è stato molto sfruttato fino ad ora e si è fatto lavorare forse un po' troppo nelle passate generazioni. Adesso c'è bisogno, secondo me, di trovare un equilibrio. Un equilibrio, perché si è passato un po' il limite, no? Si è persa anche, non solo tra i giovani, anche io conosco diversi bartender che hanno smesso di fare questo lavoro, ma perché è passata un po' la passione. Quando sfrutti troppo un settore, poi insomma c'è la contropartita. Quindi un po' c'è da ricostruire la passione. Io con Iberson, se noi teniamo corsi, ne ho appena terminato uno, e spesso sono ragazzi giovani, 20-25 anni massimo. Quindi non mi viene da dire che non c'è la passione, perché questi ragazzi la passione ce l'hanno. Ma molto spesso si scontrano con una realtà che gli fa passare la voglia, gli fa passare la passione. E questo è un vero peccato, perché si finisce poi con un avere un settore che non ha più una nuova identità, non ha nuovi stimoli, nuove energie. Quindi è un po' colpa nostra, sì, è anche un po' colpa di alcuni ragazzi, per carità, che non hanno più tanta voglia, quello è anche vero.
1: Senti, avete voglia di stare con noi ancora qualche minuto? Vi facciamo ascoltare una canzone e poi invece...
0: Certo.
1: Tanto la canzone è così a me noi, anche non so se state ascoltate...
3: No, perché abbiamo ancora tante domande da farvi, poi ci piace l'argomento.
1: Un paio di ascoltatori, hai visto mai, visto come devo venire a Roma tra un po', io ve lo dico...
2: Aspettiamo
1: un caffè pagato.
0: Va bene.
1: Allora, adesso ascoltiamo Mike Shinoda, Cady Morgul, questa è In My Head, e poi ovviamente i vostri messaggi al 334 11 11 622. Si parla di bar, si parla di locali in una situazione magari di crisi, ma che non vuol dire che a cui bisogna rassegnarsi. Tra poco continuiamo a parlarne con i nostri due ospiti.

0: Tanti esercizi commerciali chiudono, tanti bar in particolar modo hanno abbassato la serranda. Ne stiamo parlando con Fabrizio Giusti, titolare di Verso Italian Coffee Home di Roma, Piramide per l'esattezza, e Luca Villanova, socio bartender professional in Ibis. Io volevo chiedere a Fabrizio, al nostro barista, tu stai dietro un bancone a Roma ogni giorno e lo fai da tantissimi anni, no? Da 16 anni, quando avevi 16 anni, adesso ne 40. Il bancone è un osservatorio privilegiato, no? Perché vede chi entra, che ora, cosa ordina, quanto si ferma. Ti chiedo di portarci dentro la tua giornata, una tua giornata tipo, confrontandola con quella di 5, 6, 10 anni fa. Quali clienti sono scomparsi? Quali sono arrivati? Com'è cambiato il rapporto con chi ti è diciamo fedele da sempre?
1: Allora, io la differenza che ho notato nel mio caso è stata un po' la semplicità nelle persone, più che altro, che è cambiata. Nel senso, io quando avevo iniziato a lavorare si lavorava con gente, no, anche dirigenti di banca, promoter finanziari, gente di televisione, ma gente che comunque guadagnava bene, ma comunque veniva al bar con una semplicità bellissima. Era tutto un po' più semplice, anche un semplice pranzo, un semplice caffè. Adesso entrano un po' più in punta di piedi le persone, c'è un po' più di distacco, quindi si fa un po' più fatica a ricreare un nuovo rapporto. Allora, chi viene da sempre, come dicevamo prima, diventi la seconda casa, diventi una famiglia, sì. Per creare questo con le nuove persone è diventato un pochino più complicato, perché si è persa un po' più di semplicità nelle persone. Io questo ho notato negli anni di cambiamento, più che altro. Però sta a noi vedere quando una persona viene una prima volta, una seconda, la terza, fare in modo di accoglierla sempre nella maniera migliore possibile, iniziando a farla sentire a casa anche a quella nuova.
2: E Luca Villanova?
3: Ma io ho notato una cosa, almeno nel mondo, nel settore del bartending in particolare, che ha seguito un po' il flusso della cucina, cioè gli chef star. Ecco, adesso sono i bartender star. Si è perso un po' il focus, cioè si è perso un po' il focus che è il cliente. Si chiama ospitalità perché il nostro compito è ospitare le persone, farle stare bene, occuparci di loro, e si è un po' spostato più sul banco il focus, no? Il personaggio, la persona. Quindi ci sta pure che una persona che entra in un locale entri in punta di piedi, quando poi il focus non è più lui ma è il barman. Quindi questo, secondo me, è l'errore che si sta un po' facendo.
2: Sì.
3: Se tornassimo un pochino di più a occuparci delle persone e non dei personaggi, forse potremmo migliorare questo aspetto.
2: Allora, c'è una cosa, adesso un ascoltatore manda un messaggio, lo ascoltiamo, Samuele, al volo una parte, perché c'è un tema che secondo me, senza secondo me, certamente vi riguarda e neanche tanto indirettamente. Sentiamo cosa dice.
4: Buongiorno, allora, la generazione dei bar, quelli che andavano al bar, è in netta diminuzione per motivo di numero, cioè ci sono meno giovani che c'erano una volta e quindi proporzionalmente mancano in tutte le categorie, anche in quelle dei tazzatori.
2: Ecco, cioè, poi andiamo avanti, facciamo un ragionamento che però cerco di riassumervi e di riofilizzarvi al volo. Ci sono dei locali, io abito peraltro in una zona che peraltro è veramente da questo punto di vista fortunata, perché è pieno di bar che sono aperti, fortunata per voi, perché è aperta fino anche alle 2 del mattino e con una valanga di giovani, ma io abito in Città Studio a Milano, che è come dire, cioè, è come stare in università. La questione è quella, è un'altra. Vedo dei locali che aprono fino alle 2 del mattino, che vendono alcolici per esempio, e la questione è che vedi un sacco di giovani che invece di andare in locale prendono la bottiglia e vanno a bere insieme in gruppo in una panchina, in un tavolino,
0: sì, già messo,
2: e quindi chiaramente non sono vostri consumatori, vanno direttamente a prendere la bottiglia, stanno lì e consumano. Questo è un tema, è uno dei tanti temi anche del cambiamento di abitudini, oppure ragazzi che prendono la birra e non vanno più nell'oratorio, poi non è un problema solo di giovani, è un problema anche di cambiamento, perché quello è. Ma chiedo a Fabrizio Giusti e poi a Luca Villanova se anche quello è un tema che si può inserire.
1: Sì, secondo me questo tema però dipende da alcune zone, nel senso non siamo tutti zone uguali, quindi in certe zone magari dove ci sono più giovani, più universitari, assolutamente sì. Io sono cresciuto nella zona San Paolo Ostiense, che è una zona molto universitaria con molti giovani, e quindi questa cosa l'ho notata tantissimo, ma anch'io stesso quando ero più giovane usavo questo metodo, ho usato questo metodo con i miei amici, anche a volte per risparmiare un pochino, no? Naturalmente, certo. Magari si prende la bottiglia anche al supermercato tante volte, no? No, per forza nel bar, e si sta nel giardinetto o nel parco con tanti amici insieme e si passa comunque il tempo così. E naturalmente tutto è aumentato, quindi anche per i giovani magari è un po' più complicato togliersi dei spizzi, che sia anche il cocktail e l'aperitivo, e magari usano questa soluzione. Sicuramente è inciso, però poi dipende anche dalle zone, naturalmente incide più sulle zone dei giovani e degli universitari, però sì, un po' sì.
2: Luca Villanova?
3: Ma è vero, assolutamente. Io tra l'altro sono anch'io di Milano, quindi conosco benissimo la zona Città Studi, gestita un po' a zone, nel senso che ovviamente dove ci sono più universitari è vero che la propensione magari a prendersi l'alcolico e berselo seduto su una panchina o su un muretto. Però è anche vero dall'altra parte che l'offerta che i locali danno ai giovani purtroppo non è a livello attrattivo, nel senso, se io vedo un ragazzo che non può bere alcolici perché è minorenne, giustamente, e l'unica alternativa che gli do è una Coca-Cola o una bevanda già pronta, diventa molto poco, diciamo, appetibile come offerta. Se invece, come tra l'altro molti bar stanno facendo, l'offerta anche dei drink analcolici sono strutturati come quelli alcolici, pensati, lavorati come quelli alcolici, già gli do una possibilità in più di trovare qualcosa che non trovo da un'altra parte, e un motivo in più per entrarci e restarci all'interno, sì, del locale, piuttosto che stare sulla panchina, insomma.
2: Vicky?
0: Io vorrei chiudere il cerchio. Abbiamo detto i bar purtroppo si svuotano, molti chiudono, ma sono cambiati i ritmi delle città? Per esempio lo smart working ha svuotato in qualche modo le pause di metà mattina, le consegne a domicilio, si sono spostati un po' i consumi, le abitudini proprio quotidiane.
1: Vado io?
2: Sì, beh, facciamo.
0: Pronto, sì, scusa, non l'ho detto. Okay. Fabrizio e Luca.
1: Sì, avete ragione. Sì. No, tranquilla. Nel mio caso tantissimo, perché ripeto, essendo una zona d'ufficio, soprattutto dopo il Covid, c'è stato questo cambiamento, no? Stato l'inserimento dello smart working, che ha inciso tantissimo soprattutto nelle pause pranzo, quindi c'è stato, certo, un momento di handicap, è andato a mancare qualcosina, se no vengono gli uffici giorni pari e giorni dispari, ma non sono mai il totale della capienza che c'era prima per ogni ufficio. Però là sta a noi rimboccarci le maniche e trovare soluzioni. Quindi nel mio caso, dove sono andato a perdere magari con lo smart working, sono andato a lavorare meglio sull'aperitivo per attrarre più persone che, certo, non c'erano, certo, più a pranzo, e creare una nuova soluzione lavorativa per me. Quello
0: ti sei dovuto inventare qualcosa.
1: Rimanere fermi nel nostro mondo
0: non paga. Luca Villanova e chiudiamo. Siamo in chiusura, rapido. Prego,
3: assolutamente
0: Luca.
3: Così, tantissimi locali a Milano che hanno chiuso, locali diurni hanno chiuso per questo motivo, perché non stavano in piedi, perché uffici chiusi, pausa pranzo inesistente, appunto il problema dei locali chiusi molto spesso dal Covid è stata proprio dovuta a questo motivo. Però, come diceva giustamente il collega, vanno trovate soluzioni alternative, possono essere aperitivi o altro, perché insomma la gente continua a uscire, questo è poco ma sicuro.
2: E allora ovviamente insomma, adesso poi Luca Villanova e Fabrizio Giusti andranno avanti, poi noi terremo monitorata la questione, perché ci piace, ci interessa la situazione, e anche ai nostri ascoltatori a quanto pare. Quindi grazie ancora, buon lavoro e a prestissimo intanto.
3: Grazie a voi.
2: Breve pausa e allora torniamo con voi tra pochissimo, e avremo ancora tanti altri argomenti. Siamo praticamente al giro di boa, un'ora e mezza da fare e un'ora e mezza fatta. Tra poco.
5: Giornale radio.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Eccoci.
7: Siamo qua.
6: Allora, confesso che ho una certa impazienza nel voler sentire, voler ascoltare il nostro prossimo ospite.
7: Il prossimo ospite.
6: Sì, l'abbiamo voluto fortemente perché ci serve un avvocato penalista. Nel senso che si sono succedute una serie di notizie, come ben sai Vicky e come sapete voi che ci ascoltate, che appunto riguardano vicende di cronaca che sono improvvisamente tornate d'attualità.
7: Anche molto lontana, sì. Anche molto lontana. Garlasco 20 anni fa, Denis Bergamini ancora più lontano,
6: esatto.
7: David Rossi sono quanti anni sono passati? 10 anni. Insomma, comunque casi lontani nel tempo, indagini che sono state fatte male, che sono state chiuse troppo in fretta, chi lo sa.
6: Però la questione è che dobbiamo capire alcuni meccanismi, perché quando si parla di certi argomenti la percezione è una cosa, il racconto giornalistico è un'altra, la verità delle cose è un'altra ancora e la verità processuale barra legale un'altra ancora. Sono quattro verità che si sovrappongono, talvolta per fortuna, ma solo per fortuna anche oltre che per bravura, riescono anche ad essere accomunabili e andare nella stessa direzione, ma non è sempre così. Diventa difficile far capire, secondo me, alla gente, e me compreso, me te compresa, come mai in determinate situazioni, per esempio la vicenda dei RIS con Garlasco,
7: certo.
6: Per esempio come mai non possano andare in galera degli assassini, anche se poi le verità nascono anche da questioni politiche come quella con l'Egitto, che evidentemente ha commesso un omicidio di Stato platealmente e non pagherà nulla per questo, per l'omicidio Regeni, e potremo andare avanti. Allora, tutta questa serie di come mai hanno bisogno di un avvocato che ci spieghi nel dettaglio alcuni particolari. Ecco perché avete anche voi la possibilità di intervenire con un vocale, un messaggio al 334 11 11 622. Allora Vicky, questo è l'avvocato, giustamente l'avvocato che avremo tra
7: l'avvocato
6: poco.
7: L'avvocato è Massimo Rotatori, penalista,
6: esatto. Sì,
7: lo sentiremo tra poco, tra pochi istanti,
6: decisamente.
7: Voi, adesso c'è la musica,
6: esatto, mandateci pure i messaggi. Ora ascoltiamo un pezzo di Anastasia, questa è Paid My Dues.

0: che non finiscono con una sentenza ma continuano a lungo dopo negli atti, nelle perizie, nelle discussioni varie che poi prendono forme differenti. In questi giorni, devo dire, ne abbiamo lette parecchie sulle prime pagine dei giornali. A Garlasco la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre resta in piedi la condanna definitiva di Alberto Stasi. Sulla morte di David Rossi, la commissione parlamentare d'inchiesta sostiene, sulla base di nuove perizie, che il manager sia stato aggredito, sia stato ucciso, quindi non si sia suicidato. A Pietracatella l'inchiesta sui due decessi da Ricina procede ancora contro ignoti, con computer, con chiavette sequestrate in esame, e per Denis Bergamini a 37 anni di distanza spunta questo nuovo indagato mentre si attende l'appello per Isabella Internò. E poi c'è la recente condanna non per l'omicidio ma per il rapimento di Giulio Regeni. Sono tutte vicende lontane per epoca e per fase, ma comunque legate da una stessa domanda: come si accerta una verità quando il tempo passa, quando le prove anche si consumano e le perizie a volte si contraddicono? Ne parliamo con l'avvocato penalista Massimo Rotatori. Buon pomeriggio.
1: Benvenuto.
2: Buon pomeriggio, grazie.
1: Eccoci, allora, tanti casi che si sono improvvisamente sovrapposti e che sono tornati alla ribalta in modo non del tutto inaspettato, ma poi ci immaginavamo che potessero riemergere dei particolari. Facciamo fatica, diciamo, proprio da persone che non frequentano la legge così comunemente a comprendere determinati meccanismi. Ecco perché abbiamo detto ieri, bisogna anche parlare con un avvocato.
0: Dobbiamo sentire un avvocato.
1: Sì, perché giornalisticamente è un conto, la percezione un'altra, la verità un'altra,
0: certo.
1: Ancora, ma l'avvocato ci può spiegare. Ecco, avvocato, parliamo per esempio del caso di Garlasco, no? La magistratura ha continuato a indagare su altre piste nonostante una condanna definitiva. La domanda è come si gestisce penalmente anche il cortocircuito di uno Stato che difende una sentenza, ma contemporaneamente cerca anche delle prove che potrebbero smentirla, senza contare poi la questione dei RIS che nascondono una prova che poteva in qualche modo cambiare la storia di Alberto Stasi.
2: Beh, diciamo, la vicenda di Pavia è una vicenda molto complicata e anche singolare. Credo che compito, le indagini che sono state fatte perché c'erano dei filoni di indagini aperti e delle cose da fare, perché non è che la procura può continuare a indagare autonomamente una volta che una vicenda è approdata a delle sentenze tra l'altro definitive. La cosa che più a me ha colpito in queste ultime novità, al di là del rinvio a giudizio, se non ho capito male, dell'avviso conclusione indagine che ha riguardato l'indagato, Sempio, che è un avviso conclusione indagine in cui la procura ti dice: io ho queste cose contro di te, questi elementi te li metto a disposizione, difenditi, che è ben lungi da essere una condanna. Sono questi elementi, secondo me, perché sono storie parallele, che vengono un po' a mancare in quello che è un quadro già indiziario, indizi gravi, precisi e concreti, che un po' hanno sostenuto, quantomeno sul finale in Cassazione, la condanna del signor Stasi. Se uno di questi elementi, ho visto io, il pedale, il sangue, le tracce, tracce di materiale biologico più che sangue, vengono smentiti o comunque si confondono, non sono più certi, tutto il ragionamento diventa difficile poi da sostenere, per cui le strade, forse per un riesame della vicenda e quindi per una revisione, diventano sempre più ampie, al di là di quello che può essere la sorte dell'altro soggetto. Certo, sarebbe meglio trovare un nuovo colpevole in via definitiva, però con una sentenza definitiva, dire è stato lui, non c'è un concorso, non può essere stato l'altro. Qui abbiamo due filoni paralleli con tempi chiaramente lunghi, secondo me nel primo caso, perché le indagini sono state appena chiuse, abbiamo una persona che proclama la propria innocenza e sembrerebbero emergere degli elementi che avvalorano questa tesi, cioè vengono meno degli elementi indiziari, anche l'ora della morte si sposta, per cui il suo alibi diventa molto più importante nella nuova lettura. E quindi, però, questo da un lato capisco che possa confondere, dire ma possibile, è vero che poi l'evoluzione delle tracce, delle analisi, della scienza ci dà possibilità che prima i cold case non avevamo, prima altre cose non le trovavamo, adesso le troviamo. L'errore umano ci può sempre essere, la magistratura verificherà se in queste vicende ci sono stati errori, omissioni, ma diciamo che io da operatore del diritto, perché questa è la mia funzione, cioè da persona che si occupa attivamente di giustizia, dico, è stata una vicenda complessa, non è ancora finita, ma mi sembra di capire che comunque alla fine forse i conti possono tornare.
1: Sì.
2: Cioè, se c'è stato un errore, lo capiremo, forse si riuscirà con tutta la sofferenza che c'è stata e quello che forse non si potrà mai restituire, forse si riesce a restituire la libertà e anche la dignità a una persona se c'è stato un errore. Ecco, questo a me fa stare più tranquillo. È vero, è complicato, è tutto molto affastellato, sembra quasi un romanzo di un grande giallista. Io però posso dire una cosa banale: forse la macchina della giustizia con tempi suoi tutto sommato funziona.
1: No, c'è solo la differenza che però una persona è in galera ingiustamente.
0: Esatto. Non è un piccolo particolare.
1: Esatto.
2: Non è un piccolo particolare, però secondo me è quello che se c'è stato un errore va emendato, ci sarà una revisione promossa o dalla procura di Pavia o dalla difesa, immagino che poi sarà un giudizio e se verrà riconosciuto che un errore c'è stato, purtroppo gli errori ci sono anche nel nostro campo, verrà riconosciuto e ci saranno tutte le conseguenze, risarcimenti e quant'altro. Io non posso, cioè, con tutti i gradi di giudizio, 3 e con tutto quanto, sappiamo, gli errori capitano purtroppo, non si può pensare che non ci siano errori. Quello che io spero è che gli errori possano essere riconosciuti e emendati, ecco.
0: Senta, avvocato, questi casi si giocano anche in televisione, si giocano nei podcast, sui social. Quanto pesa tutto questo su chi viene indagato, sui magistrati, proprio su tutto il processo? Dove finisce il controllo dell'opinione pubblica e comincia la pressione?
2: Allora, su quella che è la mia visione personale, io credo, poi chiaramente poi ognuno fa il suo mestiere, che tutto questo clamore probabilmente non aiuti. Capisco che sono vicende interessanti, importanti, di cronaca, però forse a volte si esagera. Bisognerebbe lasciare forse depositare le cose, la polvere, e poi commentare dopo. Però ognuno deve fare il suo lavoro, le notizie vanno date. Io ritengo che chiaramente i magistrati, gli inquirenti si possono far condizionare dal fatto che un'inchiesta sia o meno sotto i riflettori, perché comunque è lo stesso penso dei colleghi che assistano sia le persone offese che gli indagati. Io penso che possa essere più che altro uno stimolo a fare sempre meglio, a fare sempre più in fretta, a fare bene, magari per dimostrare che il sistema giustizia funziona, ma non una pressione che possa portare a lavorare male, semmai un incentivo a lavorare meglio. Bisognerebbe sempre in questi casi lavorare al massimo, perché ogni vicenda riguarda una persona, la sua libertà, la sua dignità, e c'è sempre magari una vittima che vuole giustizia.
1: Sì, ci sono poi diversi casi che si sovrappongono, tra questi pensiamo anche al caso David Rossi. Allora, anche qui si tratta di una vicenda che sta avendo una lunghezza spaventosa. Onestamente ha dovuto intervenire una commissione parlamentare per fare in modo che determinate prove non venissero più ignorate. Dobbiamo anche fare i conti, visto che la giustizia si somma anche a quello che è il percepito comune e anche la possibilità che gli avvocati vadano in televisione, che determinate notizie vengano in qualche modo reclamizzate più di altre e quindi chiaramente subiscano l'influsso di quello che poi è il peso mediatico. Qui però sono passati 10 anni da una vicenda in cui, onestamente, la prima cosa che tutti abbiamo pensato quando è morto David Rossi era che fosse stato, uso un termine un po' per farmi capire, fosse stato suicidato da qualcuno e non certo caduto, anche perché onestamente non corrispondeva. Ci sono voluti 10 anni per capire una cosa che sembrava chiara, ma ad ogni modo La questione qui si concentra su lesioni al volto che sarebbero incompatibili con la caduta. Anche qui, dal punto di vista della difesa e della procedura, come si contrasta anche l'errore di chi ha coordinato, anche le primissime indagini, quando poi ci sono degli elementi macroscopici che vengono a galla però soltanto a distanza di anni?
2: Allora, posso dirvi questo: quando a me capita di avere a che fare con vittime di fatti gravi che si rivolgono a me, chiaramente l'avvocato anche della parte offesa ha tutti gli strumenti per nominare consulenti, fare indagini e cercare di arrivare a una sua ricostruzione che possa essere di ausilio e di stimolo a quella del magistrato. Quindi il sistema, le risorse, certo, poi è anche una questione di risorse soggettive e personali della famiglia, che può non averne di ingenti o può di averne. Questo è un discorso che riguarda tutta la giustizia, il fatto che la giustizia necessita di denaro comunque, purtroppo, per chi ne è coinvolto. Più si hanno queste possibilità, secondo me più è agevole in qualche modo muoversi nei meandri della giustizia. Però io credo che di fronte a una situazione di questo tipo, che è quasi un giallo di Stato, ci sono delle situazioni, se mi viene in mente, abbiamo scoperto in questi giorni che la Francia ci darà i documenti su Ustica, quindi ci sono delle situazioni che particolarmente misteriose. Chiaramente la famiglia può spingere, in questo caso ci sono state vie diverse, speriamo che sia arrivato a una svolta. Gli omicidi non si prescrivono, fortunatamente, e speriamo veramente che anche in questo caso, se ci sono stati degli errori, delle sottovalutazioni che verranno valutate, o delle idee che magari sono state prese e seguite senza vedere altre strade, o impegnarsi su altre strade, siano recuperate e si dia la giusta risposta, in questo caso ai familiari, che hanno sempre probabilmente ritenuto che le cose potessero essere diverse.
0: Certo. Avvocato Rotatori, prima di ascoltarci un brano musicale, intanto le chiedo se lei può restare in linea con noi, perché abbiamo ancora tanti temi da trattare, ancora tante domande da farle. Può rimanere?
2: Certo, sì.
0: Bene. Allora, restiamo un attimo nella storia del caso di David Rossi, dove c'è anche un'inchiesta sugli errori dei magistrati che si occuparono per primi delle indagini, conclusa con la richiesta di non procedere. Come funziona la responsabilità di chi indaga? C'è un pubblico ministero che sbaglia, risponde delle sue scelte? Dove finisce l'errore, che può capitare a chiunque, e dove comincia il reato?
1: Mi sa che ha capito che c'era la musica adesso.
0: Pronto. Okay. Ah no, ecco.
2: No, beh, certo, il magistrato che indaga, come tutti noi, può sbagliare. Poi se lo fa perché lo vuole fare, commette un reato. A quel punto ci sono i procedimenti disciplinari, la responsabilità dei magistrati è disciplinata. Probabilmente interviene lo Stato. Se ci sono poi dei reati commessi dai magistrati, se ne occuperà. In questo caso su Milano e Brescia, no? C'era un'altra corte del distretto di Corte d'Appello che, come è stato dimostrato in questi anni, indagherà e valuterà e arriverà, diciamo, a vedere se ci sono state omissioni dolose, colpose, sottovalutazioni.
0: Però il pubblico ministero che sbaglia risponde delle sue scelte?
2: Eh beh sì, è certo che risponde, perché comunque come fa a non rispondere? Se risponde, se c'è fatto un fatto che viene può essere penalmente rilevante, probabilmente gli si aprirà un'inchiesta. Se invece non è così, risponderà da un punto di vista disciplinare, perché credo che a nessun ufficio della procura, visto che poi gli uffici sono impersonali al di là del singolo magistrato, piaccia avere comunque una situazione in cui vengono evidenziate delle carenze.
1: Allora facciamo così, avvocato, adesso ascoltiamo la canzone effettivamente, poi riprendiamo, che abbiamo ancora un paio di domande, poi la congediamo e la liberiamo letteralmente. Allora a questo punto prima ascoltiamo una canzone di Sam Smith, The Two City Chorus, e poi di nuovo con voi qui con Tempo Reale su Giornale Radio.

0: musica qui su Giornale Radio e con noi in diretta c'è l'avvocato Massimo Rotatori, che è avvocato penalista e che ci può dare una mano, e lo sta facendo, nell'individuare, devo dire, cercando di temperare la nostra vis polemica che inevitabilmente confluisce in tutte le notizie che sono arrivate, che ci hanno un po' frastornato, perché poi se si perde la fiducia nella giustizia, nel modo in cui questa viene mandata avanti, si teme anche per sé medesimi e anche nelle varie istituzioni. Per questo motivo, parlando con l'avvocato, stiamo cercando di entrare nei dettagli. Vedo che l'avvocato prudentemente sceglie una linea difensiva in questo caso, e cercando di temperare, di moderare le parole. Avvocato, se c'era una domanda che appunto prima le ha fatto Vicky Mangone, gliele faccio un'altra anche io, collegandomi a un altro caso. Questa volta andiamo sul caso della Ricina e quindi andiamo a Pietracatella, stiamo viaggiando su ordini di cronaca. Questa è oggettivamente interessante per un altro motivo: si sta spendendo un sacco di soldi per questa indagine, perché addirittura abbiamo degli esperti che vengono dalla Germania, poi si va a passare le prove al vaglio di la scientifica, che a sua volta poi deve riverificarle, ci sono tutta una serie di interrogatori, cioè le indagini vanno da laboratori a esami forensi e 100 reperti. Quindi quando una procura si affida anche a consulenze scientifiche internazionali così spinte, la domanda è anche qual è il confine per la difesa tra l'oggettività anche del dato biochimico, il rischio di una scienza d'accusa, che magari è difficilmente replicabile, e il costo sempre molto elevato per arrivare alla colpevole.
1: Beh, un po' il discorso che facevo prima, nel senso che in questi casi così particolari la difesa, per poter a volte contrastare ad armi pari i mezzi che comunque lo Stato ha, deve avere i fondi, che non sempre ci sono, c'è il patrocinio a spese dello Stato che prevede anche la possibilità di nominare consulenti, ma chiaramente se uno ha la possibilità di difendersi e nominare luminario a sua difesa è meglio. Poi lo Stato spende, la procura spende, poi però queste spese vengono annotate e in caso di condanna vengono chieste al condannato, quindi poi chiaramente vengono, non sono perse, si vengono recuperate, come le spese delle intercettazioni, le famose spese di giustizia o come quelle di mantenimento in carcere. Poi ci sono canali per recuperare. Adesso tra l'altro il recupero è molto più, secondo me, più veloce di una volta, perché come tutte le cose con informatizzazione è molto più anche questo post, queste fasi di esecuzione sono molto velocizzate. Chiaro che più le indagini sono complicate, più bisogna andare da tecnici.
0: Sì, certo. E certo, arrivare poi alle conclusioni, si spera, perché in breve tempo, ecco perché qui perdonami Vicky, sovrappongo una domanda al volo, perché
2: sì.
0: Una delle cose che vedo, che per esempio Antonella ci scrive: sì, ma i tempi, puntini, con tre puntini di domanda. I tempi vuol dire fondamentalmente, ma tutte queste lungaggini, perché un conto è un anno e mezzo, che già è tantissimo, ma 10 anni, 15 anni? E poi con versioni che contraddicono quelle precedenti, ecco, le tempistiche oggettivamente lasciano tutti un po' sconcertati.
1: No, certo, voglio dire, il codice dice che ci sono dei tempi per fare le indagini, si chiedono delle, possono chiedere prove fino a un certo punto, dopodiché si può comunque anche intervenire per chiedere per esempio alla procura generale di avvocare le indagini, ci sono dei rimedi, quindi il codice prevede che, come un po' dice la Costituzione 111, la giustizia deve avere tempi certi, l'imputato deve essere indagato, messo in tempi ragionalmente brevi, messo in condizioni di difendersi. Questi casi che vediamo noi sono casi particolari, pochi, che in cui per una serie, secondo me, di cortocircuiti le cose hanno preso strade diverse e i tempi si sono allungati così tanto. Perché magari per arrivare a fare un accertamento che prima non si era fatto, non si era stato in grado di fare, ci è voluto del tempo. Cioè, ma io posso dire, mi rendo conto che questa cosa spaventa, ma se serve per arrivare a sempre più vicini a quella che è la verità, ben venga, anche se ci vuole del tempo.
2: Tra l'altro nel caso di Pietracatella, appunto nel caso della Ricina, l'inchiesta è contro ignoti, però si parla di perquisizioni, persone ascoltate, insomma, e poi lo stiamo vedendo quotidianamente. Ci spiega la differenza, e chiudiamo, avvocato, tra persona informata sui fatti, indagato e imputato, e perché un avviso di garanzia serve anche a tutelare chi lo riceve? Perché questi sono termini, sono parole che sentiamo sempre, no? Però insomma, va detto anche che non tutti hanno una dimestichezza, no, con questi termini.
1: La persona sono informata sui fatti, quella che viene sentita durante le indagini a sommare informazioni, è una persona che teoricamente fornisce informazioni sull'indagine e poi assumerà la veste, diciamo, se si arriverà mai a un dibattimento, di testimoni, se no quello che lui dice rimane in un verbale e può magari essere utilizzato in un rito alternativo. Se poi emergono indizi di reità, le cose non possono essere utilizzate e si parlano con e cambia veste. L'indagato,
2: certo,
1: è
2: l'indagato.
1: Una persona su cui, quando la procura iscrive, se non scrive il famoso modello 44 contro i noti, scrive contro i noti, modello 21, c'è un indagato al quale, al primo atto utile che è necessario per acquisizioni, sequestri, piuttosto che, vabbè, quando ci sono misure, o se no con l'avviso conclusione indagini, gli vengono date le informazioni sul diritto di difesa, l'avvocato e tutte queste cose qui, il famoso avviso di garanzia, informazione di garanzia che serve a lui per
0: avvocato,
1: nominare un legale di fiducia o eleggere un domicilio.
0: Siamo arrivati, quando? Purtroppo, mi devi scusare se la taglio brutalmente, ma abbiamo un notiziario che incombe, dei tempi che arrivano e poi dopo dovrei usare lei come avvocato perché il nostro editore poi ci licenzia. E quindi non è il caso. Allora, avvocato Dattatori, grazie ancora naturalmente di essere stato
2: grazie.
0: Con noi.
2: Grazie, grazie. Da adesso la linea va alla redazione di Roma, sono le 15 e un minuto, ascoltiamo insieme le ultime notizie e poi torniamo.
3: Giornale radio. Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 15 e due minuti.
5: Giornale radio News.
6: Bentrovati all'ascolto di Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. L'Europa riscopra le sue radici cristiane, con coraggio cerchi quelle soluzioni creative che possano portare ad una vera pace e che smantellino l'illusione del riarmo. È anche l'appello di Papa Leone XIV, che dopo aver salutato la Francia con un discorso sull'Europa è tornato in Italia e oggi in piazza San Pietro centro per la tradizionale udienza generale del mercoledì. Davanti a più di 20.000 pellegrini, il Papa ha ricordato proprio il valore della pace nel continente. Sentiamo.
7: L'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra. E l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane, anche oggi. È su tali fondamenta e con questa linfa vitale che il progetto d'Europa può rinnovarsi.
6: Archiviata la netta vittoria in Turchia, la nazionale di Roberto Mancini riprende gli allenamenti a Coverciano in vista della trasferta di venerdì a Parigi contro la Francia, terza gara di Nations League. Ha lasciato il ritiro azzurro l'atalantino Raspadori, vittima bursa di un infortunio alla coscia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
8: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
9: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
2: Torniamo alle 15:06. Tra poco parleremo di come il clima sta cambiando quello che mettiamo in tavola. Per anni ci siamo abituati a trovare tutto sempre in ogni stagione a prezzi bassi. Oggi quell'abbondanza si sta incrinando. Caldo prolungato, siccità e temporali improvvisi con El Niño che non ha ancora raggiunto il suo picco modificano gli scaffali dei supermercati. Lapo non trova più l'uva e i menù dei ristoranti.
0: Io non ti permetto. Tanto guarda, abbiamo appena avuto un avvocato e i numeri di avvocati ne ho tanti, stai attenta a quello che dici. Comunque l'uva si trova meno. Dicevi, scusami.
2: Ecco, dicevo che menù dei ristoranti stanno cambiando, sono in sofferenza. Dietro un prezzo che sale c'è una filiera lunga fatta di campi, fatta di acqua, fatta anche di braccianti e grande distribuzione. Ne parliamo tra poco con Fabio Ciconte, fondatore dell'associazione Terra, e con voi 334 11 11 622 dopo Bon Jovi.

0: Allora, la crisi climatica è entrata nei nostri piatti, nel senso che non è che vado in un ristorante e dici mi dia un po' del Niño al sangue, grazie, e cose del genere. Sai, ovviamente parliamo del fatto che proprio il Niño, con questa coda di siccità, di piogge alluvionali, per il momento almeno dalle nostre parti siccità, Vicky, noi siamo a Milano, tu sei a Bologna, piogge ne vedi ultimamente?
1: Sì? No.
0: Ecco, la temperatura mi sembra ben sopra la media e tutto questo sta mandando sì, un po' tutti in tilt, geografia globale in primis,

0: Parlare con Fabio Ciconte, che è scrittore, ambientalista, direttore generale dell'Associazione Terra. Ben trovato a Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
2: Benvenuto Ciconte. Allora, noi abbiamo vissuto, devo dire, a lungo convinti che fragole, insalata, pomodori fossero disponibili sempre, sempre a prezzi bassi o comunque umani e ovunque, come se la natura fosse un rubinetto, no? A parte il fatto che io questa cosa delle ciliegie a Natale e i mandarini sotto l'ombrellone non l'ho mai sopportata, ma comunque al di là di questo, oggi quel rubinetto lì si sta chiudendo. Allora, ci aiuti a capire cosa ci dice un sacchetto di insalata a 14 euro al chilo? Cioè, cosa c'è dietro il prezzo basso di prima? Cioè, chi o che cosa pagava il conto al posto nostro?
1: Beh, pagava una filiera molto industrializzata che stava cercando di nascondere le fatiche dell'agricoltura. Oggi tutto questo non è possibile perché oggettivamente persino il settore delle insalate in busta, quindi quelle fatte in serre molto tecnologiche, molto inquinanti, aggiungo io, ha comunque, come dire, mostrato la fatica, tanto che oggi noi abbiamo perso il 40% della produzione dovuta esattamente a queste condizioni meteorologiche, quindi un combinato, diciamo, fra due elementi: la crisi climatica, cioè il cambiamento climatico che noi stiamo attraversando, più il Niño, questo fenomeno che sta, diciamo, attraversando le nostre vite ormai da più di qualche mese, perché noi lo stiamo vedendo con il caldo che abbiamo visto questa estate, che ancora, diciamo, lo sentiamo addosso. Nella vita degli agricoltori, cioè della terra, questo ha avuto delle conseguenze, sta avendo delle conseguenze enormi, perché tutti quanti gli agricoltori ci raccontano di quanto prodotto hanno perduto e di quanto sarà complicato andare avanti di questo passo. Nei supermercati per la prima volta questa cosa si vede. E io per la prima volta mi rendo conto, sono andato al mio fruttivendolo di fiducia sotto casa e lui mi dice: guarda, io l'insalata questa volta non l'ho presa perché costa troppo a me da poterla vendere a te consumatore finale. Sì. Sì. Siamo arrivati un po' a un grande paradosso, insomma, che non ci aspettavamo, ma che in realtà sta portando il conto.
2: Quindi, cioè, in pratica che questo Niño il Niño di questi mesi non è la causa della crisi, ma è il momento in cui si vede quello che andava già male prima.
1: Esattamente, esattamente. Diciamo che la crisi climatica in agricoltura ha un impatto da diversi anni oramai, lo denunciamo da sempre, tanto che gli agricoltori sono veramente affaticati moltissimo. C'è delle condizioni che stanno aggravando e che è difficile tenere nascoste, e lo è difficile anche per i supermercati, perché oggi, tant'è che oggi ti presentano la vendita dell'insalata in busta che, diciamo, ha un costo già elevato, di solito costa sui 9-10 euro al chilo, quando adesso inizi a trovarla a 14-15 euro al chilo, parliamo di insalata, sta diventando quasi un bene di lusso. Tutto questo si aggiunge a una fase in cui fare la spesa, lo dice l'Istat, negli ultimi 5 anni costa addirittura il 25-30% in più, e quindi questo per le famiglie è un grandissimo, per tutti noi in realtà, è un grandissimo problema nella nostra vita quotidiana, perché vuol dire andare al supermercato e dover scegliere cosa comprare e cosa potersi permettere, quindi è una situazione che a me personalmente preoccupa, perché poi, insomma, la nostra vita si misura su quante volte riusciamo a mangiare.
0: Per questo chiedo se rischiamo, diciamo, di trovarci di fronte a un paradosso, no? In cui il modello della ristorazione sostenibile, quello chilometro zero, no? Che è stato per tanti anni, se ne è parlato, però a questo punto diventa impraticabile, e quindi i ristoratori sono costretti a rifornirsi dall'agroindustria globale, che è l'unica in grado di ammortizzare questi, diciamo così, shock geopolitici e climatici, con però conseguenze anche sulla qualità, e quindi anche sulla la capacità degli chef di rimanere, dico gli chef, ma poi i ristoranti di un certo livello.
1: Beh, l'agroindustria globale, dobbiamo dire però che è una delle concause di questo sistema, climatico, di questa crisi climatica, quindi questo è il primo elemento. Secondo me invece io penso che gli chef hanno una grande capacità di innovare il prodotto. Io sto vedendo tantissimi chef che stanno iniziando a mettere nei loro piatti produzioni che vengono da questa crisi climatica. Penso ad esempio al granchio blu, che è uno di quei prodotti ittici che adesso comincia ad essere inserito.

0: inserito dentro la ristorazione, cioè parliamo di quella che viene chiamata la cucina ambientale, che è un meccanismo per il quale quello che ti può dare oggi la natura viene utilizzato al meglio. Non bisogna forzare la natura, bisogna accompagnarla, non siamo abituati all'idea che noi mangiamo le fragole d'inverno, le ciliegie tutto l'anno. Ecco, forse dobbiamo riabituarci all'idea che, diciamo, i sistemi naturali vanno accompagnati, quindi dobbiamo
1: rieducarci. Mi piace questa lettura, qui mi piace, perché a noi piace pensare alla cucina italiana come qualcosa di mutabile, no? Fatta di ricette tramandate, che va benissimo, però se pensiamo poi al pomodoro, il peperoncino, il mais, la patata, no? Sono arrivati dall'America. E la cucina che oggi consideriamo tradizionale è il risultato di quegli adattamenti lì. Quindi se il clima ci costringe a cambiare ingredienti, stiamo perdendo la nostra identità o in qualche modo la stiamo continuando? Che cosa dovremmo proteggere davvero? La ricetta o il territorio che la rende possibile?
0: Io credo che noi non dobbiamo affezionarci tanto alla ricetta in assoluto, ma quanto al territorio e alla biodiversità. Cioè, noi abbiamo in Italia, nel bacino mediterraneo, abbiamo una vastità di specie e varietà vegetali invidiabile. Nel corso dell'ultimo secolo abbiamo perso tantissime varietà perché ci siamo convinti che l'industrializzazione dell'agricoltura avrebbe portato, diciamo, ad avere prodotti più belli e standardizzati. Ecco, io forse penso che oggi dovremmo invece ritornare a ripensare a quelle piccole produzioni locali, e quelle produzioni fatte nelle aree interne, nelle colline, che hanno produzione, danno reddito, danno lavoro, danno un prodotto che è più resistente anche agli andamenti climatici così turbolenti che stiamo vedendo. Se invece noi pensiamo di risolvere la cosa con una sola varietà di pomodoro che coltiviamo in tutto il paese, stiamo, secondo me, facendo un danno all'ambiente e all'economia, oltre che al nostro palato, che francamente vorrei che fosse abituato a mangiare cose diverse, non sempre le cose standardizzate che sanno di poco.
2: Io chiedo anche questo. Allora, l'altra cosa è che quando abbiamo detto prima che Nino colpisce i raccolti, i prezzi delle materie prime chiaramente vanno alle stelle. Io penso soltanto alla carne, no? Che negli ultimi anni, cioè io mi ricordo che prendevo delle fette di pollo, 4 fette, cioè 3,50, 3,80. Adesso costano 7,90, 8,50, una cosa il doppio proprio. Ecco, la domanda è un rincaro che si riflette sui menù dei ristoranti, quindi sui carrelli della spesa. Allora, la storia però ci insegna che questo valore raramente ricade sui braccianti, su magari, che ne so, i piccoli produttori. Aumenta invece il rischio di caporalato a sfruttamento. Quindi come si proteggono i lavoratori quando il clima azzera i profitti agricoli? Quindi ovviamente c'è una speculazione inevitabile sui mercati finanziari.
0: La cosa che noi stiamo osservando è questo grande paradosso che dicevate, cioè aumenta il prezzo allo scaffale, cioè quello che noi paghiamo, ma non è che questo aumento si stia riversando nelle tasche dell'agricoltore o del bracciante, al contrario, perché l'agricoltore e il bracciante si stanno impoverendo e in più lavorano in condizioni climatiche molto più complesse, e questo ha evidentemente un aumento di rischio di sfruttamento del lavoro dei braccianti che raccolgono il nostro prodotto. Lo dico con un elemento: è evidente che quello che sta succedendo in questi mesi estivi, cioè che è successo in questi mesi estivi, e cioè che hanno dovuto spostare la raccolta magari di notte, no? Quindi al bracciante è stato chiesto di lavorare di notte, benissimo, ma quel bracciante che lavora di notte deve essere pagato con uno straordinario notturno, cosa che, certo, insomma, chi ci ascolta sa benissimo, no? Che se lavoro di notte vengo pagato un po' di più. Questo dovrebbe, certo, succedere pure sui braccianti, visto che però generalmente si considera il bracciante l'ultima ruota del carro e quindi quella sfruttabile. A quel punto si dice: vabbè, ma tanto è sempre un bracciante, perché pagarlo di più la notte? Ecco, io penso che su questo dobbiamo farci invece una riflessione e capire che la dignità dei lavoratori e delle persone, siano esse italiane o straniere, vada sempre rispettata.
1: Vero, vero. Allora le giro questo messaggio di un ascoltatore. Dice: ho un piccolo orto e un banchetto al mercato del sabato. Quest'anno i pomodori sono maturati 3 settimane prima, poi è arrivata una grandinata che mi ha rovinato mezzo raccolto. La cosa che mi fa arrabbiare è che al supermercato il prezzo sale, ma a me pagano sempre uguale. Chiedete al vostro ospite chi guadagna davvero quando il raccolto va male. Claudio.
0: Guardi, storie come queste, agricoltori, ne sentiamo ogni giorno e hanno tutta la mia solidarietà, perché hanno ragione. e noi stiamo facendo di tutto per provare a portare la loro voce più in alto possibile, perché hanno una fatica enorme. Anche perché non sanno, come dire, quello dicevo prima, cioè chi sta guadagnando sono le filiere iperindustrializzate, è la grande distribuzione che sta speculando, sono, diciamo, i grandi gruppi industriali, che però, come dire, sono quelli che in questi anni hanno avuto una responsabilità enorme all'interno di questo sistema climatico. Se noi prendiamo per esempio il mondo della carne a cui facevate riferimento prima, sì, un conto sì, è parlare della grande industria zootecnica dove vengono stipati migliaia di animali e che crea danni ambientali e di inquinamento climatico. Un conto è difendere, come io penso bisogna fare, il piccolo allevatore di montagna che invece oggi fa una fatica tremenda perché sì, non riesce più a portare le vacche al pascolo, perché non guadagna a sufficienza e perché poi a un certo punto chiude. Guardate che noi abbiamo chiuso, cioè, migliaia e migliaia di aziende agricole in questi anni, oltre il 30% di aziende agricole sono chiuse. È un dato che a me allarma enormemente. L'altro giorno, vi racconto questo episodio perché ero a Terra Madre, a un incontro pubblico su questi temi, un agricoltore che era a fianco a me nel raccontare la sua vicenda stava piangendo. Questo lo dico per far capire la fatica che si vive nei campi tutti i giorni, tutto il giorno.
1: Ma certo, perché l'agricoltore che perde il prodotto, la grande distribuzione tanto si può rifornire altrove, il consumatore paga di più, l'import da altri paesi ne colma i vuoti, peraltro con regole diverse dalle nostre. Per
0: sì, poi tra l'altro le regole sono diverse, cioè chiaramente più elasticità, mettiamola così. Ma in più non sottovalutiamo il fatto che per le famiglie, per tutti noi, spendere 30% in più per fare la spesa è un aggravio enorme,
1: certo,
0: che spinge, che sta spingendo peraltro la grande distribuzione a mettere e a cercare prodotti che costino sempre di più. Quindi porterà un'ulteriore spinta al ribasso nei confronti della produzione, tanto che noi abbiamo scoperto e denunciato un paio di mesi fa insieme al mio collega Stefano Liberti, con cui abbiamo scritto un'inchiesta su Internazionale, che sono ricominciate le aste al doppio ribasso, cioè un meccanismo con il quale soggetti della grande distribuzione e della ristorazione acquistano enormi partite di pomodori a un prezzo ribassato, era un pezzo stracciato, e questa cosa eravamo riusciti a farla vietare per legge, quindi oggi è vietato fare le aste a doppio ribasso, ma in realtà sono ricominciate, quindi chiaro, su questo stiamo chiedendo conto.
2: Fabio Ciconte, dobbiamo salutarci, l'argomento è chiaramente molto interessante, lo riaffronteremo, tanto siamo sempre qua e quindi non scappiamo.
0: Grazie.
2: Fabio Ciconte, allora grazie ancora, ma buon lavoro e ovviamente grazie dei consigli, a prestissimo. Allora, andiamo avanti, lo facciamo con Fontaines DC e poi torneremo con una canzone, quella di dopo Marianne, torneremo con altre notizie.

0: torniamo in diretta. Dice, se pensavo che parlassi, dice, ma sta parlando oppure non gli va il microfono come a me all'inizio della trasmissione? Io ti vedevo e parlavi, detto, ma magari non riuscivo a capire bene. Allora, stai facendo
1: Eccomi
0: una finta.
1: Qua. No,
0: allora.
1: stavo facendo una finta, volevo metterti un attimo in confusione, ma non ci fatto. Riesco. Ma non mi viene.
0: Tu mi mandi ai matti, Vicky, io torno a casa. Pensa che ogni volta adesso, non l'avevo mai usato, ma da quando c'è questa trasmissione, vado dallo psicanalista e tra l'altro funziona. Adesso non ho più tic, non ho più strane cose. Allora,
1: va bene.
0: Un po' di notizie.
1: No, dicevo, è uscita una notizia poco fa. Attimi di paura al liceo, ancora, liceo Ariosto di Ferrara. Questa volta uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi a una mano nel tentativo di difendersi. La lama poi è stata ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto, un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressore, ma che motivazioni potranno mai esserci?
0: Ma non ci interessano neanche tanto. Detto questo, a proposito di giovani, c'è una vicenda abbastanza inquietante. È che proprio è esemplificativo.
1: È inquietante o non è inquietante?
0: Non è inquietante, è abbastanza. Decidi tu. Allora, 14enne marocchina lasciata a terra dal bus. Scoppia il caso a Fossano e l'autista dice: faccio salire solo gli italiani, il famoso prima di italiani. La ragazzina con un biglietto regolare, tra l'altro per Cuneo, sarebbe stata invitata a non salire. Il fratello ha poi affrontato l'autista e ha chiamato i carabinieri. La famiglia si è rivolta a un legale. Adesso è una notizia che troviamo anche sul Corriere.it. Non è inquietante, ma è una notizia che comunque è desolante, se vogliamo usare il termine giusto, l'aggettivo giusto, perché comunque è inevitabile che quando ci sono notizie del genere qualcosa non va nel percepito da una parte, ma nell'atteggiamento dell'altro. Onestamente adesso poi lui si difende, dice no, non è vero. Però resta il fatto che la vicenda è stata testimoniata e adesso anche documentata, vedremo naturalmente quali saranno le conseguenze. Dall'altra, Vicky, tu che notizia hai trovato? Anche?
1: Una notizia che mi ha stretto un po' il cuore, perché è morto Giuseppe Peppino Mazzullo, ovvero l'attore che la voce storica di Topo Gigio.
0: No.
1: Vedi, lo sapevo che ti avrebbe fatto questo effetto. Aveva 100 anni, non era proprio un ragazzino. Però, capito, sono quelle notizie che dispiace.
0: Sì, aggettivamente sì. Poi con Topo Gigio ci siamo cresciuti, è stata una voce che almeno per molti di noi ci ha accompagnato, e oggettivamente è una voce storica. Io qualche doppiatore tra l'altro l'ho conosciuto, così come qualche voce storica, anzi magari una volta sarebbe interessante portarla, visto che per esempio non ti nascondo che la soddisfazione a Roma quando il mio libro l'ha presentato un nome che magari che è Mario Cordova, e tu dici quindi fa Mario Cordova sarebbe la voce di Jeremy Irons, Richard Gere, di tante voci straordinarie e importantissime, e lui ha letto il mio libro con la voce di Richard Gere o di Jeremy Irons, e quindi puoi immaginare la soddisfazione.
1: Che bellezza.
0: Mi ha restituito il favore, però, perché io avevo presentato il suo con la voce di Lapo De Carlo, però questa volta
1: mio amico invece è Massimo Giuliani, la voce di John Belushi.
0: Certo, grandissimo,
1: grandissimo.
0: Me lo presenti così magari
1: te lo presento. Così magari presenta il tuo prossimo libro. Beh, non è male.
0: Non sarebbe affatto male. Io ho già in mente anche il tipo. Va bene. Mi piace molto questa cosa.
1: Allora, va bene. 15-30 minuti. Sì. Dobbiamo dare la linea a Samuele che ce la chiede. Ma poi ridaccela, però.
0: Mi raccomando.
1: La rivogliamo. La pretendiamo. Vai.
0: Tra poco.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Ma te gli insegnanti hanno mai detto De Carlo torna al banco? No, perché adesso te lo dico io. Ogni volta che va in onda uno spot, una canzone, lui si alza e sparisce dalla mia vista.
7: Ed è esattamente quello che continuerò a fare da qui fino a quando andremo in diretta io e te.
6: Torna al tuo posto.
7: Tra l'altro, quando al massimo dicevano De Carlo, anzi Lapo, perché non so perché io tutti Lapo. Mi chiamavano per cognome, a me chiamavano per nome. Perché forse perché le professoresse erano convinte fosse un cognome. Ma dicevo, Lapo è bravo, ma non si applica, è un classico.
6: Direi, ah, vabbè, questo
7: è bravo,
6: questo
7: ma non
6: classico.
7: Si applica. Alla fine.
6: Sì, bravo, ma non studia, bravo, non si applica.
7: Sì, sì, sì, sì, un classico. Ma comunque, alla fine, io sono qua. e continuerò ad alzarmi, perché quando io mi alzo faccio un po' di flessioni.
6: Ma non è vero, ma non è assolutamente vero. Non è vero.
7: Allora, tu non puoi saperlo, anzitutto io.
6: Ieri... Ma non è vero. Tu vai da Samuele, vai in regia, ti mangi un biscotto. Non è vero.
7: Ho bisogno di nutrimento e ho bisogno anche di un po' di affetto da parte di Samuele.
6: Che non
7: sai.
6: Sono le flessioni, però. Ma che è una cosa ben diversa.
7: Ogni pausa faccio una cosa diversa. Adesso basta, insomma. Oh. Questa casa non è un albergo. Allora, detto questo, adesso abbiamo ancora 26 minuti da passare,
6: sì,
7: insieme,
6: più o meno.
7: Neanche fatto apposta, con un sociologo come Maurizio Fiasco, che è specializzato in ricerca e formazione in tema di sicurezza pubblica, di amministrazione locale, di fenomeni socio-economici, e con lui parleremo di come stanno cambiando le nostre città, e questo è molto interessante.
6: Vero.
7: E poi avremo invece con noi un ospite, uno scrittore, Giuliano Pavone, che ha fatto un libro che è intitolato L'eroe dei tre mari, ma è un libro che non fa una cosa che ho trovato molto familiare per me, perché ha scritto un libro in cui ci ha messo anche un po' il calcio, il Taranto in modo particolare, ma ci mette anche degli aspetti molto belli, umani, che vorremmo raccontarvi attraverso la sua voce. Questo saranno un po' i due,
6: certo,
7: ospiti,
6: sì,
7: dell'ultima
6: mezz'ora. Bene, 334 11 11 622 come sempre per i vostri messaggi, mandateceli, 334 11 11 622, noi siamo qui e li aspettiamo.

0: Le nostre città dunque stanno cambiando faccia, ne abbiamo parlato tante volte, Vicky, nel senso che tante cose stanno capitando, tante cose stanno cambiando, e però cambiano faccia ma non sempre in meglio. Ci sono cantieri, nuove tecnologie, negozi che chiudono, ne abbiamo parlato oggi, dicevo.
1: Sì.
0: Diciamo che vivere nei quartieri non è così semplice, non è più così semplice, spesso ci si sente anche meno sicuri. La questione è che cosa sta accadendo realmente. Si tratta di speculazioni, si tratta di cambiamenti che però hanno bisogno del loro tempo. Per capire come si sta evolvendo la situazione e la vita di tutti i giorni nei luoghi in cui viviamo, abbiamo deciso di chiamare Maurizio Fiasco, che è sociologo, esperto di sicurezza pubblica, di problemi sociali ed economici delle nostre comunità. Ben trovato a Giornale Radio.
1: Professor
2: Grazie
1: Fiasco,
2: per l'invito.
1: Bene, è un piacere ritrovarla su temi che devo dire ci piace sempre molto trattare e indagare insieme a lei. Allora, professor Fiasco, nessuno decide di andare in edicola per fare comunità. E qua non ci piove, si va a prendere il giornale, nel frattempo si scambiano due parole, magari si viene notati, si sa che in ogni caso qualcuno controlla. Ci racconti come funziona questa socialità involontaria, fatta di gesti minimi, di gesti ripetuti, che i sociologi considerano una sorta di collante decisivo. Cosa succede a una strada, a un quartiere, a un paese, quando questi punti fissi svaniscono? Non c'è più nessuno a cui chiedere un favore, a cui farsi vedere.
2: La nostra vita quotidiana in città è fatta di questi attimi, di questi piccoli incontri che sono molto significativi ed importanti per la nostra qualità della vita. È una, come possiamo dire, un copione di una commedia che ha tante scene, tanti attori, eccetera. L'edicolante è quello che conosce di quell'angolo di quartiere, vita, morte e miracoli di tutti, dobbiamo saperlo, è anche un punto di riferimento, una certezza, quando si chiedeva un'informazione, eccetera. Era una figura che spontaneamente, anche se doveva fare tutt'altro, però era un personaggio importante del vicinato. Allora, torniamo all'universale, cioè all'aspetto generale. Noi non ci siamo accorti che negli ultimi 50 anni si è chiuso un ciclo durato 5-6 secoli del rapporto tra le persone e il luogo della loro vita, intendo dire proprio il quartiere, la via, la piazza, il vicinato. Cioè in Italia si era conservato prodigiosamente questa continuità dal Rinascimento ad oggi. Cioè, voglio dire, il quartiere è il luogo dove convergevano tanti aspetti della quotidianità, non solo l'abitare, il fare acquisti, la piazza, la strada d'incontro, e tante figure di vicinato avevano, e in parte ancora hanno, una loro parte nella commedia, in questa commedia umana stupenda, bellissima. Il fatto è che le città sono state, uso un'espressione un po' bizzarra, ingegnerizzate. Sì. Cioè, invece di considerarle un organismo vivente che si evolve nel corso di generazione in generazione, che trova un assetto, un equilibrio precario ma importantissimo e suscettibile di essere alterato, sono state considerate come una macchina dell'abitare. L'espressione non è casuale e non è neanche mia, è di un grande urbanista e architetto, Le Corbusier, no? Che riteneva che la città doveva essere una grande macchina per l'abitare. Era affascinato dall'avvento delle autovetture, delle macchine, eravamo negli anni 30 e quindi bisognava togliere il disordine dal marciapiede, il disordine dalle strade di passaggio e tutto razionalizzare. Ecco, questo modello da noi è arrivato verso la fine degli anni 70. Io sono abbastanza anziano per ricordarmelo e non ci siamo accorto che è cambiato il rapporto tra le popolazioni e il territorio, quindi anche nella produzione di memorie, di abitudini e di quella, se visto che vogliamo mettere un focus sulla sicurezza, di quella sicurezza che spontaneamente si crea attraverso le relazioni di vicinato. penso certo, di aver riassunto certo.
1: Sì,
2: in maniera
1: benissimo,
2: non romantica. Romantica.
1: Molto lucida, devo dire. Da sociologo.
0: Ovviamente.
1: Da bravo sociologo.
0: Professore, però prima io devo dire che è un momento storico nel quale sto facendo più attenzione al tema anche della sicurezza o anche di quel clima che sia un po'. Io, per esempio, sono in una zona dove c'era un clima totalmente diverso rispetto a quello che si è configurato negli ultimi anni. Cambiato completamente lo scenario e mi sembra che a cambiare questa situazione sia stata la crescita e la nascita di locali, ma anche il miglioramento stesso della via. Quindi da un punto di vista estetico, organizzativo e della proposta, magnifico, ma dall'altro si è creato maggiore insicurezza e una percezione di instabilità, e quindi è un paradosso.
2: Lei ha usato un'espressione miglioramento. Cosa significa? Che sulla via si scorre più velocemente, che sono state messe delle attrezzature, che è stata migliorata nella efficienza?
0: Non, al contrario, è esteticamente più bella, hanno messo più alberi, anche più i tavolini, le sedie, sì, tutto quanto. Però il problema è che c'è un maggior numero di persone e c'è una minore presenza, cioè non è che è aumentata la sicurezza, al contrario è diminuita totalmente perché ci sono più persone.
2: È cambiato l'equilibrio.
0: Precisamente.
2: Ecco, si è alterato, senza prevederne gli esiti, un equilibrio, cioè i luoghi dell'oasir, cioè del divertirsi, dell'incontrarsi, devono avere una dimensione appropriata a seconda del contesto in cui ci si trova, della morfologia, cioè della forma dello spazio, di come sono organizzati i luoghi di intersezione, cioè di incontro, di confluenza, eccetera, eccetera. Se tu lo alteri, come sta avvenendo anche nei bei vecchi quartieri popolari di Milano, di Roma, di Torino, con un termine che viene da oltreoceano, che è stato chiamata la gentrification, cioè un uso parassitario della vitalità dei vecchi quartieri popolari per farne luogo di insediamento di nuovi ceti affluenti, i gentrifier per l'appunto, no? Che quindi non hanno interesse e neanche percepiscono, forse non hanno neanche memoria di quella commedia che quotidianamente e spontaneamente si svolge nelle strade, sui marciapiedi, negli incroci.
1: Sì, perché spesso al posto della bottega arriva magari un locale pensato per farci rimanere poco, per farci spendere in fretta,
2: appunto,
1: no? Quindi certi vuoti diventano anche terreno fertile per, non so, economie fragili, a volte magari anche cose poco trasparenti.
2: Beh, questa è la parte patologica, ma senza arrivare a questa, chiaramente se un negozio di chincaglieria, di oggetti così falsi, veri e falsi nello stesso tempo, no? I quadernini, le cose, eccetera, prende il posto di una bottega che aveva lì il fulcro di una domanda di prestazioni, di servizi, il calzolaio, il sarto, il falegname, il salumiere, il panettiere, cioè questi che facevano parte dell'offerta di beni e di servizi per un'economia locale, per un'economia fatta dagli abitanti del posto, intendendovi per gli abitanti del posto anche coloro che in quel quartiere lavoravano. Quindi noi avevamo dei quartieri, delle città dove non c'era mai il vuoto. Cioè nell'arco della giornata non si alternava mai il pieno e il vuoto delle persone nelle strade. Le radici dell'insicurezza stanno da una parte nell'estraneità di chi frequenta o si insedia adesso in questi quartieri e poi l'alternarsi di momenti di grande affollamento con momenti di vuoto. Quindi, per dirla sempre, visto che mi piace il mio mestiere, io vi ringrazio, viene meno quell'ingrediente fondamentale che chiamiamo il controllo sociale spontaneo, quello che non c'è bisogno dell'uomo in divisa per far rispettare le regole, perché spontaneamente il vicinato riesce a farle. Detto questo, non è che non si deve soltanto scrivere il poema di quello che abbiamo perso, questo può diventare materia per un'agenda di chi amministra le città e fa le scelte, perché non è soltanto una cosa che noi scriviamo nei nostri saggi, nei nostri libri e poi magari facciamo delle serate che sono consolatorie, no? Perché piangiamo tutti insieme. No, se il cuore della città è far star bene le persone, nel benessere delle persone, questi fattori contano. E allora, nel fare un piano urbanistico, nel fare un piano di riorganizzazione della struttura delle vie, del commercio in questi luoghi, l'amministrazione deve avere una visione illuminata per dire ai progettisti: guarda, questo io lo voglio ritrovare, guarda, questo tu lo devi sostenere, guarda, questo trova il modo, gli accorgimenti tecnici perché sopravviva e abbia una possibilità di sviluppo. Sì. E quindi non è solo un film romantico, e poi vabbè, insomma, si possono citare degli autori che consiglio sempre di leggere, quasi obbligato, pensiamo a Jane Jacobs, no? Mm-hmm. Vita e morte delle città americane, saggio sulle metropoli del 63, sono passati 63 anni per l'appunto, è ancora un monumento di letteratura scientifica, di umanità e anche di poesia, perché ci sono delle pagine di Jane Jacobs che si possono benissimo trasferire in una pièce teatrale, insomma, di recitarle in piazza. mi prendo la mano, mi scuso.
0: No, abbiamo però un minuto e mezzo, quindi dobbiamo quasi chiudere. Posto che però mi pare che Jane Jacobs parlasse però di luoghi che potevano essere vissuti attraverso delle regole, per esempio le strade isolati brevi che favorivano gli scambi, la convivenza di palazzi storici con affitti più bassi per giovani. Però la questione, ecco, è in chiusura.
2: Tutti
0: in questo
2: i regolamenti
0: minuto.
2: Che si possono mettere,
0: ecco, però,
2: che un comune.
0: Mi sembra, proprio per chiudere questo, che il modo in cui vengono pensate le città oggi sia più ideologico, strumentale, politico di quanto non sia, come dire, di quanto non si pensi al benessere delle persone e dei cittadini. E ha detto all'inizio proprio lei, non si pensa a quello che possono essere gli effetti di scelte politiche che vengono fatte e fino in fondo. E questo è un problema.
2: Certo, perché da una parte c'è la versione, come dire, di richiamo romantico, no? E che poi è inconcludente, dall'altra parte c'è l'ideologia ingegneristica, no, non me ne vogliono gli ingegneri sono quelli che prendono una macchina, la montano, la progettano e poi la fanno funzionare. La città non è una macchina. Quindi l'aspetto ideologico che con l'efficienza, con le linee dritte, calcolando i tempi di percorrenza da una parte all'altra si venga incontro non è sempre vero, bisogna valutarlo, bisogna avere dei criteri per sottoporre le scelte a una valutazione preventiva. Che succederà? E se si sbaglia, bisogna avere il coraggio di correggere.
0: Molto bene, dobbiamo salutare tantissimo. Dobbiamo salutare, ma mi sa che torneremo a parlare con Maurizio Fiasco.
1: Professore, grazie.
0: Grazie
1: davvero.
0: A
1: professor
0: buona
1: Maurizio
0: serata,
1: Fiasco, sociologo. Grazie, buon proseguimento di giornata a lei. Adesso c'è la musica. No, però stavo pensando, ci sono comunque piccoli comuni che ripartono con delle botteghe multiservizio, con anche con dopo lavoro con i convertiti, no? Con spazi condivisi, questo è molto interessante.
0: Sì,
1: no?
0: Ma
1: il futuro
0: esempi,
1: è possibile. Il futuro è possibile.
0: Non mancano. Tra poco andremo con uno scrittore con noi.

0: Immaginate che uno dei più grandi calciatori del mondo, scusate, per mantenere una promessa, decida di giocare un'intera stagione gratis nella squadra della vostra città. È una piccola squadra di provincia in una città che ha il mare da due lati e dall'altra parte la più grande acciaieria d'Europa. È l'idea da cui nasce L'eroe dei due mari, primo romanzo di Giuliano Pavone, una commedia corale di quelle che fanno ridere ma con un fondo amaro, in cui il calcio diventa una sorta di lente per guardare Taranto. Buongiorno, buon pomeriggio a Giuliano Pavone, l'eroe dei tre mari.
1: Bentrovato Giuliano.
0: Questo è il titolo del libro.
1: Eccoci, bentrovato Giuliano.
2: Buongiorno a chi ci ascolta, grazie mille per l'invito.
1: Eccoci qua. Allora, prima di tutto volevo sapere anche una piccola cosa prima di fare una domanda. C'è anche un qualcosa di US Palmese, il film dei Manetti Bros, in questo incipit del tuo libro?
2: Ma al limite dovremmo dire che c'è qualcosa dell'eroe di due mari in US Palmese.
1: Esatto.
2: Sì, perché,
1: allora,
2: no, non lo dico, non
1: vero,
2: lo dico per presunzione, ma per un motivo cronologico.
1: Certo, certo.
2: Sì. Nel senso, spiego brevemente l'operazione. Sta per uscire L'eroe dei tre mari, che altro non è che il mio primo romanzo, L'eroe dei
0: due
2: mari, uscito nel 2010, con l'aggiunta di un seguito che si chiama Il terzo mare, che invece insomma è inedito e riprende la storia ai giorni nostri. Quindi il titolo collettivo del libro è L'eroe dei tre mari, ma in realtà in un solo libro ci sono due romanzi dentro. E appunto, US Palmese, non si offenda, ma insomma, se qualcuno
1: Ubi Maior me lo cessa, non c'è assolutamente. Senti, nel tuo romanzo l'arrivo del appunto fuori classe fantasma, no? Fatmir diventa una specie di allucinazione collettiva alimentata dai media, dal bisogno di questo riscatto di questa comunità, una cosa che succede e che è stato raccontato spesso anche nel sud. E qui però parli anche del calciomercato, un calciomercato moderno che è diventato una specie di fabbrica dei sogni di massa e quindi capace però di oscurare i problemi reali. È un po' questo anche uno dei tracciati che vanno seguiti nel tuo libro?
2: Sì, sicuramente. Io diciamo parlo di calcio perché credo che innanzitutto che il calcio sia uno specchio della nostra società. Quindi c'era qualcuno che diceva chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio. Vale anche il contrario: se non sai nulla di calcio ti sfugge qualche aspetto interessante della società. Quindi sicuramente il calcio che parla di noi, il calcio anche come metafora della vicenda Ilva, quindi questo dono è così che piove dal cielo, questo grande campione che diventa la metafora di una fabbrica che diciamo che prima ha illuso i tarantini e magari diciamo ha portato anche tanto benessere e poi dopo ha fatto vedere anche i suoi aspetti più deteriori. Poi ovviamente c'è anche un'analisi sul calcio in quanto tale, insomma, non solo come metafora di qualcosa, ma anche come fenomeno di massa che sicuramente si trasforma. Ecco, il fatto appunto di mettere insieme un romanzo del 2010 con un romanzo del 2026 ci permette anche di capire come è cambiata la nostra società e come è cambiato il nostro calcio.
1: Vicky.
0: Ma un romanzo che rinasce 16 anni dopo con un seguito, va detto che insomma è un po' curiosa, no? Come scelta, quantomeno rara. Pochi autori tornano sui luoghi, sui personaggi che hanno immaginato quando erano più giovani. Raccontaci cosa significa rileggere se stesso e la propria città con la distanza del tempo e anche di chi scrive da lontano, da Milano, no?
2: Sì, infatti io ho sempre un po' il piede in due scarpe, vivo fra Milano e Taranto, quindi
0: cosa è cambiato a Taranto che cosa è purtroppo è rimasto uguale?
2: Ma un po' gattopardescamente potrei dire che è cambiato molto, ma per certi versi, per altri non è cambiato niente. Sappiamo che insomma tuttora, anzi è di attualità il tema dell'eventuale spegnimento dell'ultimo altoforno acceso, per cui Taranto, come dire, in un certo senso fatica un po' a che fare con il suo passato, perché comunque diciamo comunque la si pensi e comunque andrà diciamo la storia siderurgica rappresenta, è una parabola discendente, no? Quindi rappresenta un po' il passato della città e si sta confrontando un po' con varie ipotesi di futuro, quindi è un momento veramente molto come sempre succede nei momenti di grande cambiamento, un momento di grandi difficoltà per certi versi ma anche di grandi opportunità. A Taranto sono successe tante cose, si ha la sensazione che non sia successo nulla, però ecco, già il fatto che appunto si stia parlando di un futuro e che ci siano state tante iniziative, soprattutto per molte persone, la cosiddetta e fantomatica società civile, abbiano cercato, spesso con successo, di riprendere un po' in mano il proprio destino e non di aspettare dall'alto decisioni insomma prese da altri. Questa mi sembra una grandissima conquista. Dopodiché associare associare il come dire un romanzo appunto che ha 16 anni con un romanzo nuovo di Zecca è anche un esercizio un po' difficile, perché di fatto questo è un romanzo appunto che in un certo senso ha la pretesa di raccontare la realtà, però nello stesso tempo è una storia di fantasia. Insomma, il grande campione brasiliano dell'Inter non è mai andato a giocare.
1: No, Ronaldo non ha mai giocato a quanto pare a Taranto, ma potrebbe accadere. Una domanda.
2: Io lo immaginavo un po' come Kakà, anche se era dell'Inter.
1: Vabbè, allora è tutto l'Inter.
2: Allora, per accontentare tutti.
1: Giuliano, abbiamo l'ultima domanda che però volevo farti, perché tu giustamente prima, posto che a Taranto hanno rifatto lo stadio e hanno pagato qualcosa come 80 milioni, una cosa incredibile, lo stadio è bellissimo, l'ultimo stadio del Taranto.
2: Confermo.
1: Ma visto che tu giustamente citavi l'Ilva, cioè, la città è divisa tra attaccamento della terra, della propria terra, il dramma ambientale dell'Ilva, e in che misura questa passione calcistica che descrivi nel libro ha una forma di resistenza culturale dei cittadini, e quanto rischia invece al contrario di essere un po' il classico
2: dei popoli.
1: Esatto, quello più dei popoli, come lo rappresenti?
2: Ma in realtà appunto io nelle Vade dei Due Mari, quindi nel libro del 2010, ho raccontato un po' qualcosa che stava iniziando a succedere, per certi versi l'ho quasi previsto. C'è stata una saldatura fra i tifosi, che in genere vengono definiti come insomma la parte più becera o comunque meno illuminata della società, e invece un impegno sociale e politico. Ricordo brevissimamente un esempio, una sponsorizzazione autoprodotta della maglia del Taranto, cioè quando il Taranto si trovava, tanto per cambiare, in grandi difficoltà economiche, ci fu una sottoscrizione popolare per diciamo pagare uno sponsor sulla maglia del Taranto, e si decise di fare apparire sulla maglia del Taranto "Respiriamo Taranto", che era un po' diciamo lo slogan ecologista, anche se non mi spiace questa parola, perché l'ecologismo sembra quasi una cosa un po' ghettizzante,
1: sì,
2: ma il movimento Tarantino è più che ecologista.
1: Giuliano, allora
0: siamo in chiusura.
1: Giuliano Pavone con noi, l'eroe dei tre mari. E allora grazie ancora di averci raccontato il libro, ma ci risentiremo. Grazie ancora e buon lavoro.
2: Grazie mille a voi, buona serata. Presto.
0: E noi siamo arrivati ai titoli di coda anche oggi. Adesso è arrivato Maso Lavizzari, poi a seguire Roberto Poletti, e noi torniamo domani alle 13. Ciao, esatto. Lapo.
1: Ciao a te, Vicky. Naturalmente grazie a Samuele Campochiaro, naturalmente a Michele Ceci, a Daniela Vindigni. Stanno arrivando appunto, avete detto, Sport Club. A tra voi, tra poco. Ciao a tutti.
3: Giornale radio.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 16 ed un minuto.
7: Giornale radio, news.
8: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaia Olenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sport Club. Il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
11: Buon pomeriggio a tutti e bentrovati in questo mercoledì 30 settembre, sono le 16.03 minuti. Avete sentito poco fa, durante la trasmissione di Lapo e Vicky, appunto parlare del Taranto, che tra l'altro è tornato a giocare dopo svariati anni nel meraviglioso Iacovone, rifatto uno stadio da Champions League. Chissà che mai il Taranto effettivamente nei prossimi anni possa risalire la china. A proposito di stadi, l'Italia è entrata nella fase decisiva, ne abbiamo accennato ieri, per quanto riguarda la selezione degli stadi che saranno a disposizione per Euro 2032 in caso in cui non ci togliessero la competizione che abbiamo in comune con la Turchia. È chiaro che due progetti simbolo saranno Milano e Roma. Milano, il nuovo San Siro, sarà uno stadio da circa 71.500 posti che nei prossimi giorni verrà appunto presentato come progetto da parte di Foster & Partner e Manica, e vedremo come sarà, perché non è ancora stato effettivamente ufficializzato il piano che illustrerà come sarà la nuova situazione dello stadio di San Siro. È chiaro che è stato anche annunciato in questi giorni il futuro dello stadio di Roma a Pietralata, si attende l'autorizzazione. Speriamo che questi due stadi possano entrare effettivamente ufficialmente nella selezione per gli stadi di appunto di Euro 2032. Sarebbe veramente grave se Milano e soprattutto Milano e Roma, direi anche Napoli e altre città, non fossero parte di questa competizione, perché sono un po' il simbolo di Milano e dell'Italia. Tra pochissimo chiaramente approfondiremo anche i discorsi legati al calcio, approfondiremo anche un po' il discorso legato al Como, che è la squadra con più convocati di quelle della nostra Serie A, del nostro paese, e parleremo anche di basket più tardi con Carlo Ferrario, che torna ospite da noi, perché ieri c'è stato un derby bellissimo di Eurolega appunto tra Milano e Bologna. Tra pochissimo questo e molto altro a Sport Club.

0: Elton John e Dua Lipa, Cold Heart, remix di Pnau, è un brano famosissimo, credo che lo conoscano più o meno tutti. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, saluto e ringrazio come sempre Massimo Tedesco in cabina di regia e Michele Ceci in redazione. Partiamo con una copertina dedicata all'Eurolega di cui parleremo approfonditamente più tardi con Carlo Ferrario, per appunto, che sarà il nostro secondo ospite di giornata. Però è stata una partita veramente emozionante e anche abbastanza pepata, perché è finita in rissa tra due giocatori. Sentiamo la copertina legata appunto a Milano Virtus Bologna di Eurolega di ieri sera.
1: È una notte di Eurolega per l'Olimpia e per la Virtus, è il derby italiano nell'Europa dei canestri, in totale addirittura 226 precedenti. Ottima palla, fly by da parte di Wendell Moore, tripla di Guduric. Bel recupero di Darius Thompson, mai stato un problema difendere per lui. Vola Jason Burnell. Dietro la schiena Bolmaro, non fine a se stesso, bella ricezione da parte di Devin Booker. Cole che prende ancora un rimpiazzo di Matthews che prende la tripla. Riapertura Baldasso, attacca Thompson, compagno di nazionale, e poi segna un canestro, anche questo non banale. La penetrazione con fallo della difesa, canestro convalidato. Bella uscita di Garrison Matthews, grande tripla. Senza ritmo, bello, così, come viene, pari 65. Va a riprendersela RJ Cole, che premia Booker, che pur esitando trova Bolmaro in ritmo. Da tre punti nell'angolo. Baldasso ci pensa, giustamente non se la sente, senza ritmo. Mamma mia! Bobo Klintman! E va a bersaglio! E la Virtus perviene al

0: più tardi. Altri due eventi ieri sera molto molto importanti: Spagna-Croazia, show della Spagna campione del mondo 4-1 con la mini Yamal sugli scudi, e anche un'Inghilterra che batte 2-0 una Repubblica Ceca, rifacendosi per l'appunto della sconfitta subita dalla Spagna nella prima giornata. Ma andiamo all'argomento che ieri, secondo me, per noi italiani è stato abbastanza interessante, forse il più interessante di giornata, perché Daniele Orsato a Lissone ha messo nero su bianco la sua idea di arbitraggio: meno VAR, meno rigorini, più responsabilità all'arbitro in campo. Sentiamo per l'appunto il suo punto della situazione su quello che è successo di positivo o di negativo in questo fino ad oggi, insomma, in Serie A.
1: Indietro siamo ovviamente sugli errori che abbiamo commesso, si poteva fare meglio. L'aspetto invece più che mi dà veramente più soddisfazione è gli occhi dei miei ragazzi, le loro facce. Vedere che vanno in campo con la determinazione nel voler sbagliare il meno possibile, stanno correndo come dei matti, perché come i giocatori si stanno impegnando sull'aspetto fisico in maniera incredibile, anche i miei arbitri lo stanno facendo, e questo mi riempie d'orgoglio, perché gli errori che vengono fatti e sono errori e lavoreremo per non ripeterli.
0: Tanti errori, dicono così, in realtà secondo me sono molti meno rispetto a quelli della passata stagione. C'è chi detesta questa nuova linea che qualcuno ha definito linea Orsato, anche se lui chiaramente smentisce, e sentiamo perché secondo lui non esiste questa linea Orsato.
1: La ringrazio della domanda. Non esiste nessun protocollo Orsato, nessuna linea Orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto un incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione, cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire.
0: Fateci sapere al 334 11 11 622 con messaggi vocali, ragazzi, possibilmente sotto il minuto, perché ieri ci avete mandato tanti vocali, ma avendo avuto una puntata abbastanza intasata di ospiti, non abbiamo avuto il tempo fisico proprio di mandare alcuni vocali che invece sarebbe stato interessante sentire. Per cui se riuscite a mandarli un po' sotto il minuto, noi siamo più facilitati e voi vi sentite finalmente rappresentati maggiormente. Altrimenti scrivete appunto al 334 11 11 622. Appunto, nuova linea di Orsato che parte un po' come manifesto, è un po' quel fallo che per me non era fallo di De Bruyne su Vasquez durante la prima giornata, che ha portato poi appunto al gol di De Bruyne, alla vittoria, ai tre punti del Napoli. Per me non era stato fallo, e infatti lo stesso Orsato non lo ha neanche inserito, ha specificato anche che lui non ha mai odiato il VAR, e per l'appunto, come avete sentito, è proprio una logica che lui sta seguendo anche e soprattutto per la richiesta dei giocatori. È chiaro che questo abbia degli effetti collaterali e degli errori che lui poi ha spiegato, e secondo me anche in maniera molto più limpida di quello a cui eravamo abituati. Sentiamo.
1: Guardi, le posso dire che sì, sono degli effetti collaterali dovuti anche alla velocità del gioco, e ci aspettavamo questo. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli. Ci sono state delle situazioni controverse dove possiamo discutere per tanto tempo, ma sugli errori, diciamo tra virgolette, facili e chiari che abbiamo fatto, mi auguro che con l'impegno, col lavoro, andremo a non farli più in futuro.
0: Ecco, avete sentito, Orsato appunto ha difeso tutta quanta la linea, ha ammesso che ci sono stati per l'appunto 7 errori, lui li ha identificati come questo tra Serie A e Coppa Italia, però già i numeri raccontano un miglioramento oggettivo in quello che è il calcio italiano di oggi, perché quasi 6 minuti di gioco effettivo in più, meno falli, meno ammonizioni, appena 5 rigori dati fino ad adesso contro i 12 nelle prime 5 giornate della passata stagione. Vi ricordate che rigori davano la passata stagione? Ragazzi, secondo me è molto molto meglio vedere delle superficialità come quelle di quest'anno rispetto a dei rigori regalati come la passata stagione. Ma riprenderemo, spero, con dei vostri vocali e dei vostri messaggi a conclusione di quest'ora, perché tra pochissimo sarà dei nostri Michelangelo Freda, con cui voglio parlare del Como, che è la squadra per l'appunto con più giocatori in assoluto convocati nelle nazionali europee.

0: Nothing But The Thieves, A Different Kind of Happiness. Siamo al Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per mandarci messaggi vocali, che vedo che stanno già arrivando, e messaggi scritti altrettanto. Adesso abbiamo Michelangelo Freda. Buon pomeriggio, Michelangelo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te, Tommaso.
0: Buon pomeriggio.
1: Radioascoltatori.
0: Grazie mille di essere tornato, perché con te vorrei parlare. Avevo fatto il nodo classico, nodo al fazzoletto, un paio di settimane fa, poi settimana scorsa non si è riusciti a sentirci. Perché? Però casca a fagiolo quell'articolo che tu hai fatto sul Como, per l'appunto una quindicina di giorni fa, che dice: il Como sa di dover mettere radici. E la cosa interessante è che proprio il Como in questi giorni è la squadra che ha più convocati nelle nazionali europee d'Italia, per cui 15 convocati, 9 paesi rappresentati. Il Como porta nei nazionali una squadra intera e 4 riserve, perché 11 sono andati nelle selezioni maggiori, 4 nelle under 21. Il confronto addirittura è con il Barcellona e il Manchester City, che sono le uniche due squadre che ne hanno di più. L'unica altra squadra ad averne 15 è il Milan, perché nessuno ha considerato Valeri Vladimirov, che è un centrale bulgaro del 2008 che gioca nel Milan futuro, per cui dilettanti, e in pochi hanno per cui si sono accorti di questo. Però il Como per l'appunto è la squadra con più convocati. E tu dici, però il Como però non è la classica favola, non è un club che nasconde le proprie ambizioni trasformandosi in qualcosa di più di una squadra di provincia. Ha costruito il proprio immaginario attorno al lago, alla moda, alla cultura, a un'idea di eleganza e di destinazione internazionale. Raccontaci bene cosa dici in questo articolo che hai scritto.
1: Ma guarda, l'articolo che abbiamo scritto su Rivista Contrasti nasce proprio dall'idea che ha avuto il presidente di invitare i tifosi, diciamo di vecchia data, allo stadio, cedendo i propri posti in vista del match di Champions League. Noi che cosa volevo intendere all'interno del pezzo? Che per quanto il Como sia un vero e proprio brand che sta costruendo attraverso la moda, il fascino del lago, eccetera, la propria immagine, sa bene che al tempo stesso, per creare un'identità del club, c'è bisogno dei tifosi. E allora vediamo questo genere di politiche che io, francamente parlando, non critico, perché ho trovato comunque un bel gesto. È bello da vedere, sì. Per quanto si vuole, viviamo nell'era dove qualsiasi cosa fai pubblicamente diventa pubblicità, marketing e operazione di comunicazione, però fa parte un pochettino dei nostri tempi. È noto che anche nelle dichiarazioni del 2025 parlava appunto di aprire magari in futuro la curva dando biglietti gratis, ricordando un pochettino il progetto del Fortuna Düsseldorf. Io mi rendo conto che per creare un'identità del Como che possa funzionare sul lungo periodo non deve diventare soltanto la squadra delle star di Hollywood, del turista, di chi è affascinato dal lago, ma deve partire da una base, deve raccontare qualcosa. Se un brand vuol funzionare deve raccontare per forza qualcosa, e quello che racconto lo si basa proprio dai tifosi. E quindi il Como in questo momento io lo guardo con molto fascino, sia per quanto riguarda il piano tecnico, sia per quanto riguarda il piano di trattamento dei tifosi, perché secondo me sta centrando un po' quella che è una politica che tanti club stanno dimenticando, ovvero mettere al centro il tifoso. La volontà di portare prezzi popolari è una dichiarazione pubblica. Staremo a vedere che cosa significherà, perché significa portare gente del posto e quindi creare immaginario. E mi fa pensare un po' alla politica del Wrexham, che non so se hai letto,
0: certo.
1: Nelle settimane scorse hanno comprato il pub simbolo dove nacque il club.
0: Bellissima iniziativa, tra l'altro,
1: sottolineo. È una bellissima iniziativa, ma perché sanno bene che quel pub per i tifosi del Wrexham rappresenta tanto, e quel pub attirerà altrettanti tifosi che si avvicinano al Wrexham per altri motivi, appunto comunicativi, di brand, e quant'altro, diventa un simbolo dove poter trovare poi il vero tifoso del Wrexham, quello storico. E la stessa cosa fa il Como. Se tu ci pensi, nel calcio attuale vediamo tante realtà che rimangono ibride, che non affascinano. Prendi l'Ipsia, è un bellissimo progetto, ma rimane una squadra di lattine creata ad hoc con un brand sulla maglia, che per quanto vuoi non attira tanto all'estero. Dimmi chi vedi per
0: no, no, è vero, è vero, è vero. Che invece probabilmente l'Ipsia vero, cioè quello autentico, non con tutta la struttura, stadio comprato, non diciamo questo un po' artificiale che hanno costruito, in realtà era una squadra popolare che avrebbe avuto un seguito invece di tifosi che si sono rifiutati. E poi è chiaro che lo stadio lo riempiono, però io sono assolutamente d'accordo con te e aggiungo anche un'esperienza personale, perché io sono stato proprio a vedere il Como ospite da loro contro il Parma, per cui una delle ultimissime giornate della passata stagione, quando neanche si pensava che potessero andare in Champions League. In realtà loro ci credevano già. Io ho parlato con un dirigente che mi ha detto: no, guarda, il nostro sogno è accogliere il Barcellona e giocare qua da noi a Como. Gli ho detto: ma come farete? Tranquillo, cioè tutto quello che leggi sui giornali noi ci abbiamo già pensato da mesi, lo stadio sarà pronto al momento giusto, giocheremo la Champions League qua da noi se ci riusciremo ad andare, e il progetto prosegue. Secondo te è veramente il Como il cavallo di Troia che può lo chiamo cavallo di Troia perché tutti lo critichiamo perché appunto ha un imprinting straniero, però anche Cruyff lo aveva e il calcio spagnolo che oggi domina il mondo deve tanto a lui. Potrebbe essere il Como?
1: Ma guarda, viviamo in un mondo globale, quindi voglio dire, ormai esatto. Di che cosa ci dobbiamo meravigliare? È normale che ci sia questo, e fortunatamente nasce da noi. Il punto sostanziale è, ti faccio quest'altra domanda, perché nessun club con disponibilità economiche spende come il Como? Nel senso, il Como sì, ha speso tanti soldi, ma anche il Milan, ma anche la Juve, ma anche l'Inter, lì ci sono anche dei problemi, ma il punto è la politica che si attua. Secondo me il Como è davanti ad altri club che non è preso dall'isterismo, è vero, magari non ha la questione del risultato, ma il tempo per creare un progetto. Vedi anche le dichiarazioni del presidente di come si rapporta con Fabregas, lì l'algoritmo, tanto caro al Milan, viene sfruttato diversamente, sono riunioni che vengono fatte per far capire, l'allenatore fa capire alla dirigenza qual è l'obiettivo di crescita, a che cosa puntano, si confrontano giornalmente. Sì, è un calcio che a me non ha passione, quello degli algoritmi, dei numeri, delle statistiche, perché trovo sempre il nostro calcio che non viene condizionato molto dai numeri, dalle statistiche rispetto al basket o al football americano, però al tempo stesso hanno un'idea chiara e a me quello affascina. Sanno spendere, sanno a che cosa puntare, sanno dare fiducia. Invece vedo tanti altri club che quando devono rifondare, che magari si sa anche che le ambizioni non è arrivare subito magari in Champions League, si fanno prendere dal classico isterismo e non sanno spendere, o si fanno prendere da altre questioni legate a procuratori e via discorrendo. Io il Como, francamente parlando, lo guardo con molto fascino, perché vedo una proprietà che ha le idee chiare, che programma, che attua un metodo manageriale, ma non speculativo, ma di volontà di crescita, e quindi un passo alla volta si raggiunge l'obiettivo, frutto anche dagli errori, perché poi forse nessuno si ricorda il Como in Serie B, quando spese tantissimi soldi in maniera forsennata e stava retrocedendo. È da lì che cambia un po' l'approccio del Como alla politica del calcio, è lì che cominciano a dire: aspetta, così non funziona, dobbiamo progettare in maniera diversa. E fino a questo momento i numeri sono dalla loro parte e mi sento di dire che è un modo di spendere abbastanza oculato. Basta che pensi a Nico Pazzo, basta che pensi a Baturina, basta che pensi a tanti altri giocatori, perché non li hanno presi altri club? Io questa è la domanda che mi pongo: perché il Como dà fiducia e altri club no?
0: Ma io sono assolutamente d'accordo, oltretutto vado anche a vedere Lucas da Cunha, che arrivò dal Nizza nel gennaio del 2023, quando appunto il Como era in B, visto che ne parlavi adesso. Oggi è il capitano del Como ed ha conquistato la prima convocazione nella nazionale francese, cioè non è che è andato proprio, è stato convocato in una nazionale, sai, che come l'Italia appunto sta cercando di ricostruirsi. Questi hanno 3-4 formazioni, ma nonostante questo lui è anche Butez, che a 31 anni è, secondo l'Equipe, leggevo, il più anziano alla prima chiamata francese nel 1976. Quindi significa che anche in prospettiva il Como è riuscito a prendere giocatori funzionali, e sono convintissimo, perché li sto vedendo anche che iniziano ad emergere, sta creando anche una nuova batteria di ragazzi italiani che emergeranno dal settore giovanile. E a proposito di quello che tu hai letto, mi sono ricordato di un'altra intervista fatta a Suarzo il 16 di marzo, proprio su Rivista 11, in cui per l'appunto il presidente dice: non esiste nessun'altra squadra come il Como, e lui spiega che appunto il progetto sportivo è completamente separato dal progetto diciamo economico e di marketing del Como, proprio perché vuole lasciare autonomia. E io sono assolutamente convinto che il Como sia oggi come oggi la realtà a cui tutti quanti i club italiani dovrebbero ambire, e vedo che però sta un po' attecchendo questa cosa. Sei convinto? Io vedo un po' il Frosinone, ad esempio, similare a questo. Lo trovi delle somiglianze?
1: Oddio, diciamo che
0: in un altro modo, chiaramente
1: Il Frosinone però da anni ha sempre lavorato così, cioè dal settore giovanile ha sempre pescato qualche giovane calciatore di prospettiva. Ora mi sfugge il nome di un centrocampista che mi colpì tantissimo anni fa nella primavera, proprio la Vivi d'Avellino, e poi gioco titolare in Serie B. È diverso perché comunque la portata economica del Como gli dà la possibilità di creare un settore giovanile anche più importante, dando, come dire, grande disponibilità ai giocatori nella crescita, anche nell'accoglienza. Il Frosinone parte da una base diversa. Certamente è un progetto affascinante perché il Frosinone punta molto sugli italiani ed è questo secondo me un aspetto molto importante, cosa che Como adesso sta facendo, ma anche per le dichiarazioni, ricordiamoci, di Fabregas del passato, che parlava proprio del livello del calcio italiano. E qui poi si può parlare a lungo sulla questione di quanti italiani giocano in Serie A. Il punto del Frosinone è che da anni, secondo me, il Frosinone ha la capacità di accogliere giocatori del centro-sud Italia, di attirarli perché hanno delle buone strutture del settore giovanile e di poter cacciare qualche talento, ma al tempo stesso anche di aver fatto l'anno scorso un ottimo campionato con una squadra che, ricordiamoci, a inizio stagione doveva salvarsi, fra virgolette, e poi è arrivata a vincere il campionato.
0: E adesso sta stupendoci anche in Serie A.
1: Sta stupendo anche tutto in Serie A, però là ci sono anche tanti meriti dell'allenatore, che secondo me in Serie B ci sono tanti allenatori sottovalutati che magari dovrebbero essere notati un po' di più, avere qualche...
0: Sono d'accordissimo con te, caro Michelangelo Freda, ti devo salutare purtroppo perché il tempo è scaduto, però ci risentiremo chiaramente ripartendo proprio dalla Serie B, che ripartirà come la Serie A tra pochissimo. Ti abbraccio, a presto, grazie mille.
1: Un abbraccio, grazie a voi.
0: A prestissimo. Abbiamo sentito il direttore responsabile di Rivista Contrasti e anche giornalista di Prima TV, una TV locale di Avellino. Adesso restate con noi perché tra poco riprendiamo con Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20, con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sport Club. Il cuore dello sport.
4: Cari amici, buon pomeriggio. Sono Alex di Torino, tifoso del Toro e della Nazionale. Scusate se torno sul tema nazionale italiana, ma io sento francamente in questi giorni delle riflessioni molto poco condivisibili. Io ricordo a tutti che fino al 2008 la Spagna praticamente non aveva vinto nulla, se non un lontanissimo europeo, ma parliamo proprio dei primordi, e poi basta. E poi ha inanellato una serie incredibile di successi, ma appena due anni prima, nel 2006, aveva fatto una partecipazione molto, molto
5: sì,
4: anonima
5: sì,
4: al mondiale.
5: Sì, sì, sì. Mi sembra simile al messaggio che non so se l'hai mandato sempre tu ieri, legato alla nazionale. Io sono assolutamente d'accordo con quanto tu dici. Tra l'altro, ci sono appena uscite delle dichiarazioni di Abodi, proprio come ultimissima ora, proprio su questi argomenti. Se avete pazienza, tra pochissimo dobbiamo sentire Carlo Ferrario per approfondire il basket, ma gli ultimi minuti riprendiamo il discorso VAR, perché c'è anche un altro vocale e ho qualche messaggio da leggere, e poi ripartiamo da qua proprio per sentire queste dichiarazioni che nel frattempo in regia stanno preparando, che sono proprio recentissime, di Abodi su Mancini, sulla nazionale, sul progetto, che non è in discussione neanche la figura di Mancini, ma secondo me bisogna fare proprio un ragionamento diverso. Un conto è la nazionale in campo, un conto è il progetto del calcio italiano. Io sono contento se la nazionale vince, contentissimo, ma questo non può prescindere dal fatto che serve ristrutturare tutto il sistema.

0: James Blunt con You Are Beautiful. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. 334 11 11 622 per mandarci messaggi vocali o messaggi scritti. Stanno arrivando copiosamente, per cui dopo ne leggerò, ne scriverò, ma in questo momento dobbiamo andare dal nostro caro Carlo Ferrario, che torna da noi perché è ripresa la stagione di basket e quindi non possiamo che avere lui per iniziare a parlarne ufficialmente con uno che ne sa veramente, non solo la mia figura che ne so limitatamente. Buon pomeriggio Carlo, ben trovato.
1: Ciao Tommy, un saluto a tutti.
0: Allora, caro Carlo, esatto, rieccoci, c'è anche qualche novità, per cui ti abbraccio in diretta ma non dico nient'altro. Allora, novità positive, esatto. Dunque, cosa diciamo di questa derby di ieri sera, che è stata una partita emozionantissima da un punto di vista del gioco, calda direi dal punto di vista del fine partita con Rissa?
1: Sì, un po' di tensione quando la posta in palio è alta, e soprattutto quando due squadre che al primo turno hanno avuto una sconfitta e che in campionato sono partite abbastanza bene, io poi ne parleremo seguito Milano-Trieste, e un ultimo quarto splendido di Devon Hall, che alla fine ha messo a segno la maggior parte dei suoi punti negli ultimi 10 minuti di gioco, con due giocate da assoluto giocatore di alto livello. È tornato a Milano per la sua seconda esperienza dopo quella con il Fener, e c'è da dire che ha fatto vedere una maturità, soprattutto quando la palla scotta, quando tremano un po' i polpastrelli, ha fatto vedere di essere un giocatore, insomma, di una categoria molto elevata, molto alta. La partita è stata bella, indubbiamente, è stata tirata. C'è stato un momento in cui pensavo Milano potesse scappare, sì, e è stata molto brava la Virtus a tenerlo lì il risultato, a tenerli un risultato utile per poi cercare l'assalto finale. Milano è stata più brava, secondo me, poteva, passami il termine, ammazzare la partita, sì, un pochettino prima delle giocate di Devon Hall, soprattutto dopo lo sfondamento preso da Wright. C'erano stati insomma un paio di possessi in cui Milano poteva fare meglio. Poi però c'è stata veramente una giocata di alto livello, e sono contento di vedere Devon Hall a questi livelli, perché nella partita contro Trieste ho visto fare due o tre cose di gestione da grande giocatore. Però ti aspetti anche un giocatore del genere in partite come quella contro il Virtus Bologna in Eurolega, nel derby d'Italia in Europa, questo è farlo vedere, ed è stato, secondo me, è stata una bella vittoria per Milano da un punto di vista dell'umore, mentre invece per Bologna, che è una squadra che conosco meno rispetto a Milano, in questo momento vorrei vederla da vicino, ed è una squadra tutto sommato nuova, perché Milano ha spesso volentieri sul parquet giocatori che già si conoscono e che hanno giocato insieme, e questo fa la differenza nel lungo periodo quando puoi lavorare con lo stesso allenatore, con un organico simile. Bologna deve costruirsi, ha un allenatore nuovo, ha dei giocatori di riferimento nuovi, tranne secondo me Derrick Holston, e quindi è un pochettino più lungo forse il processo, ha diminuito il budget ulteriormente ancora la Virtus, non per questo significa che insomma hanno fatto delle scelte sbagliate a livello di roster, ma questo solo il tempo, caro Tommy, può
0: dirlo. Esatto, esatto, sì, perché ho visto, tra l'altro ricordiamo che tu sei bordocampista per il canale della Lega Basket, ho visto, sì, che sei tornato proprio, hai seguito l'Olimpia Milano, o sbaglio? Sì, no, hai messo...
1: Sì, esatto, molto faticosa. Molto faticosa, sì, per Milano.
0: Sì, è stato, però hanno vinto, sì, tutte e due, quindi c'è di buono da dire che l'esordio, sì, in campo, mentre avevano perso tutte e due l'esordio in Eurolega, che è un motivo in più per cui secondo me la vittoria di ieri è importante per Milano, perché l'anno scorso in Eurolega entrambe malino, direi, per usare un eufemismo.
1: Sì, guarda, prima del match ha parlato, è stata la consegna dello scudetto a Milano, di fatto la Supercoppa, esatto, che tanti politici, le parole di Leo Dell'Orco, che ha detto esplicitamente: noi siamo arrivati al limite per quello che possiamo mettere dal punto di vista finanziario, adesso sta a voi. A fine partita, dopo una partita incredibilmente sofferta contro Trieste, che sulla carta è forse la numero 16 del campionato, contro Milano che è indubbiamente la numero 1 in questo momento, quindi sì, insomma, messo a testa a coda, in realtà Trieste è stata davanti parecchi minuti nel corso del match. Milano non è stata protagonista di una prestazione molto brillante. Trieste deve ancora, insomma, ritrovarsi, ha fatto una squadra veramente in ritardo e dovrà fare un altro colpo sul mercato, sta aspettando a lungo che diventi dall'infortunio. Questo ok, va bene, però insomma alla fine della partita coach Petropoletà ha detto apertamente, ho chiesto della prima partita in Eurolega, di questo in campionato, cosa avete imparato, cosa dovete portare nel prossimo match, cosa c'è da cambiare, mi ha detto c'è da cambiare tutto. E insomma non lascia molto spazio alle interpretazioni, doveva, si aspettava dalla sua squadra una prestazione sicuramente più lucida, in cui far valere il fattore fisico, far valere il fattore della difesa e poi cercare di armare insomma le bocche da fuoco che ha a disposizione la Linkendano. Questo è un po' secondo me il senso. Leo Dell'Orco prima della partita ha chiesto che la squadra possa arrivare nella Final Four di Eurolega, ovvero le prime quattro.
0: È difficilino.
1: Secondo me duvina. Nel senso che vedendo determinate squadre che disputano l'Eurolega e che si stanno anche attrezzando forse per affacciarsi in NBA Europe, la vedo tutto sommato dura. Poi mai dire mai, perché comunque tante squadre hanno raggiunto risultati incredibili, non solo con i nomi, con le figurine, ma anche con il gioco che si è sviluppato nel corso della stagione.
0: Sì.
1: Ci sono sicuramente altre squadre che partono in vantaggio rispetto a Milano.
0: Oltretutto secondo me stanno crescendo anche delle altre realtà, perché per esempio Dubai che ha battuto Real Madrid all'esordio, ha battuto anche il Barcellona, per cui anche lei si conferma una squadra in crescita, poi una creatura un po' particolare nel mondo dell'Eurolega e del basket in generale. Però insomma ci sono tante squadre a livello europeo che sono pericolose, secondo me, che hanno anche probabilmente, io non conosco così approfonditamente come il calcio, ma credo che anche qui il problema sia di equilibri economici con tante realtà che,
1: certo,
0: ci sono all'estero.
1: Ma assolutamente, ci sono nazioni, ci sono campionati che vantano budget diversi, le squadre della Grecia, le squadre della Turchia, Dubai, insomma, e squadre che invece hanno una tradizione molto importante costruita nel corso degli anni, come Kaunas ad esempio,
0: esatto,
1: che comunque, non lo so, anche altre squadre che comunque nel tempo hanno vissuto alti e bassi e quindi ragionano dicendo perché quest'anno non deve toccare a noi,
0: certamente.
1: Cioè, siamo qui, cerchiamo di arrivare in fondo. L'Eurolega è un campionato spietato, tu arrivi magari anche tra le prime quattro, magari sei una squadra che ha fatto benissimo e nella semifinale prende l'imbarcata e la tua stagione finisce lì. Io l'ho visto più volte, l'ho vissuto sul campo, e il CSKA Mosca lo è stato nel corso degli anni, è stata una grande squadra, ha vinto più volte l'Eurolega, in altri casi era davanti a tutti nettamente nel corso della regular season, grandi playoff, arriva la Final Four, perde la semifinale, il gioco finito.
0: Sì, è la cattiveria, sono i playoff che sono spietati come formula, esatto. Senti, io due domandine abbastanza veloci, credo. Una, vorrei una tua opinione appunto su questo Roma, che rientra nel basket ufficialmente in un modo che ha creato ovviamente tantissima polemica. Che cosa ti aspetti da questa prima stagione appunto di rientro nella Serie A italiana? E poi vorrei chiederti anche un tuo parere su diciamo l'NBA europea che sta arrivando, secondo te se può portare anche dei vantaggi alle squadre italiane. Resterei su questo tema perché poi il tema è amplissimo.
1: Parto dalla seconda e ti dico sì, i vantaggi arrivano di sicuro e più nel lungo periodo che nel breve medio periodo, secondo me, soprattutto dal punto di vista degli introiti. Non è da vedere in Europe come gallina dalle uova d'oro, dove si attinge. È chiaro che disputando l'Eurolega le squadre lamentano questa cosa, che non ci sono grandi introiti e che quindi insomma un po' un gioco a perdere in qualche modo. È chiaro che bisogna arrivarci, anche qui manca ancora un pochettino. So che è stata presentata un'offerta ufficiale da parte di Adam Silver e dall'NBA per di fatto acquisire in qualche modo l'Eurolega, che mi sembra un'operazione abbastanza particolare. Non credo che possano coesistere entrambi i campionati, perché la vedo dura, e soprattutto devono anche sdoppiarsi le squadre in qualche modo. Quindi io sono sempre molto cauto a parlare di NBA Europe, perché aspetto di vedere della concretezza prima di cercare di capire quanto possa essere positivo per il campionato italiano e anche per tante altre squadre europee. Giusto. Mentre invece le due squadre di Roma che disputano l'Eurocup quest'anno non sono partite decisamente bene, sono allenate dalla Massima Roma, da Matteo Cotelli, che allenava Brescia, quindi di fatto la squadra di cui sono stati acquisiti i diritti. Dall'altra parte c'è Alessandro Magro, che è un coach super navigato nel nostro campionato, che ha preso la BC Roma. Entrambi non sono partite molto bene, c'è da dire anche Tommy che c'è molta pressione su di loro, perché comunque Roma torna nel basket, la vera squadra di Roma è la Virtus, che ha mancato il salto dalla B nazionale alla B, dovrà fare nuovamente la B nazionale, quindi insomma a Roma diciamo che la priorità non è proprio la pallacanestro, devono crearsi una situazione tale per cui le realtà romane del basket di alto livello diventino un'attrattiva. Questo non è semplicissimo.
0: Non è facile, soprattutto in un momento storico in cui sta arrivando lo stadio nuovo della Roma, il centenario della Roma, la Lazio magicamente si è rianimata in campo, anche se continua la lotta con... Per cui capisco che sia difficile, ma avremo tutta la stagione per parlarne, caro il nostro Carlo Ferrario. In questo momento ti saluto perché il tempo a nostra disposizione quest'oggi è scaduto, però noi ci risentiamo certamente settimana prossima, perché te lo dico anche in diretta, vorrei tenerti un po' come riferimento per il basket in generale, visto questa nuova edizione di Sport Club, mi interessa avere te come proprio riferimento al basket.
1: Volentierissimo.
0: Ti ringrazio tantissimo, Carlo. Un abbraccio. Allora, a prestissimo. Grazie mille.
1: Ciao.
0: Tra pochissimo ritorniamo qua a Sport Club, come promesso a Bodi, FIGC. Ho visto anche dei messaggi sul come gli stranieri in Italia, ho visto anche dei messaggi sul VAR. Adesso però ascoltiamo Tate McRae con Siren Sound e poi rientriamo invece con il suono di Sport Club. I wanna kiss

0: Ciao Tommaso, buongiorno Giancarlo da Genova. Io, al di là di tutti i discorsi che possono fare Orsato, gli arbitri, eccetera, io credo che se c'è un mezzo che possa risolvere tutte le problematiche è quello che hanno messo in campo in questi ultimi anni, il VAR. Il VAR, se è usato nel modo giusto, è un aiuto per gli arbitri indecifrabile, incredibile, e gli arbitri stessi non sbagliano più. Perché, ma le due cose, sia l'arbitro che il VAR, devono viaggiare in parallelo, devono collaborare sempre, in ogni momento. Il VAR, quando vede qualcosa che non va, non esiste che ci sono troppi paletti. Il VAR, se c'è qualcosa che non quadra, deve intervenire, ferma l'arbitro e gli dice come stanno le cose, lo manda a vedere, lo ferma anche 10 volte, ma l'arbitro col VAR non sbaglia più. È difficilissimo. È che c'è sempre un qualcosa che io non afferro, che tant'è mette sempre in discussione tutto, non lo so perché. Quando c'hai una macchina così perfetta, con 150 telecamere, 1000 angolazioni, cioè, e c'hai in campo un professionista serio,
1: Giancarlo,
0: l'errore è ridotto al minimo. Un saluto
1: Giancarlo, io sono d'accordo con te, scusami se ho interrotto, ma perché dobbiamo fare un po' di sintesi, perché sono delle robe da dire. Sono d'accordo con te in linea di massima, però è sempre una questione di equilibri. Qua faccio la copia anche con un messaggio che è arrivato, che è Davide che scrive: è stato ridotto a meno dell'essenziale. Io dico meglio usarlo meno dell'essenziale, forse che più del necessario, nel senso che l'anno scorso si è tirato in una direzione, quest'anno si sta tirando dall'altra. Secondo me alla fine si troverà l'equilibrio, che è quello che dici tu Giancarlo, io concordo con te, nel senso l'arbitro deve arbitrare in campo e con gli strumenti che ha non ci possono essere più errori. Arriveremo, ci scrive Marco, al VAR a chiamata da parte dell'allenatore che pensa di aver subito il torto, così come si fa in America negli sport maggiori. Giovanni dice: il VAR va usato quando è giusto. Quella è una battuta, scusate, rigore contro la Juve con vai del gol del Frosinone, basterebbe solo questo. A me va bene tutto, anche che si cambi registro sul VAR, anche se diventiamo esempi per i massimi campionati europei, ma che adesso una presa per la maglia che si allunga di meno di 45, è vero, anche qui ce ne sono altri, non è polemica perché c'è troppo VAR o poco VAR, è semplicemente polemica perché ci sono stati negati dei rigori macroscopici. Qua c'è qualcuno che ci manda addirittura una fotografia di un fallo di Jan Couto su Kvernadze del Frosinone, per cui Como Frosinone. A proposito, però, ragazzi, gli errori ci sono sempre stati, ma sono molti meno della passata stagione. C'è anche un altro ascoltatore che ci scrive da Gaetano da Como: lo ripeto all'infinito, bisogna tornare ai 3 stranieri per squadra come una volta. Io credo che sia abbastanza impossibile, Gaetano, perché ci sono le leggi a livello europeo e non puoi impedire, però puoi mettere degli incentivi, questo sì, ed è proprio quello che dicevo prima, nel senso, benissimo la nazionale, però bisogna rifondare il calcio italiano. Vi ho promesso che però avremmo sentito a Bodi. Partiamo dal caso Malagò, partiamo dall'Italia sull'Italia e Mancini, visto che è un po' il tema di questa settimana.
2: Fatto tesoro della partita col Belgio, Mancini e il suo staff hanno questa capacità, io sono convinto comunque di ragionare sugli errori, di non ripetere gli stessi errori. Ci sono stati anche giocatori nuovi che sono entrati in campo, ragazzi che hanno dato il meglio e il massimo, qualcuno è tornato a casa come Raspadori e mi dispiace perché sarebbe stato estremamente utile, però parte la differenza la fa anche la qualità dell'avversario, questo non c'è dubbio, ma io sono fiducioso. Non bisogna essere critici, bisogna un po' congelare le sensazioni degli anni passati, metterli un po' da parte e ricominciare da capo con un rapporto fiduciario nuovo.
1: Speriamo che si riesca a creare questo rapporto fiduciario nuovo, perché non mi sembra che i tifosi siano in questo momento proprio entusiasti della soluzione, anche perché aleggia sempre su questa nazionale il caso Malagò, che si risolverà forse tra una settimana. Sentiamo cosa dice Abodi.
2: Ma io la seguo con un'attenzione necessaria per il ruolo che ricopro, e lascio che, come giusto che sia all'interno dello sport, la dice venga presa all'interno dello sport, e quindi è giusto che sia la giustizia sportiva e anche il CONI in quanto tale, quindi la Giunta e il Consiglio nazionale, e mi fermo qui perché ogni parola in più sarebbe inopportuna. I fatti sono sul tavolo, ognuno ha la sua opinione, questo non c'è dubbio. Io mi auguro sempre di più che le norme non siano troppo interpretabili, perché queste posizioni così opposte, che poi determinano quasi degli schieramenti, secondo me non fanno bene al rispetto delle regole.
1: Sono d'accordo, ma io ribadisco, ci sono due filoni. Una, da una parte l'Italia, va bene Mancini, è stato scelto Mancini, non è giusto metterlo in discussione già adesso, però io voglio delle risposte dall'altra parte, perché come dice Gaetano non è tanto una questione, secondo me, di tornare i tre stranieri a squadra, però qualcosa bisogna fare. Sentiamo però appunto Abodi che parla di Mancini, che per lui non è in discussione.
2: La nazionale va avanti a vele spiegate, il progetto tecnico è stato affidato a Mancini e anche a Claudio Ranieri e non è credibilmente in discussione, anzi quello che dobbiamo cercare di non fare è disturbare la serenità della nazionale.
1: Allora, abbiamo sentito anche Orsato, sì, sulla linea non ancora. Allora, sentiamo anche, torniamo un attimo al VAR, visto che avevamo lasciato in sospeso ancora. Sentite cosa dice Orsato della linea che ha dato quest'anno.
3: La linea è quella che vuole il calcio. Noi cerchiamo, i falli vanno fischiati. Il VAR deve intervenire quando deve intervenire con il chiaro evidente errore. E noi cercheremo di non fischiare i contatti, ma le squadre, i giocatori stanno rispondendo in maniera encomiabile e gli arbitri si stanno impegnando al massimo perché questo avvenga. Abbiamo visto partite veramente fantastiche.
1: Ecco, e io su questo, secondo me, era la risposta con cui volevo chiudere, perché secondo me tira un po' le fila. Può non piacere, come dicevo prima, ma a mio avviso si sta andando in una direzione che è quella più apprezzata sia dagli spalti, perché secondo me le partite sono state oggettivamente più divertenti, ci sono stati degli errori, ma rispetto alla passata stagione sono semplicemente degli errori diversi. Ragazzi, sono arrivati degli altri vocali, vedo abbondantemente sopra i due minuti e manca un minuto alla conclusione della trasmissione. Io vi ringrazio tantissimo per la partecipazione, se riusciamo magari lo recuperiamo domani, adesso vediamo, altrimenti domani dalle 16 alle 17 noi torniamo sempre qua con Sport Club in diretta a Giornale Radio, possiamo riprendere tranquillamente, tanto domani avremo anche un ospite in studio, per cui se volete mandarci dei vocali avremo modo magari di fare un po' più di salotto riguardo la problematica proprio del VAR, segnatevelo, magari noi ci salviamo qualche messaggio per l'appunto per domani, perché in questo momento io vi devo salutare, ringrazio Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci ovviamente in redazione e vi lascio in questo momento Italia No Limits con Roberto Poletti, Lorenzo Cappadoni in cabina di regia e Matteo Respinti invece in redazione. Noi ci sentiamo domani, ripeto, se volete mandateci messaggi che riprendiamo il discorso del VAR, che mi sembra vi abbia appassionato tantissimo, perché non sono riuscito a dire metà delle cose che avevo preparato, ma domani è un altro giorno, si vedrà. Grazie mille a tutti, buona serata, buon proseguimento, state con noi.
4: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 17 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. L'emergenza sul volo Fly Dubai, sempre più certo per Israele che si sia trattato di un attentato terroristico. Vola l'inflazione per effetto del caro energia, balzo del 4,2% a settembre. Allarme ARERA sull'aumento delle bollette. Basket continentale, serata di Eurocup con il debutto delle due formazioni romane. Sul parquet anche Tortona e Napoli.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Carchidi e Alessio Galea, per lo sport Jenny De Gaetano. Il tentato dirottamento del volo Fly Dubai, ancora poco chiara la cornice di quello che per Israele potrebbe essere un atto di terrorismo. L'intento del copilota, poi fermato, sarebbe stato quello di far schiantare l'aereo con 180 persone a bordo. Netanyahu rende omaggio all'intervento risolutore dell'altro pilota che avrebbe evitato il peggio, ma sentiamo la ricostruzione nel servizio.
9: Un possibile possibile attacco terroristico è l'ipotesi al vaglio delle autorità israeliane dopo il grave episodio avvenuto questa mattina sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, costretta ad un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina tentando di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Una volta arrivato in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. L'emergenza è scattata durante il tragitto verso Israele. I dati di tracciamento mostrano una brusca perdita di quota, mentre da bordo venivano trasmessi segnali d'allarme. Il timore di un dirottamento ha spinto Israele a far decollare i caccia. Il velivolo ha poi raggiunto l'aeroporto saudita di Tabuk, dove entrambi i piloti feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere intanto il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. Ma la visita è stata annullata. La decisione, riportano i media israeliani, è legata ai sospetti che l'episodio possa aver avuto implicazioni sul piano della sicurezza. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
10: Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Il caro energia si riversa sull'aumento generale dei prezzi. A settembre l'inflazione vola al 4,2% annuo, secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. In loro assenza, l'indice dei prezzi sarebbe a un più contenuto più 2%, solo 3 decimi in più rispetto ad agosto. Intanto, dopo i carburanti, si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA sul quarto trimestre, previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons, l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Cambiamo argomento. Il leader della Galassia Tech, riuniti alla Casa Bianca, hanno sottoscritto un impegno a disporre misure di autoregolamentazione per l'AI. Intanto Trump cambia il nome della nuova tecnologia e con un ordine esecutivo la ribattezza superintelligenza. Il servizio.
11: I capi di Anthropic, Google, Meta, Nvidia, OpenAI e XAI di Elon Musk, convocati ieri alla Casa Bianca da Trump per un vertice sull'intelligenza artificiale. L'incontro si è concluso con la firma di un accordo per adottare politiche di sicurezza, inclusi nuovi sistemi di revisione dei rischi. Il fulcro sarà l'autoregolamentazione, con un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. I big dell'AI hanno inoltre accettato la proposta linguistica di Trump, stralciare la parola artificiale e chiamare la nuova tecnologia superintelligenza. Il tema ribolle nei dibattiti pubblici americani con profonde divisioni tra chi chiede un rallentamento dello sviluppo dei nuovi modelli e tra loro anche alcune grandi aziende del settore e chi minimizza sui rischi per la sicurezza come Nvidia, secondo cui regole stringenti consentirebbero alla Cina di accelerare sul dominio dell'intelligenza artificiale rispetto agli Stati Uniti. Intanto ieri Anthropic ha formalmente avvertito gli investitori che la sua tecnologia potrebbe comportare rischi esistenziali per l'umanità. La missione è contenuta in un documento allegato alla sua IPO in vista di una potenziale quotazione in borsa. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
10: Lo sport. Archiviata la netta vittoria in Turchia, la nazionale di Roberto Mancini riprende gli allenamenti a Coverciano in vista della trasferta di venerdì a Parigi contro la Francia, terza gara di Nations League. Ha lasciato il ritiro azzurro l'Atalantino Raspadori, vittima borsa di un infortunio alla coscia. Con un canestro a fil di sirena, l'Olimpia Milano ha fatto suo ieri il primo derby stagionale di Eurolega contro la Virtus Bologna. Stasera ribalta per l'Eurocup che dopo i successi di Trento e Venezia chiama in causa Tortona, Napoli e le due formazioni romane. Il servizio.
12: La prima volta non si scorda mai, anche se chiamate a recitare sulla ribalta meno prestigiosa, quella dell'Eurocup, ma resterà una notte da ricordare all'ombra del cupolone che fino all'anno passato era senza basket. Se ne ritrova due di squadre, entrambe divise tra Serie A e Europa. Alle 18 la BC Roma è attesa a Istanbul dal Basiseyer di Djordjevic, mentre alle 21 la Maxima aspetta al Palatiziani Romeni del Cluj. Un po' prima alle 20 tocca a Napoli, terza italiana con la wild card che riceve i francesi del Bourg-en-Bresse, detentori del trofeo. Alle 18 sul parquet anche Tortona di Scena Lettonia con il Riga. Nel proscenio più blasonato, ieri l'Olimpia Milano ha cancellato il KO col Partizan al debutto, griffando il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna con canestro a fil di sirena del figlio al prodigo Hall. Quarta vittoria per le scarpette rosse in 5 gare. Coach Poeta:
13: siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Se avete vinte 4 ti dà una fiducia in quello che stai facendo. Sono tutte cose che ci fanno lavorare più sereni.
12: E venerdì si vola in casa a Baskonia, mentre per le V-nere arrivano i campioni dell'Olympiacos. Per il Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia no limits. L'Italia che produce, innova, consuma, con Roberto Poletti.
15: E ben ritrovati a Italia No Limits, un'altra puntata in diretta dalle 17 alle 20. Avete visto maxi balzo dell'inflazione, 4,2 a settembre, cala la fiducia di consumatori, imprese, poi il tentativo di dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv con Netanyahu, che parla apertamente di terrorismo, Iran e Stati Uniti pronti alla nuova escalation, la legge elettorale e il grande mercato delle vacche, come lo chiamo io, delle bollette che scendono, ma non è vero che scendono, insomma tanta roba stasera, tanta roba.

0: L'inflazione con il caro energia a settembre balza al 4,2%, mai così alta da 3 anni. È un dato sicuramente che fa preoccupare, come fanno preoccupare tutte queste offerte per quanto riguarda l'energia, adesso anche Iren taglia del 30%, ma capiremo meglio di che si tratta, perché non è come la raccontano. E sul copilota che tenta di dirottare il volo Dubai Tel Aviv, Netanyahu ha convocato un vertice di sicurezza. Saremo a dare qualche notizia ulteriore tra poco, ma intanto l'altro fronte è quello che spinge anche il caro energia, e ci chiediamo se Iran e Stati Uniti sono pronti a una nuova escalation, perché le posizioni restano inconciliabili. Allora, prima di sentire i nostri ospiti, la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: I tentativi di riaprire un canale diplomatico tra Stati Uniti e Iran sono entrati nuovamente in stallo. Secondo Axios, il mediatore qatariota Ali Al-Tawadi ha incontrato lunedì per diverse ore a New York il ministro degli esteri iraniano senza ottenere progressi significativi. Una fonte coinvolta nei colloqui sintetizza così la situazione. Teheran chiede condizioni che Washington considera inaccettabili, mentre gli Stati Uniti ritengono di avere sufficiente leva sull'Iran da non dover fare ulteriori concessioni. I nodi fondamentali li conosciamo: stretto di Hormuz, sanzioni e programma nucleare. L'Iran ha proposto un percorso di 7 giorni, riapertura dello stretto e ritorno ai negoziati nucleari in cambio della rimozione del blocco navale statunitense, dell'allentamento delle sanzioni sul petrolio e del ripristino del cessate il fuoco regionale. Trump ha dichiarato di aver respinto questa proposta. Washington chiede prima impegni concreti sul nucleare e considera insufficiente una trattativa concentrata solo su Hormuz. Sul tavolo resta il memorandum d'intesa del 17 giugno, che prevedeva fine delle operazioni militari, riapertura di Hormuz, alleggerimento delle sanzioni e 60 giorni di negoziati sul nucleare. L'intesa si è però progressivamente deteriorata durante l'estate, tra accuse statunitensi all'Iran di violazioni nello stretto e nuove minacce di ricorso alla forza. Ora Qatar, ma anche Pakistan ed Egitto, stanno cercando di ricomporre le distanze. Reuters riferisce che il ministro degli esteri iraniano ha ricevuto, attraverso Doha, una risposta statunitense al nuovo piano iraniano. Il confronto riguarda anche l'ordine con cui le due parti dovrebbero compiere le rispettive mosse. La svolta decisiva arriverà sicuramente dopo le elezioni. Secondo fonti dell'amministrazione statunitense citate da Axios, alcuni funzionari ritengono che Trump potrebbe autorizzare una ripresa di operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di midterm se la diplomazia fallisse. Trump aveva già detto a luglio di essere pronto a tornare a una forte azione militare qualora i negoziati non producessero risultati.
0: E saluto Alberto Negri, storica firma del Manifesto. Buonasera Negri.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Dal tuo osservatorio, anzitutto la notizia del giorno, poi veniamo allo stato dell'arte tra Iran e Stati Uniti, e l'arte purtroppo è quella della guerra. Dal tuo osservatorio hai qualche notizia sul copilota che tenta di dirottare il volo Dubai-Tel Aviv? Gli israeliani subito parlano di un attentato, per fortuna hanno riuscito, stile 11 settembre.
2: Ma francamente è ancora un po' presto per capire.
0: È molto presto, è molto presto, loro l'hanno già capito.
2: Ho visto che le agenzie prima davano la notizia che si trattava di un pilota russo e di uno ucraino, quasi fossimo in una barzelletta. Poi in realtà hanno corretto il tiro e detto che un pilota era emiratino e il copilota era umanita. Qual è la realtà delle cose? In più non si capisce se colui che voleva dirottare questo aereo, farlo precipitare, lo stava facendo per motivi personali, cioè tentando un suicidio, oppure se in effetti cercava di

0: trovare un bersaglio su cui fare un attentato terroristico. Ecco, mi sembra ancora totalmente non chiaro la dinamica di quello che è successo, e il fatto che non sia chiaro ci induce alla massima, come dire, prudenza nel giudicare i fatti e nel trarre delle conclusioni.
1: Ecco, vedete la differenza tra i venditori di notizie e i giornalisti veri? Il collega Alberto Negri del Manifesto ci ha fatto chiaramente capire che non ci sono elementi per poter arrivare già a una sentenza, come c'è già arrivata Israele, come c'è già arrivato mezzo mondo, perché i particolari sono confusi e quindi occorre molta, ma molta prudenza. Dici invece, Alberto Negri, per cortesia, a che punto siamo tra Stati Uniti e Iran? Si sta tornando verso la guerra, quella pesante?
0: Ma in realtà la tensione sta salendo per motivi completamente opposti a quelli precedenti, se vogliamo, no? Cioè, come è iniziata la vicenda? La vicenda è iniziata il 28 febbraio con l'attacco americano e israeliano all'Iran, che aveva degli obiettivi di grande portata. Fu ucciso persino la guida suprema Ali Khamenei, si parlava addirittura di abbattere il regime, di suscitare una rivoluzione dentro l'Iran e praticamente di fare un boccone della Repubblica Islamica. Poi le cose sono andate diversamente, si è visto che l'Iran era in grado non soltanto di difendersi, ma anche di replicare agli attacchi americani e israeliani, soprattutto colpendo quelle monarchie del Golfo che ospitavano le basi americane. E in più l'Iran aveva in mano, come dire, l'arma definitiva, se vogliamo, l'arma suprema, cioè aveva bloccato lo stretto di Hormuz e quindi non passava più il petrolio. Ora la situazione sembra un po' cambiata, perché quest'arma, cioè il blocco di Hormuz, in qualche modo è stato, come dire, aggirato in parte dall'Arabia Saudita, che sta utilizzando l'olodotto di Yanbu, quello colpito tra l'altro dagli Houthi, ma che è già stato rimesso a quanto pare in funzione, che alcune delle navi, che una parte delle navi bloccate nello stretto di Hormuz stanno passando sotto la protezione degli americani. Sì. Insomma, cioè quell'abblocco, come dire, ermetico di Hormuz non c'è più, e addirittura sono gli iraniani che stanno pagando questo blocco, perché le loro navi, che esportano soprattutto il petrolio verso i paesi asiatici e la Cina, sono in qualche modo, come dire, bloccate, sono ferme. Ecco perché la situazione la vediamo più complicata e addirittura più tesa, perché di fronte a questa situazione è evidente che le dichiarazioni di Trump ci appaiono in una luce particolare. Cioè, Trump che cosa ha detto? Trump non ha nessuna intenzione, dice, di negoziare. Cioè, ogni tanto dice che vuole negoziare, ogni tanto dice di no, ma addirittura dice vorrebbe, dopo le elezioni di mezzo termine, attaccare l'Iran e arrivare a una resa dei conti con la Repubblica degli Ayatollah. Perché la situazione sul campo sembra in parte cambiata, almeno dal punto di vista dei flussi energetici, e questo in qualche modo ci fa temere, pensare o ipotizzare che in qualche modo l'arma della chiusura di Hormuz sia un po' spuntata rispetto a prima, e anche gli iraniani hanno, come dire, delle difficoltà a costringere gli americani, a fare pressioni sugli americani per arrivare a un'intesa.
1: Beh, devo dire, chiaro come sempre, lucido come sempre. Ringrazio Alberto Negri del Manifesto. Alla prossima,
0: Alla prossima a tutti voi, buona serata.
1: Noi torniamo tra pochissimo, perché andiamo da un altro analista e andiamo a vedere se c'è qualche novità sul dirottamento del volo.

0: Buonasera Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buonasera direttore.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, anzitutto subito una domanda sul volo Dubai-Tel Aviv, allarme di rottamento, l'accoltellamento in cabina. E Israele parla già, il ministro degli esteri israeliano Katz parla già di attacco jihadista. L'obiettivo era far schiantare l'aereo e i passeggeri. Com'è possibile a così poca distanza da quel che è accaduto avere le idee così chiare? È impossibile.
1: Beh, sì, è impossibile o comunque molto difficile, con due riserve. La prima è che, come ben sappiamo, i servizi segreti israeliani sono probabilmente i più efficienti del mondo, quindi dobbiamo, come dire, dargli un pizzichino di credito. In secondo luogo c'è l'evidente interesse, diciamo così, politico di Israele, che è sotto accusa non solo nei paesi arabi ma in tre quarti del mondo per le azioni a Gaza e non solo a Gaza. Ecco, c'è l'evidente interesse politico di Israele a come dire, far vedere di essere sotto attacco e di essere minacciata, e quindi indirettamente almeno autorizzata a fare ciò che fa.
0: Chiaramente servirà parecchio tempo ancora per stabilire la verità, ma intanto c'è già una verità che si racconta. Diceva giustamente il direttore Scaglione l'efficienza dei servizi israeliani, ma in una Israele che vive anche una campagna di odio nei suoi confronti, ma anche una campagna elettorale interna. Insomma, sono tanti equilibri che giocano. Direttore Scaglione, invece per quanto riguarda il conflitto in Iran, ma quanto è reale il rischio che questi negoziati tra Stati Uniti e Iran servano soltanto a prendere tempo prima di un nuovo attacco americano? E qual è il minimo che Trump dovrebbe ottenere per dichiarare vittoria, visto che ogni giorno dice beh, tanto quella situazione è finita, andrà a posto, e lo stiamo vedendo come sta andando a posto,
1: Ma Trump si definisce vincitore praticamente di qualunque cosa, un giorno sì, un giorno anche. Quindi dal suo punto di vista il rischio che questa trattativa estenuante, che non porta sostanzialmente da nessuna parte, possa sfociare in altri episodi di guerra guerreggiata, indubbiamente c'è. Bisogna anche tenere presente che la guerra guerreggiata non ha portato buono di fatto a nessuno, non ha portato buono agli Stati Uniti, adesso è inutile rievocare, insomma, gli arsenali svuotati, gli scarsi risultati, l'opinione pubblica interna che non segue, non apprezza, non ha portato buono all'Iran, che comunque, non dimentichiamolo, è un paese che viene regolarmente colpito ed è in qualche modo circondato, bloccato su se stesso dalle forze americane in Medio Oriente. Pare tra l'altro che i depositi di petrolio dell'Iran siano destinati a riempirsi per metà ottobre. Da metà ottobre in avanti tutto questo petrolio che viene estratto chissà come verrà portato fuori dal paese. E insomma, questi contendenti non vogliono risolvere con la trattativa, ma non vogliono neanche riprecipitarsi nel conflitto armato. Che cosa possa servire a Trump per dire ho vinto? È praticamente impossibile da dire, perché anche il livello minimo di ammissione di sconfitto o di colpa degli iraniani manca totalmente. Gli iraniani anche loro dicono tutti i giorni abbiamo vinto, gli americani non sanno che pesce pigliare, se ci riprovano li facciamo neri, e insomma i tentativi di mediazione prima del Pakistan, poi del Qatar, non arrivano da nessuna parte. Io credo e temo, soprattutto temo, che arrivati nell'imminenza delle elezioni di metà mandato, che sono, non dimentichiamolo, il 3 novembre, Trump possa decidere di ritornare alla guerra guerreggiata, ma per ragioni di politica interna, non certo perché è convinto di poter ottenere risultati decisivi.
0: Grazie direttore Scaglione, Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Grazie, buona serata, naturalmente, a presto.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: E poi c'è il grande tema, no, dell'inflazione, la mazzata di settembre, più 4,2 il balzo degli alimentari, purtroppo non è finita qui. Poi c'è in mezzo una campagna elettorale, una legge elettorale, tante prese per i fondelli a casa nostra. Ne parliamo tra poco con la collega informatissima Claudia Fusani, ma io ho bisogno anche di voi, e oggi non mi sono ricordato, ahimè, di dirvi il numero per mandare i vostri messaggi, il 334 11 11 622. Come sapete, come si suol dire, le porte qui sono sempre aperte. 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Napoli per un incidente ci sono circa 3 km di code sulla statale 268 del Vesuvio tra Somma Centro e Madonna dell'Arco in ambo i sensi. Per lavori invece 2 km in A1 tra l'asse Mediano e Casoria verso Napoli. In Abruzzo code in A14 per lavori tra Pescara Nord e Pineto nelle due direzioni. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare per il traffico in carreggiata esterna dalla Roma a Fiumicino ad Ardiatina. E in interna da Cassia a Roma Nord e più avanti tra Monte Sacro e La Rustica. Solite code poi in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Bologna rallentamenti e possibili incolonnamenti per il traffico in A14 tra San Lazzaro e Casalecchio verso la 1. In Liguria per lavori circa 7 km di code in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Traffico sostenuto attorno a Milano con qualche incolonnamento in A4 a tratti tra Pero e Cormano verso Trieste. Tra Monza e Viale Certosa verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in ovest a tratti tra Vigentina e D'Assago direzione Laghi. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Sono profondamente d'accordo con la distinzione fra venditori di notizie e giornalisti nella questione adesso del dirottamento e la porrei nelle stessi identici termini per tutti coloro i quali giornalisti, lasciamo da parte il governo e le sue diramazioni, che nella vicenda di Modena, di quell'attentatore, ebbero poche ore dopo, se non quasi istantaneamente, a riprendere semplicemente l'indicazione è un malato di mente, salvo poi ovviamente avere altre indicazioni lette nei fondi dei giornalai in questi giorni. Siamo d'accordo, vero, su questo? Io penso di sì.

0: Allora, per quanto riguarda il volo Fly Dubai, Netanyahu dice alla sicurezza di prepararsi a nuove minacce e conferma l'attacco di un pilota all'altro. Sarebbe tentato dirottamento. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che le prove in possesso delle autorità riguardo all'incidente avvenuto sul volo Fly Dubai indicano che uno dei piloti ha accoltellato il collega e che aveva intenzione di far precipitare l'aereo. Stamattina si è verificato un incidente di sicurezza estremamente grave, ha detto Netanyahu in un videomessaggio che è stato diffuso pochi istanti fa dai media israeliani. Quasi tutti i passeggeri a bordo erano israeliani, ha sottolineato, affermando che mentre l'aereo si avvicinava a Israele, uno dei piloti ha accoltellato l'altro e ha apparentemente tentato di far precipitare il velivolo con i passeggeri a bordo. Il premier ha affermato che un passeggero israeliano con cui ha parlato personalmente insieme a un membro dell'equipaggio è riuscito a irrompere nella cabina di pilotaggio e a fermare il pilota mentre questi stava tentando di danneggiare i sistemi dell'aereo. Un altro membro dell'equipaggio è poi entrato in cabina ed è riuscito a stabilizzare il velivolo, ha aggiunto Netanyahu. Siamo in costante contatto con le autorità competenti per garantire la sicurezza dei passeggeri e il loro rientro a casa senza rischi, ha affermato il premier, aggiungendo che Israele sta anche effettuando regolari valutazioni della situazione. Però avete sentito prima il collega Alberto Negri del Manifesto dire, insomma, è presto per arrivare a tutte queste considerazioni, però insomma questa è la posizione ufficiale di Israele. Allora, prima di sentire Claudia Fusani, che dovremmo riuscire a collegare a minuti, ascoltiamo i vostri vocali.
1: Scusate, ma non ho capito il radioascoltatore che mi ha preceduto quando parlava dell'attentatore di Modena. Era un malato di mente. Sì, era un malato di mente, ma non lo dicevano i giornalisti, lo dicevano i medici che l'avevano avuto in cura e l'avevano perso da un anno perché non si faceva più curare. Io sapete, so visto come funzionano da noi. Oggi le indagini hanno portato a scoprire altre cose. Sì, bene, questo dimostra che tutta la verità viene fuori col tempo. Angelo da Pavia.
2: Buonasera. A volte io faccio una riflessione che tanti di loro si chiedono per quale motivo dovrebbero mettere dei figli al mondo.
0: La riflessione la sentiamo un altro momento, perché adesso mi interessano le riflessioni della nostra Claudia Fusani, che saluto. Abbiamo tempo, Claudia, e non dobbiamo correre. Dove ti trovi di bello? Al lavoro, ovviamente.
3: Sono alla Camera, è in corso la discussione generale sulla... Ora mi sto allontanando per non disturbare i colleghi, scusami un attimo, è in corso la discussione generale sulla legge elettorale.
0: Ecco, sentiamo anche il rumore del tacco della collega Fusani.
3: No, mi sto spostando perché non voglio disturbare, un tono di voce normale, se no disturbiamo i colleghi.
0: Sì.
3: Ecco,
0: l'aula la puoi disturbare finché vuoi, ma i colleghi sono preziosi e importantissimi.
3: No, ma come tu sai, non si può parlare in aula al telefono, quindi sono dovuto uscire. Allora, niente, in corso che la discussione generale, devo dire, l'aula è abbastanza deserta. Hanno parlato finora tutti i relatori delle opposizioni, bocciando il testo e mettendo in evidenza tutti i profili incostituzionali di questa legge. Non voglio ammorbare il tuo pubblico, ma insomma ce ne sono 3 o 4, dalla raccolta firme al fatto delle quote, dell'alternanza di genere, il premio che stravolge tutto, nei fatti con una minoranza di elettori può avere la maggioranza del paese, insomma queste cose. E ripeto, c'è pochissima gente, sono tutti presenti perché i transattanti su cui mi sto affacciando adesso, è bello gremito, ma sono tutti a sedere nei vari divanetti, non sono in aula. Non sono in aula perché il grosso arriva, succede domani, succederà domani a fine mattinata, perché ci sarà il primo dei due voti segreti. Come sapete è il terzo passaggio, il passaggio definitivo, non è stato modificato, il testo che arriva dal Senato non è stato modificato, e quindi l'ordine, diciamo, di scuderia della maggioranza, della Presidente Meloni, è questa legge va approvata così com'è. Ma come tu sai, come voi sapete, ci sono un sacco di incertezze e molti misteri sui numeri e sui cosiddetti franchi tiratori, perché questa legge a ben vedere non piace a nessuno in maggioranza. E te lo spiego brevemente perché non piace. Non piace perché Lega e Forza Italia hanno fatto due conti con le simulazioni e hanno visto che loro riusciranno ad eleggere, se va bene, se vincono, quindi col premio, nemmeno la metà degli attuali parlamentari che hanno adesso i gruppi, nemmeno la metà, sia Lega che Forza Italia. Fratelli d'Italia a sua volta, che uno dice vabbè, loro sono tanto, sono blindati, a favore, consenso al massimo, in realtà neanche a loro va bene, perché hanno capito che due terzi di quelli che saranno eletti dovranno andarsi a cercare i voti casa per casa, ovvero sia con le preferenze. E non è che questa gente è tanto abituata a fare campagna elettorale sul territorio,
0: per niente.
3: Quindi alla fine, sotto sotto, nessuno è contento di questa legge, però Giorgia Meloni vuole questa legge. Allora Giorgia Meloni, come ho scritto oggi, sta contattando una per una, lei personalmente, le deputate di maggioranza, che sono quelle più riottose in questo momento, perché l'alternanza di genere prevista dalla nostra Costituzione, la garanzia di che ci sia un 60% di maschi e un 40% di donne, cosa che non succede neanche adesso perché sono il 33% delle parlamentari elette, saranno ancora meno, quindi pochissime di loro riusciranno a entrare, e questa cosa ha creato molti mal di pancia. Li ha già creati a luglio, quando c'è stato un emendamento sulle preferenze che fu bocciato la prima volta, e li sta creando adesso. Ora, cosa succede domani? Domani c'è il voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, ovvero sia ogni
0: quindi
3: legge
0: sono due, come dicevi prima, i voti segreti. Il primo riguarda le pregiudiziali di costituzionalità
3: e l'ultimo riguarderà settimana prossima o il 7 o l'8 di ottobre, riguarderà il voto finale sulla legge. Allora qui da quello che noi raccogliamo, appunto, e qui ci può scappare il morto, scusate l'espressione, ma insomma un modo di dire, nel senso che nel segreto dell'urna può succedere di tutto, cioè nessuno sa cosa uno va a votare, quindi può succedere di tutto, ciascuno può dare fiato e sfogo al proprio disappunto, al proprio malcontento, che poi è un malcontento che va anche al di là della legge elettorale, perché e riguarda sempre soprattutto quelli che io chiamo junior partner di questa maggioranza, Lega e Forza Italia, perché Giorgia Meloni in questa fase, chiaramente in campagna elettorale, sta un po' cannibalizzando questi due soci di minoranza.
0: Certo.
3: Perché gli sta prendendo i temi, perché gli ha preso il bollo, perché gli ha preso il velo, gli ha preso il burka. Insomma, sono due leadership, quella di Tajani, quella di Salvini, un po' in difficoltà in questo momento, e quindi anche questo crea molti mal di pancia dentro il gruppo. Quindi domani vedremo cosa succederà, c'è il primo test. Io ti dico che stamattina, per esempio, il barometro, parlando anche con alcuni parlamentari dei Fratelli d'Italia, continuavano a dire: può succedere di tutto, non riusciamo a intercettare, non c'è un umore univoco, capito? Certo,
0: e se quindi una bella incertezza, può succedere di tutto.
3: Una bella incertezza.
0: Insomma, ma mi sembra che alla fine si vada verso elezioni anticipate.
3: Ma quello quasi sicuramente, Roberto. Ma no, quasi sicuramente, perché ora io penso che questa legge alla fine passi. anche perché è stato schierato un controllo militare del voto. Ci saranno persone che controllano da sopra le tribune. È stato dato l'ordine di inserire non tutta la mano della buchetta del voto, ma solo un dito, che ovviamente, siccome il sì è la parte destra, mi sembra di questa buchetta, insomma, c'è tutto un modo di controllare anche in base al movimento della mano. E poi ci sono, che insomma, è stato messo a terra un controllo quasi militare del voto. Io penso che alla fine passerà. Se non dovesse passare, è chiaro che Giorgia Meloni sale al Quirinale il giorno dopo, il che non vuol dire sciogliere le Camere, il che non vuol dire crisi di governo immediata, però insomma è chiaro che si fa la legge di bilancio e poi la storia chiude. Ti dico una cosa, guarda, ti racconto questo. Stamattina ero nel corridoio davanti alla Commissione Affari Costituzionali, al quarto piano qui del Palazzo della Montecitorio. Eravamo lì con altri colleghi, in quei momenti io ero da sola e davo le spalle, ero vicino a una colonna, è uscito un importante rappresentante di Fratelli d'Italia, di cui non faccio nome per correttezza, il quale è uscito, non mi ha visto e si è messo al telefono e ha cominciato a dare ordine per la campagna elettorale. Voi dovete fare questo, allora è il giorno tizio, facciamo quella. Poi quando mi ha visto, questo parlamentare ha fatto un po' la faccia di sale, io ho detto vabbè, ormai ho sentito. Quindi questo è il clima, perché dopo la legge di bilancio, che cosa puoi raccontare ancora a questo paese, visto che sarà una legge di bilancio complicata, no? Cosa puoi raccontare? È chiaro che saranno tutti in giro sul territorio a fare campagna elettorale, a cercare le preferenze, come si diceva prima, perché non sono tanto abituati a cercarle, insomma.
0: Anzi, un'esperienza nuova per tre quarti di loro. Allora, Claudia, hai il tempo di ascoltare un brano, poi sentiamo un vocale e ti faccio delle altre domande sul più 4,2%, la mazzata all'inflazione a settembre. A tra poco, Claudia, grazie, resta con noi.

0: Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione. Volevo dire una cosa un po' noiosa per quanto riguarda la legge elettorale. Ma perché non facciamo una bella cosa? Se non va a votare più del 50% degli aventi diritti, governo tecnico, così eliminiamo tutte le varie fazioni. Oppure magari i partiti si svegliano e cominciano a fare qualcosa d'altro, cosa che ultimamente non si vede né da una parte né dall'altra. Buona serata a tutti.
1: Claudia Fusani, collega giornalista, altra voce, Quotidiano Nazionale, la mazzata di settembre dell'inflazione più 4,2% il balzo degli alimentari, un autunno che per le famiglie sarà terrificante, nonostante i finti sconti, li chiamo finti sconti o mercato delle vacche sulle bollette, perché poi analizzerò con una serie di esperti insomma anche la comunicazione di questo governo, cioè ci dicono ti taglio la bolletta del 30-50, in realtà è solo, vabbè, solo che lo
2: però
1: vedremo
2: aumentano
1: dopo,
2: il 37, aumentano il 37. No, ecco, guarda, allora, nell'ordine, se i prezzi si fermano, se trovano il modo di fermare i prezzi, bene, siamo tutti contenti, punto primo. Punto secondo, i prezzi intorno a febbraio-marzo, quando comincia la guerra che Trump e Netanyahu dichiarano all'Iran, erano intorno all'1,6-1,7, parliamo di benzina e gasolio, vado a spanne, però più o meno siamo su quel range lì.
1: Sì, sì.
2: Oggi comunque, fermando i prezzi, ammesso che riescano a fermarli, siamo sempre sopra il 2 e intorno al 2,1, 2,2. Quindi è un aumento pazzesco che pesa sulle tasche. Io stamattina sentivo alcune persone, cioè tutte queste persone che coltivano la terra, agricoltori, sono in difficoltà enorme, perché il gasolio da agricoltura costa un sacco e non ce la fanno. E quindi di conseguenza tutto il resto aumenta. Quindi se fermano i prezzi, bene, però fermano i prezzi a un punto dove sono già molto alti. Terzo punto. Ma siamo sicuri che fermino? Perché insomma stiamo vedendo che alla pompa della benzina, allora Eni, sappiamo, ha messo un tetto, quegli altri dicono sì, ok, aderiamo a modo nostro, cioè non c'è un tetto, faranno in modo di calmierare il prezzo. E tutto questo sta provocando e generando un caos totale, e un caos totale tra noi cittadini che facciamo la benzina con le code, eccetera, ma soprattutto un caos anche per i distributori di piccoli che non hanno la possibilità di aderire a queste cose e i quali stanno già facendo infatti ricorsi. Quindi tutta questa roba qui, questa manovra, sta generando un caos e una scarsa trasparenza che alla fine comunque pagheremo noi. Allora io mi chiedo, un comparto come quello dei carburanti, va bene? In questi giorni sono girate un sacco di cifre, te ne dico una. A livello europeo fa 800 milioni di utili al giorno, 800 milioni di utili al giorno. Allora, e tutto questo è più 50% rispetto all'anno scorso. Allora, questa operazione di price gap o di calmieramento andava fatta subito. Non bisogna far correre i prezzi come stanno correndo adesso. Ma al mercato ci sono i fagiolini a 7 euro.
1: Sì, quando
2: cioè,
1: va bene.
2: Non
1: perché
2: si trova,
1: tu mi stai
2: non
1: dando,
2: si trova più frutta
1: tu
2: e verdura.
1: Mi stai dando il prezzo di Roma, qui arriviamo anche a 14. Guarda te,
2: ecco,
1: cioè, ho fatto
2: allora,
1: un giro l'altro giorno a 14,
2: quindi,
1: una roba...
2: Tutto questo è viva e viva e viva. Cioè, stessero zitti, per favore, perché non c'è niente da esultare, c'è da essere solo molto preoccupati. Le bollette di gas e luce, ma che discorso è che ieri ti dicono, Eni ti dice, allora uscite dagli altri operatori, venite da noi.
1: Poi vedremo che è difficilissimo, ci vogliono almeno due mesi ci vogliono.
2: Vi facciamo uno sconto del 30%, però sappiate che l'aumento sarà del 37%. Ma che roba è questa? Ma il povero consumatore, il cittadino consumatore, ma che deve fare? poi ti infili
1: poi
2: in questa
1: oggi è arrivata anche Irene. È arrivata Irene Enel che fa un comunicato stampa che dice: ma noi su quella componente già davamo da giugno lo sconto del 50%.
2: Allora, lo vedi
1: e
2: che
1: la gente
2: caos.
1: Si sente.
2: Lo vedi che tutto questo ha provocato il caos. Caos. Il caos. E chi le, caos. Chi le paga? Chi lo paga? Noi.
1: Noi.
2: Ognuno di noi. Noi, tutti noi.
1: Vabbè, siamo allineati perché queste
2: quindi
1: cose veramente.
2: Quindi io a volte vorrei
1: fanno,
2: il governo tecnico. Io a volte vorrei il governo tecnico, come diceva il tuo ascoltatore. Dateci un governo tecnico, basta, la politica non è capace, dateci un governo tecnico che faccia delle cose.
1: Claudia, ti ringrazio. Bene, e ti ringrazio sul governo tecnico.
2: Buona
1: non chiudo sul governo tecnico, chiudo perché alle 18 devo restituire la linea alla regia.
2: Sì, sì, no.
1: Anche se per poco. Però ti ringrazio davvero, ci sentiamo ancora in questi giorni perché sei importante, importante quello che fai. Grazie Claudia Fusani.
2: Grazie, ciao.
1: E allora avete sentito, anticipato Claudia, quello di cui voglio parlare tra poco, ma sti sconti sono veri o sono prese per lì nella regia?
3: Giornale radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: Per realizzare bisogna nazionalizzare in caso di crisi, bisogna mettere la mano del pantalone che calmerà tutto e via, porca miseria. E poi vi lamentate delle zecche comuniste, ecco cosa fa il mercato libero, picciula tutto, tutti i risparmi, e siete anche contenti, siete contenti di difendere le ricchezze dei miliardari. Che belli che siete, simpatici, forti, ma da studiare in futuro, chissà, qualche storico vi studierà.

0: Io ieri l'ho chiamato il mercato delle vacche, sapete, perché quando si gioca con gli sconti e si fa tanta confusione, poi la gente è disorientata, si fa credere ai cittadini che si abbassano, non parlo dei carburanti, parlo delle bollette, dell'energia, che si abbassano i prezzi, poi si diventa matti anche sui carburanti alla pompa, si sta diventando matti tra il price cap, chi lo fa, chi non lo fa, chi lo farà, chi fa questo, chi fa quello. Allora, dopo il pressing del governo c'è stata la gara chi abbassa, ma bisogna vedere chi abbassa che cosa. Tra poco ne parliamo con un esperto. Adesso vi mando la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone, dicendovi che non è completa perché sta impazzendo tutto e negli ultimi minuti, quindi la scheda è stata preparata poco fa, ma negli ultimi minuti tutti cominciano a dire che faranno gli sconti. Iren che lancia nuove offerte con risparmi del 30%, Era ed altri operatori, cioè la gara a chi fa più sconti, non si capisce su cosa. E noi cercheremo stasera di capire chi fa gli sconti su cosa e che cosa sono questi sconti, con un esperto. Comunque ascoltate la scheda perché riepiloga tutto, da lì nasce tutto e sta venendo fuori un mezzo casino. Sentiamo.
1: Da domani, 1 ottobre, il caro energia entra direttamente nelle bollette. Per circa 3 milioni di clienti vulnerabili ancora in maggior tutela, ARERA ha disposto un aumento dell'elettricità del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il prezzo di riferimento sale a 43,43 centesimi al kilowattora, tasse comprese. La spesa annua del cliente tipo arriva a 665 euro. A spingere il rincaro è soprattutto l'acquisto dell'energia, aumentato del 63,4% nel quadro delle tensioni sui mercati internazionali. È in questo scenario che si è aperta la gara tra i grandi operatori. Eni Plenitude mette sul mercato da domani Fixa Time 24 Smart. Chi aderisce entro il 24 ottobre ottiene il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale offerta fissa Plenitude con prezzo bloccato per 2 anni. Eni stima un risparmio di circa 100 euro l'anno sulla luce e 100 sul gas, quindi 200 euro complessivi per una famiglia che attivi entrambe le forniture. Enel risponde ricordando di avere già da aprile la propria digital luce. 0,108 centesimi di euro al kilowattora per 24 mesi con quota fissa di 144 euro l'anno. L'azienda parla di un prezzo della componente energia circa 50% inferiore agli attuali livelli del mercato all'ingrosso e stima circa 200 euro di vantaggio annuo per una famiglia con consumi di 2000 kWh.

0: Meloni ha ringraziato gli operatori che stanno intervenendo su carburanti e bollette e ha chiesto agli altri soggetti del settore di dare una mano a famiglie e imprese. Ma attenzione ai numeri, il 30% di Eni e il 50% richiamato da Enel non sono direttamente confrontabili e non rappresentano riduzioni equivalenti dell'intera bolletta. Per capire quindi quanto risparmia davvero una famiglia, più della percentuale pubblicizzata, conta la spesa annua complessiva, prezzo dell'energia, quota fissa, durata del contratto, imposte e costi regolati.
1: Allora, se non avete capito niente, non vi preoccupate, perché non ho capito niente neanch'io e sfido tutti a capire qualcosa. Saluto Massimo Pavarin, che è responsabile per il consorzio d'acquisto Cempi dell'ufficio di Confartigianato Milano Bonza Brianza. Buonasera Pavarin.
2: Loro buonasera Coletti, buonasera a lei e ai suoi telespettatori.
1: Comprano energia e poi la distribuiscono ai loro associati, non hanno interessi nella questione, però la questione è molto complicata. Pavarin, perché noi ci siamo parlati brevemente stamattina, adesso sono usciti altri sconti di Iren, di Era, insomma una marea di gestori che dicono ti scontiamo del 30%. Allora, lei che è un addetto ai lavori capisce bene il gioco, a casa però arriva un messaggio diverso, uno pensa di poter pagare il 30% in meno alla bolletta, poi oltretutto si aggiungono questi molestatori seriali dei call center che, nonostante il registro delle opposizioni, ti continuano a chiamare ogni 3x2 a dirti: ah, ti facciamo lo sconto del 30% come ha detto il governo, passa con noi, e tutte queste robe qua. Allora, mi mette un po', perché lei è competente, serio e anche onesto nei giudizi, Pavarin, mi mette tutto assieme, mi spiega se è una fregatura, che cos'è questa roba qua delle bollette giù del 30%, fuori dai denti proprio.
2: Certo, certo. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza nel mondo del mercato, sia dell'energia che del gas. Innanzitutto ci sono diversi mercati, perché c'è ancora il mercato tutelato, c'è il mercato delle tutele graduali, c'è il mercato libero, e tutti questi mercati hanno varie voci in bolletta. Quindi attualmente, con i prezzi di mercato di oggi, della borsa elettrica di oggi, la vera differenza che può essere fatta in bolletta tra i vari venditori è solo sul 50% del totale della bolletta. Quindi, quando lei parlava prima, adesso la notizia del giorno è che Plenitude fa sconti del 30%, il 30% però è su il 50% del totale della bolletta. Poi questi sconti su cosa vengono applicati? Generalmente su prezzi fissi, ma prezzi fissi che sono stabiliti dal fornitore stesso. Quindi il fornitore stesso può anche partire da un prezzo fisso molto alto, poi con lo sconto si abbassa, ma magari si abbassa al prezzo che non è di mercato.
1: È un esempio brutto, Pavarin, ma è come quando succede raramente, ma succede, è quando il commerciante fa i saldi e ti vende un capo a 200 euro dicendo Corretto. Che però costava 300, però poteva avercelo a 180 prima, quindi decide lui il prezzo in quel momento e ti dice che fa lo sconto sul prezzo che ha deciso lui.
2: L'esempio è calzante, è proprio perfetto. Tenga presente anche che comunque non è solo il prezzo della materia prima che i fornitori acquistano in borsa per i loro clienti, ma c'è anche la quota fissa sulla parte vendita, che può essere più o meno alta. Quindi il mio consiglio è che il cittadino, l'utente italiano delle forniture di energia e gas, deve essere consapevole di quello che è il contratto che ha in essere, non farsi prendere dall'emotività degli sconti e via dicendo, ma ragionare bene partendo dal contratto in essere, e se non ne è consapevole affidarsi, come diceva lei, a consorzi di associazioni, che poi sono associazioni di categoria o anche altro consumo.

0: per esempio a un consorzio d'acquisto molto serio e affidabile, i quali spiegano ai cittadini esattamente il contratto di partenza. Quindi io partirei dal contratto in essere, non tanto dall'offerta, di essere consapevoli e responsabili di quello che in quel momento hanno come contratto. Poi si passa all'offerta eventualmente.
1: Però,
0: del momento.
1: Pavarin, lei lo sa meglio di me, perché conosce insomma le situazioni, lo sa meglio di me che l'italiano medio mica la capisce sta roba, mica sa che è chiaro che si deve affidare a un esperto, però se ti arriva dal governo hai uno sconto del 30%, tu ci caschi. Magari è uno sconto bello, però abbiamo capito, e quindi non vogliamo parlare male di nessuno. Però vogliamo dire che è uno sconto su un prezzo che decide il fornitore. E adesso questa gara, chi fa il 30, chi fa questo, chi fa quell'altro, che manca solo, ma qualcuno lo fa già anche, che ti regalino la macchina per il caffè, siamo a posto.
2: Certo.
1: Ma io voglio capire come si cambia gestore, quanto tempo serve? Non è che si fa in 5 minuti come ti fanno
0: credere. No. Certo. Allora, innanzitutto, se noi confrontiamo una offerta, a mio avviso deve essere un'offerta prezzo fisso su prezzo fisso. Perché le dico questo? Perché se io faccio un'offerta a prezzo fisso e la confronto con la mia attuale che è a prezzo variabile, quando entrerò in fornitura col nuovo fornitore dopo circa 2 mesi, magari il prezzo
1: due mesi.
0: È già cambiato il prezzo variabile e magari è cambiato verso il basso.
1: E quindi uno si è preso la fregatura, perché poi va a pagare.
0: Certo. A mio avviso non bisogna andare a fare lo shopping compulsivo delle forniture energia e gas, perché sono cose importanti. Bisogna aumentare la conoscenza e, come dicevo prima, se non si ha la possibilità da soli su internet o via dicendo, affidarsi magari a sportelli territoriali dei vari consorzi di Confartigianato, Confindustria, Concommercio o altro consumo, che sicuramente daranno consigli corretti, anche magari per rimanere con lo stesso fornitore senza dover per forza cambiarlo.
1: Allora facciamo così: se qualcuno vuole intervenire e fare delle domande all'esperto Massimo Pavarin, può mandare i suoi vocali al 334 11 11 622. Adesso un brano e poi ricapitoliamo. La pazienza, ma anche il piacere di ascoltare un brano. Pavarin.

0: ricapitolando, siamo con Massimo Pavarin, responsabile per il consorzio d'acquisto CEMPI dell'ufficio di Confartigianato di Milano Monza Brianza. Massimo Pavarin, esperto di bollette, acquisto dell'energia, tutto, banalizzo per far capire, che ci sta dicendo in buona sostanza quello che io temevo anche ieri: attenzione a buttarvi sugli sconti eccetera per quanto riguarda le bollette, perché come potremmo riassumerla, Pavarin? Perché è una specie di mercato delle vacche, insisto con questo termine.
1: Sì, ci sono, corretto, ci sono centinaia di operatori nel mercato italiano che possono vendere energia e gas. Ci sono alcuni operatori che sono corretti, trasparenti, alcuni poi un po' meno. Prima non ne abbiamo parlato, ma abbiamo parlato di costo della materia energia e quota fissa, su cui fanno la differenza i vari fornitori. Ma questi vari fornitori, alcuni poi ci applicano anche delle quote aggiuntive, degli oneri nascosti non dovuti, però autorizzati incredibilmente dall'autorità, che poi fanno lievitare anche i costi della bolletta stessa.
0: Ma che sono sti oneri? Mi fa qualche esempio, senza fare i nomi dei disgraziati che lo fanno.
1: Nella parte vendita possono mettere delle quote potenza che sono già pagate nei servizi di rete e di misura, solo per il guadagno del venditore. Alcune sono quote fisse, alcune addirittura vanno in base al consumo, voci inventate di sana pianta. Ci sono tantissimi fornitori che però ripeto, l'autorità lo permette, e quindi ecco perché c'è un proliferare, che ormai quasi tutti ormai vendono l'energia e gas.
0: Cioè, se tu metti un nome alla fregatura è permesso, perché la fregatura ha un
1: corretto,
0: suo nome.
1: Si può fare così. Certo. Noi, per esempio, del consorzio, certe volte, prima ancora dell'offerta, ci facciamo dire o in presenza o per telefono, via mail, il nome del fornitore, e dal nome del fornitore sappiamo già se è un fornitore tra virgolette truffaldino o un fornitore corretto. Generalmente i big comunque hanno offerte trasparenti, voglio specificare.
0: Sì, sì. Il concetto è intanto non andare dai piccoli, allora, o comunque
1: principalmente più che i piccoli, fornitori che vengono presentati, come diceva lei prima, dai call center, che si presentano magari come Enel e poi alla fine invece il contratto viene fatto con Pinco Pallo, adesso nome di fantasia. Quindi come diceva lei, io eviterei per esempio di fare qualsiasi contratto tramite i call center, assolutamente.
0: Senta Pavarin, ma quando lei ha sentito di tutti questi mega sconti, che poi abbiamo capito, magari uno aderisce allo sconto, allo stato attuale dell'arte sconto è, poi il mercato cambia e questo, certo, è fregato, perché poi magari va a migliorare la situazione, quello ha firmato per altro tipo di situazioni. Faccio giri di parole perché mi verrebbe da fare, vabbè, da fare degli elenchi di fregaturine, ma mi dica Pavarin, a sua reazione, quando ieri si è cominciato a sentire a parlare di tutti questi sconti qui, lei che cosa ha pensato?
1: Da esperto in materia e conoscenza. No, aspetta, voglio vedere, nel senso che quello che è importante poi sono le condizioni tecnico-economiche che ci sono, è l'offerta vera e propria, nero su bianco, dove ci sono tutti i dettagli dell'offerta, e quindi anche se uno va sul sito dei vari fornitori, in fondo trova condizioni economiche, condizioni tecnico-economiche. Ecco, lui deve aprire quel file e ci sarà un PDF dove ci sarà tutto il dettaglio dell'offerta, e lì si vede il prezzo fisso da quanto parte, se ci sono delle penali, perché magari c'è lo sconto, però sei vincolato a 24 mesi, se poi il mercato cambia e tu vuoi cambiare fornitore devi pagare delle penali di uscita. Quindi
0: ci sono delle belle penali d'uscita per cambiare fornitore.
1: Non in tutti, però appunto, come le dicevo prima, se uno non si ferma alla prima immagine, ma va alle, noi le chiamiamo CTE, condizioni tecnico-economiche o condizioni economiche, lì verifica anche se ci sono delle penali o meno. Possono esserci, quindi uno magari deve rimanere a un prezzo che il mercato poi nel giro di 5-6 mesi si è ridotto del 50% e lui per uscire deve pagare delle penali. Quindi magari tutto quello che ha guadagnato prima lo perde dopo.
0: Ecco, ci siamo capiti. Faccio una domanda da ignorante. Facciamo che io avessi, prima dello scoppio di tutto questo caos internazionale, Pavarin, una bolletta da 100 euro, non importa con che fornitore, con che contratto. Quei 100 euro quanto mi sono diventati oggi e quanto mi rischiano di diventare quest'autunno? Giusto per capirci.
1: Allora, le previsioni, allora, negli ultimi due mesi, due o tre mesi.
0: So che la domanda è scema, eh. So che la domanda è scema, fatta un tecnico come lei, proviamo, eccetera. Però io voglio far capire a casa.
1: Partendo da oggi? Partendo da oggi, dalla bolletta.
0: No, partendo
1: che
0: da un anno fa. Una bolletta di 100 euro di un anno fa, sì.
1: 100 euro di un anno fa, oggi lei ne sta pagando 160.
0: La Madonna, mi perdoni, che brutta esclamazione che faccio, però 100 euro di un anno fa io sto pagando 160
1: al prezzo di oggi, sì, perché un anno fa il prezzo era, magari il prezzo di vendita era 10 centesimi, adesso è 17 centesimi.
0: Allora, un anno fa ero 100, adesso sono 160, dove vado a finire?
1: Questa è una domanda da fare a un mago, probabilmente, o uno che prevede il futuro. Allora, questo non lo sappiamo. Ecco perché uno dice: io voglio fare una scelta di prezzo fisso perché ho paura del domani e quindi penso che magari il prezzo che oggi di mercato è oltre i 20 centesimi in borsa possa diventare 40. E qualcuno invece dice: no, per me le situazioni geopolitiche si risolveranno nel giro di qualche mese, io resto col mercato variabile. Quindi se ho paura del futuro faccio un prezzo fisso.
0: Ma è come se i mutui, tasso fisso, tasso variabile.
1: Corretto,
0: ma ci occorrerà fare un prestito o un mutuo per pagare le bollette di sto basta.
1: No,
0: punto,
1: quello spero di no, quello l'abbiamo già fatto nel fine 2021 e per buona parte del 2022. Spero che questo non si ripeta, però le faccio un esempio: agosto 2022 il prezzo di borsa era 60 centesimi. Oggi siamo poco più di 20 centesimi e siamo ai massimi degli ultimi due o tre anni.
0: Cioè quindi andava peggio.
1: Molto peggio. Poi stiamo parlando.
0: Va bene. Io ringrazio. Posso invitarla altre volte?
1: Quando vuole, siamo sempre a disposizione.
0: Grazie Massimo Pavarin, grazie.
1: Grazie a lei e ai suoi telespettatori, salve.
0: Naturalmente 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 18 e 35 minuti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Io condominio avevamo messo in votazione o il cappotto o i pannelli fotovoltaici sul tetto. 36 nuclei familiari, 30 hanno votato il cappotto e 6 abbiamo votato i pannelli fotovoltaici. Quindi meritiamo noi di pagare l'elettricità 1 milione di euro a kilowatt. Punto. Siamo così in Italia. Per risparmiare, cioè, costava molto di meno, chiaramente. Non siamo lungimiranti. Quindi ce lo meritiamo questa situazione, io me la merito con i miei vicini di casa. Sergio da Milano.
6: Buongiorno, volevo farvi notare una cosa sul prezzo bloccato da parte di Agip e tutto il resto. Poi vai alla pompa e tutte le pompe sono fuori servizio, mancanti di collegamento, se il service non funziona, se però vai a comprare con non il self-service, la benzina ce l'hanno e li funziona. Qui quasi tutti i distributori a Milano sono senza, non funzionano, non che sono senza benzina, non funzionano, il self-service non funziona, fuori servizio, fuori servizio, fuori servizio. Grazie.

0: buonasera Poletti, sono Mario da Nerviano. Volevo dire una cosa per quanto riguarda le riduzioni dei costi per l'energia elettrica e tutto il resto. Allora, secondo me, la prima cosa che secondo me è un andato di fatto che in Italia praticamente tutte le aziende, che siano telefoniche o carburanti o così via, fanno tutte cartello, quindi fanno tutte cartello e alla fine si adeguano tutti. La verità è che effettivamente Eni ha una partecipazione dello Stato del 33% e quindi c'è stato un condizionamento che poi ha condizionato tutte le altre società, quindi di conseguenza se uno riduce i costi gli altri sono o non vendono più o sono obbligati a ridurre i costi. Buona serata.
1: Dottor Poletti, buonasera. Questi ci vogliono fregare proprio bene. Cioè adesso Eni ha aperto una nuova strategia. Quindi prezzi fissi, bassi, cavoli e mazzi, per 2 anni qui, per 2 anni di là, sconto di qua, sconto di... Niente di tutto questo. Stiamo fermi tutti quanti, calmi, con i propri contratti che già abbiamo, che già sono incomprensibili. Fermi, gestiamo i consumi, ognuno con le proprie disponibilità, cerchiamo di consumare il meno possibile, ma stiamo fermi, non rinnoviamo, non fermiamo altre cose. Questa è adesso piatto ricco, mece ficco, basta. Saluti a tutti.
2: Saluto Alessandro Cafagna, vicepresidente dell'associazione di consumatori ADOC. Buonasera Cafagna.
3: Buonasera Poletti, a lei e a tutti i radioascoltatori.
2: Ma senta, questo ascoltatore diceva piatto ricco, micificco, si riferiva al mercato dell'energia e credo anche alla campagna elettorale, perché qui non si sta più capendo niente e tutti promettono sconti che però abbiamo visto prima con l'esperto sono sconti su una parte, su una componente della bolletta e buonanotte. Che si sente
3: allora,
2: di dire?
3: Ma io mi sento di raccomandare ai nostri ascoltatori di fare attenzione, ma non sono pessimista, quindi non sono nemmeno per evitare di prendere in considerazione il cambio operatore. È vero che lo sconto riguarda solamente una parte che è della quota energia, quindi ovviamente una parte minima della bolletta. Però dobbiamo ricordare ai nostri radioascoltatori che adesso, nel prossimo marzo 27, scadrà il servizio a tutele graduali, che sono tutte quelle persone che sono finite in questo limbo perché non avevano deciso, quando terminò il mercato tutelato, su quale operatore andarsi a mettere. E questi sono gli utenti, i consumatori un po' più distratti, quelli che non sono attenti molto alla bolletta, non comparano e non seguono il mercato. Con questa insomma aspettativa di essere poi catapultati in un contratto che non si controlla, in un contratto per cui i costi e le esigenze non sono le proprie, si rischia di essere messi su un contratto troppo oneroso per noi. Quindi io devo dire che non solo Eni ma anche Enel hanno attuato dei prezzi, è vero a lungo termine, però sul momento molto concorrenziali, e quindi soprattutto quelle persone che sono in questo servizio a tutele graduali dovrebbero valutarlo con attenzione.
2: Però bisogna farsi aiutare da uno bravo, nel senso, non uno bravo in quel senso lì, ma nel senso bisogna andare da qualcuno che ti legge la bolletta, che non è certo chi ti vuole rifilare un contratto,
3: sì,
2: che non sai neanche chi sia, insomma, come bisogna fare?
3: Sì. Allora, devo dire che la bolletta dell'energia, per quanto oggi esista anche lo scontrino dell'energia, quindi sia stata molto semplificata, ancora oggi è composta da una serie di voci e di orpelli, per cui è difficile orientarsi, no? Quindi parliamo del prezzo all'energia, del costo fisso, dei vari canoni, della distribuzione, della potenza del contatore, insomma, ora non voglio dare troppa confusione ai radioascoltatori, però dove non ci si riesca, non abbia vicino una persona che sia in grado di spiegarlo e far orientare il consumatore verso il contratto più adatto alle sue esigenze, noi delle associazioni dei consumatori ci mettiamo a disposizione. Quindi qualsiasi associazione dei consumatori, in particolare quella che rappresento, quindi l'ADOC, l'Associazione di Difesa e Orientamento dei Consumatori, è ben disposta a orientare a far capire bene al consumatore quali siano le proprie esigenze, anche attraverso strumenti istituzionali. ARERA, che è l'autorità per l'energia, mette in campo un portale delle offerte, un portale dei consumi, quindi due strumenti che sono al servizio del consumatore, che possono aiutare a capire bene qual è la propria esigenza energetica, perché poi non tutti i contratti vanno bene per tutte le persone, cioè chi consuma molto, chi consuma poco, chi consuma molto di giorno, chi consuma molto di notte. Quindi bisogna fare un poco di attenzione. Ovviamente le associazioni dei consumatori, l'ADOC in particolare, si mette a disposizione dove, insomma, le persone non riescono a orientarsi.
2: Allora, ringrazio tantissimo Alessandro Cafagna, vicepresidente di ADOC, che ci dice, insomma, di farci aiutare, e in effetti le associazioni dei consumatori esistono per questo: meglio suonare un campanello in più che firmare senza leggere o senza capire quel che si firma. Grazie, grazie Cafagna.
3: Buona serata, buona serata.
2: Sempre 334 11 11 622. Tra l'altro, Meloni ha parlato di energia, e tra poco la sentiremo. Era a un convegno del Gazzettino, credo, perché insomma stanno uscendo dei lanci di agenzia, e tra le cose più significative, oltre aver detto non ero il mio mandato, poi gli italiani decideranno sul mio futuro, Meloni ha detto, e la sentiremo tra poco, scriverò a von der Leyen flessibilità su energia. Era in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, l'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino. Tra poco.

0: voluto un altro che parla chiaro stasera, Mauro Antonelli, responsabile Centro Studi Unione Nazionale Consumatori.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Le è piaciuta la presentazione?
1: Sì, sono commosso.
0: Bene, allora trattenga le lacrime per un attimo e mi dica se è una fregatura sta roba degli sconti sulle bollette, per favore, Antonelli.
1: Allora, no, non si può dire così, però si può dire questo: è un'operazione commerciale, quindi ben diversa da quella sui carburanti. Lì, se trovate la benzina sotto 2 euro, fate sempre il confronto con l'app carburanti sul sito del MIMIT, Osservatorio Prezzi Carburanti, ma andate. Per quanto riguarda invece le offerte di luce e gas, invece bisogna stare molto più attenti, perché bisogna vedere dove siete e cosa state pagando. Perché fissare un prezzo adesso, perché sono tutte offerte a prezzo fisso, è una cosa conveniente se il prezzo diminuisce, se il prezzo è conveniente se il prezzo continua a salire, mentre se il prezzo è destinato a scendere, voi lo bloccate per i prossimi 2 anni o un anno, è chiaro che non è più conveniente. Quindi noi non sappiamo cosa succederà, diciamo, in Iran e quindi quale sarà l'andamento futuro. Sappiamo che venerdì ci sarà un'altra stangata sul gas, perché arriva l'aggiornamento mensile di ARERA per quanto riguarda il prezzo di settembre, ma non sappiamo cosa succederà a gennaio, a febbraio, a marzo. Quindi se uno ha fatto il prezzo fisso mesi fa, quando il prezzo di riferimento era basso, ha fatto un affare. Bloccarlo adesso non è detto che convenga, anche perché cosa succede? Che loro pubblicizzano, a parte che i comunicati erano tutti molto poco chiari, perché
0: bravo,
1: il 100%
0: Antonelli,
1: di sconto...
0: Bravo, io sì. L'ho chiamato il mercato delle vacche, quella roba lì, quei comunicati,
1: più o meno.
0: Così sembrava...
1: Sì, quel comunicato non serviva a niente. Poi per fortuna alcuni giornalisti hanno fatto il loro mestiere, hanno telefonato e hanno chiesto quant'è il prezzo, perché è quello che bisogna fare, i giornalisti devono fare le domande. E in alcuni casi, su alcuni articoli, è apparso. Quindi... Allora abbiamo un prezzo magari della luce, del prezzo di energia luce che è abbastanza conveniente, però poi bisogna sempre guardare le due cose che funzionano nel mercato libero, perché c'è il prezzo della luce, ma poi c'è anche la quota fissa, che è una quota che viene pagata sempre indipendentemente dai tuoi consumi. Allora cosa vuol dire? Siccome questa quota, per quelle offerte che sono uscite oggi sui giornali, è circa 140 euro, mentre ad esempio nel tutelato è 42 euro e 28 centesimi, allora cosa succede? Se uno ha i consumi bassi, è vero che magari risparmia sul prezzo della luce, della materia prima, ma poi paga una quota fissa annua, per cui se ha i consumi bassi, quella quota fissa si mangia tutto il risparmio che ha sul prezzo dell'energia. Allora cosa dovete fare? Non fate niente, andate
0: eccolo,
1: sul portale offerta di ARERA e confrontate da bravi i prezzi, sapendo che uno, se siete nel servizio a tutele graduali, che è quello per il quale non avete fatto niente, ma non essendo vulnerabili, non essendo mai passati nel libro, siete passati a questo servizio in modo obbligato, ecco, lì ci dovete restare fino al 31 marzo del 2027, perché non ci sono offerte più convenienti da nessuna parte. Se siete nei servizi di maggior tutela, attenzione, sì, adesso ci sono stati dei mega aumenti, ma quello che conta non è tanto la stangata che avete avuto, ma diciamo il confronto rispetto al prezzo futuro. Quindi il portale offerte serve anche a confrontare questa cosa. Io sono andato oggi, ad esempio, a confrontare le offerte su Milano per quanto riguarda il fisso o il variabile, e ho trovato pochissime offerte più convenienti del mercato libero rispetto a quello del mercato tutelato. Quindi, allora, potete anche cambiare solo a condizione che abbiate le idee chiare. Allora, volete una tranquillità e la stabilità? Allora, siccome i prezzi possono ulteriormente aumentare, potete passare a un prezzo fisso. Attenzione che però sono bloccati per un anno, magari per due. In alcuni casi, per alcune compagnie, hanno introdotto per la luce delle penali se poi abbandonate prima quell'offerta. E quindi vi chiedono la restituzione, diciamo così, di quello che vi hanno dato. E quindi, ripeto, se adesso improvvisamente Trump va a fare la pace con l'Iran e i prezzi tornano ad essere ragionevoli, non è che avete fatto un grande affare. E su questa scommessa io non sono in grado di dirvi cosa è meglio, perché non ho idea di quello che vuol fare Trump, perché non lo sa nemmeno Trump quello che vuol fare lui, per cui diventa complicato prevedere quello che succederà in futuro sul prezzo del gas, il prezzo del petrolio.
0: Bravo Antonelli, mi dica una riflessione che non siano maledizioni su questa inflazione al più 4,2%, qui...
1: questo è il vero grande problema, perché questa è la vera stangata, perché quel 4,2 vuol dire su base annua, se resta per un anno quel 4,2, 1.108 euro in più per una famiglia media. E la stangata è ovviamente elettricità e gas, che sono decollati dell'11,1 rispetto a settembre dello scorso anno, vuol dire più 445 euro. E poi i trasporti, che vuol dire benzina, ovviamente gasolio, che sono aumentati dell'8,6 e sono aumentati del 307 euro. Qual è la fregatura futura? È che per adesso i prodotti alimentari sono aumentati, ma soprattutto che cosa? Frutta e verdura, che sono, diciamo, ogni settimana arrivano i prezzi nuovi, sono molto influenzati dal costo di trasporto e ovviamente quindi non sono aumentati i cosiddetti alimentari lavorati, cioè quelli dell'industria, cioè i pelati, la pasta, l'olio, quelle cose lì, quelle non sono aumentate. Allora qual è il problema? Che adesso la stangata che hanno anche le imprese per quanto riguarda le bollette di luce e gas rischiano di essere in futuro trasferiti ovviamente anche sui prodotti alimentari trasformati, e questo vuol dire che l'inflazione veramente può perdere il controllo. Ecco perché noi abbiamo chiesto al governo di intervenire intanto ancora sui carburanti, che scattano il 5, perché non è che noi adesso abbiamo dei prezzi comunque sui carburanti che sono incredibilmente vantaggiosi, sono scesi da quando c'è stata quella mossa dell'Eni seguita da IP seguita dall'altra compagnia, cioè Quoto, che rappresentano un bel po' di quasi il 50% del mercato, quindi è stato positivo, sempre che poi non facciano abusi di posizione dominante strangolando le piccole pompe bianche e la grande distribuzione, sennò il vantaggio di adesso finisce poi, che siccome questa cosa dura un mese, se poi fanno fuori le pompe bianche che in passato invece hanno avuto i prezzi più bassi rispetto alle grandi compagnie, rischiamo di cadere dalla padella nella brace. Però diciamo sono scesi di quasi 11 centesimi, oltre 11 centesimi in autostrada, il gasolio e la benzina e via discorrendo, vuol dire 5,70 euro a pieno, ma attenzione, noi paghiamo ancora il gasolio in autostrada 52 centesimi in più rispetto al prezzo del 27 febbraio, quindi bisogna di nuovo rinnovare gli sconti, ma soprattutto intervenire sulle bollette di luce e gas, perché ahimè le famiglie si sono già accorte a settembre dell'aumento delle bollette della luce, ma delle bollette del gas se ne accorgeranno a forse addirittura a dicembre, se hanno una bolletta bimestrale, perché quando cominceranno a decedere i caloriferi dal 15 di ottobre, alcuni dal 1 novembre nell'altro, che si accorgeranno della stangata, perché in agosto il prezzo del gas, in agosto, quindi con i caloriferi spinti, è già il secondo prezzo più alto di sempre. Quindi bisogna ritornare al dicembre 2022, guerra ucraina, per avere dei prezzi maggiori. Nessuno se n'è accorto, perché il gas in questo momento lo usiamo solo per la cucina o ovviamente per riscaldare l'acqua. Però questa stangata arriva per le famiglie a partire da novembre e ahimè arriva anche per le imprese, e quindi questa cosa rischia poi di far decollare l'inflazione. Ecco perché noi, nonostante tutti gli italiani sono stracontenti, me ne rendo conto, del taglio del bollo dell'auto che costa 2,3 miliardi, abbiamo detto no, quei 2,3 miliardi usateli per la bolletta da luce del gas e per i carburanti, perché quei 2,3 miliardi è esattamente la cifra che ha speso fino adesso il governo per ridurre, diciamo, i prezzi dei carburanti, soldi che, diciamo, sono stati pagati dagli automobilisti, quindi non è che gliel'hanno, diciamo, regalati gli automobilisti. Però ecco, il problema è che bisogna fare delle scelte. Mi rendo conto che il bollo auto piace a tutti, però non è la scelta dal punto di vista economico. Perché? Perché il bollo auto ha un effetto zero sull'inflazione, perché è una patrimoniale, e invece a me le bollette di luce, gas e carburanti fanno decollare i prezzi, per cui se adesso noi abbiamo avuto un aumento dell'inflazione è proprio per via dei beni energetici, cioè luce, gas e carburanti, quindi quelli che vanno bloccati sono quelli lì.
0: Beh, sa che quando ho detto che è uno che parla chiaro, ma lei cresce, io l'ho vista, la conosco da ragazzino, adesso è un signore, e insomma è cresciuto molto in questi anni, Antonelli.
1: Mi invitava
0: bravissimo
1: per le Venezuelate Bersani nel 2007, diciamo, quindi... a litigare con quelli che non le volevano.
0: Sì. Già 19 anni che...
1: 19 anni, sì.
0: Orco cane. Sì. Va bene, grazie Mauro Antonelli, responsabile Centro Studi Unione Nazionale Consumatori.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Grazie. Allora, adesso c'è il GR, ma poi non ci arrendiamo qui. Andiamo alle reazioni della politica. Sentiremo un sacco di politici, sentiremo anche Giorgia Meloni che ha parlato nei minuti passati. Insomma, busserà l'Europa per dire così, così non, non va.
2: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 19 e due minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv. Copilota accoltella il comandante, ma il peggio viene sventato. Attentato jihadista, dice Israele. L'inflazione impenna a settembre. In Europa non va meglio. Pesa il caro energia che rende più salate anche le bollette. Verso il rinascimento azzurro, ecco la giovane Italia di Mancini che sogna l'Europa e il mondo. Venerdì un primo esame di maturità in Francia.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre e quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo. Prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce. Le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Sentiamo.
7: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. e il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: E per arginare il caro carburanti diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri che, come presidente ALI, interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
8: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
6: Due incidenti con vittime nell'arco di poche ore fanno tornare in primo piano il tema della sicurezza sul lavoro. Sciopero di 8 ore allo stabilimento Fincantieri di Ancona dopo la morte di un operaio di origini tunisine ustionato da una fiammata durante la lavorazione su una nave. Gravissimo l'altro operaio, 29enne, che era con lui. Una vittima di incidente sul lavoro si registra anche nel milanese. Un operaio di 48 anni morto per una caduta mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. Illeso l'altro operaio con lui. Nella giornata mondiale del cuore, il Senato ha ospitato gli stati generali della salute cardiovascolare. Al centro del confronto anche la realizzazione di un piano nazionale per le malattie cardiovascolari. Sentiamo.
9: Le malattie cardiovascolari rappresentano un'epidemia silente che tocca circa 9 milioni di italiani con un costo che raggiunge i 42 miliardi di euro. Numeri al centro del dibattito a Roma presso il Senato in occasione degli stati generali della salute cardiovascolare promossi da Elena Morelli, presidente intergruppo parlamentare per le malattie cardio, cerebro e vascolari.
10: Noi vogliamo andare ad insistere e lo abbiamo fatto tramite questo policy brief con il Ministero della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le regioni, che c'è la necessità. Perché? Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, la prima causa di disabilità e la prima causa di ospedalizzazione.
9: Per l'occasione Tea Group ha stilato un report con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un piano nazionale per la salute cardiovascolare. Rossana Bubico, responsabile area think tank Tea Group.
11: Proponiamo proposte in ambito di prevenzione, promozione della salute, diagnosi precoce, screening e trattamento e percorsi di cura, perché sono i 3 pilastri del piano europeo del Safe Health Plan. Se dovessimo decidere da cosa partire, sicuramente diremmo prevenzione e diagnosi precoce.
9: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete è ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella, latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. La vittoria in Turchia ha rilanciato le ambizioni della nuova nazionale di Mancini, che cresce all'insegna dei giovani talenti. Gli azzurri, che oggi hanno ripreso gli allenamenti a Coverciano, sono proiettati alla terza gara di Nations League venerdì a Parigi al cospetto della Francia. Il servizio.
12: Guai a lasciarsi andare a facili entusiasmi. Una rondine, dice il saggio, non fa primavera. Vero. Ma la giovane Italia, dominante in Turchia, lontana parente di quella soggiogata dal Belgio, scalda il cuore fino a raffranto dei tifosi azzurri. La linea verde tracciata da Roberto Mancini sembra possa diventare scelta azzeccata. Resta la variabile, purtroppo nelle mani di altri, di quanto poi i nostri campioncini giocheranno nei rispettivi club. Da Kayode, 22enne del Brentford, che ha diviso in due la difesa di Montella, a Pio Esposito, 21 primavere, già 6 gol in azzurro e più di un'alternativa nell'intercampione. Insomma, più in generale, il futuro della nazionale non è poi così desolante. Rotto il ghiaccio in quel di Bursa, utile a cancellare la figuraccia di Roma, venerdì, nella terza uscita di Nations League, sotto con la Francia rifatta da Zidane in quel di Parigi, quasi una sorta di esame di maturità. Senza Raspadori, tornata a casa per una botta alla coscia, a Saint-Denis il Tigliesino potrebbe rilanciare Moise Kean. Ne sapremo di più domani, nella seduta di rifinitura che si svolgerà ancora a Coverciano e non, come da tradizione, sul campo di gara. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E stiamo ricordando, rammentando, gridando che l'inflazione è alle stelle, la mazzata di settembre più 4,2%, il balzo degli alimentari più 0,7%, la crescita dei prezzi al consumo su base mensile, insomma un autunno che sarà segnato da nuovi rincari e da una campagna elettorale ricca forse di prese in giro. Stiamo analizzando tutto questo tra poco, la Premier Meloni e i nostri politici.

0: Saluto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera Borrelli.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, intanto Borrelli ha una lunga tradizione che io amo anche coltivare sui social di lotta all'illegalità e ti faccio i complimenti perché vedo che non ti fermi e che il fatto che sei diventato deputato ti ha ancora più rafforzato nel combattere quei criminali che affronti a muso duro dalle parti tue.
1: A muso duro. Guarda
0: che comunque sì, ci sono anche qua, vieni anche a Milano ogni tanto, perché ce li abbiamo anche
1: no,
0: qua.
1: No, ma io a Milano ci sto cominciando a venire proprio perché mi stanno chiamando pure da lì.
0: E quello che fa Francesco Emilio Borrelli è mettere i prepotenti di fronte alle loro responsabilità. Detto questo, e a proposito di prepotenti, onorevole Borrelli, quel che sta facendo il governo, vendendo sconti che non si capisce che sconti siano, e prima l'abbiamo visto con gli esperti sulla corrente, sulla benzina, insomma, un tuo giudizio su quello che sta avvenendo in questo periodo di campagna elettorale sulla pelle dei cittadini, con un'inflazione al più 4,2%, ricordiamolo.
1: Beh, diciamo a Napoli si utilizzerebbe questo termine, si utilizza fumo a manovella, nel senso che fondamentalmente è tutto fumo, nel senso che nella sostanza poco sta cambiando per le tasche degli italiani. Però io voglio dire, pur essendo un fiero oppositore, sono stato eletto ovviamente per stare all'opposizione, mi ha colpito molto una cosa, cioè la Premier, che io conosco da prima che diventasse tale, perché è stata responsabile del fronte della gioventù quando io ero responsabile dei giovani verdi, fece un video che a me colpì molto all'epoca, cioè quello di andare alla pompa di benzina e far vedere che il 15 su 50 euro, 15 euro erano il costo, i veri litri di benzina che entravano dentro alla macchina, e poi restano tutte tasse che prendeva il governo. E quindi faceva capire che se fosse diventata lei Premier questa cosa sarebbe cambiata. In realtà paradossalmente è peggiorata. Io credo proprio quell'azione, quella sfrontatezza di quando si sta in campagna elettorale di promettere tutto di più, che è uno dei grandi danni che si fanno anche ai cittadini, perché paradossalmente da tutti se l'aspettavano, ma meno da parte sua, che affrontasse in modo, mettiamo così, anche molto leggero e in modo superficiale dal punto di vista diciamo propagandistico, perché secondo me tra le tante cose che ha fatto di propaganda questa è una delle cose che le è riuscita peggio.
0: Ecco, senti Borrelli, famiglie che non ce la fanno, l'area campana, insomma, soffre, che clima c'è tra la gente?

0: perché continuano a votarla?
1: Beh, allora, innanzitutto vediamo, perché ogni tornata ha un suo modus operandi da parte dei cittadini, non ci sono più certezze come c'era un tempo, che gli spostamenti erano tra dell'1%.
0: Non ti sento più, Borrelli.
1: Diciamo, le suppletive a Reggio Calabria. Mi sentite?
0: Sì, adesso
1: mi sentite?
0: Sì, adesso sì. Adesso
1: Okay. Scusatemi, è vero che lei ha vinto, hanno vinto, insomma, il centrodestra ha vinto le suppletive a Reggio Calabria, è pur vero che quello era un collegio, come dire, come un collegio dell'Emilia Romagna o Toscana per il campo progressista. Io non sono così convinto che la situazione sia tranquilla e de plano. È anche vero che una caratteristica degli italiani, poi lagnarsi molto, essere poco conseguenziale alla lagna. La vicenda della benzina ne è un esempio lampante. Certamente non è solo colpa del governo, certamente il governo ha operato male, anche non volendo, non riuscendo a frenare una situazione che oggettivamente è sostanzialmente esplosa ed è tutta addosso alle tasche degli italiani.
0: Grazie, grazie Francesco Emilio
1: Grazie, grazie a voi.
0: Borrelli, deputato Alleanza Verdi Sinistra. E andiamo dalle parti del governo con Laura Cavandoli, deputato della Lega, membro della Commissione Finanze. Buonasera, onorevole Cavandoli.
2: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Senta, mi dica come sta andando qua? Come gliela spiegate questa inflazione ai cittadini italiani che devono andare a votare? È ancora più difficile.
2: Situazione, parte dell'inflazione parte veramente da una situazione dal punto di vista geopolitico non facile. E l'abbiamo assorbita in tutti questi ultimi 3 anni di mandato. Addirittura le sanzioni alla Russia sono aumentate. Il governo c'è dal 2022, quindi è subentrato un governo che già aveva una economia da portare avanti in un momento di, diciamo, importante dal punto di vista geopolitico. Purtroppo la situazione non è migliorata. Aspettavamo tutti che questa guerra con l'Ucraina finisse e invece si sono aggiunte altre criticità. Quindi io credo che gli italiani siano un popolo responsabile, gli italiani sono anche un popolo, certo, che va a fare benzina, che va a fare la spesa, che sa qual è il valore e il costo del denaro. E credo però che possa ben comprendere come il governo stia facendo di tutto perché la pompa di benzina non sia inarrivabile, perché ora che arriverà un inverno che non ci aspettiamo, insomma, speriamo non sia così rigido, proprio perché le bollette costeranno di più. Questo ce l'ha certificato ieri ARERA per quello che riguarda le bollette dei cosiddetti vulnerabili, quello categoria di persone che sono state, anche grazie alla Lega, devo dire, sono rimaste fuori dal mercato libero e avevano una tariffa che comunque doveva essere tutelata. In questo momento abbiamo visto scatenarsi, insomma, una gara importante, sollecitata, devo dire, dal governo, dove le compagnie dei fornitori di energia si sono mossi proprio per facendo giocare il ruolo, io dico sempre che è molto importante, il ruolo della concorrenza, e quindi andando incontro a quelli che sono i loro clienti, offrendo delle tariffe almeno per qualche mese, insomma, abbastanza
0: Non si
2: convenienti,
0: poteva
2: più
0: far
2: convenienti.
0: prima, onorevole, non si poteva far prima.
2: Ma veramente le nostre sollecitazioni, devo dire, sono partite in tempi non sospetti. Per i carburanti siamo arrivati, diciamo, felicemente, insomma, sono ben 3 le compagnie che adesso si sono uniformate. E penso che il fatto delle bollette invece va bene adesso, perché adesso c'è comunque sia uno scatto del cambio di stagione, un aumento comunque dei costi che viene ad essere direttamente entrare nelle bollette. È chiaro che se anche i fornitori di energia fanno la loro parte, io dico perché credo nel mercato e nella libertà del mercato, ma della concorrenza, quindi che loro stessi fanno un passaggio verso i loro clienti o verso i clienti, chiaramente per attrarre nuovi clienti, perché comunque sono tutte manovre che non sfuggono dal punto di vista del marketing, però portano sicuramente una situazione migliore. Non c'è, e questo però lo sottolineo, nessun esborso da parte dello Stato, quindi non abbassiamo le accise, non togliamo gli oneri di sistema che tante volte abbiamo dovuto, diciamo, rimborsare, e togliendole dalle bollette. Quindi è sicuramente un sistema virtuoso che non impegna lo Stato, ma che mette le compagnie di fronte a una scelta responsabile che scatena una concorrenza positiva verso i consumatori.
0: Ringrazio l'onorevole Laura Cavandoli, deputato della Lega, membro della Commissione Finanze. Grazie davvero.
2: Anche a voi, a presto, buona serata.
0: Saluto il mio prossimo ospite, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e responsabile economico per il Movimento 5 Stelle, il senatore Turco. Buonasera.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Mi dica, senatore Turco, come vede sto balzo dell'inflazione? Si poteva far qualcosa? Cioè, dove ha sbagliato Meloni? Che tra poco sentiremo, ha parlato, ha detto che insomma si rivolgerà all'Europa perché insomma deve fare la sua parte, l'Europa, le solite cose. Dica.
3: Ma innanzitutto il governo non ha messo un dito per cercare un attimo di frenare questa inflazione, che è una delle più alte d'Europa, anche perché non ha messo nessun tetto ai prezzi, soprattutto di energia e di carburante e di gas, e non ha tassato gli extra profitti per dare un contributo ai cittadini. Misure queste che il Movimento 5 Stelle propone da tempo, e nell'esempio del carburante oggi ci accorgiamo che l'extra profitto le imprese petrolifere lo hanno realizzato e in parte lo stanno restituendo con questo piccolo sconticino. Fino a qualche tempo fa quasi tutti i ministri e parlamentari di centrodestra sostenevano che l'extra profitto non esiste. Invece oggi ci accorgiamo, e le stesse compagnie lo attestano, con la restituzione di quell'extra profitto che hanno realizzato fino a oggi.
0: Poteva agire prima.
3: E fissando un prezzo calmierato a gas, energia e carburante. Avrebbe convocato prima le compagnie in maniera volontaria e stabilito un prezzo standard per questo momento eccezionale, cosa che il governo invece non ha fatto. E questo oggi è il tema. E noi, e io in prima persona come responsabile economico, già a marzo, dopo appena un mese, noi avevamo proposto al governo, con degli emendamenti che abbiamo depositato e che sono agli atti, di calmierare i prezzi con un tetto, in modo tale da evitare gli extra profitti. Consideri, e chiudo, nel 1930, quando ci fu l'aumento dei prezzi e quindi dell'inflazione, sui beni strategici furono introdotti dei tetti ai prezzi per non alimentare l'inflazione, quello che il governo oggi non ha fatto.
0: Io ringrazio il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e responsabile economico. A presto qui.
3: Grazie dell'invito.
0: Benvenuto. Grazie
3: a lei, arrivederla.
0: Come siete benvenuti voi con i vostri vocali al 334 11 11 622. Tra poco mi diranno se riusciamo a trasmettere dei vocali. Intanto mandiamone uno, poi vediamo i tempi come siamo, perché siamo in attesa anche di trasmettere l'intervento di Giorgia Meloni, che ha parlato alla festa del quotidiano Il Gazzettino anche di energia, del suo governo, della necessità di che l'Europa si faccia sentire. Allora ascoltiamo un vocale.
4: Buonasera dottor Poletti, naturalmente se verranno eletti quelli del campo largo per la prossima legislatura, Voglio proprio vedere Borrelli e tutto lo staff cosa potranno fare appunto per accelerare quello che tra l'altro è nel loro nome di partito, cioè la transizione energetica, appunto il verde, l'ambiente, con i problemi globali che ci sono adesso. Voglio vedere se riusciranno a effettuare questa transizione energetica, magari riducendo il prezzo di carburanti e perché no, anche vedendo magari il prezzo stesso dell'energia elettrica scendere. Naturalmente tutto questo dando per scontato che lo spread non salga nettamente sopra i 100 punti, così come la fiducia internazionale rimanga invariata. Sono proprio curioso, o forse non sono proprio curioso, di vedere cosa riusciranno a fare nel caso della loro elezione.
0: Giancarlo da Novi Ligure, sempre al 334 11 11 622, scrive: di fatto le compagnie petrolifere hanno dato indicazioni di voto. La brutta notizia è che a mia memoria da 1,60 al litro si è passati a 2,19 al litro. Da questi prezzi non si tornerà più indietro in futuro, con i nostri stipendi fermi al palo. Questo è Giancarlo da Novi Ligure, che sottolinea appunto anche quest'altro aspetto non indifferente: gli stipendi sono sempre quelli, gli stipendi sono rimasti al palo.
5: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale Radio.
7: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Napoli ancora grosse difficoltà per un incidente nell'area vesuviana. Ci sono circa 5 chilometri di code adesso sulla statale 268 tra Cercola e Somma Pomigliano verso Angri e 3 chilometri nella direzione opposta tra Rione Trieste e Sant'Anastasia. Per il traffico inoltre circa 3 chilometri di code sulla tangenziale di Napoli dal raccordo di Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli. In A16 per un incidente circa 2 chilometri di code tra Pomigliano d'Arco e la barriera di Napoli Est verso Canosa. A Roma code in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni, sulla Flaminia Nuova da Corso Francia al raccordo e sul grande raccordo anulare in interna da Cassi a Casteljubileo. In A14 per lavori 2 chilometri di code tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. In A1 per un incidente circa 3 chilometri di code tra Reggio Emilia e Bivio per l'A22 verso Napoli. A Mantova code sulla statale 10 all'altezza del centro commerciale 420 verso Curtatone e ripercussioni sul tratto finale della tangenziale sud verso la statale 10. Traffico sostenuto attorno a Milano ma senza situazioni di criticità al momento. In Liguria infine ancora circa 2 chilometri di code per lavori in A10 tra Finale Ligure, Feglino e Spotorno verso Genova. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Dunque io sono d'accordo che in Italia ci sono sacco di problemi a cui non si riesce a trovare soluzione, tra cui soprattutto i disagi riguardo alla possibilità economiche, al disagio dei giovani, alla sanità, eccetera, eccetera. Sono cose che sentiamo tutti i giorni. Io penso una cosa però, che noi come popolo parliamo, ma non agiamo. Io spesso vedo i francesi che invece quando vogliono una cosa forse esagerano, ma scendono e agiscono. Il 26 settembre, mi sembra, o il 25 settembre, era stato mandato in giro un volantino dove si diceva di non comprare nulla, di non uscire a fare la spesa, di non fare benzina, per dare un segnale, un simbolo, cioè simbolicamente per dare un segnale al governo, quindi di cosa potrebbe succedere se tutti non potessero più spendere i soldi. Ecco, questo volantino io l'ho mandato in giro, io ho aderito, io l'ho letto su Facebook, eppure sono quel giorno io mi sono ripromessa di farlo, e quindi non ho bevuto il mio caffè che bevo di solito, non ho speso un centesimo in Italia, però passavo davanti ai supermercati, erano pieni, passavo davanti ai bar, erano pieni. E allora io dico, quando si fa qualcosa, quando c'è un modo, un modo di protestare che potrebbe anche essere utile per capire davvero a toccare mano di quello che sta succedendo, la gente non partecipa. Per cui a volte mi chiedo perché tanto parlare e poco agire. Bisognerebbe essere forse un po' più partecipanti, cioè dimostrare con i fatti quello che succede davvero in Italia per vedere quali sono le conseguenze. E di questo mi dispiace, perché alla fine poi uno non ha neanche più voglia di sentire e di dire le stesse cose.

0: Allora, iperattivismo di Giorgia Meloni, che domani sarà al Salone Nautico a Genova, l'inaugurazione della 66esima edizione Salone Nautico Internazionale a Genova alle 11.30 e poi nel pomeriggio alle 17 sarà a Roma per l'evento celebrativo in occasione dell'80esimo anniversario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa. Iperattivismo significa praticamente campagna elettorale, l'abbiamo sentito anche prima dai nostri analisti, si parla di un voto anticipato e Meloni in un'intervista al Gazzettino, parlando della prossima legge di bilancio e delle attese delle imprese del Nord-Est, dice che continuerà a puntare su salari e imprese. Ha spiegato di non poter anticipare le misure perché siamo all'inizio del lavoro che ci porterà a definire le misure della legge di bilancio, ma le priorità del governo: salari e difesa del potere d'acquisto. Sentiamo l'intervento di Giorgia Meloni.
1: Dunque, direttore, intanto grazie ancora per l'invito, complimenti a lei, al Gazzettino, per aver promosso questa iniziativa. Ascoltavo, insomma, scampoli della conversazione con Luca Zaia, che ringrazio e saluto insieme a tutte le autorità che sono presenti. E, insomma, mi pare una discussione molto focalizzata sulle sfide che un territorio come il Nord-Est d'Italia è chiamato ad affrontare in questo tempo. Chiaramente tema è molto importante per tutti noi, perché noi parliamo di un territorio, lo voglio dire, particolarmente dinamico, rappresenta uno dei motori più performanti dell'economia nazionale, e quindi intanto mi consenta di ringraziare, ecco, questi imprenditori, i loro lavoratori, per il contributo che assicurano ogni giorno alla forza, alla solidità della nostra nazione, insomma alla competitività sui mercati internazionali per l'Italia. E poi mi consenta, sempre in apertura, di unirmi ai complimenti per il traguardo che lei, direttore, ha raggiunto. Dirigere un giornale per 20 anni non è un primato comunissimo, e ovviamente il Gazzettino in questi anni è anche, insomma, è cresciuto molto, si è affermato come una voce assolutamente autorevole dell'informazione italiana, quindi le faccio i miei complimenti. Chiaramente ho letto che, insomma, in ogni caso non lascia la famiglia, ma continuerà a dare il suo contributo, quindi buon proseguimento e ovviamente in bocca al lupo a chi ha raccolto il suo testimone, e quindi al direttore De Paolini. Dopodiché volentieri rispondo alla sua domanda. Lei ricordava correttamente, direttore, che noi stiamo vivendo in un'epoca nella quale, insomma, ci troviamo in una delle congiunture più complesse e difficili degli ultimi decenni. Mi è capitato di dire in altre occasioni che noi siamo nel mezzo di una policrisi, cioè affrontiamo nello stesso momento crisi molteplici, a volte diverse, sempre diverse tra loro, a volte lontane tra loro, che però si sommano e finiscono addirittura per alimentarsi a vicenda, con impatti che sono inevitabilmente molto significativi sulle nostre società. E in questo, diciamo, mondo, in questa policrisi, dobbiamo innestare anche tutti i temi dell'innovazione. Lo dico perché ascoltavo, come dicevo, scampoli della conversazione che avevate con Luca Zaia relativa all'intelligenza artificiale, e mi permetto di inserirmi velocemente anche su questa materia, perché era molto efficace e io condivido assolutamente quello che Zaia diceva, no, sulla come è evoluta la professione di medico tra il salasso e la risonanza magnetica. Il tema però non è solamente questo, il tema è anche quali sono i rischi connessi a qualcosa che corre molto più velocemente di noi e che a volte sembra sicuramente correre più velocemente della politica, e quindi anche di un sistema di regole che si deve adeguare a un mondo che cambia. Il tema vero che mi pare non si stia adeguatamente affrontando nell'approccio con l'intelligenza artificiale è il tema della responsabilità. È un tema che io mi sono permessa di porre al tavolo con i maggiori sviluppatori di intelligenza artificiale durante l'ultimo G7, cioè quando tu hai un AI agent che non smette di fare cose quando tu smetti di dare degli input, perché deve raggiungere l'obiettivo finale che tu gli hai dato, e quell'AI agent dà indicazioni ad altri AI agent e tutto quello che tu non hai specificato quell'AI agent non lo fa. Se qualcosa nel sistema salta, Di chi è la responsabilità? Di chi ha dato l'ordine, cioè l'input, dello sviluppatore, della piattaforma, di chi? Queste sono domande a cui noi non siamo ancora stati in grado di dare delle risposte e portano con sé dei rischi enormi, per non parlare dell'impatto sul mercato del lavoro, per non parlare dell'impatto sulle democrazie di un mondo nel quale noi rischiamo di non distinguere più che cosa sia vero da quello che non lo è, perché la democrazia si basa su questo, e se noi non distinguiamo più il giudizio della persona per quello che la persona fa dal giudizio della persona per quello che diciamo della persona viene raccontato, noi avremo un problema enorme nella nostra libertà di scegliere, per esempio, i nostri rappresentanti. Chiudo la parentesi solo per ricordare quanto sia complesso il mondo nel quale noi ci muoviamo, cioè non è un tempo nel quale è semplice governare. Però la prima cosa che secondo me si deve provare a fare quando si è chiamati a governare in un tempo come questo è agire con senso di responsabilità. Quindi partire dalle priorità giuste è un po' la scelta che questo governo ha fatto fin dall'inizio, no? Concentrare gran parte delle risorse che aveva a disposizione, poche risorse che aveva a disposizione, atteso che noi abbiamo ereditato una situazione dei conti tutt'altro che rosea, dedicare quelle poche risorse alle priorità reali che per noi erano soprattutto le famiglie che si trovavano maggiormente in difficoltà, i lavoratori, il tessuto produttivo, incentivando chi assumeva e chi produceva in Italia. Abbiamo utilizzato quelle risorse per tagliare le tasse sul lavoro e sulle imprese con misure che si sono rivelate efficaci. Ricordo la superdeduzione al 120% del costo del lavoro sui neoassunti, ricordo l'iperammortamento che vale fino al 2028, ricordo il rifinanziamento della nuova Sabatini, ricordo i diversi esoneri contributivi che abbiamo attivato per spingere le assunzioni, che hanno dato risultati importanti, perché lo vediamo ogni giorno nei dati incoraggianti che registriamo sull'occupazione. Ci siamo occupati di un'altra grande priorità, che era difendere il potere d'acquisto, la dinamica salariale, e qui basterebbe ricordare l'abbattimento del cuneo, la detassazione degli aumenti contrattuali, misura che vorremmo prorogare nell'attuale legge di bilancio. Volevamo aiutare i lavoratori, migliorare il loro salario, altra cosa che chiaramente sta a cuore a noi come sta a cuore agli imprenditori. Ora, chiaramente lei mi chiede sostanzialmente che cosa accadrà con la prossima manovra, che cosa devono aspettarsi le imprese del Nord-Est. Io ovviamente capisco, direttore, l'indole del giornalista, non posso anticiparle molto perché noi siamo all'inizio del lavoro che ci porterà a definire le misure che comporranno la legge di bilancio. Notoriamente non è un lavoro facile e non è neanche un lavoro veloce. Quello che posso darle per certo è che continueremo nella direzione che abbiamo intrapreso fino ad ora, perché noi abbiamo seguito sempre la stessa logica in questi anni, cioè aggiungere anno dopo anno un tassello di più alla stessa strategia. E quella strategia si è sempre concentrata su salari e difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute. Posso dirle, oltre alla legge di bilancio, che tra i molti dossier che noi abbiamo sul tavolo, uno dei principali su cui stiamo lavorando riguarda la maggiore flessibilità che abbiamo ottenuto in Europa per far fronte alla crisi energetica. Parliamo, come lei sa, di una disponibilità che vale complessivamente oltre 14 miliardi di euro in due anni, sono risorse molto importanti, che vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese, che so essere e che è per me un'altra priorità assoluta. C'è poi il tema dell'estensione della ZES unica, e vado e concludo, anche questo mi pare atteso, attenzionato anche dalle imprese del nord. L'obiettivo che abbiamo è estendere in prima battuta soprattutto le semplificazioni che oggi sono previste dalla ZES unica, cioè consentire a chi vuole investire di farlo in modo semplice e immediato. Con la zona economica speciale, un imprenditore che voglia investire non deve più girare per uffici, non aspetta anni, non sta lì a pregare per avere un timbro, ha un solo sportello e tempi certi. E io penso, noi pensiamo che questa misura possa fare la differenza in territori che sono intraprendenti come quello al quale mi sto rivolgendo oggi. Contiamo di portare la norma in uno dei prossimi consigli dei ministri, e se posso permettermi, una volta tanto dovrebbe anche essere approvata velocemente, perché ho sentito che anche l'opposizione dice di essere d'accordo, cosa che non accade, diciamo, molto spesso, e quindi spero che non cambino idea, ma in ogni caso Noi ci siamo, come ci siamo stati finora, per chi produce ricchezza crea lavoro, senza invadenza.
0: Ecco, poi sentiremo l'ultima parte dell'intervento di Giorgia Meloni, che stava chiaramente parlando a una platea di imprenditori.

0: Intervistata dal direttore del Gazzettino.
1: Fede e con determinazione.
2: Senta, Presidente, lei capisce l'indole del giornalista, io naturalmente capisco le esigenze del Presidente del Consiglio, ma il nostro dovere è anche fare delle domande.
1: Certo.
2: Lei ha citato l'Europa. Il rapporto non è semplice, non lo è mai stato. E nei giorni scorsi il Presidente degli Industriali, proprio qua a Vicenza, ha usato su questo tema delle parole molto forti. Ha detto: questa non è l'Europa che vogliamo, dobbiamo svegliarci. Le chiedo, è d'accordo? E se dobbiamo svegliarci, dobbiamo svegliarci per far cosa?
1: Beh, dobbiamo svegliarci per costruire un'Europa meno ideologica, che sappia adattare le sue priorità a un contesto che cambia intorno a lei, che sappia approcciare i propri obiettivi con maggiore pragmatismo, che sappia ascoltare meglio i bisogni che arrivano dal territorio, le specificità di quei territori, che sappia ad esempio, senza rinunciare per carità ad alcune sfide che ha deciso di affrontare, fare i conti con il fatto che alcune misure, invece di risolvere dei problemi, hanno finito per rischiare di crearne. Ora, io sono materie delle quali mi sono occupata anche oggi, anche ieri, penso alla vicenda annosa che riguarda appunto molte imprese e che il governo italiano porta avanti da molto tempo, che la vicenda ad esempio dal tema la vicenda degli ETS, no? E anche qui lo dico per usare un esempio, è una questione che il governo italiano pone da tempo, sulla quale secondo me non si sta, in Europa si continua a non percepire l'urgenza, perché noi abbiamo un sistema che è quello dello scambio delle quote di emissione, che ha assolutamente bisogno di essere rivisto profondamente, che ha bisogno di essere rivisto, come tutti capiscono, perché è stato deciso dal Consiglio europeo che debba essere rivisto. Dopodiché però, dopo che noi ne abbiamo discusso per mesi, ci ritroviamo con una proposta di revisione che secondo me è totalmente insufficiente, e non ce lo possiamo più permettere, non ce lo possiamo permettere in una fase particolare come quella nella quale stiamo vivendo, perché noi non possiamo continuare a gravare con una extra tassazione ambientale sulle nostre imprese manifatturiere, danneggiandole ulteriormente nella loro capacità di competere in un mercato globale nel quale i nostri principali concorrenti non sono sottoposti allo stesso livello di costo del carbonio e agli stessi vincoli. E non capirlo significa banalmente condannare l'Europa alla deindustrializzazione, e è una scelta alla quale io personalmente non mi arrendo. Quindi che cosa stiamo facendo? Lei sa, e spero che lo sappiano tutti in questa sala, che l'Italia conduce da molto tempo questa battaglia. Stiamo cercando di allargare il fronte dei paesi che chiedono interventi molto più radicali su ETS a difesa della nostra industria, a difesa della competitività europea. È il senso del lavoro che ho fatto anche ieri con la Repubblica Ceca. Lei sa che ieri ero a Praga a occuparmi anche di questo. Insieme al primo ministro Babiš abbiamo messo a punto un pacchetto di proposte concrete, senza adesso entrare troppo nel tecnicismo, perché sono temi veramente impossibili, proposte concrete che riguardano la modifica al funzionamento della Market Stability Reserve, una maggiore tutela dei settori più esposti, il tema dell'entrata in vigore dell'ETS2, cioè l'obiettivo è portare punti concreti, idee concrete al prossimo Consiglio europeo, cercare di costruire il consenso più ampio sulla necessità di intervenire rapidamente. E ho fatto un tema che però è un tema fondamentale, perché noi possiamo continuare a parlare quanto vogliamo di costo dell'energia, ma se poi ci diamo la zappa sui piedi da soli è molto difficile. Poi, allargando il campo, sempre diciamo sul tema energia, tornerei un secondo, direttore, sulla maggiore flessibilità che noi abbiamo ottenuto in Europa per far fronte al caro energia, perché voglio ricordare.
0: E il discorso naturalmente può continuare e continuerà, saranno molti gli interventi programmati da Giorgia Meloni in questi giorni, anche per far conoscere l'attività di governo, ma noi sentiremo sia la Premier sia ovviamente le opposizioni. Lo spazio a mia disposizione è finito, vi do l'appuntamento qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, domani dalle 17 alle 20, sempre in diretta. Saluto chi ci ascolta in seconda edizione dalle 21 alla mezzanotte e naturalmente cedo la linea alla trasmissione che segue, il collega Massardo con il timone delle 20. State all'ascolto di Giornale Radio.
3: Giornale Radio. Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 19 e 59 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera da Daniele Baldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
7: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo NAP, dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
6: E per arginare il caro carburante diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
8: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
6: Nella giornata mondiale del cuore, il Senato ha ospitato gli stati generali della salute cardiovascolare. Al centro del confronto anche la realizzazione di un piano nazionale per le malattie cardiovascolari. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Le malattie cardiovascolari rappresentano un'epidemia silente che tocca circa 9 milioni di italiani con un costo che raggiunge i 42 miliardi di euro. Numeri al centro del dibattito a Roma presso il Senato in occasione degli stati generali della salute cardiovascolare promossi da Elena Murelli, presidente intergruppo parlamentare per le malattie cardio, cerebro e vascolari.
10: Noi vogliamo andare ad insistere e lo abbiamo fatto tramite questo policy brief con il Ministero della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le regioni, che c'è la necessità. Perché? Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, la prima causa di disabilità e la prima causa di ospedalizzazione.
9: Per l'occasione TEA Group ha stilato un report con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un piano nazionale per la salute cardiovascolare. Rossana Bubico, responsabile area think tank TEA Group.
11: Proponiamo proposte in ambito di prevenzione, promozione della salute, diagnosi precoce, screening e trattamento e percorsi di cura, perché sono i tre pilastri del piano europeo del Safe Health Plan. Se dovessimo decidere da cosa partire, sicuramente diremmo prevenzione e diagnosi precoce.
6: La vittoria in Turchia ha rilanciato le ambizioni della nuova nazionale di Mancini, che cresce all'insegna dei giovani talenti. Gli azzurri, che oggi hanno ripreso gli allenamenti a Coverciano, sono proiettati alla terza gara di Nations League venerdì a Parigi al cospetto della Francia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Guai a lasciarsi andare a facili entusiasmi. Una rondine, dice il saggio, non fa primavera. Vero. Ma la giovane Italia, dominante in Turchia, lontana parente di quella soggiogata dal Belgio, scalda il cuore fino a raffranto dei tifosi azzurri. La linea verde tracciata da Roberto Mancini sembra possa diventare scelta azzeccata. Resta la variabile, purtroppo nelle mani di altri, di quanto poi i nostri campioncini giocheranno nei rispettivi club. Da Kayode, 22enne del Brentford, che ha diviso in due la difesa di Montella, a Pio Esposito, 21 primavere, già 6 gol in azzurro e più di un'alternativa nell'intercampione. Insomma, più in generale, il futuro della nazionale non è poi così desolante. Rotto il ghiaccio in quel di Bursa, utile a cancellare la figuraccia di Roma, venerdì, nella terza uscita di Nations League, sotto con la Francia rifatta da Zidane in quel di Parigi, quasi una sorta di esame di maturità. Senza Raspadori, tornata a casa per una botta alla coscia, a Saint-Denis il CT jesino potrebbe rilanciare Moise Kean. Ne sapremo di più domani, nella seduta di rifinitura che si svolgerà ancora a Coverciano e non, come da tradizione, sul campo di gara.
6: Ed è tutto, buona serata.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
15: Eccoci qua, sono le 20.06 di questo 30 di settembre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora, come sempre, ci siamo anche questa sera fino alle 21 per andare a commentare insieme i fatti del giorno, proiettarci già verso il domani con la regia di Giorgio Berselli. Insomma, una giornata oggi di ordinaria follia sui cieli arabi, con un disastro sfiorato, con una serie di coincidenze e di colpi di fortuna, diciamo, nella tragedia, che sono veramente la storia di un film, ma anche tanta paura ovviamente in volo, con Israele che evoca l'11 settembre e con il ministro Katz che dice oggi è stato tentato un attacco jihadista proprio sul modello delle Torri Gemelle, con un aereo che voleva essere dirottato e che non lo è stato. Tra poco vi raccontiamo tutto, se vi foste persi, insomma, questa notizia che non può che occupare le prime pagine. Uno scenario ampio e internazionale oggi però da commentare, perché mentre i grandi del mondo, e non sono più gli europei, si accordano per vedersi, chissà, forse già il mese prossimo, da Trump a Xi Jinping passando per Putin, in Europa divampano le proteste. In Spagna il tema al centro di grandi manifestazioni di piazza è il costo delle case, con un episodio di sfratto che è diventato simbolo dei nuovi indignados spagnoli. In Francia, proteste studentesche con oltre 600 fermi e 85 agenti feriti, come sempre o quasi sempre accade nel paese transalpino. Le proteste sono una cosa molto molto seria. In Italia nel frattempo ci si divide a sinistra sul DDL antisemitismo, parleremo anche di quello, e poi non manca in questo appuntamento che sta diventando un rituale quasi insomma come la luna piena, la proroga di 15 giorni, visto che siamo a fine mese, dello stop a Schengen con la Spagna, voluta dal Viminale, una manovra, ecco, una mossa che evidentemente meno funziona più viene prolungata. Tutto questo insomma tra poco, aspettiamo i vostri messaggi perché c'è davvero tanto da commentare. 334 11 11 622 come sempre su WhatsApp, anche per i vostri messaggi vocali. La musica ci fa ripartire dagli U2 e questa è Atomic City, poi rientriamo in diretta.

Eccoci qua, 20 e 12, pronti a ripartire con il timone delle 20 su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E allora, se avete avuto una brutta giornata, pensate a quella delle 180 persone a bordo oggi di un volo della compagnia Fly Dubai, partito da Dubai, diretto a Tel Aviv, al centro di un tentativo dirottamento, probabilmente quello si pensa al momento, ma non è provato, verso Israele, detto che ai

0: una vicenda abbastanza clamorosa che necessita ancora di chiarimenti e ci vorranno giorni, però intanto un riassunto di quel che è accaduto, perché di mezzo c'è anche una fake news clamorosa che ha iniziato a circolare dalle prime ore da quando si è diffusa la notizia. Ce la racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, all'origine di tutto ci sarebbe una lite fra piloti, ma l'atterraggio di emergenza di un aereo di linea Dubai-Tel Aviv di Fly Dubai sembrava in principio una tragica barzelletta. Pensate, ci sono un russo e un ucraino su un aereo, che poi le ultime informazioni avrebbero smentito le indiscrezioni sulle origini dei due uomini in cabina di pilotaggio, che sarebbero invece rispettivamente omanita ed emiratino. E infatti la vicenda si è subito rivelata drammaticamente seria. Il velivolo con circa 150 persone a bordo ha infatti trasmesso per qualche minuto il codice 7500, usato tipicamente per segnalare un rischio dirottamento, un'interferenza illecita nelle operazioni di volo. A una prima valutazione, un copilota omanita avrebbe tentato di dirottare l'aereo per provocare uno schianto, forse in un tentativo di suicidio, che sarebbe stato sventato dall'altro pilota con l'aiuto di alcuni passeggeri. Peraltro, le autorità israeliane non sembrano escludere neppure la pista del terrorismo. Quel che per ora è confermato è che il codice di sicurezza sarebbe stato attivato a seguito di un diverbio fra i due piloti e che inizialmente a essere attivato sarebbe stato il 7700, che è una generica spia d'emergenza. L'aereo ha quindi perso quota e invertito la propria rotta per atterrare a Tabuk in Arabia Saudita. Pensate, in meno di 30 secondi, quasi 14.000 piedi, circa 4.000 metri, praticamente una discesa in picchiata. Attimi di panico e angoscia a bordo, per molti il rientro a casa dalle vacanze. Gli Emirati Arabi sono diventati una meta molto popolare da quando hanno normalizzato le relazioni con Israele, un rientro che si è trasformato in un incubo. Nelle ricostruzioni dei passeggeri ci sarebbe anche un tentato accoltellamento ai danni di un pilota per mano di un uomo dotato di un coltello a bordo. È la testimonianza resa da uno dei passeggeri, Yitzhak Lieber, a Channel 12. Abbiamo neutralizzato un terrorista armato di un coltello, c'è un pilota gravemente ferito e un altro pilota ferito che è riuscito però a far atterrare l'aereo. Ci siamo assicurati che chiudessero la porta. Dovrò cambiarmi i vestiti perché è tutto sporco di sangue. Intanto il presunto responsabile del dirottamento è stato trattenuto in Arabia Saudita. A interrogare i passeggeri sarà invece lo Shin Bet israeliano. A tal proposito Netanyahu ha subito convocato il gabinetto di crisi. Il ministro della difesa israeliano ha parlato di pista jihadista. Insomma, massima allerta rimane in Israele. A te la linea, Francesco.
0: E grazie dunque a Michele Ceci. Insomma, non era semplice fare chiarezza su questa vicenda, che ha veramente del clamoroso. C'è, come dire, comunque la sensazione che un disastro vero e proprio sia stato evitato. Resteranno e saranno fondamentali da chiarire almeno due punti: quale sia il motivo del diverbio tra pilota e copilota. Se effettivamente, come dice Netanyahu, che però insomma a volte ha una visione un po' relativa della realtà, uno dei due piloti ha accoltellato l'altro che stava cercando di fare schiantare l'aereo su, diciamo, idee e ideali jihadisti. E poi, e questo sarà forse più facile da ricostruire, come sia stato possibile che con copilota e pilota feriti l'aereo non sia fortunatamente precipitato. Si parla della presenza a bordo di piloti che non erano in servizio, che avrebbero preso a quel punto il controllo dell'aereo. Insomma, una bella coincidenza, che fortunatamente è una storia che tutti i protagonisti potranno raccontare. Abbiamo tanti altri temi, ma oggi era doveroso partire da questo. Intanto ripartiamo dalla musica, Ella Langley, poi andiamo sullo scenario internazionale. Questa è Choosing Texas.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con la rassegna stampa internazionale qui al timone delle 20. E allora segnatevi una data, o meglio due date e un luogo: 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina, ai margini del summit APEC, potrebbe avvenire uno storico incontro trilaterale fra tre appunto degli uomini più potenti al mondo: Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, tutti insieme in una stanza. In realtà l'incontro fra Trump e Xi Jinping era stato già annunciato nel corso dell'ultima visita di Xi Jinping ad Donald. La novità è che potrebbe esserci anche Putin. Sarà una buona occasione perché i leader possano in un modo o nell'altro incontrarsi a margine del vertice, ha infatti detto ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov parlando alla televisione pubblica russa. E insomma sarebbe una svolta diplomatica notevole, soprattutto considerato il periodo storico. In collegamento con noi abbiamo Pasquale Ferrara, già direttore degli affari politici della Farnesina, è stato ambasciatore a Washington e ad Algeri, è senior advisor dell'ISPI e docente alla LUIS. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Ecco, insomma, la portata di un incontro del genere, che per il momento rimane insomma da eventuale, sarebbe già di per sé straordinaria, lo è ancora di più viste diciamo le contingenze attuali. Non mancherebbero di certo gli argomenti per parlare insieme in uno scenario in cui diventa anche molto difficile capire come saranno mischiate le squadre, tra virgolette, se l'asse, diciamo, Pechino-Mosca sarà determinato rispetto a una contrapposizione a Washington o se paradossalmente i tre leader la pensino allo stesso modo sotto vari punti. La interpreta di per sé come una buona notizia? Come sarà stata percepita soprattutto in Europa?
1: Sarà interessante vedere come evolve questo che potremmo chiamare una specie di triunvirato competitivo, no? Perché diciamo, non basta solo incontrarsi, bisogna anche accordarsi, e credo che le tre potenze guardino il mondo in questo momento da tre prospettive molto diverse e prevalgono gli elementi di disaccordo, quindi ben venga diciamo questo incontro. Ci sono diverse questioni, cominciare dall'Iran per esempio, in cui naturalmente Russia e Cina non la pensano affatto come Trump, anzi hanno condannato in modo veemente l'intervento militare. Ci sono disaccordi anche sul modo in cui trattare la questione naturalmente del conflitto in Ucraina. Russia è da una parte, dall'altra parte, con sfumature diverse, c'è quantomeno la perplessità della Cina, che ha varie volte chiesto un cessate il fuoco immediato, e c'è la totale ambivalenza da parte degli Stati Uniti di Trump, che non si capisce bene quale prospettiva abbiano in questo momento per la soluzione di questo conflitto. Quindi diciamo è un momento cruciale, ma io vorrei solo dire che in realtà questi signori fanno parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sì, non dimentichiamo. Sì. L'organo
0: avrebbero già diciamo un luogo
1: che dovrebbero garantire la sicurezza collettiva, ma almeno due di questi signori, Trump da una parte e Putin dall'altra, si fanno beffe dell'ordine internazionale e anche delle regole. Quindi insomma i luoghi per potersi confrontare istituzionali ci sono. Se poi c'è uno scenario come questo multilaterale dell'APEC, ben venga, però ripeto, il tema è non tanto incontrarsi, ma per parlare di che, soprattutto per fare che cosa insieme per mettere mano alla manutenzione del sistema internazionale che ormai fa acqua da tutte le parti.
0: Ecco, le faccio come dire una provocazione, ma forse fino a un certo punto. L'impressione è che Donald Trump comunque si diverta molto a organizzare questi incontri faccia a faccia, perché questo è il suo modo di intendere la geopolitica, parlare direttamente con i vertici senza troppe delegazioni, cercando di fare affari, lui direbbe così. È possibile che Trump organizzi o partecipi a un incontro del genere quasi senza avere una vera strategia in mente, ma dicendo sediamoci a un tavolo e poi ce la giochiamo come se fosse una partita di poker, o è solo, come dire, una copertura mediatica che il presidente ci ha dato del suo modo di agire?
1: Beh, che Trump abbia un modo di procedere in politica internazionale che, per essere benevoli, possiamo chiamare empirico, per non dire sì, diciamo in assoluta assenza di obiettivi precisi e soprattutto realistici, ma il tema è che si diverte anche molto a giocare ai grandi della terra. Il tema è che in questo momento il mondo è diventato talmente complicato che non vale più il gioco delle grandi potenze, delle superpotenze, anche diciamo nucleari. E vediamo appunto Putin impantanato in Ucraina e Trump che non riesce a districarsi dalla questione iraniana. Anche la Cina naturalmente si trova in mezzo a questa guerra tariffaria che è stata scatenata da Trump, con un interesse invece a sostenere il libero commercio e ampliare diciamo le sue possibilità di esportazione. Quindi cioè, ognuno di questi leader ha un'agenda diversa, ma temo che queste agende non convergono verso quello che dovrebbe essere in questo momento essenziale, cioè dare stabilità al sistema internazionale e riportare diciamo nell'alveo della ragionevolezza comportamenti e iniziative che finora si sono rivelate assolutamente distruttive di quel poco di ordine che si era riusciti a ricostruire dopo la Seconda Guerra Mondiale.
0: Ecco, è anche in un flash una data molto molto vicina al pieno insomma delle midterm elections e quello che saranno poi evidentemente le mosse successive. Xi Jinping e Putin non hanno un problema diciamo di dover gestire più di tanto il consenso interno. Per Trump sarebbe anche un segnale del dire questo tipo di mosse un democratico non le farebbe mai.
1: Il tema è che sicuramente l'amministrazione Biden non avrebbe diciamo ingaggiato un dialogo diretto in questo momento con Putin, a meno che non ci fosse una volontà precisa di Putin di terminare l'aggressione in Ucraina. Diciamo che Trump è molto più spregiudicato. Il problema non è tanto questo, non è tanto l'atteggiamento, ma il punto è quali risultati poi certo, questo atteggiamento implica, perché alla fine diciamo più che lo scenario conta anche molto di più il contenuto, e quello mi sembra in questo momento abbastanza vago. Poi certo Trump ha le elezioni, c'è cioè la sua constituency interna, ma non dimentichiamo che anche diciamo in Cina in modo diverso e in Russia non c'è diciamo questa accountability democratica, però ci sono degli apparati però molto consenso, potenti a cui questi leader in qualche modo devono rispondere.
0: È chiaro, è così. Insomma, vedremo cosa accadrà. Ringrazio intanto Pasquale Ferrara per essere stato con noi. Insomma, il triumvirato competitivo mi piace molto come idea di questo incontro, oppure qualcuno scriverà sicuramente il buono, il brutto e il cattivo. Poi scegliete voi, ecco, in questo caso a chi assegnare i vari titoli. Ci fermiamo per qualche istante, ancora tanto da raccontarvi qui al timone, quindi rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Eccoci ancora insieme qui al timone delle 20. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ripartiamo con la regia di Giorgio Berselli e andiamo avanti insieme fino alle 21. E allora parliamo di Spagna. Lo facciamo a partire però dai rapporti sempre burrascosi con il nostro paese, perché restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Frontiere che, occorre sempre ricordarlo, non esistono fisicamente, ma sono quelle degli aeroporti e dei traghetti. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi ha infatti deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitosi questa mattina. Sono un po' le due grandi proroghe di questa fase storica, il blocco di Schengen e il taglio delle accise sul gasolio, e non so perché, ma abbiamo tutti un po' la sensazione che finirà prima il secondo. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Sì, perché effettivamente sarebbe un po' ipocrita togliere adesso il blocco, sembrerebbe un po' come una sconfitta, ecco, in questa specie di diatriba. Predivorzio forse tra due paesi che poi grandi amici non lo sono mai stati, almeno negli ultimi anni. Il provvedimento è stato comunque comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell'interno degli altri stati membri dell'Unione stessa, così si apprende dal Viminale per l'appunto. Eh sì, sembra un po' una coppia che è scoppiata, quella tra Italia e Spagna, due paesi certo politicamente molto lontani ma che hanno tante cose in comune, che dovrebbero fare squadra come una vera famiglia su tantissimi temi, soprattutto a livello europeo. Si dice spesso, ecco, nelle terapie di coppia che alla fine chi riesce a lasciar perdere e a non incendiare il dibattito è quasi sempre quello più intelligente della coppia. Noi intanto ripartiamo dalla musica, ma torniamo sulla Spagna per altre vicende decisamente più serie tra poco. Robbie Williams, questa è Feel.

0: E allora eccoci di nuovo insieme qui al timone delle 20. Ripartiamo dunque dalla Spagna, paese insomma che è attraversato negli ultimi giorni da grandi proteste, anche se la vicenda che le ha originate in realtà sembra conclusa. Mari Carmen potrà tornare nella casa di Madrid in cui ha vissuto per oltre 70 anni e da cui era stata sfrattata la settimana scorsa. La storia della donna di 87 anni ha colpito il paese, ma soprattutto ha acceso un dibattito intorno agli sfratti e al tema del costo delle case, del diritto, ecco, all'abitazione nel paese, tanto che le proteste non si fermano e che Madrid, in particolare Plaza Mayor, sono diventate una vera e propria tendopoli in segno di protesta in questi giorni. In collegamento con noi Barbara Celis, giornalista freelance spagnola a Roma, collabora con El País, con CTXT e con La Marea. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie per avermi qua.
0: Ecco, insomma, ci puoi descrivere quello che sta accadendo? Perché il sindicato de Inquilinas ha annunciato che la mobilitazione prosegue, anche se la vicenda di Mari Carmen è terminata, le rivendicazioni vanno oltre il caso della donna e mettono nel mirino il decreto sulla casa che il governo dovrebbe portare in settimana, insomma tra pochi giorni, in Consiglio dei Ministri. Quali sono le richieste del sindacato e soprattutto che proporzioni ha questa protesta?
1: Allora, per capire un po' cosa è successo in Spagna bisogna fare una piccola fotografia della situazione, che non è molto diversa in realtà dalla situazione qua in Italia. Dopo il Covid c'è stato il boom della casa vacanza, che ha ridotto tantissimo gli affitti per la gente normale. Poi sono entrati i fondi immobiliari speculativi, che, per farti un'idea, solo a Madrid un terzo delle case sono in mano a compagnie che possiedono più di 100 case. Quindi questa è la situazione. E poi c'è il ritmo degli sfratti, che per esempio nel 2025 c'erano 65 sfratti al giorno. Quindi Mari Carmen, diciamo che è stata la scintilla che ha fatto scattare un discontento che non era solo in base a lei, cioè i ragazzi non possono andare via da casa, la gente sta, anche la gente più adulta, quarantenni, cinquantenni, che magari si divorziano o che perdono il lavoro, tornano a casa dei genitori. Quindi lo sfratto di Mari Carmen ha acceso questa fiamma che praticamente, quando il sindacato di inquiline, che difendeva che lei rimanesse a casa sua, perché, per capire, cioè, questo sfratto, lei era una donna che pagava 500 euro al mese e gli volevano far pagare 2005, con negoziazioni non erano riusciti a farlo scendere a 1.500, comunque lei, cioè, con una pensione di 900 è impossibile pagare una cifra del genere. Quindi, quando è stata portata via, tutta questa rabbia, questo discontento si è trasformata in una manifestazione quasi spontanea, che è finita alla Puerta del Sol, e alla Puerta del Sol la gente che era lì riunita ha deciso di fermarsi a dormire. Sono cominciati un po' come gli indignados del 2011, erano 200-300 persone, ma in questa settimana hanno continuato a crescere. Una volta che ovviamente il governo si è visto in questa situazione, perché bisogna capire che anche il governo aveva già discusso in mesi scorsi un cambiamento della legge per le case abitative, però non erano riusciti a mettersi d'accordo. Ovviamente la pressione sociale li ha obbligati a sedersi e a cercare di tirare fuori una legge al più rapidamente possibile. In questo momento ci sono due decreti che il governo ha approvato, ma che devono essere confermati dal Parlamento venerdì. La cosa importante da capire è che, cioè, sono due decreti, li hanno fatti separatamente perché diciamo che il secondo sembra che sarà più difficile di far approvare, perché, come sapete, in Spagna il governo è di sinistra ma non ha la maggioranza e lavora con i soci, e uno dei loro soci, che sono Junts, che sono gli indipendentisti catalani, loro si oppongono al secondo decreto, che praticamente permetterebbe la creazione del contratto d'affitto indefinito, cioè una volta che tu hai un contratto indeterminato, ecco. E questo loro non lo vogliono, quindi non si sa ancora se si approveranno, si approverà uno o tutte e due o nessuno. Sembra, le ultime notizie sono che il sindacato di inquiline, che sono diciamo questa associazione che ha organizzato le proteste, sì, e che in realtà hanno fermato gli sfratti dal 2017, perché si sono organizzati, sono già 10 anni che questa gente lavora insieme, e loro hanno detto bisogna approvare tutti e due i decreti, comunque non sono sufficienti, però diciamo che stanno lanciando agli altri partiti, perché anche Podemos che aveva cioè Podemos ha criticato i decreti perché secondo loro sono troppo light, che si dovrebbero prendere misure un po' più forti, no? E quindi e non vogliono aiutare il governo in questo momento, però c'è tanta pressione per farli approvare. Che succederà venerdì se si approvano con la gente che sta adesso alla Puerta del Sol? Loro hanno in assemblea ieri hanno deciso che loro comunque rimangono fino a venerdì, e poi a venerdì si deciderà se si continua la lotta o no, perché comunque la situazione delle case non si è risolta e vogliono far sentire il loro scontento perché si prendano azioni ancora più in là.
0: Tu credi che Pedro Sanchez, che oggi peraltro ha incontrato Macron, rischi davvero, insomma, perché questa è una protesta che arriva tra virgolette da sinistra in qualche modo ed è un governo già piuttosto debole, insomma, rischia tanto su questo tema?
1: Sì, rischia abbastanza, però d'altra parte questo tema diciamo che ha eliminato l'altro grave problema che affliggeva Sanchez, che è Ceuta. In questi giorni non si parla più di Ceuta, solo si parla dell'emergenza abitativa e quindi quella è più per lui è molto più fragile, cioè molto più dolorosa, perché alla fine se i decreti, cioè loro hanno portato avanti i decreti, se poi non si approvano la colpa andrà ai partiti che sono ancora più a sinistra di Sanchez, quindi si sente sta giocando diciamo una partita più sicura in questo fronte, no? Che invece era in quella di Ceuta.
0: Della crisi migratoria, certo. Beh sì, è chiaro che sono due crisi molto diverse che si sono quasi sovrapposte. Vedremo che cosa accadrà, perché insomma le immagini di Puerta del Sol hanno veramente ricordato un po' gli Indignados, per chi se li ricorda appunto. Vedremo cosa succederà. Grazie davvero a Barbara Selis per essere stata con noi questa sera. Insomma, il nostro approfondimento sulla Spagna non si occupa del tema del blocco di Schengen, che è buono insomma per occupare inchiostro, ammesso che si usi ancora, ma su un tema evidentemente molto serio. Dicevamo che oggi c'è stato anche un incontro terminato proprio pochi minuti fa tra Pedro Sanchez e Macron, che hanno ribadito un'unità di intenti su tanti temi, tra cui ad esempio proprio la crisi migratoria di Ceuta, e hanno anche detto saremo ben felici di raccogliere a braccia aperte un rientro del Regno Unito nell'Unione Europea, perché questo è un altro grande tema europeo del giorno. Andy Burnham, che non esclude un Brexit, però dice bisognerà passare da una volontà popolare. Insomma, tanti tanti scenari intriganti in giro per l'Europa. In Italia un po' mestamente si continua a parlare, più che altro a litigare sul DDL antisemitismo. Ci occupiamo di questo tra poco, ma nel frattempo ripartiamo anche dalla musica. Andiamo ad ascoltare Teddy Swims qui su Giornale Radio. Questa è Break Up in Reverse.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. Torniamo sul tema del DDL antisemitismo. Oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato a maggioranza il mandato al relatore, che sarà Emilio Russo di Fratelli d'Italia, e come prevedibile nel voto i partiti delle opposizioni si sono divisi, con PD e Più Europa che non partecipano, votano contro il Movimento 5 Stelle e AVS, e la maggioranza vota a favore con l'eccezione di Vannacci. Arriva il sì però anche da Italia Viva e Azione. E ci colleghiamo per la nostra, il nostro approfondimento politico con l'onorevole, la senatrice Raffaella Paita di Italia Viva. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi e grazie.
0: Insomma, c'era stato anche un appello, quello della senatrice a vita Segre per l'unità, era abbastanza preventivabile, credo che non sarebbe arrivata e presumibilmente non arriverà, ecco, nelle prossime settimane. Entriamo, come dire, sul nocciolo della questione. Chi vota contro in buona parte sostiene che questo decreto pregiudicherebbe la possibilità, peraltro, come dire, surrogata anche da molti fatti, di poter criticare l'operato del governo di Netanyahu. Lei vede le due cose come due materie scollegate? È possibile criticare Netanyahu senza cadere nell'antisemitismo?
1: Sì, credo che sia assolutamente possibile farlo. Credo anche che i progetti di legge non sono mai perfetti, chiaramente discutibili, e la stessa, diciamo, Segre aveva invitato tutti a approfondimenti che portassero il più possibile, diciamo, l'asticella verso questo intervento necessario. Purtroppo, diciamo, così non è stato. È chiaro, diciamo, che possono essere assolutamente perfettibili, però poi c'è la realtà politica, e oggettivamente un testo sul tema dell'antisemitismo era indispensabile nel nostro paese, ragione per la quale, di fronte anche a ipotesi di critica che possono essere legittime, Italia Viva, diciamo, ha sostenuto, tra l'altro fa anche parte dei firmatari, diciamo, di un testo originario sull'antisemitismo, e non potevamo non votarlo. Quindi io penso che alla fine, di fronte al tema della responsabilità e dell'urgenza di dare una risposta a, tra l'altro, questo crescente antisemitismo che si percepisce non soltanto nel nostro paese ma anche nel mondo, sia fondamentale assumersi una responsabilità, e così noi abbiamo fatto.
0: Ecco, come dire, i casi di antisemitismo sono, lei dice giustamente, anche in crescita. È chiaro che però in questo si può trovare una correlazione col malcontento che, diciamo, tanti italiani evidentemente provano non solo nei confronti dell'operato del governo israeliano, ma forse anche di come la politica italiana ha scelto di porsi rispetto a questo operato. Lo dimostra, se vogliamo, in maniera molto più pacifica il boom di biglietti venduti per il documentario NASA. Ecco, come dire, c'è il rischio però di stoppare, ecco, un movimento di protesta, soprattutto politica, fatta contro il governo in qualche modo, che è molto forte. Non credo che lei sostenga che siano tutti antisemiti questi, ecco.
1: Ma insomma, nessuno lo sostiene, e io non lo sostengo certamente, però, come dire, non si possono confondere le questioni. Questo paese ha un'urgenza di avere una legge sul tema dell'antisemitismo, e bisogna riconoscere tutti quanti che gli insulti che riceve Liliana Segre, ok? Oppure tentativi di revisionismo storico che ogni tanto, come dire, si leggono anche da parte, per esempio, della dottoressa Albanese su questi punti, non possono essere sottaciuti. Quindi, come dire, ben venga che ci sia un testo che alla fine viene votato. Poi, naturalmente, questo non significa che non si possa, diciamo, dissentire, anzi si deve dissentire assolutamente rispetto alla politica di Netanyahu, agli errori compiuti, o addirittura, diciamo, all'incivilità e alla gravità delle cose che dicono alcuni suoi ministri. Ma sono, ripeto, due questioni che devono essere tenute separate, nel senso che la critica politica c'è, deve esserci, c'è anche da parte mia in maniera netta, forte, chiara, ma, come dire, questo non significa negare che nel mondo ci siano ancora rigurgiti antisemiti.
0: Le chiedo insomma in conclusione, perché è diventata come ogni cosa una vicenda politica anche nel momento in cui di fatto siamo in campagna elettorale, c'è chi sostiene insomma che un eventuale voto che vada in un certo modo da parte del Partito Democratico potrebbe indurre alcuni suoi colleghi del PD addirittura a lasciare il partito, e chiaramente Italia Viva potrebbe essere, no, una destinazione papabile tra virgolette. Lei su questo, come dire, si esprime, le porte sono aperte?
1: Io su questo non commento perché è talmente tanto seria, ideale, valoriale la battaglia che stiamo facendo, che non voglio si confonda con nessuna, diciamo, interesse di tipo partitico oppure diciamo di mercato di singoli senatori e deputati, che peraltro considero persone serissime e quindi certamente diciamo non in vendita, ecco, tanto per essere chiari. Siamo seri noi perché non poniamo la questione in questi termini, e sono seri loro perché sono persone che hanno una credibilità e un'indipendenza assolutamente pacifica. E il punto, ripeto, è valoriale, il punto è diciamo culturale. Noi rivendichiamo la nostra posizione e non abbiamo avuto il timore di rivendicarla, perché per primi, no, abbiamo presentato proposte in tal senso. Guardi, le ricordo anche il mio emendamento durante la legge di bilancio, peraltro passato, nel quale chiedevamo di finanziare ogni occasione di ricordo, di memoria, no, su questi temi, perché per giovani, per le giovani generazioni è estremamente importante ricostruire la memoria storica e essere su questo punto sempre informati e attenti. Quindi noi facciamo una battaglia da sempre su questi temi, e non è improvvisata, non è dettata dall'esigenza di interloquire con i riformisti o con altri esponenti del Partito Democratico, perché sono battaglie valoriali nelle quali crediamo da sempre. E tuttavia non c'è dubbio, che alcuni di questi esponenti del Partito Democratico siano in sofferenza rispetto a una linea che non condividono, ma non
0: si aspettava lei che cambiasse, perché comunque è cambiata la linea del Partito Democratico. Lei se l'aspettava, sì, da questo sentore?
1: Il Partito Democratico è fatto di tante componenti culturali, sì, evidentemente. Io ho sperato che il Partito Democratico su questi punti fosse più somigliasse di più al partito di Renzi, al Partito Democratico di Renzi, e così oggi non è, ma non giudico, e lavoro comunque e sempre per l'unità del centro-sinistra, perché penso che questo è un tema che teoricamente può vederci su sponde differenti, ma ce ne sono tanti altri, a partire dai temi economici e dalle priorità degli italiani sul caro benzina e il costo della vita, che invece ci vedono uniti, e lavoriamo su questo e cerchiamo il più possibile anche di limare, no, le differenze sul resto. È un lavoro complesso, però guardi, non meno complesso di quello che porta avanti anche la maggioranza di governo, quindi bisogna tutti essere consapevoli che le differenze ci sono, ma che si può anche lavorare per cercare di colmarle.
0: E questo insomma in qualche modo anche la quintessenza della politica. Ringrazio l'onorevole Lela Paita per essere stata con noi questa sera e aver insomma partecipato a questo approfondimento, che comunque terrà banco evidentemente anche nelle prossime settimane. Siamo in chiusura per questa puntata del Timone. Ringrazio Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione. Vi do appuntamento a domani dalle 20 alle 21 per una nuova puntata. Da Francesco Massardo a tutti voi l'augurio di una buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Stunning new details are emerging.
4: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21.
6: Giornale Radio News.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: E ben ritrovati a Italia No Limits, un'altra puntata in diretta dalle 17 alle 20. Avete visto maxi balzo dell'inflazione, 4,2 a settembre, cala la fiducia di consumatori, imprese, poi il tentativo di dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv con Netanyahu che parla apertamente di terrorismo, Iran e Stati Uniti pronti alla nuova escalation, la legge elettorale e il grande mercato delle vacche, come lo chiamo io, delle bollette che scendono, ma non è vero che scendono, insomma, tanta roba stasera, tanta roba.

0: L'inflazione con il caro energia a settembre balza al 4,2%, mai così alta da 3 anni. È un dato sicuramente che fa preoccupare, come fanno preoccupare tutte queste offerte per quanto riguarda l'energia. Adesso anche Iren taglia del 30%, ma capiremo meglio di che si tratta, perché non è come la raccontano. E sul copilota che tenta di dirottare il volo Dubai Tel Aviv, Netanyahu ha convocato un vertice di sicurezza. Saremo a dare qualche notizia ulteriore tra poco, ma intanto l'altro fronte è quello che spinge anche il caro energia, e ci chiediamo se Iran e Stati Uniti sono pronti a una nuova escalation, perché le posizioni restano inconciliabili. Allora, prima di sentire i nostri ospiti, la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: I tentativi di riaprire un canale diplomatico tra Stati Uniti e Iran sono entrati nuovamente in stallo. Secondo Axios, il mediatore qatariota Ali Al-Tawadi ha incontrato lunedì per diverse ore a New York il ministro degli esteri iraniano senza ottenere progressi significativi. Una fonte coinvolta nei colloqui sintetizza così la situazione. Teheran chiede condizioni che Washington considera inaccettabili, mentre gli Stati Uniti ritengono di avere sufficiente leva sull'Iran da non dover fare ulteriori concessioni. I nodi fondamentali li conosciamo: stretto di Hormuz, sanzioni e programma nucleare. L'Iran ha proposto un percorso di 7 giorni, riapertura dello stretto e ritorno ai negoziati nucleari in cambio della rimozione del blocco navale statunitense, dell'allentamento delle sanzioni sul petrolio e del ripristino del cessate il fuoco regionale. Trump ha dichiarato di aver respinto questa proposta. Washington chiede prima impegni concreti sul nucleare e considera insufficiente una trattativa concentrata solo su Hormuz. Sul tavolo resta il memorandum d'intesa del 17 giugno, che prevedeva fine delle operazioni militari, riapertura di Hormuz, alleggerimento delle sanzioni e 60 giorni di negoziati sul nucleare. L'intesa si è però progressivamente deteriorata durante l'estate, tra accuse statunitensi all'Iran di violazioni nello stretto e nuove minacce di ricorso alla forza. Ora Qatar, ma anche Pakistan ed Egitto, stanno cercando di ricomporre le distanze. Reuters riferisce che il ministro degli esteri iraniano ha ricevuto, attraverso Doha, una risposta statunitense al nuovo piano iraniano. Il confronto riguarda anche l'ordine con cui le due parti dovrebbero compiere le rispettive mosse. La svolta decisiva arriverà sicuramente dopo le elezioni. Secondo fonti dell'amministrazione statunitense citate da Axios, alcuni funzionari ritengono che Trump potrebbe autorizzare una ripresa di operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di midterm se la diplomazia fallisse. Trump aveva già detto a luglio di essere pronto a tornare a una forte azione militare qualora i negoziati non producessero risultati.
0: E saluto Alberto Negri, storica firma del Manifesto. Buonasera Negri.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Dal tuo osservatorio, anzitutto la notizia del giorno, poi veniamo allo stato dell'arte tra Iran e Stati Uniti, e l'arte purtroppo è quella della guerra. Dal tuo osservatorio hai qualche notizia sul copilota che tenta di dirottare il volo Dubai Tel Aviv? Gli israeliani subito parlano di un attentato, per fortuna hanno riuscito, stile 11 settembre.
2: Ma francamente è ancora un po' presto per capire.
0: È molto presto, loro l'hanno già capito.
2: Ho visto che le agenzie prima davano la notizia che si trattava di un pilota russo e di uno ucraino, quasi fossimo in una barzelletta. Poi in realtà hanno corretto il tiro e detto che un pilota era emiratino e il copilota era umanita. Qual è la realtà delle cose? In più non si capisce se colui che voleva dirottare questo aereo, farlo precipitare, lo stava facendo per motivi personali, cioè tentando un suicidio, oppure se in effetti cercava di trovare un bersaglio su cui fare un attentato terroristico. Ecco, mi sembra ancora totalmente non chiaro la dinamica di quello che è successo, e il fatto che non sia chiaro ci induce alla massima, come dire, prudenza nel giudicare i fatti e nel trarre delle conclusioni.
0: Ecco, vedete la differenza tra i venditori di notizie e i giornalisti veri? Il collega Alberto Negri del Manifesto ci ha fatto chiaramente capire che non ci sono elementi per poter arrivare già a una sentenza, come c'è già arrivata Israele, come c'è già arrivato mezzo mondo, perché i particolari sono confusi e quindi occorre molta, ma molta prudenza. Dici invece, Alberto Negri, per cortesia, a che punto siamo tra Stati Uniti e Iran? Si sta tornando verso la guerra, quella pesante?
2: Ma in realtà la tensione sta salendo per motivi completamente opposti a quelli precedenti, se vogliamo, no? Cioè, come è iniziata la vicenda? La vicenda è iniziata il 28 febbraio con l'attacco americano e israeliano all'Iran, che aveva degli obiettivi di grande portata. Fu ucciso persino la guida suprema Ali Khamenei, si parlava addirittura di abbattere il regime, di suscitare una rivoluzione dentro l'Iran e praticamente di fare un boccone della Repubblica Islamica. Poi le cose sono andate diversamente, si è visto che l'Iran era in grado non soltanto di difendersi, ma anche di replicare agli attacchi americani e israeliani, soprattutto colpendo quelle monarchie del Golfo che ospitavano le basi americane. E in più l'Iran aveva in mano, come dire, l'arma definitiva, se vogliamo, l'arma suprema, cioè aveva bloccato lo stretto di Hormuz e quindi non passava più il petrolio. Ora la situazione sembra un po' cambiata, perché quest'arma, cioè il blocco di Hormuz, in qualche modo è stato, come dire, aggirato in parte dall'Arabia Saudita, che sta utilizzando l'olodotto di Yanbu, quello colpito tra l'altro dagli Houthi, ma che è già stato rimesso a quanto pare in funzione, che alcune delle navi, che una parte delle navi bloccate nello stretto di Hormuz stanno passando sotto la protezione degli americani. Sì. Insomma, cioè quell'abblocco, come dire, ermetico di Hormuz non c'è più, e addirittura sono gli iraniani che stanno pagando questo blocco, perché le loro navi, che esportano soprattutto il petrolio verso i paesi asiatici e la Cina, sono in qualche modo, come dire, bloccate, sono ferme. Ecco perché la situazione la vediamo più complicata e addirittura più tesa, perché di fronte a questa situazione è evidente che le dichiarazioni di Trump ci appaiono in una luce particolare. Cioè, Trump che cosa ha detto? Trump non ha nessuna intenzione, dice, di negoziare. Cioè, ogni tanto dice che vuole negoziare, ogni tanto dice di no, ma addirittura dice vorrebbe, dopo le elezioni di mezzo termine, attaccare l'Iran e arrivare a una resa dei conti con la Repubblica degli Ayatollah. Perché la situazione sul campo sembra in parte cambiata, almeno dal punto di vista dei flussi energetici. E questo in qualche modo ci fa temere, pensare o ipotizzare che in qualche modo l'arma della chiusura di Hormuz sia un po' spuntata rispetto a prima, e anche gli iraniani hanno, come dire, delle difficoltà a costringere gli americani, a fare pressioni sugli americani per arrivare a un'intesa.
0: Beh, devo dire, chiaro come sempre, lucido come sempre. Ringrazio Alberto Negri del Manifesto. Alla prossima,
2: Alla prossima a tutti voi, buona serata.
0: Noi torniamo tra pochissimo, perché andiamo da un altro.

0: Buonasera Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buonasera direttore.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, anzitutto subito una domanda sul volo Dubai Tel Aviv, allarme di rottamento, l'accoltellamento in cabina. Israele parla già, il ministro degli esteri israeliano Katz parla già di attacco jihadista. L'obiettivo era far schiantare l'aereo e i passeggeri. Com'è possibile a così poca distanza da quel che è accaduto avere le idee così chiare? È impossibile.
1: Sì, è impossibile o comunque molto difficile, con due riserve. La prima è che, come ben sappiamo, i servizi segreti israeliani sono probabilmente i più efficienti del mondo, quindi dobbiamo, come dire, dargli un pizzichino di credito. In secondo luogo c'è l'evidente interesse, diciamo così, politico di Israele, che è sotto accusa non solo nei paesi arabi ma in tre quarti del mondo per le azioni a Gaza e non solo a Gaza. Ecco, c'è l'evidente interesse politico di Israele a come dire, far vedere di essere sotto attacco e di essere minacciata, e quindi indirettamente almeno autorizzata a fare ciò che fa.
0: Chiaramente servirà parecchio tempo ancora per stabilire la verità, ma intanto c'è già una verità che si racconta. Diceva giustamente

0: direttore Scaglione, l'efficienza dei servizi israeliani, ma in una Israele che vive anche una campagna di odio nei suoi confronti, ma anche una campagna elettorale interna. Insomma, sono tanti equilibri che giocano. Direttore Scaglione, invece, per quanto riguarda il conflitto in Iran, ma quanto è reale il rischio che questi negoziati tra Stati Uniti e Iran servano soltanto a prendere tempo prima di un nuovo attacco americano? E qual è il minimo che Trump dovrebbe ottenere per dichiarare vittoria, visto che ogni giorno dice: beh, tanto quella situazione è finita, andrà a posto, e lo stiamo vedendo come sta andando a posto,
1: Ma Trump si definisce vincitore praticamente di qualunque cosa, un giorno sì, un giorno anche. Quindi, dal suo punto di vista, il rischio che questa trattativa estenuante, che non porta sostanzialmente da nessuna parte, possa sfociare in altri episodi di guerra guerreggiata, indubbiamente c'è. Bisogna anche tenere presente che la guerra guerreggiata non ha portato buono di fatto a nessuno, non ha portato buono agli Stati Uniti, adesso è inutile rievocare, insomma, gli arsenali svuotati, gli scarsi risultati, l'opinione pubblica interna che non segue, non apprezza, non ha portato buono all'Iran, che comunque, non dimentichiamo, è un paese che viene regolarmente colpito ed è in qualche modo circondato, bloccato su se stesso dalle forze americane in Medio Oriente. Pare tra l'altro che i depositi di petrolio dell'Iran siano destinati a riempirsi per metà ottobre. Da metà ottobre in avanti tutto questo petrolio che viene estratto chissà come verrà portato fuori dal paese. E insomma, questi contendenti non vogliono risolvere con la trattativa, ma non vogliono neanche riprecipitarsi nel conflitto armato. Che cosa possa servire a Trump per dire "ho vinto"? È praticamente impossibile da dire, perché anche il livello minimo di ammissione di sconfitto, di colpa degli iraniani manca totalmente. Gli iraniani anche loro dicono tutti i giorni "abbiamo vinto", gli americani non sanno che pesce pigliare, se ci riprovano li facciamo neri, e insomma i tentativi di mediazione prima del Pakistan, poi del Qatar, non arrivano da nessuna parte. Io credo e temo, soprattutto temo, che arrivati nell'imminenza delle elezioni di metà mandato, che sono, non dimentichiamolo, il 3 novembre, Trump possa decidere di ritornare alla guerra guerreggiata, ma per ragioni di politica interna, non certo perché è convinto di poter ottenere risultati decisivi.
0: Grazie direttore Scaglione, Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Grazie, buona serata, naturalmente, a presto.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: E poi c'è il grande tema, no, dell'inflazione, la mazzata di settembre, più 4,2 il balzo degli alimentari. Purtroppo non è finita qui. Poi c'è in mezzo una campagna elettorale, una legge elettorale, tante prese per i fondelli a casa nostra. Ne parliamo tra poco con la collega informatissima Claudia Fusani, ma io ho bisogno anche di voi, e oggi non mi sono ricordato, ahimè, di dirvi il numero per mandare i vostri messaggi, il 334 11 11 622. Come sapete, come si suol dire, le porte qui sono sempre aperte. 334 11 11622.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno. Di pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 26 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Sono profondamente d'accordo con la distinzione fra venditori di notizie e giornalisti nella questione adesso del dirottamento, e la porrei nelle stessi identici termini per tutti coloro i quali, giornalisti, lasciamo da parte il governo e le sue diramazioni, che nella vicenda di Modena, di quell'attentatore, ebbero poche ore dopo, se non quasi istantaneamente, a riprendere semplicemente l'indicazione "è un malato di mente", salvo poi ovviamente avere altre indicazioni lette nei fondi dei giornalai in questi giorni. Siamo d'accordo, vero, su questo? Io penso di sì.

0: Allora, per quanto riguarda il volo Fly Dubai, Netanyahu dice alla sicurezza di prepararsi a nuove minacce e conferma l'attacco di un pilota all'altro. Sarebbe tentato dirottamento. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che le prove in possesso delle autorità riguardo all'incidente avvenuto sul volo Fly Dubai indicano che uno dei piloti ha accoltellato il collega e che aveva intenzione di far precipitare l'aereo. Stamattina si è verificato un incidente di sicurezza estremamente grave, ha detto Netanyahu in un videomessaggio che è stato diffuso pochi istanti fa dai media israeliani. Quasi tutti i passeggeri a bordo erano israeliani, ha sottolineato, affermando che mentre l'aereo si avvicinava a Israele, uno dei piloti ha accoltellato l'altro e ha apparentemente tentato di far precipitare il velivolo con i passeggeri a bordo. Il premier ha affermato che un passeggero israeliano con cui ha parlato personalmente insieme a un membro dell'equipaggio è riuscito a irrompere nella cabina di pilotaggio e a fermare il pilota mentre questi stava tentando di danneggiare i sistemi dell'aereo. Un altro membro dell'equipaggio è poi entrato in cabina ed è riuscito a stabilizzare il velivolo, ha aggiunto Netanyahu. Siamo in costante contatto con le autorità competenti per garantire la sicurezza dei passeggeri e il loro rientro a casa senza rischi, ha affermato il premier, aggiungendo che Israele sta anche effettuando regolari valutazioni della situazione. Però avete sentito prima il collega Alberto Negri del Manifesto dire, insomma, è presto per arrivare a tutte queste considerazioni, però insomma questa è la posizione ufficiale di Israele. Allora, prima di sentire Claudia Fusani, che dovremmo riuscire a collegare a minuti, ascoltiamo i vostri vocali.
1: Scusate, ma non ho capito il radioascoltatore che mi ha preceduto quando parlava dell'attentatore di Modena. Era un malato di mente. Sì, era un malato di mente, ma non lo dicevano i giornalisti, lo dicevano i medici che l'avevano avuto in cura e l'avevano perso da un anno perché non si faceva più curare. I soliti servizi come funzionano da noi. Oggi le indagini hanno portato a scoprire altre cose, sì, bene, questo dimostra che tutta la verità viene fuori col tempo. Angelo da Pavia.
2: Buonasera. A volte io faccio una riflessione che tanti di loro si chiedono per quale motivo dovrebbero mettere dei figli al mondo.
0: La riflessione la sentiamo un altro momento, perché adesso mi interessano le riflessioni della nostra Claudia Fusani, che saluto. Abbiamo tempo, Claudia, e non dobbiamo correre. Dove ti trovi di bello? Al lavoro, ovviamente.
3: Sono alla Camera, è in corso la discussione generale sulla... Ora mi sto allontanando per non disturbare i colleghi, scusami un attimo, è in corso la discussione generale sulla legge elettorale.
0: Ecco, sentiamo anche il rumore del tacco della collega Fusani.
3: No, mi sto spostando perché non voglio disturbare, un tono di voce normale, se no disturbiamo i colleghi.
0: Sì.
3: Ecco,
0: l'aula la puoi disturbare finché vuoi, ma i colleghi no, che sono preziosi e importantissimi.
3: No, ma come tu sai non si può parlare in aula al telefono, quindi sono dovuto uscire. Allora, niente, in corso che la discussione generale, devo dire, l'aula è abbastanza deserta. Hanno parlato finora tutti i relatori delle opposizioni, bocciando il testo e mettendo in evidenza tutti i profili incostituzionali di questa legge. Non voglio ammorbare il tuo pubblico, ma insomma se ne sono 3 o 4, dalla raccolta firme al fatto delle quote, dell'alternanza di genere, il premio che stravolge tutto, nei fatti con una minoranza di elettori può avere la maggioranza del paese, insomma queste cose. E, ripeto, c'è pochissima gente, cioè sono tutti presenti perché il transatlantico su cui mi sto affacciando adesso, è bello granito, ma sono tutti a sedere nei vari diganetti, non sono in aula. Non sono in aula perché il grosso arriva, succede domani, succederà domani a fine mattinata, perché ci sarà il primo dei due voti segreti. Come sapete è il terzo passaggio, il passaggio definitivo, non è stato modificato, il testo che arriva dal Senato non è stato modificato, e quindi l'ordine, diciamo, di scuderia della maggioranza, della Presidente Meloni, è questa legge va approvata così com'è. Come tu sai, come voi sapete, ci sono un sacco di incertezze e molti misteri sui numeri e sui cosiddetti franchi tiratori, perché questa legge a ben vedere non piace a nessuno in maggioranza, e te lo spiego brevemente perché non piace. Non piace perché Lega e Forza Italia hanno fatto due conti con le simulazioni e hanno visto che loro riusciranno ad eleggere, se va bene, se vincono, quindi col premio, nemmeno la metà degli attuali parlamentari che hanno adesso i gruppi, nemmeno la metà, sia Lega che Forza Italia. Fratelli d'Italia a sua volta, che uno dice vabbè, loro sono tanto, sono blindati, a favore, consenso al massimo, in realtà neanche a loro va bene, perché hanno capito che due terzi di quelli che saranno eletti dovranno andarsi a cercare i voti casa per casa, ovvero sia con le preferenze, e non è che questa gente è tanto abituata a fare campagna elettorale, no, sul territorio,
0: per niente,
3: anche perché
0: per
3: esatto. Quindi alla fine sotto sotto nessuno è contento di questa legge, però Giorgia Meloni vuole questa legge. Allora Giorgia Meloni, come ho scritto oggi, sta contattando una per una, lei personalmente, le deputate di maggioranza, che sono quelle più riottose in questo momento, perché l'alternanza di genere prevista dalla nostra Costituzione, la garanzia di che ci sia un 60% di maschi e un 40% di donne, cosa che non succede neanche adesso perché sono il 33% delle parlamentari elette, saranno ancora meno, quindi pochissime di loro riusciranno a entrare, e questa cosa ha creato molti mal di pancia. Li ha già creati a luglio, quando c'è stato un emendamento sulle precedenze che fu bocciato la prima volta, e li sta creando adesso. Ora, cosa succede domani? Domani c'è il voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, ovvero sia ogni
0: quindi
3: legge
0: sono due, come dicevi prima, i voti segreti, il primo riguarda le pregiudiziali di costituzionalità.
3: E l'ultimo riguarderà settimana prossima, o il 7 o l'8 di ottobre, riguarderà il voto finale sulla legge. Allora, qui da quello che noi raccogliamo, appunto, e qui ci può scappare il morto, scusate l'espressione, ma insomma un modo di dire, nel senso che nel segreto dell'urna può succedere di tutto, cioè nessuno sa cosa uno va a votare, quindi può succedere di tutto, ciascuno può dare fiato e sfogo al proprio disappunto, al proprio malcontento, che poi è un malcontento che va anche al di là della legge elettorale, perché e riguarda sempre soprattutto quelli che io chiamo junior partner di questa maggioranza, Lega e Forza Italia, perché Giorgia Meloni in questa fase, chiaramente in campagna elettorale, sta un po' cannibalizzando questi due soci di minoranza.
0: Certo.
3: Perché gli sta prendendo i temi, perché gli ha preso il bollo, perché gli ha preso il velo, gli ha preso il burka. Insomma, sono due leadership, quella di Tajani, quella di Salvini, un po' in difficoltà in questo momento, e quindi anche questo crea molti mal di pancia dentro il gruppo. Quindi domani vedremo cosa succederà, c'è il primo test. Io ti dico che stamattina, per esempio, il barometro, parlando anche con alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia, continuavano a dire può succedere di tutto, non riusciamo a intercettare, non c'è un umore univoco, capito? Certo,
0: e quindi una bella incertezza, può succedere di tutto.
3: Una bella incertezza.
0: Insomma, ma mi sembra che alla fine si vada verso elezioni anticipate.
3: Ma quello quasi sicuramente, Roberto. Ma no, quasi sicuramente, perché ora io penso che questa legge alla fine passi. anche perché è stato schierato un controllo militare del voto. Ci saranno persone che controllano da sopra le tribune. È stato dato l'ordine di inserire non tutta la mano della buchetta del voto, ma solo un dito, che ovviamente, siccome il sì è la parte destra, mi sembra, di questa buchetta, insomma, c'è tutto un modo di controllare anche in base al movimento della mano. E poi ci sono, che insomma, è stato messo a terra un controllo quasi militare del voto. Io penso che alla fine passerà. Se non dovesse passare, è chiaro che Giorgia Meloni sale al Quirinale il giorno dopo, il che non vuol dire sciogliere le Camere, il che non vuol dire crisi di governo immediata, però insomma è chiaro che si fa la legge di bilancio e poi la storia chiude. Ti dico una cosa, guarda, ti racconto questo. Stamattina ero nel corridoio davanti alla Commissione Affari Costituzionali, al quarto piano qui del Palazzo della Monte Citorio. Eravamo lì con altri colleghi, in quei momenti io ero da sola e davo le spalle, ero vicino a una colonna, è uscito un importante rappresentante di Fratelli d'Italia, di cui non faccio nome per correttezza, il quale è uscito, non mi ha visto e si è messo al telefono e ha cominciato a dare ordine per la campagna elettorale. Voi dovete fare questo, allora è giorno tizio, facciamo quella. Poi quando mi ha visto, questo parlamentare ha fatto un po' la faccia di sale, io ho detto vabbè, ho detto ormai ho sentito. Quindi questo è il clima, perché dopo la legge di bilancio, che cosa puoi raccontare ancora a questo paese, visto che sarà una legge di bilancio complicata, no? Cosa puoi raccontare? È chiaro che saranno tutti in giro sul territorio a fare campagna elettorale, a cercare le preferenze, come si diceva prima, perché non sono tanto abituati a cercarle, insomma.
0: Anzi, un'esperienza nuova per tre quarti di loro. Allora, Claudia, hai il tempo di ascoltare un brano, poi sentiamo un vocale e ti faccio delle altre domande sul più 4,2%, la mazzata all'inflazione a settembre. A tra poco, Claudia, grazie. Resta con noi.

0: Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione. Volevo dire una cosa un po' noiosa per quanto riguarda la legge elettorale. Ma perché non facciamo una bella cosa? Se non va a votare più del 50% degli aventi diritti, governo tecnico, così eliminiamo tutte le varie fazioni, oppure magari i partiti si svegliano e cominciano a fare qualcosa d'altro, cosa che ultimamente non si vede né da una parte né dall'altra. Buona serata a tutti.
1: Claudia Fusani, collega giornalista, altra voce, quotidiano nazionale, la mazzata di settembre dell'inflazione più 4,2% il balzo degli alimentari, un autunno che per le famiglie sarà terrificante, nonostante i finti sconti, li chiamo finti sconti o mercato delle vacche sulle bollette, perché poi analizzerò con una serie di esperti insomma anche la comunicazione di questo governo, cioè ci dicono ti taglio la bolletta del 30-50, in realtà è solo, vabbè, solo che lo
2: però
1: vedremo
2: aumentano
1: dopo,
2: il 37, aumentano il 37. No, ecco, guarda, allora, diciamo nell'ordine, A, se i prezzi si fermano, se trovano il modo di fermare i prezzi, bene, siamo tutti contenti, punto primo. Punto secondo, i prezzi, stiamo parlando, i prezzi intorno a febbraio-marzo, quando comincia la guerra che Trump e Netanyahu dichiarano all'Iran, erano intorno all'1,6-1,7, parliamo di benzina e gasolio, vado a spanne, però più o meno siamo su quel range lì.
1: Sì, sì.
2: Oggi comunque, fermando quei prezzi, fermando, se ammesso che riescano a fermarli, siamo sempre sopra il 2 e intorno al 2,1-2,2. Quindi è un aumento pazzesco che pesa sulle tasche. Io stamattina sentivo alcune persone, cioè tutte queste persone che coltivano la terra, agricoltori, sono in difficoltà enorme, perché il gasolio d'agricoltura costa un sacco e non ce la fanno, e quindi di conseguenza tutto il resto aumenta. Quindi se fermano i prezzi, bene, però fermano i prezzi a un punto dove sono già molto alti. Terzo punto. Ma siamo sicuri che fermino? Perché insomma stiamo vedendo che alla pompa della benzina, allora Eni, sappiamo, ha messo un tetto, quegli altri dicono sì, ok, aderiamo a modo nostro, cioè non c'è un tetto, faranno in modo di calmierare il prezzo. E tutto questo sta provocando e generando un caos totale, e un caos totale tra noi cittadini che facciamo la benzina con le code, eccetera, ma soprattutto un caos anche per i distributori di piccoli che non hanno la possibilità di aderire a queste cose e i quali stanno già facendo infatti ricorsi. Quindi tutta questa roba qui, questa manovra, sta generando un caos e una scarsa trasparenza che alla fine comunque pagheremo noi. Allora io mi chiedo, un comparto come quello dei carburanti, va bene? In questi giorni sono girate un sacco di cifre, te ne dico una. A livello europeo fa 800 milioni di utili al giorno, 800 milioni di utili al giorno. Allora, e tutto questo è più 50% rispetto all'anno scorso. Allora, questa operazione di price gap o di calmieramento andava fatta subito. Non bisogna far correre i prezzi come stanno correndo adesso. Ma al mercato ci sono i fagiolini a 7 euro.
1: Sì, quando,
2: cioè,
1: va bene.
2: Non,
1: perché
2: si trova,
1: tu mi stai
2: non
1: dando,
2: si trova più frutta
1: tu
2: e verdura.
1: Mi stai dando il prezzo di Roma, qui arriviamo anche a 14, guarda te.
2: Ecco,
1: cioè, ho fatto
2: allora,
1: un giro l'altro giorno a 14,
2: quindi,
1: una roba...
2: Tutto questo è viva e viva e viva. Cioè, stessero zitti, per favore, perché non c'è niente da esultare, c'è da essere solo molto preoccupati. Le bollette di gas e luce, ma che discorso è che ieri ti dicono, Eni ti dice, allora uscite dagli altri operatori, venite da noi,
1: poi vedremo che è difficilissimo, ci vogliono almeno due mesi, ci vogliono,
2: uno sconto del 30%, però sappiate che l'aumento sarà del 37%. Ma che roba,
1: sì,
2: è
1: sì,
2: questa,
1: sì.
2: Ma il povero consumatore, il cittadino consumatore, ma che deve fare? poi ti infili
1: poi
2: in questa
1: burocrazia assurda.
2: Poi oggi
1: è arrivata Iren Enel che fa un comunicato stampa che dice: ma noi su quella componente già davamo da giugno lo sconto del 50%.
2: Allora,
1: e la gente
2: caos.
1: Si sente,
2: lo vedi che tutto questo ha provocato il caos. E chi le, chi le paga? Chi lo paga? Noi.
1: Noi.
2: Ognuno di noi. Noi, tutti noi.
1: Vabbè, siamo allineati perché queste
2: quindi
1: cose veramente
2: io a volte vorrei
1: fanno,
2: il governo tecnico. Io a volte vorrei il governo tecnico, come diceva il tuo ascoltatore. Dateci un governo tecnico, basta, la politica non è capace. Dateci un governo tecnico che faccia delle cose.
1: Claudia, ti ringrazio. E
2: grazie,
1: ti ringrazio sul governo tecnico.
2: Buona
1: non chiudo sul governo tecnico, chiudo perché alle 18 devo restituire la linea alla regia.
2: Sì, sì, no.
1: Anche se per poco, però ti ringrazio davvero. Ci sentiamo ancora in questi giorni perché sei importante. Importante quello che fai. Grazie, Claudia Fusani.
2: Grazie. Ciao.
1: E allora avete sentito, anticipato, Claudia, quello di cui voglio parlare tra poco. Ma sti sconti sono veri o sono prese per. Nella regia.
3: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 22.
2: Giornale Radio News.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Per analizzare, bisogna nazionalizzare, in caso di crisi bisogna mettere la mano del pantalone che calmerà tutto e via, porca miseria. E poi vi lamentate delle zecche comuniste. Ecco cosa fa il mercato libero. Picciula tutto, tutti i risparmi, e siete anche contenti. Siete contenti di difendere le ricchezze dei miliardari. Che belli che siete, simpatici, forti, proprio da studiare in futuro. Chissà, qualche storico vi studierà.

0: Io ieri l'ho chiamato il mercato delle vacche, sapete, perché quando si gioca con gli sconti e si fa tanta confusione, poi la gente è disorientata, si fa credere ai cittadini che si abbassano, non parlo dei carburanti, parlo delle bollette, dell'energia, che si abbassano i prezzi, poi si diventa matti anche sui carburanti alla pompa, si sta diventando matti tra il price cap, chi lo fa, chi non lo fa, chi lo farà, chi fa questo, chi fa quello. Allora, dopo il pressing del governo c'è stata la gara, chi abbassa, ma bisogna vedere chi abbassa che cosa. Tra poco ne parliamo con un esperto. Adesso vi mando la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone, dicendovi che non è completa perché sta impazzendo tutto e negli ultimi minuti, quindi la scheda è stata preparata poco fa, ma negli ultimi minuti tutti cominciano a dire che faranno gli sconti. Iren che lancia nuove offerte con risparmi del 30%, Era ed altri operatori, cioè la gara a chi fa più sconti, non si capisce su cosa. E noi cercheremo stasera di capire chi fa gli sconti su cosa e che cosa sono questi sconti, con un esperto. Comunque ascoltate la scheda perché riepiloga tutto, da lì nasce tutto e sta venendo fuori un mezzo casino. Sentiamo.
1: Da domani, 1 ottobre, il caro energia entra direttamente nelle bollette. Per circa 3 milioni di clienti vulnerabili ancora in maggior tutela, ARERA ha disposto un aumento dell'elettricità del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il prezzo di riferimento sale a 43,43 centesimi al kilowattora, tasse comprese. La spesa annua del cliente tipo arriva a 665 euro. A spingere il rincaro è soprattutto l'acquisto dell'energia, aumentato del 63,4% nel quadro delle tensioni sui mercati internazionali. È in questo scenario che si è aperta la gara tra i grandi operatori. Eni Plenitude mette sul mercato da domani Fixa Time 24 Smart. Chi aderisce entro il 24 ottobre ottiene il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale offerta fissa Plenitude con prezzo bloccato per 2 anni. Eni stima un risparmio di circa 100 euro l'anno sulla luce e 100 sul gas, quindi 200 euro complessivi per una famiglia che attivi entrambe le forniture. Enel risponde ricordando di avere già da aprile la propria digital luce. 0,108 centesimi di euro al kilowattora per 24 mesi con quota fissa di 144 euro l'anno. L'azienda parla di un prezzo della componente energia circa 50% inferiore agli attuali livelli del mercato all'ingrosso e stima circa 200 euro di vantaggio annuo per una famiglia con consumi di 2000 kilowattora. Non è quindi uno sconto del 50% sull'intera bolletta. Anche A2A rivendica un'offerta a lungo termine già disponibile. Noi 2 fissa 0,105 centesimi di euro al kilowattora per 10 anni il 70% dei consumi. La quota fissa è di 114 euro l'anno. Il governo considera queste iniziative una risposta all'appello rivolto alle grandi aziende. Giorgia Meloni ha ringraziato gli operatori che stanno intervenendo su carburanti e bollette e ha chiesto agli altri soggetti del settore di dare una mano a famiglie e imprese. Ma attenzione ai numeri, il 30% di Eni e il 50% richiamato da Enel non sono direttamente confrontabili e non rappresentano riduzioni equivalenti dell'intera bolletta. Per capire quindi quanto risparmia davvero una famiglia, più della percentuale pubblicizzata, conta la spesa annua complessiva, prezzo dell'energia, quota fissa, durata del contratto, imposte e costi regolati.
0: Allora, se non avete capito niente, non vi preoccupate, perché non ho capito niente neanch'io e sfido tutti a capire qualcosa. Saluto Massimo Pavarin, che è responsabile per il consorzio d'acquisto CEMPI dell'ufficio di Confartigianato Milano Bonza Brianza. Buonasera Pavarin.
2: Loro buonasera Poletti, buonasera a lei e ai suoi telespettatori.
0: Comprano energia e poi la distribuiscono ai loro associati, non hanno interessi nella questione, però la questione è molto complicata. Pavarin, perché noi ci siamo parlati brevemente stamattina, adesso sono usciti altri sconti di Iren, di Era, insomma una marea di gestori che dicono ti scontiamo del 30%. Allora, lei che è un addetto ai lavori capisce bene il gioco, a casa però arriva un messaggio diverso, uno pensa di poter pagare il 30% in meno la bolletta, poi oltretutto si aggiungono questi molestatori seriali dei call center che nonostante il registro delle opposizioni ti continuano a chiamare ogni 3x2 a dirti ti facciamo lo sconto del 30% come ha detto il governo, passa con noi e tutte queste robe qua. Allora mi mette un po', perché lei è competente, serio e anche onesto nei giudizi, Pavarin, mi mette tutto assieme, mi spiega se è una fregatura, che cos'è questa roba qua delle bollette giù del 30%, fuori dai denti proprio.
2: Certo, certo. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza nel mondo del mercato sia dell'energia che del gas. Innanzitutto ci sono diversi mercati, perché c'è ancora il mercato tutelato, c'è il mercato delle tutele graduali, c'è il mercato libero e tutti questi mercati hanno varie voci in bolletta. Quindi attualmente con i prezzi di mercato di oggi, della borsa elettrica di oggi, la vera differenza che può essere fatta in bolletta tra i vari venditori è solo sul 50% del totale della bolletta. Quindi quando lei parlava prima, adesso la notizia del giorno è che Plenitude fa sconti del 30%, il 30% però è su il 50% del totale della bolletta. Poi questi sconti su cosa vengono applicati? Generalmente su prezzi fissi, ma prezzi fissi che sono stabiliti dal fornitore stesso. Quindi il fornitore stesso può anche partire da un prezzo fisso molto alto, poi con lo sconto si abbassa, ma magari si abbassa al prezzo che non è di mercato.
0: È un esempio brutto, Pavarin, ma è come quando succede raramente, ma succede, è quando il commerciante fa i saldi e ti vende un capo a 200 euro dicendo corretto, che però costava 300, però poteva avercelo a 180 prima, quindi decide lui il prezzo in quel momento e ti dice che fa lo sconto sul prezzo che ha deciso lui.
2: L'esempio è calzante, è proprio perfetto. Tenga presente anche che comunque non è solo il prezzo della materia prima che i fornitori acquistano in borsa per i loro clienti, ma c'è anche la quota fissa sulla parte vendita, che può essere più o meno alta. Quindi il mio consiglio è che il cittadino, l'utente italiano delle forniture di energia e gas deve essere consapevole di quello che è il contratto che ha in essere, non farsi prendere dall'emotività degli sconti e via dicendo, ma ragionare bene partendo dal contratto in essere, e se non ne è consapevole affidarsi, come diceva lei, a consorzi di associazioni, che poi sono associazioni di categoria o anche altro consumo, per esempio a un consorzio d'acquisto molto serio e affidabile, i quali spiegano ai cittadini esattamente il contratto di partenza. Quindi io partirei dal contratto in essere, non tanto dall'offerta, di essere consapevoli e responsabili di quello che in quel momento hanno come contratto, poi si passa all'offerta eventualmente.
0: Però
2: del momento.
0: Pavarin, lei lo sa meglio di me, perché conosce insomma le situazioni, lo sa meglio di me che l'italiano medio mica la capisce sta roba, mica sa che è chiaro che si deve affidare a un esperto, però se ti arriva dal governo hai uno sconto del 30%, tu ci caschi. Magari è uno sconto bello, però abbiamo capito, e quindi non vogliamo parlare male di nessuno, però vogliamo dire che è uno sconto su un prezzo che decide il fornitore. E adesso questa gara, chi fa il 30, chi fa questo, chi fa quell'altro, chi

0: Perché le dico questo? Perché se io faccio un'offerta a prezzo fisso e la confronto con la mia attuale che è a prezzo variabile, quando entrerò in fornitura col nuovo fornitore dopo circa 2 mesi, magari il prezzo variabile è già,
1: due mesi.
0: È già cambiato il prezzo variabile e magari è cambiato verso il basso.
1: E quindi uno si è preso la fregatura perché poi va a
0: certo,
1: pagare.
0: Certo, ma, certo, a mio avviso non bisogna andare a fare lo shopping compulsivo delle forniture energie e gas, perché sono cose importanti. Bisogna aumentare la conoscenza e, come dicevo prima, se non si ha la possibilità da soli su internet o via dicendo, affidarsi magari a sportelli territoriali dei vari consorzi di Confartigianato, Confindustria, Concommercio o altro consumo, che sicuramente daranno consigli corretti, anche magari per rimanere con lo stesso fornitore senza dover per forza cambiarlo.
1: Allora facciamo così: se qualcuno vuole intervenire e fare delle domande all'esperto Massimo Pavarin, può mandare i suoi vocali al 334 11 11 622. Adesso un brano e poi ricapitoliamo. La pazienza, ma anche il piacere di ascoltare un brano, Pavarin.

0: Capitolando, siamo con Massimo Pavarin, responsabile per il consorzio d'acquisto CEMPI dell'ufficio di Confartigianato di Milano Monza Brianza. Massimo Pavarin, esperto di bollette, acquisto dell'energia, tutto banalizzo per far capire, che ci sta dicendo in buona sostanza quello che io temevo anche ieri: attenzione a buttarvi sugli sconti eccetera per quanto riguarda le bollette, perché come potremmo riassumerla, Pavarin? Perché è una specie di mercato delle vacche, insisto con questo termine.
1: Sì, ci sono, corretto, ci sono centinaia di operatori nel mercato italiano che possono vendere energie e gas. Ci sono alcuni operatori che sono corretti, trasparenti, alcuni poi un po' meno. Prima non ne abbiamo parlato, ma abbiamo parlato di costo della materia energia e quota fissa, su cui fanno la differenza i vari fornitori. Ma questi vari fornitori, alcuni poi ci applicano anche delle quote aggiuntive, degli oneri nascosti non dovuti, però autorizzati incredibilmente dall'autorità, che poi fanno lievitare anche i costi della bolletta stessa.
0: Ma che sono sti oneri? Mi fa qualche esempio, senza fare i nomi dei disgraziati che lo fanno.
1: Nella parte vendita possono mettere delle quote potenza che sono già pagate nei servizi di rete e di misura, solo per il guadagno del venditore. Alcune sono quote fisse, alcune addirittura vanno in base al consumo, voci inventate di sana pianta. Ci sono tantissimi fornitori che però, ripeto, l'autorità lo permette, e quindi ecco perché c'è un proliferare, che ormai quasi tutti ormai vendono l'energia e gas.
0: Cioè, se tu metti un nome alla fregatura è permesso, perché la fregatura ha un
1: corretto,
0: suo nome.
1: Corretto,
0: si può
1: corretto,
0: fare così.
1: Certo, certo. Noi per esempio del consorzio, certe volte prima ancora dell'offerta ci facciamo dire o in presenza o per telefono, via mail, il nome del fornitore, e dal nome del fornitore sappiamo già se è un fornitore tra virgolette truffaldino o un fornitore corretto. Generalmente i big comunque hanno offerte trasparenti, voglio specificare.
0: Sì, sì. Il concetto è intanto non andare dai piccoli, allora, o comunque
1: principalmente più che i piccoli, fornitori che vengono presentati, come diceva lei prima, dai call center, che si presentano magari come Enel e poi alla fine invece il contratto viene fatto con Pinco Pallo, adesso nome di fantasia. Quindi come diceva lei, io eviterei per esempio di fare qualsiasi contratto tramite i call center, assolutamente.
0: Senta, Pavarin, ma quando lei ha sentito di tutti questi mega sconti, che poi abbiamo capito, magari uno aderisce allo sconto, allo stato attuale dell'arte, sconto è, poi il mercato cambia e questo, certo, è fregato, perché poi magari va a migliorare la situazione, quello ha firmato per altro tipo di situazioni. Sì. Faccio giri di parole perché mi verrebbe da fare, vabbè, da fare degli elenchi di fregaturine, ma mi dica, Pavarin, a sua reazione, quando ieri si è cominciato a sentire a parlare di tutti questi sconti qui, lei che cosa ha pensato?
1: Da esperto materia e conoscenza. No, aspetta, voglio vedere, nel senso che quello che è importante poi sono le condizioni tecnico-economiche che ci sono, è l'offerta vera e propria, nero su bianco, dove ci sono tutti i dettagli dell'offerta, e quindi anche se uno va sul sito dei vari fornitori, in fondo trova condizioni economiche, condizioni tecnico-economiche. Ecco, lui deve aprire quel file e ci sarà un PDF dove ci sarà tutto il dettaglio dell'offerta, e lì si vede il prezzo fisso da quanto parte, se ci sono delle penali, perché magari c'è lo sconto, però sei vincolato a 24 mesi, se poi il mercato cambia e tu vuoi cambiare fornitore devi pagare delle penali d'uscita. Quindi
0: ci sono delle belle penali d'uscita per cambiare fornitore.
1: Non in tutti, però appunto, come le dicevo prima, se uno non si ferma alla prima immagine, ma va alle, noi le chiamiamo CTE, condizioni tecnico-economiche o condizioni economiche, lì verifica anche se ci sono delle penali o meno. Possono esserci, quindi uno magari deve rimanere a un prezzo che il mercato poi nel giro di 5-6 mesi si è ridotto del 50% e lui per uscire deve pagare delle penali. Quindi magari tutto quello che ha guadagnato prima lo perde dopo.
0: Ecco, ci siamo capiti. Faccio una domanda da ignorante. Facciamo che io avessi, prima dello scoppio di tutto questo caos internazionale, Pavarin, una bolletta da 100 euro, non importa con che fornitore, con che contratto. Quei 100 euro quanto mi sono diventati oggi e quanto mi rischiano di diventare quest'autunno? Giusto per capirci.
1: Allora, le previsioni, allora, negli ultimi due mesi, due o tre mesi.
0: So che la domanda è scema, eh. So che la domanda è scema, fatta a un tecnico come lei, eccetera. Però io voglio far capire a casa.
1: Partendo da oggi? Partendo da oggi, dalla bolletta che ha ricevuto.
0: No, partendo da un anno fa. Una bolletta di 100 euro di un anno fa, sì.
1: 100 euro di un anno fa, oggi lei ne sta pagando 160.
0: La Madonna, mi perdoni, che brutta esclamazione che faccio, però 100 euro di un anno fa io sto pagando 160.
1: Al prezzo di oggi sì, perché un anno fa il prezzo era magari, il prezzo di vendita era 10 centesimi, adesso è 17 centesimi.
0: Allora, un anno fa ero 100, adesso sono 160, dove vado a finire?
1: Questa è una domanda da fare a un mago, probabilmente, o uno che prevede il futuro. Allora, questo non lo sappiamo. Ecco perché uno dice: io voglio fare una scelta di prezzo fisso perché ho paura del domani e quindi penso che magari il prezzo che oggi di mercato è oltre i 20 centesimi in borsa possa diventare 40. E qualcuno invece dice: no, per me le situazioni geopolitiche si risolveranno nel giro di qualche mese, io resto col mercato variabile. Quindi se ho paura del futuro faccio un prezzo fisso.
0: Ma è come se i mutui, tasso fisso, tasso variabile,
1: corretto,
0: ma ci occorrerà fare un prestito o un mutuo per pagare le bollette di sto basta.
1: No,
0: punto,
1: quello spero di no, quello l'abbiamo già fatto nel fine 2021 e per buona parte del 2022, spero che questo non si ripeta, però le faccio un esempio, agosto 2022 il prezzo di borsa era 60 centesimi. Oggi siamo poco più di 20 centesimi e siamo ai massimi degli ultimi due o tre anni.
0: Cioè andava peggio.
1: Molto peggio. Poi stiamo parlando.
0: Va bene. Io ringrazio. Posso invitarla altre volte?
1: Quando vuole, siamo sempre a disposizione.
0: Grazie Massimo Pavarin, grazie.
1: Grazie a lei e ai suoi telespettatori, salve.
0: Naturalmente 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio, libera di informare.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.
10: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Io condominio avevamo messo in votazione o il cappotto o i pannelli fotovoltaici sul tetto. 36 nuclei familiari, 30 hanno votato il cappotto e 6 abbiamo votato i pannelli fotovoltaici. Quindi meritiamo noi di pagare l'elettricità 1 milione di euro a kilowatt. Punto. Siamo così in Italia. Per risparmiare, cioè, costava molto di meno, chiaramente. Non siamo lungimiranti. Quindi ce lo meritiamo, questa situazione io me la merito con i miei vicini di casa. Sergio da Milano.
12: Buongiorno, volevo farvi notare una cosa sul prezzo bloccato da parte di Agip e tutto il resto. Poi vai alla pompa e tutte le pompe sono fuori servizio, mancanti di collegamento, il self-service non funziona. Se però vai a comprare con non il self-service, la benzina ce l'hanno e li funziona. Qui quasi tutti i distributori a Milano sono senza, non funziona, non che sono senza benzina, non funzionano, il self-service non funziona, fuori servizio, fuori servizio, fuori servizio. Grazie.

0: Buonasera Poletti, sono Mario da Nerviano. Volevo dire una cosa per quanto riguarda le riduzioni dei costi per l'energia elettrica e tutto il resto. Allora, secondo me, la prima cosa che secondo me è un andato di fatto che in Italia praticamente tutte le aziende, che siano telefoniche o carburanti o così via, fanno tutte cartello, quindi fanno tutte cartello e alla fine si adeguano tutti. La verità è che effettivamente Eni ha una partecipazione dello Stato del 33% e quindi c'è stato un condizionamento che poi ha condizionato tutte le altre società, quindi di conseguenza se uno riduce i costi gli altri sono o non vendono più o sono obbligati a ridurre i costi. Buona serata.
1: Dottor Poletti, buonasera. Questi ci vogliono fregare proprio bene. Cioè adesso Eni ha aperto una nuova strategia. Quindi prezzi fissi, bassi, cauli e mazzi, per 2 anni qui, per 2 anni di là, sconto di qua, sconto di... niente di tutto questo. Stiamo fermi tutti quanti, calmi, con i propri contratti che già abbiamo, che già sono incomprensibili. Fermi, gestiamo i consumi, ognuno con le proprie disponibilità, cerchiamo di consumare il meno possibile, ma stiamo fermi, non rinnoviamo, non fermiamo altre cose. Questa è adesso piatto ricco, mece ficco, basta. Saluti a tutti.
2: Saluto Alessandro Cafagna, vicepresidente dell'associazione di consumatori ADOC. Buonasera Cafagna.
3: Buonasera Poletti, a lei e a tutti i radioascoltatori.
2: Ma senta, questo ascoltatore diceva piatto ricco, mici ficco, si riferiva al mercato dell'energia e credo anche alla campagna elettorale, perché qui non si sta più capendo niente e tutti promettono sconti che però abbiamo visto prima con l'esperto sono sconti su una parte, su una componente della bolletta e buonanotte. Che si sente
3: allora
2: di dire?
3: Ma io mi sento di raccomandare ai nostri ascoltatori di fare attenzione, ma non sono pessimista, quindi non sono nemmeno per evitare di prendere in considerazione il cambio operatore. È vero che lo sconto riguarda solamente una parte che è della quota energia, quindi ovviamente una parte minima della bolletta. Però dobbiamo ricordare ai nostri radioascoltatori che adesso, nel prossimo marzo 27, scadrà il servizio a tutele graduali, che sono tutte quelle persone che sono finite in questo limbo perché non avevano deciso, quando terminò il mercato tutelato, su quale operatore andarsi a mettere. E questi sono gli utenti, i consumatori un po' più distratti, quelli che non sono attenti molto alla bolletta, non comparano e non seguono il mercato. Con questa insomma aspettativa di essere poi catapultati in un contratto che non si controlla, in un contratto per cui i costi e le esigenze non sono le proprie, si rischia di essere messi su un contratto troppo oneroso per noi. Quindi io devo dire che non solo Eni ma anche Enel hanno attuato dei prezzi, è vero, a lungo termine, però sul momento molto concorrenziali, e quindi soprattutto quelle persone che sono in questo servizio a tutele graduali dovrebbero valutarlo con attenzione.
2: Però bisogna farsi aiutare da uno bravo, nel senso, non uno bravo in quel senso lì, ma nel senso bisogna andare da qualcuno che ti legge la bolletta, che non è certo chi ti vuole rifilare un contratto,
3: sì,
2: che non sai neanche chi sia, insomma, come bisogna fare?
3: Sì. Allora, devo dire che la bolletta dell'energia, per quanto oggi esista anche lo scontrino dell'energia, quindi sia stata molto semplificata, ancora oggi è composta da una serie di voci e di orpelli, per cui è difficile orientarsi, no? Quindi parliamo del prezzo all'energia, del costo fisso, dei vari canoni, della distribuzione, della potenza del contatore, insomma, ora non voglio dare troppa confusione ai radioascoltatori, però dove non ci si riesca, non abbia vicino una persona che sia in grado di spiegarlo e far orientare il consumatore verso il contratto più adatto alle sue esigenze, noi delle associazioni dei consumatori ci mettiamo a disposizione. Quindi qualsiasi associazione dei consumatori, in particolare quella che rappresento, quindi l'ADOC, l'Associazione di Difesa e Orientamento dei Consumatori, è ben disposta a orientare a far capire bene al consumatore quali siano le proprie esigenze, anche attraverso strumenti istituzionali. ARERA, che è l'autorità per l'energia, mette in campo un portale delle offerte, un portale dei consumi, quindi due strumenti che sono al servizio del consumatore, che possono aiutare a capire bene qual è la propria esigenza energetica, perché poi non tutti i contratti vanno bene per tutte le persone, cioè chi consuma molto, chi consuma poco, chi consuma molto di giorno, chi consuma molto di notte. Quindi bisogna fare un poco di attenzione. Ovviamente le associazioni dei consumatori, l'ADOC in particolare, si mette a disposizione dove, insomma, le persone non riescono a orientarsi.
2: Allora, ringrazio tantissimo Alessandro Cafagna, vicepresidente di ADOC, che ci dice, insomma, di farci aiutare, e in effetti le associazioni di consumatori esistono per questo: meglio suonare un campanello in più che firmare senza leggere o senza capire quel che si firma. Grazie, grazie Cafagna.
3: Buona serata, buona serata.
2: Sempre 334 11 11 622. Tra l'altro, Meloni ha parlato di energia, e tra poco la sentiremo. Era a un convegno del Gazzettino, credo, perché insomma stanno uscendo dei lanci di agenzia, e tra le cose più significative, oltre a aver detto non erò il mio mandato, poi gli italiani decideranno sul mio futuro, Meloni ha detto, e la sentiremo tra poco, scriverò a von der Leyen flessibilità su energia. Era in videocollegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, l'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino. Tra poco.

0: voluto un altro che parla chiaro stasera, Mauro Antonelli, responsabile Centro Studi Unione Nazionale Consumatori.
1: Buonasera a tutti.
0: Le è piaciuta la presentazione?
1: Sì, sono commosso.
0: Bene, allora trattenga le lacrime per un attimo,
1: sì,
0: e mi dica se è una fregatura sta roba degli sconti sulle bollette, per favore, Antonelli.
1: Allora, no, non si può dire così, però si può dire questo: è un'operazione commerciale, quindi ben diversa da quella sui carburanti. Lì, se trovate la benzina sotto 2 euro, fate sempre il confronto con l'app carburanti sul sito del MIMIT, Osservatorio Prezzi Carburanti, ma andate. Per quanto riguarda invece le offerte di luce e gas, invece bisogna stare molto più attenti, perché bisogna vedere dove siete e cosa state pagando. Perché fissare un prezzo adesso, perché sono tutte offerte a prezzo fisso, è una cosa conveniente se il prezzo diminuisce, se il prezzo è conveniente se il prezzo continua a salire, mentre se il prezzo è destinato a scendere, voi lo bloccate per i prossimi 2 anni o un anno, è chiaro che non è più conveniente. Quindi noi non sappiamo cosa succederà, diciamo, in Iran, e quindi quale sarà l'andamento futuro. Sappiamo che venerdì ci sarà un'altra stangata sul gas, perché arriva l'aggiornamento mensile di ARERA per quanto riguarda il prezzo di settembre, ma non sappiamo cosa succederà a gennaio, a febbraio, a marzo. Quindi se uno ha fatto il prezzo fisso mesi fa, quando il prezzo di riferimento era basso, ha fatto un affare. Bloccarlo adesso non è detto che convenga, anche perché cosa succede? Che loro pubblicizzano, a parte che i comunicati erano tutti molto poco chiari, perché
0: bravo,
1: il 30%
0: Antonelli,
1: di sconto...
0: Bravo, io sì, l'ho chiamato il mercato delle vacche, quella roba lì, quei comunicati.
1: Più o meno.
0: Così sembrava...
1: Sì, quel comunicato non serviva a niente. Poi per fortuna alcuni giornalisti hanno fatto il loro mestiere, hanno telefonato e hanno chiesto quant'è il prezzo, perché è quello che bisogna fare, i giornalisti devono fare le domande. E in alcuni casi, su alcuni articoli, è apparso. Quindi... Allora abbiamo un prezzo magari della luce, del prezzo di energia luce, che è abbastanza conveniente, però poi bisogna sempre guardare le due cose che funzionano nel mercato libero, perché c'è il prezzo della luce, ma poi c'è anche la quota fissa, che è una quota che viene pagata sempre indipendentemente dai tuoi consumi. Allora cosa vuol dire? Siccome questa quota, per quelle offerte che sono uscite oggi sui giornali, è circa 140 euro, mentre ad esempio nel tutelato è 42 euro e 28 centesimi, allora cosa succede? Se uno ha i consumi bassi, è vero che magari risparmia sul prezzo della luce, della materia prima, ma poi paga una quota fissa annua, per cui se ha i consumi bassi, quella quota fissa si mangia tutto il risparmio che ha sul prezzo dell'energia. Allora cosa dovete fare? Non fate niente, andate,
0: eccolo,
1: sul portale,
0: eccolo,
1: offerta di ARERA, e confrontate da bravi i prezzi, sapendo che, uno, se siete nel servizio a tutele graduali, che è quello per il quale non avete fatto niente, ma non essendo vulnerabili, non essendo mai passati nel libro, siete passati a questo servizio in modo obbligato, ecco, lì ci dovete restare fino al 31 marzo del 2027, perché non ci sono offerte più convenienti da nessuna parte. Se siete nei servizi di maggior tutela, attenzione, sì, adesso ci sono stati dei mega aumenti, ma quello che conta non è tanto la stangata che avete avuto, ma diciamo il confronto rispetto al prezzo futuro. Quindi il portale offerte serve anche a confrontare questa cosa. Io sono andato oggi, ad esempio, a confrontare le offerte su Milano per quanto riguarda il fisso o il variabile, e ho trovato pochissime offerte più convenienti del mercato libero rispetto a quello del mercato tutelato. Quindi, allora, potete anche cambiare solo a condizione che abbiate le idee chiare. Allora, volete una tranquillità e la stabilità? Allora, siccome i prezzi possono ulteriormente aumentare, potete passare a un prezzo fisso. Attenzione che però sono bloccati per un anno, magari per due. In alcuni casi, per alcune compagnie, hanno introdotto per la luce delle penali se poi abbandonate prima quell'offerta, e quindi vi chiedono la restituzione, diciamo così, di quello che vi hanno dato. E quindi, ripeto, se adesso improvvisamente Trump va a fare la pace con l'Iran e i prezzi tornano ad essere ragionevoli, non è che avete fatto un grande affare. E su questa scommessa io non sono in grado di dirvi cosa è meglio, perché non ho idea di quello che vuol fare Trump, perché non lo sa nemmeno Trump quello che vuol fare lui, per cui diventa complicato prevedere quello che succederà in futuro sul prezzo del gas, il prezzo del petrolio.
0: Bravo Antonelli, mi dica una riflessione che non siano maledizioni su questa inflazione al più 4,2%, qui...
1: questo è il vero grande problema, perché questa è la vera stangata, perché quel 4,2 vuol dire su base annua, se resta per un anno quel 4,2, 1.108 euro in più per una famiglia media. E la stangata è ovviamente elettricità e gas, che sono decollati dell'11,1 rispetto a settembre dello scorso anno, vuol dire più 445 euro. E poi i trasporti, che vuol dire benzina, ovviamente gasolio, che sono aumentati dell'8,6 e sono aumentati del 307 euro. Qual è la fregatura futura? È che per adesso i prodotti alimentari sono aumentati, ma soprattutto che cosa? Frutta e verdura, che sono, diciamo, ogni settimana arrivano i prezzi nuovi, sono molto influenzati dal costo di trasporto e ovviamente quindi non sono aumentati i cosiddetti alimentari lavorati, cioè quelli dell'industria, cioè i pelati, la pasta, l'olio, quelle cose lì, quelle non sono aumentate. Allora qual è il problema? Che adesso la stangata che hanno anche le imprese per quanto riguarda le bollette di luce e gas rischiano di essere in futuro trasferiti ovviamente anche sui prodotti alimentari trasformati, e questo vuol dire che l'inflazione veramente può perdere il controllo. Ecco perché noi abbiamo chiesto al governo di intervenire intanto ancora sui carburanti, che scattano il 5, perché non è che noi adesso abbiamo dei prezzi comunque sui carburanti che sono incredibilmente vantaggiosi, sono scesi da quando c'è stata quella mossa dell'Eni seguita da IP, seguita dall'altra compagnia, cioè Quoto, che rappresentano un bel po' di quasi il 50% del mercato, quindi è stato positivo, sempre che poi non facciano abusi di posizione dominante strangolando le piccole pompe bianche e la grande distribuzione, sennò il vantaggio di adesso finisce poi, che siccome questa cosa dura un mese, se poi fanno fuori le pompe bianche che in passato invece hanno avuto i prezzi più bassi rispetto alle grandi compagnie, rischiamo di cadere dalla padella nella brace. Però diciamo sono scesi di quasi 11 centesimi, oltre 11 centesimi in autostrada il gasolio e la benzina e via discorrendo, vuol dire 5,70 euro a pieno, ma attenzione, noi paghiamo ancora il gasolio in autostrada 52 centesimi in più rispetto al prezzo del 27 febbraio, quindi bisogna di nuovo rinnovare gli sconti, ma soprattutto intervenire sulle bollette di luce e gas, perché ahimè le famiglie si sono già accorte a settembre dell'aumento delle bollette della luce, ma delle bollette del gas se ne accorgeranno a forse addirittura a dicembre, se hanno una bolletta bimestrale, perché quando cominceranno a scendere i caloriferi dal 15 di ottobre, alcuni dal 1 novembre nell'altro, che si accorgeranno della stangata, perché in agosto il prezzo del gas, in agosto, quindi con i caloriferi spinti, è già il secondo prezzo più alto di sempre. Quindi bisogna ritornare al dicembre 2022, guerra ucraina, per avere dei prezzi maggiori. Nessuno se n'è accorto, perché il gas in questo momento lo usiamo solo per la cucina o ovviamente per riscaldare l'acqua. Però questa stangata arriva per le famiglie a partire da novembre e ahimè arriva anche per le imprese, e quindi questa cosa rischia poi di far decollare l'inflazione. Ecco perché noi, nonostante tutti gli italiani sono stracontenti, me ne rendo conto, del taglio del bollo dell'auto che costa 2,3 miliardi, abbiamo detto no, quei 2,3 miliardi usateli per la bolletta da luce del gas e per i carburanti, perché quei 2,3 miliardi è esattamente la cifra che ha speso fino adesso il governo per ridurre, diciamo, i prezzi dei carburanti, soldi che, diciamo, sono stati pagati dagli automobilisti, quindi non è che gliel'hanno, diciamo, regalati gli automobilisti. Però ecco, il problema è che bisogna fare delle scelte. Mi rendo conto che il bollo auto piace a tutti, però non è la scelta dal punto di vista economico. Perché? Perché il bollo auto ha un effetto zero sull'inflazione, perché è una patrimoniale, e invece a me le bollette di luce, gas e carburanti fanno decollare i prezzi, per cui se adesso noi abbiamo avuto un aumento dell'inflazione è proprio per via dei beni energetici, cioè luce, gas e carburanti, quindi quelli che vanno bloccati sono quelli lì.
0: Beh, sa che quando ho detto che è uno che parla chiaro, ma lei cresce, io l'ho vista, la conosco da ragazzino, adesso è un signore, e insomma è cresciuto molto in questi anni, Antonelli.
1: Mi invitava per le Venezuelate Bersani nel 2007, diciamo, quindi a litigare con quelli che non le volevano.
0: Sì. Già 19 anni che...
1: 19 anni, sì.
0: Orco cane. Sì. Va bene, grazie Mauro Antonelli, responsabile Centro Studi Unione Nazionale Consumatori.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Grazie. Allora, adesso c'è il GR, ma poi non ci arrendiamo qui. Andiamo alle reazioni della politica. Sentiremo un sacco di politici, sentiremo anche Giorgia Meloni che ha parlato nei minuti passati. Insomma, busserà all'Europa per dire così, così non va.
2: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E stiamo ricordando, rammentando, gridando che l'inflazione è alle stelle, la mazzata di settembre, più 4,2%, il balzo degli alimentari, più 0,7% alla crescita dei prezzi al consumo su base mensile. Insomma, un autunno che sarà segnato da nuovi rincari e da una campagna elettorale ricca, forse, di prese in giro. Stiamo analizzando tutto questo tra poco, la Premier Meloni e i nostri politici.

0: Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera Borrelli.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, intanto Borrelli ha una lunga tradizione che io amo anche coltivare sui social di lotta all'illegalità e ti faccio i complimenti perché vedo che non ti fermi e che il fatto che sei diventato deputato ti ha ancora più rafforzato nel combattere quei criminali che affronti a muso duro dalle parti tue.
1: A muso duro. Guarda
0: che comunque sì, ci sono anche qua, vieni anche a Milano ogni tanto perché ce li abbiamo anche
1: no,
0: qua.
1: No, ma io a Milano ci sto cominciando a venire proprio perché mi stanno chiamando pure da lì.
0: E quello che fa Francesco Emilio Borrelli è mettere i prepotenti di fronte alle loro responsabilità. Detto questo, e a proposito di prepotenti, onorevole Borrelli, quel che sta facendo il governo vendendo sconti che non si capisce che sconti siano, e prima l'abbiamo visto con gli esperti sulla corrente, sulla benzina, insomma un tuo giudizio su quello che sta avvenendo in questo periodo di campagna elettorale sulla pelle dei cittadini, con un'inflazione al più 4,2%, ricordiamolo.
1: Beh, diciamo a Napoli si utilizzerebbe questo termine, si utilizza fumo a manovella, nel senso che fondamentalmente è tutto fumo, nel senso che nella sostanza poco sta cambiando per le tasche degli italiani. Però io voglio dire, pur essendo un fiero oppositore, sono stato eletto ovviamente per stare all'opposizione, mi ha colpito molto una cosa, cioè la Premier, che io conosco da prima che diventasse tale, perché è stata responsabile del fronte della gioventù quando io ero responsabile dei giovani verdi, fece un video che a me colpì molto all'epoca, cioè quello di andare alla pompa di benzina e far vedere che il 15 su 50 euro, 15 euro erano il costo, i veri litri di benzina che entravano dentro alla macchina, e poi restano tutte tasse che prendeva il governo. E quindi faceva capire che se fosse diventata lei Premier questa cosa sarebbe cambiata. In realtà paradossalmente è peggiorata. Io credo proprio quell'azione, quella sfrontatezza di quando si sta in campagna elettorale di promettere tutto di più, che è uno dei grandi danni che si fanno anche ai cittadini, perché paradossalmente da tutti se l'aspettavano, ma meno da parte sua, che affrontasse in modo, mettiamo così, anche molto leggero e in modo superficiale dal punto di vista diciamo propagandistico, perché secondo me tra le tante cose che ha fatto di propaganda questa è una delle cose che le è riuscita peggio.
0: Ecco, senti Borrelli, famiglie che non ce la fanno, l'area campana, insomma, soffre. Che clima c'è tra la gente? Perché continuano a votarla?
1: Beh, allora, innanzitutto vediamo, perché ogni tornata ha un suo modus operandi da parte dei cittadini, non ci sono più certezze come c'era un tempo, che gli spostamenti erano tra dell'1%.
0: Non ti sento più Borrelli.
1: Diciamo, le suppletive a Reggio Calabria. Mi sentite?
0: Sì, adesso sì.
1: Scusatemi, è vero che lei ha vinto, insomma il centrodestra ha vinto le suppletive a Reggio Calabria, è vero che quello era un collegio, oramai come un collegio dell'Emilia Romagna o Toscana per il campo progressista. Io non sono così convinto che la situazione sia tranquilla e deplano. È anche vero che una caratteristica degli italiani, poi lagnarsi molto, essere poco conseguenziale alla lagna. La vicenda della benzina ne è un esempio lampante. Certamente non è solo colpa del governo, certamente il governo ha operato male, anche non volendo, non riuscendo a frenare una situazione che oggettivamente è in sostanzialmente esplosa ed è tutta addosso alle tasche degli italiani.
0: Grazie Francesco Emilio Borrelli, deputato Alleanza Verdi Sinistra. E andiamo dalle parti del governo con Laura Cavandoli, deputato della Lega, membro della Commissione Finanze. Buonasera, onorevole Cavandoli.
2: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Senta, mi dica come sta andando qua, come gliela spiegate questa inflazione ai cittadini italiani che devono andare a votare, è ancora più difficile.
2: Beh, la situazione, parte dell'inflazione, parte veramente da una situazione dal punto di vista geopolitico non facile, e l'abbiamo assorbita in tutti questi ultimi 3 anni di mandato. Addirittura le sanzioni alla Russia sono aumentate, siamo il governo c'è dal 2022, quindi è subentrato un governo che già aveva una economia da portare avanti in un momento di, diciamo, importante dal punto di vista geopolitico. Purtroppo la situazione non è migliorata, aspettavamo tutti che questa guerra con l'Ucraina finisse e invece si sono aggiunte altre criticità, quindi io credo che gli italiani siano un popolo responsabile, gli italiani sono anche un popolo certo che va a fare benzina, che va a fare la spesa, che sa qual è il valore e il costo del denaro, e credo però che possa comprendere, ben comprendere, come il governo stia facendo di tutto perché la pompa di benzina non sia inarrivabile, perché ora che arriverà un inverno che non ci aspettiamo, insomma speriamo non sia così rigido, proprio perché le bollette costeranno di più, questo ce l'ha certificato ieri ARERA per quello che riguarda le bollette dei cosiddetti vulnerabili, quello categoria di persone che sono state, anche grazie alla Lega devo dire, sono rimaste fuori dal mercato libero e avevano una tariffa che comunque doveva essere tutelata. In questo momento abbiamo visto scatenarsi insomma una gara importante, sollecitata devo dire dal governo, dove le compagnie dei fornitori di energia si sono mossi proprio per facendo giocare il ruolo, io dico sempre che è molto importante il ruolo della concorrenza, e quindi andando incontro a quelli che sono i loro clienti, offrendo delle tariffe almeno per qualche mese insomma abbastanza convenienti.
0: Non si poteva fare prima, onorevole, non si poteva fare prima.
2: Ma veramente le nostre sollecitazioni devo dire sono partite in tempi non sospetti. Per i carburanti siamo arrivati, diciamo, felicemente, e insomma sono ben 3 le compagnie che adesso si sono uniformate, e penso che il fatto delle bollette invece va bene adesso, perché adesso c'è comunque sia uno scatto del cambio di stagione, un aumento comunque dei costi che viene ad essere direttamente entrare nelle bollette. È chiaro che se anche i fornitori di energia fanno la loro parte, io dico perché credo nel mercato e nella libertà del mercato, ma della concorrenza, quindi che loro stessi fanno un passaggio verso i loro clienti o verso i clienti, chiaramente per attrarre nuovi clienti.

0: Stato, ma che mette le compagnie di fronte a una scelta responsabile che scatena una concorrenza positiva verso i consumatori.
1: Ringrazio l'onorevole Laura Cavandoli, deputato della Lega, membro della Commissione Finanze. Grazie davvero.
0: Anche a voi, a presto, buona serata.
1: Saluto il mio prossimo ospite, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e responsabile economico per il Movimento 5 Stelle, il senatore Turco. Buonasera.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Mi dica, senatore Turco, come vede sto balzo dell'inflazione? Si poteva far qualcosa? Cioè, dove ha sbagliato Meloni? Che tra poco sentiremo, ha parlato, ha detto che insomma si rivolgerà all'Europa perché insomma deve fare la sua parte, l'Europa, le solite cose. Dica.
2: Ma innanzitutto il governo non ha messo un dito per cercare un attimo di frenare questa inflazione che è una delle più alte d'Europa, anche perché non ha messo nessun tetto ai prezzi soprattutto di energia e di carburante e di gas, e non ha tassato gli extra profitti per dare un contributo ai cittadini. Misure queste che il Movimento 5 Stelle propone da tempo, e nell'esempio del carburante oggi ci accorgiamo che l'extra profitto le imprese petrolifere lo hanno realizzato e in parte lo stanno restituendo con questo piccolo sconticino. Fino a qualche tempo fa quasi tutti i ministri e parlamentari di centrodestra sostenevano che l'extra profitto non esiste. Invece oggi ci accorgiamo, e le stesse compagnie lo attestano, con la restituzione di quell'extra profitto che hanno realizzato fino a oggi.
1: Poteva agire prima.
2: E fissando un prezzo calmierato a gas, energia e carburante. Avrebbe convocato prima le compagnie in maniera volontaria e stabilito un prezzo standard per questo momento eccezionale, cosa che il governo invece non ha fatto. Questo oggi è il tema. E noi, e io in prima persona come responsabile economico, già a marzo, dopo appena da un mese, noi avevamo proposto al governo, con degli emendamenti che abbiamo depositato e che sono agli atti, di calmierare i prezzi con un tetto in modo tale da evitare gli extra profitti. Consideri, e chiudo, nel 1930, quando ci fu l'aumento dei prezzi e quindi dell'inflazione, sui beni strategici furono introdotti dei tetti ai prezzi per non alimentare l'inflazione, quello che il governo oggi non ha fatto.
1: Io ringrazio il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e responsabile economico. A presto qui.
2: Grazie dell'invito.
1: Benvenuto. Grazie.
2: A lei, arrivederla.
1: Come siete benvenuti voi con i vostri vocali al 334 11 11 622. Tra poco mi diranno se riusciamo a trasmettere dei vocali. Intanto mandiamone uno, poi vediamo i tempi come siamo, perché siamo in attesa anche di trasmettere l'intervento di Giorgia Meloni, che ha parlato alla festa del quotidiano Il Gazzettino anche di energia, del suo governo, della necessità di che l'Europa si faccia sentire. Allora ascoltiamo un vocale.
3: Buonasera dottor Poletti, naturalmente se verranno eletti quelli del campo largo per la prossima legislatura, voglio proprio vedere Borrelli e tutto lo staff cosa potranno fare appunto per accelerare quello che tra l'altro è nel loro nome di partito, cioè la transizione energetica, appunto il verde, l'ambiente, con i problemi globali che ci sono adesso. Voglio vedere se riusciranno a effettuare questa transizione energetica, magari riducendo il prezzo di carburanti e perché no, anche vedendo magari il prezzo stesso.

0: prezzo dell'energia elettrica scendere. Naturalmente tutto questo dando per scontato che lo spread non salga nettamente sopra i 100 punti, così come la fiducia internazionale rimanga invariata. Sono proprio curioso, o forse non sono proprio curioso, di vedere cosa riusciranno a fare nel caso della loro elezione.
1: Giancarlo da Novi Ligure, sempre al 334 11 11 622, scrive: di fatto le compagnie petrolifere hanno dato indicazioni di voto. La brutta notizia è che a mia memoria da 1,60 al litro si è passati a 2,19 al litro. Da questi prezzi non si tornerà più indietro in futuro, con i nostri stipendi fermi al palo. Questo è Giancarlo da Novi Ligure, che sottolinea appunto anche quest'altro aspetto non indifferente: gli stipendi sono sempre quelli, gli stipendi sono rimasti al palo.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: I fatti mentre accadono. Le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone e la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
9: Sono le 23 e 23 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
13: Dunque, io sono d'accordo che in Italia ci sono un sacco di problemi a cui non si riesce a trovare soluzione, tra cui soprattutto i disagi riguardo alla possibilità economiche, al disagio dei giovani, alla sanità, eccetera, eccetera. Sono cose che sentiamo tutti i giorni. Io penso una cosa però, che noi come popolo parliamo, ma non agiamo. Io spesso vedo i francesi che invece, quando vogliono una cosa, forse esagerano, ma scendono e agiscono. Il 26 settembre, mi sembra, o il 25 settembre, era stato mandato in giro un volantino dove si diceva di non comprare nulla di non uscire a fare la spesa, di non fare benzina, per dare un segnale, un simbolo, cioè simbolicamente per dare un segnale al governo, quindi di cosa potrebbe succedere se tutti non potessero più spendere i soldi. Ecco, questo volantino io l'ho mandato in giro, io ho aderito, io l'ho letto su Facebook, eppure sono quel giorno io mi sono ripromessa di farlo, e quindi non ho bevuto il mio caffè che bevo di solito, non ho speso un centesimo in Italia, però passavo davanti ai supermercati, erano pieni, passavo davanti ai bar, erano pieni. E allora io dico, quando si fa qualcosa, quando c'è un modo di protestare che potrebbe anche essere utile per capire davvero, a toccar mano di quello che sta succedendo, la gente non partecipa. Per cui a volte mi chiedo perché tanto parlare e poco agire. Bisognerebbe essere forse un po' più partecipanti, cioè dimostrare con i fatti quello che succede davvero in Italia, per vedere quali sono le conseguenze. E di questo mi dispiace, perché alla fine poi uno non ha neanche più voglia di sentire e di dire le stesse cose.

0: Allora, iperattivismo di Giorgia Meloni, che domani sarà al Salone Nautico a Genova, l'inaugurazione della 66esima edizione Salone Nautico Internazionale a Genova alle 11.30 e poi nel pomeriggio alle 17 sarà a Roma per l'evento celebrativo in occasione dell'80esimo anniversario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa. Iperattivismo significa praticamente campagna elettorale, l'abbiamo sentito anche prima dai nostri analisti, si parla di un voto anticipato e Meloni in un'intervista al Gazzettino, parlando della prossima legge di bilancio e delle attese delle imprese del Nord-Est, dice che continuerà a puntare su salari e imprese. Ha spiegato di non poter anticipare le misure perché siamo all'inizio del lavoro che ci porterà a definire le misure della legge di bilancio, ma le priorità del governo: salari e difesa del potere d'acquisto. Sentiamo l'intervento di Giorgia Meloni.
1: Dunque, direttore, intanto grazie ancora per l'invito, complimenti a lei e al Gazzettino per aver promosso questa iniziativa. Ascoltavo, insomma, scampoli della conversazione con Luca Zaia, che ringrazio e saluto insieme a tutte le autorità che sono presenti. E, insomma, mi pare una discussione molto focalizzata sulle sfide che un territorio come il Nord-Est d'Italia è chiamato ad affrontare in questo tempo. Chiaramente tema è molto importante per tutti noi, perché noi parliamo di un territorio, lo voglio dire, particolarmente dinamico, rappresenta uno dei motori più performanti dell'economia nazionale, e quindi intanto mi consenta di ringraziare, ecco, questi imprenditori, i loro lavoratori, per il contributo che assicurano ogni giorno alla forza, alla solidità della nostra nazione, insomma alla competitività sui mercati internazionali per l'Italia. E poi mi consenta, sempre in apertura, di unirmi ai complimenti per il traguardo che lei, direttore, ha raggiunto. Dirigere un giornale per 20 anni non è un primato comunissimo. E ovviamente il Gazzettino in questi anni è anche, insomma, cresciuto molto, si è affermato come una voce assolutamente autorevole dell'informazione italiana, quindi le faccio i miei complimenti. Chiaramente ho letto che, insomma, in ogni caso non lascia la famiglia ma continuerà a dare il suo contributo, quindi buon proseguimento e ovviamente in bocca al lupo a chi ha raccolto il suo testimone, e quindi al direttore De Paolini. Dopodiché volentieri rispondo alla sua domanda. Lei ricordava correttamente, direttore, che noi stiamo vivendo in un'epoca nella quale, insomma, ci troviamo in una delle congiunture più complesse e difficili degli ultimi decenni. Mi è capitato di dire in altre occasioni che noi siamo nel mezzo di una policrisi, cioè affrontiamo nello stesso momento crisi molteplici, a volte diverse, sempre diverse tra loro, a volte lontane tra loro, che però si sommano e finiscono addirittura per alimentarsi a vicenda, con impatti che sono inevitabilmente molto significativi sulle nostre società. E in questo, diciamo, mondo, in questa policrisi, dobbiamo innestare anche tutti i temi dell'innovazione. Lo dico perché ascoltavo, come dicevo, scampoli della conversazione che avevate con Luca Zaia relativa all'intelligenza artificiale, e mi permetto di inserirmi velocemente anche su questa materia, perché era molto efficace e io condivido assolutamente quello che Zaia diceva, no, sulla come è evoluta la professione di medico tra il salasso e la risonanza magnetica. Il tema però non è solamente questo, il tema è anche quali sono i rischi connessi a qualcosa che corre molto più velocemente di noi e che a volte sembra sicuramente correre più velocemente della politica, e quindi anche di un sistema di regole che si deve adeguare a un mondo che cambia. Il tema vero che mi pare non si stia adeguatamente affrontando nell'approccio con l'intelligenza artificiale è il tema della responsabilità. È un tema che io mi sono permessa di porre al tavolo con i maggiori sviluppatori di intelligenza artificiale durante l'ultimo G7, cioè quando tu hai un AI agent che non smette di fare cose quando tu smetti di dare degli input, perché deve raggiungere l'obiettivo finale che tu gli hai dato, e quell'AI agent dà indicazioni ad altri AI agent e tutto quello che tu non hai specificato quell'AI agent non lo fa. Se qualcosa nel sistema salta, Di chi è la responsabilità? Di chi ha dato l'ordine, cioè l'input, dello sviluppatore, della piattaforma? Di chi? Queste sono domande a cui noi non siamo ancora stati in grado di dare delle risposte e portano con sé dei rischi enormi, per non parlare dell'impatto sul mercato del lavoro, per non parlare dell'impatto sulle democrazie di un mondo nel quale noi rischiamo di non distinguere più che cosa sia vero da quello che non lo è, perché la democrazia si basa su questo, e se noi non distinguiamo più il giudizio della persona per quello che la persona fa dal giudizio della persona per quello che diciamo della persona viene raccontato, noi avremo un problema enorme nella nostra libertà di scegliere, per esempio, i nostri rappresentanti. Chiudo la parentesi solo per ricordare quanto sia complesso il mondo nel quale noi ci muoviamo, cioè non è un tempo nel quale è semplice governare. Però la prima cosa che secondo me si deve provare a fare quando si è chiamati a governare in un tempo come questo è agire con senso di responsabilità. Quindi partire dalle priorità giuste è un po' la scelta che questo governo ha fatto fin dall'inizio, no? Concentrare gran parte delle risorse che aveva a disposizione, poche risorse che aveva a disposizione, atteso che noi abbiamo ereditato una situazione dei conti tutt'altro che rosea, dedicare quelle poche risorse alle priorità reali che per noi erano soprattutto le famiglie che si trovavano maggiormente in difficoltà, i lavoratori, il tessuto produttivo, incentivando chi assumeva e chi produceva in Italia. Abbiamo utilizzato quelle risorse per tagliare le tasse sul lavoro e sulle imprese, con misure che si sono rivelate efficaci. Ricordo la superdeduzione al 120% del costo del lavoro sui neoassunti, ricordo l'iperammortamento che vale fino al 2028, ricordo il rifinanziamento della nuova Sabatini, ricordo i diversi esoneri contributivi che abbiamo attivato per spingere le assunzioni, che hanno dato risultati importanti, perché lo vediamo ogni giorno nei dati incoraggianti che registriamo sull'occupazione. Ci siamo occupati di un'altra grande priorità, che era difendere il potere d'acquisto, la dinamica salariale, e qui basterebbe ricordare l'abbattimento del cuneo, la detassazione degli aumenti contrattuali, misura che vorremmo prorogare nell'attuale legge di bilancio. Volevamo aiutare i lavoratori, migliorare il loro salario, altra cosa che chiaramente sta a cuore a noi come sta a cuore agli imprenditori. Ora, chiaramente lei mi chiede sostanzialmente che cosa accadrà con la prossima manovra, che cosa devono aspettarsi le imprese del Nord-Est. Io ovviamente capisco, direttore, l'indole del giornalista, non posso anticiparle molto perché noi siamo all'inizio del lavoro che ci porterà a definire le misure che comporranno la legge di bilancio. Notoriamente non è un lavoro facile e non è neanche un lavoro veloce. Quello che posso darle per certo è che continueremo nella direzione che abbiamo intrapreso fino ad ora, perché noi abbiamo seguito sempre la stessa logica in questi anni, cioè aggiungere anno dopo anno un tassello di più alla stessa strategia, e quella strategia si è sempre concentrata su salari e difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute. Posso dirle, oltre alla legge di bilancio, che tra i molti dossier che noi abbiamo sul tavolo, uno dei principali su cui stiamo lavorando riguarda la maggiore flessibilità che abbiamo ottenuto in Europa per far fronte alla crisi energetica. Parliamo, come lei sa, di una disponibilità che vale complessivamente oltre 14 miliardi di euro in due anni, sono risorse molto importanti, che vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese, che so essere e che è per me un'altra priorità assoluta. C'è poi il tema dell'estensione della ZES unica, e vado e concludo, anche questo mi pare atteso, attenzionato anche dalle imprese del nord. L'obiettivo che abbiamo è estendere in prima battuta soprattutto le semplificazioni che oggi sono previste dalla ZES unica, cioè consentire a chi vuole investire di farlo in modo semplice e immediato. Con la zona economica speciale, un imprenditore che voglia investire non deve più girare per uffici, non aspetta anni, non sta lì a pregare per avere un timbro, ha un solo sportello e tempi certi. E io penso, noi pensiamo che questa misura possa fare la differenza in territori che sono intraprendenti come quello al quale mi sto rivolgendo oggi. Contiamo di portare la norma in uno dei prossimi consigli dei ministri, e se posso permettermi, una volta tanto dovrebbe anche essere approvata velocemente, perché ho sentito che anche l'opposizione dice di essere d'accordo, cosa che non accade, diciamo, molto spesso, e quindi spero che non cambino idea, ma in ogni caso Noi ci siamo, come ci siamo stati finora, per chi produce ricchezza crea lavoro, senza invadenza.
0: Ecco, poi però sentiremo l'ultima parte dell'intervento di Giorgia Meloni, che stava chiaramente parlando a una platea di imprenditori.

0: Meloni intervistata dal direttore del Gazzettino.
1: Fede e con determinazione.
2: Senta, Presidente, lei capisce l'indole del giornalista, io naturalmente capisco le esigenze del Presidente del Consiglio, ma il nostro dovere è anche fare delle domande.
1: Certo.
2: Lei ha citato l'Europa. Il rapporto non è semplice, non lo è mai stato. E nei giorni scorsi il Presidente degli Industriali, proprio qua a Vicenza, ha usato su questo tema delle parole molto forti. Ha detto: questa non è l'Europa che vogliamo, dobbiamo svegliarci. Le chiedo, è d'accordo? E se dobbiamo svegliarci, dobbiamo svegliarci per far cosa?
1: Beh, dobbiamo svegliarci per costruire un'Europa meno ideologica, che sappia adattare le sue priorità a un contesto che cambia intorno a lei, che sappia approcciare i propri obiettivi con maggiore pragmatismo, che sappia ascoltare meglio i bisogni che arrivano dal territorio, le specificità di quei territori, che sappia ad esempio, senza rinunciare per carità ad alcune sfide che ha deciso di affrontare, fare i conti con il fatto che alcune misure, invece di risolvere dei problemi, hanno finito per rischiare di crearne. Ora, io sono materie delle quali mi sono occupata anche oggi, anche ieri, penso alla vicenda annosa che riguarda appunto molte imprese e che il governo italiano porta avanti da molto tempo, che la vicenda ad esempio dal tema la vicenda degli ETS, no? E anche qui lo dico per usare un esempio, è una questione che il governo italiano pone da tempo, sulla quale secondo me non si sta, in Europa si continua a non percepire l'urgenza, perché noi abbiamo un sistema che è quello dello scambio delle quote di emissione, che ha assolutamente bisogno di essere rivisto profondamente, che ha bisogno di essere rivisto, come tutti capiscono, perché è stato deciso dal Consiglio europeo che debba essere rivisto. Dopodiché però, dopo che noi ne abbiamo discusso per mesi, ci ritroviamo con una proposta di revisione che secondo me è totalmente insufficiente. E non ce lo possiamo più permettere, non ce lo possiamo permettere in una fase particolare come quella nella quale stiamo vivendo, perché noi non possiamo continuare a gravare con un'extra tassazione ambientale sulle nostre imprese manifatturiere, danneggiandole ulteriormente nella loro capacità di competere in un mercato globale nel quale i nostri principali concorrenti non sono sottoposti allo stesso livello di costo del carbonio e agli stessi vincoli. E non capirlo significa banalmente condannare l'Europa alla deindustrializzazione, e è una scelta alla quale io personalmente non mi arrendo. Quindi che cosa stiamo facendo? Lei sa, e spero che lo sappiano tutti in questa sala, che l'Italia conduce da molto tempo questa battaglia. Stiamo cercando di allargare il fronte dei paesi che chiedono interventi molto più radicali su ETS a difesa della nostra industria, a difesa della competitività europea. È il senso del lavoro che ho fatto anche ieri con la Repubblica Ceca. Lei sa che ieri ero a Praga a occuparmi anche di questo. Insieme al primo ministro Babiš abbiamo messo a punto un pacchetto di proposte concrete, senza adesso entrare troppo nel tecnicismo perché sono temi veramente impossibili, proposte concrete che riguardano la modifica al funzionamento della Market Stability Reserve, una maggiore tutela dei settori più esposti, il tema dell'entrata in vigore dell'ETS2, cioè l'obiettivo è portare punti concreti, idee concrete al prossimo Consiglio europeo, cercare di costruire il consenso più ampio sulla necessità di intervenire rapidamente. E ho fatto un tema che però è un tema fondamentale, perché noi possiamo continuare a parlare quanto vogliamo di costo dell'energia, ma se poi ci diamo la zappa sui piedi da soli è molto difficile. Poi, allargando il campo, sempre diciamo sul tema energia, tornerei un secondo, direttore, sulla maggiore flessibilità che noi abbiamo ottenuto in Europa per far fronte al caro energia, perché voglio ricordare.
0: Il discorso naturalmente può continuare e continuerà, saranno molti gli interventi programmati da Giorgia Meloni in questi giorni, anche per far conoscere l'attività di governo, ma noi sentiremo sia la Premier sia ovviamente le opposizioni. Lo spazio a mia disposizione è finito, vi do l'appuntamento qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, domani dalle 17 alle 20, sempre in diretta. Saluto chi ci ascolta in seconda edizione dalle 21 alla mezzanotte, e naturalmente cedo la linea alla trasmissione che segue, il collega Massardo con il timone delle 20. State all'ascolto di Giornale Radio.
3: Ogni giorno un mare di notizie, ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20 Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
4: Eccoci qua, sono le 20.06 di questo 30 di settembre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora, come sempre, ci siamo anche questa sera fino alle 21 per andare a commentare insieme i fatti del giorno, proiettarci già verso il domani con la regia di Giorgio Berselli. Insomma, una giornata oggi di ordinaria follia sui cieli arabi, con un disastro sfiorato, con una serie di coincidenze e di colpi di fortuna, diciamo, nella tragedia che sono veramente la storia di un film, ma anche tanta paura ovviamente in volo, con Israele che evoca l'11 settembre e con il ministro Katz che dice oggi è stato tentato un attacco jihadista proprio sul modello delle Torri Gemelle, con un aereo che voleva essere dirottato e che non lo è stato. Tra poco vi raccontiamo tutto se vi foste persi, insomma, questa notizia che non può che occupare le prime pagine. Uno scenario ampio e internazionale oggi però da commentare, perché mentre i grandi del mondo, e non sono più gli europei, si accordano per vedersi, chissà, forse già il mese prossimo, da Trump a Xi Jinping passando per Putin, in Europa divampano le proteste. In Spagna il tema al centro di grandi manifestazioni di piazza è il costo delle case, con un episodio di sfratto che è diventato simbolo dei nuovi indignados spagnoli. In Francia, proteste studentesche con oltre 600 fermi e 85 agenti feriti, come sempre o quasi sempre accade nel paese transalpino. Le proteste sono una cosa molto molto seria. In Italia nel frattempo ci si divide a sinistra sul DDL antisemitismo, parleremo anche di quello, e poi non manca in questo appuntamento che sta diventando un rituale quasi insomma come la luna piena, la proroga di 15 giorni, visto che siamo a fine mese, dello stop a Schengen con la Spagna, voluta dal Viminale, una manovra, ecco, una mossa che evidentemente meno funziona più viene prolungata. Tutto questo insomma tra poco. Aspettiamo i vostri messaggi perché c'è davvero tanto da commentare. 334 11 11 622 come sempre su WhatsApp, anche per i vostri messaggi vocali. La musica ci fa ripartire dagli U2 e questa è Atomic City. Poi rientriamo in diretta.

0: Eccoci qua, 20 e 12, pronti a ripartire con il timone delle 20 su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E allora, se avete avuto una brutta giornata, pensate a quella delle 180 persone a bordo oggi di un volo della compagnia Fly Dubai, partito da Dubai, diretto a Tel Aviv, al centro di un tentativo dirottamento probabilmente, quello si pensa al momento, ma non è provato, verso Israele, detto che a chi era a bordo questo forse importava fino a un certo punto, salvato sia dall'intervento eroico, a quanto pare sempre, di alcuni passeggeri, sia dalla coincidenza non banale che qualcuno a bordo di quell'aereo fosse anche in grado di sostituirsi a chi doveva pilotarlo e condurlo sano e salvo in terra saudita. È una vicenda abbastanza clamorosa che necessita ancora di chiarimenti e ci vorranno giorni, però intanto un riassunto di quel che è accaduto, perché di mezzo c'è anche una fake news clamorosa che ha iniziato a circolare dalle prime ore da quando si è diffusa la notizia. Ce la racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, all'origine di tutto ci sarebbe una lite fra piloti, ma l'atterraggio di emergenza di un aereo di linea Dubai Tel Aviv di Fly Dubai sembrava in principio una tragica barzelletta. Pensate, ci sono un russo e un ucraino su un aereo, che poi le ultime informazioni avrebbero smentito le indiscrezioni sulle origini dei due uomini in cabina di pilotaggio, che sarebbero invece rispettivamente omanita ed emiratino. E infatti la vicenda si è subito rivelata drammaticamente seria. Il velivolo con circa 150 persone a bordo ha infatti trasmesso per qualche minuto il codice 7500, usato tipicamente per segnalare un rischio dirottamento, un'interferenza illecita nelle operazioni di volo. A una prima valutazione, un copilota omanita avrebbe tentato di dirottare l'aereo per provocare uno schianto, forse in un tentativo di suicidio, che sarebbe stato sventato dall'altro pilota con l'aiuto di alcuni passeggeri. Peraltro, le autorità israeliane non sembrano escludere neppure la pista del terrorismo. Quel che per ora è confermato è che il codice di sicurezza sarebbe stato attivato a seguito di un diverbio fra i due piloti e che inizialmente a essere attivato sarebbe stato il 7700, che è una generica spia d'emergenza. L'aereo ha quindi perso quota e invertito la propria rotta per atterrare a Tabuk in Arabia Saudita. Pensate, in meno di 30 secondi, quasi 14.000 piedi, circa 4.000 metri, praticamente una discesa in picchiata. Attimi di panico e angoscia a bordo, per molti il rientro a casa dalle vacanze. Gli Emirati Arabi sono diventati una meta molto popolare da quando hanno normalizzato le relazioni con Israele, un rientro che si è trasformato in un incubo. Nelle ricostruzioni dei passeggeri ci sarebbe anche un tentato accoltellamento ai danni di un pilota per mano di un uomo dotato di un coltello a bordo. È la testimonianza resa da uno dei passeggeri, Yitzhak Lieber, a Channel 12. Abbiamo neutralizzato un terrorista armato di un coltello, c'è un pilota gravemente ferito e un altro pilota ferito che è riuscito però a far atterrare l'aereo. Ci siamo assicurati che chiudessero la porta. Dovrò cambiarmi i vestiti perché è tutto sporco di sangue. Intanto il presunto responsabile del dirottamento è stato trattenuto in Arabia Saudita. A interrogare i passeggeri sarà invece lo Shin Bet israeliano. A tal proposito, Netanyahu ha subito convocato il gabinetto di crisi. Il ministro della difesa israeliano ha parlato di pista jihadista. Insomma, massima allerta rimane in Israele. A te la linea, Francesco.
0: E grazie dunque a Michele Ceci. Insomma, non era semplice fare chiarezza su questa vicenda, che ha veramente del clamoroso. C'è, come dire, comunque la sensazione che un disastro vero e proprio sia stato evitato. Resteranno e saranno fondamentali da chiarire almeno due punti: quale sia il motivo del diverbio tra pilota e copilota, se effettivamente, come dice Netanyahu, che però insomma a volte ha una visione un po' relativa della realtà, uno dei due piloti ha accoltellato l'altro che stava cercando di fare schiantare l'aereo su, diciamo, idee e ideali jihadisti. E poi, e questo sarà forse più facile da ricostruire, come sia stato possibile che con copilota e pilota feriti l'aereo non sia fortunatamente precipitato. Si parla della presenza a bordo ex piloti, di piloti che non erano in servizio e che avrebbero preso a quel punto il controllo dell'aereo. Insomma, una bella coincidenza, che fortunatamente è una storia che tutti i protagonisti potranno raccontare. Abbiamo tanti altri temi, ma oggi era doveroso partire da questo. Intanto ripartiamo dalla musica, Ella Langley, poi andiamo sullo scenario internazionale. Questa è Choosing Texas.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con la rassegna stampa internazionale qui al timone delle 20. E allora segnatevi una data, o meglio due date e un luogo: 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina, ai margini del summit APEC, potrebbe avvenire uno storico incontro trilaterale fra tre, appunto, degli uomini più potenti al mondo: Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, tutti insieme in una stanza. In realtà l'incontro fra Trump e Xi Jinping era stato già annunciato nel corso dell'ultima visita di Xi Jinping a The Donald. La novità è che potrebbe esserci anche Putin. Sarà una buona occasione perché i leader possano in un modo o nell'altro incontrarsi a margine del vertice, ha infatti detto ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov parlando alla televisione pubblica russa. E insomma sarebbe una svolta diplomatica notevole, soprattutto considerato il periodo storico. In collegamento con noi abbiamo Pasquale Ferrara, già direttore degli affari politici della Farnesina, è stato ambasciatore a Washington e ad Algeri, è senior advisor dell'ISPI e docente alla LUIS. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Ecco, insomma, la portata di un incontro del genere, che per il momento rimane insomma da eventuale, sarebbe già di per sé straordinaria, lo è ancora di più viste, diciamo, le contingenze attuali. Non mancherebbero di certo gli argomenti per parlare insieme in uno scenario in cui diventa anche molto difficile capire come saranno mischiate le squadre, tra virgolette, se l'asse, diciamo, Pechino-Mosca sarà determinato rispetto a una contrapposizione a Washington, o se paradossalmente i tre leader la pensino allo stesso modo sotto vari punti. La interpreta di per sé come una buona notizia? Come sarà stata percepita soprattutto in Europa?
1: Beh, sarà interessante vedere come evolve questo che potremmo chiamare una specie di triumvirato competitivo, no? Perché insomma non basta solo incontrarsi, bisogna anche accordarsi, e credo che le tre potenze guardino il mondo in questo momento da tre prospettive molto diverse e prevalgono gli elementi di disaccordo. Quindi ben venga, diciamo, questo incontro. Ci sono diverse questioni, cominciare dall'Iran per esempio, in cui naturalmente Russia e Cina non la pensano affatto come Trump, anzi hanno condannato in modo veemente l'intervento militare. Ci sono disaccordi anche sul modo in cui trattare la questione naturalmente del conflitto in Ucraina. Russia è da una parte, dall'altra parte, con sfumature diverse, c'è quantomeno la perplessità della Cina, che ha varie volte chiesto un cessate il fuoco immediato, e c'è la totale ambivalenza da parte degli Stati Uniti di Trump, che non si capisce bene quale prospettiva abbiano in questo momento per la soluzione di questo conflitto. Quindi, diciamo, è un momento cruciale, ma io vorrei solo dire che in realtà questi signori fanno parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sì, non dimentichiamo. Sì. L'organo
0: avrebbero già, diciamo, un luogo
1: che dovrebbero garantire la sicurezza collettiva, ma almeno due di questi signori, Trump da una parte e Putin dall'altra, si fanno beffe dell'ordine internazionale, anche delle regole. Quindi insomma i luoghi per potersi confrontare istituzionali ci sono, se poi c'è

0: uno scenario come questo multilaterale dell'APEC, ben venga, però ripeto, il tema è non tanto incontrarsi, ma per parlare di che, soprattutto per fare che cosa insieme per mettere mano alla manutenzione del sistema internazionale che ormai fa acqua da tutte le parti.
1: Ecco, le faccio, come dire, una provocazione, ma forse fino a un certo punto. L'impressione è che Donald Trump comunque si diverta molto a organizzare questi incontri faccia a faccia, perché questo è il suo modo di intendere la geopolitica, parlare direttamente con i vertici senza troppe delegazioni, cercando di fare affari, lui direbbe così. È possibile che Trump organizzi o partecipi a un incontro del genere quasi senza avere una vera strategia in mente, ma dicendo sediamoci a un tavolo e poi ce la giochiamo come se fosse una partita di poker, o è solo, come dire, una copertura mediatica che il presidente ci ha dato del suo modo di agire?
0: Beh, che Trump abbia un modo di procedere in politica internazionale che, per essere benevoli, possiamo chiamare empirico, per non dire sì, diciamo, in assoluta assenza di obiettivi precisi e soprattutto realistici, ma il tema è che si diverte anche molto a giocare ai grandi della terra. Il tema è che in questo momento il mondo è diventato talmente complicato che non vale più il gioco delle grandi potenze, delle superpotenze, anche diciamo nucleari. E vediamo appunto Putin impantanato in Ucraina e Trump che non riesce a districarsi dalla questione iraniana. Anche la Cina naturalmente si trova in mezzo a questa guerra tariffaria che è stata scatenata da Trump, con un interesse invece a sostenere il libero commercio e ampliare, diciamo, le sue possibilità di esportazione. Quindi, cioè, ognuno di questi leader ha un'agenda diversa, ma temo che queste agende non convergono verso quello che dovrebbe essere in questo momento essenziale, cioè dare stabilità al sistema internazionale e riportare, diciamo, nell'alveo della ragionevolezza comportamenti e iniziative che finora si sono rivelate assolutamente distruttive di quel poco di ordine che si era riusciti a ricostruire dopo la Seconda Guerra Mondiale.
1: Ecco, è anche in un flash una data molto molto vicina al pieno, insomma, delle midterm elections e quello che saranno poi evidentemente le mosse successive. Xi Jinping e Putin non hanno un problema, diciamo, di dover gestire più di tanto il consenso interno. Per Trump sarebbe anche un segnale del dire questo tipo di mosse un democratico non le farebbe mai.
0: Il tema è che sicuramente l'amministrazione Biden non avrebbe, diciamo, ingaggiato un dialogo diretto in questo momento con Putin, a meno che non ci fosse una volontà precisa di Putin di terminare l'aggressione in Ucraina. Diciamo che Trump è molto più spregiudicato. Il problema non è tanto questo, non è tanto l'atteggiamento, ma il punto è quali risultati poi certo questo atteggiamento implica, perché alla fine, diciamo, più che lo scenario conta anche molto di più il contenuto, e quello mi sembra in questo momento abbastanza vago. Poi certo, Trump ha le elezioni, c'è, cioè, la sua constituency interna, ma non dimentichiamo che anche, diciamo, in Cina in modo diverso, e in Russia non c'è, diciamo, questa accountability democratica, però ci sono degli apparati
1: però
0: molto potenti,
1: certo,
0: a cui questi leader in qualche modo devono rispondere.
1: È chiaro, è così. Insomma, vedremo cosa accadrà. Ringrazio intanto Pasquale Ferrara per essere stato con noi. Insomma, il triumvirato competitivo mi piace molto come idea di questo incontro. Oppure qualcuno scriverà sicuramente il buono, il brutto e il cattivo. Poi scegliete voi, ecco, in questo caso a chi assegnare i vari titoli. Ci fermiamo per qualche istante, ancora tanto da raccontarvi qui al timone, quindi rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 1111 622.
3: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51 year menace.
4: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
5: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
4: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
5: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
4: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
6: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
1: Eccoci ancora insieme qui al timone delle venti, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ripartiamo con la regia di Giorgio Berselli e andiamo avanti insieme fino alle 21. E allora parliamo di Spagna, lo facciamo a partire però dai rapporti sempre burrascosi con il nostro paese, perché restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, frontiere che, occorre sempre ricordarlo, non esistono fisicamente ma sono quelle degli aeroporti e dei traghetti. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi ha infatti deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitosi questa mattina. Sono un po' le due grandi proroghe di questa fase storica, il blocco di Schengen e il taglio delle accise sul gasolio, e non so perché ma abbiamo tutti un po' la sensazione che finirà prima il secondo. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Sì, perché effettivamente sarebbe un po' ipocrita togliere adesso il blocco, sembrerebbe un po' come una sconfitta, ecco, in questa specie di diatriba predivorzio forse tra due paesi che poi grandi amici non lo sono mai stati, almeno negli ultimi anni. Il provvedimento è stato comunque comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell'interno degli altri stati membri dell'Unione stessa, così si apprende dal Viminale per l'appunto. Eh sì, sembra un po' una coppia che è scoppiata, quella tra Italia e Spagna, due paesi certo politicamente molto lontani ma che hanno tante cose in comune, che dovrebbero fare squadra come una vera famiglia su tanti, tantissimi temi, soprattutto a livello europeo. Si dice spesso, ecco, nelle terapie di coppia che alla fine chi riesce a lasciar perdere e a non incendiare il dibattito è quasi sempre quello più intelligente della coppia. Noi intanto ripartiamo dalla musica, ma torniamo sulla Spagna per altre vicende decisamente più serie tra poco. Robbie Williams, questa è Feel.

0: E allora eccoci di nuovo insieme qui al timone delle 20. Ripartiamo dunque dalla Spagna, paese insomma che è attraversato negli ultimi giorni da grandi proteste, anche se la vicenda che le ha originate in realtà sembra conclusa. Mari Carmen potrà tornare nella casa di Madrid in cui ha vissuto per oltre 70 anni e da cui era stata sfrattata la settimana scorsa. La storia della donna di 87 anni ha colpito il paese, ma soprattutto ha acceso un dibattito intorno agli sfratti e al tema del costo delle case, del diritto, ecco, all'abitazione nel paese, tanto che le proteste non si fermano e che Madrid, in particolare Plaza Mayor, sono diventate una vera e propria tendopoli in segno di protesta in questi giorni. In collegamento con noi Barbara Celis, giornalista freelance spagnola a Roma, collabora con El País, con CTXT e con La Marea. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie per avermi qua.
0: Ecco, insomma, ci puoi descrivere quello che sta accadendo? Perché il sindicato de Inquilinas ha annunciato che la mobilitazione prosegue, anche se la vicenda di Mari Carmen è terminata, le rivendicazioni vanno oltre il caso della donna e mettono nel mirino il decreto sulla casa che il governo dovrebbe portare in settimana, insomma tra pochi giorni, in Consiglio dei Ministri. Quali sono le richieste del sindacato e soprattutto che proporzioni ha questa protesta?
1: Allora, per capire un po' cosa è successo in Spagna bisogna fare una piccola fotografia della situazione, che non è molto diversa in realtà dalla situazione qua in Italia. Dopo il Covid c'è stato il boom della casa vacanza, che ha ridotto tantissimo gli affitti per la gente normale. Poi sono entrati i fondi immobiliari speculativi, che, per farti un'idea, solo a Madrid un terzo delle case sono in mano a compagnie che possiedono più di 100 case. Quindi questa è la situazione. E poi c'è il ritmo degli sfratti, che per esempio nel 2025 c'erano 65 sfratti al giorno. Quindi Mari Carmen, diciamo che è stata la scintilla che ha fatto scattare un discontento che non era solo in base a lei, cioè i ragazzi non possono andare via da casa, la gente sta, anche la gente più adulta, quarantenni, cinquantenni, che magari si divorziano o che perdono il lavoro, tornano a casa dei genitori. Quindi lo sfratto di Mari Carmen ha acceso questa fiamma, che praticamente quando il sindacato di inquiline, che difendeva che lei rimanesse a casa sua, perché, per capire, cioè, questo sfratto, lei era una donna che pagava 500 euro al mese e gli volevano far pagare 2005, con negoziazioni non erano riusciti a farlo scendere a 1.500, comunque lei, cioè, con una pensione di 900 è impossibile pagare una cifra del genere. Quindi quando è stata portata via, tutta questa rabbia, questo discontento si è trasformata in una manifestazione quasi spontanea, che è finita alla Puerta del Sol, e alla Puerta del Sol la gente che era lì riunita ha deciso di fermarsi a dormire. Sono cominciati un po' come gli indignados del 2011, erano 200-300 persone, ma in questa settimana hanno continuato a crescere. Una volta che ovviamente il governo si è visto in questa situazione, perché bisogna capire che anche il governo aveva già discusso in mesi scorsi un cambiamento della legge per le case abitative, però non erano riusciti a mettersi d'accordo. Ovviamente la pressione sociale li ha obbligati a sedersi e a cercare di tirare fuori una legge al più rapidamente possibile. In questo momento ci sono due decreti che il governo ha approvato, ma che devono essere confermati dal Parlamento venerdì. La cosa importante da capire è che, cioè, sono due decreti, li hanno fatti separatamente perché diciamo che il secondo sembra che sarà più difficile di far approvare, perché, come sapete, in Spagna il governo è di sinistra ma non ha la maggioranza e lavora con i soci, e uno dei loro soci, che sono Junts, che sono gli indipendentisti catalani, loro si oppongono al secondo decreto, che praticamente permetterebbe la creazione del contratto d'affitto indefinito, cioè una volta che tu hai un contratto indeterminato, ecco. E questo loro non lo vogliono, quindi non si sa ancora se si approveranno, si approverà uno o tutte e due o nessuno. Sembra, le ultime notizie sono che il sindacato di inquiline, che sono diciamo questa associazione che ha organizzato le proteste, sì, e che in realtà hanno fermato gli sfratti dal 2017, perché si sono organizzati, sono già 10 anni che questa gente lavora insieme, e loro hanno detto bisogna approvare tutti e due i decreti, comunque non sono sufficienti, però diciamo che stanno lanciando agli altri partiti, perché anche Podemos che aveva cioè Podemos ha criticato i decreti perché secondo loro sono troppo light, che si dovrebbero prendere misure un po' più forti, no? E quindi e non vogliono aiutare il governo in questo momento, però c'è tanta pressione per farli approvare. Che succederà venerdì se si approvano con la gente che sta adesso alla Puerta del Sol? Loro hanno in assemblea ieri hanno deciso che loro comunque rimangono fino a venerdì, e poi a venerdì si deciderà se si continua la lotta o no, perché comunque la situazione delle case non si è risolta e vogliono far sentire il loro scontento perché si prendano azioni ancora più in là.
0: Tu credi che Pedro Sanchez, che oggi peraltro ha incontrato Macron, rischi davvero, insomma, perché questa è una protesta che arriva tra virgolette da sinistra in qualche modo ed è un governo già piuttosto debole, insomma, rischia tanto su questo tema?
1: Sì, rischia abbastanza, però d'altra parte questo tema diciamo che ha eliminato l'altro grave problema che affliggeva Sanchez, che è Ceuta. In questi giorni non si parla più di Ceuta, solo si parla dell'emergenza abitativa e quindi quella è più per lui è molto più fragile, cioè molto più dolorosa, perché alla fine se i decreti, cioè loro hanno portato avanti i decreti, se poi non si approvano la colpa andrà ai partiti che sono ancora più a sinistra di Sanchez, quindi si sente sta giocando diciamo una partita più sicura in questo fronte, no? Che invece era in quella di Ceuta.
0: Della crisi migratoria, certo. Beh sì, è chiaro che sono due crisi molto diverse che si sono quasi sovrapposte. Vedremo che cosa accadrà, perché insomma le immagini di Puerta del Sol hanno veramente ricordato un po' gli Indignados, per chi se li ricorda appunto. Vedremo cosa succederà. Grazie davvero a Barbara Selis per essere stata con noi questa sera. Insomma, il nostro approfondimento sulla Spagna non si occupa del tema del blocco di Schengen, che è buono insomma per occupare inchiostro, ammesso che si usi ancora, ma su un tema evidentemente molto serio. Dicevamo che oggi c'è stato anche un incontro terminato proprio pochi minuti fa tra Pedro Sanchez e Macron, che hanno ribadito un'unità di intenti su tanti temi, tra cui ad esempio proprio la crisi migratoria di Ceuta, e hanno anche detto saremo ben felici di raccogliere a braccia aperte un rientro del Regno Unito nell'Unione Europea, perché questo è un altro grande tema europeo del giorno. Andy Burnham, che non esclude un Brexit, però dice bisognerà passare da una volontà popolare. Insomma, tanti tanti scenari intriganti in giro per l'Europa. In Italia un po' mestamente si continua a parlare, più che altro a litigare sul DDL antisemitismo. Ci occupiamo di questo tra poco, ma nel frattempo ripartiamo anche dalla musica. Andiamo ad ascoltare Teddy Swims qui su Giornale Radio. Questa è Break Up in Reverse.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. Torniamo sul tema del DDL antisemitismo. Oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato a maggioranza il mandato al relatore, che sarà Emilio Russo di Fratelli d'Italia, e come prevedibile nel voto i partiti delle opposizioni si sono divisi, con PD e Più Europa che non partecipano, votano contro il Movimento 5 Stelle e AVS, e la maggioranza vota a favore con l'eccezione di Vannacci. Arriva il sì però anche da Italia Viva e Azione, e ci colleghiamo per il nostro approfondimento politico con l'onorevole, la senatrice Raffaella Paita di Italia Viva. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi e grazie.
0: Insomma, c'era stato anche un appello, quello della senatrice a vita Segre, per l'unità. Era abbastanza preventivabile, credo che non sarebbe arrivata e presumibilmente non arriverà, ecco, nelle prossime settimane. Entriamo, come dire, sul nocciolo della questione. Chi vota contro in buona parte sostiene che questo decreto pregiudicherebbe la possibilità, peraltro, come dire, surrogata anche da molti fatti, di poter criticare l'operato del governo di Netanyahu. Lei vede le due cose come due materie scollegate? È possibile criticare Netanyahu senza cadere nell'antisemitismo?
1: Sì, credo che sia assolutamente possibile farlo. Credo anche che i progetti di legge non sono mai perfetti, chiaramente discutibili, e la stessa, diciamo, Segre aveva invitato tutti a approfondimenti che portassero il più possibile, diciamo, l'asticella verso questo intervento necessario. Purtroppo, diciamo, così non è stato. È chiaro, diciamo, che possono essere assolutamente perfettibili, però poi c'è la realtà politica, e oggettivamente un testo sul tema dell'antisemitismo era indispensabile nel nostro paese, ragione per la quale, di fronte anche a ipotesi di critica che possono essere legittime, Italia Viva, diciamo, ha sostenuto, tra l'altro fa anche parte dei firmatari, diciamo, di un testo originario sull'antisemitismo, e non potevamo non votarlo. Quindi io penso che alla fine, di fronte al tema della responsabilità e dell'urgenza di dare una risposta a, tra l'altro, questo crescente antisemitismo che si percepisce non soltanto nel nostro paese ma anche nel mondo, sia fondamentale assumersi una responsabilità, e così noi abbiamo fatto.
0: Ecco, come dire, i casi di antisemitismo sono, lei dice giustamente, anche in crescita. È chiaro che però in questo si può trovare una correlazione col malcontento che, diciamo, tanti italiani evidentemente provano, non solo nei confronti dell'operato del governo israeliano, ma forse anche di come la politica italiana ha scelto di porsi rispetto a questo operato. Lo dimostra, se vogliamo, in maniera molto più pacifica il boom di biglietti venduti per il documentario NASA. Ecco, come dire, c'è il rischio però di stoppare, ecco, un movimento di protesta, soprattutto politica, fatta contro il governo in qualche modo, che è molto forte. Non credo che lei sostenga che siano tutti antisemiti questi, ecco.
1: Ma insomma, nessuno lo sostiene, e io non lo sostengo certamente, però, come dire, non si possono confondere le questioni. Questo paese ha un'urgenza di avere una legge sul tema dell'antisemitismo, e bisogna riconoscere tutti quanti che gli insulti che riceve Liliana Segre, ok? Oppure tentativi di revisionismo storico che ogni tanto, come dire, si leggono anche da parte, per esempio, della dottoressa Albanese su questi punti, non possono essere sottaciuti. Quindi, come dire, ben venga che ci sia un testo che alla fine viene votato. Poi, naturalmente, questo non significa che non si possa, diciamo, dissentire, anzi si deve dissentire assolutamente rispetto alla politica di Netanyahu, agli errori compiuti, o addirittura, diciamo, all'incivilità e alla gravità delle cose che dicono alcuni suoi ministri. Ma sono, ripeto, due questioni che devono essere tenute separate, nel senso che la critica politica c'è, deve esserci, c'è anche da parte mia in maniera netta, forte, chiara, ma, come dire, questo non significa negare che nel mondo ci siano ancora rigurgiti antisemiti.
0: Le chiedo insomma in conclusione, perché è diventata come ogni cosa una vicenda politica anche nel momento in cui di fatto siamo in campagna elettorale, c'è chi sostiene insomma che un eventuale voto che vada in un certo modo da parte del Partito Democratico potrebbe indurre alcuni suoi colleghi del PD addirittura a lasciare il partito, e chiaramente Italia Viva potrebbe essere, no, una destinazione papabile tra virgolette. Lei su questo, come dire, si esprime, le porte sono aperte,
1: non, è delusa. No, io su questo non commento, perché è talmente tanto seria, ideale, valoriale la battaglia che stiamo facendo, che non voglio si confonda con nessuna, diciamo, interesse di tipo partitico, oppure diciamo di mercato, di singoli senatori e deputati, che peraltro considero persone serissime e quindi certamente diciamo non in vendita, ecco, tanto per essere chiari, siamo seri noi perché non poniamo la questione in questi termini, e sono seri loro perché sono persone come dire che hanno una credibilità e un'indipendenza assolutamente assolutamente pacifica. E il punto, ripeto, è valoriale, il punto è diciamo culturale. Noi rivendichiamo la nostra posizione e non abbiamo, come dire, avuto il timore diciamo di rivendicarla, perché per primi, no, abbiamo presentato proposte in tal senso. Guardi, le ricordo anche il mio emendamento durante la legge di bilancio, peraltro passato, nel quale diciamo chiedevamo di finanziare ogni diciamo occasione di ricordo, di memoria, no, su questi temi, perché per giovani, per le giovani generazioni è estremamente importante ricostruire diciamo la memoria storica e essere diciamo su questo punto sempre informati e attenti. Quindi, come dire, noi facciamo una battaglia da sempre su questi temi, e non è improvvisata, non è diciamo dettata dall'esigenza di interloquire con i riformisti o con altri diciamo esponenti del Partito Democratico, perché diciamo sono battaglie valoriali nelle quali crediamo da sempre. E tuttavia non c'è dubbio, diciamo, no, che alcuni di questi esponenti del Partito Democratico come dire siano in sofferenza rispetto a una linea che non condividono, ma ripeto, non
0: se aspettava lei questo, che cambiasse, perché comunque è cambiata diciamo la linea del forse del Partito Democratico. Lei se l'aspettava, sì, da questo sentore?
1: Il Partito Democratico è fatto diciamo di tante componenti culturali, sì, evidentemente. Io come dire ho sperato che il Partito Democratico su questi punti fosse diciamo più, somigliasse di più al partito di Renzi, diciamo al Partito, sì, Democratico, sì, di Renzi, e così diciamo oggi non è, ma non giudico, e lavoro comunque e sempre per l'unità del centro-sinistra, perché penso diciamo che questo è un tema che teoricamente può vederci su sponde differenti, ma ce ne sono tanti altri, a partire dai temi economici e dalle priorità degli italiani sul caro benzina e il costo della vita, che invece ci vedono uniti, e lavoriamo su questo e cerchiamo il più possibile anche di limare, no, le differenze sul, sì, resto. È un lavoro complesso, però guardi, non meno complesso di quello diciamo che porta avanti anche la maggioranza di governo, quindi bisogna tutti essere consapevoli che le differenze ci sono, ma che si può anche lavorare per cercare di colmarle.
0: E questo insomma in qualche modo è anche la quintessenza della politica. Ringrazio l'onorevole Lella Paita per essere stata con noi questa sera e aver insomma partecipato a questo approfondimento, che comunque terrà banco evidentemente anche nelle prossime settimane. Siamo in chiusura per questa puntata del Timone. Ringrazio Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione. Vi do appuntamento a domani dalle 20 alle 21 per una nuova puntata. Da Francesco Massardo a tutti voi l'augurio di una buona serata.
2: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: È l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Bisogna mettere energia e denari nei portafogli degli italiani. Faccio un esempio di,
6: cosa mi sto occupando.
5: Io stiamo lavorando a uno sconto sui trasporti per gli studenti, quantomeno per la scuola dell'obbligo, scuole medie e liceo. Sono più di 4 milioni di studenti e 1 milione di docenti e personale scolastico.
6: Senta, la Lega si è inventata
5: si
6: la flat tax,
5: fare, non dico la gratuità, però un bonus da 100-150 euro per gli studenti delle medie e delle superiori, per il corpo insegnante, per il corpo scolastico in generale, che deve usare i mezzi pubblici per andare a lavorare.
7: Buongiorno! Mercoledì 30 settembre 2026, San Girolamo! E ricordate, come diceva il mio amico Massimo, se non fate attenzione alle piccole cose, non potete raggiungere grandi risultati. Ciao!
8: Non so quanti sono a conoscenza della consegna del premio internazionale alla cultura a Vanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile, consegna del premio avvenuta in Campidoglio. Premesso che il Comune di Roma non c'entra nulla in questa storia perché è un premio privato, però è incredibile che vi abbia partecipato anche un consigliere comunale per consegnare questo premio. Premio internazionale alla cultura, incredibile. E secondo me questa è proprio la cartina di tornasole di come è questo paese oggi, l'Italia. Saluti Marco da Napoli.
9: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano, Danilo da Ravenna. Caro Luca, io questa mattina ho fatto un fioretto, non dirò parolacce. Detto questo, vorrei capire, caro Luca, ma quella signora che si trova lì all'ONU a svolgere un ruolo non ben definito, cosa fa? Colleziona gaffa a ripetizione? Beh, l'ultima in ordine di tempo è stata quella dell'antisemitismo, che non riguardava solo gli ebrei. È un po' grave come cosa, caro Luca, eh? Auspico veramente che il centrosinistra alle prossime elezioni ci rifletta un attimino su questa signora qui, caro Luca, ma io ho un po' i miei dubbi. Vabbè, che devo dire, che figura di

0: Tani, Gentiloni e poi è arrivata anche la compagna Marianna. Ho detto fammi sentire cosa dicono i compagnucci stasera, parleranno della cocente sconfitta in Calabria, parleranno del generale Vannacci che è a un 10% è diventato ormai una forza di destra che si sta consolidando, parleranno, no, ma tutt'altro. Parlavano, facevano ancora campagna elettorale per la sinistra, senza un minimo di contraddittorio, senza rispettare benché minima legge della par condicio. Io me lo ricordo quando Bersani ululava a Berlusconi che era cattivo perché era proprietario delle televisioni, perché parlava solo lui in televisione. Pensate se avessero fatto una trasmissione come quella di ieri sera che ha fatto Floris ai tempi quando c'era Berlusconi. Una cosa pazzesca. A un certo punto, secondo me, Bersani gli veniva anche da ridere da come le sparava grosse. Fu colto da allucinazioni mistiche, tipo quando Fantozzi va su a sciare a Courmayeur con Calboni e la signorina Silvani. Una cosa pazzesca. Siete dei pagliacci, compagnucci. Non avete menzionato la sconfitta in Calabria. Fate ancora soltanto propaganda. A parte, siete stati al governo 10 anni senza nemmeno aver vinto le elezioni. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
1: E allora sveglia, sveglia dormienti, grandi svendite, grandi sconti. Stanno arrivando nuove offerte dell'Eni, questa volta sulle bollette, e ci stiamo tutti chiedendo che cosa accadrà, quali effetti. Aumentano del 37% le bollette, questo è l'aumento medio, e l'Eni ci fa lo sconto del 30. Meglio che un dito in un occhio, direte voi, ma ovviamente è anche una grandissima campagna di promozione. Bene, tetto ai carburanti, la Kuwait si è aggiunta alla lista, sembra davvero che l'energia sia diventata il terreno di battaglia della politica italiana. Ma poi dopo leggeremo sul Corriere un prontuario, come si farà a riconoscere l'offerta buona, chi potrà accedere e tante cose che devono essere spiegate, perché altrimenti le notizie non si capiscono. La Meloni però intanto prosegue e dice: tetto sull'energia, gli attori, cioè i soggetti che vendono energia, spero che diano una mano. I giornali sono pieni di pagine e pagine sul, ovviamente, sul caso di Garlasco. Finisce nei guai Garofano perché viene accusato di aver saputo dei vari test sul DNA che finirono nulli. Lui dice non è vero, gli altri che lavorano con lui dicono lo dissi a Garofano, presumo di sì. Sembra davvero che in questo grande caos che tocca i RIS come istituzione italiana, cioè i carabinieri che non indagarono e addirittura secondo i PM nascosero le prove che avrebbero potuto scarcerare Alberto Stasi, sembra quasi che un terremoto attraversi una nuova istituzione italiana e la metta in discussione. Bibi Netanyahu sta nei guai, poveraccio, è volato negli Emiratini per dire no, smentisci di avermi avvisato, mentre arrivano tante altre conferme. Insomma, pare che chiunque adesso avesse avvisato Netanyahu e che Netanyahu non abbia creduto a nessuno. Su cosa? Sul 7 ottobre gli avevano detto guarda c'è un grande attacco, guarda verrà da Gaza, guarda addirittura, guarda che se ne sta occupando un signore di Hamas, e lui niente.

0: Eroici. Protesta delle mense a Teheran, la rabbia degli studenti, i giovani che continuano a combattere contro il regime, questa volta per il prezzo insostenibile del cibo. Ci sono i vassoi abbandonati per protesta nei cortili. Una nuova sfida al potere degli Ayatollah. È una protesta semplice, frugale. Questi ragazzi sono i nostri eroi. E mentre comandante Peter Bezhabet detta il ritmo, un'altra infamia in Cisgiordania. Assalto di 150 coloni, case in fiamme, una famiglia in fuga. E Herzog, il presidente della Repubblica israeliana, e dice: una macchia mortale. E Netanyahu dice: ma no, sono un pugno di facinorosi. Continua la repressione, mentre in Italia l'enorme successo di Nazza stupisce tutti, e il film fatto da due registi che sono minacciati dalle autorità israeliane solo per aver prodotto il loro lavoro. 450.000 euro di incasso in Italia per Nazza, per il capolavoro di Yuval Abraham e Rachel Zor. Premio speciale alla giuria di Venezia. 500 sale in Italia hanno fatto moltissime sold out. Adesso ci si chiede se verrà prolungato. Forse questa è la migliore risposta ai difensori della repressione, difensori della violenza, difensori dei coloni. L'Italia non crede alle panzane e si abbevera a questo documento. 60.000 spettatori, pensate, è andato meglio di Avenger. Questa è la grande forza di questo paese, non crede alle panzane. Il popolo dei botteghini che ha visto il grande film di Christopher Nolan contro la guerra si è buttato su questo, chiamiamolo docudrama, in parte è un documentario bellissimo, avvincente, potente. Io ovviamente lo consigliamo a tutti. E poi pensate che la NATO, ma questi ormai veramente sono una banda di strano amore, ha fatto un'esercitazione sull'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, cioè quell'unico pezzo di Russia che non è legato alla madrepatria. Come sapete, non ha un cordone, un piccolo cordone ombelicale che lo rifornisce di prodotti, di cibo, di sussistenza. Kaliningrad è una base, diciamo così, importantissima, oltre che una cittadina, per il sistema difensivo della Russia, e hanno fatto l'esercitazione per isolarlo. Prevedibile e anche inquietante la risposta di Mosca alla NATO. Ci sono manovre per isolarci e se dovremo ci difenderemo anche con il nucleare. Bene, mi pare che abbiamo messo tanta carne sul fuoco, ce n'è ancora di più, e sapete che facciamo? Sentiamo le voci che Nicola Compagnone, straordinariamente, come tutte le mattine, ha preparato per noi. Questo è l'attimo fuggente. Io sono Luca Talese, sul ponte di comando Peter Bezhabet, in cambusa ad alimentare la caldaia c'è ovviamente lui, Nicola. Ed ecco che cosa ha cercato. Lo sapete che Crozza ha fatto uno splendido Vannacci? Dovrete aspettare un attimo. Intanto sentiamo Tajani su Regeni.
1: Io sono stupito dalle polemiche. Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, Noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
0: Tajani cerca gli assassini con la gonna o senza gonna. Ci sono 3 condannati, Tajani, 3, e bisogna chiedere l'estradizione, non devi chiedere la verità, c'è stata una sentenza. E quindi esplode la polemica. Sentite per esempio fra Tajani su Tajani.
2: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia effettivamente rispettata.
0: La Meloni sul caso Regeni: chiudere i canali con l'Egitto rischia di allontanarci dall'obiettivo della verità.
3: Per quello che riguarda Regeni, guardi, intanto voglio ovviamente ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta, ovviamente, che è anche la nostra, di verità e di giustizia. Lei sa che il governo è parte civile, che lo Stato italiano è parte civile nel processo, e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità su questa vicenda. Lei sa anche che la sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
0: È riapparso finalmente raccontando una verità che era nell'aria, che immaginavamo, che avevamo detto, Alessandro Di Battista, di martedì, con la testa rasata. L'altra volta aveva fatto un saluto, questa volta ha detto che cosa gli è successo a Cuba e ha spiegato: i medici cubani mi hanno salvato la vita ma mi hanno asportato un tumore dalla testa, ora mi devo curare. Sentite la verità di Alessandro Di Battista.
4: E mi sono iniziato a sentir male essenzialmente in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato a Cuba. Mi hanno fatto immediatamente gli esami giusti, hanno individuato immediatamente la malattia, hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema permettendomi di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore, e adesso farò le cure sperando che funzionino. Ormai faccio parte, Giovanni, di quel club piuttosto numeroso, tra l'altro, di cittadini italiani, non solo, che dicono: ma perché proprio a me? Però se c'ha un pregio questa piaga, questa peste del XXI secolo, che è comunque una malattia democratica e colpisce tutti. Io non sono uno di quelli, sai, che dice ce la farò perché combatterò, anzi la retorica del forza guerriero, non mollare, cioè, neanche mi piace così tanto. Cioè, io che devo fare? Io devo fare le cure, devo condurre una vita il più sana possibile, devo avere un atteggiamento positivo, ma questo fa parte del mio carattere da sempre. Però quelli che non devono mollare sono i dottori, più che il sottoscritto, Giovanni, ma non molleranno, sono seguito molto bene, francamente.
0: Sì, non c'è dubbio, fa grande simpatia Di Battista anche in questa sua antiretorica. Vi dicevo, Crozza, Vannacci, elezioni in Calabria. Ascoltate questa satira sapendo che Crozza si è vestito con una camicia bruna e una bandoliera. Vai.
5: Buonasera Vannacci, allora il centrodestra dice che lei in Calabria non ha sfondato, eh?
6: Lei è meloniano?
5: No, no.
6: Lei è tajainiano?
5: No, ma non...
6: Bene, allora dovrebbe sapere che ieri,
5: sì,
6: 28 settembre, alle ore 15 di Greenwich,
5: mette giuste braccia,
6: dalle sponde della Calabria, è ufficialmente salpata la corazzata Vannacci.
5: Ho capito,
6: che
5: ma...
6: ha sfondato le trincee dell'imbelle centrosinistra con un colpo di obice,
5: sì,
6: dell'11%.
5: Vabbè, ma il centrodestra...
6: In 3 mesi è che vero. È nato il partito.
5: Questo è vero, è poco.
6: Questo è vero. E presto?
5: Sì.
6: Con passo fermo e sguardo fiero.
5: Stia calmo.
6: Entreremo in tutte le città.
5: No, calmi, giuste
6: al
5: mani.
6: Al grido di.
5: Cosa fa?
7: Donne, donne. No. È arrivato il gerarchino.
5: Ma come?
7: Affila coltelli, aggiusta cucine a gas, ma soprattutto.
5: Cosa?
7: Smonta la Costituzione.
5: Punto.
7: Giorgia. Giorgia.
5: Ma Meloni.
0: Smonta le cucine a gas, ma soprattutto la Costituzione. Il pannaccino, vai. Ci diamo l'ultima botta di emozione. Travaglio su Vannacci a 8:30.
8: Dunque, più secondo me si lancia l'allarme fascismo, più si gonfia Vannacci, perché io credo che l'elettorato di Vannacci sia abbastanza simile a quello dell'AfD. Adesso non parliamo della Le Pen, perché la Le Pen è un fenomeno più antico, è al quinto tentativo, ma parliamo dell'AfD. L'AfD sfonda oltre ormai il 30% in Germania, perché il governo europeo è formato da tutti insieme, socialisti, popolari, liberaldemocratici, verdi. Il governo tedesco è formato da una grossa coalition dove ci sono tutti dentro, e quindi la gente incazzata, disperata e impoverita dove va? E va nell'unico posto che non sta al governo, né in Europa né in Germania, cioè a destra. Vannacci è più basso rispetto all'AfD, per fortuna, perché in Italia c'è già la destra al governo. Quindi l'ondata di destra è già stata in parte assorbita da Meloni, Salvini e Tajani nel 2022 e hanno deluso. Ci sono quelli che vanno dai partiti di destra di governo a Vannacci perché si illudono che quello che gli altri avevano promesso e poi non sono riusciti a fare, secondo me, perché non si può fare.
0: Ancora.
8: Invece lo farà Vannacci perché si può fare, e se Salvini, Meloni e Tajani non l'hanno fatto è perché si sono rammolliti o venduti alla sinistra o non so bene per quale altro complotto. Dopodiché Vannacci non è particolarmente abile nella sua propaganda come lo sono i leader dell'AfD. I leader dell'AfD hanno un programma su tutto. Vannacci parla sempre delle tre o quattro cose, ma se tu gli chiedi dell'economia non sa di che cosa parla. Se tu gli chiedi di Israele non apre bocca. Lui è semplicemente filo russo, non è nemmeno pacifista, è filo russo, che è una cosa diversa. Se gli chiedi delle politiche di Trump e delle politiche di Netanyahu non le contesta minimamente, quindi diciamo che al momento canta sempre la stessa nenia e rischia di stufare, per questo nei sondaggi in questo momento si è fermato. Però noi non sappiamo che cosa succede di qui alle elezioni, se il governo fa altri disastri o viene coinvolto in altre catastrofi internazionali senza reagire, magari può drenare altro scontento. Eviterei di confondere i suoi elettori con lui, perché credo che i suoi elettori gli somiglino abbastanza poco, altrimenti dovremmo pensare che gli italiani, come i tedeschi, si sono improvvisamente trasformati tutti in fascisti o in nazisti. Non credo che sia questo.
0: Bene. Le vostre voci al 334 11 11 622. Questo in fondo è il primo e l'unico programma in cui gli editorialisti siete voi. Ci fermiamo un istante e poi sentiamo insieme che cosa avete da raccontarci, Ale.
9: Tu che ascolti e dici, adesso gli scrivo, e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
10: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: È 1:36. Giornale Radio.
12: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: È l'ora dell'attimo fuggente.
15: È svegliato!
14: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
16: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
17: Giunatucci da Pratucci, hai ragione tu, dobbiamo festeggiare, in Calabria ha votato il 22%, tre persone, anche un cane ha votato, guarda un po', ha stravinto il centrodestra, è stato un plebiscito. E poi, caro Giunatucci da Pratucci, il tuo idolo Vannacci ha preso ben l'11% di chi ha votato, circa il 2% degli aventi diritto, ma praticamente tutta la Calabria. E poi diciamolo, Giunatucci, dopo 4 anni di governo le promesse sono tutte mantenute, hanno abolito la Fornero, hanno tagliato le accise, hanno abbassato le tasse. Beh, caro Giunatucci, goditela. Questa è la vittoria del popolo. Peccato che il popolo sia rimasto a casa. Ciao, Giunatucci da Pratucci. Paolo dalla provincia di Milano.
18: Buongiorno Marta da Monza, ma non fa ridere che comunque c'è da piangere ormai a grandi lacrime che ogni giorno da quando è iniziata la campagna elettorale di questo governo e da quando si sentono tremare la terra sotto i piedi per Vannacci, non per l'opposizione, ogni giorno sfornano una cosa per il popolo, è il bollo e trasporti scontati per noi insegnanti e studenti, comunque il controaltare sono i decreti assurdi, le leggi antisemitismo assurde, la legge elettorale, quindi ecco, diciamo che cercano di fare carote e bastoni, per chi è attento dovrebbe capire che appunto è un modo anche di stare al governo, di fare politica veramente brutto, triste, e ci trattano come stupidi, anzi ci trattano alla loro pari, che è detto tutto.
19: Ciao, buon mercoledì da Paolo. Non lo so, sarò sbagliato io, sarò un romantico, sarò un burlone, ma a me Jonathan piace, e ci piace così, come la mattina ti svegli, caffè, sigaretta, ecco, per me Jonathan è così, è quello che viene dopo il caffè e la sigaretta, lo so, sarò così, sarò sbagliato io, ma... Vai Jonathan, è così ci piaci. Ciao ciao.
20: E anche oggi il predicozzo manipolatorio. Kaliningrad non è una base difensiva, sono installati missili Iskander, che sono missili d'attacco con capacità nucleare, sono installati lì da 2017, caro Luca, non da ieri, non con la guerra in Ucraina, e ti ricordo che la Russia e la Bielorussia fanno esercitazioni ai confini dei paesi NATO con 400.000, 500.000, 300.000 effettivi, però questo non ti scandalizza. Ciao Fabrizio da Milano.
21: Buongiorno, giornalario, giornale da Scala. Cioè, sentendo Tajani, c'è una cosa che è fuori dal mondo questo qua. Questo secondo me o è ubriaco o è, c'è qualcosa che non va nel cervello. Cioè, che significa dobbiamo scoprire la verità? C'è più verità di questa. Cioè, hanno, certo, sono 3 gradi di giudizio, per l'amor di Dio, però insomma, il 007. cioè dopo le conne, dopo questo, perché questo ancora lo fanno fare il ministro. Ma io mi auguro che gli italiani veramente, ma veramente capiscano in mano a chi sia, che se ne è incompetente proprio, è proprio incompetente. Ed è una cosa buona che gli diciamo incompetente, per non gli dici che è proprio giusto, è in calabrese.
0: E allora, meno male che c'è Fabrizio che come Black & Decker ci fornisce sempre la possibilità di darvi una luce in più. I giornali elmettati oggi guadagnano anche Repubblica, cioè la notizia è che la NATO si esercita a isolare Kaliningrad, che giustamente è detto non è da ieri, è dal 2017. Bene, cosa titola Repubblica, ma anche gli altri, tutti quelli che fanno la propaganda elmettata, che ci vogliono in guerra, la minaccia di Putin alla NATO, cioè loro vogliono isolare pure per esercitazione Kaliningrad, e il titolo è la minaccia di Putin alla NATO per difendere Kaliningrad, pronti a usare anche l'atomica. La lettera formale del Cremlino all'alleanza: possiamo colpire le vostre capitali. L'avvertimento, ecco qui la notizia nascosta, dopo le esercitazioni Unione Europea, USA intorno all'ex Slav. Cioè non è che si dice che hanno provato a isolarlo, pensa che bella esercitazione, ma che Putin minaccia la NATO, che vogliono usare l'atomica, che sono pronti alla guerra, mentre invece in questo caso c'è una esercitazione che minaccia la sovranità territoriale. Poi non lo so se arriva Fabrizio, vuole dichiarare guerra alla Russia, vuole togliere l'ex club che ha e detiene legittimamente, facciamolo, andiamo tutti dietro a quei matti, a quegli stranamore che cercano la guerra. Poi pensa l'altro titolo, la fortezza nel Baltico con cui lo zar cerca l'incidente in Europa, cioè la fortezza con cui lui cerca l'incidente. Va bene, ma io sono veramente testardo, trovo che sia veramente grottesco questo tentativo di cercare continuamente un alibi, un pretesto, un motivo per demonizzare e giustificare che cosa? Riarmo e minacce, riarmo e minacce. Ai poveri noi. 334 11 11 622 per le vostre opinioni. Vorrei leggerlo perché è un caso veramente civile ormai, e questo è un bel pezzo su Repubblica di Massimo Pisa, invece lo scaricabarile dei RIS sulle anomalie nel DNA sul caso diciamo così Sempio Garlasco. Come lo spiegano? Deve essere un errore del software. E allora leggiamo il pezzo perché vale la pena. Ne era sicuro, non è successo più nulla relativamente a quel campione. Era convinto. Non c'è stata una disposizione di ripetere quella stessa analisi. Non so come dirle, abbellisci il dato? Lo ripete allora capitano Alberto Marino del RIS di Parma. Quello che è successo tra il 19 e il 24 è stato qualcosa come: tutti fermi, ragioniamo su che cosa dobbiamo fare. E casca dalle nuvole il capitano del RIS quando i PM svelano le due controanalisi del 20, e allora bozza: ma all'epoca c'erano dei bug nei nostri software. Alza le braccia. Vabbè, tutto torna effettivamente, e sai, non lo so. Difende il risultato positivo. Non è che butto via tutto perché una delle due repliche è venuta male. Provo a cercare un perché. Non lo so, probabilmente la voglia poi di approfondire, di replicare, di consolidare quel dato, sarà stato un tentativo di replicare al volo l'analisi che poi è venuta male, si è detto vabbè, tanto però il dato l'abbiamo acquisito, no? Tenta uno scatto di orgoglio. Lo so che non è in discussione a buona fede, però voglio dire, uno avrebbe potuto cancellarlo e dire questo mi è venuto male, via via via, si arrende. Ecco, no, vabbè, è stato uno sciocco eccesso di zelo, non so che altro dire. Bene, non era cominciata bene davanti al sostituto procuratore Stefano Civardi il 10 settembre scorso. I dati grezzi, secondo me non c'è nulla, non c'è neanche un appunto. Questo campione sembrava degradato, ecco, neanche una cosa del genere, secondo me. Poi la sicurezza di Marino si è sgretolata. Le analisi in contraddittorio, il consulente era presentissimo sempre, anche nelle fasi più materiali, salvo arretrare di fronte all'assenza di tracce. Possiamo dire che se non c'era un verbale la parte non c'era? Chiede il PM, sì, direi di sì. Quindi non c'era questa parte presente che rappresentava la difesa nelle analisi decisive dei RIS sul caso Carlasco. Lo scopritore ufficiale del DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici è Rosa Muscio, ex consulente dei PM. Gli chiedono chi aveva caricato quel valore 2,78. Io ricordo, io. E invece era un altro, l'utente Port al secolo Giorgio Portera. E arriva la correzione. L'allora sottotenente aveva soltanto caricato il dato, perché l'attività manuale spesso viene delegata al collega, capisce? Io carico per te, tu carichi per me, perché essendo già terminato tutto quello che bisogna fare. Parole, balbettii, nessuna risposta chiara, nessuna responsabilità. Il viaggio verso la scoperta del grande inganno è faticoso. Chi seppe del risultato positivo? Sicuramente, dicono, secondo Repubblica, Iris, avrò informato il comandante. Sicuramente il comandante si sarà sentito con l'autorità giudiziaria, eccetera, eccetera. Ma chiedere al generale Luciano Garofano, sentito a verbale 2 settimane dopo, è stato ancora più arduo. Ovviamente, dice a verbale, io come capo dell'ufficio, anche per quella procedura che le dicevo, venivo informato, però io proprio non ricordo se il 19 o nei giorni successivi ho preso, come dire, coscienza di questi risultati. Possibile? Sì, può darsi che mi è passato qualche cosa sotto gli occhi, ma io giuro non ho alcun ricordo. Civardi insiste, credo di sì, non posso escluderlo, concede Garofano, perché io come comandante di RIS in queste funzioni, diciamo anche allargata, perché non c'erano compartimenti stagni tra i consulenti e me, e nulla di più. Se lei mi fa la domanda per la quale io ho memoria di aver visto i tracciati elettroforensici di questa analisi, sa cosa le dico? Io non ho memoria. Soltanto, ma per punto d'onore, ci tengo che a verbale sia messo che è molto probabile che me ne abbiano parlato in quei giorni. Finché Civardi si arrende, e quando al generale chiedono se almeno quei risultati fossero condivisi, l'ex comandante di RIS di Parma, condivisione è una parola impegnativa perché lui era il consulente, prima che la questione sia bollata momentaneamente come fuori luogo, dice è una parola impegnativa. Non aiuta di più Giorgio Portera, attuale opinionista a quarto grado, che permette sopralluoghi, sicuramente non ne ho mai fatti, e ammette, sì, però una limitata ispezione che ho fatto insieme a Marino dei pedali, ammette di aver caricato il risultato fatale, quello che portò alla condanna di Stasi. Può essere che sia stato io ad aver caricato quel campione, sì, Port ero solo io, dunque ero io, e ammette un buco nella tenuta stagna del RIS. Ogni dato confluiva sulla cartella in indagine, la cartella in indagine leggeva l'operatore, ha detto a quell'indagine, è vero che non erano segretati perché io volendo potevo leggermi anche le indagini del maresciallo. Ma guai a chiedere controanalisi negative, non ho memoria, poi gli eventuali prelievi li ho fatti, li ha fatti comunque Marino. Ecco, scusate se ho riprodotto in integrale questo balbettio, ma non si stava parlando di un dettaglio, come per tanti altri casi, come per l'incredibile caso di cui ho seguito tutte le fasi processuali, quello di Bossetti. I RIS sono determinanti, hanno fornito prove sfavillanti, poi quando vengono interrogati balbettano. Eh sì, perché in questo caso c'è stato un buco incredibile su quella prova che è stata decisiva, e dunque come possono? Negano, ammettano, balbettano, non ricordano, ma in base a quella prova il processo prese una piega e, come tutti sappiamo, il povero Stasi fu condannato. Adesso si può dire povero, perché qualcuno continua pure a dire che Stasi non è innocente. No, ma c'è un'indagine. Però voglio dire, questo non significa automaticamente che Stasi sia innocente. Ebbene, io voglio avvicinarmi come chiunque a questa vicenda. Se c'è un nuovo colpevole, il povero Stasi, che già si è liberato da solo perché ha scontato tutta la pena, deve essere riabilitato. Allora, questi test nulli, queste memorie balbettanti, queste testimonianze, per esempio prendete il Corriere della Sera, lo dissi o non lo dissi al generale Garofano? Boh, presumo di sì. Questi tre protagonisti, il capitano Alberto Marino, il genetista Giorgio Portera, che ora molti di loro sono diventati volti televisivi, bene, uno sforzo in memoria dovranno farlo, perché queste loro testimonianze purtroppo li rendono inattendibili e non credibili. 334 11 11 622 per le vostre domande. Ma voi dite, ma a me non mi interessa la nera. Qui non è la nera, qua è la giustizia in Italia, qui è la prova che ti può mandare in carcere oppure no. Qui è il grande dilemma che questo caso porta dalla cronaca nera al dibattito civile di un paese. C'è un altro titoletto di Libero, di quelli carini. Ale, giù pure le bollette, dopo la benzina in raddoppio a meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e Alza, e la sinistra, fantastico, vuole prendersi le nostre case. Io proprio muoio da questa cosa. Ogni tanto sono

0: 5. Per i contratti della luce a prezzo fisso, cosa succederà? I contratti a prezzo fisso bloccano il prezzo per la durata di un tempo previsto, in genere 12 o 24 mesi. Come faccio a scegliere un contratto sul mercato libero? Le voci di costo delle offerte devono essere confrontate sono il prezzo della materia prima energia o magari del gas e il costo di commercializzazione, i due componenti della bolletta che il fornitore può variare. Tutte le altre voci non dipendono dall'operatore. Trasporto, gestione dei dati, eccetera. Ci sei, Giuliano? Stai andando a guardare la tua bolletta? Non ancora. Sapete, facciamo? Sentiamo un po' di voci.
1: Buongiorno amici di Giornale Radio, un saluto da Ciccio da Cosenza. E innanzitutto sono felice di aver ascoltato il buon Di Battista. Poi andando al dopo voto delle supplettive di legge c'è solo da dire una cosa. Il popolo italiano si è letteralmente rotto puntini puntini di andare a votare. Qua non c'è nessun vincitore, vabbè, riconfermata la leadership del centrodestra. Non molto tempo addietro ci fu un plebiscito per la vittoria di Cannizzaro a sindaco. E questo è il trend, purtroppo. E comunque, che volete che vi dica?
2: Buongiorno Luca, buongiorno. Oltre che ringraziare te che ci dai una carica speciale la mattina, ringraziare mister Giuliano Guidabardi perché ieri mi ha ricordato che era San Gabriele che avevo miseramente dimenticato, voglio dirvi che sono una fan sfegatata di Gennaro D'Ascalea. Io se non lo sento una volta al giorno il suo vocale mi manca un pezzo, inizio male la giornata, è fantastico. È la persona che vorremmo incontrare tutte le mattine a colazione quando andiamo al bar, sono quelle persone che ti danno una certa sicurezza, non lo so. Buona giornata a tutti.
3: Ognuno ha le sue passioni.
0: Sei geloso,
3: sì,
0: di Gennaro,
3: qua.
0: Che ha pubblico, una sua notorietà, e tu ti senti eroso nel tuo carisma dal suo successo.
3: Ma probabilmente questo è un fenomeno che riguarda te. Io sono molto felice di sapere che c'è qualcuno che vuole sempre la stessa persona a colazione. Io queste cose non le ho mai capite perché mi piacciono sempre le colazioni diverse, ma evidentemente.
0: Guarda, a denti stretti proprio.
3: Ma sì, certo. Ma perché interpreti il mondo sempre e soltanto con le tue categorie, solo con quello che succede a te, solo con il tuo punto di vista? Già ogni giorno arriva Fabrizio, che invece è quello con cui io farei più volentieri colazione, a ricordarti come stanno le cose del mondo, e tu insisti con questa pervicace, proterva maniera di interpretare il mondo solo con le lenti telesiane, e tutto succede come vuoi tu, come pensi tu, come ritieni tu,
0: grazie a Dio, grazie a Dio. Dio benedica le lenti telesiane che sono autonome e fuori dal minestrone. Ma senti, ma questa
3: autonome
0: cosa
3: sono scollegate, prego. Questa cosa di Riss è un argomento. È un argomento
0: è veramente
3: drammatico,
0: grave,
3: eh? È doloroso. Richiamo però ad una
0: non
3: cosa che dovremmo
0: niente.
3: Dovremmo evitare, perché sta cominciando esattamente lo stesso film, l'identico film dell'orrore che si è tenuto e che abbiamo visto avendo come protagonista Albert Stasi, lo stiamo adesso ricominciando uguale, identico, con il povero Sempio, perché se è vero quello che ci viene detto su Stasi, 18 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi sarà del tutto impossibile risalire a delle prove certe. Immagina cosa è successo sulla scena del crimine, sangue che si mescola, impronte che si sommano ad altre impronte,
0: sì, però,
3: tutto verrà fatto in una maniera orrenda.
0: Stiamo discutendo di Stasi, stiamo discutendo e si arrivò alla condanna di Stasi con prove che venivano definite certe, e oggi interrogati il protagonista di quel famoso test, nessuno ricorda dov'era, cos'era, cosa ha fatto, Non so, non ho detto, forse l'ha fatto lui, forse l'ho fatto io. Sì, la sigla è la mia, però ogni tanto chiunque caricava i dati. È veramente una vicenda incredibile, eh?
3: È una vicenda incredibile, ma finirà esattamente come l'altra vicenda incredibile dell'uomo di Burcè in provincia di Cagliari, tenuto in carcere per 33 anni per un assassinio che non aveva in nessuna misura compiuto.